vabbè, avete trasformato tutto in un grande show, avete trasformato la soluzione di problemi mondiali di interrelazione complessi in robette da Walt Disney, da

0: l'altro, se sia l'informazione a creare questa specie di fibrillazione atriale perpetua o se sia la politica ad aver trasformato tutto in una grande polpettone immangiabile, però certo è che l'unione delle due cose fa ben comprendere quelli che decidono di non andare a votare.
1: Va bene, oggi siamo nella modalità pompiere Guidabardi. Signori, questa è la mente più intelligente su cui possono contare le forze di governo, quindi ammiratelo e omaggiatelo per la sua sagacia.
0: Ma vedi,
1: la
0: questa,
1: sua
0: questa forma di ragionamento, le forze di il governo contro l'opposizione, forza Inter contro forza Milan, tutta questa logica, certo, da certo, squadra, non serve. Poi tu non sei bravo, sei bravissimo, oltretutto sei anche molto simpatico.
1: No, non sono né bravo né bravissimo,
0: però
1: sono alla pompa di benzina,
0: magari
1: lì a guardare. E non mi faccio intimidire.
0: Ma non lo capisci che la pompa di benzina, dipende da una serie infinita di interrelazioni.
1: Sono all'area di servizio Tevere,
0: sì, certo.
1: Sud.
0: Certo, però come hai detto prima con mirabile capacità premonitoria, tu non hai le soluzioni, sei solo capace di dire che le soluzioni che trova chiunque altro sono irrilevanti, perché tu sei un cronista, giustamente, quando ti serve, e allora racconti le cose, però sostieni in tutti i modi, vai contro una parte politica che ritieni sia quella non volta al bene, e questo potremmo anche essere d'accordo, però ometti anche lì di raccontare che chi si sta preparando di qui a 4 mesi a governare soluzioni non ne offre e non ne ha, e sono in una condizione di marasma mentale, di completo bivacco. Però tu questo non lo racconti, perché secondo te operi nei confronti di una parte, e dunque come Aedo di quella parte devi omettere.
1: Ma, scusate,
0: di raccontare
1: se
0: che sono
1: sei curioso, no? Tu stai, sì, dicendo vai alla Scala a sentire von Karajan, non ti è piaciuto von Karajan, e tu dici però non criticare von Karajan, pensa a un altro direttore d'orchestra che avrebbe potuto esserci, critica lui. No, ma è ovvio,
0: lo vedi, questo
1: il decreto
0: è la grande forza
1: elemosina
0: del paradosso
1: dei 17 centesimi. Per me è una puttanata galattica, ma non è che dico, però voglio criticare anche se ci fosse stata l'opposizione, cosa avrebbe il decreto che avrebbe dovuto fare l'opposizione.
0: Allora,
1: ma
0: il
1: non
0: decreto
1: lo so
0: di
1: qual è. Da
0: il
1: anni
0: decreto
1: chi
0: di
1: mi ascolta sa che non faccio sconti a nessuno, destra,
0: certo,
1: sinistra,
0: è
1: centro,
0: noto,
1: Draghi.
0: Sì, sì.
1: Quando voi eravate genuflessi di contro Draghi, io vi dicevo che era una puttanata galattica.
0: La
1: basta,
0: tua indipendenza,
1: no? Non
0: è nota,
1: che devo criticare chi avrebbe fatto un altro decreto e non so neanche
0: no,
1: qual è.
0: Ti ho, vedi, ti ho detto
1: oggi
0: un'altra
1: sei in
0: cosa
1: difficoltà,
0: che tu
1: però non ti preoccupare,
0: molto,
1: sei sempre
0: molto
1: brillante.
0: Hai detto un'altra cosa che hai capito benissimo, e ora cerchi ovviamente di impedirmi di parlare per
1: decreto
0: mettere in evidenza
1: von Karajan.
0: Ecco qua, usa l'unica tattica che ti è possibile, mettere la panza sopra le altre cose e col peso impedire che uno da sotto possa respirare. Fai pure, io serenamente.
1: Giornale lungo della
0: fare
1: rotonda, fate respirare Guida Decreto Bardi.
2: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334-1111-622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono 2:06.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
5: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio

0: libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
1: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
2: Buongiorno, caro Telese, caro ascoltatore, cosa faremo noi? Recuperare le risorse dagli extra profitti dei colossi energetici, armi e banche. Questo bisognerebbe fare, e questo governo di puntini ha anche avuto 209 miliardi sul piatto d'argento. Svegliatevi, dormienti, soprattutto quelli di destra.
3: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Mi scusi Guido Bardi, ma ha ragione Telese in questo caso, eh? Lei cosa crede, che si abbassa il prezzo al barile e si abbassa automaticamente la benzina? Questa cosa negli ultimi 10 anni non è mai capitata. Il prezzo del barile si alzava incredibilmente, invece di passare quelle settimane o mesi per l'adattamento sul prezzo dei carburanti, il prezzo scattava subito in alto. Si chiama speculazione a casa mia. Incredibilmente, il contrario, quando scende il prezzo del barile, non scende il prezzo della benzina. Questo lei come se lo spiega? Anzi, lei è studiato molto più di me, mi scusi Guido Bardi. Lei come lo spiega a me questa cosa, Guido Bardi? Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
4: Buongiorno a tutta la redazione, da Roberto da Genova. È molto bello il cabaret che viene fatto dai due conduttori, solito cabaret da destra e da sinistra, ma la valutazione sul governo comunque è quella che il governo è stato fallimentare praticamente in tutto. La preoccupazione è che probabilmente le persone che prenderanno il potere alle prossime elezioni, e lo dico da genovese perché probabilmente mi ritroverò il mio sindaco forse a fare il premier, e credetemi, Genova è nel caos più completo in un anno abbondante di gestione Salis. Siamo nel caos totale a livello di traffico, a livello di violenza, e quindi pensare di finire nelle mani da un governo che ha fallito della destra completamente, e in primis la Meloni, passare a un governo Salis, a me veramente tremano i polsi. Un saluto e grazie ancora per la trasmissione. Roberto.
5: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. E mentre ci stracciamo le vesti sul caso Pirlo, CT della Nazionale pagato in rubli, gli Stati Uniti raggiungono il record di importazione di fertilizzante russo, e nel frattempo la Russia supera la Germania per quanto riguarda il PIL, e nel frattempo elemosina sul diesel, mentre non sento mai parlare di austerità parlamentare, che non cambierebbe la situazione, per carità, ma almeno darebbe un segnale di vicinanza al popolino, no? Svegliamoci, dormienti!
6: Eccoci!
7: Ritornati!
6: Davanti, e possiamo qui al dirlo. Mio fianco c'è il dottor Cavalier Ingegner Giuliano Accise Bardi, grande, sì. Grandissimo retore. Applausi per
7: e possiamo dirlo. Sì, sì, grazie. Possiamo dirlo però due cose agli ascoltatori, cui messaggi noi ascoltiamo sempre con grande attenzione.
6: La prima, ma poi che solo noi non sottoscrivere facciamo... perché non ho acutissimo.
7: No, perché oggi. Tu vuoi sottoscrivere che facciamo del cabaret programmato? Vuoi dire questo?
6: No, ma dai. Sì.
7: Bene, allora dillo che noi non facciamo cabaret. E poi c'è un'altra simpatica ascoltatrice che è generalmente confusa sulle questioni e che continua da diversi messaggi a dire buongiorno a Telese, quello che ha detto l'ascoltatore, che generalmente dovrei essere io. E allora segui il consiglio del nostro Luca Telese, svegliati anche tu la mattina, così cominci.
6: Ma perché
7: a
6: devi insultare
7: a distinguere
6: gli ascoltatori perché ti criticano? Dai,
7: no, non è una critica. È le sto suggerendo una sveglia. Chip, hai detto, vero? Hai detto chip. Ti sei permesso di dire chip senza ricordare neanche uno dei tuoi maestri, e cioè Nanni Moretti in Palombella Rossa. che dopo che la tipa gli aveva detto chip, le tira un sonoro schiaffone e le dice che le parole sono importanti. Luca Telese ha detto chip. Meno male che c'è Pietro Senaldi qui che mi aiuta a ricordargli che chip non si dice. Buongiorno Pietro.
8: Si può dire chop a questo punto.
7: Ha detto chip.
6: Oh, Madonna mia.
7: Ha detto chip.
6: Siamo a livello stamattina e se non ci ha fossi io veramente.
7: Chip. Ha detto chip.
6: Chip e chop.
7: Non lo avrei.
6: Comunque
7: mai,
6: voi delle destre ora cercate di non maramaldeggiare. Io vi dico una cosa.
7: Ci sarai tu.
6: Anzi, controcorrente. Siccome molti dicono dove prendereste i soldi, era meglio la prima ipotesi di Leo. Era meglio prendere i soldi dalle sigarette che fare il topolino, bruciare dei soldi per un provvedimento che non produrrà beneficio dei prezzi agli esercenti, cioè al pubblico, dei prezzi praticati agli esercenti al pubblico. Quindi voi non avete il coraggio di dirlo, ma bene il pacchetto a 3 euro piuttosto che bruciare i soldi per non ottenere nessun risultato, solo sul diesel poi. Chissà perché non sulla benzina, un provvedimento demenziale. Però voglio sentire che cosa dice il dottor Senaldi. Ah.
8: Ma tu sai, io sono un antitabagista, quindi io su questa cosa sono non d'accordo, ma d'accordissimo con te. Bene il pacchetto a 3 euro, strabene. Così, certo, magari...
6: Mezzo miliardo arrivava,
8: Anche perché poi
6: era
8: magari un po' sovrastimato, perché magari la gente con le sigarette a 3 euro fuma un po' meno, ma così dobbiamo spendere di meno in sanità. Quindi io sono convinto
6: Bravo.
8: Che le sigarette dovrebbero costare un po' di più. Non
6: Giuliano,
8: non
6: sei d'accordo con la mozione Senaldi?
7: Io sono per portare il prezzo delle sigarette anche a 100 euro al pacchetto. Quello che succede però non è che lì lo Stato incassa molto di più, succede che il mercato del contrabbando diventa più florido. Bisogna anche avere delle norme che non sono delle norme bandiera, ma delle norme che servono a portare denaro nelle casse dello Stato. Quello dell'aumento del prezzo delle sigarette può essere utile. Io sono, figurati, favorevolissimo, non ho mai fumato in vita mia e sono contrario a qualsiasi forma di tabagismo, però non so se poi sia così efficace. Ecco. Bisogna cominciare a valutare e a comprendere le cose nei termini dell'efficacia, non del proclama. Bisogna liberare...
6: Ma non è il proclama, c'erano dei calcoli. Chi fuma non smette di fumare, magari ne fuma qualcuna di meno. Quindi l'efficacia c'era, arrivava a mezzo miliardo e si poteva fare un provvedimento serio. No? 180 o 80 milioni così.
7: Sul diesel poi preme ricordarti che è stato fatto il diesel non perché tu abbia la macchina a benzina e dunque abbiano deciso di colpirti, ma perché si dà il primo aiuto in condizione di ristrettezza a chi col carburante ci lavora, come gli autotrasportatori, i cui mezzi vanno notoriamente alimentati con il diesel.
8: Sì, questa è stata una decisione chiaramente giusta.
7: No, ma siccome Luca l'ha interpretato come una decisione contro di lui che ha la macchina a benzina, quindi era il caso di ricordargli per quale motivo.
8: Io ero convinto che lui avesse una macchina, una Tesla, una macchina energetica.
6: No, non sono. Non sono fighetto come a voi. Non sono fighetto come a voi, sono un figlio del popolo. Anche sulle quattro ruote.
7: E non commento, va bene. Lasciamo parlare il nostro ospite. Prego Pietro, scusami.
8: No, scusa. Allora, chiaramente questo è stato un provvedimento tampone, come tutte le misure tampone, si fa quel che si può, potevano essere presi i soldi meglio dalle sigarette, d'altronde non è da queste cose, secondo me, che si giudica un governo. Ci sono tanti equilibri di cui hanno dovuto tener conto. Francamente io la penso anche un po' come Cottarelli, che ha scritto qualche giorno fa sul Corriere del Sud.
6: Cottarelli vuole tassare tutto.
8: Sì, ma lui ha scritto, infatti lui, secondo lui, avrebbe lasciato addirittura più libera, diciamo così, anche se è una rapina, il prezzo alla pompa. Perché poi io francamente o siamo un paese che sta andando allo sfascio, ma allora un paese che sta andando allo sfascio non si preoccupa di abbassare la benzina per andare in vacanza. Ecco, questo io dico, c'è questa contraddizione, che siamo tutti poveri, ma per che cosa? Per andare in vacanza, non per vivere.
6: Cioè, non ho capito, beh, completa insomma, il ragionamento. Non siamo un paese allo sfascio, quindi facciamo arrivare il prezzo come lo vorrebbe il mercato a 3 euro.
8: Il mio ragionamento è questo. Il mio ragionamento è che sono contro questi provvedimenti spot per andare in vacanza. Cioè, o noi o si dice, ragazzi, siamo un paese di benestanti, ci secca pagare un po' di più il pieno per andare in vacanza, quindi lo facciamo pagare ai nostri figli con lo sconto sulle accise, o siamo un paese come sento dire che siamo sull'orlo del precipizio, beh, ma allora le vacanze sono l'ultimo problema.
6: Sì, ma io penso che ci siano veramente molte persone, non noi, che siamo teoricamente o relativamente privilegiati, che avranno difficoltà a fare 500-600 chilometri col prezzo a 2,5 euro. Quindi io penso sì che serva un provvedimento. Non capisco il tanto peggio tanto meglio, lo rispetto, ma non lo capisco, perché per molti è la differenza fra farsi la vacanza oppure no.
8: Sì, sì, questo può darsi, che è un pieno sia la differenza fra farsi la vacanza e la vacanza no, però non credo che 17 centesimi da qui al 6 agosto siano a fare la differenza fra le vacanze o no, questo io credo.
7: A parte questo, è evidente che si tratti di un fenomeno, quello del prezzo dei carburanti, che è fuori controllo, e che una decisione debba essere presa molto più generale e molto più complessiva su tutte quante le cose. Quello che risulta curioso, perlomeno secondo me, caro Pietro, e su questo chiedo il tuo parere, è che non si abbia neanche lontanamente l'idea della soluzione, e soprattutto che alcuni problemi non riguardano solo chi è al governo in quel momento, ma riguardano un accordo generale complessivo, per cui comprendere come fare e cosa fare, anziché utilizzare anche l'aumento mondiale del prezzo del Brent per poter strumentalizzare in vista delle elezioni, francamente non sembra dare una grande prova e un grande giudizio sulla classe politica a destra e a sinistra.
8: Questo è vero, sai, le soluzioni richiedono tempi lunghi, andrebbero rimesse in discussione delle scelte che abbiamo fatto nel passato, dove pensavamo di poter fare a meno di energia, pur vivendo di energia e anche di carburanti, e quindi adesso, essendo l'anno elettorale, questo sarà un anno terrificante sotto tutti i punti di vista, già se ne sentono le avvisaglie. Vivremo solo di provvedimenti spot e di frasi che durano lo spazio di una settimana, di frasi dette per lasciare un'impressione e di provvedimenti fatti per lasciare un'impressione, non per risolvere un problema, no? Allora tu devi sfuggire alla critica dell'opposizione di non intervenire sul prezzo del carburante, allora intervieni sul prezzo del carburante, non per risolvere il problema del prezzo del carburante, ma per sfuggire al rimprovero di non occupartene.
7: Luca.
6: Va bene, però parliamo di, abbiamo già detto tutto su questo, abbiamo anche dato diverse opinioni, però parliamo, facciamo una fotografia della difficoltà del governo in questo momento, che non è solo economica, su questi provvedimenti, le casse vuote. Mi sembra che ci sia anche un problema, Vannacci, serio. Ieri il sondaggio per SVG, per il TG di Mentana, e tu lo sai bene, Pietro, dava un altro 0,2 a Futuro Nazionale, che ora oscilla nei sondaggi fra il 6 e 9 SVG e il 7,5 U-Trend. Che pensi che succede? Ora si sta superando una quota alta di consenso.
8: Ma io, guarda, credo che il consenso sia destinato ad alzarsi, perché poi ovviamente la Meloni si è spostata al centro, creando le basi di un partito conservatore che in Italia non c'era mai stato. E allora, se noi guardiamo quello che accade nel resto d'Europa, vediamo che la destra, c'è una forte richiesta di destra, che vada oltre il Partito Conservatore, e in Italia questa richiesta, che è al 6, qualcosa per cento, è ancora bassa rispetto alla Spagna, all'Inghilterra, alla Germania. Quindi loro sono destinati ad alzarsi. Però vorrei spingere questa riflessione, che io non ho mai sentito, magari perché è una stupidaggine, ma allora Vannacci vuole superare a destra la Meloni, no? Questo è il suo tentativo. Però, diciamo così, non è una narrazione capovolta, è una narrazione rispetto a quello che ha promesso e che si aspettavano alcuni elettori della Meloni, è una narrazione confermata e esasperata, nel senso tu volevi portarci a destra, non ci hai portato abbastanza a destra. Okay? E queste sono le difficoltà di questa maggioranza. Se guardo dall'altra parte, osservo un crollo della narrazione, un crollo di tutti i capisaldi della narrazione con la quale si vorrebbe governare o con la quale si è criticato questo governo. E secondo me, delle due cose, insomma, è molto rilevante e preoccupante il crollo di narrazione. Qui sono state dette delle cose che si scontrano con la realtà, si scontrano con il fattibile. Viceversa, cosa è successo? La Meloni ha detto delle cose ed è riuscita a farle fino a dove sono fattibili. E Vannacci dice no, bisogna andare oltre, fino all'infattibile, o diciamo a quello che è al momento l'infattibile in Italia. Per esempio, in Italia è infattibile che dei poliziotti reagiscano a quello che è successo in Val di Susa. Perché? Mi chiedo il motivo. Perché forse ci sono dei freni culturali, dei freni politici, dei freni legislativi, però di fatto abbiamo visto delle cose che gli italiani non sono più disposti a tollerare, e una parte della politica non si pone il problema.
7: Insomma, una mozione Bava Beccaris.
8: No, non è che io voglio dico sparare su chi protesta, però il diritto di difenderti se vieni aggredito, questo secondo me dovrebbe esserci. O comunque mi fa specie che non ci sia, che ci siano 4 fermati su 450, mi fa specie che non si proceda per associazione a delinquere contro queste persone quando magari viene.
6: Vabbè, ma questo sì, però non c'è una nuova domanda di destra, è una domanda di destra che sottrae voti ai vecchi partiti di destra per darlo al nuovo partito di destra, quindi è tutto qua.
8: Beh, un
6: rimescolamento.
8: Un po' lo prende anche dall'astensionismo, un po' lo prende anche dai 5 Stelle, però è una domanda maggioritaria nel paese.
7: Poi questo magari lo vedremo per il momento, vedrai caro Pietro.
6: Lo vedremo a Filippi.
7: Ma no, lo vedremo, guarda. Sì, vai veloce.
8: No, poi magari alla destra succederà quello che è successo alla sinistra la scorsa volta, che si dividerà e quindi perderà. Ma non è che non esiste la destra.
7: Lo vedremo, e vedremo come funzionano i sondaggi anche solo il prossimo 13 agosto, quando il Farage tornerà a valutare il sostegno degli elettori nel suo collegio in Inghilterra. Sarà la prima di una grande serie di appuntamenti elettorali. Noi però siamo arrivati alle 8.32. Grazie Pietro Senaldi, a prestissimo.
8: A voi.
7: Pubblicità, e torniamo subito.
9: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
12: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 2:27. Giornale Radio.
13: Meteo.
11: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no? Noto dell'insoddisfazione.
15: Buongiorno, non capisco il pensiero di Senaldi sui prezzi dei carburanti. Secondo lui...
16: Salve, potete dire a Pietro Senaldi di bere di meno la mattina, perché io col gasolio la mattina ci vado a lavorare come in questo momento, quindi non è che ci vado solo in vacanza se mi fanno uno sconto di 20 centesimi sul gasolio. Buona serata, Pietro da Roma.
17: Buongiorno, Enrico di Roma. Ma volevo chiedere al grandissimo giornalista, premio Pulitzer, Guidabardi, ma due informazioni, se lui le può recuperare. Ma l'extra gettito IVA di tutti questi mesi, no? A quanto ammonta? Perché qui sembra che il governo ci stia regalando qualche euro, ma secondo me non ha neanche restituito tutto l'extra gettito che ha incassato lì Giorgetti, che sta a contare i soldi per comprare le armi, no? Ma ci fate sapere quanti soldi abbiamo pagato in più come extra gettito di IVA e quanti ce ne hanno restituiti sti ladri? No, giusto per sapere, perché qui sembra che ci starà da
18: mancetta e
17: regaluccio, guarda, i soldi sono i nostri.
6: La saggezza dei nostri ascoltatori, altro che populismo,
7: inarrivabile.
6: Te l'ha detto quello, lui col gasolio ci va a lavorare, mica ci
7: esattamente il contrario
6: di quello fuori che porta
7: tu.
6: Come gli amici vostri del Generone Romano.
7: Hai esattamente quello, il contrario di quello che avevi appena detto tu, quindi hai detto tu, quindi una riflessione che andava dedicata a te, che eri infastidito per il fatto che lo sconto fosse solo per il gasolio e non anche per la benzina che serve a te per andare a scorrazzare per Roma e per le autostrade adriatiche durante la tua settimana. Ma andiamo avanti, caro Luca, e parliamo di politica estera, di politica internazionale, perché la situazione sembra sempre più scura e soprattutto più oscura nella comprensione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu vola verso Washington. L'incontro tra Netanyahu e Trump potrebbe però non andare secondo le previsioni, secondo i piani, perché la tensione è molto alta, secondo quanto riferisce la stampa americana e segnatamente la CNN. E noi ne parliamo oggi con Alberto Negri, che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato.
19: Buongiorno a tutti voi.
6: Alberto.
19: Pronto.
6: Giuliano, vai.
7: Allora, annunciavamo, caro Alberto, la visita di Netanyahu a Washington. È qualcosa da cui avremo delle conseguenze o sarà come sempre un ennesimo incontro-scontro tra questi due alleati, il cui rapporto pare essere messo in crisi dalle conseguenze della guerra in Iran?
19: Ma diciamo che Trump e Netanyahu, quando si incontrano, decidono i destini del mondo. E prima della guerra del 28 febbraio si incontrarono 18 giorni prima e 10, e Netanyahu convinse Trump a fare la guerra all'Iran, quindi con tutte le conseguenze che abbiamo visto, che avete visto tutti, per tutti noi, per tutto il mondo. E quindi questo incontro di oggi è importante. Come ci si arriva? Ci si arriva in questo modo. Perché spinto da Netanyahu, con la guerra iniziata appunto il 28 febbraio, Trump si era posta la distruzione del nucleare iraniano e il rovesciamento del regime. Niente di tutto questo, 5 mesi dopo, è avvenuto. E come arrivano i due? Il premier israeliano è in piena campagna elettorale. Non vuole la pace con l'Iran. Se non vuole la guerra, non vuole neppure la pace con l'Iran. Non intende ritirarsi dal Libano, dalla Siria, da Gaza, dalla Cisgiordania. E Trump come ci arriva? Trump sa quello che vuole? Apparentemente no, lo scrive anche stamattina il New York Times, perché è incerto, non sa se effettivamente continuare questo negoziato con l'Iran, che dice che è ripreso, non sa se fallisse ancora cosa vuol fare, un'altra escalation militare. Insomma, ha poche opzioni davanti. Forse la migliore che ha davanti è quella di proclamare vittoria e ritirarsi, perché alla fine concluderebbe questa guerra, che sta allargandosi anche al Mar Rosso, allo stretto di Bab el-Mandeb, che sta provocando destabilizzazione economica e finanziaria in tutto il mondo. Oggi, per esempio, qui si decide cosa si vuol fare del gasolio. Ma che previsioni uno può fare affidabili? Ma nessuna. Nessuna, perché siamo appesi a quello che dice, che si dicono Trump e Netanyahu. Qualcuno vuole vedere tra i due uno scontro, ma scusate una cosa, io non ho mai visto questo scontro tra Trump e Netanyahu. Trump alla fine ha fatto quasi sempre quello che ha detto Netanyahu, non cose molto diverse. Il problema qual è? Il problema è che il nostro silenzio è assordante. Conta qualcosa la NATO? Conta qualcosa l'Europa? Non mi pare.
7: Luca,
6: ma ti faccio una domanda, mentre ovviamente sono d'accordo con te sull'idea che ci sono come chip e chop, ma la domanda che ti faccio su Trump, ci sono stati 3 discorsi, uno di Rubio, uno di Trump, uno di Miller, l'ideologo, che nelle ultime 48 terrorismo riconvertita per mandare in carcere i nemici del popolo, le sinistre sono brutte anche fisicamente. Questa grande onda di come dire ideologia può fargli vincere le elezioni del midterm, secondo te?
19: Questa è una domanda molto precisa, che vale per gli Stati Uniti, secondo me, ma può anche allargarsi all'Europa. È l'ideologia oggi in realtà la grande protagonista della politica sia europea ma anche transatlantica. Ideologia in che senso? Della peggiore, diciamo, cioè quella fatta con gli slogan, no? E qual è uno dei centri fondamentali di questa ideologia, che poi punta in qualche modo ad attirare il consenso popolare?
7: Giuliano, io volevo tornare sulle questioni che riguarderanno Israele, perché al di là dell'incontro di oggi con tra Netanyahu e Trump, la situazione in Israele è calda anche dal punto di vista interno. L'opposizione si fa sentire e le elezioni incombono. Che cosa possiamo aspettarci dalle elezioni dalle prossime imminenti elezioni del rinnovo della Knesset?
6: Che succede?
7: È caduta la linea. Probabilmente è caduta nella linea con Alberto Negri. Ora il nostro Peter Bescapè fa tutto quello che è nei suoi poteri magici per ricollegarci con Alberto Negri. Peter, ecco qua. Peter, è riuscito a ricreare il collegamento. C'è stato un piccolo interruzione di linea. Alberto, ti chiedevo che cosa ci possiamo aspettare dalle prossime imminenti elezioni per il rinnovo della Knesset in Israele.
19: Ma è evidente, no? Cioè, paura, l'ideologia è quello che oggi attraversa tutto, no? La politica europea, quella americana, quella della Knesset. E c'è molta incertezza, in Israele c'è molta incertezza, perché i sondaggi danno molto vicino i due schieramenti principali, e quello che conterà molto è proprio quello che sta accadendo in questi giorni, in queste settimane. Cioè, se Netanyahu darà la dimostrazione di saper gestire non soltanto la guerra e il conflitto, ma in qualche modo di dare una prospettiva anche agli israeliani, a meno che non si voglia precipitare Israele in quello stato di guerra permanente in cui si trova adesso, perché è in guerra contro l'Iran, è in guerra nel Libano, ha le truppe in Siria, ce l'ha a Gaza, cioè deve dare una prospettiva. Quanto alla domanda di prima, è importante questa cosa dell'ideologia, perché sia Trump, sia in Europa, sia dappertutto, l'ideologia fatta di slogan è incentrata soprattutto su due aspetti, no? la paura popolare di qualunque cosa che in qualche modo possa destabilizzare la vita quotidiana delle persone, e l'insicurezza. Ecco, su questo puntano quasi tutti, puntano soprattutto i partiti della destra, e Trump ci punta anche lui per le elezioni di medio termine. In qualche modo, quando tira fuori tutti gli slogan contro i comunisti, l'ha fatto anche in queste ore in un recente discorso in una fabbrica americana, che cosa cerca? Cerca un nemico. Questo nemico bisogna anche, se non c'è, bisogna anche inventarselo. Avete visto voi per caso il comunismo a scendere nei sondaggi o dentro i parlamenti occidentali? No, dai, non scherziamo. Però serve ottimamente per creare quella specie di clima di paura, di attesa, di paura, di incertezza, che in qualche modo è poi quella che consente a personaggi come Trump, o anche in Italia come Vannacci, o come la destra francese o quella tedesca, per in qualche modo trovare dei consensi, no? Persino Putin entra in questa specie di quadro, no? Putin viene citato ogni tanto come colui che può far paura, cioè la Russia ci può invadere. Dall'altra parte Putin non è poi l'uomo che fa tanto paura alle destre. In fondo, chi ha detto la frase "chi vuole restaurare il comunismo è un pazzo, ma chi non vuole restaurare l'URSS è un uomo senza cuore"? L'ha detta Putin, ecco lì.
7: Scusa, vai tu Luca, poi vado io.
6: No, ti volevo solo chiedere, a Gaza la situazione è drammatica, continua la repressione, la chiusura della striscia, la sofferenza del popolo palestinese sembra totalmente dimenticato.
19: Purtroppo sì, anche se poi la Cisgiordania ce lo ricorda tutti i giorni, con le incursioni dei coloni, gli scontri tra i coloni e i palestinesi. Il problema di Gaza è evidentemente sempre più grave. Poi soprattutto vorrei soffermarmi su un punto. Qui sono passati, siamo dal 7 ottobre del 2023, sono 3 anni, e qui non è ancora stato reso possibile l'ingresso della stampa e dei media internazionali a Gaza. Cosa stanno coprendo questi? Cioè, noi quando parliamo di Israele come paese democratico, ma noi stiamo dicendo una di quelle più, una fesseria grande. Israele è un paese democratico solo per gli ebrei, ma non per gli altri, non lo è per i palestinesi, non è per, e non è, lo è neppure per i nostri standard. Oggi viene anche da ridere, perché c'è, a Roma si apre questa alleanza globale dove c'è anche il ministro degli esteri saudita, e gli europei così straparlano per un paio di giorni di Medio Oriente e di Palestina. Sono capaci questi di chiedere almeno l'ingresso dei giornalisti della stampa internazionale a Gaza? No, non si fanno sanzioni, e vabbè, contro Israele non si fa nulla, però neanche l'ingresso della stampa internazionale. Ma qui l'unico occidentale che è entrato, a parte i dipendenti e gli uomini delle organizzazioni internazionali, è stato il cardinale Pizzaballo. Ecco, signori, questa è la realtà. Cioè, noi viviamo una situazione senza testimoni, non si parla di Gaza, è certo che non si parla, non si vuole parlare di Gaza, non si vuole entrare a Gaza, non si vuole dire come si vive a Gaza. Ma questo chi lo dobbiamo, signori, se non lo Stato israeliano? Lo dobbiamo a loro. Punto e basta.
7: Alberto, ti volevo chiedere una cosa invece, tornando per un secondo all'argomento che trattavi prima, sulla visita che invece il nuovo primo ministro britannico Burnham ha fatto in Ucraina, sostenendo e dichiarando il sostegno al 100% all'Ucraina. Si pensava ad una inversione di rotta, probabilmente qualcuno l'aveva auspicata con l'avvicendamento tra Starmer e Burnham, ma non è così.
19: Ma no, la Gran Bretagna è implicata nella questione ucraina non da oggi, da perlomeno 20 anni, guardate, c'è la presenza di militari britannici in Ucraina già negli anni 90, quindi figuriamoci se
7: nessuna sorpresa,
19: no, la cosa sorprendente che riguarda gli inglesi ma riguarda tutti noi europei è la seguente: che non si fa neppure 2 più 2. Cioè, ricordatevi cosa è successo a Monte Carlo, ne abbiamo parlato, ne avete parlato anche voi, eccetera, con quell'attentato all'uomo d'affari ucraino implicato in affari con l'Ucraina, eccetera. La donna che ha fatto l'attentato è scappata, è stata individuata e poi è stata trovata morta dopo qualche giorno proprio vicino a Kiev. E dopo alcuni giorni è stato licenziato il ministro degli esteri, il ministro della difesa Fiodorov. Cioè, quello che sta succedendo in Ucraina è estremamente grave, la gente poi scesa in piazza, lo sappiamo, eccetera. Quello che sta succedendo in Ucraina è estremamente grave, perché uno si può chiedere, ma se domani poniamo a fare questi ragionamenti altamente ipotetici, firmassero un cessate il fuoco, una pace Putin e Zelensky, cosa succede in Ucraina? Ma vi sembra voi un paese pronto per entrare in Europa? Un paese dove i suoi servizi segreti fanno saltare uno a Monte Carlo e dopo una settimana licenziano il ministro della difesa? Vi sembra un governo
6: ma affidabile? Perché? Qual è lì il retroscena? Non è quello che appare...
19: È sempre evidente. Il retroscena è molto evidente. Questo Fiodorov non è stato solo bravo a organizzare la questione dei droni, eccetera, è stato soprattutto quello che ha cominciato a dare la caccia ai corrotti degli appalti che venivano fatti nel settore della difesa ucraina. E per questo che l'hanno fatto fuori, non perché era bravo a fare i droni, l'hanno fatto fuori perché ha cominciato a dire questi su questo corrotto, quest'altro. Infatti il suo viceministro già viene indicato comunque, indagato come un corrotto, perché c'è una corruzione enorme a Kiev che nessuno vuole guardare, soprattutto l'Europa. Cioè l'Europa fa un programma per dare 90 miliardi all'Ucraina, decide che può comunque cominciare il percorso per entrare nell'Unione Europea. Un paese con un livello di corruzione di questo genere.
6: Bene. Vero, grazie. Vero, dobbiamo passare al prossimo collegamento, ma ti richiameremo presto. Grazie mille.
7: Grazie,
6: buongiorno, buon lavoro.
19: Buona giornata a tutti, buona fortuna. Ciao.
6: Ed è il momento di Fazzolo, lui sì che è un fan di Fedorov.
18: Buongiorno.
7: Beh, ti è piaciuto Burnham?
6: Buongiorno Alberto.
18: Buongiorno, gli ha anche offerto tecnologia a Zelensky, ma ricordiamo che Zelensky è a Washington, quindi praticamente ci sono tutti oggi, Bibi, Trump e Zelensky, tutti in un posto. Ma
6: sì, ma Fedorov, dici sì. Di Fedorov, sono 3 giorni che gli ascoltatori aspettano la tua opinione.
18: Beh, la mia opinione, l'opinione l'avevo espressa già anche settimane dietro relativamente alla questione dei droni Flamingo, e adesso sta anche sui giornali mainstream come il Corriere della Sera di oggi, che riporta esattamente questa versione, cioè che c'è un problema sugli appalti relativi alla costruzione di questi droni strani, su cui era stata fatta anche una grande campagna di comunicazione in tutto il mondo, questi droni Flamingo, che per la stampa occidentale sarebbero il non plus ultra della tecnologia, e che in realtà pare che siano un qualcosa di molto diverso, non dei ferri vecchi, ma qualcosa che ci assomiglia. E quindi dov'è il problema? Che questi droni vengono prodotti da un gruppo... No, quelli che hanno fatto i danni non erano i Flamingo, erano altri. Il problema è che questi droni vengono prodotti da un cerchio magico sostanzialmente di Zelensky più alcuni gruppi di interesse statunitensi, e Fedorov diceva: guardate che non sono questi i prodotti su cui bisogna investire, sono altri, e quindi ha fatto delle commesse inferiori alle aspettative di Zelensky, e lì è nato lo scontro. Quindi l'ha riportato ieri l'Ukrainska Pravda, oggi sta appunto sul Corsera e su altri giornali, e la questione gira tutta intorno alla ditta Firepoint, quella che produce questi droni.
7: Come valuti le dichiarazioni dell'onorevole Vannacci sull'Ucraina? Finalmente contento che non si debbano mandare più armi né altro, e cioè far cedere i territori all'Unione Sovietica, scusami, alla Russia. Sa perché non c'è più l'Unione Sovietica?
18: Noi siamo tutti degli inguaribili nostalgici, e quindi su questo mi associo alla tua narrazione. No, ma su Vannacci secondo me è puramente calcolo elettorale, non c'è nulla di credibile, e soprattutto un giorno che andrà
7: non è dei vostri.
18: Al governo. No. No, e lo hanno dimostrato anche altri partiti. Banalmente, ricordiamoci 2022, la Meloni era l'unico partito fuori dal Parlamento che non sosteneva la guerra e che aveva parole molto critiche che assomigliano tanto a quelle di Vannacci di oggi sulla questione, sulla stessa identica questione, ma poi una volta arrivati a Palazzo Chigi c'è stata un'inversione di tendenza radicale. Quindi probabilmente sono operazioni per raccogliere dissenso, ma difficilmente si tradurranno in politiche concrete.
7: Senti, c'è una cosa che mi ha fatto sorridere, non so se abbia fatto sorridere anche te, neanche il professor Telese. Solidarietà a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. Una agenzia lanciata dall'ambasciatore russo.
18: Sì, non so quanto abbia aiutato. Sì, sì, ha fatto questo post con il cappelletto della Russia e la felpa da tifoso, però non sono così fermamente convinto che possa aver giovato in qualche modo alla causa di Pirlo. Però no, molto più interessante secondo me.
7: A cadavere già freddo, sì. Diciamo.
18: Sì, infatti, oltretutto. Ma secondo me è molto più interessante, qui vorrei infierire, la posizione del Partito Democratico, che tramite il suo membro delegato allo sport nella segreteria nazionale ha detto che quello del fatto che fosse con la Russia era soltanto un aggravante, mentre la questione principale è che non è tollerabile il fatto che qualcuno sia abbia dei rapporti con siti di scommesse. Però c'è un problema, che su Roma, governata dal Partito Democratico, un importante palazzo del centro storico della città è stato affidato alle sapiente mani di una fondazione che trae il proprio denaro proprio dalle scommesse, e quindi c'è una contraddizione.
7: Quale palazzo e quale fondazione?
18: Sant'Ambrogio, palazzo vicino al centro storico, che è stato consegnato alla comunità ebraica a titolo gratuito, quello ristrutturerà con la fondazione, mi sembra si chiami Yael, del re delle scommesse israeliano.
7: Ce l'avevi con gli israeliani, hai capito adesso perché ci siamo andati.
18: Vabbè, sono un po' incoerenti quelli del Partito Democratico, se a Roma si può fare, poi non si può fare al nazionale, o per tutti o per nessuno.
7: Buona argomentazione che ovviamente useremo.
6: Allora, e siamo anche arrivati. Oggi c'è una morale amorale di questa puntata.
7: Guarda, oggi sono andato a pescarla dalla recherche di Proust, e te la dedico tutta, perché diceva che la vita e le circostanze stesse sono molto più complicate di quanto vi ostinate a credere.
6: Bravo! Incredibilmente, in questa estate che avanza, con questo caldo torrido, malgrado le gravi e precarie condizioni fisiche di Giuliano, ci Sebardi, noi torneremo domani.
7: Forse, sereno.
0: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Buonasera o buon pomeriggio, dipende insomma da come la vedete. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Summertime, non è Italiano Limits, ormai lo sapete, Roberto Poletti è in ferie e quindi ci sono io, Eri Garuti, in questo contenitore estivo di Giornale Radio, Summertime appunto, che aprirà sempre più finestre su questa versione estiva. Per il momento quella delle 17, dalle 17 alle 20, è già entrata in piena estate, ecco. Siamo comunque in diretta con Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, quindi da questo punto di vista nulla è cambiato, per mia fortuna, e voi ci potete seguire ovviamente su tutti i mezzi a disposizione di Giornale Radio, ormai lo sapete, in FM, in DAB, in streaming, sul sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV, eccetera. E quindi potete anche contattarci in diretta al 334 11 11 622, numero WhatsApp per i vostri messaggi vocali o anche per qualcosa di scritto che cercheremo ovviamente di leggere quando possibile. Tra poco andiamo in Spagna, un paese dove stanno succedendo molte cose e purtroppo a partire dagli incendi e dove magari molti di voi o dei vostri amici sono in vacanza, spero nelle zone più sicure. E quindi parliamo di tanti argomenti che riguardano oggi la Spagna, ma prima Ogier con Too Sweet.

0: Su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono parliamo di Spagna e lo facciamo con una giornalista spagnola che parla benissimo l'italiano e quindi noi giustamente ne approfittiamo. Teresa Luengo, buonasera, ciao Teresa, benvenuta.
1: Buonasera, ciao Eri, ciao a tutti.
0: Allora Teresa, la situazione in Spagna per quanto riguarda gli incendi è in evoluzione, sembra che siano sotto controllo almeno una parte delle fiamme. Facci capire quali regioni sono state così tanto colpite, quali zone hanno visto moltissime persone evacuate e gravissimi danni.
1: Sì, le province sono Madrid, Ávila e Toledo, nel centro della Spagna. Quello stato sono tre province confinanti, quindi è come se fosse un grande incendio che ha riempito di fumo tutto il cielo del centro Spagna. E in più c'è un altro incendio a Castellón, che è sulla costa. Quindi quella è stata la situazione. Oggi si parla di una finestra di opportunità, gli esperti, le persone che stanno lottando contro le fiamme, finestra di opportunità nel senso che si sono abbassate un po' le temperature e si è calmato il vento. Quindi oggi la situazione è un po' migliorata, ma si parla di finestra perché si prevede che domani arriverà una nuova ondata di caldo con temperature estreme e quello e aumenterà pure il vento e quello renderà ancora difficili, diciamo, questa missione grossa di lottare contro queste fiamme.
0: Certo, quindi quello che non si riesce a spegnere oggi probabilmente domani potrebbe riattivarsi in maniera peggiore, speriamo,
1: sì,
0: di no, insomma, ovviamente.
1: Sì.
0: Ecco, tu hai attraversato, hai lambito questa zona quasi, insomma, ci sei andata vicino perché mi dicevi, tornavi dalla, poco fa ci siamo sentite prima di andare in onda, mi dicevi che tu eri in vacanza in Galizia, dovevi rientrare a Madrid dove vivi e quindi temevi che le fiamme bloccassero anche te. E quindi che situazione hai visto e soprattutto che racconti hai sentito da persone che sono state evacuate, che hanno avuto la loro casa coinvolta in questi incendi?
1: Sì, la situazione che io ho visto era il cielo completamente grigio. Io ho attraversato due di queste tre province, la provincia di Ávila e la provincia di Madrid. Il cielo era grigio, si respirava malissimo, si sentiva proprio questa puzza di bruciato che faceva proprio male quando entrava per i polmoni,
0: certo.
1: No? Ma l'autostrada non era bloccata, felicemente siamo riusciti ad arrivare a Madrid, anche se alcune corsie si erano, diciamo, erano state bloccate per lasciare passo ai mezzi di soccorso, ai pompieri, a tutti questi veicoli a cui serviva appunto tutte queste corsie per arrivare agli incendi. E dal lato umano le storie che io ho sentito, come potete immaginare, non si parla di altro. Letteralmente al lavoro, nei bar, ovunque uno va, si parla solo di questi incendi e che praticamente tutti conosciamo qualcuno che ha sofferto in prima persona le conseguenze di questi incendi. Famiglie sfollate che hanno dovuto lasciare le loro case e andare via. Una collega di lavoro mi parlava della sua famiglia che non ha dovuto lasciare la casa per adesso, ma vivono con le valigie pronte.
0: Caspita.
1: Nel caso dovessero partire, sì, tra un momento e l'altro. E la famiglia di un'altra mia collega di lavoro si hanno dovuto lasciare la casa 6 giorni fa e non sanno ancora quando riusciranno a tornare e nessuno, non sanno neanche, non conoscono lo stato della loro casa perché nessuno è riuscito ancora a entrare lì dentro perché la zona è ancora troppo piena di fumo, troppo è impraticabile, insomma non si può entrare dentro, quindi vivono con l'incertezza e con la fede anche, la speranza che oggi che le condizioni sono migliorate si possa tornare. Mi raccontavano con lacrime negli occhi e qui dove sono cresciuto, quei campi, lì ho passato io la mia infanzia e mi fa pure tenerezza perché si aggrappano a piccole cose come almeno questo pino storico del nostro paese non si è bruciato, è sopravvissuto e queste piccole cose che aiutano ad andare avanti.
0: Ma speriamo che la situazione si risolva, così come lo speriamo per la Francia, che anche lei è alle prese con incendi davvero mastodontici, così come in Spagna. C'è la zona di Bordeaux in particolare che è estremamente colpita e anche lì c'è una finestra di opportunità oggi, ma poi non è detto che si riesca a fermare le fiamme. Senti Teresa, io approfitterei della tua presenza per parlare anche di altri aspetti. Allora, la Spagna, vabbè, lo sappiamo, è protagonista, non torniamo a parlare di calcio, anche perché io non me ne intendo, però sappiamo che ha avuto un grande momento anche di supporto internazionale con la sua vittoria e la sua partecipazione da protagonista un po' lungo i mondiali di calcio. E alla fine Trump ha dovuto congratularsi con la Spagna, Trump che invece aveva speso parole dure contro il governo spagnolo, no? per la sua contrarietà all'attuale politica internazionale statunitense e per la posizione spagnola favorevole ad esempio al riconoscimento della Palestina. E però Pedro Sanchez quindi è molto amato per esempio nel mondo arabo, vedevo video da Gaza in cui una bambina salutava il premier appunto mandandogli un'immagine della sua zona e lui ringraziava, ho visto un video sui social di Pedro Sanchez che appunto ringraziava questa bambina palestinese per il suo amore per la Spagna, ecco. Però sappiamo che in questo momento sono anche molto presi di mira i socialisti, quindi il governo e il partito di governo spagnolo, e devono affrontare diversi problemi sul fronte interno, insomma, il tutto a meno di un anno dalle prossime elezioni. Quindi se sei d'accordo io direi di ascoltarci insieme un pezzo e poi magari parliamo delle prossime elezioni e di come si trova in questo momento il Partito Socialista, ok?
1: D'accordo, volentieri.
0: Grazie Teresa, allora ci ascoltiamo insieme Malcolm Todd con Difficult Love. Break.

0: Siete su Giornale Radio e quindi torniamo a parlare di Spagna. Abbiamo ancora con noi Teresa Luengo, una giornalista che, come dicevo, parla benissimo italiano, ma l'avete sentita. Allora, ci sono diverse inchieste negli ultimi mesi, negli ultimi anni in realtà, che riguardano personaggi di spicco del Partito Socialista o persone dell'entourage, ad esempio dell'attuale Premier. E quindi ricapitolo un po' io le cose e poi chiederò a Teresa di dirci quali sono le prospettive in vista delle elezioni in questo quadro così complicato per i socialisti. Quindi a maggio c'è stata una perquisizione nella sede del partito e sono stati sequestrati documenti e computer. L'inchiesta ipotizza che il Partito Socialista avesse una presunta rete per ostacolare le indagini che erano già in corso sul partito e sul governo Sanchez, e questo è solo l'ultimo capitolo di una serie il penultimo di una serie di inchieste. E il PSOE, cioè appunto il Partito Socialista, dal canto suo ha respinto ogni coinvolgimento in questo condotte illecite, e in particolare il ministro dei trasporti Oscar Puente aveva denunciato queste inchieste come una manovra orchestrata per abbattere il governo con metodi non democratici, ha detto lui. E poi ha detto, per esempio, c'è un doppio standard rispetto ad inchieste che hanno coinvolto il partito di opposizione, il centrodestra, il Partito Popolare, e quindi per esempio una inchiesta che era stata fatta anni fa su una presunta struttura parapoliziesca creata nel ministero dell'interno durante il governo di Mariano Rajoy nel 2013 per dossieraggio e spionaggio. Insomma, la situazione è complessa. Due settimane fa, per esempio, è arrivata la decisione di mandare a processo la moglie di Sanchez, Begoña Gomez, per un presunto traffico di influenze e appropriazione indebita di fondi pubblici per una vicenda che riguardava la cattedra di un'università di Madrid di cui la moglie del premier era condirettrice. Quindi andrà a processo nonostante la procura avesse chiesto il non luogo a procedere. La denuncia contro di lei era stata presentata da un'organizzazione anticorruzione che è legata all'estrema destra, quindi la politica diciamo che c'entra da una parte e dall'altra. Il fratello poi di Sanchez, David, è stato condannato e interdetto da qualsiasi carica pubblica per 9 anni per aver usato, appunto si è accertato così, l'influenza del fratello maggiore per ottenere un incarico nella pubblica amministrazione. E poi c'è tutto il capitolo su Zapatero, che è stato a capo del governo molti anni fa. Quindi l'ex premier spagnolo, sempre socialista, invece è coinvolto in una inchiesta per presunti reati di corruzione, riciclaggio, associazione a delinquere, traffico di influenze. Si sospetta che abbia tratto vantaggi illeciti dal salvataggio con fondi pubblici della compagnia aerea Plusultra nel 2021, e quindi gli hanno sequestrato nell'ambito di questa inchiesta vari oggetti, gioielli di lusso per un totale di 2-3 milioni di euro, dovrebbe essere il valore complessivo. Dal canto suo l'Unione Europea ha detto questa compagnia aerea, il salvataggio da parte del governo della compagnia aerea Plusultra è valido, quindi non è motivo sufficiente per rimetterlo in discussione il fatto che ci sia un'inchiesta sugli altri aspetti. E poi ci sarebbe anche il caso Coldo, una rete di tangenti appalti pubblici per forniture sanitarie durante la pandemia, e poi ci sarebbe la questione di altri finanziamenti illeciti tra il 2017 e il 2024. Insomma, in questo quadro, Teresa, quello che io ti chiedo è: il Partito Socialista rischia ovviamente di essere penalizzato, no, quando si andrà alle urne. Quando è previsto il voto?
1: Il voto sarebbe previsto a luglio del 2027. È lì, luglio del 2027, quando finisce la legislatura, e Sanchez ha sempre espresso la sua intenzione di portare la legislatura a termine, malgrado la debolezza in Parlamento e anche se i sondaggi in questo momento non gli sono favorevoli, ma a quanto pare sarà in grado di portare la legislatura a termine come vorrebbe. Secondo gli analisti è probabile che le elezioni siano verso marzo o in ogni caso primavera del 2027, che sarebbe praticamente finire la legislatura. L'idea è farle, questo secondo gli analisti, fare le elezioni prima delle elezioni regionali, che è quello che gli stanno chiedendo i leader regionali del suo partito, perché questi leader regionali del partito vedono che arriverà una batosta, si può dire, un colpo al Partito Socialista.
0: Quindi...
1: E vogliono che sia il Sanchez stesso a ricevere il colpo e non loro, non i leader regionali. Quindi gli stanno chiedendo che faccia le elezioni, come le chiamate voi? Le elezioni
0: anticipate?
1: Sì. Le elezioni, noi diciamo elezioni generali, sono le elezioni del, del Parlamento, le elezioni nazionali.
0: Sì, le elezioni politiche o parlamentari, sì, esatto. Ok, le elezioni generali voi dite, perfetto. E quindi questo potrebbe avvenire, tu dici, in primavera anziché a luglio,
1: sì.
0: E però c'è anche qualcuno che le chiede prima, già nel 2026?
1: Sì. Sì, sì, ma 2026 è scartato già perché la tempistica non quadra, anche se sciogliesse le Camere adesso, già la tempistica ci porta comunque praticamente al 2027.
0: I sondaggi cosa dicono?
1: I sondaggi non sono favorevoli a Pedro Sánchez per niente. Un po' di cifre giusto per capire. Tre anni fa lui ha ottenuto 7,8 milioni di voti. Secondo gli ultimi sondaggi di questo fine settimana sarebbe 6 milioni e mezzo. Quindi ha perso quasi 1,5 milioni di votanti il Partito Socialista in questi tre anni.
0: Certo, immagino. Immagino.
1: E che chi quello potrebbe... se traduciamo a sé. Sì, se lo traduciamo a seggi sarebbero 17 seggi in meno, quindi sarebbe molto difficile che raggiungesse la maggioranza anche unendosi agli altri partiti.
0: Per concludere, chi potrebbe avvantaggiarsene quindi? Chi potrebbe trarre vantaggio da questo calo dei socialisti?
1: Guarda, il Partito Popolare secondo questi sondaggi si mantiene più o meno uguale, cresce un pochetto ma non troppo. Quello che cresce veramente è Vox, che sarebbe come la destra-destra.
0: Uh-huh.
1: La destra...
0: L'estrema destra, ok.
1: Sì, esatto. Loro sì, passerebbero secondo questi sondaggi dai 33 seggi ai 60, praticamente. Quindi il Partito Popolare, che è il centro-destra che menzionavi prima, con Vox si supererebbe... comodamente la maggioranza.
0: Ma dovrebbero essere alleati, perché altrimenti nessuno dei due ce la farebbe, immagino.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, io ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio tantissimo, Teresa Luengo. Ti lascio alle tue attività anche da project manager oltre che da giornalista. E spero che ci risentiremo per un'altra occasione,
1: certo,
0: in cui chiacchierare di Spagna. Grazie mille.
1: È stato un piacere, grazie Eri, grazie a tutti.
0: Tra poco tanti altri argomenti di attualità su Giornale Radio.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 3 e 35 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
4: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Esatto, siete sempre su Giornale Radio, io sono Eri Garuti, c'è Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. E adesso dalla Spagna veniamo in Italia e parliamo di un fenomeno che in realtà riguarda più paesi, ma l'Italia in maniera particolare, cioè la denatalità. Sapete che si fanno pochi figli in Italia e questo può avere delle conseguenze. Perché? Perché insomma, anche per sostenere le pensioni di chi ormai ha una certa età, bisogna che ci siano dei giovani che nascono, che poi studiano, lavorano e fanno la loro vita, altrimenti il tutto si squilibra. Ne parliamo tra poco con due ospiti, perché oggi è stato presentato proprio questa mattina il dossier 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Quindi ne parliamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo Mary J. Blige e gli U2 con One.

0: Certo che non erano Mary J. Blige e gli U2. Volevo vedere se stavate attenti. One la conosciamo tutti e adesso ormai vi ho rovinato la sorpresa, saprete ormai che tra un po' l'ascolteremo, ma prima abbiamo ascoltato Lisa con Ray e Doja Cat con questa Born Again, che ci stava anche bene con l'argomento, perché Born Again, rinato o nato ancora, invece qui di nati ce ne sono pochi, troppo pochi, almeno così dice il nuovo rapporto della Fondazione per la Natalità e di Istat, il dossier 2026, Volere o Potere. Noi ne parliamo con chi l'ha presentato, quindi la Fondazione per la Natalità e il suo presidente Gigi De Palo. Buonasera, benvenuto. Non sentiamo Gigi De Palo. Non sentiamo Gigi De Palo, ma lo ascolteremo tra poco. No, beh, possiamo sentire altrimenti il prossimo ospite. Avremo due ospiti, appunto, basta che dalla regia poi mi dicano chi possiamo mandare in onda, tanto abbiamo comunque due ospiti che ci parleranno di questo tema della natalità. Oggi, dicevo, è stato presentato proprio questa mattina il dossier nuovo sulla natalità realizzato da Istat e dalla Fondazione per la Natalità. Quindi si dice, tra l'altro, vi dico alcune anticipazioni, si dice per esempio che le motivazioni economiche pesano sempre di più sulla decisione degli italiani di non avere figli. Ecco, abbiamo il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, avete presentato questa mattina questo nuovo dossier, questo report sulla natalità. Che cosa si dice? Intanto che il problema per molti italiani che scelgono di non avere figli non è una scelta personale legittima, ovviamente, ma sono le difficoltà economiche, è così?
1: È quello che emerge, nel senso che è un problema che riguarda l'Italia ormai da tanti anni, quindi io quando vedo poi le polemiche che nascono da dei dati di fatto, dove c'è un'opposizione, una maggioranza che si rispondono su questo tema, diciamo che ci sono state maggioranze e opposizioni, ormai si sono alternati in questi ultimi 10 anni e ciascuno ha avuto a che fare con questo problema eppure non si è risolto. Quello che emerge è che noi perdiamo ogni anno circa 300.000 persone, tra i nuovi nati e le persone che muoiono, circa 300.000 persone in meno ogni anno, quasi come la città di Catania. Allora, io credo che ci sia qualcosa da fare, credo che dovremmo tutti correre ai ripari, credo che dovrebbe essere una battaglia che unisce il paese invece di dividerlo. Mentre invece qui la sensazione è che si riesca a fare polemica su tutto, capisco la campagna elettorale perenne, però mentre c'è questa lotta e questa campagna elettorale i nostri figli non hanno risposte. Ecco, io credo che sia più importante dare risposte ai ragazzi che non discutere su di chi è la colpa.
0: Certo, indubbiamente. Che risposte quindi dovremmo dare? Possiamo auspicare perlomeno?
1: Sono risposte di alleanze, sono risposte che devono mettere insieme il governo, devono mettere insieme il mondo delle imprese, le banche, i sindacati, il mondo della cultura. E quali sono? Io credo che siano semplici. Semplici nel dirlo, complesse nel farlo, ma se ci si lavora tutti insieme poi si riescono anche a fare. Il lavoro dei giovani. Oggi un giovane italiano riesce ad avere un contratto a tempo indeterminato e comunque sostanzioso tale da permettere di costruire una famiglia dopo i 30 anni. Non si può perché c'è anche un orologio biologico, ma soprattutto perché desidererebbe magari realizzare i suoi sogni lavorativi e familiari prima, e quindi se arriva poi a 30 anni automaticamente, no, si abbassa il livello dei sogni. L'accesso alla prima casa, che è collegato al tema del lavoro. Lavoro e casa sono le richieste che i giovani fanno. È chiaro che se per prendere un mutuo devo andare con mamma, con zia, con nonna, che devono fare da garanti, e poi la rata del mutuo grosso modo è tale e quale al mio stipendio, è chiaro che questo genera un problema, e quindi anche questo è un tema. E poi una fiscalità più equa. Noi oggi non paghiamo le tasse in base alla composizione familiare e al reddito, ma solamente in base al reddito, e non teniamo conto del numero dei figli. Questa è un'ingiustizia, è assolutamente un'ingiustizia, perché è chiaro che 50.000 euro per una persona che vive da solo sono un bel gruzzoletto da spendere, no, e da avere a disposizione. Gli stessi 50.000 euro per una persona che vive con 4 persone, è chiaro che devi suddividerli per 4 e diventano molto di meno. Quindi è proprio un sistema che va cambiato, e questo sistema che va cambiato tutti insieme, perché non potrà mai farlo un governo da solo, perché ci sarà sempre una maggioranza che rompe le scatole dall'altro lato, e quindi o riusciamo a fare questa alleanza oppure non andiamo da nessuna parte.
0: Quindi è stato toccato un minimo storico nel 2025, 355.000 bambini nati, 1,14 figli per donna. E quindi sicuramente questo crea problemi anche alle future generazioni, perché un bambino che sarà un uomo o una donna di domani si troverà sulle spalle il peso economico di molti più anziani.
1: Questo è il grande problema, perché poi tutto questo porta a cascata un crollo del sistema sanitario, un crollo del sistema pensionistico, un crollo del prodotto interno lordo, perché poi alla fine c'è anche un lavoro che poi di fatto no, se non c'è nessuno che compra i prodotti, o se non c'è nessuno che lavora nelle aziende italiane, poi alla fine inevitabilmente anche il PIL ne risente. Quindi ci sono tutta una serie di ricadute, e il dato incontrovertibile è che ogni anno perdiamo un numero di figli considerevole. Lei pensi che nel 1964 eravamo 1.064.000 bambini nati, oggi siamo a 355.000, e faccio una previsione: il prossimo anno saremo ancora di meno. Perché? Perché a forza di non fare politiche familiari adeguate sono diminuite anche le donne in età fertile. Ma nello studio di oggi noi davamo un dato che a mio modo di vedere è quello più interessante, cioè le donne italiane in età fertile a cui è stato domandato: voi vorreste avere un figlio? Se tutte quelle che hanno risposto sì avessero poi avuto l'opportunità di fare un figlio, noi ogni anno avremo 760.000 nuovi nati, ne abbiamo 355.000, ovvero meno della metà. Questo è un dato che deve farci riflettere e ci mostra qual è la criticità, cioè il fatto che il desiderio c'è, ma poi nella realizzazione di questo desiderio subentrano tutte le complessità che ho detto precedentemente. Poi, per quanto riguarda il mondo femminile, queste complessità sono ancora superiori, perché c'è la paura della perdita del lavoro, c'è la rinuncia a una carriera e tante altre cose.
0: Ecco, non so se c'è questo aspetto che le vado a chiedere nel vostro report, però c'è probabilmente anche una diversa fascia d'età nel chiedere, come dire, nel sentire l'esigenza di avere figli eventualmente dopo aver ottenuto una certa stabilità economica, se la si ottiene, ecco. Quindi c'è una fascia d'età nella quale ci si rivolge di più alla maternità e alla paternità?
1: Ma quello purtroppo è la fascia d'età della maternità. Noi siamo arrivati al massimo storico dei 32 anni in cui si fa il primo figlio, che chiaramente è una fascia d'età che, non lo dico io, lo dice la SIGO, che è la Società Italiana di Ginecologia Ostetricia, è comunque una fascia d'età molto elevata, e quindi tutto questo poi complica la possibilità di averne uno, perché o addirittura di averne due, perché poi in quel caso ne fai uno, non riesci a farne due anche se ne vorresti due. Quindi anche questo procrastinare l'età, ma ripeto, qui non c'è da convincere nessuno a fare figli, ci mancherebbe altro che uno si mette lì e deve convincere gli italiani a fare figli. Il dato che emerge è che non c'è libertà, cioè oggi è libero di non fare figli chi i figli non li fa, e peraltro il dato italiano è più basso di tutta Europa, perché è solo il 5,5% della popolazione, mentre invece negli altri paesi è il 7, l'8, il 9%, ma non riesce a fare i figli chi i figli li vorrebbe, quindi non è libero di fare i figli chi i figli li vorrebbe. Perché? Perché non c'è un lavoro a tempo indeterminato per i ragazzi a una certa età in cui uno inizia a progettare una famiglia, perché le donne devono decidere tra carriera e lavoro, perché non c'è una fiscalità equa, come dicevo prima. Quindi il tema è molto chiaro, dobbiamo lavorarci tutti insieme, perché se uno si aspetta dal governo di turno, sia questo che quello che ci sarà 5 anni o tra 10 anni, che possa cambiare questa e invertire questa tendenza così, senza minimamente no lavorarci tutti insieme, non ce la faremo mai, perché è talmente complessa la situazione che va fatto un piano d'azione come il piano Marshall, no? Che un pochino ha unito tutti per la ricostruzione di un paese.
0: Certo, quindi è un
1: Siamo
0: problema più
1: fase.
0: Strutturale, non è l'assegno unico o un una tantum quella a pioggia. Ma
1: l'assegno
0: è più che
1: unico
0: altro
1: è una riforma strutturale, quindi volendo, se uno potrebbe benissimo lavorare ampliando e dando più risorse per l'assegno unico, che era nato come un modo attraverso il quale far capire e far percepire che c'era una vicinanza da parte dello Stato alle famiglie. ma che poi si è ridotta ad essere purtroppo semplicemente una misura antipovertà. Quindi si potrebbe comunque partire dall'assegno unico, ma chiaramente va fatto qualcosa di più impattante.
0: Certo, tra poco sentiremo, penso, una sua conoscenza, perché avremo tra pochissimo Adriano Bordignon, che è presidente nazionale del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari e che quindi è succeduto proprio a lei, Gigi De Palo, che aveva questo incarico in precedenza. Penso che su molti punti sarete d'accordo. Lo sentiremo tra poco. Intanto la ringrazio, Gigi De Palo, e studieremo a fondo questo vostro report, che mi sembra molto interessante, sulla natalità.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E adesso tocca proprio a loro, sì, ormai lo sapete, ci sono Mary J. Blige e gli U2, li conosciamo con questa One qui su Giornale Radio, adesso sì, li ascoltiamo davvero.

0: E continuiamo a parlare di natalità, o anzi di denatalità, con Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Famiglie. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, prima abbiamo cominciato a sgrossare l'argomento con Gigi De Palo e vogliamo continuare con lei più sull'aspetto delle, alla luce dei dati che ovviamente sono stati presentati questa mattina dal loro ente, la Fondazione per la Natalità, insieme all'Istat. Vogliamo invece continuare a chiederci che cosa si può fare per far sì che le famiglie che desiderano avere figli o più figli possano farlo in una situazione ovviamente di serenità, scegliere di farlo o di non farlo, ecco.
1: Sì, indubbiamente la ricerca presentata da Fondazione per la Natalità e da Istat è un momento importante, perché ci richiama alla necessità e l'urgenza di agire su questo tema che si può chiamare della denatalità, ma forse in modo ancora più vasto e appropriato è il fenomeno del degiovanimento, che vede a fianco alla denatalità un invecchiamento della popolazione con i bisogni connessi e anche un numero crescente di giovani che lasciano il paese e lasciano le aree interne per le aree metropolitane, squilibrando ulteriormente il sistema. Allora, quello che ci aiuta questo tipo di indagine, questo tipo di momento a fare, è non relegare la questione della denatalità a un fatto di colore, a un fatto di politiche sociali, ma renderci conto che riguarda il sistema produttivo italiano, riguarda la capacità dell'Italia di essere competitiva nel mercato mondiale dal punto di vista produttivo, ma anche di sostenere la qualità della vita degli anziani, perché un numero crescente di anziani con bisogni connessi ha bisogno anche di un numero di giovani e popolazione attivi capaci di sostenere il sistema sanitario e dall'altro lato capaci di sostenere un sistema pensionistico. Ecco, su questo allora ancora una volta la Fondazione per la Natalità, Istat, ma anche il Forum delle Associazioni Familiari chiedono un intervento veramente significativo, non una piccola correzione di rotta, ma un cambio di prospettiva che coinvolga l'Unione Europea, il sistema paese, ma anche le amministrazioni locali.
0: Sì, perché negli altri paesi ce l'hanno fatta, la Francia si prende sempre ad esempio, io ci ho vissuto, lo so, negli anni 80 si facevano le campagne per dire bisogna popolare la Francia, hanno come standard tutti 3 figli, più o meno, o almeno la mia generazione, insomma, adulti e senior hanno tutti 3 figli. Perché? Perché col terzo figlio arrivavano una serie di incentivi e di possibilità ulteriori, ma comunque c'erano servizi che consentivano a chi aveva 1, 2, 3 figli, 10 di usufruire appunto di servizi e di poter continuare a svolgere una vita normale, sia i padri che le madri, anche lavorando. Ecco, questo in Italia è un po' più difficile. Quando ci si è provato, mi sembra che forse non sia stato tentato in maniera convinta, e quindi tante volte si ha la sensazione che ci siano degli annunci politici, ma poi non seguano delle misure più che altro strutturali, no? Che comprendano vari aspetti della società, perché se poi continuiamo a avere dei contratti precari, continuiamo ad avere dei lavori addirittura in nero, o comunque non avere gli asili negli orari in cui servono, forse per un genitore è davvero difficile.
1: È proprio così, penso che lei ha detto una parola che è una parola chiave, la parola strutturale. Ecco, l'Italia fino ad oggi ha vissuto con piccole correzioni, piccoli interventi slegati e poi che si interrompevano nel tempo, i cosiddetti bonus che lasciavano il tempo che trovavano. Io non ho mai conosciuto una madre o un padre che per 1.000 euro scegliessero di mettere al mondo un figlio in più.
0: Beh,
1: certamente
0: no.
1: Proprio così, è una scelta d'amore, di responsabilità e con un po' appunto di saggezza, fatta anche sulle possibilità economiche della famiglia. Quello che si chiede è misure che siano stabili nel tempo, che diano un panorama a un genitore che lo rassicuri e non lo metta in continua ambasce. Allora, giustamente i temi sono per esempio quello fiscale. Oggi una coppia genitoriale con nessun figlio, una coppia genitoriale con 1, 2, 3 figli paga presso poco le stesse tasse. Ecco, questo oltre a essere ingiusto è anche un non investimento sulla natalità. Dall'altro lato abbiamo uno strumento, l'assegno unico, che è stata la vera prima politica familiare per la natalità in Italia, che da alcuni anni è bloccato al palo per una vertenza europea che sembra essere risolta. Ecco, chiediamo che ci sia una riforma fiscale, che sia a misura di famiglia e che sia rispettosa della Costituzione, e dall'altro lato un assegno unico più forte. E poi c'è la questione mondo del lavoro. Per fortuna il lavoro femminile sta crescendo, sempre troppo poco rispetto a quello che sarebbe giusto e meritorio per il sistema paese, ma dall'altro lato sono ancora troppe le donne che vedono messa a repentaglio la propria carriera professionale percorrono l'esperienza della genitorialità. Questo è ingiusto, è inappropriato, è una scelta miope e appunto che non rispetta né il mondo femminile in prima battuta né la questione appunto della natalità. E poi c'è un protagonismo dei giovani che tarda a svilupparsi. L'Italia è l'ultimo paese in Europa che mette in condizione i giovani di fare le proprie scelte di vita professionale, abitativa, lavorativa, ma anche generativa. Ecco, se noi mettiamo i giovani 4-5 anni più tardi in occasione della situazione di potersi mettere su famiglia, ecco, perdiamo una grande occasione, perché la fertilità non è una linea retta ma va a decrescere nel tempo.
0: Ecco, io concluderei dicendo che ovviamente ognuno deve essere libero di fare le proprie scelte. Se per ragioni economiche non può avere figli e li vorrebbe, non è libero di fare le sue scelte. Quindi diciamo, auspichiamo che tutti possano fare delle riflessioni senza troppi condizionamenti e soprattutto avere uno sostentamento, uno stile di vita che consenta, se vogliono avere figli, di averli oppure di non averli, ovviamente.
1: Sì, sì, è proprio così. Non si tratta di fare il figlio per la patria, ma di essere messi nelle condizioni di fare una scelta libera. Lei ha toccato con sensibilità.
0: Anche se io direi figli per la patria, speriamo di no, nel senso che si diceva una volta militari, carne da macello, ma speriamo magari equilibri tra i contributi e le pensioni, perché quello sarà il problema delle prossime generazioni se i giovani saranno molto pochi rispetto agli anziani. Dobbiamo chiudere, la ringrazio molto, quindi ringrazio Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Famiglie, per il suo intervento. Grazie ancora.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: E noi tra poco torniamo a parlare di tanti altri argomenti qui su Giornale Radio. Ora il notiziario.
2: Sono le 4:02.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E comincia quindi la seconda ora del nostro Summertime, o meglio della fascia oraria di Summertime che ci riguarda, cioè quella dalle 17 alle 20 con Eri Garuti in voce, in conduzione, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ci siamo tutti, abbiamo fatto l'appello, ci siamo, non manca nessuno. E non mancate neanche voi che avete a disposizione il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi vocali o messaggi scritti, li stiamo un po' raccogliendo, poi vedremo se come metterne in onda qualcuno. Insomma, avete il 334 11 11 622 che ormai conoscete. E in questa mezz'ora che sta arrivando, che sta cominciando, parleremo di un tema molto serio, cioè i minori che commettono reati. Sapete che sta cambiando qualcosa a livello normativo sull'imputabilità, o meglio sui meccanismi automatici o non automatici per l'imputabilità dei minori di 18 anni, ovviamente tra i 14 e i 18. Ne parliamo tra poco e poi parleremo anche di una modalità originale, diciamo, per risolvere problemi di giustizia quando riguardano soprattutto i minori.

0: The Time of My Life, Benson Boone qui su Giornale Radio, ormai lo conosciamo bene, in heavy rotation, come dicono quelli bravi in questa programmazione, ci piace molto, insomma, una canzone che potrebbe essere stata scritta 20 anni fa o fra 20 anni, è un classico secondo me, anche se è di quest'anno nuova. Benson Boone è un giovane ma ci piace tantissimo. Allora, noi parliamo di imputabilità di minori e di che cosa sta cambiando con le nuove norme. Ne parliamo con Anna Maria Cisint, che è un europarlamentare della Lega. Buon pomeriggio, buonasera e grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a lei e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, quindi abbiamo sentito nei giorni scorsi parlare di questa novità dal punto di vista normativo. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato, no, chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare, anche se ha 15 o 16 anni. E non è che prima non si pagasse, però non era automatico che fossero imputabili, c'era un giudice che doveva deciderlo, è così?
1: Ma allora direi che il concetto principale è un po' la questione dell'inversione dell'onere della prova, nel senso che fino a quando sarà, questo è un disegno di legge comunque, no? Fino a che sarà approvato varrà il principio della dimostrazione da parte di colui che fa, che chiede, che porta avanti la causa, della responsabilità diretta della persona, cioè oggi abbiamo il problema di dover dimostrare che c'è una capacità di intendere e volere del minore. Con questo disegno di legge viene invertito, cioè si dà per assodato il fatto che il minore sia capace di intendere e volere e spetta invece alla controparte dimostrare il contrario. Questo è molto importante perché ormai anche nella mia esperienza da sindaco, devo dire, mi sono capitate situazioni davvero molto complesse in cui minori sicuramente avevano la capacità di capire che cosa stessero facendo. Mi è capitato ad esempio purtroppo un incendio di ragazzini di 14 anni che avevano l'accendino e hanno dato fuoco a degli alberi, facendo rischiare davvero delle cose molto, molto brutte anche a chi abitava vicino. Allora, in questi casi bisogna anche pensare che ragazzini che riescono ad avere anche degli strumenti, insomma, no, per poter offendere, siano capaci di intendere e volere. Del resto, quello che spesso mi fa anche pensare che la sinistra oggi, no, spinge per il voto anticipato dei minori e per altre situazioni di cui devono diventare titolari e protagonisti, però in questo caso che invece dà una responsabilità io penso sia positiva chi deve pensare, insomma, che esiste un contesto e che le azioni sono talvolta anche molto pericolose dal punto di vista proprio della sicurezza, in questo caso dà un messaggio anche positivo affinché ci sia una responsabilizzazione in questo senso.
0: Certo, effettivamente abbiamo assistito negli ultimi tempi a una crescita, o almeno sembra a noi spettatori, lettori, di aver assistito a una crescita di reati compiuti da minori. Ecco, poi io non sono in grado di stabilire, non ho sotto mano delle statistiche, lei magari ne ha, però sicuramente ci colpiscono quei fatti molto efferati che vedono come protagonisti dei minorenni.
1: Io penso che sempre di più ci sia un problema di abbassamento dell'età nel compimento di azioni, anche nell'assunzione di sostanze, e sicuramente le famiglie hanno un dovere. Io sono genitore, sono mamma, io penso che le famiglie abbiano un gran dovere e trovo molto giusto che ci sia anche l'individuazione della responsabilità genitoriale in questo senso. Però è vero anche che in questa società in cui tutto cambia molto velocemente, anche i ragazzini hanno degli strumenti oggi che una volta non c'erano, e la possibilità, diciamo, tra virgolette, di raggiungere dei livelli culturali e di conoscenza molto prima di quando, insomma, potevamo riuscire, diciamo, ad avere le stesse nozioni e informazioni. Quindi quello che sta succedendo è molto grave. E bisogna porre un freno in maniera complessiva, ovviamente, però anche far capire che c'è la il giusto e lo sbagliato, che a fronte di certe azioni ci sono delle conseguenze. Questo è molto importante. Ecco, la responsabilità sta anche nella capacità di comprendere che se tu fai qualche cosa poi avrai delle conseguenze, altrimenti capita, come è successo anche l'altra sera in una cittadina vicina dove abito, in cui il presidente di una di un complesso balneare ha tentato di evitare che dei ragazzini di 13, 14, 15 anni entrassero e sfasciassero tutto. Questi ragazzini l'hanno picchiato abbastanza ferocemente, sono stati poi individuati assieme all'arma dei carabinieri e se ne sono fregati bellamente, perché ben consapevoli che non poteva accadere niente. Ecco, questo non è più possibile, non è più concepibile. E poi c'è anche tutta la questione culturale dei minori stranieri, che non è esattamente irrilevante. Pensi che al Beccaria il 75% dei minori è stranieri. C'è un livello, diciamo, anche di utilizzo di armi bianche in chi arriva, in particolare da certi paesi, davvero sconsiderato. Ecco, quindi è stato necessario, penso che il governo abbia fatto molto bene, stia facendo molto bene in questo senso, a trovare delle misure affinché sia chiaro ciò che poi ti succede nel caso in cui tu compi determinati atti oppure, ecco, utilizzi determinati strumenti.
0: Ecco, però questo di per sé forse non è sufficiente, no? Nel senso che è vero che molti ragazzi hanno l'idea di un'impunità per la loro età. Qualcuno l'ha anche dichiarato dopo aver commesso qualcosa efferato, poi ha detto tanto so che non mi fanno niente. Esatto. Però ecco, il problema è anche da affrontare alla radice, cioè è anche educativo. A maggior ragione lei citava gli stranieri, certo, se sono arrivati da poco magari conoscono poco le nostre normative, le nostre leggi, eccetera, e quindi c'è uno sforzo da fare sia sugli stranieri, ma anche, mi pare, molto sugli italiani. Quindi i genitori, la scuola, la società dovrebbero fare uno sforzo in più a livello educativo, proprio sì, per dire se sbagli paghi, ma anche per dire ma perché devi andare a distruggere qualcosa, perché non puoi trovare un divertimento, un'attività positiva.
1: Ma guardi, io subito ho fatto riferimento alla responsabilità delle famiglie, e la responsabilità delle famiglie però è individuale, cioè fa parte del complesso familiare, no? Trovo che sia sbagliato sempre attribuire responsabilità alla società, è troppo facile. Le famiglie hanno una responsabilità diretta, perché quando hai dei figli tu hai il dovere, no, di spiegare che ci sono delle leggi, che c'è un buon senso, che ci sono dei beni che vanno rispettati, che c'è la dignità umana, eccetera. Quindi le famiglie hanno una responsabilità gigantesca.
0: Beh, però,
1: penso che gli insegnanti, sì, che gli insegnanti in questo momento non vivano momenti molto semplici.
0: No,
1: perché le dico, da sindaco ho ascoltato numerose volte insegnanti disperati che le tentano tutte, quindi ho grande rispetto verso quella professione, che non è semplice.
0: Sicuramente per gli insegnanti è ancora più difficile, perché si trovano ad affrontare classi numerose di 20, 25, 30 ragazzi con strumenti che sono molto limitati, quindi è chiaro che in famiglia si può fare un po' di più, perché se di figli ne hai uno, due, tre, magari riesci un po' di più a educarli. Però è vero che con società io intendevo come termine, sì, un termine vago, sono d'accordo, ma al giorno d'oggi vuol dire anche la cultura popolare, vuol dire anche i social che ti danno degli strumenti, cioè degli esempi magari sbagliati, no? Ci sono queste sfide che si fanno perché sui social nascono, a volte partono delle sfide a chi va più veloce in auto, a chi beve di più, a chi in auto o in motorino, e quindi ci sono proprio degli esempi negativi che purtroppo alcuni giovani seguono. Quindi sì, un controllo delle famiglie, ma forse anche un controllo di tutti noi, che dovremmo tornare a preoccuparci, a denunciare o a alzare il ditino e dire scusate, c'è qualcosa che non va, riflettiamoci insieme.
1: No, ma oltre che riflettiamoci insieme, dopo è logico, ognuno tra virgolette ha la sua competenza, no? Giustamente il governo, il Parlamento deve fare le norme, il governo ha competenze più esecutive, le famiglie sono fondamentali, e del resto sappiamo, no, che il primo insegnamento è nell'esempio che tu dai quando hai dei bambini che ti osservano. La provenienza culturale, mi creda, ha la sua valenza, la provenienza è, per quanto riguarda, intendo dire, la parte dei minori stranieri che oggi in determinati ambiti hanno anche modalità, diciamo, diverse da quelle che noi eravamo abituati a dover gestire. E poi sicuramente ognuno di noi, perché la società è fatta anche dal singolo che vuole essere parte, con una responsabilità sociale, se vogliamo definirla. Però io, certo, penso che in questo momento il tema ragazzi, giovani, davvero molto importante, e
0: allora,
1: anche
0: facciamo uno sforzo,
1: la tolleranza esagerata non abbia aiutato.
0: Sono d'accordo, quindi facciamo uno sforzo tutti insieme, i politici nel legiferare, ma anche e soprattutto la società civile, le persone, i vicini di casa, a segnalare un comportamento che magari è già indicativo ai genitori, ecco, sperando che poi i genitori, certo, non rispondano a sberle, perché a volte succede.
1: Bravissima.
0: Anche questo,
1: anche agli insegnanti succede, ahimè.
0: Purtroppo lo sappiamo, la cronaca ce lo dice. La ringrazio molto. Grazie quindi per essere stata con noi, Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega. Tra poco torniamo a parlare di giustizia, ma prima ci ascoltiamo un pezzo, un bel pezzo dei Green Day, Dilemma.

0: Quando si parla di giustizia e di minori sicuramente ci sentiamo un po' tutti coinvolti, o perché abbiamo assistito a qualche episodio, siamo stati magari testimoni di qualche reato, qualche comportamento scorretto, o perché comunque ci preoccupa avere a che fare con una società in cui queste cose accadono o ci sembra che accadano sempre più spesso. Però ci sono anche delle notizie positive, per esempio c'è una modalità per mettere in relazione la vittima e colpevole in modo che la vittima trovi delle spiegazioni al gesto che è stato compiuto e soprattutto delle scuse, si renda conto di un pentimento reale che può portarle a una pacificazione, ovviamente ove possibile, ove non si tratti di reati molto gravi, e questa si chiama giustizia riparativa. Io l'ho spiegata in parole poverissime, ma ce la spiega molto meglio Elisa Lupano, che è la vicepresidente dell'associazione ASAI di Torino. Benvenuta.
1: Buonasera.
0: Allora, io le chiedo di mettersi nel posto più utile per poter recepire bene le sue parole, quindi ogni tanto c'è qualche difficoltà nell'ascoltarla per problemi di connessione. Se riesce a trovare un posto dove prenda bene il telefono, riusciamo a parlare, abbiamo solo 5 minuti scarsi in onda. Ecco, io vorrei chiederle appunto i progetti di ASAI, come sviluppano questi percorsi di giustizia riparativa, soprattutto quando si tratta di minori, che cosa si può fare? Ci faccio un esempio concreto.
1: Certo. Ma ASAI, che è un'associazione di Torino che si occupa di sostegno scolastico per ragazzi minori e adolescenti soprattutto, ha dal 2012 messo in piedi un progetto, una convenzione tra la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori del Piemonte Valle d'Aosta e il nucleo di prossimità del Comune di Torino, quindi sono i vigili che si occupano di conflitti all'interno della prossimità, insomma, della cittadinanza, e l'associazione ASAI. E in questo progetto praticamente i ragazzi che vengono segnalati dalla Procura della Repubblica, anziché andare a fare l'iter processuale che spesso porta all'archiviazione per immaturità quando si tratta di reati minori, vengono presi in carico da una parte dal nucleo di prossimità che
0: indagini. Abbiamo pochi minuti, quindi non entriamo nei dettagli, ma ci faccio un esempio concreto. Quindi un ragazzo che appunto vi viene segnalato, come lei ha spiegato, in che percorso di giustizia riparativa entra? Cosa deve fare? Quanto dura? Cosa deve dimostrare?
1: Sì, certo. Beh, dunque, viene accolto dall'associazione ASAI, viene inserito in un percorso di volontariato, che è un volontariato che va un po' a cercare le risorse stesse del ragazzo, perché l'obiettivo è valorizzare il ragazzo per aiutarlo a capire che è qualcosa di diverso dal gesto che lo ha portato alla nostra associazione, dal reato, insomma.
0: Certo, quindi tante volte soprattutto i minorenni compiono dei gesti per farsi notare, no? Per far vedere che esistono, invece ci sono dei modi positivi per rimarcare la propria presenza, come ad esempio in un percorso di volontariato. Ma quando arriva la consapevolezza del pentimento, chiamiamolo così, come viene messa in relazione con la vittima e come la vittima può serenamente affrontare questo momento e trarne giovamento? Come accade?
1: Sì, accade che comunque il ragazzo fa questo percorso di volontariato dove si sente comunque valorizzato, perché anziché essere, come dire, coperto dal gruppo, è in percorso individuale in cui si deve...
0: Abbiamo due minuti, mi deve rispondere, quindi risponde alla mia domanda, mi scusi perché dobbiamo, poi ci tagliano.
1: Certo.
0: Quindi dicevo, dal punto di vista della vittima cosa succede? Come può trarne giovamento la vittima?
1: Al termine del suo percorso il ragazzo incontra di nuovo la vittima, che è stata in qualche modo comunque accolta nell'associazione e accompagnata a questo momento di incontro, e chiede effettivamente scusa, racconta quello che ha fatto, chiede scusa alla vittima, chiede scusa anche alle persone presenti, perché è un momento molto importante in cui sono presenti i genitori, a volte anche gli insegnanti, perché spesso questi reati vengono compiuti durante la scuola, insomma. E quindi chiedendo scusa la vittima accetta queste scuse e praticamente il reato viene, la querela viene cancellata, ma è l'importante proprio che la vittima capisce anche le motivazioni, no? Per cui si è compiuto questo reato, e quindi in qualche modo si avvicina un po' e vede il ragazzo.
0: Si dà una spiegazione, certo, si dà una spiegazione, e poi vedendo che comunque il pentimento c'è stato, può trovare più serenità, immagino. Lo speriamo. In 30 secondi, se riesce a dirmi dal vostro osservatorio, in quanti casi si evita anche una recidiva in questo modo?
1: Ma noi abbiamo dei buoni risultati, perché il ragazzo comunque viene seguito. Spesso i ragazzi che commettono reati non sono delinquenti, ma portano dentro un dolore, e se questo dolore non viene espresso e non trova ascolto, diventa azione. Quindi l'importante è proprio questo: riuscire a dare voce a quello che è successo e del perché è successo. Per questo ogni ragazzo ha praticamente un tutor che lo accompagna in tutto il percorso, dove questo spazio,
0: certo, deve esserci una volontà reale e un accompagnamento ovviamente di professionisti, ma ovviamente deve esserci soprattutto una volontà reale di cambiare,
1: sì,
0: e di non sbagliare più. Grazie mille, continuate allora, buon lavoro.
1: Grazie,
0: continuate con le vostre attività sia su questo fronte sia su altri. Grazie mille Elisa Lupano, vicepresidente di ASAI di Torino.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E qui su Giornale Radio tra poco affrontiamo altri argomenti. Sapete che il nostro programma, che adesso è Summertime dalle 17 alle 20 con Eri Garuti che vi parla, diciamola così, affronta argomenti molto diversi fra loro, così come l'attualità, che ci propone temi che vanno dalla politica estera, e ne parleremo, allo spettacolo. Qui in un certo senso parliamo di musica, anche se indirettamente. Tra poco citeremo Fedez, perché è stato protagonista di una disavventura e ha preso una decisione che fa riflettere un po' tutti noi. Quindi prendiamo ad esempio il suo caso tra poco per parlare di qualcosa che forse può riguardare tutti, e vediamo insomma come ognuno di noi dà la sua risposta. Ne parleremo con un esperto, e poi parleremo anche delle coste italiane, perché sono in sofferenza. Ebbene sì, a noi piacciono tanto le coste, ci piace andare al mare, però il nostro mare, le nostre coste hanno dei problemi, e quindi ne parleremo tra poco.

0: Billy Myers. Qui su Giornale Radio ci interroghiamo ora su cosa succede quando il corpo ci abbandona, nel senso che ci dà un segnale con una malattia che qualcosa non va, che forse dobbiamo fermarci. È successo a Fedez, che circa una settimana fa è stato ricoverato per un'emorragia interna, quindi un problema grave, reale, fisico, però ecco, c'era anche la questione di come gestire i suoi numerosi concerti, e lui ha detto: devo fare uno stop perché il mio corpo urla pietà. Allora, senza entrare ulteriormente nella vicenda di Fedez, al quale ovviamente auguriamo pronta guarigione, però magari questo può far riflettere tutti noi, perché molti di noi hanno avuto un momento nella vita in cui hanno detto: forse sto lavorando troppo, forse sto esagerando, forse non sto tenendo in conto dei segnali del corpo che mi dicono che il mio benessere dovrebbe essere preso in considerazione maggiormente. E noi ne parliamo con il professor Angelo Boccato, che è uno psicologo del lavoro ed è dell'Università di Padova. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, succede, no? Succede abbastanza spesso. Molte persone hanno almeno una volta nella vita questa sensazione di tirare troppo, di pretendere troppo da se stessi e di strappare a un certo punto anche dal proprio corpo.
1: Eh sì, ahimè sì, e devo dire succede sempre più, e poi qui rientriamo in una buona parte in quelle che poi sono malattie psicosomatiche, dove il corpo, ma anche la mente poi in primis, dà dei segnali che spesso, travolti dall'iperlavoro, dall'iper anche connessione, perché anche questo componente c'entra moltissimo, fa sì che poi in realtà tendiamo a rimandare, ok, sì, poi mi riposerò, sì, poi staccherò, ma poi in realtà non si stacca mai.
0: Eh sì, perché poi ci si fa prendere da mille cose. Possono essere questioni di lavoro, a volte possono essere anche come dire, delle attività complementari, degli hobby, delle attività sportive che ci portano oltre il nostro limite. Succede anche questo.
1: Sì, sì, beh, sul tema lavoro diciamo uno dei punti fondamentali è quello della connessione continua, che poi si trasforma in iperconnessione e quindi non stacco mai. Su quello che possono essere impegni, magari anche dove c'è una variabile competitiva, partiamo dal presupposto che lo sport è preziosissimo e fa benissimo al fisico, ma se entra in una, come dire, esagerazione legata a un'ipercompetizione, non parlo di professionisti,
0: esatto,
1: ovviamente,
0: esatto.
1: Ma parlo di tutti noi, ecco, mi ci metto in mezzo io primo, quello sicuramente può portare a delle componenti di stress che poi nel lungo tempo possono appunto portare a difficoltà, in primis di carattere psicologico, perché poi la psiche è il primissimo campanello d'allarme, no? E poi un po' accaduta come effetto domino, poi si arriva anche a componenti fisiologiche, ecco, questo sicuramente.
0: E poi c'è anche la componente personale, familiare, il contesto, perché molte volte, ecco, parlavamo prima, lei forse non credo abbia avuto modo di ascoltarci, ma prima abbiamo parlato di denatalità, ecco, c'è quella generazione che magari non ha potuto o voluto avere figli, ma poi si trova comunque a un'attività di cura nei confronti di genitori anziani, e quindi anche questo è spesso causa di un grande superlavoro che non viene considerato, ma che bisogna fare e che porta sicuramente uno stress, uno squilibrio nel proprio benessere. Quindi il lavoro, la famiglia, le responsabilità, magari ci aggiungiamo anche degli hobby che danno sovraccarico. Cosa succede quindi quando arriva il segnale del fisico che dice fermati?
1: Quando per esempio facciamo fatica ad addormentarci, abbiamo spesso risvegli notturni, quando per esempio abbiamo, polarizzandola, o pochissimo appetito o invece in realtà un forte bisogno di in qualche modo compensare poi alla fine con il cibo, quando in realtà poi il nostro cervello, anche per piccoli pensieri, piccoli ragionamenti, prova una forma di affaticamento. Guarda, il tema che lei accennava prima è un tema importantissimo, quello dei caregiver rispetto a genitori figli, perché è un tema estremamente importante, anche perché c'è tutta la complessità poi, no, della gestione da un punto di vista fisico e di salute, ma c'è anche una componente di carattere, torna ahimè la psicologia, psicologico, rispetto a quello che poi è la complessità di genitori con grande difficoltà.
0: Certo, se mi permette, poi aggiungerei un'altra... genitori che diventano, prego, figli, no? Quindi psicologicamente questo dà anche un'ulteriore confusione, almeno in una prima fase, finché
1: sì,
0: non si riesce a capire che cosa sta succedendo.
1: Sì. senza dubbio diventano figli, e ovviamente le 24 ore ad oggi sono ancora 24 ore, l'impegno lavorativo, ok, non figli, però ovviamente è di una complessità allucinante, anche perché ricordiamocelo, è giusto sempre sottolineare questa cosa, i figli quando si hanno la bellezza dell'abilità assoluta, ci mancherebbe altro, crescono e diventano autonomi, il genitore cresce col tempo e con l'età, mi passi il verbo crescere, e diventa sempre meno autonomo, per cui ci sono anche dei meccanismi proprio di pesantezza, di frustrazione nella gestione da questo punto di vista. Se mi permette, vorrei aggiungere anche un'altra componente della nostra vita quotidiana, di quest'epoca in particolare, che è quella della iperconnessione con il device e con in particolare i social network, che ovviamente sembra un meccanismo un po' di stacco, mi guardo un po' i social, in realtà lì si crea un meccanismo di iperrelazione digitale con le persone, che è un impegno, assolutamente un impegno cognitivo, e che questo, anche questo ulteriormente ricade.
0: Quindi stanca anche scrollare su Instagram o su Facebook, stanca la mente.
1: Stanca a scrollare perché devo leggere, devo capirne il senso, spesso intervengo, spesso qualcuno mi risponde, per cui ecco perché questa iperrelazione interpersonale però digitale, che però potenzialmente è infinita, è fugace perché è velocissima, e lo star dietro nel commentare, nell'analizzare, ci sono dei dati che dimostrano per esempio una percentuale altissima di persone che leggono i commenti, e tutto questo alla fine ci serve. Perché alla fine, ok, il lavoro è importantissimo, i social quanto basta, la famiglia in primis, ma riusciamo a crearci dei quarti d'ora al giorno in cui non facciamo nulla? Guardi che sembra una cosa strana, forse
0: non siamo più
1: assurdo.
0: Abituati, non siamo più abituati.
1: Non siamo più abituati, esattamente. Sembro un alieno quando dico questa cosa. Parlo di 15-20 minuti al giorno in cui non si fa nulla, perché questo sicuramente è un piccolo aiuto per rigenerarci.
0: Senza portarsi dietro il cellulare diventa complicato. Anche isolarsi in una stanza tranquilli a riposare diventa complicato. E poi immagino, per chiudere, direi, diamo anche un consiglio su cosa fare prima di addormentarsi, perché appunto siamo iperconnessi e questo stimola anche visivamente, stimola anche i nostri occhi e il nostro cervello attraverso queste luci, questi stimoli che magari fino all'ultimo controlliamo, e questo toglie sonno, no?
1: Assolutamente sì, a livello neurologico è un'iperstimolazione, quindi luce costante, presente, unica, non fortissima ma prevalente di una lampadina e non dei micro flash di un video, se proprio dobbiamo vedere un attimo di telefono, dopodiché, come diceva la nonno, qualche pagina di lettura o anche, però sempre con luce prevalente, anche un buon film, però ribadisco, non collegati come unica fonte luminosa con quella dello schermo, perché se voi lo proiettate contro un muro lo schermo vedrete migliaia di flash di luce, e sono quelli che il nostro cervello assorbe e poi portano il disturbo nel sonno.
0: Cercherò di, come dire, di fare tesoro delle sue indicazioni, perché per quanto lo sappia io ricado sempre in questa abitudine di controllare il cellulare all'ultimo, infatti non dormo molto bene. Ci rifletterò e prometto di fare ogni sforzo. Grazie per avermelo ricordato. Grazie mille al professor Angelo Boccato, psicologo del lavoro e dell'Università di Padova. Noi tra poco parleremo delle coste italiane, perché non è solo il fisico, la mente che a volte sono in difficoltà, ma anche il nostro paese. Ne parliamo tra poco. Prima ci ascoltiamo Role Model, Joy.

0: Oggi abbiamo parlato di incendi in Spagna, ieri abbiamo parlato di siccità che mette in ginocchio l'agricoltura e meteo che non ci dà grandi speranze per i prossimi giorni, anzi le temperature saranno elevate per un po' e anche i nostri lidi, le nostre coste, le nostre spiagge soffrono. Ne parliamo con Gabriele Nanni, membro dell'Ufficio Scientifico Nazionale di Legambiente. Buonasera.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, qual è lo stato di salute delle nostre coste?
1: Ma allora, sicuramente vediamo un effetto di ciò che stiamo assistendo a livello globale e a livello continentale anche sulle coste rispetto ai cambiamenti climatici e agli effetti appunto degli eventi meteo estremi in particolare, per cui noi abbiamo questo osservatorio Città Clima in cui monitoriamo gli eventi appunto che causano danni, perché poi lo scopo è quello di dire bisogna investire in adattamento, e appunto sui comuni costieri siamo arrivati a oltre 1000, sono 1073 gli eventi meteo estremi che hanno causato danni, parliamo dei comuni, dei comuni costieri italiani dal 2010 ad oggi.
0: Quindi per essere chiari, eventi meteo estremi sono allagamenti, ma sono anche le trombe d'aria che abbiamo visto di frequente negli ultimi anni, a cui non avevamo l'abitudine, no, in Italia, oppure mareggiate particolarmente dannose. Ecco, voi dite più di 1000 eventi di questo tipo e ormai nella metà dei comuni costieri c'è qualche problema ogni tanto, giusto?
1: Sì, esattamente, sono poi appunto problemi che in genere noi cataloghiamo danni, come dire, economici o a edifici o a purtroppo persone in alcuni casi, ma anche disagi, per cui interruzione dei servizi, ad esempio. In questo contesto è stato appunto citato da lei la questione evento, è assolutamente perfetta come citazione, nel senso che è un esempio perfetto di quello che appunto sono le conseguenze del riscaldamento, ad esempio, delle acque del Mediterraneo, per cui vediamo intensificarsi anche le grandinate, ad esempio, se ci ricordiamo, magari certo, non tanto sui comuni costieri, ma ad esempio in Lombardia, in pianura padana, tantissimo. Per cui ecco, sono tutte conseguenze, e vediamo che ad esempio negli ultimi anni i danni da vento, non li cataloghiamo così perché poi sono raffiche di vento eccezionali o trombe d'aria, e sono assolutamente in ascesa in un quadro generale di incremento di questi eventi meteo estremi.
0: Perché nel vostro report spiagge voi parlate, mi corregga se sbaglio, del 48% dei comuni costieri che soffrono di questi eventi meteo estremi, e prima invece, fino a pochi anni fa, la percentuale era intorno al 40%, quindi salire al 48% mi sembra già parecchio.
1: Esatto, e quindi abbiamo una doppia crescita, il numero dei comuni, quindi il territorio è sempre più ampio quello colpito, una crescita di eventi all'interno, come dicevamo, alcune categorie, che poi significa che in alcuni territori già colpiti in precedenza vediamo ripetersi eventi, e quindi anche una concentrazione. Penso ad esempio rispetto alle aree costiere, il Salento è già da tanto tempo, anche per ovvie questioni geografiche, un'area colpita molto dai danni rispetto ai danni da vento, però appunto è un'area, che un territorio che sta appunto vedendo ancora di più questo tipo di danni, che poi sono danni ad esempio all'agricoltura, oltre che come dire all'aspetto più turistico ricreativo dei comuni costieri, no?
0: Certo, quindi voi citate in particolare la Sicilia con più di 200 eventi meteo estremi, poi la Puglia, la Calabria, ma anche la Liguria è molto colpita, e la zona di Genova in particolare soffre molto per questi eventi estremi che purtroppo capitano sempre più spesso. Però diamo anche una nota positiva se possibile, cioè diciamo che qualcosa si può fare, o meglio, all'estero qualcosa si fa. Ci spiega cosa e perché non viene fatto in Italia, o insomma che cosa si potrebbe fare invece in Italia?
1: Allora, intanto abbiamo fatto degli esempi in questo ultimo rapporto spiagge, ad esempio appunto la Spagna, alcune situazioni, diciamo, di piani di gestione di coste, quali in Inghilterra, sono tutti esempi di pianificazione e gestione, ripeto, sottolineo questa parola, dell'area costiera intese come risorse a 360 gradi, quindi risorse sicuramente naturali non da sfruttare possibilmente, ma comunque ecco, un territorio da preservare. Pensiamo ad esempio agli impatti rispetto all'erosione costiera.
0: Ma quindi come si fa? Bisogna programmare meglio cosa fare sui territori costieri o cosa non fare, giusto?
1: Assolutamente, nel programmare poi, soprattutto in questi mesi che ho citato, si include una programmazione anche, come dire, di eventi più estremi, ossia vedere tramite mappe interattive, proiezioni, eccetera, quale sarà il livello di inondazione, perché non ci scordiamo che l'impatto più grande rispetto alle coste in generale sarà quello dell'innalzamento del livello dei mari da qui ai prossimi 50, 70, 100 anni, e quindi appunto preparare anche piani di delocalizzazione, preparare appunto anche un piano che preveda gli investimenti da fare ora, quindi tutta una serie di fondi, e arrivo al punto per cui l'Italia arranca un pochino. Il piano nazionale d'adattamento è stato finalmente emanato 2 anni e mezzo fa. Al tempo stesso non ha però un'attuazione vera e propria, perché mancano dei fondi specifici per finanziare il piano. Il piano adattamento poi ricordiamo che non include solo le aree costiere o il tema costa, include le aree urbane, gli impatti che stiamo vedendo rispetto alle ondate di calore, eccetera. Questo piano appunto è assolutamente bisogna dargli gambe, e a livello di iter legislativo è stato superato l'impasse, mancavano dei decreti, eccetera. Però appunto dobbiamo iniziare a fare tantissimo ora, perché sennò i danni, certo, che vedremo, economici non solo, saranno molto più grandi.
0: Penso che anche chi non se n'era reso conto finora adesso cominci a capire, con questa estate particolarmente calda e con le trombe d'aria degli ultimi anni, che forse bisogna davvero correre ai ripari e investire. Però immagino che siano investimenti enormi che servono.
1: Ma assolutamente, allora se pensiamo...
0: Assolutamente sì o assolutamente no, come disse qualcuno?
1: Assolutamente sì, non dobbiamo nasconderci assolutamente rispetto all'investimento, che deve essere corposo e adeguato soprattutto a un adattamento che riguarda, se pensiamo ad esempio all'infrastruttura, riguarda appunto risorse assolutamente importanti. Uh-huh. Al tempo stesso ci sono tantissime questioni anche più locali tra virgolette che possono essere risolte, lo vediamo ad esempio tramite i progetti europei, fondi europei, ci sono tantissime aree che vengono rinverdite, per cui c'è un doppio effetto di diminuzione dei danni da allagamento, e al tempo stesso durante le ondate di calore ovviamente le temperature sono mitigate. Tutta questa serie di azioni messe insieme, appunto ripeto, sotto un fondo con degli obiettivi specifici che ovviamente rispecchiano gli obiettivi del piano nazionale, deve essere una priorità inevitabilmente. Al tempo stesso iniziare a pianificare, anzi forse siamo in ritardo, gli investimenti più grandi, perché appunto essendo più grandi bisogna capire anche dove prendere i fondi e fare una pianificazione più a lungo termine.
0: Certo, quindi investimenti ingenti, però forse correre ai ripari dopo costa di più, costa ancora di più rovinare l'economia di un territorio e magari far pagare delle conseguenze anche agli esseri umani.
1: Assolutamente, anche perché pensiamo a danni, ripeto, come dicevo prima, anche a settori chiave in alcuni territori in particolare, quali quelli dell'agricoltura, e sono... ripeto, questo settore in particolare, ma anche quello del turismo, visto che parliamo di rapporto spiagge, fondamentali, perché intanto sono fondamentali per l'economia italiana, ma soprattutto sono fondamentali da adattare in questo momento, che già appunto è un momento storico in cui vediamo un aumento clamoroso di questi eventi che causano danni, per cui non si può perdere intere gambe della nostra economia, oltre che posti di lavoro e tantissimi disagi a livello territoriale, perché parliamo di un futuro in cui non dobbiamo escludere delocalizzazioni non solo delle infrastrutture ma anche delle persone, per cui non dobbiamo assolutamente arrivare a quel punto. In più aggiungo che viviamo in un mondo purtroppo attualmente che non sta facendo tantissimo rispetto alla mitigazione delle emissioni di gas climalteranti, per cui l'aumento che vediamo adesso di qualche grado potrebbe essere ancora di più di qualche grado, quindi della temperatura media
0: staremo
1: globale.
0: Staremo a vedere, speriamo in bene, ma insomma che i segnali al momento non sono molto positivi. Vi propongo di tenerci aggiornati ogni tanto, soprattutto se ci saranno novità, e tornare a parlarne. Grazie Gabriele Nanni di Legambiente.
1: Grazie a voi.
0: E adesso ci sono alcuni aggiornamenti importanti delle notizie di oggi, e quindi sentiamo il notiziario.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E in questo contenitore estivo che è Summertime trovate me, Eri Garuti, trovate Lorenzo Cappadone che è sempre in regia e trovate anche Matteo Respinti in redazione. E trovate le informazioni e gli ospiti che l'attualità ci suggerisce. Per esempio oggi sapete che era la giornata in cui Trump riceveva sia Zelensky sia Netanyahu alla

dibattuta, no? Quanto la politica statunitense è influenzata da Israele o viceversa. Se ne è parlato molto in questi giorni e noi ne parliamo tra poco con un ospite e poi avremo anche una testimonianza straordinaria dalla Cisgiordania. Vi dico solo questo, quindi restate in ascolto.

0: Iron Word, non sono preoccupato, diceva One Republic, e invece noi siamo preoccupati per la situazione internazionale, assolutamente, anche se le parole di Trump all'uscita da questi colloqui con Zelensky e con Netanyahu sono positive, ha parlato di incontri positivi e produttivi, e staremo a vedere che cosa significa per Trump e per il resto del mondo soprattutto. Ne parliamo, e parliamo soprattutto di Medio Oriente, con Riccardo Cristiano, giornalista che abbiamo conosciuto per tanti anni come inviato corrispondente Rai e che ora leggiamo ad esempio su Formiche o altrove. Grazie per essere con noi, Riccardo.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, come esperto di Medio Oriente, io ovviamente ti chiedo subito che cosa pensi possa uscire da questo incontro Trump-Netanyahu e con quali ricadute, no? Si parla del fatto che la politica statunitense sia influenzata da Israele e viceversa, c'è la questione iraniana in mezzo, c'è la questione libanese in mezzo, perché ovviamente gli iraniani l'hanno collegata alla questione degli Hezbollah e del Libano in generale, quindi c'è in questo momento uno stato di quiete da qualche giorno, ma potrà durare, e soprattutto Netanyahu sarà andato da Trump per dire ok, va bene, troviamo una soluzione e poi pian piano mettiamo a posto anche la questione palestinese, o sto sognando? Sì, so già la risposta.
1: Beh, io tutto quello che si possano essere detti in circa, se ho letto bene, un'ora e mezzo di colloquio, non lo so, però è chiaro che siamo in un altro momento di accavallamento, cioè delle poche indicazioni, al di là di colloqui produttivi, positivi, che sono arrivati dalla Casa Bianca, emergono due punti. L'Iran non può avere l'arma atomica. È importante la prospettiva dell'allargamento degli accordi d'Abramo. Allora, l'Iran non può avere l'arma atomica, è un dato

0: assodato da tempo, non è una indicazione per la quale c'era bisogno di un nuovo incontro, mentre l'ipotesi dell'allargamento degli accordi di Abramo,
1: cioè quindi degli accordi, diciamo, dell'accettazione di di rapporti normali, commerciali e politici tra molti paesi arabi e Israele. Quindi questi sono gli accordi di Abramo.
0: Quello che va capito è allargamento a chi. Detto oggi sembrerebbe indicare che la novità sarebbe l'ingresso negli accordi di Abramo dell'Arabia Saudita, ma i sauditi nei giorni trascorsi, quando hanno firmato, perché lo hanno fatto, hanno firmato l'accordo sul nucleare civile con gli Stati Uniti, quando Trump ha detto sì, ma questo è legato al loro ingresso negli accordi di Abramo, i sauditi non hanno confermato, hanno detto un annuncio sui social non modifica un accordo già firmato. Quindi c'è qualche novità su questo aspetto? Il discorso secondo me va preso più alla larga. Io non vedo tanto possibile una escalation, una nuova fase alta del conflitto militare con l'Iran, anche perché Trump ha fatto abbastanza capire di non essere di questo avviso, e al colloquio erano presenti sia Vance, che possiamo identificare con la parte dell'amministrazione favorevole all'accordo, sia Rubio, che possiamo identificare con la parte meno favorevole all'accordo o più interventista. Ma gli altri scenari si saranno sicuramente inseriti nella discussione. Abbiamo una crisi molto grave in Cisgiordania, abbiamo un quadro in evoluzione molto lenta in Libano, ma comunque in evoluzione. Abbiamo una situazione difficoltosissima in Siria, quindi come si sia andato a ricomporre tutto l'intreccio non abbiamo elementi per dirlo. Questa indicazione sugli accordi di Abramo o è un modo per diciamo dire una cosa assodata, gli accordi di Abramo li ha promossi Trump tempo fa, Israele ha già espresso ovviamente il suo estremo piacere se l'Arabia Saudita dovesse aderire, ma se ci fosse qualche novità vorrebbe dire che c'è qualche novità di contesto. Ora questo non lo possiamo sapere. Ma sembra però che sì, questa sia la dimensione.
1: Faccio un'ipotesi. Faccio un'ipotesi, non volevo interromperti, ma insomma faccio un po' di dietrologia o non so se andare indietro o in avanti in realtà, però cercare di capire quali possono essere gli obiettivi, ad esempio in questo momento, dell'Arabia Saudita, perché diciamolo, almeno formalmente gli accordi di Abramo hanno subito una bella battuta d'arresto con la guerra a Gaza, perché ovviamente una gran parte del mondo arabo indignata per come Israele si è comportata sul territorio, sul campo, ovviamente non vede di buon occhio che ci sia una normalizzazione dei rapporti da parte dei propri governanti nei confronti di Israele. Ecco, sappiamo che in Arabia Saudita ovviamente questo, l'opinione della gente conta poco rispetto a chi governa, però forse c'è anche un po' una facciata da mantenere. E per quanto riguarda invece l'eterna lotta tra sunniti e sciiti, che poi è detta così, in realtà è detta male perché non è una questione religiosa ma una questione più di di influenze e di aree di influenza tra l'Arabia Saudita, ad esempio, da un lato e l'Iran dall'altro, può pure far comodo che ci sia una guerra o che ci sia stata finora una guerra contro l'Iran e contro la componente sunnita in Libano, può far comodo all'Arabia Saudita o ai sunniti del Libano, che infatti sono stati molto tiepidi nel condannare gli attacchi israeliani e americani nell'area. Ecco, ho buttato lì tante cose. Tu, che sei un esperto di Libano, che ha fatto delle analisi interessanti anche negli ultimi giorni, come vedi? Poi magari ti chiedo di restare con noi per fare un ulteriore approfondimento sul Libano, ma prima ti chiedo dell'Arabia Saudita, cioè quali sono i suoi obiettivi in questo momento secondo te?
0: L'Arabia Saudita ha una nuova difficoltà, che è lo Yemen. Lo Yemen ha attaccato con ogni probabilità, su indicazione iraniana, esclusivamente le navi saudite nel Mar Rosso, perché i sauditi avevano attaccato postazioni dei ribelli filo iraniani in Yemen. Ora, perché i sauditi abbiano preso questa decisione e perché l'atto ritorsivo sia stato non durissimo, perché sarebbe stato molto più duro colpire gli impianti in Arabia Saudita, come in passato fu fatto, ma comunque non è stato poco. Ecco, perché ci sia stata questa escalation non lo sappiamo, però si era cominciato a parlare da parte iraniana della possibilità di chiudere il Mar Rosso dopo Hormuz, e questo per l'Arabia Saudita non era un granché, diciamo così. Allora, un understanding con gli iraniani deve tener conto anche dei sauditi, e questo tenerne conto si deve incontrare con le esigenze di Israele, che però non può allargare troppo le sue richieste su troppi fronti. Questo credo che sia il quadro, soprattutto guardandola dal punto di vista dei sauditi. Potrebbe essere così, cercare di evitare che quell'ordine, quella tranquillità che i sauditi cercano sul terreno per poter fare la loro riconversione industriale, non venga troppo infastidito dalle varie guerre che ci sono lì intorno.
1: Certo, comunque...
0: Poi le opzioni politiche, la simpatia per questo o quello, diciamo, vengono dopo.
1: Certo, la situazione è complessa. L'Iran è stato comunque molto abile nel coinvolgere con i suoi missili tutta la area, in modo che nessun paese si sentisse
0: causa,
1: escluso,
0: certo,
1: dal pericolo. Ecco, io ti chiedo di stare con noi, se puoi, per 3 minuti, e poi ti chiederò ancora per altri 3-4 minuti di commentare la situazione libanese, in particolare alla luce degli articoli, di quanto hai scritto in questi giorni. Puoi accompagnarci ancora per qualche minuto? No, dobbiamo sentire un disco, dobbiamo dare spazio a un attimo alla musica con Somber, My Body Isn't Ready.

0: Siamo con Riccardo Cristiano, che è un grande esperto di Medio Oriente. Gli chiediamo anche qualcosa sul Libano, quindi come interpretare la posizione difficilissima in questo momento di un paese così composito.
1: Il protagonista in questo momento, secondo me, è il presidente Aoun. Io vedo il presidente Aoun impegnato in un lavoro estremamente difficile per il suo paese, intendo dire, cioè la sua idea.
0: Ricordiamo,
1: è quella,
0: scusa per chi non lo ricordasse, che il presidente libanese Aoun, cristiano, perché c'è una norma che risale ai tempi di una pace portata dagli accordi di Taif, tu correggimi ovviamente se sbaglio, quindi molti anni fa, in un paese così dilaniato da una guerra civile molti anni fa, si portò questa norma che divideva i poteri tra rappresentante cristiano presidente, rappresentante sunnita a capo del governo e rappresentante del mondo sciita a capo del Parlamento.
1: Esatto, questo è il, chiamiamolo, il consociativismo libanese, che è interessante e problematico. È interessante perché si cerca di dare le garanzie alle comunità, è problematico perché si danno pochi diritti ai cittadini.
0: E beh, poi perché stabilire qualcosa su base etnica, religiosa, è un po' una semplificazione. Scusa, ti abbiamo perso per un attimo. Dici in un paio di minuti qualcosa, cosa ne pensi appunto della situazione libanese? Mi dicevi la figura chiave in questo momento può essere il presidente Aoun, quindi cristiano.
1: Sì, è la figura chiave perché lui cerca da una parte di ottenere il ritiro israeliano, che occupa da 120 giorni, mi sembra 115 giorni, ampia parte del sud del Libano, e dall'altra parte cerca di conseguire il disarmo della milizia di Hezbollah. Allora le due cose devono andare insieme dal suo punto di vista, nel senso che senza il ritiro di Israele è difficile per lui ottenere con un consenso politico, diciamo, o costruendo un percorso politico, quel disarmo di Hezbollah che è essenziale per l'esistenza dello Stato libanese dal suo punto di vista, no? Cioè uno Stato che vede una milizia decidere autonomamente quando fare la guerra e quando fare la pace è uno Stato quantomeno decurtato di buona parte della sua autorevolezza in quanto, certo, Stato. E contemporaneamente però uno Stato che in parte vede i propri territori essere sotto occupazione, come fa a disarmare un gruppo armato che, pur non essendo suo, comunque combatte contro quell'occupante? Allora,
0: certo.
1: La contemporaneità delle due azioni dal punto di vista di Aoun sarebbero la soluzione del problema contingente, l'occupazione.
0: Certo, dobbiamo chiudere, Riccardo, e io ti ringrazio. Volevo sottolineare che, almeno dal mio osservatorio modesto di persona che conosce tante persone o comunque contatti in Libano, vedo commenti sui social, insomma, questa situazione, questi bombardamenti, questa occupazione che tu ricordavi, stanno facendo riemergere, secondo me, ahimè, le contraddizioni e anche le possibilità di conflitto tra le varie anime del Libano. Speriamo ovviamente che non sia così.
1: Il rischio
0: c'è. Grazie mille, Riccardo Cristiano, ti risentiremo molto volentieri ogni volta che sarai disponibile a chiacchierare con noi. Grazie.
1: Volentieri.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 26 minuti.
2: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E qui su Giornale Radio continuiamo a parlare di Medio Oriente, perché c'è la situazione in Cisgiordania che è diventata sempre più esplosiva nei giorni scorsi. Quindi ovviamente di Palestina si è parlato molto per Gaza, ma anche nell'altra metà della Palestina, cioè la Cisgiordania, la situazione è molto preoccupante. In realtà da tempo, però se ne parla di più negli ultimi giorni, e effettivamente ci sono nuove vittime, ci sono stati degli scontri che hanno creato nei giorni scorsi diverse vittime tra i palestinesi e anche tra gli israeliani, quindi se ne è parlato di più, c'è stato proprio uno scontro e c'è stata anche molta polemica nell'ambito della comunicazione, diciamo, in Italia, perché un giornalista Rai ha definito i coloni che andavano appunto a attaccare o a provocare i palestinesi nelle loro terre, l'ha definiti escursionisti anziché coloni o persone degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Ecco, e quindi forse è il caso di capire che cosa succede. Queste provocazioni succedono sempre più spesso, ma in realtà non sono nuove, cioè i coloni vogliono allargare sempre di più il loro territorio e adesso col governo Netanyahu godono di una sorta di impunità. Dietro di loro c'è spesso l'esercito che li aiuta ad andare avanti. Poi quando il palestinese che si vede attaccata la casa o l'oliveto reagisce, ecco, arriva poi l'esercito ad arrestare o a ferire o a uccidere nel peggiore dei casi. Quindi insomma, cosa si può fare? Cosa cerca di fare un'associazione italiana con l'operazione Colomba da anni, cercando proprio di fare un'interposizione pacifica sul territorio per difendere le vittime, che in quel caso sono i palestinesi? Ne parliamo tra poco con un testimone proprio dal campo, quindi con una testimonianza eccezionale, secondo me, dalla Cisgiordania.

0: Sam Fender, Arm's Length, e noi ci colleghiamo con un ospite molto speciale che ringraziamo tanto di essere con noi. Citiamo quest'ospite solo col nome, anzi forse con un nomignolo, cioè Philo. Fa parte dei volontari di Operazione Colomba ed è con noi da Umm Al Hayra in Cisgiordania. Buonasera, grazie davvero.
1: Buonasera, saluti a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, voi siete testimoni direttamente sul campo di quello che sta succedendo, quindi vedete un inasprimento sicuramente della situazione per i palestinesi nelle loro case in questo momento. C'è una minaccia sempre più diretta, no, da parte dei coloni, però è una situazione che un po' c'è sempre stata, e la vostra presenza come chiamiamola forza di interposizione pacifica, cioè insomma osservatori internazionali che possano testimoniare soprattutto e se possibile difendere coloro che sono in questo caso sicuramente vittime, è importante. Ecco, ci racconta un po' cosa vedete, intanto qual è la situazione oggi?
1: Allora, intanto grazie mille. La situazione oggi è molto tesa, ma come lei ha detto perfettamente, questo inasprimento è solo l'ultimo step di una lunghissima serie di violenze. Vi faccio solo un esempio: il 19 luglio, quindi prima di quello che è successo vicino a Nablus pochi giorni fa, e prima quindi dell'inasprimento ulteriore delle violenze a Attuani, Masa Ferriatta. Attuani è uno dei villaggi principali della Masa Ferriatta. C'è stato un vero e proprio pogrom in cui appunto tra i 30 e i 50 coloni mascherati e armati sono scesi dal vicino insediamento di Avatmon e hanno dato fuoco alla moschea, a una casa del villaggio palestinese, hanno gravemente danneggiato infrastrutture e hanno messo a rischio la vita di tutto il villaggio. È stato un momento di estrema tensione che fortunatamente non ha fatto vittime, anche se una donna che è stata colpita alla testa da una delle pietre lanciate dai coloni, era una donna incinta, è dovuta essere portata all'ospedale e ha tristemente perso il bambino. Quindi l'atmosfera è tesissima. Questo attacco, pensate, era un attacco che formalmente, diciamo, era una vendetta rispetto a un incendio che c'è stato in un insediamento vicino a Nablus, un incendio che sembra essere stato appiccato semplicemente da una sigaretta. I coloni hanno scritto con le bombole da spray vendetta sui muri, oltre a disegnare stelle di David, per esempio, sulla moschea. Quindi immaginatevi, dopo quello che è successo a Nablus, qual è l'atmosfera nella West Bank. Si temono pogrom, si temono attacchi, si temono rappresaglie e il clima è di estrema tensione. Come ha detto lei, noi cerchiamo di stare il più vicino possibile alla popolazione palestinese qui.
0: Cominciamo a sentirla un po' male, e allora, data l'eccezionalità del collegamento, ovviamente lo manterrei, però ecco, se lei riesce a trovare una posizione in cui riusciamo a sentirla come fino a pochi secondi fa, ovviamente i nostri ascoltatori riescono a capire che cosa ci sta raccontando, che è molto importante. Mi rendo conto che magari non dipende dal posto in cui è collocata, però le chiediamo ovviamente di cercare lo stesso la soluzione migliore per la connessione. Ecco, io davvero trovo inestimabile il valore del volontariato e delle associazioni che hanno questo tipo di attività, perché davvero ci si mette in gioco sperando di poter proteggere persone che in questo momento non hanno modo di avere giustizia da istanze nazionali o internazionali. Perché abbiamo visto il governo locale palestinese, scusi, sentiamo qualcuno che sta parlando e ridendo a fianco a lei, spero che lei riesca a sentirmi ugualmente. Dicevo, il governo di Abbas, insomma il governo palestinese, non può fare granché, può solo lanciare appelli e denunce internazionali che di solito cadono nel vuoto. Ci sono stati anche pronunciamenti contro queste violenze da parte dei coloni, però poi quando si va all'ONU c'è sempre ovviamente gli Stati Uniti che votano contro, quindi non si prendono mai delle sanzioni vere e proprie. Per quanto riguarda, lei mi corregga ovviamente se sbaglio, ma per quanto riguarda invece la situazione del singolo palestinese che si vede bruciare il campo di ulivi o la propria casa, o appunto la signora incinta che perde il bambino perché viene colpita, non si possono rivolgere, come magari poteva succedere qualche anno fa, nemmeno a un'autorità israeliana, perché a volte questi coloni comunque venivano considerati un po' esagerati. Adesso invece sembra che godano della totale impunità e che dietro di loro, se qualcosa non va come vogliono, ci sia l'esercito che rincara la dose. È così?
1: Scusate, sì, mi sentite?
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora sì, assolutamente, in questo momento i coloni godono della totale impunità. Vi faccio un esempio che è ancora più impressionante, appunto, della persona che ha tristemente perso il bambino, e è la storia di Oda Hatlin. Un anno fa a Umalher, Ode è stato brutalmente ucciso tramite appunto colpi di pistola al petto da un colono, Inon Levy. E Ode era un organizzatore, un padre di famiglia, un insegnante di inglese, una persona centrale nella sua comunità, e il suo assassino è ancora a piede libero. Il suo assassino è stato brevemente arrestato subito dopo l'assassinio, ma è stato scarcerato. I coloni, senza alcuna conseguenza legale. I coloni in questo momento godono di totale impunità, tanto che spesso operano insieme all'esercito. In quasi tutti i pogrom a cui stiamo assistendo, l'esercito opera insieme a loro, li protegge e fa di tutto perché appunto la loro distruzione possa essere effettuata, e anche le forze appunto di polizia sono assolutamente inefficienti. Io ovviamente parlo della West Bank, in cui quindi sia le forze dell'esercito che le forze delle polizie sono israeliane, e quindi in questo momento appunto le persone palestinesi della West Bank non hanno assolutamente modo di difendersi o di fare appello a corti nazionali o internazionali, perché come testimonia il caso di Ode, per cui c'è stata appunto proprio oggi una commemorazione al villaggio di Umalher, che è stata prontamente disturbata dalle forze di occupazione. Appunto Ode ancora non ha avuto alcuna forma di giustizia, la morte di Ode non ha avuto alcuna forma di giustizia, quindi la situazione è veramente drammatica.
0: Io ringrazio tanto lei, cioè Filo di Operazione Colomba, e penso che magari ognuno di noi che ha sentito queste testimonianze possa andare sul sito di Operazione Colomba, informarsi, vedere che cosa si può fare, o semplicemente tenersi aggiornati. Intanto in bocca al lupo, perché quello che fate è insomma encomiabile, ma è sicuramente anche pericoloso in questo momento, quindi le auguro ovviamente tutta la fortuna di cui ha bisogno.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Grazie, noi tra poco concludiamo parlando di noi stessi, cioè delle radio. Ebbene sì, ne parliamo tra poco comunque.

0: Dua Lipa con Don't Start Now. Siamo quasi in chiusura e allora permetteteci di alleggerire un po' dopo aver tanto riflettuto sui problemi internazionali o nazionali e anche un po' di festeggiarci, di insomma di celebrarci, perché no? In che senso ci? Nel senso di radio libere che esistono ufficialmente da 50 anni in Italia, dal 28 luglio 1976, quando la sentenza numero 202 della Corte Costituzionale diede il via libera alle radio libere, quindi alle radio private. E insomma, la radio che ne ha più di 100 di anni però festeggia oggi, per quanto riguarda le radio private, 50 anni. Noi con chi ne parliamo? Con un esperto che ha scritto più libri sul tema radio e che quindi avrà sicuramente molti aneddoti da raccontarci. Enzo Mauri, grazie per essere con noi.
1: Ciao, allora, buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di Giornale Radio.
0: Stai festeggiando? Hai aperto la bottiglia di spumante?
1: Sto festeggiando, però mi sembra incredibile che siano passati 50 anni da quando sono nate le radio libere, in un periodo in cui diciamo che i giovani d'oggi non potrebbero mai immaginare uno scenario del genere, perché all'epoca non avevamo internet, non avevamo cellulari, non avevamo praticamente nulla di tutto quello che c'è adesso a livello tecnologico.
0: Ho due giovani qui di fronte a me che stanno annuendo,
1: Si stupiranno del fatto che allora si potesse fare radio anche in quelle condizioni. È chiaro che era tutto manuale, era tutto analogico, però ci divertivamo un sacco, su questo non ci sono dubbi.
0: Ecco, qualche aneddoto che tu hai raccolto parlando ad esempio di insomma di molte radio, non le citiamo, ma insomma hai scritto Voce alla radio, qui Radio Libera, appunti, racconti degli anni che sconvolsero le FM.
1: Alla fine mi sono
0: quelli della radio, viaggio fra le voci delle prime radio libere italiane, raccontaci qualche episodio particolare che ti ha colpito.
1: In pratica mi sono fatto prendere la mano, perché ero partito con un libricino nel 2019 e poi i libri sono diventati 5, esatto, sulla radio. E beh, di aneddoti ce ne sono tanti. Tu devi considerare che all'epoca era tutto, diciamo così, improvvisato, quindi magari poteva scappare qualche parolina di troppo al microfono. Ci sono degli aneddoti per cui magari c'era chi credeva che il trasmettitore fosse spento, invece era bello acceso, e in piena notte cominciava a dire di tutto al microfono, per cui poi il giorno dopo bisognava inventarsi qualcosa, e si raccontava agli ascoltatori che un'altra emittente si era intromessa sul segnale della radio dove si erano sentite quelle cose, e quindi non appartenevano a quella radio tutte quelle cose dette, ma a un'emittente pirata che era intromessa.
0: È vero.
1: Capitava anche questo. Tu devi considerare che all'epoca le radio, poi quando ci fu l'esplosione, effettivamente quando tu hai detto c'è stata la sentenza del 28 luglio 1976, da quel momento c'è stato il boom delle radio libere, nascevano come funghi, e quindi col fatto che non c'era una regolamentazione adatta, le radio si sovrapponevano l'una sull'altra, quindi bastava fare pochi chilometri di distanza per trovare un'altra emittente al posto di quella che si stava ascoltando.
0: Sì, aggiungo anch'io un mio aneddoto, dai, visto che ci stiamo festeggiando, siamo così fra amici e con tutti gli ascoltatori ovviamente. Io la prima volta che mi misero davanti a un mixer lo chiamai master, ci misi un po' a capire che si chiamava mixer e mi facevo regia, puoi capire come i primi giorni della mia modesta carriera radiofonica, e invece poi insomma con i dischi, perché si mettevano i 33 giri un po' di anni fa, prendete nota, si mettevano i 33 giri, era in una piccola radio in cui prendevo la scossa ogni volta che toccavo il pick up. Questi sono i miei ricordi.
1: Capitava di tutto, così come quando bisognava mettere i dischi lunghi perché bisognava andare al bagno,
0: assolutamente,
1: per esempio.
0: Certo.
1: Allora quando c'era un collega, permettimi, poi dopo concludo, ovviamente
0: vai.
1: C'era un collega che metteva sempre lo stesso disco che era il disco per andare in bagno, e quindi quando io lo ascoltavo in onda sapevo che era andato in bagno, perché all'epoca non potevi fare altrimenti.
0: Erano i Pink Floyd forse?
1: Erano i Super Tramp con Cannonball, che è un brano che dura più di 7 minuti, e quando lo sentivo in onda sapevo che il mio collega era andato in bagno, perché era il disco bagno suo personale, ognuno di noi aveva il suo disco bagno.
0: Senti, ma tra tutti i racconti che hai sentito anche di grandi radio nazionali e appunto c'è qualche personaggio, adesso non so se citarli o non citarli, vediamo, valuta tu se non è da querela l'episodio o se magari si dice il peccato ma non il peccatore. C'è qualcosa che ti ha molto colpito, che ti ha fatto sorridere?
1: Ma qualcosa che mi ha molto colpito, guarda, sono talmente tanti gli aneddoti che mi sono stati raccontati, perché i miei libri sono basati soprattutto su interviste a operatori del settore, quindi ai grandi nomi della radio che mi hanno appunto raccontato di tutto, per cui veramente riuscire a citare un qualsiasi aneddoto al momento non è facilissimo. Io ti ripeto, veramente poteva andare in onda qualsiasi cosa. Il bello della radio di allora era prettamente improvvisata. Diciamo che di professionale, soprattutto all'inizio, c'era ben poco.
0: Certo, nelle piccole radio. Certo, le piccole radio, esatto, come dici tu, spuntavano come funghi e quindi si faceva un po' in casa, così come adesso ognuno si fa il suo canale YouTube, no? Oppure il suo podcast.
1: A proposito di radio fatto in casa, c'erano delle radio che trasmettevano effettivamente da appartamenti, c'erano delle radio che trasmettevano dalla cucina, per cui si poteva sentire, che ne so, la mamma che preparava il pranzo mentre c'era il conduttore di turno che andava in onda, cioè succedeva anche questo. È stato un periodo bellissimo. Indubbiamente la radio adesso è cambiata.
0: Sì, ti
1: si è trasformata, però.
0: La radio è cambiata tantissimo, sia in termini di contenuti sia soprattutto di tecnologie, no? Al giorno d'oggi non prendiamo più la scossa toccando il pick up e non lo tocchiamo neanche più perché è tutto digitalizzato. Però c'è una cosa, in pochi secondi, c'è una cosa che è rimasta, cioè qual è l'anima della radio? Perché noi radiofonici siamo così affezionati a questo mezzo e lo amiamo?
1: È rimasto il cuore, perché la radio è come una donna, il primo amore che non si scorda mai. Quando ci si innamora della radio, difficile poi disinnamorarsi. E questa è una delle cose che caratterizzano anche le ultime generazioni. Nel momento in cui ti innamori della radio, non riesci veramente più a farne a meno.
0: Io ti ringrazio perché sicuramente tu sei tra le persone più appassionate di radio e che hanno raccolto anche tante testimonianze, quindi io direi, visto che oggi non ti sei sbilanciato, se qualcuno vuole andare a saperne di più può leggere i libri di Enzo Mauri, all'imbarazzo della scelta tra i 5 volumi, magari ne stai preparando anche un sesto?
1: Beh, per il momento no, però hai visto mai dire mai nella vita, però comunque diciamo che scovando nei miei libri trovate veramente un sacco di aneddoti e un sacco di dati su quella che era la situazione della radiofonia 50 anni fa.
0: Certo, ma se vuoi parlare anche dell'oggi, come a volte fai, ovviamente poi aggiornaci, tienici informati e noi torneremo magari a parlare del tuo prossimo libro. Intanto ti ringrazio
1: assolutamente
0: davvero.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te di avermi ospitato.
0: Grazie,
1: buona serata.
0: Grazie Enzo Mauri e grazie alla radio, a tutti quelli che la fanno, a tutti quelli che la ascoltano e che la amano e che oggi possono festeggiare e celebrare questi 50 anni di radio private. Noi siamo in chiusura e quindi un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, a domani.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci qui, è il 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Il Timone, la prima edizione, quella che va dalle 6 alle 7. Condotta da Daniele Biacchessi in regia, Peter Bescapè. Inizio con le ultime notizie che riguardano la guerra, perché in realtà, al di là delle dichiarazioni ufficiali che poi vedremo, è accaduto che l'esercito americano ha intercettato missili balistici lanciati dall'Iran in un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze americane in Medio Oriente. Così ha dichiarato ieri sera, cioè diciamo stanotte, il comando centrale degli Stati Uniti. I prezzi del petrolio sono nuovamente schizzati alle stelle in seguito a questa notizia, che non trovate ovviamente sui giornali perché è l'evoluzione della notte. L'attacco è venuto circa un giorno dopo che Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano interrotto gli attacchi contro l'Iran. Separatamente, sempre il comando centrale ha affermato che le forze militari americane e saudite hanno condotto poi attacchi congiunti contro terroristi, questo è il messaggio, allineati con l'Iran in Iraq. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita è degno di nota, poiché il regno ha in gran parte resistito ad un pieno coinvolgimento del conflitto. E c'è l'attività diplomatica. Quello che è accaduto nella giornata di ieri è un vertice tra Trump e Netanyahu, che però non ha risolto, come avete visto dalla cronaca, il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha perfino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, cioè il nucleare iraniano. Non più solo la situazione, che comunque resta complicata e complessa, nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine dei colloqui, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato ancora che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando questa narrazione ormai di cui siamo abbastanza abituati, quella dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana. Ma il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso nessun tipo di discussioni. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo, cioè le trattative proseguono ma in segreto, perché non ci sono dei segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani o qatarioti e neppure da Pechino. Avete visto come invece la guerra e il conflitto potenzialmente si sta allargando, visto le manovre congiunte tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Non ci sono novità

ma Trump poco prima di vedere Netanyahu aveva incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani avevano intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Fin qui le notizie che riguardano la guerra, che sono dunque complicate e che comunque non trovate sui giornali di oggi, perché per esempio l'attacco di questi ultimi minuti tra Stati Uniti e Arabia Saudita, come diciamo avevo aperto poco fa, è un fatto molto importante. Veniamo al calcio, perché Roberto Mancini torna dunque a guidare la nazionale di calcio nella sede della Federazione Italiana Gioco Calcio di Via Allegri a Roma. Il presidente Giovanni Malagò ha annunciato la svolta nel corso del Consiglio federale. Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico. Malagò ha chiarito i retroscena che hanno portato a far saltare l'accordo per Andrea Pirlo dopo le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini, del consulente Leonardo. Ha detto Malagò: Andrea Pirlo era stato scelto come CT, ma sul suo nome c'è stata un'involuzione per motivi soprattutto di opportunità. Non c'erano controindicazioni dal punto di vista giuridico, ma non me la sono sentita, ha spiegato Malagò. Mi prendo la responsabilità di aver fermato la trattativa con il direttore tecnico Maldini, consulente Leonardo, poi si è entrato in una situazione di presa di posizione, la mia è stata forte e chiara. Si è arrivati dunque alle loro dimissioni senza alcun conflitto, ma resta il dispiacere perché è venuta meno la condivisione, ha affermato Malagò. Dunque, ci sono state anche le scuse pubbliche di Mancini. Nel 2023 Mancini lasciò, lo ricordo, la nazionale per andare a allenare l'Arabia. Secondo Malagò la scelta di Mancini è stata chiarita con le scuse pubbliche dell'allenatore della nostra nazionale. Mi chiedete se il passato di Mancini è stato tenuto in considerazione, dice Malagò. Certo, e le scuse fatte da Mancini sono state importanti, sono un presupposto della conferenza di oggi, proprio di questa mattina. È evidente che sono state fatte tutte le valutazioni possibili. Dunque, tornando indietro, Mancini resterà per sempre l'uomo della notte di Wembley, dell'Europa, dell'Europeo vinto nel 2021 contro l'Inghilterra, della rinascita della nazionale dopo il trauma della prima mancata qualificazione ai mondiali. Mancini è stato anche quello dell'abbraccio infinito con Gianluca Vialli, l'amico di una vita, il compagno della Sampdoria ritrovato in azzurro, ma anche l'uomo, 2 anni più tardi, del tradimento, cioè della fuga di Ferragosto dalla panchina dell'Italia per i soldi dell'Arabia Saudita. L'ultima notizia riguarda la politica, perché il governo prenota il fondo SAFE con prestiti agevolati per investire in difesa, in armamenti, ma poi si divide. Abbiamo deciso di chiedere per 14,9 miliardi, annuncia il ministro degli esteri italiani, poi precisa: ne useremo meno, però, ribatte la Lega. Alla fine la decisione sarà il Parlamento. Protestano 5 Stelle, AVS, la Commissione europea avverte: non c'è tempo da perdere. Questa è la situazione. Allora, sono le 6:09 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp: 34 11 11 622, la musica di Biffy Clyro.

0: Le 6:13, allora riepiloghiamo alcune delle notizie principali e partiamo dal servizio di Michele Ceci che ci racconta il vertice di ieri, quello tra Trump e Netanyahu e quello precedente tra Trump e Zelensky. Sentiamo.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. È stata una giornata di udienze quella di ieri per Donald Trump, che ieri ha incontrato e parlato con i due leader che più necessitano del suo appoggio, Volodymyr Zelensky prima e Benjamin Netanyahu subito dopo. Con esiti proficui, secondo la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, che del bilaterale nello studio ovale fra il tycoon e il primo ministro israeliano parla come di un incontro positivo e produttivo. Addirittura eccellente lo definisce Bibi dopo essersi confrontato con Trump per più di un'ora a seguito di settimane di stoccate a distanza in cui sono emerse le diverse prospettive con cui i due guardano alla guerra che pure hanno scatenato insieme. Anzi, il portavoce di Netanyahu, Doron Spielman, tira dritto e dice: «Sosterremo qualsiasi strada il presidente scelga sull'Iran». Ma a quanto si apprende, in questa conversazione non tutti i nodi sono arrivati al pettine. Il tema della possibile fornitura di aerei F-35 americani alla Turchia, per esempio, è stato depennato dalla lista. Al suo arrivo, il primo ministro israeliano è stato calorosamente accolto da un gruppo di manifestanti per la Palestina con cartelloni di protesta. Anche il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha chiesto al governo federale di arrestarlo, eseguendo il mandato della Corte Penale Internazionale, un gesto per lo più simbolico dal momento che gli Stati Uniti non sono parte dello Statuto di Roma. Ma i malumori americani nei confronti di Israele non si limitano affatto al mondo liberal. Da tempo anche l'ex uomo ombra di Trump, Steve Bannon, critica Netanyahu e le sue pressioni sulla Casa Bianca per mantenere, anzi intensificare, l'impegno contro l'Iran, dando dunque voce all'ala dei repubblicani più intransigente sulla linea MAGA. L'incontro riflette una partnership completa, un supporto bilaterale e la convinzione condivisa che l'Iran non debba dotarsi di armi nucleari ed è stata un'opportunità per scambiare vedute sulla sicurezza e il futuro di Israele, spiega ancora Netanyahu, che come Zelensky ha poi presenziato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Al di là delle lodi, peraltro sempre meno reciproche, l'incontro non cancella tuttavia gli scontri di questi mesi, a partire dalle informazioni di intelligence sbandierate da Netanyahu sulle attività nucleari iraniane a Pickax Mountain vicino a Natanz, nel più totale disappunto di Trump, che nel frattempo continua a cercare una via d'uscita. A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Michele Ceci e ritorno alle notizie con cui ho aperto, che non sono pubblicate ancora qui in Italia, perché nelle ultime ore l'esercito americano ha intercettato dei missili balistici lanciati dall'Iran in un tentativo di attacco sorpresa contro le forze americane in Medio Oriente. Così il comando centrale degli Stati Uniti pochi minuti fa, e i prezzi del petrolio sono dunque schizzati alle stelle in seguito alla diffusione di questa notizia. L'attacco è avvenuto circa un giorno dopo che Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano interrotto gli attacchi contro l'Iran, e praticamente non è vero, perché separatamente lo stesso comando centrale ha affermato che le forze militari americane e saudite, e questo è il punto, hanno condotto attacchi congiunti contro gruppi allineati con l'Iran in Iraq. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita è degno di nota e importante, perché il regno ha in gran parte resistito in questi mesi in un pieno coinvolgimento nel conflitto. Allora, l'altra notizia riguarda proprio il nostro paese, perché c'è Maretta. Il governo prenota il fondo SAFE con i prestiti agevolati per gli investimenti in difesa e armamenti, ma poi si divide. Abbiamo deciso di chiedere per 14,9 miliardi, ha annunciato il ministro degli esteri italiani. Sentiamo.
2: Abbiamo detto che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarne. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9, l'abbiamo detto anche oggi, quindi ne abbiamo prenotati 14 e 9, cioè quello è il tetto massimo, ma ne utilizzeremo di meno.
0: Questo è l'annuncio, poi appunto avete sentito, ha precisato, ne useremo meno. La Lega ribatte che deciderà il Parlamento, protestano 5 Stelle, AVS e la Commissione europea avverte che non c'è tempo da perdere. C'è l'esponente del 5 Stelle Silvestri che così racconta proprio nella giornata di ieri le sue impressioni rispetto a quello che è stata la decisione o la non decisione ancora da parte del governo.
3: La decisione della NATO di continuare a investire sulla sicurezza non deriva dalla volontà della NATO di investire in armi, deriva dalla volontà della NATO di mantenere una deterrenza in un mondo che si è complicato molto negli ultimi anni. Le prospettive della NATO adesso sono completamente diverse da quelle che la NATO aveva 10 anni fa, 5 anni fa, perché il mondo rispetto a 10 anni fa, 5 anni fa è cambiato. Gli attori, alcuni attori nel mondo hanno degli atteggiamenti profondamente diversi. Io ricordo quando la Russia arrivò addirittura come osservatore alla NATO e guardate adesso le posizioni tra la NATO e la Russia, quindi la NATO si sta adeguando a questo. E come si sta adeguando? Chiedendo a tutti gli alleati della NATO di fare la loro parte, cosa che fino a qualche anno fa non si faceva perché facevano tutto gli Stati Uniti. È stato chiesto alla parte europea soprattutto, ma non solo, anche a quella canadese, più ancora a voce maggiore che non a quella europea, di fare la propria parte in termini di difesa. C'è la volontà di investire troppo? È una valutazione tecnica, non è una valutazione politica. Sono cambiati profondamente gli scenari. Una volta gli investimenti erano classici, navale, terrestre, aereo, con un'evoluzione continua, ma non così veloce come c'è adesso. Adesso i settori aumentano, sono rimasti quelli tradizionali, si stratificano altri, dall'intelligenza artificiale ai droni, ai satelliti, alle necessità sottomarine, che è la difesa anche di tutta la parte sottomarina, che non è soltanto una parte legata agli scontri, ma all'economia, pensiamo ai dati o alle infrastrutture energetiche. Per cui è una NATO più complessa, perché la difesa si fa più complessa e che richiede più investimenti.
0: Questo era Crosetto che, come avete sentito, punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot. Dicevo che protestano Lega e 5 Stelle, sentiamo Silvestri proprio dei 5 Stelle.
4: Il governo, come al solito, non sa cosa fare su, su un piano di investimenti gigantesco. Sta di fatto, e chiudo, che dallo stesso palazzo escono decreti per 20 miliardi di prestiti, accendono prestiti, scostano bilancio, 20 miliardi per armi e poi una mancetta di 120 milioni di euro che sono nulla, nulla di quello che sta guadagnando in questo momento il governo dalle accise sulla benzina per i nostri pendolari, per chi va in vacanza, quindi spolpano la gente comune, le famiglie comuni per poi aprire fondi di investimento e di prestito e linee di prestito per le armi. Così ci stiamo suicidando economicamente.
0: Così Silvestri dei 5 Stelle, sono le 6:21, 334 11 11 622, la musica di Benson Boone.

0: Le 6.25 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Quello che state ascoltando è Il Timone, la prima edizione, con Daniele Biacchesi in regia, Peter Bescapè. Allora, in questa parte che normalmente gira verso il riepilogo delle notizie principali e soprattutto per quanto riguarda gli esseri, direi di tornare alla questione centrale, cioè con cui anche abbiamo aperto, ed è una questione importante perché nella giornata di ieri si è svolto, lo ricordo, il vertice, vertice tra Donald Trump e ovviamente Netanyahu. Era un vertice ampiamente atteso. E questo vertice però, a mio avviso, non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha perfino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito certamente nel compito di spostare l'attenzione di Trump sull'obiettivo primario della guerra, cioè il nucleare iraniano, non più solo la situazione, che comunque è molto grave, nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine dei colloqui, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere delle armi nucleari. Trump ha affermato praticamente che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando questa sua narrazione a cui noi siamo abituati, la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana. Ma infatti il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso delle discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta proprio nel mezzo. Le trattative proseguono, ma in segreto, poiché non ci sono dei segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sul fronte diplomatico, e Trump ha nuovamente minacciato in queste ore di distruggere ponti, centrali nucleari, centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà un accordo. E l'esercito iraniano ha anche avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che stanno utilizzando in questi mesi beni iraniani congelati sarà impedito il transito dello stretto di Hormuz. Però poi ci sono le notizie che giungono sul campo, perché noi sappiamo, lo dicono i media americani, non ancora quelli italiani, che l'esercito americano ha intercettato dei missili balistici che sono stati lanciati dall'Iran in un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze americane in Medio Oriente. Questo è il comunicato che è uscito pochi minuti fa del Comando Centrale degli Stati Uniti. E dunque i prezzi del petrolio sono subito schizzati alle stelle in seguito alla diffusione della notizia. Questo attacco è avvenuto un giorno dopo che Trump aveva affermato che in realtà gli Stati Uniti avevano interrotto gli attacchi contro l'Iran, ma non è vero, perché lo stesso Comando Centrale ha affermato che le forze militari americane e saudite questa volta hanno invece poi condotto attacchi congiunti contro gruppi che chiamano terroristi allineati con l'Iran in Iraq. Allora saluto, abbiamo però purtroppo poco tempo, il professor Dentice. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno direttore.
0: Ecco, Dentice, com'è andato secondo lei questo vertice tra Netanyahu e Donald Trump?
1: È andato un po' seguendo il solito filone, nel senso che Netanyahu cerca di dettare la linea, Trump smonta tutto e dice Netanyahu deve fare quello che dico io, ma sostanzialmente sono due leader molto indeboliti che provano in un certo senso a serrare le fila nel tentativo di, come dire, di definire una rotta molto difficile, dove di fatto ambo le parti sono completamente distanti e profondamente divise su tutto. Non è solo la questione Iran, ma potremmo dire in realtà Gaza, Cisgiordania, Siria, Libano. Quindi di fatto quello che abbiamo visto andare in scena a Washington è semplicemente l'ennesima puntata di un discorso che ha, in comprensioni profonde, che rischiamo, diciamo così, di vedere ulteriormente aggravata nel corso dei prossimi mesi. Il punto è che al di là di quella che è la narrazione, comunque anche un po' come viene presentato il tutto, le parti sono distanti e questo discorso, diciamo così, diventa sempre più evidente più che passa il tempo. E oggettivamente diventa difficile capire dove gli Stati Uniti sono in grado di fermare Israele, fin dove Israele è in grado effettivamente di influenzare Washington e in particolare Trump. Da questo punto di vista l'Iran diventa di fatto un po' una sorta di cartina di tornasole che serve, come dire, un po' a mascherare tutte queste divisioni.
0: Grazie al professor Giuseppe Dentice. Sono le 6:31, la prima parte del timone. Restate con noi perché nella seconda parte torneremo a parlare di conflitti, presenteremo libri, parleremo di politica e molto altro ancora. Tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334-1111-622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 6:33.
12: Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Il timone. Inizia un nuovo giorno. Sulle vele dell'informazione.
0: Eccoci la seconda parte del timone dalle 6 alle 7 con Daniele Biacchesi, direttore editoriale di questa radio, e con Peter Bescapè in regia. Subito con la politica, con il nostro Marco Tombetta.
17: Buongiorno. In primo piano le spese militari. Il governo annuncia l'utilizzo di quasi 15 miliardi di euro per gli impegni della difesa comune europea e le azioni NATO. Così Tajani e Crosetto alle commissioni esteri e difesa del Parlamento. Giuseppe Conte con i 5S attacca in aula, si spendono i soldi degli italiani in armi, in un momento di difficoltà economica con i carburanti sopra i 2 euro al litro e l'inflazione che erode il potere d'acquisto delle famiglie. In commissione Covid continua lo scontro tra maggioranza e opposizione. Al Senato Forza Italia si mette di traverso sulle intercettazioni a strascico volute da Fratelli d'Italia. Futuro Nazionale protesta davanti a Montecitorio per gli aiuti a Kiev. Le alleanze ed il prossimo voto alle politiche. Nel PD i riformisti si sentono isolati e invitano la Schlein a cedere la posizione di candidata premier per un ministero. Nel centrodestra la Meloni non può fare a meno di Vannacci per vincere. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E veniamo al vertice di ieri, perché il vertice prima di incontrare Netanyahu, Trump aveva visto Zelensky, sono incontrati alla Casa Bianca per discutere il rafforzamento della difesa aerea ucraina e una possibile riapertura dei negoziati con Mosca. Da questo vertice arriva il via libera politico degli Stati Uniti ad una futura produzione congiunta degli Interceptor Patriot, mentre resta ancora sul tavolo l'ipotesi di una tregua sugli attacchi contro città e contro le infrastrutture. Sentiamo il servizio di Matteo Respinti.
18: Direttore, buongiorno. Donald Trump ha ricevuto ieri Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per un colloquio dedicato soprattutto alla guerra in Ucraina, al rafforzamento della difesa aerea di Kiev e alle prospettive di un negoziato con Mosca. L'incontro si è svolto a porte chiuse e, secondo le dichiarazioni diffuse al termine, avrebbe avuto un esito positivo anche se non sono stati annunciati accordi immediatamente operativi. Il punto più concreto discusso riguarda i sistemi antiaerei Patriot. Zelensky ha riferito di aver ottenuto un'apertura politica statunitense alla cooperazione industriale per la produzione di intercettori e componenti destinati alla difesa aerea ucraina. Restano però da definire tempi, costi, trasferimenti tecnologici e modalità di realizzazione. Per Kiev la priorità è aumentare rapidamente le scorte di missili capaci di contrastare gli attacchi balistici russi contro città e infrastrutture energetiche. Trump e Zelensky hanno discusso anche delle possibili condizioni per riaprire un canale diplomatico con il Cremlino. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe una tregua limitata agli attacchi aerei contro centri abitati e infrastrutture civili, ma su questo fronte non è stata raggiunta alcuna intesa. La posizione ucraina resta quella di accompagnare ogni negoziato con garanzie di sicurezza e con una pressione economica più forte sulla Russia. Il vertice si inserisce infatti nel dibattito statunitense su nuove sanzioni contro Mosca, concentrate soprattutto sulle esportazioni energetiche e sui paesi che continuano ad acquistare petrolio e gas russi. Zelensky sostiene che la pressione economica debba procedere insieme alla diplomazia. L'incontro segna quindi un miglioramento nei rapporti tra i due presidenti, ma lascia aperti i nodi principali: quantità e tempi degli aiuti militari, condizioni di un eventuale cessate il fuoco, ruolo degli Stati Uniti e reale disponibilità della Russia a trattare. Nei prossimi giorni i rispettivi inviati dovrebbero proseguire il confronto tecnico, mentre Washington valuterà ulteriori forniture e strumenti di pressione diplomatica ed economica. A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Matteo Respinti. Allora, licenziata per aver denunciato la mala sanità è stata l'infermiera sindacalista Margherita Napoletano a Milano, che si è incatenata davanti all'ospedale San Raffaele. Sentiamo Nicola Compagnone.
19: Direttore, io do il buongiorno qui al timone a Margherita Napoletano, che ci spiega i motivi del suo licenziamento.
20: Il motivo è pretestuoso, perché è un motivo totalmente inventato. Dicono che ho messo a rischio la sicurezza di una studentessa che avevo come tutor aziendale, ma per una convenzione fatta dal sindacato. E, insomma, è sicuramente un pretesto. Il vero motivo che tutti riconoscono, è un motivo politico-sindacale, perché ho sempre denunciato e detto la verità su quello che avviene in ospedale, in particolare sulla fuga continua di personale dovuta al fatto che non ci sono condizioni salariali e di lavoro adeguate, proprio perché questa proprietà è sorda alle richieste sindacali. Il dialogo sindacale anche se incrinato, e quello che succede è che vengono sostituiti gli infermieri che si dimettono e anche gli altri professionisti sanitari con cooperative e partite IVA, quindi con personale precario che non garantisce la stessa qualità delle cure.
19: Che forma di protesta sta portando avanti per il suo licenziamento?
20: Sì, venerdì ho ricevuto la lettera e lunedì ho riconsegnato il badge accompagnata da una mobilitazione di colleghi e di altre forze, anche sportelli della salute, quindi di associazioni di utenti che hanno capito l'importanza che ci sia qualcuno dall'interno che denunci quando le cose non vanno come dovrebbero e quando la sanità finanziata dai rimborsi regionali e quindi dalle nostre tasse non è della qualità che ci meritiamo, insomma. Quello che vediamo in questo ospedale è che continuano a spostare la qualità sul privato e non sulla parte accreditata, e appunto per questo abbiamo iniziato uno sciopero della fame, perché quello che viene colpito è il diritto sindacale, il diritto di parola e soprattutto il diritto alla salute della nostra utenza.
19: Da Roma è tutto, a te la linea, direttore.
0: Grazie a Nicola Compagnone, la musica dei Cooks.

0: Le 6.43, qui è il timone, bel mezzo della mattina di Giornale Radio con Daniele Biacchetti in regia, Peter Bescapè, saluto l'analista di geopolitica Emanuele Giordana. Buongiorno, buona mattina Emanuele.
1: Buona mattina anche a voi.
0: Allora, ci siamo svegliati con le notizie che arrivano sul campo, direi, e che non sono state ancora battute dai media italiani, come del resto purtroppo accade, perché nella notte gli americani hanno intercettato dei missili balistici lanciati dall'Iran in un tentativo, dice il comando centrale degli Stati Uniti, di attacco a sorpresa contro le forze americane in Medio Oriente. È accaduto subito che i prezzi del petrolio, appena è uscita questa notizia negli Stati Uniti, sono schizzati alle stelle, e questo attacco è avvenuto circa un giorno dopo che Trump invece aveva affermato che gli Stati Uniti avevano interrotto gli attacchi contro l'Iran. E abbiamo saputo anche che lo stesso comando centrale ha affermato che le forze militari americane e saudite insieme hanno condotto degli attacchi congiunti contro gruppi allineati con l'Iran in Iraq. È importante questa notizia perché, come tu sai, il coinvolgimento dell'Arabia Saudita è degno di nota, perché il regno ha in gran parte resistito in questi mesi ad un pieno coinvolgimento nel conflitto. Che cosa può accadere dopo che hai sentito queste notizie, queste ultime notizie che vanno però in controtendenza con tutte le dichiarazioni ufficiali che sono state fatte in queste ore?
1: Allora, intanto dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che parliamo avendo degli spezzoni di notizia che abbiamo letto su Al Jazeera, per esempio, che è la più attenta a queste situazioni. Quello che sembra di capire è che questo bombardamento, o meglio tentativo di bombardamento, perché tutti i missili sarebbero stati intercettati dagli americani in Giordania, verrebbe dall'Iraq, e questo è il motivo per cui subito dopo c'è stato un attacco congiunto, quello che tu hai menzionato, contro postazioni in Iraq. Che tipo di postazioni? Da quello che si capisce si tratterebbe di postazioni della cosiddetta forza di mobilitazione popolare, che è un ombrello soprattutto di gruppi sciiti e quindi alleati con Teheran, che è nata questa, diciamo, coalizione nel 2014 e poi nel 2016 è stata inclusa nell'esercito regolare siriano. Era nata proprio su richiesta dell'Ayatollah Ali al-Sistani contro l'ISIS inizialmente, ma naturalmente la posizione è anche quella di respingere gli americani e gli israeliani. Questo è quello che sappiamo con poca certezza, che ci dice naturalmente che quindi non c'è soltanto l'Iran in sé, ma ci sono tutti questi gruppi alleati. Non sappiamo quanto agiscano anche da soli e non per forza su indicazione di Teheran. L'altro elemento chiave che tu hai citato è questo coinvolgimento dell'Arabia Saudita, perché se è vero, come si dice, come è stato detto peraltro dagli americani, che il bombardamento è stato un bombardamento congiunto dei sauditi con gli americani, questa è una novità importante e pericolosa, non solo per l'estensione della guerra, ma per l'ingresso, come dire, coi piedi nel piatto del regno saudita, che fino adesso è stato abbastanza sulle sue, ma che si è ovviamente irritato quando gli Houthi che sono, diciamo, una milizia alleata dello Yemen, alleata con Teheran, hanno deciso di bloccare la parte di stretto sul Mar Rosso di Bab el Mandeb, da cui passano le navi saudite. Poi la cosa sembra che si sia sbloccata, ma diciamo tutti questi elementi di tensione complicano un quadro peraltro molto complesso, perché Trump dice una cosa un giorno, il giorno dopo cambia idea, noi ci eravamo quasi convinti, speravamo che in realtà il presidente la guerra non la voglia fare, però poi sul campo succedono troppe cose, ormai diciamo il territorio della guerra è così vasto che basta che succeda qualcosa, magari non direttamente voluto da Teheran, ma collegato a Teheran, perché ricominci l'incendio.
0: Ecco, peraltro è vero quello che dici, ci eravamo un po' convinti perché erano tanti giorni che non davamo notizie, non arrivavano notizie di guerra vera, ormai alcuni giorni. Ieri c'è stato un vertice a Washington, anzi due vertici separati, prima Zelensky ha incontrato Trump e poi Trump ha visto Netanyahu. Ecco, io in un editoriale questa mattina ho detto che in qualche modo Netanyahu è riuscito a spostare l'attenzione di Trump dallo stretto di Hormuz alla questione del nucleare, che poi quello che voleva Israele proprio in questo vertice.
1: Sì, sicuramente, diciamo, i toni sono enfatici, è l'ottavo incontro di Netanyahu alla Casa Bianca, più di ogni altro leader, alleanza granitica, ha detto Netanyahu, ma nello stesso tempo ha anche detto comunque noi siamo d'accordo su tutto, anche sulle diverse opzioni per ottenere la fine del nucleare. In più, diciamo, la sua arma di distrazione di massa, come si dice oggi, è anche il fatto che se si parla del nucleare iraniano non si parla del Libano, non si parla dei territori, del territorio occupato, della Cisgiordania, non si parla di Gaza, e questo, diciamo, per Israele va benissimo. Hai fatto riferimento anche all'altro colloquio importante di ieri, quello con Zelensky. Quel che sappiamo è che si è parlato nuovamente della possibilità che costruiscano, che gli ucraini costruiscano dei missili Patriot, cosa che però, sempre che poi si arrivi ad avere un vero e proprio contratto, richiederebbe quantomeno 5 anni, se vogliamo parlare della costruzione totale dei Patriot, soprattutto degli intercettatori, che sono molto complicati da fare. Però c'è comunque un accordo degli Stati Uniti con l'Ucraina per comprare dall'Ucraina i droni, perché gli ucraini sono diventati i maggiori, sostanzialmente tra i maggiori produttori di droni nel mondo, e quindi c'è un accordo per l'ordinazione di 200.000 droni entro febbraio del 2027, accordo da 1 miliardo, che insomma mette l'Ucraina in una posizione di forza. Però è il discorso dei Patriot, che quantomeno se andasse in porto sarebbe un deterrente forte anche per Mosca.
0: Grazie all'analista geopolitico Emanuele Giordana, in diretta sono le 6:52, in questo istante 53, giornale radio Il Timone. Saluto l'ultimo ospite, che è Silvana La Spina, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Allora, Silvana La Spina ha
2: bene,
0: scritto...
2: Non va tanto bene da quello che...
0: No, non va... Ah, beh, no, dal punto di vista generale dei conflitti, no, non va bene. Allora, Silvana La Spina ha scritto questo libro che si chiama Le Avvelenatrici, e lo ha pubblicato Neri Pozza. Il libro è stato scelto per noi dalla nostra Adele Marini. Qui siamo alla fine di dicembre del 1783, il suo dunque è un romanzo storico, chiamiamolo giallo storico, e qui ci sono le mura del convento di San Francesco, dove accade qualcosa di insolito, cioè la cella di Fra Gerlando rimane chiusa, nessuno l'ha visto, nemmeno al mattutino, e dietro quella porta c'è la scoperta della morte del frate, con gli occhi strabuzzati dal terrore. Ecco, perché ambientare tutto questo nel 1783 e perché nel convento di San Francesco?
2: Perché tutto inizia lì, la prima scoperta del primo avvelenato. Perché ambientarlo nel Settecento? Perché è un'epoca di passaggio come la nostra, da una società all'altra. Prima, tra poco ci sarà la rivoluzione francese e tutto cambierà. Io amo molto l'epoca di passaggio, anche per il momento in Sicilia c'è il tentativo di rompere la potenza dei nobili tramite il vicere Caracciolo. È una molto importante quella, la venuta di questo grandissimo illuminato che doveva portare i lumi nella terra dell'isola, ma poi alla fine fallisce, come falliscono tutti i tentativi in Sicilia, visto che la Sciascia la chiamava irredimibile.
0: Lei racconta la Sicilia attraverso questo romanzo storico, ma la racconta proprio esattamente così, cioè come ha detto, cioè di una regione, di un luogo dove accadono molte cose, molti tentativi anche di rivoluzione che però non vanno alla fine a buon fine.
2: Appunto, è sempre questa è una terra di fallimenti, diciamo, e quindi è affascinante per questo. Forse alla fine la storia è sempre fatta di fallimenti, ma raccontarla, specialmente nel passaggio da un'epoca a un'altra, perché l'illuminismo, l'Occidente nasce con è Occidente perché dietro c'è l'illuminismo, altrimenti saremmo come tutte le altre civiltà. La civiltà occidentale è diversa dalle altre perché ha avuto l'illuminismo e non riesce ad attecchire invece in Sicilia. Ciononostante è una storia di avvelenamenti e di odio da parte di un personaggio, di un'altra figura aristocratica, che influisce su queste avvelenatrici che circolano per la città, in cui vengono coinvolti anche lo stesso vicere Caracciolo.
0: Ecco, un aspetto interessante di questo giallo è l'ambientazione, perché lei ovviamente è siciliana, conosce quei luoghi meglio di chiunque altro, però è tornata anche indietro nel tempo, si è immaginata quello che era allora, nel 1783, nel fine del dicembre di quell'anno.
2: A me piace, a tutti i siciliani un po', c'è la storia, se vede anche Camilleri, poi ha scritto i suoi romanzi storici, Sciascia, tutti. È proprio perché cerchiamo di indagare, come Soran dice nella tentazione di esistere, perché esistiamo in un certo modo, perché è successo e perché siamo così. Come facciamo a capire come siamo se non indaghiamo nel passato? E quello è un momento centrale, quel passaggio lì, nel periodo in cui c'è il Caracciolo, capire come siamo diventati e perché siamo sempre gli stessi, ma così come siamo sempre gli stessi tutti gli italiani. Giusto?
0: Quell'uomo di Dio che lei racconta non pareva però avere un nemico al mondo, cioè sembrava che intorno a lui, parlo della persona, certo, uccisa, cioè Fra Gerlando,
2: ma lui
0: vivesse
2: lui
0: in un luogo.
2: Aveva parlato troppo con una donna, dicendo questa donna è la morte, e quindi da lì inizia l'indagine, perché vengono a scoprire che lui ha scritto, Fra Gerlando, tutti i nomi di chi sarebbe stato ucciso in un foglietto che gli cade poi dalla tasca, e da lì comincia l'indagine di Maurizio Di Belmonte.
0: Non so le fonti se... quali sono? Solo fonti ufficiali, oppure lei è andata un po' a ricercare, ha fatto una sorta di conto inchiesta per realizzare questo libro?
2: No, mi baso sul verosimile, cioè naturalmente il P3 che scrive tutto il periodo, e poi conosco i personaggi, l'Abate Mele, leggo gli autori. Io poi ho scritto La Creata Antonia, ambientata nel Settecento, quindi conosco già quel periodo. Ne ho scritti tanti ormai di libri.
0: È una veterana. Io la ringrazio per aver scritto questo libro e ringrazio di essere stata con me a raccontarlo. Si chiama Le Avvelenatrici. Silvana Laspina, Neri Pozzi, appena uscito il 17 di luglio, è uno di quei libri che possono essere portati tranquillamente in vacanza per chi ama il cosiddetto romanzo storico. Chiudo con un piccolo riepilogo sulla notizia che abbiamo e stiamo seguendo, perché non è vero, come dice Trump, che sono terminati gli attacchi contro l'Iran, ed è proprio così, perché lo stesso comando centrale degli Stati Uniti ha detto di aver intercettato dei missili balistici lanciati dall'Iran in un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze americane in Medio Oriente. I prezzi del petrolio che vedete sono già alle stelle, sono tornati ovviamente e stanno ancora toccando quasi $100. L'attacco è avvenuto circa un giorno dopo che Trump aveva invece detto, e noi eravamo anche un po' convinti, che gli Stati Uniti avevano interrotto gli attacchi contro l'Iran, ma c'è dell'altro, perché lo stesso comando centrale ha confermato che gli americani e i sauditi, e questa è la vera grande novità, hanno condotto degli attacchi congiunti contro gruppi allineati con l'Iran in Iraq. Lo abbiamo sentito poco fa a raccontare dal esperto di geopolitica Emanuele Giordana, e ricordo che il coinvolgimento dell'Arabia Saudita è molto importante, perché il regno per molto tempo ha resistito ad un pieno coinvolgimento del conflitto. Noi ci sentiamo domani alle 6, tra poco le ultime notizie e poi c'è l'attimo fuggente. A lei.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7:02.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore. Attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio. L'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18.

0: proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
1: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
3: Stop al genocidio.
0: Parole e idee possono cambiare il mondo.
4: Qui c'è uno che chiama le armi.
5: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
7: Che cos'è? Diesel.
5: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Abbiamo gente furiosa.
16: Fare il pieno di benzina e diesel ormai è diventato impossibile, ma Giorgia Meloni si occupa solo di legge elettorale e di fatti di cronaca. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di prevedere aiuti per le famiglie e per le imprese.
17: Buongiorno! Mercoledì 29 luglio 2026, Santa Marta. E ricordate, la fortuna non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Ciao!
18: Buongiorno giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Allora, ribadisco il mio concetto. Secondo me Paolo Maldini e Leonardo hanno preso la palla al balzo per levarsi, perché se sei veramente quello che la gente pensa di te, nel senso, se sei una persona così capace, se sei una persona con queste idee così brillanti, devi essere capace di far valere le tue idee e seguire il tuo programma. Adattalo, sii più duttile, sii più politico. Ha fallito, però la toppa che l'ho trovata, ragazzi, ma fatemi capire. Questa dovrebbe essere la nuova era del calcio italiano. Siamo tornati indietro di 4 anni con Mancini, uno che ha fatto la bella in pieno agosto mandando una PEC dicendo statemi bene, vado a prendere i miliardi di dollari. Dove è che è andato? Medio Oriente, mi sembra. E l'altro Ranieri, non il cantante, il dirigente sportivo. Un altro nuovo che avanza, uno che è vicino agli 80 anni, 75 abbondanti. Cioè, vogliamo andare avanti, siamo tornati indietro di 4 anni, no, forse di più, perdo il conto. Mi fate veramente tutti schifo. Parlo del movimento Calcio Italia. Nessuno riesce a capire che se non smettono di fare tutte le prime donne non andiamo da nessuna parte. Mi fate veramente tutti schifo. Adesso voglio vedere i soliti noti alla nazionale senza vedere i ragazzi che vengono, come si dice, premiati per il loro impegno. No, ci saranno le solite procuratori che formeranno la nazionale. Vabbè, vi voglio bene ragazzi, allegri allegri e sempre Forza Milan. Ciao ciao.
19: Sveglia, sveglia, svegliatevi dormienti, svegliatevi che c'è il nuovo mister, il nuovo direttore tecnico, c'è una nuova nazionale, tutta nuova che poi nuova non è. Ecco, rispetto anche all'opinione che ho sentito, il nostro Gerry, che praticamente è un compagno di viaggio, condivide una cosa e l'altra no. Quella che non condivido è che Ranieri non è un vecchietto incapace o rimbecillito. Ranieri forse è uno degli ultimi uomini di valori e di valore del calcio italiano ed è anche una bella persona, un bel tratto di storia, è uno che ha vinto lo storico scudetto con l'Eister, che ha fatto miracoli e che a Roma ha avuto solo un dissidio con il nuovo calcio, il nuovo tempo. Quindi se c'è da ricostruire non è vecchio ma è giovane, perché porta idee antiche che sono totalmente eversive rispetto al calcio fabbrica, al calcio procuratori, al calcio

0: calcio avvelenato che ha avvelenato la nazionale italiana. E invece sono perfettamente d'accordo su Mancini. Come si fa a prendere Mancini? Davvero la giravolta e il valzer dei mister è stato devastante. Dunque Pirlo viene mandato via per presunti legami con i russi, che poi casomai sarebbe la sponsorizzazione di una società di gioco d'azzardo, se fosse russa o sveca o di San Marino non cambierebbe niente. Quello è il tema, non puoi additare come modello a un bambino uno che ha la pecetta di una società d'azzardo, ma che poi questa società sia russa o di un'altra nazionalità conta nulla. Tuttavia Pirlo non è stato mandato via per quello, quello era un pretesto, e non è stato neanche mandato via perché è stato lo scarto maldestro della Juve, un campionato proprio che non funzionava né capo né fine, ma è stato mandato via perché si è capito in un attimo che era amico degli amici che allora selezionavano, e dunque la coppia Maldini. Ma il tema però è un altro. Il tema è che veramente non puoi prendere, parlare di rinascere, tornare ai vecchi valori e prendere uno che se n'è andato con la PEC. Ma c'ha ragione, perfetto quello che dice Jerry da Milano, andarsene con la PEC per soldi e poi tornare dopo aver rimpinguato il conto e lasciare una nazionale in mezzo alla strada. Insomma, c'è uno scheletro enorme nell'armadio. Allora ha ragione Paolo Mieli, il tema che esce fuori dalla diatriba del commissario tecnico è un tema che riguarda l'Italia, cioè riguarda chi sceglie, che sceglie male e che non sa più scegliere. Fare le nomine voleva dire saper consultare, conoscere, valutare, soppesare, quasi butta dentro uno che butta dentro un altro che possibilmente è un suo amico. Dunque disastro, disastro nazionale. Ma cambiamo passo e andiamo alla notizia del giorno, che è notizia un po' nascosta come tutte le notizie. Cioè abbiamo un ministro, non l'ultimo arrivato, ma il nostro ministro della difesa, Ale. E il nostro ministro degli esteri, Ale, che hanno questa strana linea del dire, non dire, dico, faccio. Allora, ieri è toccato al ministro degli esteri, Tajani. E Tajani si è lasciato sfuggire una frase sibillina che poi si è cercato di correggere in ogni modo, ma che resta lì. E cioè, ma abbiamo prenotato 15 miliardi del SAFE. Il SAFE è un prestito a lungo termine, 45 anni, quindi un po' di denaro quasi regalato o dato a bassissimo interesse, che secondo Tajani è prenotato per le armi. Poi dice sì, lo abbiamo prenotato, 15 miliardi di SAFE, quindi soldi a debito dell'Italia per comprare le armi, ma forse ne utilizzeremo solo una parte, forse 6-7 miliardi. Allora, se io vado in banca e faccio un mutuo di 15 miliardi, poi non è che ne uso la metà, e questa è la prima follia in questo tentativo di pompierare la gaffe. Ma poi si è aperto uno scontro in cui la Lega, in modo sacrosanto devo dire, ha ricordato che questa decisione non spetta a Tajani, spetta al Parlamento, e quindi le opposizioni hanno fatto bene ad attaccare. Ma la cosa più incredibile è che questo annuncio sui 15 miliardi del SAFE, ecco, arriva proprio nello stesso giorno in cui la maggioranza va quasi in tilt sul decreto che riguarda la spesa per bloccare l'accisa sulla benzina, un tentativo veramente maldestro. Pensate che si fa uno sconto di soli 17 centesimi e questi 17 centesimi valgono solo fino al 4 agosto, dove ci sarà un consiglio dei ministri che viene fatto il 4 agosto, perché solo il 4 agosto si saprà qual è il gettito IVA. Quindi navighiamo proprio la giornata come uno che non ha i soldi per campare. 17 centesimi fino al 4 agosto, come dicevamo ieri, sono una risposta molto semplice. È come dire che si consentirà con lo sconto agli esercenti di fare il pieno di carburante a un prezzo calmierato e il prezzo alla pompa non farà in tempo a cambiare, perché quando lo sconto è per una finestra troppo breve viene assorbito dagli esercenti con il normale lavoro e le scorte. Allora fermatevi un attimo, tornate indietro, unite questi due tasselli che nessuno unisce. Non abbiamo un soldo perché siamo costretti dal rigore, dal vincolo di bilancio, non abbiamo un soldo per niente, neanche per farci uno sconticino sulla benzina se pensiamo che sia importante, ma abbiamo la possibilità di prenotare questi 15 miliardi per il SAFE, cioè la regola dell'Europa è che se devi comprare le armi e le devi mandare all'Ucraina te li regaliamo i soldi all'Ucraina o chiunque altro, se devi spendere per la NATO, ma sì, arriviamo al 5% di spesa del PIL, chi se ne frega, se devi usare soldi per qualunque altra motivazione, a cominciare dal sociale, dalle spese di sanità, dagli infermieri, e allora lì ti attacchi al tram. Ecco, questo è lo scandalo di oggi, scandalo nascosto, ma Rearm Europe, NATO, sono un pozzo senza fondo a cui stiamo impiccando il futuro del nostro paese. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul ponte di comando. Ancora una volta c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'alpino, e in cambusa a spalare le voci c'è Nicola Compagnone.
1: Terese, buongiorno. Guardi, io ho smesso di seguire il calcio per gli ultimi scandali del Milan, calciomercato, tutte quelle cose lì. Ora, però, seguivo l'Italia. Mi appassionava ancora un po' l'Italia. Da oggi smetterò di seguire anche l'Italia. È tipico italiano, non ne usciremo mai dalla mentalità cupa che abbiamo noi italiani. Buongiorno Telese.
2: Buongiorno a tutti. Telese, secondo me l'errore è stato fatto già alla base, in partenza. Malagò candidato non andava messo assolutamente, perché è già disonesto lui di per sé, e la dimostrazione di tutto quello che sta succedendo è quello. Ha barato a scuola per avere una laurea, figurarsi, per tutto quello che concerne i soldi che ci girano dietro. Io sarò così, non ho mezzi termini. Ma dove vogliamo andare? Arrivederci a tutti, Renato.
3: Buongiorno generale Pescalea, finalmente si è arrivata alla conclusione. Beh, abbiamo un CT della nazionale, Mancini adesso deve dimostrarlo, anche perché quando andò via per soldi pari, insomma, accettò un invito dall'Arabia Saudita. Vabbè, comunque, acqua passata. Ma la cosa più bella di Malagò che ha fatto è prendere Claudio Ranieri come direttore tecnico, un personaggio che veramente capisce di calcio, e uno messo proprio al posto giusto e credo al momento giusto. E un altro che arriverà è Zola, ecco, un sardo che veramente capisce anche lui di pallone, che farà da trade union tra i giocatori e la federazione. Attenzione, questo è sardo, come era un sardo acquisito Gigi Riva. Attenzione, capace che questa volta l'abbiamo fatta veramente alla grande.
0: Mamma mia, Gennaro su posizioni istituzionali, bene, bene, le grandi sorprese. Ecco, abbiamo questo se volete questo trittico. Da un lato c'è Jerry sul piede di guerra rivoluzionario, dall'altro c'è Gennaro quasi istituzionale, in mezzo ci sono io come il bambino della Trinità. Bene, bene. Sentite la frase di Tajani, non me la sono inventata, l'ha detto davvero. Abbiamo deciso di chiedere SAFE per 14.9 miliardi, l'ha detto davvero.
4: Possiamo organizzare una visita anche alla centrale operativa, alla sala operativa, dove 24 ore su 24 si respingono tutti gli attacchi cibernetici da parte della Federazione Russa o di altri. Abbiamo usato la linea della fermezza espellendo dall'Italia due agenti russi, insomma la cultura è sempre la stessa, l'atteggiamento è lo stesso, che avevano colti in flagrante mentre corrompevano due ex agenti dei servizi italiani e per reazione è stata espulsa, ma non erano due spie, due italiani sono stati espulsi dall'ambasciata d'Italia a Mosca e abbiamo reagito in maniera negativa. Ultima cosa su SAFE, noi abbiamo deciso di, non rispondo all'onorevole Fassino, di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14 miliardi 9 entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
0: Ancora.
5: Abbiamo detto che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi. Che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarne. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi, Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9, l'abbiamo detto anche oggi, quindi ne abbiamo prenotati 14 e 9, cioè quello è il tetto massimo, ma ne utilizzeremo di meno.
0: E prenotiamo come col bancomat, vai. Avete notato, dichiarazione 1 abbiamo prenotato 15 miliardi, dichiarazione 2 dopo le polemiche immediate, le smentite, anche le tirate di gomito dei colleghi, no, ma forse ne utilizzeremo meno, ma certo, utilizziamo. E l'America gode perché la maggior parte delle armi che vengono poi dall'aumento delle spese NATO sono commesse nostre in America. Chiudiamo questa parte. SAFE si fa per dire, perché SAFE vuol dire sicuro, invece qui siamo insicuri, con Crosetto. La NATO è cambiata, la difesa è diventata più complessa, vai.
6: La decisione della NATO di continuare a investire sulla sicurezza non deriva dalla volontà della NATO di investire in armi, deriva dalla volontà della NATO di mantenere una deterrenza in un mondo che si è complicato molto negli ultimi anni. Le prospettive della NATO adesso sono completamente diverse da quelle che la NATO aveva 10 anni fa, 5 anni fa, perché il mondo rispetto a 10 anni fa, 5 anni fa è cambiato. Gli attori, alcuni attori nel mondo hanno degli atteggiamenti profondamente diversi. Io ricordo quando la Russia arrivò addirittura come osservatore alla NATO e guardate adesso le posizioni tra la NATO e la Russia, quindi la NATO si sta adeguando a questo. E come si sta adeguando? Chiedendo a tutti gli alleati della NATO di fare la loro parte, cosa che fino a qualche anno fa non si faceva perché facevano tutto gli Stati Uniti. È stato chiesto alla parte europea soprattutto, ma non solo, anche a quella canadese, più ancora a voce maggiore che non a quella europea, di fare la propria parte in termini di difesa. C'è la volontà di investire troppo? È una valutazione tecnica, non è una valutazione politica. Sono cambiati profondamente gli scenari. Una volta gli investimenti erano classici, navale, terrestre, aereo, con un'evoluzione continua ma non così veloce come c'è adesso. Adesso i settori aumentano, sono rimasti quelli tradizionali, si stratificano altri, dall'intelligenza artificiale ai droni, ai satelliti, alle necessità sottomarine, che la difesa anche di tutta la parte sottomarina, che non è soltanto una parte legata agli scontri ma all'economia, pensiamo ai dati o alle infrastrutture energetiche, per cui è una NATO più complessa, perché la difesa si fa più complessa e che richiede più investimenti.
0: Bellissima supercazzola. Sì, il punto è che spendiamo forse troppo, sì, perché sono tutte spese aggiuntive, non sono altre. Già spendevamo tanto, poi arriviamo al 5% della spesa, poi ci indebitiamo anche. Questo quando i presidenti di regione, anche quelli di centrodestra, basterebbe chiedere a loro, sono disperati, perché chi ha già fatto per esempio le case di comunità, le case di assistenza, non ha il personale da metterci dentro, perché abbiamo le spese bloccate, non si fanno assunzioni, gli infermieri fuggono nel nord Europa dove almeno sono pagati decentemente, e non abbiamo neanche i medici abbastanza laureati per poter compiere quegli incarichi, e se ne vanno pure loro. Perché? Perché anche loro non sono pagati bene. Questo solo per parlare del paradosso della sanità. Col PNRR abbiamo fatto alcune strutture, ma non abbiamo i fondi per equipaggiarli di personale adeguato. 334 11 11 622 per le vostre voci.
7: Buongiorno, ma come si fa? Come si fa ad avere Malagò come presidente della Federcalcio? Siamo tornati indietro 30 anni. Sappiamo benissimo che Malagò, uno dei salotti buoni, un amico degli amici, siamo tornati proprio indietro. Il calcio italiano non uscirà mai da questa situazione asfissiante. Sono riusciti anche a farci, diciamo, diventare antipatica la nazionale. Iniziamo con il piede sbagliato.
8: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Emilio, Massa. È pazzesca questa cosa qua dell'indebitamento per quello che sarà, quindi del fondo safe. Quando gli italiani hanno le pezze al culo, me compreso, ma poi cosa vogliamo fare con tutte queste armi? Darle all'Ucraina, cioè per buttarle in un pozzo senza fondo, oppure vogliamo andare a colonizzare qualche paese? Avrebbe più senso, ma ormai sono finiti quei tempi lì, no? Le guerre, in ogni modo il governo italiano sono una manica di veramente di incapaci, di so come dire. E comunque, vabbè, via, buona giornata.
0: E attenzione, perché il 4 in quel consiglio dei ministri potrebbe rientrare dalla porta, così ci raccontano i giornali, quello che è uscito alla finestra. Cioè, se non ci saranno miracoli, tesoretti che spuntano fuori non so bene da dove, l'idea del sottosegretario Leo di Fratelli d'Italia era quella di aumentare le tasse sulle sigarette, sul fumo. Poi su questo sentiremo delle voci importanti, ma insomma, da quel provvedimento portare i pacchetti di sigarette, aumentarli di un euro, potrebbe arrivare mezzo miliardo di euro. Quello è l'ultimo treno, se non ci sono le risorse si spremono i fumatori. Ora, io sono un grande non fumatore, militante mi definisco. Però ragazzi, l'idea che si va a torchiare uno che si fuma un pacchetto di sigarette come se fosse un criminale, bah. Ci fermiamo. 334 11 11 622, difendete i vostri vizi e anche quelli degli altri. Allez.
9: che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla fiabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 1 panoramica per lavori è chiuso anche oggi il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Verso Milano da est code per il traffico sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. Prime code inoltre in tangenziale est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e nord da Monza verso Sesto. Code anche sulla Milano Meda da Bovisio a Palazzolo verso Milano. Verso Roma code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Ci sono poi le solite code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma sud a San Giovanni. A nord di Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
6: Come mai Tajani, secondo voi, chiedo, quando fa un'intervista balbetta sempre? Avrà poche cose da dire, non avrà nulla da dire, oppure ha qualche difficoltà, qualche patologia, no, per poter parlare, dire qualche cosa di serio e di concreto? Saluti Marco da Napoli.
7: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma abbiamo le casse vuote. Ok, siamo con le pette sul sedere, ok, ma io che sono una normalissima cittadina, quindi ignorante, io vorrei sapere veramente come sono stati spesi i soldi del PNRR. Lo vorrei sapere, perché qui sono arrivati miliardi e miliardi a questo governo, non portati da loro, ma portati da quello precedente. E dove sono finiti questi soldi? Sicuramente sono stati spesi, non tutti, in parte, in opere, ma io vorrei sapere dove sono andati, primo. Secondo, ma tutti i miliardi del ponte fantasma che sono già spariti? Cioè, parliamone, questo ponte che non si farà mai, c'è una società che noi manteniamo, la società del ponte di Messina, ci sono persone che prendono mega stipendi per fare cosa? Dove andiamo? Chi ne risponde di questa cosa? Ha fatto molto bene la CGIL a scrivere alla Corte dei Conti. E io vorrei che chi è incasinato in questa cosa ne risponda. Grazie, ciao.
8: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Stamani ascoltavo Telese che ovviamente diceva una cosa che dice sempre, cioè che contribuire al riarmo europeo drena risorse soprattutto alla sanità, alla scuola, eccetera. C'è una proposta di referendum, potete firmarla sul Ministero della Giustizia, che vuole sancire la neutralità dell'Italia, quindi estendere i principi dell'articolo 11 della Costituzione, in Costituzione appunto, quindi rendere l'Italia assolutamente neutrale. Ma perché non si fanno queste scelte drastiche? Significa ovviamente in un certo senso uscire, no, dall'Europa per essere completamente neutrali, sul modello direi svizzero. E facciamo queste scelte e andiamo a firmare per la neutralità dell'Italia e a votare per questo referendum?
9: Ma non è vero, ovviamente, cioè non è una conseguenza necessaria alla neutralità. Ricordo sommessamente che tutti i soldi della NATO finiscono quelli tutti in armi comprate in America, e tutti i soldi di questo folle 5% di fondi chiesti da Trump, imposti da Trump con testardaggine e violenza prevaricatoria, sono quindi destinati ad alimentare noi il nostro mercato, non una difesa comune europea, ma l'industria bellica americana. Dopodiché bisogna anche ricordare che non è come dici tu, non si va verso la neutralità svizzera, esiste un paese, la Spagna, Dio benedica Sanchez, che ha detto no, noi questo obiettivo imposto da Trump, non dagli Stati Uniti, imposto da Trump, ce ne freghiamo, non lo osserviamo. Ricordiamo che Trump ha insultato violentemente Zapatero, ha invitato i cittadini spagnoli a buttarlo a mare, ma intanto la Spagna ha fatto come ha voluto lei e non si è chinata a baciare la pantofola del cappellaio matto. È così, potete dire tranquillamente, vorrei che diceste che Telese consiglia la soluzione spagnola e non la soluzione metti i soldi nelle tasche di Trump. Un messaggio non firmato. Luca, al netto degli F-35 che appartengono a un contratto di 20 anni fa e che comunque ha portato una fabbrica in Italia, spieghi quali sono le armi che compreremo dagli Stati Uniti che oggi hanno difficoltà a produrre armi anche per loro? E già questa è una bella domanda, perché poi ricordiamoci che cosa sta accadendo in Iran, dove Trump si è fermato non per magnanimità e neanche per calcolo, ma due giorni fa perché aveva esaurito più della metà delle sue riserve di missili balistici. Ale 334 11 11 622 per le vostre voci.
10: Buongiorno, buongiorno. Vorrei rispondere al filosofo dicendo che la neutralità non è così semplice. La Svizzera è neutrale, nessuno la tocca perché ci sono dei fondi internazionali là dentro, cioè ci sono interessi, diciamo, un po' di tutti i potenti del mondo che sono dentro la Svizzera, e quindi nessuno osa toccarla, e si può permettere quindi la neutralità perché conviene sia economicamente che politicamente. L'Italia neutrale sarebbe attaccabile da tutti i punti di vista, perché ricordiamoci che non basta dire sono neutrale per non essere attaccato, ecco. Quindi questo, buona giornata.
9: Grazie. Sentite 37, Boccia e Misiani che fanno un piccolo sketch davanti ai prezzi in autostrada. Anto, ma è fatto effetto il decreto Meloni sulla benzina? E come no?
11: Anto, ma ha fatto effetto il decreto di Giorgetti e Meloni ieri?
12: E come no?
11: Guardatelo, effetto del decreto. 2,598 il diesel. Vabbè. 2,29 la benzina. Questo l'esodo è estivo e diventa un salasso, questa è la verità.
10: Buona giornata.
9: È difficile contestarlo. E ricordiamo sempre lo sconto sul diesel, ma non sulla benzina. C'hai il motore a benzina, via l'underposto. C'hai una macchina ibrida con impianto GPL incentivato come impianto ibrido utile, via l'underposto. Questa è la strategia dei grandi, grandi pianificatori. Ma sentite, Daniela Preziosi è in onda. È un'estate difficile per gli italiani senza soldi.
12: Perché è un'estate difficilissima, senza soldi sostanzialmente, con la benzina e il gasolio che salgono e che è difficile far scendere, e quindi è un'estate di parlare di altro. Nel frattempo c'è in ballo la legge elettorale che, se passa, se dovesse passare, sarà pesantissima nei confronti degli alleati di Fratelli d'Italia, con o senza preferenze, e quindi gli alleati di Fratelli d'Italia stanno cercando di far pesare anche questa vicenda. Si intrecciano molte spinte, nel frattempo c'è una grande insofferenza di Marina Berlusconi, non è un mistero, nei confronti di questa alleanza. C'è il tema di Vannacci, sto facendo un grande minestrone, ma è tutto quello che succede.
13: Brava.
12: C'è il tema di Vannacci, che è un tema che agiterà.
13: È l'incastro di tutti questi pezzi e produrrà
12: risultati.
13: È questa
12: tempesta perfetta in cui si trova in questo momento Giorgia Meloni.
9: Ancora.
12: Per non aver saputo, diciamo, dividere i fronti di fuoco. Per esempio, questa legge elettorale finirà in un problema per lei, perché dovrà decidere di caricarsi Vannacci o rischiare. Scusate, è troppo colloquiale, ho detto. Dovrà riassumere
13: la sua maggioranza. Di alleanza.
12: Grazie, scusate. O altrimenti rischiare l'osso del collo. E però si è incastrata, sin dai tempi del referendum, si è incastrata in questa promessa di legge elettorale fasulla, sbagliata. E quindi, in pratica, sono tutte le cose che lei, tutti i piccoli inciampi, errori che lei ha fatto, oggi arrivano al conto, al pettine. Certo, la vicenda economica è la più importante di tutti, infatti è talmente importante che si parla di sicurezza, c'è un altro decreto di sicurezza in arrivo, si parla di Maranza, di TAV e di scontri, si parla di altro, perché se dovessimo parlare...
14: Perché costa meno.
12: Esatto.
9: Misiani, 19 ancora buone. Fare il pieno di benzina è impossibile, dice uno dei cervelli economici del PD. Governo, riattivi l'accise mobile.
15: Fare il pieno di benzina e diesel ormai è diventato impossibile, ma Giorgia Meloni si occupa solo di legge elettorale e di fatti di cronaca. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di prevedere aiuti per le famiglie e per le imprese.
9: Silvestri, 5 stelle, 20 miliardi per la difesa e briciole a le famiglie. 34.
16: Il governo, come al solito, non sa cosa fare su una, su un piano di investimenti gigantesco. Sta di fatto, e chiudo, che dallo stesso palazzo escono decreti per 20 miliardi di prestiti, accendono prestiti, scostano bilancio, 20 miliardi per armi, e poi una mancetta di 120 milioni di euro che sono nulla, nulla di quello che sta guadagnando in questo momento il governo dalle accise sulla benzina, per chi, i nostri pendolari, per chi va in vacanza. Quindi spolpano la gente comune, le famiglie comuni, per poi aprire fondi di investimento e di prestito e linee di prestito per le armi. Così ci stiamo suicidando economicamente.
9: Difficile dargli torto, ma anche Calenda sui social con sigaretta e sul gin. Italia tassa troppo i carburanti, poco alcol e tabacchi.
17: Allora, io sono un liberale, libertino, vizioso, e quindi fumo. Cosa sbagliatissima che non dovete fare, una cosa che sto cercando di liberarmi, non ci riesco. Tanto mi accendo una sigaretta. Quando vado fuori a fare le iniziative con gli under 30, come è noto, ci beviamo un gin tonic. Quindi non, diciamo, non posso fare la morale a nessuno, anzi, molti possono farla a me. C'è una cosa però immorale in tutto questo, che le accise sulle sigarette, le accise sui superalcolici sono molto più basse della media europea. Io sono tornato da Edimburgo, dove un pacchetto di sigarette costa 18 sterline, ok? In Francia credo che sono 12 euro, in Italia sono 6,10 euro.
9: Ancora.
17: Allora, da un lato superalcolici e sigarette, beni voluttuari che fanno male, che costano al Servizio Sanitario Nazionale, sono tassati molto poco. Dall'altro, i carburanti, che sono necessari per la vita delle persone, specialmente in Italia, perché purtroppo l'Italia ha pessimi servizi pubblici, poi da quando è arrivato Salvini e l'Armageddon, sono invece le più alte le accise. Allora noi abbiamo fatto una proposta al governo di buonsenso, di tassare un euro in più sulle sigarette, ma anche gli svapo e tutte quelle robe che creano dipendenza, e i superalcolici. E con questi soldi abbassare strutturalmente le accise sui carburanti. Mi sembra una cosa sbagliata? A me sembra una cosa di buon senso. E non è, lo ripeto, moraleggiante. Io sono tendenzialmente vizioso. Però è una questione proprio sbagliata da un punto di vista morale. Allora, chi vuole bere, continua a bere. Chi vuole fumare, continua a fumare, anche se dovrebbe smettere, però che paghi il giusto. Rispetto a chi deve portare i figli a scuola piuttosto che fare il pendolare e non ha alternativa che prendere una macchina.
9: 334 11 11 622 per le vostre voci.
14: Ieri in onda mi è capitato di ascoltare la Picerno, che era stata vostra ospite, e è stato bruttissimo sentire quello che ha detto. Parla un portoghese incomprensibile, ha parlato di cose assurde, paragonando Vannacci al campo largo della sinistra, dicendo che votano le stesse cose in Europa. Evidentemente una persona attaccata alla sua poltrona, una persona che non ha nessun interesse per i cittadini e per le cose che fa. E noi italiani non ce ne meritiamo certe persone così, mediocrità assoluta.
18: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Allora, praticamente, se hai un mezzo a benzina te la pigli interposto, perché sconti non ce ne sono, e quindi vai in vacanza e ti fai un mutuo oppure un leasing, vedi tu, vai a rubare, fai quello che ti pare. Per andare in vacanza comunque devi fare qualcos'altro, il lavoro non basta. Se invece però c'hai il diesel, sei a posto fino al 6 di agosto, perché se vai in ferie dopo il 6 di agosto sei del gatto. Belli ragazzi, io veramente un governo così non l'ho mai visto prima. Sono veramente eccezionali, riescono a fare dei giochi di prestigio e riescono a rimanere a galla. Forse perché, vabbè, non voglio dire perché rimangono a galla, perché poi dopo divento volgare.
9: (334) 11 11 622 per i vostri messaggi. Ma stiamo parlando di tante cose insieme, anche perché poi la situazione di Hormuz, questo mi preoccupa molto, è in continuo peggioramento. Non lo dico per come dire, spargere pessimismo, ma noi abbiamo due stretti bloccati. Sono gli stretti del petrolio e dei traffici internazionali. Abbiamo il Mar d'Azov e il Mar Nero bombardati con giorno e notte dai droni ucraini, e dunque abbiamo le rotte del petrolio, tutto, che sono rarefatte se non ostacolate, boicottate e bombardate. Quindi io la domanda che mi faccio, la prima domanda che mi faccio è: stiamo andando verso una situazione che migliora o che peggiora? Bene, spero di sbagliarmi, ma gli indicatori che abbiamo fra le mani, e quindi pedaggi, bombardamenti selettivi, ostracizzazione, non è positiva per i carburanti e per gli idrocarburi, cioè non migliorerà, sicuramente non migliorerà nel breve periodo. Aspettate ancora un po' di Malagò, un po' di Malagò. 35.
19: Un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulenti, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità.
9: Ancora Malagò.
19: Sull'argomento non ho fatto il tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente diciamo, ha rappresentato qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
9: E chiudiamo con lui l'altro personaggio di questi giorni feroci, Donald J. Trump. Antonio Di Bella in onda traccia il suo profilo.
20: Ma io credo che l'incontro con Netanyahu e Trump è l'incontro fra un leader irritato, Trump, e un leader disperato, Netanyahu, lo ha spiegato benissimo Fubini, di fronte alle elezioni che sta per perdere. Trump è irritato perché ha di fronte a sé anche una opposizione interna. Rahm Emanuel ha detto che Netanyahu ha chiesto a 4 presidenti prima di Trump di attaccare l'Iran, tutti gli hanno detto di no, Trump gli ha detto di sì. Comunque vada, intanto segnalo che per la prima volta finalmente non si è visto tutto minuto per minuto, e Zelensky si sono visti come si deve fare in genere, senza buffonate, senza insulti pubblici, pacche sulle spalle. Ha
21: anche
20: parlato
21: se
20: la portavoce per una volta,
21: non il tweet di Trump. Non so per voi, ma a me è preoccupato che se avvenisse tutto di nascosto e uno pensa male.
20: Beh, la diplomazia è tornata, diciamo, nell'alveo non dello spettacolo da circo come è quando c'è Trump.
9: Guardate che qui c'è proprio il nodo: quanto terrà Trump, quanto prenderà le elezioni midterm, e questo voto dovremmo partecipare tutti quanti perché deciderà le vite di ognuno di noi nel bene e nel male, anche la vita dorata un po' da sceicco felliniano di Giuliano Guida Cisebardi. Buongiorno Giuliano.
22: Ed eccoci, buongiorno. E anche oggi abbiamo cominciato con la nostra bella palata di disinformazione e manipolazioni. Buongiorno, bene.
9: Sceicco felliniano, bello.
22: Arriviamo alle vacanze sempre in linea, tenendo alto il livello della mistificazione. E questo devo dire, sei ammirevole. E visto che stamattina ti sei occupato con questa passione e con tale ardore dei fondi SAFE, ti volevo chiedere se fossi informato su chi in Europa ha chiesto questi fondi.
9: Cosa?
22: Chi
9: in Europa ha scelto questi fondi?
22: Sì, sì.
9: Alcuni paesi, altri no.
22: Te li leggo allora, visto che non si... No, importa, perché quando tu rivendichi la scelta Sanchez e eleggi Sanchez a tuo modello,
9: ah,
22: vorrei
9: no,
22: ricordarti che la Spagna li ha richiesti.
9: Sì, Sanchez ha chiesto il SAFE, ma non importa perché
22: no,
9: Sanchez,
22: certo, se li chiede
9: non
22: Sanchez,
9: ha speso
22: sono giusti,
9: i
22: certo,
9: soldi della NATO imposti dal cappellaio matto, quindi... Non fare il capziosetto.
22: No, no,
9: cose.
22: Capziosetto. Allora leggiamo che Polonia, Italia, Francia, Romania, Ungheria, Spagna, no. E i fatti vanno affrontati, però bisogna che anche tu, alla tua età oramai veneranda, ti confronti con i fatti. Polonia, Italia, Francia, Romania, Ungheria, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Finlandia, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia, Portogallo, Belgio, Bulgaria, Cipro hanno richiesto i fondi SAFE, l'accesso ai fondi SAFE, cioè a dei prestiti particolarmente vantaggiosi che valgono per comprare fondi di armi, se uno ovviamente deciderà e se il Parlamento deciderà in quel senso. Quelli che non li hanno
9: facciamolo
22: chiesti,
9: votare al Parlamento, dai, così quello, non lo decidete,
22: certo che lo voterà, ma certo che lo voterà il Parlamento, voi dammi del tu, e certo che lo voterà il Parlamento, ci mancherebbe pure. Ma quelli che non li hanno chiesti sono Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo e Malta. Così, giusto appunto, per dare un'informazione, appunto, la Germania, quella di Merz che a te non piace, non li ha chiesti. I Paesi Bassi, sì, quelli che a te non piacciono, non li hanno chiesti. La Spagna, che è il tuo punto di riferimento, li ha chiesti. Così, giusto per
9: sì,
22: per
9: ma non ha speso secondo, i soldi per la NATO.
22: Neanche
9: cioè,
22: noi abbiamo speso i soldi per la NATO.
9: Il tema è spendere
22: arrivati,
9: i soldi per la NATO, spendere i soldi per Rearm Europe. È ovvio, c'è un governo europeo nelle mani di cappellai matti che vuole fare un grande piano Rearm Europe e poi ti e dice ti do il prestito agevolato.
22: Questa
9: non
22: è la lettura. Io non sto dando le letture approfondite dietrologiche.
9: Non
22: parlo
9: sono
22: di
9: letture,
22: fatti.
9: È secondo, la spiegazione di quello che dici. Però la Germania sta facendo
22: sì,
9: un piano da 100 miliardi di euro in 10 anni. Sta finanziandosi.
22: Vuoi
9: con
22: sapere
9: un suo
22: per quale motivo?
9: Sì. Per spendere molto di più. Sono piccole
22: vuoi
9: variazioni.
22: Sapere.
9: Il tema è che
22: certo,
9: solo uno
22: sapere,
9: particolarmente scemo come noi, mentre per dire la Germania continua a spendere circa il 7% come la Francia nella spesa sanitaria, solo qualcuno particolarmente scemo come noi scende per la prima volta col governo Meloni intorno al 5% del PIL, poco sopra il 5% del PIL in spese di sanità, e poi contemporaneamente spende sia per il SAFE sia per la NATO, e stiamo spendendo per armi e non abbiamo i soldi per pagare il personale da mettere nelle cliniche, negli ospedali già costruiti.
22: E vabbè, questo fa parte tutto della demagogia e del minestrone.
9: Non è demagogia, se ci sono
22: è
9: quei
22: demagogia,
9: soldi puoi fare anche altre spese, ma non
22: è demagogia
9: ci sono
22: soverchiante, perché parliamo per l'appunto dei fatti che sono quelli che ti ho appena letto. Dopodiché ti dico qual è la critica che viene fatta ai fondi SAFE da parte di gran parte dei governi europei, e cioè il fatto che favoriscano soprattutto i grandi produttori di armi europei, Francia, Germania, Italia e Spagna, cioè esattamente il contrario, non si vanno a comprare con i fondi SAFE la gran parte di armi americane, ma la gran parte di prodotti, di armi prodotti in Europa. Poi per chi è pacifista e ritiene che le armi non debbano essere comprate, il discorso è identico, però giusto per dare un'informazione corretta. E per unirti l'ultima informazione corretta, ti volevo dire che gli americani sono così in difficoltà con la produzione di armi che il paese che più si rifornisce dagli americani in Europa, che guarda caso è un paese neutrale che si chiama Svizzera, hanno portato questi ritardi a far annullare da parte della Confederazione Svizzera i pagamenti nel programma Patriot, perché gli americani non sono più in grado di fornire, così come da contratto, i Patriot agli svizzeri, quindi non glieli danno più, e quelli si sono talmente infastiditi che hanno deciso di smettere di pagare. Ecco, queste sono le informazioni. Su questo possiamo intavolare la discussione, l'interpretazione, la lettura telesiana, ma partendo da questi che sono i fatti. E
9: parti da questo, ospedale vuoto, parti
22: radio,
9: da questo, quando ti pia il coccolone, poi ne riparliamo. Poi ne riparliamo.
22: Ne riparleremo anche quando arriveranno con gli scarponi chiodati sulle squidine.
9: Che cazzate! Allora, questa era l'ultima pirlata di Giuliano Guida Armi. E noi ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda, ma poi ritorniamo subito con far sentire, come vedete, quello che facciamo, facciamo sentire le voci di un bellicista intelligente che sostiene una scelta poco intelligente. Fra poco.
0: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8:03.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: fondi safe per la difesa, tensione nella maggioranza dopo l'annuncio del ministro Tajani. Trump e Netanyahu faccia a faccia alla Casa Bianca, il premier israeliano, visione comune sull'Iran. Ucraina, Zelensky ribadisce, da Trump ok alla licenza per i Patriot. Nazionale, torna Mancini, Malagò annuncia il nome del CT e Ranieri diventa direttore tecnico.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, da Bologna Barbara Beghelli, per lo sport Lorenzo Villanetti. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
4: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
5: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
3: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura del

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: fondi safe per la difesa, tensione nella maggioranza dopo l'annuncio del ministro Tajani, Trump e Netanyahu faccia a faccia alla Casa Bianca, il premier israeliano, visione comune sull'Iran, Ucraina, Zelensky ribadisce da Trump ok alla licenza per i Patriot, nazionale torna Mancini, Malagò annuncia il nome del CT e Ranieri diventa direttore tecnico.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, da Bologna Barbara Beghelli, per lo sport Lorenzo Villanetti. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
3: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
4: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
2: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
5: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
2: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Il capo della polizia Pisani, ieri in questura a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima. Linea a Bologna.
6: Il capo della polizia Vittorio Pisani è arrivato in questura a Bologna e successivamente negli uffici della squadra mobile ad una settimana dagli scontri violenti di piazza avvenuti in seguito alla morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir al quartiere Pilastro. Entrando nei locali di Piazza Galilei, Pisani ha detto: sono venuto in visita non per fare dichiarazioni ma per un saluto e le visite vanno sempre bene. La famiglia di Fakir, rappresentata dalla nipote Yosra e dalla sorella della vittima Kadia, l'ha incontrato verso sera e alla fine del colloquio ha dichiarato: abbiamo fiducia nella giustizia italiana e nella magistratura.

0: nei giudici e nelle indagini, ci affidiamo a loro e crediamo in tutto quello che serve per portare luce e verità. Questo mentre il SIULP, il sindacato di polizia, per voce di Pasquale Palma, segretario provinciale, aggiungeva: Pisani ci ha detto di avere spirito di sacrificio in questo momento storico in cui uomini e donne in divisa stanno subendo un processo di criminalizzazione mediatica. Serve responsabilità da parte di tutti. Per Giornale Radio, Barbara Beghelli.
1: L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre. Al centro-nord, nelle grandi città, le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni, la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Insieme a lui, Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura.
2: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
3: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
2: Il favorito è Gianfranco Zola. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano, non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico, e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine, Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui
4: per un contatto.
8: Buongiorno signori, ma io vorrei ricordare agli ascoltatori e agli italiani che il governo Conte 2, la benzina e il diesel era arrivato a 2,34 euro e onestamente non hanno pensato né a accise né a sconti, però c'è da dire che gli italiani gli è andata bene così, non si è lamentato nessuno, o sbaglio? Buona giornata, Carlo da Como.
9: Buongiorno. Finché avremo vincoli e collari attaccati all'Europa e agli Stati Uniti, noi non potremo mai fare una politica libera e prendere delle posizioni. La sinistra ha messo come suo simbolo Sanchez, poi vediamo fra un annetto e mezzo come andrà a finire anche lui. Ma io sono contento perché quando andremo a votare finalmente prenderanno le redini del nostro paese i politici del campo largo, che precedentemente hanno sempre fallito dando in mano ai tecnici, e i tecnici hanno fatto una bieca politica di destra, la peggior politica di destra, tartassandoci in tutti i modi. Quindi non so come ne usciremo da questa situazione qua. È bello parlare la sanità è stata sventrata anche dalle amministrazioni di sinistra, e io sono uno che attacca la Meloni su tutta la linea perché ha fallito completamente e non andrò più a votare, chiaramente. Un saluto a tutta la redazione.
10: Buongiorno a tutti, volevo fare una segnalazione per Radio Demagogia. Sono qui all'aeroporto di Fiumicino e volevo segnalare ai compagnucci della sinistra e alla trasmissione in onda, il canale ufficiale del Partito Comunista, che l'aeroporto di Fiumicino è pieno e gli italiani sono tutti che stanno andando in vacanza perché non sono senza soldi. È la demagogia che state facendo voi, che volete costruire, ma come al solito i fatti poi dicono altro. L'aeroporto è pieno, strapieno, cari compagni. E volevo poi dire alla signora di Milano, penso che sia dei 5 Stelle, no? Che diceva che praticamente il vecchio governo era quello che ha portato i soldi, cioè che praticamente io in lei proprio ho visto gli effetti del caldo degli ultimi giorni. Bisognerebbe che facesse un bel giro in montagna, perché ora arrivare a dire che il governo dei 5 Stelle è quello che ha portato i soldi, quando si sa che ha perpetrato le due più grandi truffe ai danni dello Stato mai realizzate. Vabbè, buona giornata a tutti da Jonathan all'aeroporto di Fiumicino in transito.
11: E rieccoci.
12: Non dare coordinate.
11: Non dire cose che non devi dire anche in questo 29 luglio, caro Luca Telese, e siamo qui a parlare non solo di Safe ma anche delle mozioni che ieri hanno diviso l'opposizione in ben 5 tronconi, forse 6 non ce l'hanno fatta ma ci hanno sicuramente provato, e anche per comprendere cosa succede negli sviluppi delle guerre, perché proseguono gli attacchi. L'Iran ha attaccato, si dice a sorpresa, ma insomma tanta sorpresa non la comprendo, la Giordania. Gli Stati Uniti hanno offerto la loro protezione, il loro scudo, quindi pare che i missili non siano arrivati a segno, ma congiuntamente Stati Uniti e Arabia hanno invece attaccato i proxy della Repubblica Islamica dell'Iran. Allora, siccome parliamo di armi, di fondi alle armi, di sistemi di arma, il più grande esperto continua a rimanere sulla scena mondiale, Gianluca Di Feo, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
13: Buongiorno. Quante ne volete voi di Safe? Cosa volete comprare?
11: Io 14 e 9.
13: Personale. Tu ne vuoi tutte 14 e 9.
11: Li accantoniamo e poi si vedrà che farne.
13: Ma in cavalmaggio droni, in cosa li vuoi?
11: Ma io tanto li tengo, saranno sempre meno dei 49 della Polonia.
13: Ma sono meno di 49
11: della Polonia.
13: Dei
11: 15 e 1 della Francia.
13: Sì, o della... insomma, poi in ogni caso, adesso scherzi a parte, se qualcuno mi offrisse un prestito del genere io ci farei un pensierino, perché comunque si restituisce dopo 10 anni in altri 30 anni di tempo con un tasso di gran lunga più basso a quello delle banche. Personalmente, che sto cercando una casetta sul mare nella vostra isola, potessi trovare un prestito del genere sarebbe un sogno. perché
11: ecco, se arrivi a quella cifra coinvolge anche Luca e me, che di sicuro facciamo con grande piacere.
13: Io sono in posti veramente umidi e belli della vostra isola, dove i prezzi restano ancora proporzionati all'inaccessibilità delle strade, quindi però adesso in generale le condizioni finanziarie di quel prestito, che è l'elemento di cui non si parla mai, sono il motivo per cui tante nazioni, pur meno floride di noi, si sono tuffate, come si suol dire, nel finanziamento, perché rispetto a trovare i soldi sul mercato e rispetto all'esigenza che tanti paesi sentono con forza di aumentare difese, e la Romania per esempio ha preso tanti soldi, mi sembra siano una cifra di poco inferiore a quella italiana, e l'ha investita completamente in armi contraeree, cioè si sono comprati armi contraeree di ogni tipo. D'altronde loro negli scorsi tre giorni hanno avuto ogni notte un'incursione di drone russo sopra i confini, che poi è stata intercettata dalla loro aviazione con la partecipazione di quella italiana, perché poi noi siamo contro le armi, che è una cosa buona e giusta di principio, siamo per non armarci, però le nostre forze armate sono in prima linea nei punti di crisi e si trovano a gestire situazioni complicate. Nessuno ne ha parlato, ma la scorsa settimana una nave italiana militare sotto la missione Irini, una missione europea che era nata per salvare i migranti, i profughi siriani che rischiavano di affondare nel canale di Sicilia, questa missione ha fermato e ispezionato una nave della flotta umbra russa nel Mediterraneo, una di quelle cose che Putin due giorni fa ha detto provocheranno ora d'ora in poi una reazione del governo di Mosca. Sono tutte cose che i nostri militari fanno, che il nostro governo e il nostro Parlamento vuole, perché siamo una democrazia, che i militari facciano, che però comportano l'impiego delle armi, la qualità dell'addestramento e tecnologie all'altezza della sfida, cioè cose che costano. Allora, il problema di fondo è sempre lo stesso, ma a me quando la Lega dice deciderà il Parlamento, sono perfettamente d'accordo, perché ci vuole un grande dibattito parlamentare. Il Parlamento è espressione della volontà popolare degli italiani, se il Parlamento vuole si prende questo safe e si fa riarmo, se il Parlamento è contrario scegliamo la nostra linea. Questo è il bello della democrazia. Dopodiché noi la contraria in questo momento non ce l'abbiamo, e quello è un problemino, visto che paesi come l'Iran, tu dici che sei sorpreso dal fatto che attacchino, anche non sei sorpreso, anche io non sono sorpreso dal fatto che attacchino, gli americani sì, perché gli americani sono convinti, se noi non gli tiriamo una dose di bombe quotidiane, quelli non reagiranno, forse di dose di bombe ne hanno incassate tante, forse hanno un'altra visione del mondo, una visione abbastanza aggressiva e assertiva. E domani in Libia, ieri hanno bloccato gli impianti di estrazione del petrolio e nell'ennesima loro faide, qualcheduno si compra sul mercato dell'usato qualche centinaio di droni Shed, che sono ordigni che vanno a 2000 km di distanza e hanno un costo intorno ai 15.000 euro all'esemplare. E noi la Sicilia con cui la difendiamo, Napoli con cui la difendiamo, perché credo che arrivino fino quasi a Napoli, con le fionde. Sono cose che le persone devono sapere, devono conoscere per poi valutare come si fa in una democrazia.
11: E scegliere. Ma ad esempio sulla questione che riguarda le località, chiamiamole così, di acquisto delle armi, come facciamo a dire che acquisteremo solo dagli Stati Uniti quando gli Stati Uniti non sono in grado di produrre per sé? Il contratto per i Patriot con la Svizzera è stato interrotto dalla Svizzera, che si è rifiutata di pagare visto che hanno procrastinato di 7 anni le consegne.
13: Ma infatti SAFE riguarda gli acquisti essenzialmente in Europa, obbliga l'uso, vincola l'uso dei fondi all'acquisto di armi italiane. La Polonia, la Romania credo che abbia comprato sistemi contraerei REM Italia, cioè prodotti a Roma per un valore di 1.900.000.000. Il Portogallo, che è un paese che è tutto mare, tutto Atlantico, con i soldi di SAFE compra 3 fregate che si chiamano Frem Evo di Fincantieri, che sono state progettate proprio per affrontare sciame di droni e missili balistici. Quanto agli Stati Uniti, oggi il problema dell'assenza della
12: della capacità produttiva. Io li ho definiti una macchina bellica che va avanti col freno a mano tirano. È un problema militare perché condiziona le scelte di Donald Trump nelle operazioni contro Teheran e gli fa venire i brividi nell'eventuale confronto con la Cina, che invece produce armi in quantità mostruosa. E anche un problema commerciale, perché oggi tutti cercano armi contraeree, nessuno le chiede agli Stati Uniti perché le consegne sono in tempi biblici. Questo a guadagnarci sono attualmente soprattutto gli israeliani, che nonostante i loro problemi invece hanno un'industria bellica dominante che consegna in tempi rapidi. Ad esempio la Grecia, che è il paese che ha preso molto poco di safe, ne hanno preso per un importo inferiore a 1 miliardo, comprerà navi europee, navi fincantieri, ancora non hanno firmato il contratto ma ci sono trattative in corso, navi di fincantieri per proteggere il mare, perché anche la Grecia è un paese che è soprattutto mare, ma i missili contraerei senza i fondi di safe, con investimenti nazionali, li comprerà in Israele. Hanno chiamato la loro difesa ovviamente lo scudo di Achille. A questo l'hanno fatto
11: prima, speriamo che funzioni meglio meglio coloro che con Achille, ecco.
12: I polacchi ad esempio hanno avviato la produzione di un sistema europeo, un sistema che è concepito da Gran Bretagna e Italia, e tanti paesi, la Danimarca ha già fatto il contratto, la stessa Svizzera e il Belgio stanno discutendo di comprare il sistema franco-italiano SAMPT, che sulla carta ha prestazioni equivalenti al Patriot e che promette tempi di consegne inferiori al Patriot. Attualmente Macron da 2 settimane sta facendo un grande pressing, sta cercando di convincere anche i tedeschi ad adottare il SAMPT, a integrarsi nelle fabbriche europee esistenti per non essere dipendenti dagli Stati Uniti con tutti i problemi che comportano. I tedeschi invece continuano a essere acquirenti di missili tedeschi in qualche modo anche per pagare Trump. Però c'è questa corsa alle armi contraeree dovunque, perché chiaramente anche chi non come me è costretto a guardarsi e vedersi l'orrore notturno degli attacchi che si ripetono senza sosta. Cioè ci sono notti in cui uno vede missili balistici che cadono su Kiev, missili balistici che piovono su tutti i paesi del Golfo, e si chiede veramente che fine sta facendo questo mondo. Però la prima reazione di un governante saggio è dire ok, dotiamoci di uno scudo contraereo. Scudo contraereo costa, quello più efficace che è quello attualmente sulla carta israeliano, l'AVO3, che in Europa hanno comprato solo i tedeschi, mi sembra il sistema comprato dai tedeschi costa 4 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di oggetti che costano tantissimo.
11: Gianluca, io ieri mi sono un po' preoccupato quando ho sentito la dichiarazione della Levitt, che ha parlato negli incontri di Trump con Zelensky prima e con Netanyahu dopo, di incontri produttivi e positivi. E che cosa ci dobbiamo aspettare?
12: Sempre il peggio, ma in questo caso...
11: Perché, sai, l'ultima volta che si sono visti, 18 giorni dopo, è scoppiato il casino che è scoppiato in Iran...
12: Allora, sì, questo tuo sospetto su che cosa possono combinare quei due quando si vedono è fondatissimo e anche io sono preoccupato. In questo momento la situazione è diversa, e cioè Trump ha bisogno di scappare dal Golfo, è finito impelagato in una guerra con l'Iran che non riesce a vincere e che può soltanto perdere. Sta perdendola in termini di consenso, sta perdendola in termini militari, perché non riesce ad azzerare la capacità di reazione degli iraniani, e sta perdendola soprattutto in chiave economica, perché non riesce a ripristinare la circolazione sullo stretto di Hormuz, con il risultato dei prezzi del carburante che tutti noi vediamo. Stanotte tu hai citato quell'attacco a sorpresa, l'effetto dell'attacco a sorpresa che ha fatto alzare immediatamente le quotazioni del future del barile di petrolio del 4,4%, quindi in proiezione quello potrebbe significare un altro 5% sul prezzo del carburante, che già c'ha cifre, ormai ha raggiunto livelli astronomici. Ora Trump ha bisogno di scappare dal Golfo. La condizione, l'unica condizione certa che hanno posto gli iraniani è la sopravvivenza di Hezbollah. Lo hanno fatto con un lungo video di quelli retorici loro, diffuso in più lingue, in cui esaltano la resistenza di Hezbollah e dicono che Hezbollah non andrà mai toccato. Ora, la sopravvivenza di Hezbollah, seppur in qualche modo con la nascita di una fascia cuscinetto affidata all'esercito libanese, è quello che vuole ottenere da Netanyahu Trump. Vuole ottenere un ritiro quanto più basso possibile degli israeliani dal Libano, concedendo in cambio una forma di tutela sulle forze dell'esercito libanese, che in qualche modo gestiranno la sicurezza sul confine, e che, non avendo poverini soldati libanesi,
14: non è quello che è già fallito con la missione UNIFIL,
12: perché è la missione ONU. E quindi il tentativo adesso è di far leva su un differente clima del paese. Allora, quello che dice Luca è giusto. Oggi c'è una missione UNIFIL che in questo momento è guidata dall'Italia, è una missione ONU fatta nel 2006 ed è una missione che non ha funzionato, o meglio, non è riuscita a disarmare Hezbollah. Ma neanche adesso se ne parla, e però bisogna ricordare che ha garantito quasi 20 anni, 18 anni di pace sul confine più turbolento del pianeta, che non è un risultato da poco e che ha richiesto tantissima capacità diplomatica militare da parte di quei militari che veramente hanno fatto i salti mortali. E se voi parlate con qualsiasi persona in Libano, a qualsiasi confessione religiosa appartenga, dei soldati ONU e dei soldati italiani con il casco blu dell'ONU vi farà soltanto dei racconti straordinari, perché sono le persone che hanno contribuito alla salvaguardia di quel popolo che altrimenti finiva ogni giorno in mezzo alle cannonate, e gli hanno garantito quasi 18 anni di pace fino al 2024. Quindi insomma è un risultato che fatico a definire un fallimento. Oggi però non si parla di una missione ONU, quindi con tutti i problemi di comando controllo, ma si parla di una missione internazionale che sostenga le forze armate libanesi. Forze armate libanesi che, mentre nel 2006 vedevano Hezbollah come il grande vincitore libanese che aveva tenuto testa alla potenza israeliana, nessuno in Libano ama Israele, adesso Hezbollah è visto come lo sconfitto che ha portato il Libano nella tragedia per fare gli interessi dell'Iran. Quindi, oltre ad aver perso leader carismatici come Nasrallah, Hezbollah in questo momento non è amato da una larga fetta della popolazione libanese, perché è entrato in questa guerra e quindi ha trascinato il Libano all'inferno non per tutelare gli interessi del Libano, ma per assecondare quelli dell'Iran. E quindi c'è un clima diverso del paese nei confronti dei miliziani sciiti del Partito di Dio. C'è la volontà di costruire una missione internazionale che potrebbe essere a guida italo-francese, che consolidi l'attività dell'esercito nazionale libanese, che sono dei bravissimi soldati ma che non c'hanno i soldi neanche per comprare il rancio.
14: È anche vero che per molti libanesi l'unico paese a livello internazionale che ha fatto qualcosa per il Libano purtroppo è l'Iran.
12: E allora, questo è un problema. Beh, insomma, che l'Italia ha fatto tanto. Questo è per i libanesi.
11: Mi sembra un po' forte, ecco.
14: Per i libanesi sciiti, sì. Non so se li vuoi ammazzare tutti pure tu, Giuliano, in un momento trampiano, però per quelli sì.
11: No, io non voglio ammazzare nessuno, ma pensare che l'Iran,
14: mentre tutti hanno voltato le spalle, mentre Macron faceva i suoi proclamini, e quelli dicevano: se toccate il Libano salta l'accordo sugli stretti, e quello conta per molti.
12: Questo è un aspetto di natura militare e politica. C'è un altro aspetto, che è la grandissima rete di welfare e di aiuto sociale, ma anche aiuto sociale concreto come distribuzione di cibo, che viene fatta dal governo iraniano tramite Hezbollah in Libano. Quando il Libano è un paese di cui tutti ce ne siamo fregati, il Libano è un paese che è entrato in una crisi economica profonda e nessuno ha fatto nulla, il Libano è un paese dove la gente non può ritirare i suoi soldi in banca, dove ci sono casi di rapine in cui la gente si presenta con la pistola in banca per dire: datemi i soldi del mio conto, perché si possono, sì, è successo almeno due volte.
11: L'autorapina
12: rubava una quota minima di denaro, e quando è esploso il gigantesco deposito di fertilizzanti nel porto di Beirut, che ha devastato la città, e ha dato il colpo di grazia all'economia libanese, nessun paese ha fatto un cavolo. In quello gli iraniani, perseguendo il loro interesse, hanno distribuito aiuti e soldi tramite Hezbollah e hanno costruito all'interno della comunità sciita un consenso forte, c'è da dirlo, cioè, perché i, tra virgolette, i paesi fondamentalisti, quelli che un tempo Reagan chiamava l'asse del male, ottengono consenso perché sanno costruirlo, e noi occidentali no.
11: E il male ha sempre il suo fascino. Grazie davvero. Grazie. Gianluca Di Feo, sempre preziosissimo.
12: Grazie a voi.
14: Sempre il numero uno. A presto, Gianluca, dalla grande Sardegna.
15: Lo sappiamo.
11: Pubblicità, torniamo
15: ci
11: subito.
15: Siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334-1111-622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
16: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 8 e 37 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria per un incidente circa 5 km di coda in A10 tra Varazze, Arenzano e Voltri verso Genova. A Torino coda in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno per il traffico. Verso Milano ancora code per il traffico sulla Paulese tra Paullo e Pantigliate. Code anche in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Sul tratto veneto della 4 code per un incidente tra Porto Gruaro e Cessalto verso Torino e tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra San Miniato ed Empoli ovest verso Firenze. Verso Roma circa 3 chilometri di code sul raccordo per Fiumicino da Ponte Galeria al grande raccordo anulare. Verso Napoli code in A1 dal centro direzionale al Bivio per Napoli centro, code inoltre in tangenziale da Doganella Corso Malta verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. A proposito del fondo Safe, ma fatemi capire una cosa. Quali sono? È un fondo comunque dove anche l'Italia ha contribuito, quindi mettendo euro e riprendendosi euro, però a debito? Cioè, fatemi capire come funziona, è il solito giochino, no? E poi, visto che stiamo parlando di militarizzazione, perché non parlate un po' della TAV e del suo dual use? Che è sostanzialmente una linea ferroviaria che parte dalla Spagna, arriva fino a Kiev per la movimentazione di mezzi militari. Andate a fondo nelle cose, sono 30 anni che si parla di questa roba qua. Andate a fondo, ragazzi. Buona giornata.
9: Rieccoci.
10: Eccoci qui, buongiorno.
9: Qui con voi ed è venuto a trovarci visto che si è aperta una discussione importante anche all'interno della maggioranza di governo, proprio un esponente di punta della Lega Nord che ha cominciato a limare le unghie al ministro Tajani. E con noi il presidente della commissione attività produttive, l'onorevole Gusmeroli. Buongiorno e bentornato.
11: Buongiorno. Un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
9: Allora, è cominciata in potenza la campagna elettorale, dovete distinguervi un po' dai vostri alleati competitori?
11: Ma no, direi che si sta lavorando già sulla manovra di bilancio, si sta lavorando sui temi economici, come si è visto, se il ministro dell'economia Giorgetti ha fatto un primo intervento fino al 6 di agosto, ma il 4 agosto già è convocato il Consiglio dei Ministri per vedere di arrivare fino a settembre, quindi insomma si sta lavorando alacremente sui temi importanti di economia del paese, vista anche la situazione geopolitica internazionale che purtroppo non è buona e incide brutalmente proprio su questi temi economici, il carburante, il costo dell'energia,
9: sì o no?
11: E poi la competitività delle imprese. Ecco.
9: Onorevole Gusmeroli, ma safe sì o no?
11: Ma quella è una modalità di finanziamento. In realtà la cosa importante è un'altra, che sì, il ministro dell'economia Giorgetti ha ottenuto 14 miliardi per fare uno scostamento proprio sul tema dell'energia, e questo è fondamentalmente la cosa principale. Perché questi, poi, che i 14 miliardi si ottengano in un modo o nell'altro è tutta un'altra partita, però resta il fatto che il ministro ha ottenuto questi 14 miliardi di scostamento che verranno buttati nell'economia per aiutare il mondo delle piccole e medie imprese, il mondo di chi fa fatica.
9: E va bene, e ben vengano, però non mi risponde. Me lo dica cosa volete fare sul fondo safe, se siete d'accordo con le dichiarazioni del ministro Tajani o si ritenete che sia opportuno non accedere a quel fondo?
11: Sì, ma attenzione, noi il fondo safe è un sostanzialmente fondo che poi va restituito, esattamente come se il MEF facesse dei titoli di Stato o altri fondi a debito, cioè non sono contributi a fondo perduto.
9: Quindi, con diverse condizioni, molto diverse.
11: Che peraltro con molto condizionato, quindi se si può evitare è preferibile evitare qualcosa che ti crea delle forti condizioni, ecco. Quindi si vedrà, ma diciamo è meglio fare debiti, visto che lo scostamento è un debito, utilizzando risorse che costino poco e che condizionino poco.
10: Lei sa, Luca, che tutti i sostenitori del safe dicono: vabbè, ma è un prestito e si paga a lungo termine, quindi è un prestito molto vantaggioso, conviene farlo, sono i buoni debiti.
11: Sì,
10: lei cosa risponde?
11: Ma allora io rispondo con un microcosmo. Io ho la fortuna, oltre che l'onore, di fare il parlamentare, di fare il sindaco della mia città, Arona. Nei 15 anni che faccio il sindaco ho azzerato completamente i debiti, e per qualsiasi nuova opera, adesso ho un cantiere a 3 milioni di euro, non faccio debiti. Perché? Perché non voglio lasciare alle future generazioni debiti come quelli che ho ricevuto, perché per esempio quando ho estinto tutti i debiti del mio comune ho pagato debiti di 40 anni prima per dei marciapiedi di 40 anni prima, capisce? Quindi tendenzialmente io eticamente e economicamente non la vedo una grande idea quella di dire prendiamoci i soldi, tanto li pagherà qualcun altro magari tra due generazioni, ecco.
9: Sì. Dopodiché, però l'onorevole Gusmeroli, mi perdoni se la interrompo.
11: Prego.
9: La questione non è solo sul debito, se sia uno strumento utile a fare debito, ma ovviamente qual è la finalità di quel debito. Cioè, il dibattito vero e il dibattito sul quale le chiediamo quale sia la posizione sua e del suo partito è quello sull'eventuale acquisto di armi, sulla quella che viene chiamata, da chi non è troppo d'accordo, la corsa al riarmo. La maggioranza ha una opzione che è quella evidente.
11: È evidente che la Lega è contro
9: le armi, sta in un governo che invece dice, ecco, di sì, quindi, al riarmo. Noterà una contraddizione.
11: Allora, è una semplificazione quella che sta esprimendo, cioè noi tendenzialmente siamo per un approccio totalmente diverso, cioè siamo per la pace, speriamo che questa situazione geopolitica rientri. Sicuramente rientrerà, e speriamo anche nel breve termine. perché tutto ciò inciderà positivamente anche sui temi dell'energia, quindi che sono poi quelli che interessano le famiglie.
9: A giudicare da quello che è successo stanotte sembra poco, onorevole, però.
11: Sì, però non bisogna sempre guardare.
9: Sono lieto di unirmi alla sua buona.
11: Ma intanto non bisogna sempre guardare al contingente, ma guardare al medio termine, ecco, cioè noi dobbiamo far sì che tutti facciano gli sforzi possibili e immaginabili per arrivare a degli scenari di pace. Ecco, su tutti e due i contesti, peraltro ce ne sono tanti altri anche in giro per il mondo, però sui due contesti principali che sono l'Ucraina e il Medio Oriente è molto importante anche appunto per diciamo temi che ci riguardano direttamente, cioè il tema dell'energia, il tema dell'inflazione, perché poi il caro carburanti si scarica sui prezzi e vuol dire maggiore inflazione. A quel punto la BCE sappiamo come la cura, la maggiore inflazione, cioè aumentando i tassi di interesse, con tutto ciò che ne deriva sia sul debito pubblico che sui mutui a tasso variabile delle famiglie. Quindi bisogna tutti convergere verso una spinta a sedersi e fare tutto ciò che è necessario per arrivare a una pace, o intanto a una tregua e poi a una pace duratura.
10: Onorevole Gusmeroli, tutti i giornali di sinistra, di centro e di destra hanno dato più o meno questo retroscena del dibattito sul decreto che riguardava i 17 centesimi, che c'era pronto un piano, diciamo così, visto con favore dal sottosegretario Leo, che puntava all'aumento delle tasse sulle sigarette, arrivare a montare di un euro addirittura il pacchetto, portare 500 milioni, avere un po' di soldi per fare con questa cassa operazioni più importanti, e che questo piano è stato fermato dalla Lega, da Giorgetti, da Salvini, cioè non tocchiamo i consumi dei fumatori e facciamo quello che si può fare ora. Quindi così è nato questo decreto che dura fino al 4, che riguarda solo il diesel e che interviene con soli 17 centesimi. Però dietro l'angolo questa ipotesi non è tramontata, diciamo così, quindi i tassisti, diciamo così, i tassatori di Fratelli d'Italia dicono: beh, se poi dopo i conti non tornano, attuiamolo questo piano e prendiamolo questo gettito. È favorevole o contrario lei?
11: Ma allora, io sono favorevole all'utilizzo delle accise mobili, perché e che è quello che tra l'altro è già stato attuato nel quinto decreto, quello che scade il 4 di agosto e il 6, ma nel quinto decreto è già stato attivato il tema delle accise mobili. Perché il 4 agosto? Non solo perché scade il 6 di agosto l'altro decreto, ma perché? Perché
10: si saprà il
11: al 4
10: gettito
11: di agosto si hanno i dati del entrate in più sia delle accise che dell'IVA di luglio. Perché è stato possibile utilizzare pochissimo o quasi nulla delle accise mobili in questo decreto, quindi quei 17 centesimi, perché i prezzi non erano ancora saliti in giugno, mentre in luglio, nella seconda quindicina, è fortemente salito il prezzo dei carburanti, l'accisa e l'IVA, e quindi col meccanismo delle accise mobili si può intervenire in maniera più sostanziosa. Quindi sono ottimista, abbiamo uno dei migliori ministri di economia
9: della storia del mondo, però
11: dichiarato dal Financial Times. Io sono molto fiducioso, peraltro l'ho anche visto ieri.
9: Si immagina, forse non è allora perfettamente in tacca. Allora, ascolti, onorevole Gulmero, però sulla tassa sui vizietti, fumo e alcol, lei è d'accordo o è contrario?
11: In generale io sono sempre contrario a maggiori tasse, e la Lega è sempre contraria a maggiori tasse. Bisogna ottimizzare l'esistenza.
10: Quindi è contrario.
11: Diciamo che
10: anche nel particolare è contrario.
9: Contrario,
10: ma
9: no.
10: È
11: noto che siamo contrari a maggiori tasse. Tant'è vero che io stesso ho seguito la delega per la riforma fiscale e la diminuzione del primo scaglione dal 25% al 23% e del secondo è stato per gran merito della Lega.
10: Senta, un'ultima cosa, che è un provvedimento che in qualche modo nasce da lei, è tempo e dichiarazioni dei redditi, il cosiddetto concordato che poneva una dichiarazione, diciamo, fissa del contribuente per 3 anni con un moderato incremento, ha funzionato o no?
11: Allora, io tendenzialmente sono molto più favorevole, l'ho fatto inserire nella delega per la riforma fiscale, quindi è legge, alla flat tax incrementare, cioè la possibilità di pagare un'aliquota più bassa sull'incremento del reddito tra un anno e la media degli anni, dei 3 anni precedenti. È stata attuata nel 2023, ha funzionato molto bene. Sul concordato preventivo qualche perplessità ce l'ho, più che altro perché tendenzialmente lo Stato è più facile che perda gettito rispetto a che lo guadagni. Ecco, vedremo poi i numeri. Sono invece molto favorevole e sono stato quello che poi ha scritto la norma sulla rottamazione quinquies, cioè una ratizzazione lunga degli arretrati fiscali.
10: Dio la
11: benedica.
10: Non
11: è un condono perché sono imposte regolarmente dichiarate che non si è riusciti a pagare per diverse ragioni, tra cui le difficoltà economiche, il Covid, eccetera. Ci hanno aderito comunque tante famiglie, adesso vedremo quale sarà il gettito, però anche se è stato leggermente edulcorato rispetto alla mia prima versione, sicuramente la rottamazione, quindi questa ratizzazione lunga a 9 anni, è un buon metodo per fare pace col fisco.
10: Grazie davvero.
11: Grazie,
10: buongiorno e buon lavoro all'onorevole Gusmeroli. Arriva fra di noi Alberto Fazzolo.
12: E buongiorno.
9: E buongiorno.
10: E allora mi adesso che stanno pure beccando tutte le petroliere iraniane nel Caspio, questi ucraini. Alberto,
12: tutte,
10: Alberto,
12: due,
10: cosa
12: calma,
10: fanno
12: calma,
10: i tuoi
12: calma,
10: capi,
9: tutte, se no, tutte, se no non possiamo parlare male degli ucraini, che a quest'ora è quasi un'abitudine come l'aperitivo.
12: Poi in realtà non erano neanche petroliere, erano mercantili che a detta di
9: non importa, tutto
12: armi,
9: fa brodo.
12: Non abbiamo capito in che direzione le trasportassero, perché nella narrazione dominante qui in Occidente c'è il fatto che sia la Russia che l'Iran starebbero a corto di armi e quindi non si capisce chi ce n'ha così tante da poterle fornire agli altri, però lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno, e vedremo appunto se succederà qualcosa in seguito a questo evento. Comunque l'Iran si è dimostrato disposto a passare sopra l'episodio in cambio di un adeguato risarcimento, perché comunque gli affari sono affari, e perché sapevano anche benissimo gli ucraini che non ci poteva essere una risposta militare da parte dell'Iran, perché un eventuale lancio di missili, droni o quant'altro doveva passare, se non proprio sopra la Russia o comunque sopra la Russia, probabilmente molto vicino ai confini russi, e ai russi questa cosa non piaceva, e quindi gli ucraini, diciamo, si sono fatti scudo di questa cosa. Però secondo me non ci dovrebbero essere ulteriori sviluppi di questa faccenda, non conviene a nessuno, anche perché appunto nel Mar Caspio succedono cose miracolose, cioè il petrolio che va e che viene e per quello che sostanzialmente poi rifornisce anche noi. Ci sono paesi che affacciano su quello stretto, su quello specchio d'acqua, che riescono a esportare circa 3 volte il petrolio e il gas che estraggono, quindi capite bene che lì ci sono gli interessi di molti, tra cui anche i paesi dell'Unione Europea, che non ci stanno a rinunciare completamente alla propria politica energetica.
9: Senti, ma stanotte si è sparacchiato molto, eh?
12: sì, si è sparato, però non senza
10: no, cazzuole, missiletti.
12: Allora, gli attacchi iraniani sono stati abbastanza contenuti e diciamo che se lanci un drone, lanci un missile, perché te lo vuoi fare intercettare? E questo è quello che è successo verso la Giordania, era un qualcosa d'avvertimento. Più interessante invece,
9: aspetta
12: notte,
9: perché questo è un concetto che sono sicuro, scusami Alberto, interessa molto anche a Luca, se lanci un missile o un drone per fartelo intercettare.
12: Sì, perché se non lanci uno sciame,
9: hai capito, Luca,
12: qualcosa che mandi in saturazione le difese contraerie del nemico, è sostanzialmente un avvertimento, è uno stimolo alla diplomazia. Mentre c'è stato un qualcosa di completamente diverso questa notte in Iraq, dove ci sono stati dei bombardamenti statunitensi e sauditi che hanno causato decine di morti. E che succede in Iraq? Che sostanzialmente ci sono delle milizie filo iraniane o comunque sciite, insomma, che hanno un po' quell'orientamento lì, che si sono dichiarate pronte a intervenire su diversi scenari, compresa la Siria, perché in Siria ci sono forti tensioni e ci stanno già degli scontri molto articolati, perché in Siria in questo momento ci stanno le presenze, oltre che del governo siriano dei tagliagole che conosciamo, ci stanno i turchi, ci stanno gli americani nella parte del nord, ci stanno gli israeliani, e potevano intervenire anche queste milizie sciite che hanno detto se si tagliano le linee di approvvigionamento a Hezbollah in Libano, quindi che stanno tutte in Siria come è noto, queste linee di approvvigionamento, loro sarebbero intervenuti. Quindi una situazione davvero tesa, davvero esplosiva, in cui c'è stata questa accelerazione dei bombardamenti di questa notte.
9: Luca,
10: ma che succede in Ucraina nel Donbass dopo la caduta della città fortificata? Tutto fermo?
12: No, no, che tutto fermo. Allora, il colpaccio più significativo dal punto di vista anche dell'impatto mediatico, oltre che della decapitazione della linea di comando, è stato il bombardamento della fiera delle armi di Bucha, vicino a Kiev, e è stata colpita con due Zircon e 8 Iskander, quindi ci hanno picchiato duro, ci sono stati diversi morti, ma soprattutto tra loro c'era Eduard Sirenko, il capo del secondo direttorato dell'SBU, dei servizi di sicurezza, era quello responsabile degli omicidi e degli attentati sia in Donbass che in Russia, era anche quello indicato come responsabile dell'attentato contro la figlia di Dugin, se lo ricorderanno sicuramente tutti gli ascoltatori.
9: Ah, c'è la Dugina.
12: Esattamente. E poi ci sono state delle avanzate territoriali limitate, ma comunque ci sono state da parte dei russi, che hanno conquistato un paese da 8.000 abitanti, Belitsky. E però ci sono pure degli attacchi ucraini, il primo abbastanza antipatico perché ha colpito un villaggio vacanze nel Mar d'Azov, ci sono 8 morti tra cui 2 bambini, mentre ancora più interessante la serie di attacchi, ce ne sono stati ormai quasi una decina, dell'Ucraina contro una catena di distribuzione commerciale, l'equivalente di Amazon russo, che si chiama Wildberries, e sinceramente non riusciamo ancora a capire per quale motivo si siano accaniti contro questa azienda, però hanno distrutto magazzini ovunque.
9: Per fastidiartelo, dico io.
12: Però il problema è che questi magazzini non si fermano mai, quindi anche colpendoli di notte dentro purtroppo ci sono sempre dei lavoratori e i morti sono stati davvero tanti tra i civili in quel caso.
9: E ci avviciniamo alla fine, anzi ci siamo ben arrivati, caro Luca, perché sono ormai le 9.
10: Ma tu ce l'hai una morale anche oggi, che poi sei un po' a corto di idee, non sei più quello di una volta, il cervello, i connettori.
9: Questo ti piacerebbe invece
10: di un tempo.
9: Qui siamo sempre, come ha detto l'onorevole Busberoli, al massimo della storia del mondo, e quindi ci siamo anche noi, anche sulle morale, che oggi dedicherei integralmente al povero ministro Tajani, che voi mascariate ogni giorno.
10: Perché cosa spenderemo soldi del SEF,
9: diceva,
10: 15 miliardi.
9: Diceva Carrie Fisher, una simpatica e pungente attrice statunitense, che la gratificazione istantanea richiede troppo tempo. Sì, proprio lei.
10: Bene, sai che c'è? Torneremo domani con tutta
9: domani
10: la banda.
9: Ciao.
13: L'attimo fuggente.
14: Giornale radio.
15: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre.

Sono le notizie, tanto più che oggi andremo sui temi dei prezzi, ovviamente anche insomma dalla gasolio a quello dei lettini della spiaggia, dalle vicende della nazionale italiana di calcio a quella che poi ovviamente riguarda anche temi che sono collegati all'intelligenza artificiale, a tutto quello che è il mondo dell'attualità. Noi vi daremo poi aggiornamenti sulle varie notizie e su quello che poi sta accadendo. Tra l'altro in questo momento stiamo seguendo anche la vicenda di attacchi congiunti con i sauditi da parte degli americani contro obiettivi in Iraq, con un raid che è stato eseguito da Stati Uniti e Arabia Saudita su milizie irachene con almeno 10 morti. E nel frattempo, secondo i media, l'Iran ha respinto la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta di Hormuz. Quindi diciamo che è una panoramica quella che vediamo all'interno di Summertime, e voi avete uno strumento per poter dialogare con noi e poter fare domande, che è il 334 11 11 622. E noi tra una, come dire, notizia e l'altra, un ospite e l'altro, abbiamo sempre la musica, come quella che stiamo per andare ad ascoltare, che è quella di Dua Lipa, che insomma canta la canzone, e poi tra poco inizieremo anche ad andare all'interno delle notizie. Questa è These Walls.

Allora, in diretta qui alle 9:11 minuti su Giornale Radio Summertime, il nostro programma estivo che insomma andiamo avanti con tutte le notizie, andando poi a consultare i tanti ospiti che oggi sono veramente tanti. Dicevo, tra poco inizieremo con Riccardo Spada, il quale ha un podcast davvero incredibile, si chiama The Bull ed ha una competenza a livello economico formidabile, tanto più che il suo podcast che insomma ha avuto un successo davvero clamoroso. E quindi andremo naturalmente a raccontare con lui le ragioni di questo successo, che insomma vede anche un'evoluzione di questo format, anche perché ci piace raccontare di un podcast esattamente come di un libro, perché gli italiani spesso, se non leggono, ascoltano.

Comunque le parole, esattamente come la radio e il podcast in questo caso, se ha davvero qualcosa di interessante come in questo caso è evidente che vadano anche a consultarlo. Poi avremo con noi Andrea Vianello, ex direttore di Rai Sport, con il quale cercheremo anche di capire più e meglio la questione politico, diciamo anche istituzionale, che ha riguardato la panchina della nazionale. Con l'insediamento di Roberto Mancini e con anche Claudio Ranieri come direttore di Club Italia, con tutto quello che è accaduto, le conseguenze di quello che poi è uno scenario che va ben oltre il tema dello sport, che tra l'altro si è impantanato nelle secche della politica, laddove chi è entrato prima, probabilmente Maldini, Leonardo, lo stesso Malagò, Pirlo, lo hanno fatto un po' senza quel tipo di sensibilità politica, avrebbero avuto bisogno di essere un po' accompagnati in quella direzione, ma invece sono un po' stati mandati allo sbaraglio. Questa è una sensazione particolare. Poi ancora con noi ci sarà anche Bebe Minna, giornalista di Altro Consumo, con il quale parleremo di questo caro Littini che ogni anno sta andando verso vette irraggiungibili, nel senso che siamo arrivati anche a una cifra di 225 euro settimanali per dei lettini, a cui si sommano chiaramente le spese che naturalmente sono quelle tipiche delle vacanze. Poi parleremo anche di questa famosa quarta ondata, che però non è una questione legata, non è domani fa bel tempo, farà un po' più caldo della stagione precedente, eccetera eccetera, non stiamo parlando di meteo ma di clima e di tutta una serie di elementi che tra l'altro portano ancora oggi molte persone a negare qualunque tipo di rilievo scientifico, qualunque tipo di scenario. Un caldo così non l'abbiamo mai avuto, e soprattutto è la rapidità con la quale l'involuzione del clima ha stabilito dei record che onestamente di cui avremmo fatto volentieri a meno. Le conseguenze non sono soltanto per la percezione del caldo e per la salute delle persone, ma anche sui temi dell'agricoltura, sui tantissimi incendi che stanno anche colpendo zone d'Europa che normalmente non vengono mai attraversate da questo genere di problemi. Penso all'Inghilterra, e ne parliamo spesso con Antonella Zangaro in domenica specialmente, che ci racconta di come in Inghilterra addirittura non abbiano neanche l'aria condizionata perché non avevano mai avuto bisogno, cioè mancherebbe chi la va a installare. Ci sarebbe anche l'aria condizionata, ma non hanno gli installatori, è qualcosa di incredibile. E pensiamo proprio che nell'arco dei prossimi anni ci sarà necessariamente un cambiamento di paradigma da questo punto di vista. Avremo anche Vincenzo Da Monaco, professore associato legato al tema dell'intelligenza artificiale all'Università Luis Guido Carli, e con lui andremo a parlare di questa incredibile vicenda, no, ancorché inquietante, di un modello di AI che è sfuggito al controllo umano e ha hackerato un sito, ha violato una piattaforma e ha chiaramente creato un precedente pericolosissimo, perché se è stato in grado questo modello, immaginiamo che tanti altri possono arrivare. E se poi, diciamo, come abbiamo letto nell'ultimo libro del professor Trento, che raccontava di come Elon Musk abbia un po' profetizzato il fatto che nei prossimi 5 anni, poi le sue sono dei lanci, ma nei prossimi 5 anni diciamo che l'intelligenza artificiale farà tutto quello che fa l'essere umano, ma meglio. È chiaro che dobbiamo un attimo cambiare anche il nostro atteggiamento, ma in fretta, perché qui a furia di aspettare, poi al di là di quello che sono i lanci di Elon Musk ne parleremo, dicevo, con i nostri ospiti. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, e poi tra l'altro dimenticavo anche l'ultimo ospite, che sarà Gianluca Castelnuovo, professore ordinario nella facoltà di psicologia dell'Università Cattolica di Milano, e con il quale andremo a parlare di quella famosa vicenda di studenti italiani che hanno fatto una pessima figura in Thailandia. Adesso arrivano i Role Model.

0: Jam in onda tutti i giorni dalle 9 alle 11, l'Apotecarlo con voi. Vi dicevo prima che noi in questi giorni stiamo presentando alcuni dei podcast più interessanti che ci sono in circolazione, e sicuramente uno di questi è The Bull, che è gestito e devo dire tenuto in modo eccellente da Riccardo Spada, che è con noi qui adesso in diretta. Riccardo, ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Eccoci qua. Allora, hai ideato questo podcast qualche tempo fa e con insomma un'evoluzione che poi il format poi ci racconterai, ma che si occupa fondamentalmente di temi economici.
1: Si occupa di finanza personale, quindi l'idea era proprio quella di raccontare agli italiani, che non sono un popolo esattamente di investitori, che in realtà non è così difficile imparare ad investire per gestire meglio i propri soldi nel lungo termine.
0: Ed è nato come un progetto divulgativo, oggi ha superato i 250 episodi, 1 milione di ascolti mensili, è diventato un punto di riferimento, e diciamo che quando si passa da spiegare i concetti base a un po' la condivisione pubblica del proprio portafoglio personale, e ecco, la domanda è: dove finisce la divulgazione e dove inizia la responsabilità verso la community, che ovviamente tende anche a emulare determinate scelte che vengono indicate?
1: Certo, infatti il focus è sempre sullo spiegare il processo che c'è dietro le decisioni che prendo, quindi quando parlo del mio portafoglio o di altri portafogli non spiego tanto perché è importante prendere un certo strumento, anzi perché sarebbe ovviamente una raccomandazione di investimento sbagliata, ma quali sono per esempio le mie condizioni personali che mi hanno portato quella decisione, in maniera tale che poi ciascuno possa riprodurre sul proprio caso, perché poi la finanza personale è soprattutto una questione di adattare le proprie esigenze e i propri obiettivi al proprio portafoglio, non indovinare gli strumenti vincenti.
0: Senti, nel tuo podcast ripeti spesso che chi non investe ha la certezza matematica di perdere soldi a causa, esatto, dell'inflazione. Però la prima reazione di una persona comune, insomma, davanti al telegiornale è la paura di perdere tutto. Quindi come, certo, sei riuscito a convincere migliaia di italiani normali, tra virgolette, a superare questa barriera psicologica senza farli sentire inadeguati?
1: Ma sai, il motivo principale per cui noi abbiamo paura di questa come di tante altre cose è perché non la conosciamo. Una volta che inizi a capirla, la paura si attenua notevolmente. Da una parte è sufficiente mostrare cosa è successo nell'ultimo secolo, se guardiamo i mercati finanziari, che sono stati una storia di alti e bassi, ma nel lungo termine una grande storia di creazione di ricchezza. Dall'altra parte, quando capisci cosa ci sta dietro, capisci che non si tratta di giocare in borsa, che è una pessima espressione che si usa in italiano, ma si tratta di costruire in maniera da buon padre di famiglia, come diciamo qua in Italia, un progetto a lungo termine che piano piano costruisce la ricchezza nel tempo, sapendo che se investo a breve termine non posso prendermi troppi rischi, perché ovviamente il mercato nel breve è molto ballerino, nel lungo termine invece posso permettermi di puntare a un rendimento più alto, perché attraverserò tanti cicli e nel lungo termine il rendimento atteso è positivo.
0: Ecco, senti, ti faccio delle domande anche legate all'attualità, poi torniamo anche al tuo podcast. Vai. The Bull, ma in queste ore si parla molto della tregua tra Stati Uniti e Iran, che ha fatto calare il prezzo, certo, del petrolio, ha dato un momento di respiro ai mercati. Per chi non mastica la finanza, come si traduce tutto questo nella vita reale? Cioè, dobbiamo aspettarci un calo immediato dei prezzi della spesa e della benzina, posto che per esempio il calo del carburante non si è ancora visto, oppure una euforia passeggera di chi specula in borsa?
1: Allora, è molto più complicato di quello che viene raccontato, perché il prezzo del petrolio poi in realtà è il prezzo del petrolio che verrà consegnato tra 3 mesi, per esempio, no? Quindi non è il prezzo di oggi, è sempre il prezzo di contratti finanziari sul petrolio. Inoltre poi dipende molto anche dalla raffinazione, perché nessuno nella macchina mette il petrolio greggio, no? Quello poi deve essere lavorato, deve essere trasformato in diesel o in jet fuel per gli aerei, per esempio, e anche se il prezzo scende, quello in realtà i costi di raffinazione sono rimasti abbastanza alti. È probabile che i prezzi resteranno abbastanza sostenuti, perché comunque è stato un colpo piuttosto importante, meno grave di quello che ci si aspettava, ma abbastanza importante, perché un quinto del petrolio passava dallo stretto di Hormuz. E quindi dobbiamo aspettarci che i costi resteranno un po' più sostenuti, e se restano sostenuti a lungo poi questa cosa si propaga anche a altri beni e servizi, perché il problema del petrolio che non riguarda solo la macchina, riguarda il fatto che tutte le cose che noi compriamo e consumiamo in qualche modo devono essere trasportate, e quindi è possibile che l'inflazione sarà un pochino più alta su tutti i beni. Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto dati inflazioni in Europa più alti.
0: Tra l'altro, altra questione è che questa settimana la Federal Reserve americana si riunisce per decidere sui, sì, tassi, e la BCE ha appena preso una pausa. Quindi cosa dovrebbe fare oggi una famiglia italiana, il mutuo, insomma, per proteggersi da queste montagne russe?
1: Ma allora, prevedere quello che si fa, che fanno le banche centrali, è sempre molto difficile, no? C'è un detto negli Stati Uniti che è don't fight the Fed, quindi non combattere contro la banca centrale, perché è molto complicato prevedere il percorso dei tassi. Tra l'altro il nuovo presidente della Fed ha detto che, contrariamente al passato, darà meno indicazioni possibili su quello che succederà nel futuro. I movimenti sono di meeting in meeting abbastanza lenti, quindi gli adattamenti sui tassi vengono fatti di 0,25 punti ogni volta. Quello che impatta davvero sui mutui, però, per esempio, sono i titoli di Stato a lungo termine, perché il mutuo è un prestito a lungo termine, quindi è più quello che succede per esempio ai titoli di Stato a lungo termine, debiti pubblici, ai deficit, è questo che sposta le cose. In generale una persona non dovrebbe stare tanto a seguire cosa fanno le banche centrali, perché poi sono decisioni sempre molto rumorose e nel lungo termine si capisce bene qual è la sostanza e qual è stato invece cose di poco conto. È importante avere una pianificazione fatta bene, pensando appunto a come far crescere oltre l'inflazione il proprio patrimonio e a posizionare gli obiettivi grossi di spesa nel tempo in base alle proprie situazioni personali.
0: Senti, ti faccio una domanda populista.
1: Vai.
0: La sai già. Però insomma, le banche, le big tech registrano degli utili record, no? E le persone invece hanno degli stipendi che insomma bastano una bella pena per la spesa. Poi si è parlato recentemente di come a Milano, città in cui abito, di fatto gli stipendi siano aumentati di quasi niente, e gli stipendi invece, al contrario, gli affitti delle case, per non parlare dei costi delle case, sono a delle cifre iperboliche. Quindi Certo. Questo paradosso di chi, insomma, a chi vede la borsa come un gioco per ricchi è staccato dalla realtà, oppure c'è un'aderenza?
1: Allora, c'è ovviamente un'aderenza, perché i prezzi delle azioni non sono tirati a caso, sono ovviamente collegati ai profitti che fanno le aziende che ci stanno sotto, però ovviamente non è l'economia, quella è una parte dell'economia, è legata solo a, chiaramente, ad aziende quotate, a chi ci investe in quelle società. In America si parla di economia K, cioè la forma della lettera K, dove ci sono ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Per chi vuole, consiglio di scaricarsi, che è uscito in questi giorni, il report che fa UBS sulla ricchezza globale, dove si vede molto bene la ricchezza nel mondo. E l'Italia è un po' un paradosso, perché si vede che è meno diseguale rispetto ad altri paesi. Negli Stati Uniti ci sono super mega ricchissimi, però la ricchezza dell'americano medio in realtà è relativamente bassa. In Italia è un pochino più equilibrata. Però è vero che c'è questo tema per cui in Italia i salari sono cresciuti zero in termini reali dal 1990 ad oggi, siamo fanalino di coda dell'OCSE, questo è scandaloso e sarebbe un tema soprattutto politico da affrontare. Dall'altra ci sono delle situazioni particolari, come Milano per esempio, la città che ha accolto più milionari l'anno scorso al mondo, e quindi questa cosa ovviamente spinge un po' su i prezzi delle case, penalizzando le persone che ci vivono. Investire nel mercato azionario però è un modo per restringere i gap di ricchezza, perché si partecipa della costruzione di ricchezza globale, quindi non avrò solo il mio reddito e il mio stipendio, ma avrò anche una parte dei miei soldi che partecipa di quella crescita che deriva dalle migliori società del mondo quotate in borsa in tutto il mondo.
0: Chiaro. Un'ultima questione è anche legata al fatto che i mercati in questi giorni stanno punendo i giganti tecnologici per via dei costi enormi legati all'intelligenza artificiale. Quindi chi investe da solo oggi deve avere paura che la bolla della tecnologia scoppi o stia per scoppiare, o è un normale momento di saldi in borsa?
1: Allora, ovviamente nessuno lo sa, perché ogni due settimane c'è un buon motivo per preoccuparsi per quello che può succedere sui mercati. Investire paga, si dice, un premio per il rischio, quindi se fosse assolutamente tutto ovvio quello che succederebbe dopo, non ci sarebbe motivo per cui uno investendo dovrebbe avere un rendimento. In realtà quello che uno deve fare è investire in maniera molto diversificata, quindi non investire in singole azioni, ma per esempio tramite fondi ETF soprattutto può comprare tutto il mercato mondiale, quindi l'impatto di quello che succede a singole società lo tocca poco, e soprattutto investirà in azioni se pensa di tenere i suoi soldi investiti almeno per 10-15 anni, quindi se anche scoppierà la cosiddetta bolla AI, come fu la bolla delle dot-com di inizio 2000, ok, mettiamo in conto che il mercato circa ogni 4-5 anni ha un calo intorno al 20-30%, a volte anche di più. Quindi quella è una, come si dice, è una caratteristica, non è un'anomalia. Uno non deve investire con la paura che succederà una crisi, deve investire sapendo che attraverserà diverse crisi.
0: Ecco, torniamo anche qui invece al tuo podcast, perché a The Bull. perché c'è una questione che è collegata proprio al fatto che comunque chi ti ascolta conosce la tua voce, la tua razionalità, anche direi matematica, la finanza fatta anche però di emozioni, quindi ti chiedo se c'è stato un momento magari durante un crollo improvviso dei mercati o una notizia di cronaca allarmante in cui hai provato un po' di timore anche tu per i tuoi risparmi, o hai dovuto fare uno sforzo per mostrarti calmo, lucido al microfono per non trasmettere il panico, posto che non sei in diretta e registri i tuoi podcast, insomma, è successo?
1: Allora, devo dire che il podcast è nato nel 2023 e obiettivamente dal 2023 ad oggi è stato complessivamente un periodo molto molto positivo, quindi momenti davvero preoccupanti non ci sono stati. C'è stato un momento di grande rabbia, ma non di preoccupazione, che è stata l'anno scorso ad aprile con Liberation Day, l'introduzione dei dazi, che è stata una cosa che ha fatto sanguinare il mercato per 3 giorni in maniera così violenta che non si vedeva dai tempi del Covid, e poi in realtà ha recuperato abbastanza velocemente, però era più la motivazione che ha portato a quel crollo, che ha generato molto, molto fastidio, perché sai, una pandemia, dice vabbè, non ci può fare niente nessuno, però questa cosa arbitraria creata da una persona che ha deciso di scassare 80 anni di regolamentazione del commercio globale aveva innervosito parecchio. Però questa è una delle tante cose che succedono. Se tu pensi a cosa è successo negli ultimi 30 anni, è successo di tutto, abbiamo avuto crisi apocalittiche, guerre, pandemie, shock di ogni genere, eppure il mercato azionario globale è cresciuto di circa il 10% all'anno in media, che è tantissimo nel lungo termine.
0: Ecco, no, la domanda che nasce anche dal fatto che ho appena visto Margin Call per la quinta volta, quindi probabilmente è uno dei film più inquietanti, ma straordinari che abbiamo mai visto, meno in tema, in materia.
1: Certo.
0: Mi ricordavo questo.
1: Allora, parliamo della madre di tutte le crisi.
0: Sì, quella del 2008, il crack della Lehman Brothers. Allora, io direi che a questo punto non posso che ringraziare Riccardo Spada, che devo dire, anche se io non sono un esperto di economia, ma ascolto con grande piacere, e quindi The Bull, e anzi ci risentiremo anche più avanti se ne avrà piacere. Grazie a te, Riccardo.
1: Molto volentieri.
0: Spada. Grazie a te ancora.
1: A presto. Arrivederci a tutti.
0: Grazie ancora, ci fermiamo un attimo qui su Giornale Radio, tra poco riprendiamo con Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 9:32.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: E noi tra poco a Summertime andremo a parlare con Andrea Vianello, ex direttore di Rai Sport, con il quale andremo anche a cercare di dipanare la vicenda collegata al pasticciaccio brutto, per citare il famoso libro e film Quel pasticciaccio brutto della via Merulana, e qui invece è quel pasticciaccio brutto della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha creato, si è creata dei problemi con una serie di errori che sono stati fatti un po' da tutti i protagonisti di questa vicenda. Oggi, insomma, tra poco andremo a parlarne con Andrea Vianello, il quale, insomma, so che è particolarmente addentro alla questione, non fosse altro per il fatto che qui la questione è anche collegata ad una sola, diciamo, un'assoluta assenza di sensibilità istituzionale anche da parte dei protagonisti. Da una parte abbiamo avuto Maldini estremamente rigido sulle sue posizioni, Leonardo non ha, ha avuto voce in capitolo, non ha avuto il tempo, Pirlo che si era legato a Fombet, che era un'agenzia di scommesse russa, per prestare il volto da testimonial, una vicenda che era pubblica ma che non era a conoscenza dei vertici della federazione, che è abbastanza incredibile. Così come la stessa stampa ha rilanciato questa vicenda soltanto dopo che Pirlo era stato fondamentalmente quasi annunciato come futuro commissario tecnico della nazionale. Adesso si passa a Roberto Mancini, che però a sua volta aveva abbandonato nel 2023 la nazionale per andare a prendere i soldi arabi, e contemporaneamente Claudio Ranieri, tra la nazionale che lo chiamava, aveva scelto di invece restare alla Roma perché riteneva che non potesse lasciarla, e in più, se avesse avuto il doppio incarico, sarebbe stato un conflitto di interessi. Quindi non esattamente una situazione nella quale chiunque, anche Antonio Conte, se fosse venuto a tenere la guida della nazionale, avrebbe dovuto prendere un sacco di soldi, non avrebbe rinunciato a questo, e comunque sia non c'era la certezza che rimanesse per più di 2 anni, perché lui non rimane mai più di 2 anni da nessuna parte, nazionale compresa, visto che l'ha già allenata in passato. Di questo andremo a parlare, del futuro davvero nebuloso della nostra nazionale e della nostra federazione, con Andrea Vianello. Ma adesso ascoltiamo una canzone di Lizzo, e vi ricordo il nostro numero 334 11 11 622.

0: collegata al tema della nazionale, onestamente in tanti anni non si era mai visto un pasticcio del genere e ne abbiamo avuti di problemi, devo dire. E a seguire la vicenda che ha portato a dei nomi che sembravano ormai nelle ultime due settimane quelli del futuro, siamo passati ad altri nomi totalmente differenti da quelli che si immaginava, anche perché sembravano del tutto estromessi, e invece adesso l'Italia in mano a Roberto Mancini e Claudio Ranieri, con un cambio di paradigma e di idee, ma con tutte le polemiche che si porta presso Malagò e la federazione. Ne parliamo con il nostro ospite Andrea Vianello, che torna con noi in diretta. Andrea, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, sei in una situazione nella quale oggi guardi la vicenda da una tribuna differente da quella della Rai, ma dove tu hai tenuto per tanti anni insomma le redini della Rai, di Rai Sport, come direttore, e quindi ti chiedo, faccio un paio di domande anche scomode, perché per esempio una di queste è legata anche al coinvolgimento di Malagò insomma nella vicenda dell'esame di Andrea Pirlo, che tocca i vertici del potere sportivo italiano. Oggi che guardi il panorama da questa posizione, ritieni che in qualche modo ci sia qualcuno che abbia sbagliato di più e qualcuno di meno, qualcuno che è vittima più qualcuno che è carnefice? Come lei legge questa vicenda?
1: Guarda, intanto fammi dire che non ho mai fatto il direttore di Rai Sport, no, più che altro per gli altri direttori, ho fatto il direttore di un po' di altre cose, ma lo sport no, però insomma diciamo ci sono sempre molto vicino varie volte.
0: Sì.
1: È una brutta, diciamo, hai detto la parola pasticcio, mi sembra la parola più evidente, è anche un po' labirinto da cui a un certo punto però bisognava uscire, quindi sono state giorni, come dire, sembrava di stare alle giostre, no? Quindi si andava su, si andava giù. C'è stato il momento di pensare che da questa situazione bruttissima di questi anni si potesse nascere una rifondazione completa, e nella scelta di Malagò di prendere Maldini e Leonardo sembrava che era questa, insomma, un cambiamento diciamo radicale, anche conoscendo i due personaggi, sicuramente non flessibili, ma con come dire idee radicali, no? Molto e molto competenti. Poi la situazione, insomma, si è veramente, come si dice, la maionete se è in pazzita, tutto è finito malissimo, ma veramente cose inimmaginabili. Alla fine credo che comunque io sono milanista, quindi tu sai quanto, come dire, per me Maldini è, come dire, è un faro. È vero che secondo me c'è stata una ostinazione finale di Maldini, perché la scelta di Pirlo, al di là delle posizioni diciamo tecniche, che poi siamo tutti con commissari tecnici e tutti vorremmo quello che piace a noi, però insomma diciamo che sicuramente era diventato un problema di opportunità, no? Non è stata valutata quella sua esposizione ed era diventato un problema politico. Sappiamo bene che è stato usato magari da un pezzo del mondo del calcio che non vuole il cambiamento. Insomma, alla fine la cosa era finita molto male, bisognava andare fuori velocemente, e io credo che in questo Malagò ha ritrovato un po' se stesso, no? Cioè ha rimesso i due nomi che in realtà esistevano. Mancini era il suo candidato fin dall'inizio, ma che lui, devo dire, con una scelta come dire diversa, autonoma, era andato a cercare Maldini, sapendo che non era Mancini sarebbe il candidato. È chiaro che nella situazione matta e disperatissima, come oggi è stato scritto sui giornali, bisognava trovare una soluzione, e Mancini era quella che stava dietro l'angolo, stava lì che aspettava fuori la porta, che aveva voglia di riprendere un discorso interrotto da lui malamente, e poi c'è il sor Claudio, vuol dire il grande vecchio esperto e autorevole dentro la città. Mi fa un po' ridere oggi, no, che ci sono tanti giornali di Milano che raccontano che Roma, l'aniene che vince su, insomma, mi sembra una, come dire, un racconto un pochino fazioso. Credo che non è quello che io speravo per l'Italia. Guarda, io non credo, come dire, che Mancini non sia un bravo allenatore, anzi difficilmente abbiamo visto giocare l'Italia come quella di Mancini, no? Con un gioco notevole senza grandi campioni. Io credo che però appunto il grande tema è che noi sono 20 anni che non abbiamo i grandi campioni, cioè sono 20 anni che non è nato un Totti o un Del Piero, e quindi secondo me c'è un problema alla radice che solo una vera rivoluzione poteva cambiare.
0: Ecco, Andrea, c'è un tema collegato anche al fatto che non abbiamo avuto ricambio generazionale. Cioè oggi abbiamo i nomi che sono poi fondamentalmente gli stessi da tanti anni, abbiamo detto Malagò, ma anche Abodi, ma anche Gravina, ma tutta una serie di nomi che comunque abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene. Dopodiché il vuoto pneumatico, nel senso che altri nomi non ce n'erano se non quelli di Maldini, di Leonardo, che sembrava un po' quella generazione che poteva in qualche modo cambiare le cose, ma che non aveva quella sensibilità politica e istituzionale, tanto più che gli errori che sono stati commessi sono stati errori proprio di faciloneria o di errori proprio che, come anche lo stesso Andrea Pirlo che si è legato a Fombet. E qui mi chiedo come è possibile che la federazione non fosse a conoscenza, come ha detto Malagò, del fatto che Pirlo fosse testimonial di questa società, agenzia di scommesse russa, e di come non fosse venuto in mente ad Andrea, a Leonardo e soprattutto a Paolo Maldini. È proprio un'assenza di abitudine forse a frequentare questo mondo, e anche per Malagò.
1: Beh sì, sicuramente, come hai detto te, insomma, gli altri, diciamo, Maldini e Leonardo erano due marziali, no? Marziani che arrivavano da un altro mondo, che però, insomma, come dici bene te, la cosa veramente abbastanza incredibile è che nessuno è entrato su Google. Insomma, ormai, diciamo, anche mio figlio lo fa, se deve vedere una palestra, se andare a iscriversi, magari entra su Google e vede se ci stanno delle recensioni, no? Certo. Allora, la cosa di Pirlo, io devo dirti, mi era un po' sfuggita, no? Te lo dico sinceramente, la cosa della Russia, però insomma, diciamo, prima di esporre un nome così importante nell'Italia di oggi bisognerebbe andare a fare sempre le radiografie, ecco, quindi un po' strano che, come dici te, ma quello un po' tutto, no? Anche il mondo, non tanto quello di Giovanni Malagò, che è arrivato da poche settimane alla federazione, ma è possibile che in federazione non c'è stato nessuno che è andato a, come dire, a tirare fuori, guardate che c'è un problema forse con la Russia. Comunque sia, detto fra di noi, noi sappiamo che questa cosa della Russia, che è importantissima, attenta, io sono fino ucraino, sono andato in Ucraina, quindi per me, come dire, era dirimente nel momento in cui, peraltro non ho visto da parte di Pirlo neanche una scusa, ma neanche una dimissione, cioè nel suo post, no, non ha cambiato posizione. Però è anche vero, no, che c'era, secondo me, un'operazione di rigetto da parte del mondo del calcio che da 20 anni, come dire, ha creato un sistema che probabilmente dà molti vantaggi a chi ne fa parte, ma molto meno a chi invece vuole un calcio italiano vincente. Ripeto, tu giustamente dici, ma è possibile che in 20 anni non abbiamo una classe dirigente? A parte questo, credo che sia un po' un problema nazionale, no? Non abbiamo più, cioè sembra veramente che si siano un po' perse le competenze in vari settori, no? Sì. Ma io ti ripeto a dire, insomma, la domanda veramente che io mi chiedo da amante del calcio, ma com'è possibile che noi sono 20 anni che, a parte Del Piero e Totti, non abbiamo più avuto un vero giocatore, ora un vero campione? Cioè, no, abbiamo visto i mondiali dei campioni, sì. Abbiamo visto un mondiale dove addirittura una squadra, poi sappiamo che la Norvegia ha fatto operazioni, sai questa cosa molto interessante, che la Norvegia ha tolto il risultato ai ragazzini, quindi che giocano nelle squadre giovanili, che non hanno il risultato come obiettivo, sì. Cioè proprio non c'è risultato, quindi sono scelte, però hanno trovato questo gigante, no? Questo gigante che ha portato avanti il movimento, no? Sembrerebbe da dire la stessa cosa che sta succedendo al tennis, no? Poi sì. c'è un fenomeno e tutto dietro cresce, piena di luce. Ecco, noi non riusciamo a trovare un grande campione, ma è la prima volta nella storia del nostro calcio. Quindi allora è chiaro che c'è un problema, una malattia. Io sono convinto che la malattia è dall'inizio, dal calcio dei ragazzini. Io sì. Penso che ci sia una esasperazione della tattica. Allenatori che pensano di poter fare carriera sulla pelle di bambini di 10 anni e invece di dargli la fantasia gli danno il passaggio laterale. Quindi, diciamo, questo secondo me è proprio un cambiamento di mentalità, difficilissimo da cambiare. Ecco. Però bisogna fare qualcosa,
0: no, ecco,
1: temo che così non ci sarà, ma però così non succederà, no? Cioè, con tutto il rispetto per Ranieri, straordinario uomo di calcio, non penso che può essere lui il rivoluzionario.
0: Sì.
1: Temo che potevano esserlo Maldini e Leonardo, però se quella ostinazione sul nome di Pirlo non mi è piaciuta, sinceramente. Si poteva trovare una soluzione diretta. Adesso Forza Italia e Forza Mancini, perché sì, qua dobbiamo superare tre partite molto complicate, perché sennò andiamo in Serie B. E poi è sempre più complicato risalire, quindi è chiaro che c'è una doppia cosa: risultato subito, cambiamento del calcio italiano. Io temo che sul cambiamento dovremo aspettare tanti anni, e non so se ce la faremo.
0: Andrea,
1: forse sul calcio, sul risultato sì.
0: Torneremo a parlare di questo argomento anche molto presto, per cui ti ringrazio, ti ho anche dato una direzione di una rete che ovviamente non avevi tenuto, ma hai fatto
1: troppo. Vabbè, però insomma, sono contento. Era quello che volevo, a un certo punto era un sogno della mia vita, quindi me l'hai dato te.
0: Ecco, esatto. Vabbè, te lo meritavi. Allora io ringrazio Andrea Vianello che ci ha dato una mano anche a capire meglio la situazione. Buon lavoro a te e buona settimana. Ciao ancora, grazie.
1: Ciao a tutti, grazie a tutti.
0: E allora tra pochissimo invece ci occuperemo di altro, andiamo invece ad ascoltare una canzone di Billie Eilish, e tra pochissimo invece ci occuperemo di un caro Lettini, di come adesso andare al mare è come andare in una gioielleria letteralmente, e tra poco racconteremo come, perché, quali sono i nuovi prezzi del momento.

0: molti di voi sono partiti per le vacanze, questo è andato di fatto, e quindi qualcuno ci sta per partire, qualcuno sogna di farlo, ma guarda i prezzi e si spaventa, perché i prezzi, insomma, delle spiagge con i relativi lettini, gli ombrelloni, hanno un aumento impressionante. Qualcuno non ci rinuncia, banalmente anche perché è un'abitudine, anche perché magari per necessità ha una famiglia, i bambini, tutto il resto, quindi ha bisogno anche di capire come funzioni. Il problema è che in questi anni, abbiamo detto, c'è un tema di costo sempre più elevato. Quest'anno addirittura c'è questa cifra che è stata in qualche modo reclamizzata, dei 225 euro in più, in media, per una settimana, e soltanto per il tema dei lettini. Ne andiamo a parlare con il nostro ospite Bebe Min, che è il giornalista di Altro Consumo. Ben trovato intanto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Oggi vado di gaffe.
1: Sì, va bene.
0: Di una dopo l'altra. Già iniziato prima e faccio adesso. È la giornata che è così, è il caldo.
1: Allora, dalla voce, credo che non ci siano dubbi.
0: No,
1: dai.
0: Assolutamente no, direi. Allora, tanto voglio subito andare su questa vicenda collegata al caro prezzi, che chiaramente copre ogni voce, ma la questione qua è che riguarda quella cifra, quei 225 euro di cui si è parlato, e mi chiedo appunto se corrisponda a una settimana standard, quindi 225 euro una settimana dal lunedì al venerdì, dal lunedì alla domenica, ed è una cifra media, se vogliamo?
1: Allora, dunque, in realtà nella nostra indagine, che peraltro è un'indagine storica che ripetiamo da molto tempo ogni anno, sì, in 10 città quest'anno, giusto per fare adesso una panoramica di cosa stiamo parlando, abbiamo fatto una mappatura dei costi dei lidi da nord a sud, e quindi ci sono tante località turistiche come molto note, insomma Lignano, Rimini, Senigallia, ma anche Vialeggio, Pialinuro, Gallipoli, Alghero, Taormina con i giardini Naxos, eccetera. E abbiamo chiesto appunto, come se fossimo un cliente qualsiasi, qual era il costo per una dotazione standard di due lettini con ombrellone. Questa differenza di cui stai parlando, che peraltro a noi risulta di 200 euro, non so da dove venga fuori 225, è il risparmio che si può ottenere per questa dotazione per una settimana, nella prima settimana d'agosto, che è il periodo della nostra indagine, dal 2 all'8 agosto, scegliendo il posto più economico rispetto al più caro. Sostanzialmente
0: preciso, perché giusto. Allora, un'estate al mare costa in media 225 euro la settimana per due rettini in ombrellone. La fonte, che era DN Kronos, che aveva riportato questa informazione. Tutto qua.
1: Ok, allora però la nostra indagine non dice questo. Noi abbiamo una varietà di prezzi in queste 10 città che è appunto abbastanza impressionante, e di fatto c'è da dire la prima cosa, che c'è un aumento consistente ogni anno che facciamo questa indagine. Per quella del 2026 l'aumento medio è del 6% rispetto all'anno scorso, ma se noi proiettiamo, diciamo, in una fotografia più ampia questi rincari, cioè valutiamo gli ultimi 5 anni, l'aumento arriva al più 24%, che è veramente tantissimo. Questo vuol dire che, diciamo, la tendenza è un continuo aumento, e se voltiamo le spalle solo fino a pochi anni fa ci rendiamo conto che spendiamo un quarto in più. Insomma, non è poco. Poi ovviamente ci sono città e città, situazioni molto diverse tra di loro. Nella nostra indagine a Lazio si conferma la città più cara. Per la prima fila, che è, diciamo, quella più ovviamente più gettonata, si arrivano a spendere 368 euro a settimana. Lignano si conferma anche quest'anno invece la città più economica, e per lo stesso scenario si spendono 164 euro. Vuol dire che tra due località diverse si può spendere anche più del doppio per andare al mare. Comunque stiamo parlando di cifre elevate, consideriamo che qui, insomma, la dotazione è per due persone sostanzialmente, ma se parliamo di famiglie con figli, insomma, i prezzi possono aumentare anche tanto.
0: Ecco, la domanda poi che ci viene posta anche da un ascoltatore al 334 11 11 622, se non ho capito male quello che intende, è in che misura, cioè lo dice Valerio, in che misura questa cifra è un po' gonfiata dai rincari dei servizi balneari e della ristorazione rispetto all'aumento reale dei costi di gestione degli operatori?
1: Vabbè, questo bisognerebbe chiedere anche ai gestori dei servizi balneari. Certo è che c'è un problema di fondo qui, che ed è quello delle concessioni, che poi delle concessioni balneari, che poi è il grande tema di cui si discute da tanto tempo e che non si sblocca. Cioè il fatto che anche la Corte di Giustizia Europea abbia ribadito che queste concessioni, cioè ovvero le concessioni sono altro che l'occupazione del demanio pubblico da parte di un privato che stabilisce poi delle tariffe per la clientela. E quindi è chiaro che la responsabilità è di chi fa la gestione in questo modo, però poi c'è anche una responsabilità più grande, che è quella del governo, di continuare, dei governi, di continuare a prorogare queste concessioni con queste modalità, rinviando questa situazione di stallo, di, posso dire, un po' di monopolio, no? Di gestione certamente non a favore dei cittadini da troppo tempo. Per cui noi sappiamo che adesso fino al 2027 sono state prorogate dagli enti locali ennesimamente queste concessioni, con risultato che i prezzi sono sempre più alti, come abbiamo visto, e le spiagge libere sono sempre più ridotte. Questo è un problema molto italiano: la possibilità di risparmiare, cioè andare a costo zero al mare, che dovrebbe essere un diritto di tutti, di fatto è inibita dalla presenza diffusissima di stabilimenti a pagamento, che possono piacere o non piacere, ma di fatto occupano la grande maggioranza in molte località del litorale, quindi negando la possibilità alle persone di, attraverso una riforma di questo settore, avere diritto alla spiaggia libera.
0: Tra l'altro un'altra questione è quali sono un po' le differenze territoriali più marcate tra le varie coste italiane. Si è evoluto come questo tipo di dato rispetto agli anni precedenti?
1: Allora, come vi ho detto un po' all'inizio, in realtà la città più cara, cioè Alassio, si è confermata anche quest'anno altrettanto cara, e Lignano invece è la più economica. Poi però ci sono altre località che hanno avuto dei rincari, per esempio, particolari. Parliamo di Taormina e Giardini Naxos, dove abbiamo avuto il rincaro maggiore di questa indagine, cioè un più 16% rispetto all'anno scorso. Anche ad Alghero c'è stato un aumento importante del 14%. Diciamo che sono un po' spesso le stesse località ad essere piuttosto care ed aumentare i prezzi più degli altri, più della media. Rimangono le stesse anche quelle che hanno i prezzi un po' più contenuti, come abbiamo detto prima: Lignano, Rimini e Senigallia. Per esempio, il costo medio per una settimana rimane sotto i 160 euro, insomma molto più abbordabile. Però ecco, quello che abbiamo appena detto, cioè sulle concessioni sempre rinnovate in automatico senza una riforma di questo settore, fa sì che il margine di risparmio per noi cittadini resti sempre molto ridotto, un po' ovunque.
0: Sì, naturalmente poi questa statistica che viene fatta, questa inchiesta che poi voi ripetete ogni anno, ha dei parametri che appunto si basano. Quando è che avete iniziato, giusto per capire, quanti anni fa avete cominciato a fare questo tipo di percorso per vedere e verificare i prezzi?
1: Ma saranno una quindicina d'anni almeno. Noi
0: è sempre andato in aumento, oppure c'è stato un momento in cui si è fermato questo?
1: No, diciamo, come dicevo all'inizio, insomma, il trend è progressivo. Di fatto, come un po' tutte, noi purtroppo assistiamo, no, diciamo, a questa tendenza in tanti altri ambiti, e non soltanto ovviamente quello dei lidi, degli stabilimenti balneari. Però i rincari lo sappiamo tutti, come li vediamo sugli aerei, sui treni, insomma, purtroppo le vacanze sono anche abbastanza martoriate, ecco, sì. Da questo punto di vista, diciamo, è un momento molto molto difficile sicuramente. Quindi per le spiagge è un trend progressivo, però ci sono delle grosse novità che mi piacerebbe accennare. Il fatto
0: perché abbiamo meno di 30 secondi, abbiamo solo questo.
1: Che al di là di questi rincari, però alcuni comuni stanno aumentando gli spazi liberi, offrendo dei servizi a prezzi accessibili. Io credo che molti abbiano sentito parlare di cittadine come Spotorno o Bacoli, che hanno concesso ai cittadini una quota maggiore di spiagge libere attrezzate. Ecco, questa, secondo Alto Consumo, è un'ottima strada. Anche Ostia sta per farlo. È un'ottima strada per alleggerire, diciamo, il portafoglio dei cittadini, e vi invito anche a firmare la petizione sul sito di Alto Consumo per avere prezzi più equi e maggiori spiagge libere.
0: Molto bene.
1: Altoconsumo.it, concessioni balneari.
0: E io ringrazio di questo Beba Minna che ci ha dato una spiegazione, poi naturalmente entreremo ancora più e meglio nel dettaglio anche nelle prossime giornate, per cui grazie ancora, buon lavoro e a prestissimo con Altoconsumo. Grazie ancora.
1: Buona giornata.
0: Subito spazio notiziario, torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Fondi safe per la difesa, acque agitate nella maggioranza, scontro Tajani Lega, all'attacco le opposizioni, ex Silva vertice a Palazzo Chigi, sindacati no alla chiusura degli impianti, Golfo Persico, attacchi americani contro le milizie filo iraniane in Iraq, alla Casa Bianca vertice Trump Netanyahu, nazionale torna Mancini, l'annuncio ieri di Malagò, Ranieri nuovo direttore tecnico.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. Da ieri attivi gli sconti sul prezzo del gasolio voluti dal governo per attenuare i prezzi del diesel ormai abbondantemente superiori ai 2 euro al litro, opposizioni all'attacco per l'esiguità dell'intervento e perché la misura potrebbe essere finanziata grazie alla fiscalità sul tabacco, ma nell'imminenza della pausa estiva si infiamma lo scontro politico anche sul ricorso ai fondi europei safe annunciato dal governo. Il servizio.
11: È entrato in vigore ieri il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, una misura voluta dal governo per garantire agli automobilisti uno sconto di 17 centesimi al litro, ma solo sul diesel e solo fino al 6 agosto. Costerà allo Stato 125 milioni di euro. Per futuri interventi tramite il sistema delle accise mobili bisognerà verificare gli incassi dello Stato da extragettito IVA. Dura reazione delle opposizioni che contestano sia l'esiguità della misura sui carburanti sia la scelta delle coperture. Tra le ipotesi c'era un rialzo della fiscalità sui tabacchi, su cui però hanno posto il veto i due vice premier. Per Salvini e Tajani non ci deve essere alcun aumento delle tasse sulle sigarette. Ma a infiammare lo scontro politico interviene anche la conferma dell'impiego da parte del governo del programma europeo SAFE, cioè i prestiti agevolati per la difesa. Impiego annunciato dai ministri Tajani e Crosetto, con la prenotazione di una quota, circa 5 miliardi di euro, dei 15 teoricamente disponibili per l'Italia. Forze di opposizione all'attacco accusano l'esecutivo di sprecare risorse nell'acquisto di armamenti anziché investire nel welfare. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Silva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo, no alla chiusura, ribadisce il segretario generale FIM CISL Ferdinando Uliano.
12: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito. Per noi è importante che si ragioni di industria, si metta in cantiere un progetto di sviluppo per quanto riguarda l'ex Ilva e soprattutto si orienti verso la salvaguardia occupazionale, la salute e la sicurezza.
10: La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo le elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile, lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa, domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella, ma sentiamo le parole del presidente della Camera.
13: Ritengo che però la cosa più importante di una legge elettorale, soprattutto quella a livello nazionale, sia quello che si possa capire chiaramente, non dico la sera delle elezioni, ma almeno il giorno dopo, se c'è la possibilità che ci sia una maggioranza che possa governare in maniera stabile, perché credo che indipendentemente da chi sia il governo, la stabilità, soprattutto nei rapporti internazionali, che adesso sono molto più importanti e diverranno probabilmente sempre più importanti, è necessaria.
10: È di almeno 20 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane.

0: Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta e rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna 0,5 punto, lo spread BTP Bund è a quota 82, in leggero calo rispetto a ieri. Il rialzo invece il petrolio, dopo le nuove tensioni con l'Iran, il Brent apre sopra gli $87 al barile. Il capo della polizia Pisani, ieri in questura a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di due agenti, ci ha detto di avere spirito di sacrificio in questi momenti, fa sapere il sindacato di polizia SIULP. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima. Stiamo male, chiediamo giustizia, abbiamo fiducia nella magistratura e nella polizia, hanno riferito sorella e nipote della vittima. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di oltre 40 gradi. Nelle grandi città temperature minime che non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico, a dare l'annuncio il presidente federale Malagò. Il servizio.
1: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della Nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
2: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
1: Il favorito è Gianfranco Zola. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci dunque in diretta qua su Giornale Radio, 10-10 minuti, Lapo De Carlo con voi, Elisa Cabrini in regia e con Daniela Vendigni in redazione, con ospiti che stanno per arrivare. Tra poco con noi avremo un ospite che insomma entrerà nel merito di una questione che avete appena sentito anche dal nostro giornale, e cioè dal clima, perché le temperature che stiamo raggiungendo ormai stabilmente sono sempre elevatissime, e se una volta erano l'eccezionalità, oggi sono la normalità, e tra l'altro non da un paio di settimane o di una settimana, ormai sono due mesi e passa, due mesi esatti che in Italia, in Europa, in diverse parti del mondo il clima è molto più che tropicale e le conseguenze sono enormi. La questione è capire anche quale sarà il futuro, perché se siamo arrivati a toccare questo picco nell'arco di così poco tempo, bisogna anche comprenderne la ragione, ma soprattutto capire il futuro, perché molta gente magari è interessata soltanto alla questione della propria, giustamente anche, della propria persona. Ma ci sono anche altri temi collegati, non ultimo il tema dell'agricoltura, che ci riguarda anche lì direttamente. Ne parleremo, dicevo, con il nostro prossimo ospite, che sarà Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico, con il quale, dicevo, entreremo nel merito della questione. Ora però andiamo ad ascoltare Gracie Adams con Look at My Life.

0: Dunque, di nuovo in diretta, stavo raccontandovi prima del nostro ospite che è insomma un ospite che ci può dare una mano a capire che cosa sta accadendo nel mondo intorno per quel che riguarda il clima. Con noi infatti c'è Luca Mercalli, climatologo e che insomma divulgatore scientifico italiano, che è con noi. Luca Mercalli, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Eccoci qua. Allora, l'estate attuale e i dati degli ultimi anni stanno mostrando delle anomalie termiche che un tempo venivano definite eccezionali, ma che ora sono la norma. Io l'altro giorno andavo, cioè due settimane fa, giravo, circolavo per Milano e sentivo 40 gradi, 42 addirittura, avevo fatto anche una fotografia perché non mi sembrava neanche normale. E poi l'abbiamo visto in diverse parti d'Europa, d'Italia soprattutto. Quindi la questione è se da un punto di vista dei modelli climatologici abbiamo già superato una soglia psicologica e scientifica di non ritorno, o siamo ancora all'interno di una fase di accelerazione che diciamo è transitoria?
1: No, siamo all'interno di un trend, vuol dire che purtroppo la temperatura globale è in aumento e, come era atteso dai modelli di simulazione di 30 anni fa e oltre, questo trend sta via via portando a una maggiore frequenza, una maggiore intensità di queste ondate di calore. La prima, vi ricordo, era stata quella del 2003, quella potremmo dire di esordio, quando ancora sul Mediterraneo, sull'Europa occidentale, non avevamo ancora avuto una situazione con la durata e delle temperature dell'ordine di 40 gradi a Parigi. Quindi abbiamo avuto questo primo evento nel 2003. Da allora si può dire che ogni anno, o comunque un anno su due, c'è stata un'ondata di calore importante. Quest'anno sono già 4 e hanno già portato i mesi di giugno e luglio al massimo livello di sempre, cioè i primi due mesi dell'estate sono i più caldi in assoluto in Italia, in Francia, in Spagna, e adesso vedremo cosa succederà con agosto. Se questa nuova ondata di caldo durerà fino alla metà del mese, abbiamo buone probabilità che il 2026 superi tutti i record precedenti.
0: Ecco, la narrazione però della crisi climatica, diciamo che oscilla spesso tra, da una parte, l'allarmismo e d'altro la rassegnazione quotidiana. Quindi, di fronte a queste estati che abbiamo appena descritto, che sono sempre più roventi, tanto vediamo anche gli incendi in zone che magari ci avevano abituato di meno, perché un conto è la Spagna, l'Italia,
1: infatti in montagna, ma soprattutto quelli atlantici della Francia sono sorprendenti, in zone dove normalmente d'estate fa fresco e piovigina.
0: Esatto, no, però come si passa dalla percezione di questo disagio fisico individuale ad una spinta politica collettiva senza avere l'ecoansia o l'apatia dall'altra parte?
1: E magari lo sapessimo, la scienza sta cercando di comunicare questa crisi climatica da 50 anni, in sostanza c'è un rifiuto ad accettarla. La società e la politica e l'economia, che sono anche pervase da molteplici interessi per mantenere lo status quo, fanno di tutto per evitare una presa di coscienza diffusa. Non parlo solo dell'Italia, ovviamente, stiamo parlando del mondo, per trovare delle soluzioni alla crisi climatica, ma più aspettiamo, più è come un malanno che peggiora, quindi la cura diventerà sempre più difficile. E intanto i sintomi che abbiamo fino ad oggi, quelli ce li teniamo, cioè questa situazione che stiamo vivendo in questi giorni sarà la norma per i prossimi decenni, semmai può solo peggiorare. Ed sta a noi decidere di mettere in atto quelle contromisure per evitare, certo, di farla peggiorare. Questo è il margine di manovra che abbiamo.
0: Ecco, un'ultima domanda, perché poi è un argomento che mi piacerebbe approfondire anche più avanti, ma a molti telegiornali ho notato una cosa che mi infastidisce quasi, ma descrivono queste ondate di calore con toni leggeri, usano le immagini di spiagge affollate, le definiscono belle ondate di bel tempo, quasi come se fosse una cosa quasi leggera e allegra. Ma in realtà forse non deve cambiare un po', non dico che deve essere terroristico il racconto, ma un po' più realistico.
1: No, sono d'accordo, a forza di vedere coni gelato e persone in vacanza che si rinfrescano le fontane, ci dimentichiamo di tutti i danni che sta subendo per esempio l'agricoltura, la produzione di energia, oppure i danni sanitari. Non dimentichiamo che queste ondate di calore stanno causando in Europa decine di migliaia di morti, che ancora non vediamo, sono dentro le statistiche demografiche che verranno poi calcolate a fine stagione, in inverno, quando ormai il tema non sarà più interessante e non farà più notizia. Però gli anziani soprattutto in questo momento stanno subendo una sovramortalità enorme, stiamo già parlando di oltre 20.000 morti in Europa in questi primi due mesi come stima. Quindi direi che sarebbe ora di uscire da questa narrazione vacanziera di persone sotto l'ombrellone e capire che il troppo caldo è un rischio per l'economia, per la società, per il benessere delle persone, e lo sarà sempre di più se non ci decidiamo a prendere provvedimenti. Anche questa è una parte del messaggio che manca sempre. Si commenta la cronaca, il caldo, ma non si commenta mai la ragione e le soluzioni e le possibili contromisure che si potrebbero attuare.
0: Noi ne riparleremo molto presto, grazie intanto a Luca Mercalli che ci ha dato una gran mano. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Aldo.
0: Grazie ancora. Noi andiamo avanti, lo facciamo con Ed Sheeran e poi tra poco un altro ospite, perché avremo la possibilità di andare a parlare di un tema come l'intelligenza artificiale che ha creato un problema che onestamente è un po' inquieta. Tra poco ne parliamo.

0: 10-23 minuti, un tema molto ampio per soli 7 minuti, ma è davvero molto interessante, perché che cosa è successo recentemente? C'era anche una notizia sul Corriere della Sera in prima pagina con OpenAI, un modello di AI che è sfuggito al controllo umano e ha hackerato un sito, è stata violata la piattaforma Hugging Face, ed è un tema per più di un verso inquieta e non poco. Per andare a parlare di questo abbiamo con noi Vincenzo Lo Monaco, professore associato di intelligenza artificiale all'Università Luis Guido Carli. Ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qui. Allora subito andiamo nel dunque, perché i modelli di OpenAI sono evasi dalla sandbox violando Hugging Face, e questo dimostra che i tradizionali sistemi di sicurezza informatica, diciamo che sono strutturalmente inutili contro un'intelligenza artificiale capace di adattarsi e trovare vulnerabilità in tempo reale, è così?
1: Beh, diciamo che è una verità a metà, direi, nel senso che già da aprile, con l'uscita di Mythos, se ricordate, questo modello di AI di Anthropic, si era capito che questi sistemi di AI sono davvero potenti e capaci di fare attacchi informatici veri e anche meglio magari di professionisti umani. Però è anche vero che abbiamo certamente degli strumenti per controllarli, sia per migliorare le nostre difese, sia per evitare che questi sistemi poi autonomamente, come è successo in questo caso, effettuino attacchi e scelgano magari di fare del male ad organizzazioni e persone.
0: La questione è anche che per analizzare l'attacco a Hugging Face ha dovuto usare un modello open source cinese, perché quelli statunitensi si rifiutavano di elaborare i dati, i filtri commerciali delle big tech americane, quindi la domanda è se rischiano di azzoppare la cyber difesa occidentale.
1: Sì, questo è un tema, diciamo, geopolitico più che tecnico, perché effettivamente si è scelto, soprattutto l'America, diciamo, ha scelto di limitare l'accesso ad alcuni modelli, di spingere anche le aziende americane, che ad oggi sono un po' tra i leader indiscussi del panorama mondiale nel contesto dell'AI, a mettere dei limiti rispetto a determinate richieste, soprattutto che riguardano la cyber security, la creazione magari in laboratorio di artefatti pericolosi, eccetera. Ecco che questa scelta può effettivamente comportare una riduzione delle nostre capacità di difesa, perché questi sistemi di AI sono formidabili anche nelle operazioni di difesa. E Hugging Face, paradossalmente, per effettuare delle analisi su quello che è successo, ha utilizzato un modello open source cinese, quindi il compromesso, diciamo, il conflitto, la frizione è del tutto apparente al momento.
0: Ecco, poi l'AI, la domanda che mi sono fatto, che ci si è fatti, come dire, che a pensare male si fa peccato, ma quasi spesso si indovina, è che se davvero è scappata dal controllo oppure stava soltanto eseguendo un calcolo matematico estremo, perché c'è il sospetto che a OpenAI convenisse pubblicizzare questo incidente per, certo, dimostrare ai mercati che, insomma, una potenza quasi umana dei propri modelli. È così?
1: Sì. No, diciamo, il fatto stesso che noi ci poniamo questa domanda ci chiarisce quanta fiducia in realtà nutriamo in queste aziende, che comunque da sempre hanno utilizzato strategie creative di marketing e per, diciamo, realizzare i loro obiettivi senza scrupoli. Ecco che diciamo, ci sono però in questo caso tantissime evidenze tecniche che suggerirebbero che effettivamente, diciamo, il fatto è accaduto e che si tratti di diciamo, una prima volta storica, cioè di un sistema che autonomamente decide di attaccare un altro sistema per risolvere dei suoi obiettivi funzionali, in questo caso semplicemente andare meglio su un test di laboratorio interno ad OpenAI. Ecco che quindi diciamo, si rende necessario in realtà da subito cercare di andare di pari passo con l'autonomia che si dà a questi sistemi, ma anche col controllo ed un'assunzione forte di responsabilità in chi li sviluppa.
0: Allora, lei, se non sbaglio, è un esperto di continual learning, no? Cioè di apprendimento continuo, quindi fatto fondamentalmente un modello di intelligenza artificiale che è capace di imparare costantemente nuovi dati, dai nuovi dati, ma senza dimenticare ovviamente quello che ha imparato in passato, quindi va a integrare informazione. Esatto. Ora, il fatto che questi modelli possono aggiornarsi e imparare da soli durante un attacco rende impossibile prevedere o bloccare i loro comportamenti in futuro?
1: Certo, no, è esattamente come dice, nel senso che è importantissimo che gli ascoltatori capiscano che se vogliamo che i nostri sistemi siano più capaci di fare cose, dovremmo conferire loro più autonomia, autonomia anche decisionale. Però questo non significa privare noi stessi del controllo sugli stessi. Quindi è importantissimo cercare di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo, e ce ne sono, per controllare le loro azioni tempestivamente, non dopo una settimana o un mese.
0: E infine, diciamo così, davanti ad agenti e AI che sono capaci di migrare autonomamente su server pubblici, le leggi non sono un po' troppo vecchie? Quindi abbiamo di fatto bisogno di un interruttore d'emergenza globale per spegnere le infrastrutture AI?
1: Beh, io non arriverei a tanto, nel senso, come sappiamo, la nostra infosfera è enorme e tutti i servizi digitali ormai sono indispensabili per un'economia ed una società moderna. Però, diciamo, possiamo certamente lavorare su le leggi e le regole che governano non solo l'utilizzo ma anche lo sviluppo di questi sistemi, sia in una chiave democratica ma di controllo, non solo di accessibilità. Ecco che l'Europa ha fatto dei passi importanti, attenzione, in questa direzione con le AI Act, e l'Italia per esempio ha recepito queste direttive con i suoi diciamo primi atti legislativi. Ecco che quindi questo sforzo deve essere ancora più ampio e globalmente interessato, nel senso che ci sono già degli attori come l'ONU e scienziati di caratura internazionale come Joshua Bengio che stanno dirigendo diciamo gruppi che si occupano delle AI safety, così per come è nota, e le università, i ricercatori sono ormai da anni intenti nel rendere noto la pericolosità, diciamo, di uno sviluppo non guidato di questi sistemi. Quindi è importantissimo che i governi e le organizzazioni, le istituzioni prendano una seria responsabilità oggi di quello che può succedere anche un domani.
0: Vincenzo Lo Monaco, grazie ancora di essere stato con noi qui a Giornale Radio. Buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie ancora. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
5: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
4: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
5: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
4: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
5: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 34 minuti.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: E eccoci in diretta. Allora, noi alle 10:35 minuti andremo tra poco a parlare di questa vicenda surreale del video che ha fatto il giro del mondo. Ma quando dico giro del mondo, sul serio. Degli studenti italiani sulla metro di Bangkok in Thailandia, che ha scatenato una polemica. E quando io ogni tanto sento dire il video è diventato virale in tutto il mondo, penso spesso: ah no, ma stanno esagerando. Deve esserci sempre la solita esagerazione giornalistica, lo dico da giornalista. Dopodiché però vado a vedere effettivamente sulla BBC, sulla CNN hanno fatto uno spazio dedicato con una migliaia e migliaia di commenti. Quindi la figura che abbiamo fatto noi in tutto il mondo è stata veramente barbina. E gli studenti alla fine sono stati costretti a chiedere scusa nel loro scarso inglese, dicendo I'm apologize for my... cioè, hanno detto delle robe, non so esattamente quali siano state le parole, perché le ho viste rapidamente, ma non è quello l'aspetto importante. L'aspetto importante è che loro abbiano insultato, diciamo, una signora che ha chiesto loro di abbassare il tono della voce, e la richiesta è stata accolta con atteggiamenti piuttosto rispettosi in un luogo che non gli apparteneva, e con un atteggiamento che è parso arrogante. Ci si è chiesto tanto se il comportamento è tipico dei giovani, punto, oppure di quelli italiani in modo particolare, con le varie considerazioni. E quindi abbiamo pensato di chiamare Gianluca Castelnuovo, che è professore presso la Facoltà di Psicologia all'Università Cattolica di Milano, e con il quale andremo a cercare di capire se la questione è di fatto una cosa che riguarda soprattutto noi italiani, le famiglie, il nostro modo di comportarci, e che rappresenta la nostra italianità nel peggiore dei modi, oppure è una caratteristica comune. Tra poco, dicevo, ne parleremo. Intanto sono adesso le 10 e 36 minuti. Vi ricordo il nostro numero, che è il 334 11 11 622. Infatti ci arriva subito un messaggio di Antonella che sostiene che insomma è un atteggiamento che riguarda soprattutto noi italiani. Io non ne ho contezza, perché mi pare che anche turisti di altri paesi, inglesi, tedeschi, francesi, ogni tanto quando sono da noi abbiano comportamenti pessimi, però certamente questo è una pessima sponsorizzazione del nostro comportamento e forse anche di uno specchio del nostro modo di essere.

0: Rieccoci. E allora, vi dicevo prima di questa vicenda che non sappiamo se sia tutta italiana o sia più collegata ad aspetti sociali in generale, no? Abbiamo detto prima di questi ragazzi che questo video che mostrava questi ragazzi italiani sulla metro di Bangkok in Thailandia con atteggiamenti veramente irrispettosi, irriverenti, che hanno fatto il giro del mondo e ci hanno fatto fare una brutta figura. Oltre a questo ci si è fatta una domanda anche sulle famiglie, sull'educazione, una serie di temi, più che altro per la viralità che ha avuto la vicenda. Non è la prima, non sarà l'ultima, ma certamente è la più eclatante, la plateale. E allora ne andiamo a parlare con Gianluca Castelnuovo, il quale è professore ordinario presso la facoltà di psicologia all'Università Cattolica di Milano, psicologo tra l'altro, psicoterapeuta, ricercatore e clinico presso il servizio laboratorio di psicologia clinica all'Istituto Oxologico Italiano. Ho detto tutto, penso. Bentrovato Gianluca Castelnuovo.
1: Grazie per questa sontuosa presentazione, grazie a voi per l'invito prima di tutto. Grazie,
0: perché non basta mai, la gente vuol sapere tutto. Allora, detto questo però, la vicenda del video dei ragazzi oggettivamente è dato, io quando l'ho vista per la prima volta inizialmente ho detto ma mi sembra una notizia non particolarmente importante, però quando una notizia improvvisamente prende piede e l'ho vista addirittura sulla BBC, sulla CNN, su diversi giornali, non parliamo poi della Thailandia, mi sono accorto che la cosa ha una dimensione che perde un po' il controllo. E quindi nel video abbiamo notato che i ragazzi hanno cominciato ad avere un atteggiamento arrogante e si chiede come mai la distanza culturale, la barriera linguistica trasformano quello che un po' è il cosiddetto branco in uno scudo di totale impunità e di assenza di empatia, che forse è la cosa che spicca di più.
1: Certo, certamente. Allora, intanto io da universitario e da clinico, ecco, se posso riassumere così il mio profilo, osservo questo fenomeno e sottolineo come meno male che la notizia si sia diffusa, ma per questo motivo che il rischio che tutto accada e anche le cose negative ormai, come dire, ci abbiamo fatto così tanto l'abitudine che non ci riflettiamo più sopra, è un problema. All'interno di una cultura come quella thailandese, probabilmente un atteggiamento di mancanza di rispetto nei confronti di una cittadina che viaggiava in metropolitana è una cosa che ancora fa notizia, poi è stata diffusa nel mondo, è stata ripresa. Il rischio veramente che, ma questo non è per la cultura italiana, attenzione, non vorrei associare il comportamento negativo a un certo tipo di cultura, perché ogni cultura può avere i suoi estremi, quindi un gruppo di adolescenti, di giovani che si comporta in questa maniera può esserci in qualsiasi cultura. Però ben venga che sia stato sottolineato, perché c'è stata veramente una mancanza di rispetto. Se pensiamo a un italiano illustre che andò in Oriente a viaggiare, se parlo di Marco Polo che scrisse Il Milione, quando andò a fare un viaggio turistico come questi ragazzi stavano facendo, la prima cosa fu quella di osservare le bellezze, la cultura e imparare dal territorio, scrisse nel suo Milione, così di molte altre ricchezze di quei paesi riferiva. Quindi l'atteggiamento era quello di grande rispetto, scoperta. Quello che è mancato a questi italiani, che hanno più volte sottolineato, come dire, una sorta anche di strafottenza, superiorità. Quindi il problema è che ci sono delle situazioni, in questo caso il web non è stato tanto un luogo dove si sono permessi di esagerare, ma è stato un luogo dove è stato salvato questo video, diffuso, quindi si è servito quasi più come deterrente. Ci sono purtroppo delle microculture di impunità, soprattutto gli adolescenti, gli stadi, sì, le piazze, quando si è in, poi c'è uno scarico di responsabilità quando si è in gruppo, per cui lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Ecco, è importante che si intervenga su questo, si parlava dell'educazione, eccetera. Questi viaggi devono servire prima di tutto per imparare da altre culture, rispettare le diversità e anche cogliere le specificità, le bellezze di altre culture. Qui c'era invece un'imposizione di un modello culturale, in questo caso italiano, ma non è tanto italiano, di un'adolescenza strafottente che non rispetta le regole. Io vorrei però portare la riflessione su quello che è successo dopo.
0: Sì.
1: Quello che è successo dopo è stato un video di scuse. Però, se no, correggetemi se sbaglio, il video di scuse non è stato tanto fatto dai ragazzi.
0: Sì.
1: Che, allora, tutti possiamo sbagliare, tutti siamo stati adolescenti, abbiamo fatto delle cose estreme. Quando però sbagliamo, possiamo porre freno ai nostri errori facendo anche un atto di scuse ben motivato, e quindi possiamo ricominciare, perché non si accusa mai la persona, solo il comportamento, e la persona la si vede nella sua maturità quando di fronte a un comportamento sbagliato sa correggersi. Il video di scuse però non è stato realizzato da questi ragazzi, ce n'era solo uno in rappresentanza, se non vado errato, sì. C'erano gli adulti. Questa cosa un po' mi preoccupa, ben venga che sia stato fatto il video di scuse, ma non sarebbe stato più significativo che gli stessi ragazzi, quelli che hanno mostrato il dito, che hanno alzato la voce, che hanno utilizzato le parolacce, eccetera, fossero presenti sul video dicendo: chiediamo noi scusa a questa cittadina e a tutto il popolo thailandese,
0: sì,
1: per la mancanza di rispetto.
0: Sono state formulate, registrate in presenza della polizia locale e dei media, con i leader del gruppo e gli studenti che leggevano o pronunciavano dei messaggi di rammarico, tipo: quello che abbiamo fatto è stato sbagliato, mi dispiace per voi. Infatti anche questa
1: erano gli studenti o erano i professori però che avevano chiesto scusa?
0: Perché, i professori, allora cito anche i professori perché poi c'è questo tema.
1: Certo.
0: Si sente nel video, si sentiva un'adulta accompagnatrice difendere i ragazzi dicendo: sono solo bambini. Quindi quando queste figure educative di riferimento abdicano al proprio ruolo, non è che legittimano questa arroganza.
1: No, attenzione, allora, come anche un genitore, una figura di... ci sono tante agenzie educative che seguono questi, certo, ragazzi, no? Che fanno crescere, eccetera. Possono essere gli allenatori, possono essere gli educatori, gli insegnanti, i genitori. Allora, di fronte a un comportamento, si sta tanto parlando tra l'altro adesso della responsabilità, se la si ha a 14-15 anni. Adesso io non so precisamente l'età di questi ragazzi, mi sembra che fossero al liceo.
0: 17-18 anni.
1: Ecco, perfetto, quindi 17, benissimo, quindi è importante avere anche i dati oggettivi.
0: Sì.
1: A 17-18 anni, indipendentemente che la legge lo riconosca o meno, si ha la responsabilità, la crescita cognitiva, emotiva, ha portato la persona a sapere cosa succede se si offende un'altra persona, qual è il significato delle parole, qual è il significato dei gesti. Quindi la persona deve rispondere di quello che fa. Quindi la figura dell'adulto non deve essere quello di sostituirsi alla difesa, per quello che non mi è piaciuta l'idea del video di richieste di scusa da parte degli adulti. Sono i ragazzi che devono esporsi. Il genitore deve, le figure di adulti di riferimento devono consentire al ragazzo di comprendere quello che è successo, la gravità anche del gesto, e di porre in atto tutto quello che serve per le scuse, cioè fare in modo che l'esperienza diventi un'occasione di crescita. Questo deve permettere l'adulto. L'adulto non deve togliere gli ostacoli.
0: Sì.
1: Questa idea che gli adulti devono rendere tutto facile è una delle cose peggiori della nostra evoluzione culturale moderna. Cioè rendiamo la vita facile ai nostri ragazzi, togliamogli tutti i riti di passaggio difficili, tutte le cose difficili, in maniera tale che possano crescere senza traumi. Il contrario, in realtà, la figura dell'adulto deve permettere ai ragazzi di vivere le loro esperienze, le loro difficoltà, e di fronte agli errori l'adulto deve permettere al ragazzo di potersi correggere, crescere, fare di questa esperienza un'occasione di vita. Io penso che questi ragazzi, spero che possano vivere un prossimo viaggio in un paese diverso dal proprio, ma anche nella microcultura italiana. Non c'è bisogno di andare in Thailandia, possono anche andare a visitare un'altra città italiana, con grande rispetto di quelle che sono le tradizioni e le culture locali. E se una persona chiede di abbassare il volume, cosa che succede quotidianamente sui treni quando viaggiamo, è importante portare rispetto, perché per quel tipo di persona anche il volume della voce, che magari noi italiani tendiamo a tenere molto alto, per quella persona può avere un senso ed è vissuto come una forma di rispetto se si abbassa, di non rispetto se si tiene alto. Quindi è importante non dire sono ragazzi, proprio perché sono ragazzi e devono crescere. Hanno l'opportunità di cogliere questa occasione per capirne la gravità, chiedere scusa loro direttamente, però, perché sono stati loro protagonisti.
0: Sì.
1: Non si deve sostituire l'adulto nel chiedere scusa.
0: Perfettamente,
1: ecco,
0: d'accordo.
1: Mi è sembrato strano nel video.
0: È anche da parte nostra, ed è il motivo per cui ho fatto anche questa considerazione. Io voglio ringraziare Gianluca Castelnuovo che insomma ci ha dato un po' la mano. Poi, ovviamente, gli argomenti sulla materia ce ne sono anche tanti. La speranza di non avere altre notizie di questo genere, dove ci segnaliamo anche come italiani, perché il fatto che siano italiani purtroppo è uno degli aspetti che ci ha toccato di più e un po' ci umilia, ma d'altra parte è l'educazione, il concetto che abbiamo voluto affrontare. Quindi grazie intanto a Gianluca Castelnuovo e a prestissimo e buon lavoro intanto, professore.
1: Grazie a voi per l'opportunità, alla prossima disposizione.
0: Grazie,
1: buona continuazione.
0: A presto.
1: Saluti, saluti.
0: E allora
1: saluti.
0: Noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone, in questo caso quella di Morgan Wallen. I vostri messaggi arrivati al 334 11 11 622, magari tra poco ne rispondo ad un paio.

0: Di nuovo con voi, siamo quasi in chiusura. Sentivo dei messaggi che sono stati mandati anche da alcuni ascoltatori. Cito per esempio uno di Jerry che ci ha chiamato poco fa. Jerry, hai fatto un messaggio piuttosto lungo, io l'ho cercato di ascoltare anche se rapidamente. Ti posso dire banalmente che la questione è chiaro che non è collegata agli italiani o all'educazione che noi abbiamo, punto. Ma di certo il fatto che quando una vicenda prende una dimensione che travalica magari la vicenda in sé, quindi il fatto che dei ragazzi si comportino male in una circostanza come la metropolitana insultando o dileggiando una passeggera, è una cosa che succede spesso, accade in Italia anche con studenti stranieri, lo dicevo anche prima, ma contemporaneamente nel momento in cui prende piede non è che puoi far finta e puoi ignorare la questione. È chiaro che se ne parla ed è chiaro che ti aspetti sempre che ci siano delle scuse. Io onestamente avrei preferito, se devi, ormai che la questione è pubblica e anche se gli altri lo fanno, eppure altri paesi e pure ragazzi di altre realtà praticano questo atteggiamento arrogante, beh, se capita a noi ci si aspetta che i ragazzi, per esempio, se devono chiedere scusa, diceva bene il professore, pratichino l'arte della giustificazione e quindi della scusa vera, non vabbè se qualcuno si è sentito offeso, no, scusa vera, autentica, reale e in prima persona e non spinti in questa azione che è stata spintanea, se vogliamo. Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi con Summertime che torna domani dalle 9 alle 11. Io ringrazio Elisa Cabrini, ringrazio naturalmente anche Daniela Vindigni in redazione, da Lapo De Carlo ovviamente l'appuntamento è per domani. Adesso vi lascio in compagnia di Orso Bruno.
1: Dalle spiagge alle montagne, Summertime ti tiene compagnia. Informazione e musica, la colonna sonora della tua estate. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo. Prodotto da Galt.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Ci sono migliaia di persone identificate dopo la guerriglia andata in scena in Val di Susa fra i cosiddetti no-tav, perché poi anche sul fatto che siano effettivamente no-tav si potrebbe discutere molto. Lì ci sono dentro tanti antagonisti di professione, francesi, tedeschi, spagnoli, insomma un internazionale della violenza che conosciamo da tanti anni, che gira l'Europa e approfitta di ogni causa. Quindi sarebbe interessante sapere poi che cosa conoscono davvero delle singole mobilitazioni, ma insomma questo appare sui giornali, quindi li definiamo per comodo no-tav. Si sono scontrati con la polizia, 120 agenti feriti, danni per oltre un milione, insomma un disastro. Sono stati identificati a migliaia e praticamente sono tutti a piede libero, non c'è una marea di arresti, non ci sono strette e operazioni poliziesche su larga scala. Peraltro c'è un elenco di reati che è stato fornito dalla magistratura, che è insomma abbastanza lungo. Si tratta di devastazione, di lesioni, di resistenza aggravata, insomma sono cose abbastanza pesanti. Non c'è il terrorismo, anche se sono almeno 10 anni che alcuni PM molto stimati come Caselli chiedono per questo movimento l'accusa di terrorismo. Nel 2014 la Cassazione smontò il cosiddetto teorema Caselli, per cui si disse che i no-tav non erano terroristi ma erano contestatori, e può darsi che sia anche una buona notizia, perché insomma è sempre brutto criminalizzare all'eccesso chi protesta. Il problema è capire quando una protesta diventa qualcosa di diverso, diventa un'azione mirata di distruzione che poi non fa bene a nessuno, anche perché se si va poi a guardare in quelle zone molti degli attivisti storici hanno leggermente cambiato posizione rispetto a questi estremisti. Quindi forse è un po' troppo facile idealizzare, rendere tutto romantico, ecco i grandi combattenti per la libertà. Queste sono cose che piacciono ad alcuni intellettuali che fanno parte di una zona grigia di quella buona borghesia che sostiene, no? Sostiene i rivoltosi. Erano cose che vedevamo negli anni 70 e che rivediamo anche oggi. E infatti se andiamo a vedere la storia delle lotte Notav, io ricordo molto bene, insomma, tante parole di artisti, cantanti, anche sui giornali, insomma, si dava molto bordone a quelli che assaltavano il cantiere. E c'è una cosa curiosa da notare, che se da una parte con questi esponenti dei centri sociali, su cui si usa sempre la mano molto morbida, sia a livello di opinione pubblica sia poi in sede giudiziaria per tanti motivi, anche se poi insomma c'è gente che ha accumulato parecchie condanne nel corso degli anni, però si nota sempre una sorta di differenza di trattamento. Io ricordo, così giusto per mettere i puntini sulle i, che quelli che hanno partecipato al famoso assalto alla CGIL, ricordate, no, dai tempi del Covid, fu accusata Forza Nuova, ci furono dibattiti parlamentari, si disse che bisognava sciogliere quei movimenti, che assolutamente qui c'era del terrorismo, dovevano essere mandati in galera tutti quanti, erano tutte delle cose assolutamente allucinanti, che venivano addirittura protette da una cultura filofascista, cioè si sono lette delle cose terribili, no, su quell'assalto alla CGIL. Ebbene, risulta che quelli fermati, compresi quelli che non erano nemmeno entrati all'interno della CGIL, si siano fatti un bel po' di carcere preventivo in attesa del processo, stiamo parlando di mesi di carcere, e alla fine ci sono state delle condanne anche pesanti, alcune delle quali insomma curiose, diciamo, o come minimo uno si può far venire dei dubbi, no? Ipergarantista, vedendo poi quanti anni sono stati dati a persone che appunto nella CGIL non sono entrati, non hanno sfasciato, e per una vicenda che tra l'altro ha avuto dei contorni abbastanza così discutibili, no? Anche lì quando si è parlato di provocatori e di infiltrati ci sono state varie discussioni, e però non c'è stato nessuno ovviamente a sinistra che abbia detto ci sono pochi violenti infiltrati, che è un po' il discorso che ha fatto Elly Schlein. E allora, come sempre, siamo alle solite: da una parte ci sono i violenti buoni e dall'altra quelli cattivi, ci sono quelli neri che devono stare in galera, essere arrestati, trattati come i peggiori dei terroristi, e quegli altri che in fondo sono ragazzi che così portano avanti, magari in maniera un po' discutibile, delle giuste istanze. Siamo sempre ai compagni che sbagliano.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 11 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
7: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
8: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
7: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
8: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
7: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy.
11: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
12: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
13: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
14: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
15: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
10: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
16: Buongiorno, 11.05 in questo momento, anzi praticamente 06, mercoledì 29 luglio 2026. Io sono Manuela Donghi e possiamo cominciare subito con Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare, sempre dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, questo è il nostro orario. Poi dalla prossima settimana cambieranno un po' di cosette, come sempre accade a agosto con il palinsesto estivo, però vi aggiornerò, vero? Non anticipiamo i tempi, caro Samuele Campochiaro, che mi vede e mi guarda dalla regia, attento, perché anche lui tra poco si coordinerà con tutti i nostri ospiti per cominciare ad ascoltare le tante analisi che costituiscono l'impianto di Next Economy. Allora, abbiamo mercati oggi un po' incerti, c'è stata un'apertura in rialzo per l'Europa, ma stamattina Tokyo e Seoul hanno chiuso in calo. Ci sono sempre timori sull'intelligenza artificiale, ma sono arrivate nuove tensioni dal Medio Oriente. Allora partiamo tra poco da questi due aspetti che poi rappresentano un po' le dinamiche di questa settimana di fine luglio. C'è anche la Fed quest'oggi, quindi decisioni di politica monetaria da parte della Banca Centrale Americana, e anche oggi direi che abbiamo una ricetta molto ricca di ingredienti. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, tanto per cominciare, 334 11 11 622. E questa è la prima canzone che ascoltiamo insieme, la canzone degli U2, Country Mile, e poi iniziamo. Restate qui su Giornale Radio con noi.

leggo già, grazie per i messaggi che cominciate a mandare, sono le 11.10 al 334 11 11 622. Giancarlo da Cuggiono, che era già collegato prima dell'inizio di Next Economy con l'Apo De Carlo, che come sapete in questo periodo vi tiene compagnia la mattina con Summertime, contento che il collega abbia intervistato Riccardo Spada. Ricordo, Giancarlo, che mi avevi segnalato, diciamo, mi avevi detto sarebbe bello averlo, magari lo avremo anche noi assolutamente a Next Economy con la nuova stagione o comunque nelle prossime settimane. Grazie per i messaggi e ringrazio anche Fabio, se non erro, che manda messaggi. Sì, scusate, perché a volte non compare il vostro nome, quindi spesso sbaglio nomi, quindi se riuscite sempre a firmarvi mi piace di più, perché ci salutiamo meglio, no? E quindi grazie per essere con noi, continuate a stare con noi perché abbiamo due ore intense anche oggi. Allora, abbiamo già detto che le borse europee in questo momento sono un po' deboluce dopo un'apertura in rialzo. Il nostro FTSE MIB cede lo 0,03, siamo a 51.685 punti, il DAX perde lo 0,21, il CAC di Parigi lascia sul parterre lo 0,30, l'IBEX di Madrid oltre un punto percentuale, 1,37, l'unica borsa in questo momento europea a essere positiva è la borsa di Londra con il FTSE 100 che guadagna lo 0,13%. Allora, intanto c'è un po' la scia di quello che è successo a Tokyo e Seoul. Le borse hanno esteso i cali di ieri a causa delle preoccupazioni ancora relative alle valutazioni delle aziende nel settore dell'intelligenza artificiale e alle questioni, sempre la stessa cosa, ormai vedete quando vi dico l'economia sembra così complicata, la finanza così complicata, in realtà i temi ritornano, anche perché è tutto ciclico, quindi chiaramente ci sono delle notizie nuove, però poi il tema è, diciamo, qualcosa di già rivisto. Ricordati, caro Samuele Campochiaro, che non c'è nulla di nuovo a Wall Street, è un detto di borsa che ci fa capire come, anche se la notizia è diversa ovviamente da quella che può esserci stata 10 anni fa, però riporta sempre il tema, no? E quindi le reazioni dei mercati più o meno sono sempre le stesse. Ecco, quindi bene o male, se si entra un po' nella dinamica dei mercati, si riescono anche a, non dico a capire prima perché nessuno ha la sfera di cristallo, però a intercettare dei possibili movimenti, e questo è un ottimo insegnamento per chi vuole cominciare a entrare nei mercati. Quindi dicevo, lo diciamo continuamente, questi investimenti massicci che sono stati fatti negli scorsi mesi sull'intelligenza artificiale produrranno effettivamente dei rendimenti? Quindi avremo investito tutti questi soldi per ottenere qualcosa di importante? Allora, oggi avremo qualche indicazione sul fronte intelligenza artificiale perché arriveranno le trimestrali di Microsoft e Meta. Ovviamente parliamo delle magnifiche sette, alcune delle magnifiche sette. Domani quindi test indubbiamente per il settore dell'intelligenza artificiale. Alphabet e Tesla sapete che hanno allarmato gli investitori la scorsa settimana invece con i loro report negativi sui flussi di cassa. Quindi oggi

altro test, attenzione, importantissimo, Microsoft e Meta. Domani invece sarà la volta di Apple e di domani ci sarà Amazon, esattamente, quindi altre trimestrali importantissime. Peraltro su Apple si chiuderà anche un'era, quindi una svolta, perché sarà l'ultima conference call da amministratore delegato per Tim Cook. Quindi anche qui il prossimo amministratore delegato cosa farà, che impronta darà alla società, questo è importante. Poi abbiamo, beh, sempre un po' di incertezza chiaramente sul fronte geopolitico, perché Teheran ha bersagliato nelle ultime ore una base americana in Giordania e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. E peraltro dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca nello studio ovale tra il presidente americano Donald Trump e il presidente israeliano Benjamin Netanyahu, che hanno un po' riconfermato l'asse, quindi questo asse contro l'Iran per evitare che l'Iran possa produrre l'arma nucleare. Oggi però ci sono stati nuovi attacchi, e quindi se negli scorsi giorni abbiamo visto il prezzo del petrolio scendere perché la situazione si era tranquillizzata, c'è stato un nuovo balzo del greggio. Quindi tra poco parleremo anche con un esperto su questo, perché il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro questa base americana in Giordania. E poi, non l'ho lasciata per ultima perché è meno importante, ma va un po' a racchiudere tutte le questioni, oggi sapremo quali saranno le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Quindi, indipendentemente dalla decisione rispetto ai tassi di interesse, dovrebbero rimanere invariati, ma il mercato più dei giorni scorsi si aspetta che potrebbe arrivare anche un rialzo dei tassi, ma io non credo, però vedremo. Però si attendono le precisazioni di Kevin Warsh, del governatore, sul futuro, quindi capire come la Banca Centrale Americana ha inquadrato soprattutto gli ultimi dati che sono arrivati relativi all'inflazione e relativi all'occupazione. Sapete che la Fed ha un doppio mandato, controllo dell'inflazione e controllo del mercato del lavoro, a differenza della BCE che ha solo il mandato del controllo dell'inflazione. Direi che abbiamo unito un po' le questioni principali, adesso cominciamo a entrare nei vari pezzettini, e partiamo proprio dalle materie prime e dal petrolio, che è molto volatile, così come sono volatili i mercati. E leggo anche i vostri messaggi tra pochissimo, vedo con la coda dell'occhio che continuano ad arrivare al 334 11 11 622. Intanto ascoltiamo la canzone di Benson Boone.

0: Buongiorno Giuseppe da Milano, sì, Fabio conferma che era lui. Ho detto a volte non vi firmate, non so come, cioè, come salutarvi. Mi piace quando scrivete chi siete, così almeno insomma ci salutiamo decentemente. Giuseppe da Milano, sempre presente, e scrive una cosa che adoro: poche donne nei messaggi qui a Next Economy, quasi tutti maschi. Ma lo so, infatti io c'è stato anche un periodo in cui facevo proprio l'appello: allora donne, se siete all'ascolto, fatevi sentire, perché molte invece secondo me ci sono, perché anche l'universo femminile segue Next Economy e mi auguro l'economia in generale, visto che è un po' un campo di battaglia tutto al maschile. Invece no, ma perché in realtà non deve avere genere l'economia. Quindi fatevi sentire, se ci siete scrivete al 334 11 11 622. Allora iniziamo con i miei ospiti. Il primo è un uomo, però poi avremo anche delle donne, noi diamo spazio a tutti, anzi più varietà c'è, più possiamo interpretare in modo diverso gli eventi e gli avvenimenti. Giuseppe Lauria, buongiorno, strategist, esperto di materie prime, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, petrolio ha segnato un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia questa mattina per questi attacchi a sorpresa effettivamente di missili dell'Iran contro una base americana in Giordania, sono stati tutti intercettati. Comunque il petrolio ha risposto subito, lo diciamo sempre, insomma Lauria, volatilità estrema per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Facciamo un po' il punto della situazione, perché invece negli scorsi giorni abbiamo visto un calo in seguito allo stop degli attacchi. Dobbiamo proseguire insomma in questo modo, cosa sta accadendo? Ci dica.
1: Beh, io sono rientrato proprio ieri da Wall Street, ho avuto l'opportunità di confrontarmi con i più importanti operatori in borsa lì a New York e diciamo che siamo tutti costantemente in balia delle notizie per quel che riguarda il petrolio. Il percorso continua per davvero ad essere irto di ostacoli, i prezzi sì, sono aumentati nuovamente di oltre $3 al barile dopo gli attacchi congiunti in Iraq da parte degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita, l'intercettazione dei missili balistici iraniani. Insomma, il contesto continua ad essere molto molto effervescente e si valuta costantemente il rischio di possibili interruzioni delle forniture del greggio della regione, ma anche se non si verifica un blocco effettivo della produzione, diciamo così, il solo aumento del premio del rischio geopolitico spinge molti operatori ad acquistare futures sul petrolio, facendo così salire le quotazioni. E quindi il fattore tempo è sempre quello determinante, a mio avviso. L'OPEC Plus probabilmente fermerà gli aumenti della produzione di petrolio per 3 mesi a partire da ottobre, dopo che il gruppo, ricordiamo, ha completato il ritorno programmato dei barili a seguito dei tagli volontari. Però diciamo che il timore del rischio inflazione continua ad essere dietro l'angolo, il timore di vedere un nuovo aumento delle quotazioni del petrolio a seguito di questi attacchi continua ad essere costantemente dietro l'angolo. Quindi io invito tutti ad attenzionare le varie news che si susseguono di giorno in giorno. È chiaro che nel caso in cui l'escalation dovesse continuare, non mi meraviglierei di rivedere i prezzi nuovamente a risalire la china e riavvicinarsi verso i $90 al barile, altrimenti le quotazioni potrebbero nuovamente riscendere sotto gli $80 al barile. Questo per quel che riguarda il WTI, ecco, questo a grandi linee, ecco.
0: Sicuramente
1: il politico è predeterminante, ecco.
0: Ecco, stiamo proprio vedendo, perché poi questa mattina ci siamo comunque svegliati con le notizie, no, rispetto al dialogo alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu e appunto questo stop degli attacchi dei giorni scorsi, e poi è arrivata pure questa notizia, abbiamo visto subito questi movimenti. Ecco, le borse europee adesso sono un po' debolucce, stanno un po' seguendo quello che è successo in Asia, ma poi c'è anche l'attesa per le trimestrali del pomeriggio e della serata, e quindi qui tema intelligenza artificiale, ma la Fed chiaramente, allora, al di là della decisione sui tassi, sono molto attese le considerazioni di Kevin Warsh sugli ultimi dati, no? Quelli proprio relativi all'inflazione e all'occupazione. Lauria, potrà cambiare l'andamento? Cioè, insomma, che cosa si aspetta lei dalla Fed, e anche come riflesso sulle materie prime, ovviamente, visto che è sua competenza? Potrebbe accadere qualcosa?
1: Sì. Sì, fino a un certo punto. Tornando solo un secondo sul petrolio, un altro aspetto da non sottovalutare è che l'Organizzazione Marittima Internazionale ha avvertito, continua ad avvertire, che è troppo pericoloso attraversare lo stretto, quindi la fiducia commerciale rimane sempre molto, certo, molto fragile. Questo è un altro tema che spesso abbiamo discusso. Oggi alla Fed, penso ad esempio all'oro, i movimenti che potrebbero palesarsi sull'oro, gli investitori sono concentrati chiaramente sulla politica della Fed e i commenti soprattutto del presidente della Fed per, diciamo, gli indizi sulle prospettive di inflazione e dei tassi di interesse. Gli operatori comunque continuano anche a guardare anche altri dati economici, attesi per esempio l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, il rapporto sui salari di luglio. È chiaro che i tassi di interesse, l'abbiamo sempre detto, rimangono il principale rischio macro per l'oro, poiché diciamo che a mio avviso non accadrà nulla di eclatante questo incontro, però è chiaro che nel caso in cui si dovessero aumentare i tassi di interesse, è chiaro che questo potrebbe rappresentare una forza contraria al gold. Spesso abbiamo evidenziato le correlazioni negative. Per certi aspetti può sembrare controintuitivo che l'oro scenda mentre aumentano le tensioni geopolitiche, ma in realtà oggi il mercato sta dando più peso all'effetto dei tassi di interesse che al ruolo dell'oro come bene rifugio, e quindi tassi più alti tendenzialmente potranno ridurre l'attrattiva sull'oro, che ricordo non paga interessi. E l'altro vento contrario è spinto dal rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato e dal dollaro. Ricordo che un dollaro più forte tende a pesare sull'oro, rendendolo più costoso. Quindi siamo molto molto attenti a quello che accadrà dal punto di vista delle decisioni della Fed, però io non mi aspetto
0: anche perché la vedo insomma un po' come la vedo un po' come lei, anche perché Walsh ha deciso, no, lo ha comunicato nella scorsa riunione della Fed, di che vorrebbe eliminare la forward guidance, quindi mantenendo tutte le opzioni aperte fino all'ultimo momento probabilmente non arriveranno chissà quali ipotesi. Ecco, vedremo come il mercato si muoverà anche attraverso questa nuova impostazione che Kevin Warsh sta dando alla Fed. Le faccio sentire, Lauria, un messaggio di Sergio ancora sul petrolio, così proviamo a rispondere. Sentite.
2: È veramente curioso il fatto che a ogni missile che parte, che arriva o non arriva da un'altra parte, il petrolio sale e scende così in maniera repentina. Quando poi sappiamo che tutta la filiera del petrolio, cioè dall'estrazione al trasporto, alla raffinazione e al consumo, i tempi sono infinitesimamente lunghi, si parla di mesi e mesi, no? Quindi è evidente che questi missili sono una scusa proprio per speculare su eventi quotidiani e dare una giustificazione a questo aumento. Sergio da Milano.
0: Sergio, allora grazie. Lauria, perché succede
1: cerco
0: questo? Sì, certo, prego, prego, assolutamente.
1: No, ma Sergio ha detto ha effettuato delle esternazioni che devono far riflettere senza dubbio. Io all'inizio del mio ragionamento ho detto che anche se non si verifica, diciamo, un blocco effettivo della produzione, il solo aumento del premio per il rischio spinge molti operatori ad acquistare più futures sul petrolio, facendo così salire le quotazioni. Quindi attenzione, è chiaro che non bisogna sottovalutare l'aspetto speculativo di quanto sta accadendo, però è pur vero che nonostante le tensioni siamo comunque su prezzi, parliamo di $80, attenzione, non siamo sui 120, 130, 140, 105. Io mi ricordo sentivo alcuni che immaginavano, a mio avviso erroneamente, prezzi ben oltre i livelli che stiamo commentando. Quindi tuttavia, nonostante questi continui attacchi, è chiaro che se dovessero continuare questi attacchi da un fronte e dall'altro, è chiaro che per un fatto anche speculativo, ma non solo speculativo, il premio per il rischio geopolitico continuerà a pesare sui prezzi del petrolio. Ecco.
0: Certo, certo, certo. Bene, no, ha risposto direi nel giusto modo. Senta, abbiamo un minutino a questo punto, prima di salutarla le chiedo una panoramica, altre materie prime che vuole segnalare, che magari vanno prego, prego.
1: Sicuramente ci sono sempre i timori dietro l'angolo per quel che riguarda il prezzo del natural gas europeo, mi riferisco al TTF che quota 57 euro per megawattora, c'è stata una discesa nelle ultime giornate di contrattazione, anche lì pesa per certi aspetti il Medio Oriente, Qatar Energy ha comunicato proprio ai clienti europei, tra cui Edison, che spenderà fino alla fine del mese di settembre la clausola di forza maggiore sulle forniture di gas naturale di cui fatto. Questo significa che non potrà rispettare alcune consegne previste dal contratto a causa delle conseguenze del conflitto, quindi questo è un tema non poco conto. Non verranno consegnati altri 3 carichi di GNL, ad esempio, destinati all'Italia, però allo stesso tempo proprio Edison ha dichiarato di aver già sostituito 17 dei 24 carichi acquistando GNL sul mercato internazionale, chiaramente prevalentemente dagli Stati Uniti d'America, che continuano ad implementare, ad aumentare le spedizioni verso il vecchio continente. Quindi il TTF è l'altro tema, quindi anche il timore per i prezzi delle bollette, okay, che se dovessero continuare ad essere così alti o così alte le quotazioni, è chiaro che questo si riverserà purtroppo sulle bollette. L'altro tema importante
0: velocissimo,
1: è gli stoccaggi. Al momento gli stoccaggi di gas europei sono intorno al 54% della capacità e quindi siamo sotto la media stagionale degli ultimi 5 anni, quindi anche questo è un tema
0: tanto noi ci torneremo. Grazie Giuseppe Lauria, Strategist, esperto di materie prime, altrimenti potete fare come ci ha detto 2 giorni fa Flavia Vento, notizia che sto leggendo adesso mi lascia un po' interdetta, di non pagare più le tasse e le bollette, siamo schiavi delle bollette. Vabbè, tra poco magari ve la leggo sta notizia, però giusto per dire che in realtà l'economia e la finanza sono delle materie serie e non è che si possono affrontare così, mi raccomando. Però Flavia Vento acchiappa chissà quanti click e vabbè, dai, tra poco ci torniamo. Samuele, va bene? Sono un po' scoraggiata, ma va, noi andiamo avanti, a tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Allora, non me ne vorrà Flavia Vento se per caso sta ascoltando il mio programma, anzi, se dovesse essere all'ascolto la invito a chiamarci o a mandare un messaggio al 334 11 11 622, ma è una cavolata questa cosa qua, che cioè mi è apparsa la notizia, visto che ha parlato di economia mi sono sentita di dire quello che ha detto durante un evento, tra poco ve lo racconto, ma non è tanto quello il punto. State già anche mandando messaggi su questo discorso. Allora facciamo così, caro Samuele Campochiaro, tra poco così riassumiamo quello che ha detto Flavia Vento per poi andare oltre. Perdonatevi, non che io voglia bypassare anche queste notizie, però insomma dobbiamo parlare di tante cose molto più importanti. Però siccome ha parlato di tasse e di bollette eccetera, e noi di tasse e bollette parliamo sempre, ci serve per avere uno spunto in più. Allora, 334 11 11 622, eccolo qua il nostro numero di WhatsApp, continuate a stare con me su Giornale Radio.

0: Buongiorno dottoressa Donghi. Chiedere alla signora Vento qualcosa inerente alla finanza o l'economia è come chiedere a un bambino di 6 mesi di risolvere un'equazione matematica. La vedo un po' dura.
1: Allora, anch'io non saprei risolvere un'equazione matematica, eh? Questo lo dico per sdrammatizzare un po', ma siamo in due ambiti diversi, ovviamente. Non ho mai nascosto la mia antipatia viscerale per la matematica. L'economia è un'altra cosa e grazie per questo messaggio. Allora, io ripeto, non è che voglio adesso poi racconto la notizia e poi andiamo avanti, ma mi ha colpito quello che ha detto Flavia Vento, che se ci ascolta, no, anche in differita, ci si faccia sentire. Io faccio due chiacchiere volentieri con lei, ci mancherebbe, come con tutti, ma allora lei ha detto, Flavia Vento, non dovete pagare le tasse perché tutto quello che vedete è una finzione. Ha fatto un appello su un palco di un evento. Ci stanno prendendo in giro, siamo sotto una schiavitù di un sistema che ci vuole schiavi delle bollette, della luce, del gas, della macchina, della benzina e tutto ciò che noi non necessitiamo. Beh, questo è un po' relativo, nel senso che come facciamo a non avere tutte queste cose? Poi possiamo discutere sul fatto che le tasse siano alte, ma non è che non necessitiamo della luce, del gas, della benzina, dipende. In questo mondo sì, poi se vogliamo creare un altro mondo è un altro discorso. E poi ha detto, noi possiamo vivere benissimo come la famiglia del Bosco con poco, bisogna andare questo sistema. Quindi io dico, non pagate più le tasse. Ovviamente sono dichiarazioni che hanno spiazzato un po' tutti, anche il conduttore, però vabbè. Allora, detto questo, intanto, come dicevo, la luce, il gas ci serve, ripeto, in questo mondo, se non ci piace questo mondo io non so cosa dire. Se preferivamo vivere come gli uomini delle caverne, però si viveva una volta così, no? Adesso non siamo più solo nelle caverne. Ma detto questo, io sono andata a cercare, perché poi ho detto, a parte che vabbè, sapete, no, che anche la polemica sulla famiglia del Bosco era uscita pure per i bambini che non potevano andare a scuola, cioè i servizi dove li mettiamo? Cioè viviamo come dei selvaggi? Ripeto, ci piace quello, va benissimo, però non è il mondo, cioè magari un domani si rovescerà tutto e ritorneremo a vivere come dei selvaggi, ma insomma fare un appello di questo tipo che è completamente fuori senso, mi sembra un po', vabbè, però questa notizia c'è ovunque adesso, no? E il discorso che però anche vivendo come un eremita, sono andata a cercare un po' di informazioni che le avevo già in testa, però io confronto sempre perché non è che posso ricordarmi tutto pure io. Anche vivendo come eremita o in totale autosufficienza energetica, restano attive alcune imposte, per esempio la TARI, la tassa sui rifiuti. Cioè se noi occupiamo un punto di suolo pubblico, dobbiamo comunque, no? Pagarla. Oppure le imposte sui redditi personali, se per mantenerti, se no come ci manteniamo, ripeto, se vogliamo mantenerci con che cosa, come viviamo? Da lavoro, da remoto dobbiamo, oppure vendiamo il legname del bosco, vendiamo prodotti della terra, i nostri guadagni restano soggetti all'IRPEF ordinaria. Poi c'è l'imposta sulla casa, se presente ovviamente, cioè non, a parte che non è legale piazzare roulotte, cose nei posti pubblici, ma se ci costruiamo una sorta di abitazione pagheremo l'IMU, a meno che non sia la prima casa, perché che non sia la prima casa, perché l'IMU sulla prima casa non si paga. Insomma, comunque non è che non paghiamo niente, in ogni caso non possiamo, cosa facciamo? Ci costruiamo la famiglia e poi i bambini non vanno a scuola? La scuola si paga, non è che, cioè il discorso è a monte. Io perché ho portato questa che voleva essere un po' una provocazione, intanto vabbè, Giuseppe pure dice, allora, considerato quello che questo Stato ne fa delle tasse, l'avvento non è che abbia detto proprio una stupidaggine, ma quello è un altro discorso. Cioè possiamo stare a discutere se le tasse che paghiamo sono troppe, ne paghiamo tante perché c'è gente che non le paga e soprattutto non riceviamo in servizi quello per cui paghiamo. Questo lo diciamo sempre, però che possiamo dire che non dobbiamo pagare le tasse perché possiamo vivere anche senza servizi, eccetera, è una grande stupidaggine. Poi potete pensarla come volete, ma insomma, questo è, io ho portato degli esempi molto banali. Ripeto, un domani questo mondo esplode, non c'è più, se ne ricostruisce un altro e viviamo non so di che cosa, benissimo. Chi ci sarà lo vedrà e lo capirà. Allora, poi cosa c'è di anomalo? Vabbè, voglio ricordare, Giuseppe dice che lo Stato gestisce 1.000 miliardi di euro, pari a circa 2 milioni di miliardi di vecchie lire, tutto quello che sa dire è che la coperta è corta. Ma questo sì, ma io, guardate ragazzi, su questi sfondate una porta aperta. Noi in Next Economy parliamo molto più frequentemente delle criticità del nostro sistema, che ci sono, nessuno dice che è uno Stato perfetto, anzi, il contrario. È chiaro che però, insomma, le cose vanno prese con la giusta misura. Ringrazio anche Sergio che mi sta mandando dei messaggi molto simpatici che però volutamente non leggo, ma non perché, perché sono delle esperienze personali sue, quindi non voglio divulgare tutto, a meno che non mi dia il permesso. Però mi fa piacere che mi mandiate anche messaggi così, che mi aiutano a capire. Io era una provocazione per dire che si parla di economia e finanza, ne parla Flavia Vento e dice stupidaggini, comunque cose che non hanno senso nel mondo attuale, stupidaggini in questo senso, attenzione, poi dirà tante cose sensate, però questo secondo me non lo è. E poi invece di economia e finanza non si parla nel giusto modo, come facciamo noi, mi auguro, anche grazie ai vostri riferimenti. Allora, mi sono dilungata anche fin troppo su questo tema, tra poco parliamo, e beh, questo sì che è un tema importante, per ben 9 italiani su 10 la stabilità di un contratto di lavoro è determinante per sostenere l'allargamento della famiglia. Ecco qui appunto, per fare famiglia cosa ci vogliono? Ci vogliono soldi, quindi ci vuole lavoro. Oh, bella questa canzone, almeno ci rallegriamo un po' qui su Giornale Radio.

0: E allora eccoci qui ancora una volta a parlare di inverno demografico. Fondazione per la Natalità ci dice: gli italiani vogliono figli, ma il 62% rinuncia per ostacoli economici e sociali. Allora, intanto ancora, no, ma Giuseppe da Milano, non sto dicendo che siamo gestiti nel modo migliore, perché dice qui un conto è parlare di tasse, un conto è parlare di conversazioni, forse non sono stata chiara io e mi scuso, io ho detto ma io quante volte dico che paghiamo troppe tasse per soprattutto per i servizi che riceviamo, no, quante volte lo abbiamo detto, io sono arrabbiata per questa cosa e chi deve alzare le mani, anzi, ma chi ha mai detto che siamo gestiti nel migliore dei modi, il contrario, non abbiamo servizi. Appunto adesso parliamo di denatalità, il sistema di welfare non è costruito adeguatamente affinché gli italiani possano decidere proprio con la loro testa di fare un figlio o meno, di fare più figli. E chi sta dicendo che siamo gestiti nel corretto modo? È esattamente il contrario e io di questo sono molto arrabbiata. Quante volte ne parlo in Next Economy, se no non ne parlerei, no? Cioè parlerei di altro. Allora, buongiorno, Fernando Vaccarini, responsabile della comunicazione di Change Unipol. Buongiorno e benvenuto in Next Economy.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito a tutti voi.
0: Allora, intanto appunto stavo riportando anche qualche numero che ci arriva dalla Fondazione per la Natalità. Nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. E secondo questo rapporto la denatalità non è il risultato di un cambiamento nei desideri, ma della difficoltà crescente di trasformare quei desideri in realtà. Insomma, quindi si riduce la distanza tra il volere e il potere e questa è una delle principali sfide del nostro paese, non solo economiche ma anche sociali e culturali, perché se cominciamo a non fare più qualcosa perché non possiamo farlo economicamente, poi la nostra mentalità cambia e di conseguenza diventa una, appunto, un'abitudine non fare quella cosa. Allora, per 9 italiani su 10 il contratto stabile è determinante per avere figli. Questo ci porta in pole position, Vaccarini, il discorso economico, no? Cioè la stabilità lavorativa diventa la condizione primaria per decidere di mettere su famiglia.
1: Assolutamente sì, i nostri dati confermano quelli che lei citava nella ricerca fatta oggi e pubblicata dal Sole 24 Ore sulla denatalità. E l'aspetto economico è decisivo perché chiaramente vediamo in un paese che è l'Italia che ha un problema non solo di stabilità e di precarizzazione dei contratti, ma anche con salari piuttosto bassi. Non so se l'avete mai affrontato, ma sicuramente sì.
0: Certo.
1: Negli ultimi 20 anni o 30 anni l'Italia è il paese con la crescita degli stipendi più bassa di tutti i paesi industrializzati e chiaramente questo si ripercuote assolutamente sulla denatalità, no? Oggi appunto c'era questa ricerca che diceva dell'1,14 figli per donna, quando per mantenere il sistema in equilibrio ne occorrerebbero 2,1, no? E questo chiaramente è un aspetto decisivo non solo per l'attualità ma anche per il futuro, perché poi certo, chiaramente per fare come dire figli c'è ovviamente bisogno di un lavoro stabile, un lavoro anche, diciamola così, retribuito anche bene, che sia stabile, e ovviamente poi tutta una serie di servizi fondamentali come per esempio, no, gli asili nido, l'assistenza, diciamo in qualche modo di un welfare pubblico che consenta sostanzialmente alle famiglie, alle donne in particolare, di poter, come dire, fare dei figli e mantenere una vita professionale adeguata.
0: Allora, intanto ribadiamo che questi dati che stiamo riportando anche con lei, Vaccarini, che lei sta commentando, arrivano da questa nuova ricerca Changes Unipol Ipsos, che fotografa proprio con chiarezza un nodo cruciale della crisi demografica italiana. Quindi i numeri che ci ha dato lei già ci servono ancora di più per inquadrare il discorso. Poi c'è proprio un diffuso pessimismo, no? Emerge anche questo, cioè un quadro che già non è proprio confortante con questo pessimismo, soprattutto rispetto alle future generazioni. Il 65% degli intervistati ritiene che le prossime generazioni vivranno peggio e poi, come ha detto anche lei, timori sulla sostenibilità del welfare, dalle pensioni alla sanità. Diciamo che insomma il pessimismo è generazionale, generale, è così, cioè proprio è un risultato di tanti passaggi che evidentemente in questi anni sono stati un po' scordati.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non è una buona notizia, chiaramente, perché avere il 65% degli italiani che pensa che il futuro, soprattutto per tutti i temi che gravitano intorno al sistema del welfare, non potranno che peggiorare nei prossimi decenni, non è una buona notizia.
0: No.
1: Ovviamente
0: perché
1: è
0: blocca
1: un percorso
0: ancora di
1: che
0: più tutto, perché se c'è pessimismo, certo.
1: Assolutamente sì. Poi certo, c'è anche quasi un effetto paradosso, no? Perché se andiamo a vedere nella ricerca, i più pessimisti in assoluto sul futuro delle nuove generazioni sono i boomers o i più anziani, no? Che fa quasi sorridere, perché in realtà i boomers sono coloro che invece hanno usufruito nella storia delle migliori condizioni di mercato in termini di welfare, no? Perché è tutta una generazione nata dopo la Seconda Guerra Mondiale e che quindi ha visto le fasi economiche di crescita di questo paese e che quindi ha usufruito anche di servizi di welfare migliori rispetto a quelli, diciamo così, a cui avranno accesso le nuove generazioni. E ovviamente loro vedono in maniera quasi più negativa dei giovani, ma perché sostanzialmente non sono mai stati abituati, no? Mm-hmm, a vedere questa certo, situazione. Mentre certo, chiaramente le nuove generazioni, che sono più abituate a fare i conti con lavori precari, con lavori mal pagati, con diciamo così, una prospettiva di pensione che boh, chissà se l'avremo e come l'avremo, perché sostanzialmente è anche questo il tema, fa sì che sostanzialmente siano paradossalmente meno pessimisti delle giovani, delle vecchie generazioni, no? Quasi un controsenso, ma in realtà è semplicemente solo l'altra faccia della medaglia, e comunque chiaramente le nuove generazioni anch'esse sono molto, diciamo così, negative sul futuro del welfare in termini previdenziali, ovviamente sì, in termini, certo, in termini di assistenza, in termini appunto di natalità, ecco. E chiaramente questo non ci pone nelle giuste, come dire, posizioni per il futuro,
0: no,
1: ecco.
0: No, certo, infatti welfare futuro, più di un italiano su due teme che lo Stato non garantirà pensioni e sanità, e questo è fondamentale. Poi c'è anche il capitolo dei servizi pubblici, ne parlavamo anche poco fa relativamente a quante tasse paghiamo, no? Per esempio asili nido e mense gratuite, mi pare di capire, Vaccarini, che sono considerati quasi quanto la stabilità del lavoro, no? Vanno di pari passo queste analisi.
1: Assolutamente, perché prima parlavamo della natalità o denatalità, che forse sì, sarebbe più giusto e più corretto, no? Visto che certo, abbiamo avuto solo 355.000 nuove nascite contro oltre 600.000 morti nell'anno, quindi un saldo negativo fortissimo, il gap più alto nella storia, ecco, nel 2025. E ovviamente per la natalità, come la stabilità del lavoro, come e uno stipendio adeguato, impattano molto anche appunto i servizi di assistenza come asili nido, mense, quello che prima ho definito come welfare pubblico, che deve essere integrato a sostegno, diciamo così, della natalità, no? Cosa che avviene per esempio in altri paesi d'Europa, no? Mi viene in mente la Francia, sì, in particolare. Sì. Quindi chiaramente anche questi servizi sono assolutamente decisivi per fare figli. Fuori di dubbio,
0: certo,
1: che sia così.
0: Certo. Invece, allora, poi dopo capiamo, insomma, un po' parlando di misure strutturali, cosa servirebbe davvero per sostenere le famiglie e invertire questa crisi demografica di cui ormai si parla tantissimo, proprio perché diventa sempre più profonda. Ma l'istruzione è l'unico ambito che mantiene un po' di fiducia? Ho avvertito bene questa cosa?
1: Sì, assolutamente sì. Poi è chiaro che rispetto al passato, diciamo così, anche un'adeguata istruzione non garantisce più un ascensore sociale, no? Come per esempio nella generazione dei baby boomers, e quindi chiaramente rispetto al passato ha perso peso specifico, però al tempo stesso è chiaro che l'istruzione continua ad essere, come dire, importante soprattutto in riferimento al sistema di istruzione pubblica, perché in qualche modo viene garantita come se fosse una sorta di welfare pubblico che aiuta e che serve. Quindi l'istruzione pubblica ha un peso specifico migliore rispetto agli altri indicatori di welfare del sistema paese.
0: Vabbè, questo significa qualcosa per il paese, forse. Dai, prendiamo anche, come dire, attacchiamoci anche agli elementi positivi,
1: sì.
0: Esatto, certo.
1: Ma assolutamente sì, certo, assolutamente sì, perché è chiaro che, come dire, ma anche il segnale di speranza, se vogliamo, no?
0: Appunto,
1: perché molto spesso l'istruzione è stata bistrattata, no? Appunto prima facevo cenno al fatto che magari le generazioni dei baby boomer, no?
0: Sì.
1: Che si laureavano, diciamo così, negli anni 60, facciamo questo esempio, ovviamente non avevano difficoltà poi a trovare occupazioni degne del proprio grado di istruzione. Oggi si fa un po' più fatica, cioè anche avere una preparazione di tipo universitario, di specializzazioni, non consente direttamente spesso l'accesso al mercato del lavoro e l'accesso al mercato del lavoro per cui si è studiato, quindi anche con delle aspettative di reddito e di crescita professionale come avevano per esempio le generazioni dei baby boomer, no?
0: Certo.
1: Però al tempo stesso uno dice sì, però in qualche modo riconosco che l'istruzione pubblica ha ancora il suo peso specifico.
0: Mm. Senta, volevo proprio arrivare qui, no? Nel senso che la situazione è questa, voi avete approfondito alcuni punti di cui si parla spesso, ma abbiamo avuto conferma, insomma, di cosa va a pesare di più, no? Sullo stato di fiducia o meno di tutti noi italiani, politiche familiari, perché poi qui, no, arriviamo un po', certo, a quella che potrebbe essere, non dico la soluzione perché non ce l'abbiamo in tasca noi, però quali misure strutturali davvero servirebbero almeno per cominciare a invertire la rotta, cioè per sostenere le famiglie e appunto andare a invertire questa crisi demografica. Non è che domani cambierà la situazione, ma non so, che si può fare?
1: Ma allora, è chiaro che occorre improntare delle politiche di welfare pubblico di lungo termine, perché chiaramente c'è un aspetto che ancora rende il dato della denatalità ancora più grave, cioè il fatto che chiaramente per invertire una tendenza, no,
0: sì,
1: ed arrivare anche a quei famosi 2,1 figli per donna che consentirebbero l'equilibrio, diciamo così, demografico, chiamiamolo così, è ovvio che se investiamo oggi il ritorno ce l'abbiamo solo nel medio-lungo termine, no? Perché ovviamente occorrono 9 mesi per fare un figlio, per portarlo alla maggiore età ne occorrono 18, no? E quindi in qualche modo è un percorso lungo, no? Non si risolve in breve.
0: Ma certo che no, poi un figlio è per sempre, perché noi ragioniamo su
1: esatto,
0: ti diamo il bonus per fare i figli, ma dopo, anzi,
1: ecco,
0: dopo che costa di più un figlio.
1: Certo, esattamente, perché poi il punto qual è? Ed è per questo che dicevo che il progetto deve essere di lungo termine, perché ci vuole tempo prima di portare a regime anche le eventuali misure.
0: Ma certo.
1: Però diciamo così, per usare anche dei proverbi cinesi, se mai cominciamo, diciamo così, mai
0: sì,
1: avremo la quercia sostanzialmente, no?
0: Certo,
1: Quindi
0: certo.
1: sostanzialmente dobbiamo improntare queste politiche a sostegno delle nascite, ma anche perché è semplice. Se andiamo a vedere, no, non lo vediamo, noi abbiamo un osservatorio sui rischi emergenti, ma si vede da tutti gli osservatori dei rischi, no? Molto spesso adesso dico una cosa popolare, no? Oggi in questo momento, se uno andasse a chiedere alle persone qual è il rischio più grande che vedi, molto spesso, no, ti verrebbe detto, no, la geopolitica, le guerre, no?
0: Sì.
1: I conflitti, no? Ecco, in realtà se andiamo a stringere, che ovviamente sono rischi concreti e serissimi, ci mancherebbe, non sto sminuendo questo, però se andiamo a vedere per la nostra stessa sopravvivenza quasi, il vero rischio è la denatalità, cioè la denatalità è in cima ai rischi del
0: Perché poi a
1: paese.
0: cascata arriva tutto il
1: E
0: resto.
1: certamente sì,
0: Certo.
1: esatto, perché se non si fanno figli, ma pensiamo, ecco, non abbiamo toccato questo tema, il tema dei caregiver. Alla
0: Sì.
1: fine il tema dell'assistenza degli anziani è in capo alle fasce più giovani della popolazione, ovviamente,
0: Certo, chi
1: no?
0: si
1: Con
0: occuperà
1: delle
0: degli
1: difficoltà
0: anziani che
1: enormi.
0: peraltro aumentano sempre di più perché abbiamo anche
1: Esatto.
0: l'invecchiamento della popolazione che non è solitamente, cioè non è che le due cose vanno di pari passo, noi le abbiamo
1: No,
0: entrambe, cioè la denatalità e l'invecchiamento della
1: esatto.
0: popolazione,
1: Cioè,
0: certo.
1: rischiamo una tempesta perfetta da questo punto di vista. Cioè,
0: Che
1: non
0: già
1: abbiamo i
0: si sta.
1: giovani che sostengono gli
0: Certo.
1: anziani, ma al tempo stesso quindi i giovani non ci sono. Quando ci sono hanno lavori bassi e quindi con il loro stipendio non riescono a sostenere le pensioni dei più anziani. Ma al tempo stesso lo Stato, che in qualche modo ha
0: Eh già.
1: difficoltà e quindi non garantisce più l'assistenza sanitaria di una volta, non garantisce più tutta una serie di servizi che serviva una volta, deve intervenire il singolo cittadino. Ecco l'esempio dei caregiver, è uno di questi esempi, e quindi ancora un fardello sulle spalle. E
0: Ma
1: quindi ecco perché
0: certo.
1: dicevo che rischiamo la tempesta perfetta, no? Perché, come dire, se non invertiamo la rotta sulla natalità, a cascata tutti questi altri problemi creano
0: Sì,
1: tutto, diciamo,
0: sono
1: tutto.
0: molto d'accordo. Sono molto d'accordo con il mio ospite che saluto e ringrazio, Fernando Vaccarini, responsabile della comunicazione di Changes Unipol, che ha condotto questa ricerca appunto con Ipsos. Allora, come si fa, scrivete, ad avere fiducia del futuro quando il lavoro è sottopagato e precario, le scuole non sono più efficaci per preparare i giovani al futuro, le nostre tasse vanno in mille rivoli, spesso inutili, anche dannosi. Angela, è giusto, brava. L'abbiamo riassunto così e l'abbiamo detto anche poco fa, però tra poco leggo ancora altri vostri messaggi che potete continuare a mandare al 334 11 11 622. Qualche aggiornamento dalla redazione, però poi torno con voi tra qualche minuto fino alle 13 insieme con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SAFE entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: Eccomi ancora con voi, 12.03, naturalmente in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, tanti messaggi che peraltro mi fanno collegare anche al prossimo tema che affronterò con voi. Angela aveva già detto appunto come si fa avere fiducia nel futuro quando il lavoro è sottopagato e precario. Oppure ancora Gabriele, buongiorno Gabriele, sì Manuela, non si può prendere il bonus e poi lavarsene le mani, si parlava di denatalità e quindi, come dire, diciamo vabbè, bonus primo figlio, bonus di qua, bonus di là, ho capito, ma il figlio poi è per sempre, quindi le persone non è che se ricevono un bonus per il figlio nel primo anno d'età dici ah vabbè allora faccio 50 figli, no, non è così. Poi c'era un messaggio di Fracco da Abbiate Grasso che ha scritto: considerato il costo della benzina e del gasolio, l'unica scelta logica sembrerebbe essere incentivare lo smart working. Parlavamo prima appunto dei servizi, delle spese eccetera, bollette. Questo non risolve il problema in toto, ma dà una mano a tutti i lavoratori che usano la macchina per recarsi al lavoro e che possono lavorare da remoto. Magari il messaggio si propaga e arriva alle orecchie del governo, che si inventa sconti alla pompa ridicoli, tardivi, facilmente aggirabili dagli effetti trascurabili. Allora, il tema dello smart working rientra proprio anche nella nostra mentalità, no? A volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, pensiamo che lavorare da smart working possa limitare la nostra operatività, la nostra produttività. A volte è il contrario, perché ci sono persone che magari stanno in macchina 2 ore, oltre a tutti i costi accessori, cioè la benzina, il consumo della macchina, che potrebbero risparmiare. C'è anche un tema di energie che si buttano via inutilmente, eh? Quindi si è più stanchi e si rende meno. E poi ancora Enrico da Roma, allora, denatalità, non penso che la preoccupazione degli italiani sia del tutto sincera, credo piuttosto che ci siamo resi conto che i figli portano sempre molti sacrifici. Poi scrive, aggiunge altre cose, dopo le leggo con calma, Enrico, perché sono un po' lunghette, ma sono sicura possono essere di ispirazione per continuare a parlare dell'argomento. Ma sì, sacrificio, però il problema è anche molto economico, vanno di pari passo un po' le due cose ovviamente. Allora, però tra poco parliamo del fenomeno delle dimissioni volontarie dei neogenitori, perché poi la maternità resta un fattore di espulsione dal lavoro, questo contribuisce in altrettanto modo a non fare figli come una volta. E guarda un po', sono più le donne che dicono di aver timore per la carriera, no? Quando pensano di fare un figlio. Certo, ne parlavamo anche ieri per l'educazione finanziaria nel mondo, eravamo in collegamento con l'Australia e lì invece è normale che sia il marito che si prende il congedo parentale, invece qua è tutto, vedete come siamo sempre tutti collegati. Tra poco ripartiamo da qui, quindi restiamo sul tema. 334 11 11 622 per partecipare. Ascoltiamo insieme la canzone di Paul McCartney.

0: Eccoci qui, qualcuno si scusa per la lunghezza dei messaggi che mandate, non vi preoccupate ragazzi, a volte magari non riesco a leggerli tutti, ma mi fanno piacere perché poi li leggo con calma e riesco a fare anche molte sintesi rispetto a quello che mi dite, quindi assolutamente continuate a scrivere, più messaggi ci sono e più riusciamo a aggiungere elementi agli argomenti, soprattutto quando questi argomenti riguardano la nostra quotidianità. E siccome abbiamo parlato ovviamente della denatalità, cosa che ricorre, perché poi io sono molto d'accordo con quello che mi diceva il mio ospite precedente, mi diceva alla fine la da lì parte tutto il discorso dell'inverno demografico, perché se noi non abbiamo più le basi per proseguire alla costruzione del futuro, anche tutto il resto di cui parliamo crolla, quindi non è solo il tema di quanti bambini nascono eccetera eccetera, cioè il tema è quello, però poi si traduce in tanti altri discorsi. Allora, Daniela, buongiorno, al 334 11 11 622, continuate a mandare messaggi, grazie. Allora, Daniela scrive: se ogni tanto ci sforzassimo di fare un salto culturale istituendo un congedo parentale obbligatorio e uguale tra uomini e donne, parole sante, questa discriminazione verso le donne sarebbe enormemente ridotta. Poi ci chiedono di fare figli perché altrimenti la denatalità ha un grosso impatto sull'economia e sulle prestazioni pensionistiche. Al contempo pagano poco le donne, le discriminano perché potenziali madri. Tocca fare pace col cervello. Guarda, hai ragione, vedi? A volte, dicendo delle cose ironicamente, tra virgolette, si va alla questione cruciale. Allora, buongiorno intanto Eleonora Voltolina, direttrice editoriale di Journalism for Social Change e founder del web magazine Repubblica degli Stagisti. Benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Buongiorno. Allora, il fenomeno delle dimissioni volontarie, io stavo raccogliendo anche un po' di messaggi da parte dei miei amici che ci seguono, continua a raccontare una verità scomoda del mercato del lavoro italiano. La maternità resta un fattore di espulsione dal lavoro, la paternità invece tende a diventare un acceleratore di carriera. E allora, qui Daniela, un'ascoltatrice, scrive proprio: ma allora, prima non possiamo partire dall'istituzione di un congedo parentale obbligatorio uguale tra uomini e donne, questo potrebbe servire, ma qui andiamo nell'ambito della mentalità, Eleonora, nel senso che sono sempre più le donne che si sentono addosso il peso, no, di quello che dovranno gestire con una maternità, poi non solo, anche sulla responsabilità di cura in generale, dico bene?
1: Assolutamente, addirittura c'è della letteratura scientifica che ha dato anche un nome a questo, si chiama la motherhood penalty, ed è proprio la penalizzazione che avviene sulle spalle delle donne nel mercato del lavoro quando diventano madri. E questo aspetto è molto importante perché appunto è veramente paradossale, come diceva prima anche il messaggio di un ascoltatore, perché le donne comunque contribuiscono al mercato del lavoro e quindi poi è assurdo penalizzarle. Però io penso che sia anche un fattore molto culturale, nel senso che le donne perché si sentono tutto questo peso e perché i datori di lavoro penalizzano proprio loro e non penalizzano gli uomini quando diventano papà? Perché tutto quanto comincia con questo congedo di maternità lungo, che è una sorta di palla al piede per le donne, quando il congedo di paternità è piccolissimo. Quindi sì, per i datori di lavoro automaticamente, anche prima che le donne diventino madri, anche quando siamo ragazze, siamo giovani donne al nostro primo o secondo lavoro, siamo comunque penalizzate nella prospettiva che il datore di lavoro vede: ah, ma se questa mi rimane incinta, poi sta a casa 5 mesi.

0: mesi e poi magari prende anche la facoltativa, sta a casa per un anno. Quindi c'è questo, questo iniziale, diciamo, disequilibrio che solo, a mio avviso, un lavoro politico per andare a equiparare i due congedi potrebbe veramente minare le fondamenta. Tra l'altro, ne abbiamo già parlato un'altra volta che ero stata ospite vostra, di questa ricerca che io ho fatto sulle famiglie italiane all'estero.
1: Sì, ricordo.
0: E una delle, diciamo, forse il risultato più eclatante di tutti è proprio il tema di cui parliamo oggi, cioè le penalizzazioni sul mercato del lavoro. Perché pensate che quando il questionario chiedeva: ma voi nel paese dove state vivendo adesso e dove avete la vostra famiglia, avete ricevuto delle penalizzazioni nella vostra vita lavorativa? Solamente il 15,5% ci aveva risposto sì. Ora è già tanto 15, ma è pochissimo rispetto alle risposte alla domanda successiva. Per chi aveva già figli quando viveva in Italia, abbiamo chiesto: e invece quando eri in Italia ed eri nella stessa situazione, madre lavoratrice o padre lavoratore, eri stato penalizzato? E qui ci hanno risposto di sì il 49%, cioè quasi la metà. E in questo iato, in questa differenza tra 15 e 49, c'è il dramma dell'Italia che veramente penalizza metà della sua forza lavoro, costringendola a volte alle dimissioni.
1: Certo. Peraltro, insomma, ci sono dei numeri anche molto importanti, nel senso che ci fanno capire questa differenza sostanziale tra uomini e donne. Lo accennavo poco fa, cioè le donne non vogliono fare figli per assenza di servizi e anche le difficoltà di conciliazione. Per i padri invece non solo la nascita di un figlio non costituirebbe un problema, ma è spesso l'occasione per cambiare azienda e migliorare la propria posizione, perché ovviamente magari dicono: ma adesso che faccio un figlio ho bisogno di uno stipendio un po' più corposo e quindi cambio lavoro. Invece la donna solitamente chiede il part time perché
0: io
1: non riesce a gestire.
0: Io la riassumo spesso con questa frase ironica ma in realtà tragica, che è: gli uomini danno le dimissioni per cambiare lavoro
1: e migliorare la loro
0: la loro carriera, le donne danno le dimissioni per rinunciare alla loro
1: carriera. Infatti, appunto. Beh, qui incidono tanti stereotipi e ruoli tradizionali, no? Nella diversa gestione della genitorialità, però è quasi assurdo, cioè voglio dire, è vero che un tempo la donna non lavorava e faceva figli, ma sono passati tanti tanti anni da quel periodo, eppure non riusciamo a uscire. Ma in questo che responsabilità hanno le aziende? Cioè, stanno creando, seppur magari piano piano, adesso io non so che non, le cose non possono cambiare da un giorno con l'altro, ma stanno cambiando le condizioni affinché le madri possano sentirsi sempre ben accette, ecco, mettiamola così.
0: Ma allora, ci sono delle aziende che effettivamente stanno implementando il loro welfare per le lavoratrici madri, a volte con dei bonus, quindi economici, a volte semplicemente permettendo loro di avere un'organizzazione del tempo più migliore, diciamo, quindi più flessibilità in entrata e in uscita negli orari di lavoro e nel luogo da cui lavorano. Però io penso, torno a rischio di essere ripetitiva, che le aziende che stanno facendo veramente la differenza sono quelle che alle 2 settimane stitiche che lo Stato italiano prevede di congedo paternità aumentano di tasca loro mettendo ulteriori settimane. Per esempio Nestlé, che ha questo baby leave in cui i papà hanno diritto a un totale di 3 mesi di assenza retribuita al 100% per congedo di paternità.
1: Sì, ma io questi dico, ma i padri accettano volentieri di buona lena questa possibilità?
0: Allora, è interessante guardare i dati della fruizione del congedo di paternità, appunto, perché sono stati in costante aumento. Quindi all'inizio, tipo 5-6 anni fa, quando si era stabilito queste 2 settimane, perché prima erano pochi giorni, quando, diciamo, da quando ci sono queste 2 settimane, la fruizione all'inizio era bassa, addirittura sotto il 50%, poi piano piano qualche punto percentuale ogni anno. Adesso non ricordo esattamente quale sia l'ultimo dato rilevato, però la tendenza è quella ad aumentare. Ma è ovvio che è anche una questione, anche qui, di cultura, perché se tu vivi in un ambiente dove vieni guardato male o preso in giro o penalizzato se ti prendi il congedo di paternità, è ovvio che se lo prende il mio collega e vedo che ne paga le conseguenze, io ci penserò 2 volte prima di prenderlo. Però questo io credo che sia un discorso in cui gli uomini devono alzare la testa, devono dire: già che sono così incredibilmente privilegiato all'interno del mercato del lavoro, faccio questa battaglia e questo sforzo, mi prendo questo rischio, e se mi succede una discriminazione, alzo la testa e protesto contro la discriminazione, perché non posso essere discriminato per utilizzare un mio diritto, che tra l'altro è un diritto che non serve solo a me, ma serve anche all'equilibrare la situazione delle donne nel mercato del lavoro. Quindi io credo che ci vorrebbe anche un po' un gesto di coraggio e anche altruistico.
1: Certo. No, allora tra poco ritorniamo un attimo, chiedo Voltrina di rimanere ancora con noi qualche minuto, ascoltiamo una canzone, poi diamo tempo ancora ai nostri amici di replicare se vogliono farlo. Ho già dei messaggi che poi ascolteremo insieme. 334 11 11 622, la canzone che ascoltiamo è quella di Meghan Trainor, poi ripartiamo insieme. I could have-

0: E allora stiamo parlando di questo fenomeno delle dimissioni volontarie, dei neogenitori, che, come dicevamo, continua a raccontare una verità scomoda del mercato del lavoro italiano. Allora, ovviamente ci sono diverse problematiche culturali, economiche, politiche. Finché, insomma, il senso è che finché chi lascia il lavoro dopo un figlio sarà in larga maggioranza donna, perché lo abbiamo già detto, la civiltà del lavoro e della genitorialità resterà assolutamente incompiuta. Allora, abbiamo un messaggio di Stefano, poi vedo che è arrivato anche un altro messaggio della nostra Maria Teresa, lo ascolteremo. Sentiamo intanto Stefano.
1: Buongiorno Manuela. Devo fare mia colpa, io sono uno di quelli che molto spesso non si accorge della lungaggine dei messaggi vocali, perché mi lascio prendere sempre dall'entusiasmo nel replicare, nel partecipare. Peccato che mi trovo a sforare il minuto, quindi devo rimettermi in riga. Comunque, in questo caso sinteticamente, sono d'accordissimo e faccio un applauso a Daniela, perché veramente ha detto quello che secondo me sono i problemi, cioè ha esplicato al meglio quelli che secondo me sono i problemi alla base del fatto della denatalità in Italia. Forza donne!
0: Oh, vedi, dice, mi devo rimettere in riga per i messaggi, noi dobbiamo rimettere in riga questi uomini, ma anche noi, però, perché a volte anche noi diamo per scontato di dover fare delle cose perché è giusto che lo facciano le donne, perché ogni tanto io dico anche noi donne dobbiamo darci una svegliata. Allora, e si riferiva appunto Stefano al messaggio che aveva mandato l'amica Daniela poco fa. Allora, Eleonora Voltolina, insomma, siamo anche noi donne ogni tanto che ci facciamo, no, guidare da quello che è giusto per la società?
2: Assolutamente, ci abbiamo comunque addosso una grande pressione, ma sta anche a noi accoglierla e prenderla sulle nostre spalle oppure rigettarla. E comunque è anche vero che molte donne in qualche modo escludono i padri dalla gestione di molte attività di cura, specialmente dei bambini più piccoli, sulla base di stereotipi di genere, tipo si addormenta solo con me, sì, il papà non è, sì, capace a fare il cibo buono, non mi fido. E invece in realtà questi uomini con cui noi decidiamo di mettere su famiglia,
0: ci fidiamo di questi uomini con cui decidiamo di fare un figlio, voglio dire, non facciamolo piuttosto.
2: Se non ci fidiamo, esattamente, ci dovevamo pensare prima. Io penso che sia anche un dovere delle donne, un dovere egoistico poi, un dovere strumentale, quello di dare il maggior spazio possibile, uno spazio al 50-50. E poi se il papà non mette abbastanza sale nella pastina, chi se ne importa?
0: Sì.
2: Se ci mette 20 minuti ad addormentarlo e noi ce ne mettiamo 7 perché abbiamo una strategia
0: e cosa cambia,
2: efficace,
0: tu dici? Certo, ma
2: non importa.
0: Io probabilmente saprei cucinare meno, probabilmente di uomini che cucinano molto meglio. Quindi voglio dire, cioè, dipende. Poi il segreto, che non è tanto un segreto, è quello di dividersi equamente gli impegni, nel senso che se uno si cucina meglio, va bene, lo farà più frequentemente la donna o l'uomo a seconda delle competenze, e altre cose verranno svolte dall'altro.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Però è importante che quelle che poi vanno a incidere sul tempo a disposizione e anche a livello, per esempio, di lavoro, quando bisogna assentarsi dal lavoro per un incontro con i genitori a scuola, per una visita medica, portare il bambino dal pediatra, eccetera. Queste bisogna veramente, è come un esercizio di igiene mentale, io credo, da parte di noi donne, quando lavoriamo, anche se magari, come spesso accade secondo i dati Istat, guadagniamo di meno dei nostri compagni, non è che il nostro lavoro valga di meno, e quindi è giusto mettersi seduti al tavolo e dividersi equamente anche questi momenti in cui bisogna prendersi un permesso.
0: No, e poi se no facciamo scattare ancora di più anche noi un circolo vizioso. Ascoltiamo anche questo messaggio di Maria Teresa, ascoltiamolo.
3: Buongiorno dottoressa Manuela e anche alla sua gentile ospite, ma siamo regrediti allora, perché nel 1934 c'era una legge che con 50 dipendenti donne dovevano le fabbriche avere le camere di allattamento, se c'erano ancora più di 50 dipendenti donne dovevano allestire gli asili nido dentro alle fabbriche, siccome insomma ce ne sono in Italia di fabbriche con tanti dipendenti, e poi dovrebbe essere anche esteso al maschio, al sesso maschile, o no? Ma che andiamo sempre più indietro? Ma la colpa è nostra che non lottiamo, non lottiamo abbastanza purtroppo. E quindi eccoci ancora a stare a elemosinare il giorno, l'ora, ma per piacere. Scusi Manuela, ma mi toccano troppo questi argomenti. Io ancora lotto alla mia età.
0: Ma che scusami Manuela, anzi sono d'accordissimo, siamo regrediti, Eleonora Voltolina.
2: Come ma fa bellissimo, infatti, ma fa bellissimo infatti. Che dica io ancora lotto alla mia età.
0: Ma che c'è mica
2: di genere,
0: un'età, non c'è mica un'età per lottare, anzi. Cioè,
2: no, fantastico.
0: No, ma infatti dice dobbiamo darci tutti una svegliata, dobbiamo lottare. E poi io credo che dobbiamo lottare indipendentemente. Cioè, l'errore l'altro che facciamo è che quando parliamo di questi argomenti se ne occupano le donne, si lottano solo tra donne, invece tutti dobbiamo lottare perché sono conquiste che servono alla società e al sistema, cioè nel senso che è questo anche che dobbiamo uscire un po' da questo incriccamento generale mentale. Intanto
2: assolutamente, infatti io saluto sempre con favore le iniziative tipo i femministi oppure Parola ai padri, cioè queste iniziative fondate da uomini che vogliono fare queste battaglie accanto alle donne per arrivare ad una vera parità di genere.
0: Ecco, intanto Maria Teresa mi ha mandato una foto che la ritrae proprio mentre lotta per i diritti. Super Maria Teresa, tu vinci il premio, senza nulla togliere a tutti gli altri amici che ci stanno ancora scrivendo, anche Daniela che mi dà veramente molti spunti, che vuole ringraziare Stefano perché dice, cioè era arrivato l'endorsement, è bello perché questa community dialoga anche tra di loro, no? Attraverso il nostro numero. Anche Gabriele dice bravo Stefano di Milano che fa questo mea culpa sui messaggi. Insomma, detto questo, io
2: ma a parte che io pensavo che quando ha cominciato dicendo devo fare mea culpa, lui dicesse io ho avuto un figlio e non ho preso il congedo di
0: sarebbe
2: paternità.
0: Sarebbe bello ascoltare degli uomini che ci dicono effettivamente ho sbagliato perché ho delegato tutto a mia moglie, perché sarebbe una missione tra virgolette di responsabilità mancata che però si può recuperare, no? Quindi poi
2: in si ottica, può sempre recuperare
0: in ottica costruttiva. Allora grazie Eleonora Voltolina, direttrice editoriale di Journalism for Social Change e founder del web magazine Repubblica degli Stagisti. Beh, bello questo blocco di diretta, mi è piaciuto particolarmente, mi è piaciuto anche perché vi siete collegati tra di voi. Rush finale che ci conduce poi subito dopo una breve pausa alle 13, però prima di salutarci dobbiamo parlare ancora di molto altro, quindi tra poco vi racconto tutto, restate con me perché torno proprio tra pochissimo.
4: Giornale radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 32 minuti.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
0: Eccoci con il rush finale del nostro Next Economy. Naturalmente stiamo insieme fino alle 13 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Mi fa piacere leggervi anche così, voglio dire, numerosi in un momento in cui insomma siamo quasi la maggior parte comincia a essere davvero in vacanza e libera dai pensieri, però insomma è bello vedere che partecipate sempre, magari qualcuno è anche un po' più a riposo e sono felice. Tra poco continuiamo, stavo solo andando sul nostro sito giornaleradio.fm perché sapete che ogni giorno c'è il tema del giorno, perché la vostra voce per noi conta sempre, quindi potete mandare il vostro messaggio e rispondere alla domanda quotidiana e partecipare al dibattito. E si parla di piscina inclusiva quest'oggi. Nel paese di Salorno, in Trentino Alto Adige, la piscina comunale, su richiesta del circolo islamico Aurora, viene riservata per un'ora alla settimana alle donne che si sentono a disagio a nuotare assieme agli uomini. Contro questa iniziativa si è sollevata la protesta di alcune parlamentari di destra che hanno parlato di segregazione patriarcale spacciata per inclusione, sottomissione e umiliazione e via dicendo. Se il tema è di vostro interesse, avete qualche opinione da esprimere oppure qualche esperienza diretta da raccontare, come detto, entrate, accedete al nostro sito giornaleradio.fm, sulla home page trovate l'argomento del giorno, potete proprio partecipare. Peraltro potete anche leggere gli eventuali altri messaggi che gli amici lasciano. Tra poco noi parliamo di questo periodo proprio di vacanze. Ma attenzione, perché di solito diciamo quanti italiani partono, cosa si fa, come si spendono i soldi, invece noi parleremo dell'altra faccia della medaglia, la rinuncia alle vacanze, perché 40 milioni di italiani, pensate, che quest'anno non partiranno ad agosto. E allora, visto che abbiamo parlato appunto di scelte varie legate alle nostre spese, un dato che arriva da Conflavoro PMI è un termometro sociale potentissimo. Appunto, questi 40 milioni di italiani non partiranno, ma mica per scelta, perché non possono. E allora facciamo un po' di conti e cerchiamo di capire anche qui le ragioni che ci stanno alla base. La canzone degli Oasis.

0: Zero vacanze per 40 milioni di italiani. L'associazione di piccole e medie imprese Conflavoro ha ribaltato un po' la prospettiva che di solito abbiamo di fronte in questo periodo, perché parliamo solitamente di quanti italiani vanno via e dell'esodo estivo, delle strade piene di macchine che si spostano, quindi 19 milioni di cittadini che vanno in ferie. Però attenzione, perché ce ne sono molti di più che restano in città e fanno altro durante il periodo in cui solitamente le città si svuotano. E non partiranno ad agosto, quindi questi 40 milioni di italiani, ma non per scelta. Intanto buongiorno a Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, intanto partiamo da questi 40 milioni di italiani. È così? Non partiranno ad agosto e non è una scelta?
1: Non è una scelta, sì, 40 milioni di italiani non partiranno ad agosto. In parte le ferie le hanno già fatte, quindi appunto hanno già scelto di farle in un mese differente di agosto, quindi, e in parte invece non la fanno per necessità, per impegni lavorativi oppure per un'esigenza familiare, c'è chi assiste un familiare oppure gli anziani malati, e poi c'è una parte, il 30% abbiamo stimato, che purtroppo quel 30% delle famiglie non si può permettere una settimana di ferie d'agosto, e se hanno più di tre figli addirittura si arriva al 53%. Questa è l'analisi che il centro studi Conflavoro ha fatto e che ha verificato un po', diciamo, l'effetto opposto a quello che tutti gli anni anche noi come associazione di categoria misuriamo, ed è un termometro, certo, di un'Italia molto importante che comunque dà vitalità a tante località interne non turistiche che mantengono viva.
0: Certo, anche poi ci arriva, esatto, ci arriviamo al turismo interno. Intanto appunto la spesa complessiva delle vacanze estive potrebbe arrivare a 13 miliardi, ma resta appunto concentrata in una minoranza. Il resto del paese, come ci diceva appunto Roberto Capobianco, rinuncia per motivi economici, anche per l'aumento dei prezzi, per l'erosione del potere d'acquisto, per la precarietà, insomma, poi oggi ne abbiamo parlato diffusamente anche nelle altre parti della trasmissione, che rende impossibile programmare persino una settimana di ferie. Questo è sicuramente un tema turistico, ma non solo, perché indica il benessere, no, che avvertiamo, la fiducia, le possibilità. Quindi qui abbiamo effettivamente un dato che ci dice, Capobianco, che pesa l'erosione del potere d'acquisto su tutte le nostre scelte di consumo e anche sul benessere di tutti noi.
1: Sì, assolutamente, questo purtroppo lo viviamo da troppo tempo. Cioè, il potere d'acquisto delle famiglie si erode con l'aumento dell'inflazione, con l'aumento dei costi. Siamo di nuovo davanti a un aumento, un'impennata dei costi energetici, dei costi del carburante, dei costi del diesel, nonostante il governo abbia fatto l'ennesimo decreto bollette per quanto riguarda la riduzione delle accise, ma c'è bisogno chiaramente di aumentare il potere d'acquisto delle famiglie. Questo chiaramente è l'obiettivo di noi imprenditori in primis, cercando di creare più produzione, più produttività per poter aumentare gli stipendi, perché non è un decreto, non è una legge che fa aumentare lo stipendio, è un'azienda, certo, che lavora e che fattura, che fa aumentare gli stipendi, e dei lavoratori che si impegnano e che producono, che hanno uno stipendio più alto. E questo è un altro spaccato molto, molto importante. C'è chiaramente un connubio fra tutte e due le parti del mondo del lavoro, imprenditori e lavoratori,
0: certo,
1: che devono comunque sia lavorare per l'obiettivo comune, quella parola importante che deve generare praticamente un profitto. Poi c'è un elemento congiunturale che è quello del cuneo fiscale, dove abbiamo visto dei tagli in questi ultimi anni, ma c'è anche ancora tanto da fare.
0: Certo, senta, lei prima appunto volevo riprendere un tema che aveva già messo sul tavolo poco fa, turismo interno. Questa situazione, quindi il fatto che molti rimarranno a agosto, che hanno scelto altri periodi per andare in vacanza, eccetera, eccetera, che impatto avrà sulle imprese del settore, quindi sul nostro turismo proprio tutto italiano? Lo stava accennando, no, poco fa. Quindi,
1: sì, ma quello che succede è proprio questo, no? Specialmente al sud non si è mai viaggiato tanto nel mese di agosto. Non è questo un dato che si evince soltanto nel 2026, nell'agosto del 2026, ma è uno spaccato di sempre dell'Italia, comunque sia, che si ferma. Il meridione, ancora di più del nord, e chi resta a casa, chi non si sposta all'estero, chi non si sposta in una località di mare o di montagna, consuma,
0: sì,
1: e porta redditività alle imprese locali, ai supermercati, ai panifici, alle gelaterie, alle sagre, ai rioni, ai mercati, a tutte quelle attività che restano aperte anche il mese d'agosto. Sono quelle attività di prossimità, quelle attività che purtroppo si stanno estinguendo. E anche qui abbiamo un dato molto importante, sono quasi 40 i piccoli esercizi commerciali.
0: La desertificazione
1: che
0: ogni commerciale, no? Torniamo a parlare anche noi, certo.
1: E invece anche grazie alla presenza di chi non porta i suoi soldi in una località di mare, gli permette comunque sia di fare un bel mese. E se immagini il sud, abbiamo analizzato anche una provincia come la provincia di Matera. Nella provincia di Matera 9 su 10 ad agosto nella provincia di Matera sono a casa. Anche lì c'è un altro elemento che porta ancora più soldi nelle piccole attività commerciali del sud Italia, dove comunque il figlio, il parente emigrato per lavoro fuori dall'Italia, al nord dell'Italia, ritorna e genera comunque sia anche un profitto molto importante. Quindi per alcuni territori agosto è un mese ricco.
0: Ecco, diciamo che questa in chiusura, questa frammentazione anche delle vacanze che magari ogni tanto si vede, potrebbe proprio aiutare, no? le attività dei nostri territori. Il discorso bisognerebbe poi agire a monte affinché, no, ci sia sempre di più la possibilità di non andare necessariamente solo in agosto in vacanza. Spesso andiamo in agosto perché possiamo farlo solo in agosto, no? Quindi vedete come tutto collegato, cioè politiche attive che potrebbero agire anche in questo senso. È d'accordo? Un'ultima battuta, Capobianco, questo sarebbe importantissimo.
1: Sì, assolutamente sì, questo parlo anche di imprenditore per la mia azienda. Io ormai da qualche anno do la possibilità a tutti di prendersi le vacanze durante l'anno, in qualsiasi periodo dell'anno, non soltanto l'agosto. Perché voglio comunque sia che possano scoprire, io l'ho scoperta tardi perché ho sempre lavorato e purtroppo nel mio lavoro è l'unico mese da imprenditore che posso davvero staccare la spina con le due settimane.
0: Certo.
1: Però mi ricordo che qualche anno fa ho fatto una settimana a giugno e posso dirle una cosa, era bellissimo, però purtroppo poi gli impegni lavorativi non mi hanno permesso, ma lavorerò di più per poter fare qualche settimana nei prossimi anni.
0: Questo sarebbe l'ideale, sarebbe anche più bello per usufruire e godersi delle ferie in maniera più bella perché c'è meno sovraffollamento, insomma sappiamo, in più le attività non dovrebbero chiudere ma si distribuirebbe il lavoro, però insomma questo ecco, al di là poi degli atteggiamenti personali che possiamo attivare, dovrebbe rientrare come detto poco fa in un ordine, no, di politiche diverse, ma magari ci arriveremo, appunto perché noi ci proviamo a raccontare le cose, poi
1: è cultura, questa è una cultura che può migliorare sicuramente qui in Italia.
0: Va bene, grazie Roberto Capobianco,
1: grazie,
0: presidente nazionale di Conflavoro, e anche questo è un tema molto interessante perché ci porta a sviluppare quantomeno mentalmente, no, una prospettiva futura su come dovrebbe trasformarsi il nostro paese, il nostro sistema. Intanto qualcuno sta rispondendo di voi anche al 334 11 11 622 sulla domanda che trovate sul nostro sito giornaleradio.fm. grazie, scrivete anche sul nostro sito così almeno possiamo incrociare tutti i vostri ragionamenti. Si parla di inclusività con questa piscina che ha deciso di riservare lo spazio solo alle donne islamiche perché non vogliono stare con gli uomini. Allora qualcuno scrive: l'inclusività estraniandosi è un controsenso di per sé. Sì, è vero, sono culture che devono provare, ci vorrà del tempo ad amalgamarsi. Allora, detto questo, tra poco noi andremo con la nostra rubrica Marketing con Vista, come sempre il mercoledì, parleremo di marketing, parleremo di pubblicità, parleremo di mezza età. Quando inizia la mezza età? Sapete che non c'è un momento, come dire, per dire che effettivamente siamo nella mezza età, cioè dipende dalla risposta che diamo. Vabbè, tra poco io vi ho solo messo sul tavolo l'argomento di oggi, tra poco ce lo faremo raccontare dal nostro Davide Schioppa che mi raggiunge come sempre a quest'ora. Olivia Rodrigo, la canzone è Stupid Song.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: E allora eccoci qui, lo avevo anticipato poco fa. Sta ripartendo la sigla. Vabbè, adesso va bene che è Davide Schioppa, però non è che dobbiamo dargli tutta questa importanza. Buongiorno Davide, benvenuto.
2: Ma buongiorno Manuela, vabbè. Come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto bene. Allora è Samuele che mi manda due volte la sigla. C'è Edoardo che al 334 11 11 622 fa i complimenti a me, però poi dice: però volevo dire a Davide che domenica scorsa la puntata mi è piaciuta tantissimo di Marketing con Vista. Insomma, ho capito,
2: grazie.
1: Io sono contenta, però stabiliamo un po' i confini qui,
2: Va bene.
1: Allora, stabiliamo i confini parlando di mezza età quest'oggi.
2: Devo dare una brutta notizia.
1: Ma perché io leggevo, sì, dimmela, perché stavo leggendo anch'io delle cose un po' inquietanti, dimmi.
2: Io e te siamo di mezza età.
1: Lo so, ma qua io leggo, no? L'aspettativa media di vita negli Stati Uniti, perché è una ricerca, è di 79 anni. Se la dividiamo a metà, 39,5 anni rappresentano il punto medio statistico esatto della vita media. Però 39 anni, insomma, vabbè, raccontiamo un po', perché questa ricerca, di cosa parla questa ricerca?
2: Allora, questa è una ricerca fatta da una psicologa americana, una studiosa, appunto. Vi do anche il nome, me l'ero segnato perché non me lo ricordo. Mergi Lachman. Uh-huh. Ha condotto uno studio in cui colloca generalmente la cosiddetta mezza età tra i 40 e i 60 anni.
1: Okay.
2: Però,
1: sì.
2: Nel momento in cui le è stato chiesto di andare ancora un po' più nello specifico, lei dice: ma in realtà 40-60 anni, se pensiamo proprio da un punto di vista proprio statistico, come hai detto tu prima, ma la mezza età oggi si è spostata tra i 45 e i 65 anni.
1: Ma tutto
2: poi è relativo, come diceva Einstein sulla teoria della relatività. È tutto relativo, perché questo studio evidenzia che se la domanda quando è che si raggiunge la mezza età la fai a dei ragazzi giovani, ai ventenni, ai Gen Z, ti dicono che la mezza età è tra i 39 e i 40 anni più o meno, e la fanno terminare tra i 53 e i 55 anni.
1: Lo so, perché è tutto relativo, no?
2: È tutto relativo. Se lo chiedi ai settantenni invece, uh-huh, spostano l'inizio della mezza età tra i 48 e i 49 anni fino ai 62-65. Ora, già qualche tempo fa, credo che l'abbiamo fatto assieme, avevamo raccontato che c'era proprio uno slittamento delle fasi di crescita.
1: Sì.
2: I trentenni sono i nuovi adolescenti, avevamo detto, e tutto
1: sì,
2: questo
1: vero,
2: cambia.
1: Ricordo.
2: E il marketing c'entra. Tantissimo il marketing c'entra in questa cosa qui. Quindi in realtà questo tema è un articolo uscito su The Atlantic proprio qualche giorno fa, quindi proprio fresco solo per te, cara Manuela Donghi. E secondo me è un tema estremamente rilevante, perché ci riguarda un po' tutti. Io sono convinto che tutti i nostri ascoltatori, tutti i tuoi ascoltatori di questa,
1: sì,
2: di questa fascia oraria, di questa trasmissione, a buona parte sono più o meno nella fascia cosiddetta di mezza età, tra i 40 e i 60, buona parte. Quindi riguarda tutti noi che siamo all'ascolto.
1: Certo. Ma quindi, allora, a questo punto entriamo nel tuo, no? Perché la presentazione che ci hai fatto è molto chiara e la comprendo anche. Però i brand per individuare il pubblico di riferimento, che cosa devono fare?
2: Ascoltare. Ascoltare assolutamente.
1: Eh sì,
2: prima
1: però
2: era
1: poi
2: molto
1: se arrivano delle visioni diverse, no? Ecco, bisogna fare sintesi anche dell'ascolto.
2: Certo, bisogna ascoltare. Guarda, io dico sempre che il marketing non è una scienza, ma non è neanche fantasia. Il marketing è osservazione della realtà applicata alla statistica, appunto. Quindi è questo che dovremmo riuscire a fare noi che facciamo questo mestiere. Ora, se fino a qualche anno fa, per noi che facevamo marketing nei primi anni 2000, era tutto un po' più facile, perché era sesso maschio-femmina, età, fascia anagrafica era 18-25, 25-54 e over 54. Era semplificato tutto in questa maniera qui.
1: Okay.
2: Adesso, se tu ci pensi, allora non è più facile stabilire sesso maschio-femmina, perché non è più una questione di anatomia, è una questione di sensibilità.
1: Certo.
2: E da un punto di vista anagrafico, se tu pensi alle nostre mamme, alle nostre nonne, quando avevano 60 anni, quando avevano 70 anni, capirai che c'è una differenza abissale tra le sessantenni e le settantenni di adesso. Se io ti dovessi dire hanno superato abbondantemente i 60 anni, attrici come Michelle Pfeiffer che ancora dominano la scena pubblicitaria, in Italia Monica Bellucci che ancora domina la scena pubblicitaria, allora comprendi che non c'è più la visione della sessantenne che è una donna quasi verso l'anzianità che sta a casa con il mattarello in mano a tirare la sfoglia. Non è più questo, è assolutamente cambiato. Quindi il marketing ascolta, deve ascoltare e deve adeguarsi. Oggi fare pubblicità per un prodotto destinato ad una donna di 60 anni richiede dei codici di comunicazione assai diversi.
1: Certo, ecco appunto, codici di comunicazione che proprio devono evolversi proprio automaticamente, perché molte campagne ancora oggi, Davide, correggimi se sbaglio, continuano a rappresentare per esempio gli over 45 attraverso stereotipi legati all'invecchiamento, alla famiglia, alla sicurezza, però è abbastanza anacronistico perché oggi si campa fino a 100 anni, no? Ci sono molto aumentati i centenari. Per altro. E intendo dire, qui la narrazione che abbiamo ancora oggi rischia di allontanare consumatori che invece non si ritrovano, no, in questo identikit di un quarantenne, voglio dire. Se a 30 anni sei ancora adolescenti, come hai detto tu, un quarantenne è un ragazzino, non è certo una persona che sta andando verso l'invecchiamento, giusto?
2: In Italia forse un quarantenne è appena uscito da casa.
1: Appunto, per quello dico che dipende anche da te, è bravissimo, dipende anche dal paese di riferimento, no?
2: Certo, assolutamente, sì, è assolutamente necessaria una rappresentazione differente, non ci si può più collegare a quelli che erano gli stereotipi in vigore fino, ma veramente, guarda, secondo me fino a 15 anni fa. Quello che c'era fino a 15 anni fa non esiste più, non è più così. Se tu pensi a 45 anni rappresentati con famiglia e figli, oggi magari ci sono 45 anni che non hanno ancora messo su famiglia, non hanno intenzione di farlo, o magari 45 anni che sono appena diventati genitori. Quindi è veramente estremamente schizofrenico il tono di voce che bisogna attuare. Quello che bisogna fare, secondo me, è fare una clusterizzazione, cioè andare a segmentare ancora di più quelli che sono le audience a cui rivolgersi e cercare di parlare sempre di più a delle nicchie specifiche. Mentre prima i messaggi erano facilmente generalisti, andavi a fare la pubblicità in televisione, andavi a fare la pubblicità alla radio, beccavi quei cluster anagrafici e parlavi a loro. Oggi bisogna andare molto di più nelle nicchie, nelle specificità, bisogna colpire le persone lì dove sono le passioni di queste persone. Per cui non basta dire 45 anni maschio o femmina, ma bisogna dire 45 anni con quali passioni, e bisogna andare a colpire.
1: Guarda,
2: lì
1: ti leggo questo messaggio della nostra Maria Teresa, che è ormai una mia amica di Next Economy. Scrive: ragazzi, tranquilli, il tempo passa presto, finalmente giungendo alla terza ed auguro a tutti quarta per essere finalmente felici. Fidatevi, una 83enne allegra.
2: Grande Maria Teresa.
1: Peraltro poco fa mi ha mandato una foto, si è unita a degli operai che stavano protestando contro dei licenziamenti. Lei ha detto: bisogna lottare tutti insieme, ed è per strada con la bandiera che aiuta questi. Quindi, per dire, è quello che dicevamo poco fa, cioè l'età anagrafica ormai è un'altra cosa rispetto a delle condizioni, a degli interventi che bisogna fare, no?
2: Questa ricerca è fatta dalla psicologa, poi ce ne sono tante altre, e noi oggi parliamo di questa perché è un articolo proprio di 2 giorni fa. Ma questo tipo di ricerche tirano la volata ad un tema che è estremamente un trend topic nel mondo del marketing e nel mondo dell'industria.
1: Vai, dimmelo in un minuto.
2: Ma il tema della longevità, un tema che abbiamo già affrontato, un tema di cui abbiamo già discusso. Ecco, la tendenza è andare verso la longevità. C'è longevità sia per gli esseri umani, addirittura per gli animali, per aumentare il ciclo di vita dei nostri pet, dei nostri animali. Quindi quello è il trend, quella è la direzione, è ovvio che tutto si sposta in avanti. Adesso quello che bisogna fare è riuscire a spostare tutto in avanti, ma vivere la vita in più che abbiamo in maniera dignitosa e magari anche soddisfacente.
1: Ma certo, dobbiamo dare anni alla vita, dobbiamo dare vita agli anni, non anni alla vita, perché altrimenti non abbiamo fatto nulla. Senti Davide, noi ci sentiamo comunque in agosto. Perché lo dico? Perché diciamo che con Marketing con Vista ufficialmente oggi si chiude la stagione all'interno di Next Economy, ma intanto noi ci sentiremo per la nuova stagione a settembre, però in agosto, le ultime 2 settimane, io ci sarò, quindi so che tu sarai con me in alcuni appuntamenti.
2: Ma io
1: giusto?
2: Come potrei non essere con te, Emanuela Donghi? Tra l'altro, diciamo ai nostri ascoltatori, noi saremo assieme dalla spiaggia, trasmetteremo perché saremo in vacanza assieme le ultime due settimane d'agosto.
1: Allora, niente,
2: credete a me.
1: Voi... Vabbè, allora chi vuole, non lo so, se vuoi dire anche dove, ma non è vero, venite a fotografare
2: Cecina.
1: Vedrete
2: Saremo
1: solo
2: a
1: Davide.
2: Cecina a Lido Maria.
1: Ma non
2: Cecina a Lido Maria, ci trovate, Don Schioppa. Lettino grande in riva al mare.
1: Vabbè,
2: con
1: certo,
2: il microfono.
1: Con il microfono, perfetti. Che belle vacanze, eh? Io Schioppa appassionatamente, parliamo in radio. Vabbè, non dico nulla, dico solo che ti ringrazio intanto per il supporto e per l'apporto e il valore che hai comunque dato a queste mie puntate di Next Economy. Il mercoledì e ci risentiamo in agosto, va bene? Indipendentemente dalle vacanze dove le faremo.
2: E noi ci sentiamo domenica 2 con
1: certo.
2: L'ultima puntata di Marketing con Vista Sunday Show.
1: Esattamente, volevo arrivare lì. Grazie Davide Schioppa, grazie davvero e ciao Samuele Campochiaro e ciao Daniela Vindigni in redazione, ciao a tutti voi, Maria Teresa, Daniela, Stefano, Giuseppe, adesso non posso ricordare, Fabio e altri che avete scritto in tutta questa puntata. Domani ci risentiamo dopo le 11, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e tornerò sempre qui con Next Economy. Buon pomeriggio in nostra compagnia.
3: Giornale radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale radio News.
8: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Fondi safe per la difesa, maggioranza in fibrillazione dopo l'annuncio dei Tajani, all'attacco le opposizioni, milizie filo iraniane in Iraq, nel mirino degli Stati Uniti almeno 20 i morti nei raid, incidente sul lavoro nel Brindisino, morto stamane un operaio a Mesagne. Nazionale attesa per la conferenza di Mancini e Ranieri, Malagò presto l'annuncio di un altro dirigente.
7: Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni.
9: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri. Per Giornale Radio Cristina Scarpa.
8: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane durante la tradizionale cerimonia del ventaglio il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
10: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
8: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle e la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri, alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia alle prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente.
11: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
12: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
11: Entro la fine della settimana, inoltre, potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13. Con Paolo Sergio.
14: Oggi credo valga la pena riflettere sui contenuti di un lungo post con cui Beppe Grillo, nel giorno della prima udienza per la causa civile per la titolarità del nome del simbolo, accusa il Movimento 5 Stelle di essersi uniformato ai sistemi della politica che avrebbe dovuto combattere e superare. Dice: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Ma Grillo dice anche altro, parla del consenso diffuso delle decisioni prese attraverso la rete. Questo, secondo me, può essere oggi, alla luce anche dell'intelligenza artificiale, dei condizionamenti da parte dei social, forse un problema, non lo so, potete dirlo.

la linea del nuovo Movimento 5 Stelle, se così vogliamo chiamarlo ancora politica. Poi, dopo l'annuncio ieri da parte del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani del possibile ricorso al SAFE, il prestito europeo per consentire agli stati membri di aumentare la spesa militare per la difesa comune, ne parleremo all'inizio della seconda mezz'ora con l'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia. Poi torneremo sulla guerra in Medio Oriente. La Cina ha inviato circa 400 lanciamissili mobili all'Iran, mentre sono ripartiti nelle ultime ore anche i combattimenti in tutta l'area attorno all'Iran. E con noi ci sarà Giorgio Bernardelli di Asia News, parleremo con lui di questo. Ricordo ancora il numero 334 11 11 622, adesso Blink 182, Feel in Love.

0: L'Iran voleva colpire l'Ucraina in risposta all'attacco nel Mar Caspio e questa è una indiscrezione del New York Times. La diplomazia però ha fermato la rappresaglia, a quanto pare, a quanto dicono proprio fonti del New York Times. Allora ascoltiamo in proposito la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: L'ipotesi di colpire. Buongiorno Paolo. L'Iran avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di colpire un obiettivo ucraino in risposta all'attacco condotto da Kiev contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Lo riferisce il New York Times, citando fonti vicine all'intelligence, secondo cui la rappresaglia sarebbe stata evitata grazie a un'intensa attività diplomatica. L'episodio risale al 25 luglio, quando l'Ucraina ha rivendicato l'attacco contro la nave Anna, sostenendo trasportasse materiale militare destinato alla Russia. Teheran ha invece affermato che si trattava di un mercantile civile e ha denunciato la morte di un membro dell'equipaggio e il ferimento di un altro marinaio. Secondo il quotidiano statunitense, tra le opzioni valutate dall'Iran vi sarebbe stato il lancio di un missile balistico con una testata di limitata potenza contro un porto ucraino sul Mar Nero. L'obiettivo sarebbe stato compiere una risposta simbolica, chiudendo rapidamente la crisi senza aprire un nuovo fronte di guerra. Rimaneva però il rischio di una controreazione ucraina e di un'escalation militare. A contribuire ad allentare la tensione sarebbe stata la diplomazia. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arghichi ha parlato con l'omologo ucraino Andriy Siva, che avrebbe definito l'attacco alla nave un'azione non intenzionale. Il ministro iraniano ha ribadito che l'Iran non cerca un'escalation, ma ha chiesto un risarcimento per i danni subiti e ha avvertito che nuovi attacchi contro cittadini o interessi iraniani sarebbero stati considerati inaccettabili. E nei giorni precedenti lo stesso ministro aveva avuto un colloquio telefonico anche con l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, chiedendo un ruolo europeo per evitare un ulteriore deterioramento della situazione. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie al nostro Matteo Respinti. Noi parlavamo in apertura del lungo post sul suo blog.

Di Beppe Grillo dice: la nascita del movimento, ricorda appunto Grillo, prendeva le mosse dalla delusione verso un modello occidentale fondato sulla democrazia e sui diritti, ma sempre più dominato dal capitalismo. E poi aggiunge e osserva: le domande sono rimaste, le risposte sono scomparse. Un passaggio più di tutti però a mio avviso merita attenzione, anche alla luce di quanto stiamo sperimentando noi oggi con l'avvento anche dell'intelligenza artificiale. Bene, dice: la tecnologia potrebbe permettere una partecipazione continua dei cittadini e un controllo sulle decisioni, più che per eliminare la rappresentanza, per limitarne il potere e impedire che la delega diventi una cambiale in bianco per 5 anni. Ma prima afferma che quando la democrazia smettere di rispondere, arriva qualcuno che promette di farlo al suo posto, a volte indossa una divisa, altre volte controlla un algoritmo. E questo forse oggi la questione più critica di tutto il sistema: l'algoritmo, i social, le fake news, l'ingerenza anche del potere sull'informazione, la scomparsa progressiva della libera informazione. Fortunatamente non ancora in Italia, ma in molti paesi che si definiscono ancora democratici, e noi naturalmente di giornale radio restiamo nonostante e resistiamo nonostante tutto. Tutti fenomeni in grado di piegare le coscienze e le opinioni. La mancanza di una rappresentanza, di intermediari, di una classe politica che si assume o dovrebbe assumersi la responsabilità delle scelte per gli altri, potrebbe trasformarsi in un boomerang contro gli stessi cittadini. Beh, mi farebbe piacere anche conoscere la vostra opinione in merito. E allora vi ricordo come sempre il numero 334 11 11 622, se volete messaggi WhatsApp scritti, ma noi preferiamo ancora quelli vocali. Adesso la musica con Jelly Roll and Zappa.

0: Sì, allora safe sì, safe no, chi lo sa, perché ieri c'è stato forse un'incomprensione rispetto alle parole che inizialmente aveva pronunciato il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, il quale aveva annunciato la decisione del governo di ricorrere a questo strumento messo a disposizione dall'Unione Europea agli stati membri naturalmente per poter incrementare, così come è previsto, così come dagli accordi, la spesa militare per la difesa comune. Poi qualcuno all'interno della maggioranza ha storto un po' il naso, in particolare la Lega. Allora, una rettifica, non so se definirla in questo modo, sì, prenotiamo in qualche modo i 14,9 miliardi che ci spetterebbero, che sarebbero a nostra disposizione. Si tratta di un prestito, naturalmente lì diciamo il dubbio e il dramma di chi deve decidere se utilizzarlo o meno, perché poi andrà rimborsato con interessi vantaggiosi, ma comunque andrà fatto. E la Lega, insomma, che si è posta al contrario, ha detto bisogna fare un passaggio parlamentare, e poi si è messa anche l'Unione Europea. Da Bruxelles arriva una sollecitazione: questi fondi o li prendete oppure li lasciate lì, perché così li distribuiamo a chi magari ne ha fatto veramente richiesta. Allora, per cercare di capire esattamente quali sono le dinamiche, andiamo proprio a Bruxelles, andiamo dall'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, anche vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Salini, benvenuto, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, che idea si è fatto e soprattutto la precisazione da parte di un portavoce della Commissione Europea su questa questione sembra, non lo so, anche tecnicamente significativa. È vero, bisogna insomma in qualche modo prendere una decisione, non si può dire prenoto i fondi e poi ne userò di meno.
1: È un peccato, devo dire la verità, che ci sia questa titubanza da parte del governo italiano, lo dico con la prudenza doverosa quando si parla di investimenti e spese comunque legate alla difesa, per cui è sempre bene che la riflessione sia una riflessione approfondita e che le conseguenze anche politiche di quelle decisioni vengano adeguatamente ponderate. Ma siamo arrivati al punto, diciamo, decisivo, e a mio modo di vedere la posizione che da sempre, ad esempio, Tajani ma anche Crosetto hanno sostenuto nel loro governo, cioè quello di adeguare in maniera corretta le spese destinate alla difesa in modo tale da tener conto delle emergenze che ci sono e della necessità di una maggiore autonomia strategica da parte dell'Unione Europea e di ognuno dei suoi Paesi membri, anche alla luce di quanto accade oggi negli Stati Uniti dentro la NATO. Ecco, alla luce di tutti questi elementi, ribadisco, è un peccato che ci siano queste incertezze ancora una volta determinate da una posizione secondo me totalmente immotivata, che rispetto ovviamente ma che non condivido in nessuna parte, ad opera della Lega. Le spese per la difesa sono un dovere per il governo italiano.
0: Certo, ci avviciniamo al periodo delle elezioni, iniziata la campagna elettorale, anche questo potrebbe essere insomma il motivo di quello che lei definisce come una scelta, una posizione immotivata probabilmente, perché poi al di là di quella che può essere razionalità c'è la pancia degli elettori e bisogna anche, cioè bisogna, in realtà non si dovrebbe, ma c'è chi evidentemente punta più in quella direzione piuttosto che verso gli interessi del nostro paese, no? O non condivide quello che dico?
1: No, lei dice una cosa che io condivido e che drammaticamente mette in imbarazzo tutte le maggioranze politiche dentro una concezione della politica che diciamo decide di perseguire la via semplice e non quella invece complessa, che doverosamente fa parte della sfida della politica. La sfida complessa è la sfida tipica di chi accetta di fare i conti col bene del popolo, non con la pancia del popolo. È chiaro, possiamo avere idee diverse su come perseguire quel bene, però non si può cambiare registro a ridosso delle elezioni. Nel caso specifico, in realtà, la Lega ha sempre contestato alcune, diciamo verbalmente, alcune decisioni eccetera, però poi quelle decisioni il governo le ha sempre prese, le ha sempre e ha sempre tenuto una linea coerente con il sostegno all'Ucraina, l'idea di favorire il più possibile una difesa armonizzata a livello europeo, l'idea addirittura in cui l'Italia è stata promotrice di chiedere all'Europa di promuovere nuovi bond europei destinabili anche alla difesa, l'idea in cui ancora una volta l'Italia è stata promotrice di avere delle deroghe al patto di stabilità per gli investimenti legati alla difesa, cioè proprio l'Italia che come governo, nonostante le voci discordanti, ma non i voti discordanti di una forza politica, ha sempre chiesto queste cose fin dall'inizio, anche tenuto conto delle esigenze di bilancio del nostro paese, sono esigenze di un bilancio molto, molto claudicante, il debito pubblico italiano è il più alto in Europa. Insomma, alla luce di tutto questo, adesso fare mezzo passo di fianco dà un segno, secondo me è un segno che noi non dobbiamo, un segno che non dobbiamo dare. Dobbiamo mostrare ai cittadini italiani che è giusto che l'Italia abbia un bilancio pubblico che per più del 50% è destinato al welfare, ma che la percentuale che abbiamo deciso di garantire per la difesa, che è minima rispetto a quanto spendiamo per welfare, come vedo che spesso si fanno questi paragoni, sono paragoni impropri, noi spendiamo 40 miliardi per la difesa e 600 miliardi per welfare, quindi siamo dentro paragoni che servono giusto alla politica,
0: alla campagna elettorale. Certo.
1: Esattamente, però che quel messaggio debba rimanere un messaggio chiaro e che il dovere della politica debba includere anche la difesa, secondo me questo governo non deve mostrare incertezza al riguardo.
0: Salini, quei 14,9 miliardi destinati all'Italia, messi a disposizione, insomma a disposizione dell'Italia, sono però una piccola quota parte di di fondi molto più ampi destinati ad altri, anche ad altri paesi dell'Unione Europea. E ci sono situazioni del genere altrove, ci sono esempi che magari lei conosce, oppure siamo un unicum
1: No, il SAFE è una misura che è stata messa a disposizione di tutta l'Unione Europea, alcuni paesi la stanno chiedendo, altri no, però è un provvedimento che, vista la capacità di bilancio che l'Unione Europea è in grado di assicurare, è stato deciso in modo tale che tutti i paesi, in una fase complicata come questa, nella quale i membri della NATO, i membri europei della NATO, hanno deciso di impegnarsi ad aumentare le spese per la difesa, ecco, all'interno di questo contesto a tutti è stata data la disponibilità di un indebitamento a condizioni migliori di quelle che avrebbero utilizzando i titoli del debito pubblico nazionale. Allora, la differenza in cosa consiste tra un paese e l'altro? Non consiste tanto nella utilizzabilità di queste risorse, tutti le possono richiedere ed utilizzare. La differenza tra un paese che, come l'Italia, avendo un debito pubblico enorme, ha un enorme bisogno di interventi come questi da parte dell'Europa, perché sono estremamente più vantaggiosi in termini di interesse di quanto non accada col debito pubblico nazionale, cioè con i titoli del debito pubblico nazionale, ci sono altri paesi come la Germania o l'Olanda o la Svezia che hanno un debito pubblico molto più basso e quindi hanno la possibilità di indebitarsi con titoli di debito nazionale decisamente vantaggiosi. La Germania, ad esempio, ha un rating che è pari più o meno a quello dell'Unione Europea, quindi per la Germania è indifferente fare debito con titoli nazionali o fare debito con titoli europei. Per l'Italia il debito fatto con titoli nazionali ha un costo di interesse che a volte è anche più del doppio o del triplo rispetto al tasso di interesse che ha invece col debito del Next Generation EU, ad esempio, che abbiamo usato per il PNRR, oppure per il SAFE, che dovremmo usare a mio modo di vedere.
0: Quindi diciamo l'ipotesi che qualcuno aveva avanzato, lo stesso Crosetto aveva detto c'era la possibilità di utilizzare appunto come autofinanziamento gli strumenti BOT, CCT, quelli classici di finanziamento di uno Stato, a noi non convengono, quindi è inutile proprio mettere la questione, perché li pagheremo di più in termini di interesse.
1: È questa cosa che alcuni colleghi parlamentari di destra e non di centro, come mi ritengo personalmente, hanno proposto, cioè quella di usare il titolo del debito pubblico italiano, è legittima, è la cosa che normalmente si fa, però bisogna avere il coraggio anche di dire agli italiani che quei titoli del debito pubblico italiano in termini di interessi costano molto di più agli italiani, siccome i politici che lo propongono non lo pagano loro quel tasso di interesse, ma lo paga il popolo italiano, dovrebbero avere l'onestà intellettuale di dire a chiare lettere che la loro proposta, determinata dal fatto che non vogliono aumentare il legame tra l'Italia e l'Unione Europea anche attraverso strumenti finanziari come questo, è legittima, però è costosa e bisogna dirlo.
0: E beh, sarebbe il caso anche di farlo in termini anche di chiarezza, però voglio dire, ritorniamo al punto di partenza, si avvicina il, diciamo, l'appuntamento elettorale, anche se è ancora un po' lontano, la campagna elettorale è iniziata e quindi alcune cose magari forse qualcuno pensa che sia meglio non dirle. Io ringrazio e saluto l'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Adesso ci sono le importanti previsioni del tempo, importanti, sta salendo la temperatura, mia. C'è Samuele che mi ha guardato storto, ho detto importanti previsioni del tempo e quando mai, insomma, si aspetta un periodo lungo di caldo, vedremo come sarà, almeno nelle prossime ore. Voi restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
4: Stavo, come sempre, attento a dare uno sguardo alle home page dei principali quotidiani online, dei siti di informazione. È arrivata una notizia triste, un lutto: è morto in un incidente di moto il cantautore Glenn Hansard. Vinse l'Oscar nel 2007 con Falling Slowly, aveva 56 anni. La notizia è pubblicata in alto sul sito di Repubblica. Il Messaggero invece punta su un'altra notizia dell'ultima ora, le fiamme, e anche con un'immagine inquietante: Paros in fiamme in Grecia, evacuati 9 villaggi e potenziati i mezzi dei vigili del fuoco, allerta massima per i forti venti. Un'emergenza, quella degli incendi, che riguarda in queste ore tutta l'Europa, lo sapete, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando, abbiamo seguito quello che è successo anche in alcune zone della Francia, in altre zone della Spagna, anche in Italia. Purtroppo gli incendi divampano, colpa dei piromani evidentemente, ma anche delle condizioni meteorologiche. Noi poco fa abbiamo parlato di politica, del possibile ricorso al SAFE da parte dell'Italia, ricorso annunciato ieri dal ministro degli esteri Tajani. Lo abbiamo fatto con l'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia. Tra poco invece torneremo anche sulla guerra in Medio Oriente. La Cina ha inviato circa 400 lanciamissili mobili all'Iran, mentre sono ripartiti nelle ultime ore anche i combattimenti, direi bombardamenti, perché di combattimenti ancora non si ne parla, fortunatamente, speriamo non se ne dovrà parlare, vuol dire che la guerra diventa anche una guerra di invasione. E comunque in tutta l'area ci sono stati questi bombardamenti attorno all'Iran. Con noi ci sarà Giorgio Bernardelli di Asia News, e in chiusura parleremo del Movimento 5 Stelle, del nuovo attacco di Beppe Grillo, quello che era il garante del Movimento 5 Stelle, ricordate, prima della lite con Giuseppe Conte. Lo faremo in chiusura di puntate, lo faremo con Dino Giarrusso, giornalista, ex deputato del Movimento. Il numero, se lo volete segnare, comunque lo ricordate, è il 334 11 11 622. Inviateci i vostri messaggi WhatsApp, ci fa sempre molto piacere. Adesso la musica con George Ezra, Blame on Me.

0: Ieri ci eravamo illusi che i quattro giorni di pausa degli attacchi in un contesto di guerra riaccesa tra Iran e Stati Uniti potesse essere l'alba di una nuova serie di trattative diplomatiche per cercare di addivenire ad una soluzione, così come si era tentato di fare col famoso memorandum, ma così evidentemente non è stato. È stata un'altra notte di bombardamenti, non soltanto sull'Iran, ma non sull'Iran di fatto, ma nell'area, nella stessa area, e sono stati fatti degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e alcuni paesi alleati dell'area in Iraq, dove ci sono stati anche 10 morti tra i membri di un'ex alleanza paramilitare. E intanto i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto anche diversi droni lanciati dall'Iraq contro i suoi impianti petroliferi. Insomma, la situazione diventa sempre più, anzi torna ad essere incandescente, se volete. Nel frattempo c'è anche la Cina che ha un ruolo in tutto questo, perché l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Allora, per cercare di capire quanto sta evolvendo la situazione in Medio Oriente, con noi c'è Giorgio Bernardelli, direttore responsabile di Asia News. Direttore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, il rischio mi sembra più che un rischio, mi sembra un dato accertato: la guerra si sta mano a mano allargando ai paesi limitrofi. Abbiamo visto gli attacchi in Iraq e anche la controffensiva dell'Iran nei confronti dell'Arabia Saudita.
1: Ma io lo leggerei appunto su quel doppio binario che ormai da settimane vediamo, cioè alla fine non è uno scenario molto diverso da quello di qualche giorno fa. Il punto è che siamo in una fase in cui si stanno perseguendo le due strade contemporaneamente. Da una parte si tiene aperto il canale negoziale, che comunque rimane aperto, e dall'altro si cerca di fare pressioni anche per mano militare per ottenere appunto la migliore posizione possibile all'interno del negoziato. E in questo quadro io credo vadano detto quello che è successo in queste ultime ore. Insomma, sappiamo tutti che fin dall'inizio di questo cessato il fuoco i nodi erano enormi, le posizioni distanti tra loro. A quel tavolo entrambe le parti stanno cercando, insomma, in qualche modo di giocare anche le loro carte militari per far pesare di più le proprie posizioni, e in questo gioco anche la Cina si inserisce.
0: Sì, ma il memorandum, no, voglio dire, alla fine è stato stracciato, c'era un accordo, quel memorandum prevedeva dei punti di convergenza concordati in precedenza, alla fine non se ne parla più innanzitutto. Ma se c'era un memorandum, almeno insomma, su qualche punto si può non essere d'accordo, trovare la convergenza, ma in buona parte il memorandum era stato firmato.
1: Sì, ma il memorandum era molto debole su quello che è il vero nodo, cioè la questione del controllo dello stretto di Hormuz e della navigazione. Cioè, il memorandum diceva che c'erano 60 giorni per negoziare su quel tema, però senza indicare quello che era appunto l'esito di quella trattativa, che partiva da due posizioni che sono lontanissime, perché Washington pensa di tornare alla situazione precedente all'inizio degli attacchi, l'Iran ha capito di avere in mano un'arma ormai più forte, insomma, di qualsiasi arma convenzionale, che è appunto questo tema del controllo degli stretti. E cioè, su questo il memorandum non diceva assolutamente nulla, cioè su quello che sarebbe stato l'esito di questo negoziato. E quindi qui siamo di fronte a una situazione che è davvero molto molto complessa, molto complicata, e soprattutto con attori che appunto giocano anche sul piano dell'opinione pubblica, insomma, nel modo di presentare la situazione, anche alternando posizioni tra loro apertamente contraddittorie.
0: Direttore, mi consenta, insomma, mi sembra una cosa assurda, ma a ragionare su questa cosa mi viene quasi automatico. Insomma, questa nuova fase della guerra deve determinare l'entità della sconfitta degli Stati Uniti, mi sembra di aver capito, perché se la questione è tornare al punto precedente all'attacco americano, vuol dire che, insomma, su tutta l'altra linea ormai gli Stati Uniti non hanno ottenuto nulla, anzi, una parte di quei punti del memorandum prevedevano gli sblocchi dei fondi, la diminuzione delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Insomma, ci si sta combattendo sull'entità della sconfitta degli Stati Uniti, è una mia impressione.
1: Questo è quello ovviamente a cui punta l'Iran, ma che è evidentemente una posizione che gli Stati Uniti non possono accettare. Per questo siamo in questa situazione di stallo. È come una partita, no? In cui entrambi mettono sul piatto su quella che è la loro forza, la loro potenza. L'Iran stesso, insomma, non è che ne esca benissimo, insomma, da questa situazione, la distruzione che ha sperimentato, comunque i danni inferti alla propria struttura militare non sono piccoli. In questo quadro però certamente per l'Iran questa è una guerra di sopravvivenza, certo. E già il fatto stesso di essere a un tavolo a negoziare è una vittoria per l'Iran. Questo è un dato di fatto che è difficile da cancellare. Non dimentichiamoci che quando questa guerra comincia dicendo che paventando tutto il discorso del regime change, andando a colpire i vertici appunto della struttura di potere a Teheran, con l'ambizione di ridisegnare il Medio Oriente. Abbiamo visto che questo risultato, comunque vada a finire questa vicenda, non c'è.
0: Il ruolo della Cina può essere motivo adesso di ulteriori tensioni tra Stati Uniti e Cina, anche se il ruolo che si limita a un ruolo di fornitore di una quantità limitata, 400 lanciamissili antiaerei, anche se poi sono quelli il fatto che siano portatili è la mossa sulla quale l'Iran gioca, perché gli Stati Uniti stanno bombardando tutte le postazioni fisse, di fatto li hanno annullate, però l'Iran continua ad essere minaccioso proprio in virtù del fatto che possiede lanciamissili portatili. Ecco, questo non potrebbe comportare un allargamento anche a livello, diciamo, di tensione forte tra Stati Uniti e Cina?
1: Ma io credo che la Cina stia continuando quella che è la sua politica su questo conflitto, che è quella appunto di un coinvolgimento politico dentro a quell'alleanza con l'Iran, che comunque non è un fatto di oggi, cioè questo asse tra l'Iran, Mosca e la Cina, sappiamo insomma che è un asse consolidato. Non dimentichiamoci le cerimonie anche fatte negli anni scorsi, il BRICS, tutti questi discorsi qua. Per cui da una parte c'è un sostegno politico e anche un sostegno militare logistico. Non è il primo di questi aiuti che emergono in superficie. Si ricorderà che c'era stata anche tutta la questione del per esempio delle immagini satellitari che arrivavano all'Iran da infrastrutture cinesi. Insomma, la Cina non vuole che l'Iran soccomba militarmente, e quindi attraverso anche la fornitura di componentistica, perché appunto l'Iran ha sì la capacità di produrre molte delle sue armi, ma molte componenti di queste armi gli arrivano comunque dalla Cina, per cui Pechino non vuole una sconfitta militare per l'Iran. Nello stesso tempo però non vuole un allargamento del conflitto, no? Fin dal primo giorno è stata chiarissimo su questo, che non ci sarebbe stato nessun coinvolgimento diretto da parte della Cina in questo conflitto. E specularmente, insomma, a Trump, che utilizza i raid per dire se non vi decidete a raggiungere l'accordo, noi abbiamo i mezzi per convincerli, la Cina dall'altra parte sta dalla parte dell'Iran per dire noi vi sosteniamo nel difendervi.
0: È una situazione speculare, credo, rispetto all'Europa nei confronti dell'Ucraina, anche se chiaramente le ragioni e la situazione non è la stessa, giusto per chiudere il quadro. Grazie mille, grazie al direttore responsabile di Asia News, Giorgio Bernardelli. Grazie a lei, buona giornata, buon lavoro. Se volete aggiungere altro, 334 11 11 622, qualche messaggio della verità è già arrivato, da poco li leggeremo, ne leggeremo qualcuno. Adesso Morgan Wallen featuring Post Malone.

0: Torniamo a parlare adesso del lungo post che Beppe Grillo ha affidato al suo blog nel giorno della prima udienza per la causa civile per la titolarità del nome del simbolo, in cui accusa il Movimento 5 Stelle di essersi di fatto uniformato ai sistemi della politica che avrebbe dovuto combattere e superare. Ci sono degli elementi, insomma, sicuramente condivisibili, no? In quello che dice Beppe Grillo, indubbiamente, anche oggettivamente, voglio dire. Però altri elementi, a mio avviso, potrebbero essere anche considerati un po' fuori tempo, visto anche l'evoluzione della tecnologia. Già il fatto che lui utilizzi un blog, insomma, sembra un po' qualcosa di desueto nei tempi moderni. In ogni caso, non è questa la questione. Naturalmente con noi c'è Dino Giarrusso, giornalista, ex deputato del Movimento 5 Stelle. Benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
0: Io, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la questione che dicevo, insomma, forse i tempi sono cambiati, il riferimento che mi era venuto in mente subito quando ho letto il post di Beppe Grillo è quello relativo, no, al fatto di dire quando la democrazia smette di rispondere, arriva qualcuno che promette di farlo al suo posto, a volte indossa una divisa, altre volte controlla un algoritmo. Questo secondo me va un po' in contraddizione, no, con il principio del fatto che il Movimento 5 Stelle punta al coinvolgimento costante della popolazione, no? Degli elettori, dei cittadini, attraverso il web, che però, insomma, può essere anche travisata l'opinione dei cittadini proprio attraverso l'algoritmo, i social network, le fake news, e lo abbiamo visto. Insomma, forse qualcosa in questo andrebbe aggiustato rispetto al punto di partenza, che dici?
1: Beh, innanzitutto credo che il messaggio di Beppe sia molto interessante e soprattutto sia riassumibile nella prima riga. Lui scrive, inizia scrivendo: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità, e mette la parola diversità fra virgolette. Questo è vero. Io credo che, per rispondere alla tua domanda, io credo che quando è nato il movimento, anzi quando è nato, diciamo, il seguito di cittadini semplici al blog di Beppe Grillo, che ricordiamo il Time in qualche anno fa metteva fra i primi 5 più influenti del mondo, non esistevano i social network, o comunque non erano i social, non erano sviluppati come adesso, eccetera. Quindi la rete era appunto siti internet, blog, eccetera, non era paragonabile minimamente a quello che è oggi. Per cui, per rispondere alla tua domanda, sì, certamente con le evoluzioni che ci sono state bisogna anche immaginare di modificare anche la partecipazione online, ecco. Però il punto non è quello. Secondo me il punto del messaggio è tutt'altro, e vorrei fare una riflessione con voi, se vi interessa. Cioè, quello che scrive Beppe è vero. Dire che è vero non è dare un giudizio, non è, significa che è giusto, e che significa che il Movimento 5 Stelle, io insomma lasciai il mio bellissimo e amatissimo lavoro alle Iene per entrare nel movimento, non sono uno di quelli che era disoccupato, che aveva un reddito basso prima di entrare nel movimento e poi diventare deputato al Parlamento Europeo con le preferenze, per cui la mia vita non è cambiata sinceramente, anzi forse ho avuto più problemi alle Iene, avevo meno nemici e meno scocciature, sinceramente guadagnavo più o meno la stessa cifra, invece però la vita di molti è cambiata. Che cosa ho notato io fin da subito? Che la passione disinteressata che stava alla base della filosofia del Movimento 5 Stelle, cioè fondamentalmente due cose: il limite dei due mandati e le restituzioni. Per i primi 5 anni, 7 anni, non ricordo, cioè sicuramente per il primo quinquennio, ma anche per buona parte del secondo, la gente che era stata eletta col Movimento 5 Stelle, a fronte di 13-14 mila euro al mese di stipendio da parlamentare, se ne teneva 3.000-3.500, il resto andava in restituzioni ai cittadini, in iniziative, eccetera, eccetera. Questa non era soltanto un gesto simbolico, era un gesto contro il capitalismo. Certo. Era un gesto contro l'idea che accumulare ricchezza sia la cosa più giusta da fare, che invece è la filosofia di vita che oggi va per la maggiore. Quindi prescindeva dal discorso politico, dal confronto con gli altri partiti. Era proprio un gesto rivoluzionario in senso stretto rispetto a come viviamo oggi. Per fare un esempio, Olivetti diceva: nessuno della mia azienda deve guadagnare più di 12, cioè il più grande dirigente non più di 12 volte l'ultimo impiegato, no? L'ultimo operaio, l'ultimo impiegato. Oggi siamo a, mi pare, 30.000 volte, insomma, i grandi manager guadagnano quanto 30.000 operai, 15.000 operai, ecco. Allora, quel gesto della restituzione riportava a quella riflessione, e questo non si fa più o si fa in maniera minima. E l'altro è quello dei due mandati, cioè la politica ti dà dei privilegi, ti dà dei vantaggi, ti dà uno status, ti dà grandi stipendi, ma la si fa come servizio per un massimo di 10 anni, poi la si continua a fare da semplice cittadino proprio come volontariato, ma non cercando una poltrona.
0: Però vedi, io noto per esempio degli esempi come Roberto Fico, che è stato anche lui in Movimento 5 Stelle
1: un pezzo della prima ora. Un esempio perfetto.
0: Esatto, della prima ora. Quando il Movimento 5 Stelle è stato al governo, lui è stato il presidente della Camera, ha ricoperto un ruolo importante, sì, riconosciuto anche come moderazione, no, della persona da parte del presidente della Repubblica quando ci sono state le varie crisi. Oggi governa una regione, la Regione Campania, e la governa da Movimento 5 Stelle, voglio dire, e porta
1: il terzo mandato. Campania.
0: E appunto, interrompere una carriera di uno che insomma in qualche modo ha dato modo di far vedere che riesce ad essere in quel ruolo, no? Riesce a dare un contributo, sarebbe anche un peccato.
1: Ah, questo può darsi che sarebbe un peccato, diciamo, però la filosofia alla base del movimento era quella che questa carriera l'avrebbe potuta fare tranquillamente un altro, e Roberto Fico dargli una mano, o facendo anche l'assessore, perché poi diciamo non era le cariche, diciamo, di quel genere non erano escluse, oppure semplicemente facendo il padre nobile di questa iniziativa. Ma il problema non è tanto che Roberto Fico faccia il terzo mandato, io sono sicuro che è una persona per bene, lo conosco e spero che faccia benissimo il presidente della regione, però il problema è con quali voti è andato al potere Roberto Fico. Con i voti di Vincenzo De Luca, Clemente Mastella, c'era il figlio di cosiddetto Gigina Purpetta, c'era fra i nostri elettori, i nostri alleati, e quindi erano quelli contro cui il movimento combatteva. Però la domanda, siccome sento una musica, significa che probabilmente il nostro tempo sta
0: per
1: finire.
0: Terminare.
1: Allora,
0: esatto,
1: la domanda che ti faccio però, che faccio a Beppe, è questa: siamo sicuri che sia possibile fare politica senza diventare come gli altri partiti? Cioè, tutto quello che scrive Beppe è giusto, secondo me, che si è persa la diversità soprattutto in quella prima riga, però mi chiedo se sia possibile fare politica senza fare questo tipo di alleanze come quella di Roberto Fico o di Alessandra Todde in Sardegna. Forse no.
0: Esatto.
1: Quindi non è detto che sia negativa quella
0: evoluzione. Si resterebbe sempre all'opposizione.
1: Quella evoluzione è un'evoluzione, bisogna vedere se è positiva o negativa. Certo, in alcuni sensi è negativa, in altri forse no, però.
0: Mi trovi perfettamente d'accordo con questo ragionamento. Grazie a te, grazie a Dino Giarrusso, giornalista, ex deputato del Movimento 5 Stelle. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi. Grazie a Samuele Campochiaro in regia, a Matteo Respinti in redazione. Vi lascio a Sport Club con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari. Ci ritroviamo domani puntuali come sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 13 alle 14. A domani. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
3: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
4: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
3: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
4: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
3: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: Affinché tutto resti com'è, tutto quanto deve cambiare, è una situazione gattopardesca italiana, quella della FIGC italiana. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, l'Apo De Caro lo avete sentito questa mattina e continuerete a sentirlo questa mattina dalle mattina dalle 9 alle 11. Io oggi mi faccio accompagnare da Francesco Menichella. Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno Tome, anche a chi ci ascolta ovviamente.
5: Allora, il professore Menichella è giornalista, scrittore, autore, comico, tra l'altro ha vinto il premio di miglior comico Massimo Troisi nel 2018, è anche un grandissimo studioso e professore di storia, tant'è che oggi lo chiamerò professore, ed è qui con noi quest'oggi perché cercheremo di analizzare la situazione della Federazione Italiana Gioco Calcio da un punto di vista un po' più sociale, sociologico, politico, perché insomma i risvolti sono parecchi, caro professore.
6: Beh, innanzitutto ti ringrazio per tutti i titoli che mi hai attribuito. No?
5: Beh, poi ti do l'IBAN per il bonifico.
6: Crea un'aspettativa. Adesso chi ascolta penserà di ascoltare un giudizio politico che fa ridere.
5: Oppure esatto, beh, che più o meno per l'Italia.
6: Di solito però ci può stare. Quindi alla fine è una sintesi che ha un senso. Per quanto riguarda l'analisi di carattere sociologico, comunque l'analisi...
5: Cioè, se non devi farla adesso.
6: No, certo. Okay. No, però anche quella è un'aspettativa interessante.
5: Sì. Assolutamente. Tu sei un grande professore di storia, grandissimo conoscitore. Come giornalista lavori nella redazione di GQ, che salutiamo perché anch'io lavoro per loro, e soprattutto sono il tuo sottoposto perché è lui il mio capo quotidiano, per cui devo avere un po' di rispetto. Ma adesso andiamo a ascoltarci Teddy Swims con The Door. Io vi ricordo che al 334 11 11 622 potete mandarci i messaggi. Ringrazio chiaramente Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia e anche il nostro Michele Ceci oggi qui presente.

0: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. Ma devo dire che sono abbastanza soddisfatto, non so poi come andranno le cose perché non c'ho la palla di vetro, però sono soddisfatto perché secondo me l'unica alternativa era un allenatore che abbia vinto qualcosa e che ci abbia una certa esperienza, e Mancini ce l'ha. Il fatto che sia andato in Arabia eccetera, io la metto nell'ottica che io, secondo me, nessuno, neanche un santo, avrebbe rifiutato 30 milioni all'anno per 3 anni, quindi ci sta, si è fatto tentare, ha fatto bene secondo me, chiunque lo farebbe secondo me. Ranieri come direttore tecnico, una gran bella persona, che magari non andava d'accordo con Gasperini, ma una gran bella persona. E Zola, boh, non lo so, non lo conosco come personaggio, però secondo me mi sembra c'è una bella faccia. E ripeto, secondo me sarà contento Gianluca Vialli di tutta questa faccenda qua, molto contento. Un saluto e un abbraccio, speriamo che veramente la finiscano tutti di far politica e cominciano a fare veramente un ragionamento sportivo.
1: Grazie mille Giancarlo, ti saluto anche Lapo, ovviamente, che qui, come ho già spiegato prima, oggi non è presente. È interessante il tuo punto di vista, poi ne sentiremo altri perché so che sono arrivati già degli altri vocali riguardo alla posizione di Mancini. Sapete benissimo che la posizione di questa trasmissione è sempre stata pro Mancini come allenatore della nazionale, perché non è un insegnante di morale ed etica, ma è un allenatore, di conseguenza sicuramente è una figura che va bene. Io sono un po' perplesso dal discorso, appunto, che si è palesato in questi giorni, appunto, della rottura, insomma, di tutto questo caos totale. Poi leggeremo anche caos epico, lo definiscono all'estero. Sentiremo più tardi, anzi, il primo ospite che avremo oggi è Pippo Russo, che è uscito su Lettera 43 con un articolo intitolato Malagò, Mancini e Ranieri, il trionfo dell'amichettismo come metodo di lavoro. Dall'altra parte è uscito questa mattina sul Corriere dello Sport con un mondiale per gli azionisti, l'ultima trovata di Infantino. Professore Menichella, allora rispondi tu a Giancarlo su questa diatriba del grande abbandono di Mancini. Che cosa ne pensi riferito anche all'affair Pirlo? Perché diciamo che sono accomunabili le due situazioni.
2: Innanzitutto anch'io saluto Giancarlo e sono istintivamente pienamente d'accordo con quello che lui dice. Cioè, in questo momento effettivamente, se tu vuoi vedere le cose pulite, no? Riportiamo i giochi a zero, si riparte con un allenatore che ha vinto qualche cosa e speriamo che tutto vada bene. Per cui quello spirito, lo spirito del tifoso, che anch'io sono un tifoso, che vuole essere comunque ottimista perché non vuole che venga inquinato il suo giocattolo. Cioè, tu hai un giocattolo che è il calcio e vuoi che quel giocattolo continui a funzionare, non vuoi inquinarlo, appunto, come dice lui, dalla politica. D'altronde la politica in realtà non bada ai nostri cuori, né ai nostri amori, né alla nostra visione romantica del calcio, ma la politica, che può essere intesa sia come azione politica sia come interesse economico, va avanti per la sua strada, con una sua logica che ovviamente non è quella di adesso che bello abbiamo l'allenatore bravo e tutto andrà bene. Quella è la favola del calcio. La realtà purtroppo è un'altra, soprattutto il significato che ha questa scelta nel confronto di Mancini, anche perché per primi l'hanno messo su un piano etico gli stessi responsabili che hanno scelto di mandare via Pirlo e prendere Mancini stesso, no? Se andiamo a vedere i due casi, sono due casi ovviamente diversi, che Pirlo ovviamente c'è un'incompatibilità, il mondo delle scommesse e il calcio, però lì la stessa incompatibilità l'ha dimostrata proprio in maniera concreta Mancini qualche anno fa. Poi noi possiamo perdonare o meno, però lì a un certo punto, nel momento del bisogno, i soldi hanno scelto, hanno fatto
1: tra l'altro gioco. Per una struttura, come mi dicevi proprio fuori dalla diretta, non esattamente democratica, ecco, perché l'Arabia, diciamo che sì, è vero che sta facendo un'operazione di pulizia, di sport washing, come si dice, bene, come dicono quelli bravi ultimamente, però comunque resta un paese che

0: pieno di contraddizioni, ecco. Quindi se hanno fatto le pulci a Pirlo per la questione del betting russo, non può passare così inosservata neanche la questione di Mancini, che ripeto, per noi non ha grandissima importanza, però come dici tu, se la FIGC imposta sulla moralità e sull'etica, non può non tenerlo in considerazione. A brevissimo ne parleremo appunto con Pippo Russo, che tu conosci perché avete condiviso in passato tra l'altro una trasmissione sportiva, se non ricordo male, sì, oltre, certo. Oltre alla redazione di GQ.
1: Lui è un grande sociologo, giornalista, esatto. Scrittore.
0: Esatto, grandissima persona, professore di sociologia, editorialista del Corriere dello Sport, di Domani, insomma di varie realtà. Poi sentiremo Beppe Vigani, perché inizialmente era tutto quanto legato al discorso Inter, la sua presenza, ma in realtà, visto che lui è stato consigliere dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, vorrei fare una domanda a proposito di questa cosa che è emersa, del fatto che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha messo a pagamento la conferenza stampa di oggi pomeriggio alle 18:20, 500 euro per le testate giornalistiche, 1200 euro pagate preventivamente per le agenzie di stampa. C'è proprio il comunicato stampa con l'IBAN a cui fare il versamento previo appunto accettazione della richiesta. Io non la trovo una cosa proprio limpidissima, però ne parleremo dopo con Beppe Vigani. Avremo chiaramente il calciomercato e poi una piccola sorpresa un po' più avanti. E professore, a fine trasmissione ti pizzico sul tuo Foggia, perché il tuo Foggia è stato riammesso in C. So che hai delle cose da dire, ma in questo momento andiamo a sentire Katy Perry con Watch It Burn. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Vogliamo le vostre opinioni assolutamente su Malagò, su Mancini, su quello che è successo, su questa terza figura che dovrebbe essere annunciata, sul ritorno di Ranieri. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Francesco Menichella in studio, e al telefono abbiamo un graditissimo ritorno qua da noi, professore di sociologia, editorialista, grandissimo scrittore, persona molto molto brillante, molto molto, che apprezzo personalmente moltissimo, e anche qui presente Francesco Menichella.
1: Concordo.
0: Pippo Russo, buongiorno Pippo.
2: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta, e soprattutto dovevate prepararmi psicologicamente alla presenza di Francesco Menichella, perché così a tradimento non si fa.
0: Ma la carrambata come facevo se no a farvela, ragazzi?
2: Comunque è veramente un piacere risentirti, Francesco, e fatti rivedere più spesso.
1: Sì, tu è il mio, io sono felice di sentirti qua. Certo, sarebbe bello vedersi di più nella vita reale, non così solo per radio.
0: Esatto, ci tenevo moltissimo a questa carrambata.
2: Ci si proverà.
0: Ci tenevo moltissimo. Allora, caro Pippo, tu sei andato giù pesantissimo, come sempre, mi piace. Ho letto prima che il titolo del tuo pezzo su Lettera 43, Malagò, Mancini, Ranieri, il trionfo dell'amichettismo come metodo di lavoro. Ho letto il tuo post sui social legato all'imbarazzo generale della conferenza, delle conferenze stampa che ci sono state in questi giorni. Ti lascio libero, il tuo punto di vista su questa questione.
2: Ma il mio punto di vista è che non smettiamo mai di toccare il punto più basso del calcio italiano, cioè non è un modo di dire che toccato il fondo si scava. Io francamente pensavo che dopo tre mancate qualificazioni consecutive si potesse quantomeno cominciare a alzare l'asticella. Invece qui siamo stati davanti a un balletto assolutamente indecoroso sulla scelta del commissario tecnico e prima del direttore tecnico. Questo disaccordo che era nelle cose, a questo punto sarebbe anche il caso che il presidente della Federcalcio dicesse se questa sua idea di condivisione sull'indicazione del nome dell'allenatore significasse condividiamo il nome che vi dico io. Aggiungo che la scelta di Pirlo era stata veramente rinunciataria, indipendentemente dalla magagna che poi è venuta fuori, che secondo me è stata anche la parte meno pesante di tutta la vicenda. Ma francamente Mancini era l'ultimo dei miei candidati, e non per considerazioni di carattere tecnico, ma proprio per il modo in cui se n'era andato dalla nazionale. Quelle sono uscite che dovrebbero essere senza ritorno. Un ritorno di Mancini con questo precedente è un'altra macchia sull'immagine della nazionale, ed è stata inferta da questo presidente federale, che guarda caso è socio e amico di calcetto di Roberto Mancini al Circolo Aniene, circolo di cui Malagò è stato presidente, e di cui è socio anche Claudio Ranieri, persona rispettabilissima, il migliore tecnico di tutti quelli che sono stati nominati, che avrei preferito non vedere entrare a far parte di questa chicca.
0: Allora Francesco, so che tu hai sicuramente qualcosa da chiedere a Pippo, per cui ti lascio parola.
1: No, mi è interessato quello che hai detto all'inizio, cioè quello che ha scritto tra l'altro Pippo, no? Giusto una sintesi sulla questione del male che può fare in genere in qualsiasi gruppo sociale, in qualsiasi attività che non è soltanto quella del calcio, la cricca degli amichetti.
0: Pippo, che cosa ne pensi dal punto di vista sociologico? Perché è un problema dell'Italia, perché non è che Maldini e Leonardo con Pirlo abbiano avuto un comportamento diverso.
2: Ma infatti quello che io sostenevo nel pezzo pubblicato ieri da Lettera 43 è che è stata quasi un conflitto tra amichettismi: prevale il mio o prevale il tuo? E allora, se già questo era il punto di partenza, io dico che pur essendomi sempre schierato contro il commissariamento, specie del fatto da questo governo che nel corso dei mesi ha dimostrato di avere delle grandissime mire rispetto al mettere le mani sul calcio, ma sì, se questo era l'andazzo, allora preferisco mille volte il commissariamento. Ora, la situazione ha trovato un suo equilibrio, che è un equilibrio marcio, però la federazione a questo punto può andare avanti, dove andrà non lo sappiamo, dove andrà la nazionale non lo sappiamo. Certo, io lo dico francamente, non mi sono mai nascosto, tifare per questa nazionale con questa guida tecnica e con questo presidente federale è veramente una cosa complicata.
0: Senti Pippo, ma a proposito appunto di Abodi, io mi sarei aspettato che il governo entrasse soprattutto magari con delle proposte di riforme che andassero forse fino alla base della cultura italiana, cioè proprio bisognerebbe rivoltare tutto il calzino, a iniziare probabilmente dalle scuole. Io vi faccio questa domanda a te adesso e poi chiederò anche più tardi a Francesco un parere, perché secondo me sarebbe più importante quello del CT della Nazionale.
2: Ma sarebbe importante tutto quello che fa partire il movimento, che faccia tornare le vocazioni, che soprattutto faccia chiarezza sul numero dei tesserati, perché noi andiamo a naso e diciamo che sono sempre di meno i ragazzi e le ragazze che fanno calcio, poi invece arriva ogni anno il report calcio della Federazione Italiana Gioco Calcio e ci dice che i tesseramenti sono sempre in aumento. Allora io intanto comincerei ad andare a guardare un po' meglio questi numeri, come sono elaborati, quanto contribuiscono i club e quanto invece contribuiscono le scuole calcio, e quello è un capitolo che andrebbe affrontato in modo serio, anche perché è una tassa supplementare sulle famiglie. Bisogna cominciare proprio da lì, dal basso. Io dal governo proposte di riforma non ne ho viste, ho visto soltanto una grandissima ansia di mettere le mani sul calcio. Aggiungo che personalmente trovo che il ministro Abodi sia una persona rispettabilissima, squisita, probabilmente non è il ministro più ascoltato di questo governo, per fare un eufemismo, altrettanto probabilmente nel governo, quando si tratta di calcio, nel governo e nella coalizione, quando si tratta di calcio, c'è qualcuno che gli passa sopra la testa.
0: Eh sì, io sono d'accordo con te. Visto che purtroppo mancano tre minutini circa, ti chiederei anche un'opinione, poi ne approfondiremo l'argomento più venerdì, che avremo qua Marco D'Avanzo, che è l'ex statistico della UEFA. Un mondiale per gli azionisti, l'ultima trovata di Infantino, è il tuo pezzo uscito oggi sul Corriere dello Sport, perché anche Infantino, diciamo, va avanti come un bulldozer, non lo ferma più nessuno. Lascio a te la libertà di parola, ecco.
2: Ma Infantino va avanti come un bulldozer perché la FIFA ormai è una cosa sua, e io continuo a denominarla Fifantino perché coincide completamente l'istituzione con il suo presidente, e in questa direzione lui ritiene che la cosa più importante per il movimento sia generare una quantità esorbitante di denaro che poi viene redistribuito alla base secondo il meccanismo dei progetti FIFA Forward, che di fatto sono stati inventati da lui nel 2016 e sono uno strumento di finanziamento a pioggia che va alle federazioni, anche quelle lillipuziane, con un sistema di accountability, di rendicontazione che sarebbe bene che venisse meglio esplicitato. Allora, il meccanismo secondo lui è questo: si vanta di aver generato con l'ultimo mondiale un ricavo da 15 miliardi di dollari, anche in questo caso vorrei che ci facesse vedere le cifre, perché sparare i numeri così siamo bravi tutti, e va in questa direzione che con l'idea di trasformare il mondiale, in generale le competizioni della FIFA, in un prodotto da vendere, inserito in un veicolo da spacchettare e vendere per quote sul mercato, siamo alla piena applicazione di un'ideologia neoliberista al calcio. Aggiungo che questo è un altro articolo che è in uscita su Domani. Dietro c'è tutta una finanza trumpiana dietro questa operazione, che ancora una volta conferma gli strettissimi legami fra l'uomo della FIFA, che dovrebbe essere candidato a segretario generale dell'ONU, e il presidente degli Stati Uniti.
0: Siamo veramente alla follia, Pippo. Io non avrei mai immaginato nella mia vita di trovarmi a raccontare una cosa del genere al 29 di luglio del 2026 in questo caso, ma di qualsiasi anno della mia vita. E purtroppo invece ci troviamo probabilmente a raccontare il capitolo più buio della storia del calcio italiano. Io ti ringrazio tantissimo perché sei sempre molto molto interessante e magari se riusciamo ti richiamiamo anche nei prossimi giorni per approfondire ulteriormente questo aspetto più della FIFA, visto che uscirà anche un altro tuo pezzo.
2: Quando volete.
0: Ti ringrazio.
2: Un saluto a tutte e tutti, un abbraccio a Ciccio Menichella.
1: Grazie,
0: grazie
1: Pippo,
0: mille, grazie mille. Ciao Pippo.
2: Ciao ciao.
0: 334 11 11 622, a tra poco qua a Sport Club.
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 14 e 31 minuti.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Eccoci di nuovo in diretta, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Francesco Menichella, il professore. Abbiamo appena sentito Pippo Russo, tra pochissimo andremo a sentire invece Beppe Vigani che, ribadisco, non è solo un giornalista legato all'Inter ma è un giornalista di lunghissimo corso ed è stato anche consigliere, adesso mi pare di ricordare fosse consigliere, ma comunque ha avuto un ruolo, mi sembra proprio consigliere, all'interno dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, per cui gli chiederemo anche a proposito di questa conferenza stampa a pagamento. Tu, Francesco, hai mai sentito una conferenza stampa a pagamento in Italia?
1: Rientra nella logica espressa prima da Pippo, cioè questa logica del denaro che diventa in qualche modo l'unica forza di gravità, no? Che domina il calcio, per cui penso che si paghi più che il diritto all'informazione l'esperienza, cioè a quanto
0: Bravo.
1: Pare si paga, il giornalista adesso vive un'esperienza e la devi far pagare, insomma, e lì
0: come ci scrive un nostro ascoltatore, ci fossero stati Maldini, Leonardo e Pirlo alla conferenza stampa per Mediaset, sarebbe stata gratis? Punto di domanda, chiedo. In realtà poi ho trovato anche un tweet di non si dice più così, ma perché ormai si chiama X, di Ravezzani dell'ultima conferenza stampa sostanzialmente di Gattuso, in cui diceva che era sconvolto perché erano già stati chiesti dei soldi, quindi probabilmente una problematica già legata a Gravina, insomma, al movimento precedente a questo rinnovamento di...
1: Ma è logica, eh? Anche questa è logica.
0: In che senso?
1: Ma è logica perché quando, diciamo, il potere si esibisce e non interloquisce, a questo punto non capisci neanche qual è la funzione di quella roba, cioè la stampa che funzione ha, per cui vedi gente lì seduta, la fai pagare.
0: È vero, ma io infatti avrei disertato la conferenza stampa delle 18:20 di oggi, avrei mandato uno solo, tutte le testate che pagano solo quell'intervento e poi tutti copiano da quello. Sarebbe stata una punizione, secondo me, giusta, perché da giornalista lo dico, questa cosa è oggettivamente una vergogna. Su tutto il resto si può avere un'opinione, ma su questo no, oggettivamente.
1: È la misura liberticida della società capitalistica neoliberale.
0: Madonna. senti che cose dice. Però ne parliamo tra pochissimo con Beppe Vigliani, tra l'altro lo conosci anche tu certo, da un po' di tempo a questa parte. Però adesso il nostro Massimo Tedesco mi dice che dobbiamo andare ad ascoltare Louis Hunt.

0: Lou Saint, Lie to Yourself, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Siamo a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per messaggi e vocali. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Francesco Menichella e al telefono abbiamo l'apprezzatissimo Beppe Vigani. Buongiorno caro Beppe.
1: Buongiorno, buongiorno a te. Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Il vero motivo per cui ti abbiamo chiamato è per disturbarti sotto l'ombrellone, perché sappiamo che sei in questo momento al mare, per farci portare un po' di profumo di salsedine anche qua da noi. Ma soprattutto il motivo per cui ti ho chiamato non è solo l'Inter, eccetera, eccetera, magari ne parleremo dopo.
1: Immagino.
0: Ma vorrei chiederti, prima ancora di entrare nel merito della FIGC, se tu, ti ho annunciato prima, tu sei stato o sei ancora magari consigliere dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, sbaglio o dico una cosa corretta?
1: No, era un po' di tempo fa.
0: Sì, un po' di tempo fa. Però lo sei stato, quindi voglio dire, tu conosci l'istituzione. Ti è mai capitato nella vita di sentire una conferenza stampa a pagamento, soprattutto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio? Perché questo è quello che è emerso poco fa.
1: Beh, stiamo in qualche modo, come dire, importando tutto quello che c'è di sbagliato dagli Stati Uniti. Anche gli Stati Uniti fanno cose del genere in alcune situazioni, e io mi auguro che sia una tantum, una situazione del genere, perché stiamo sempre di più cadendo nel farsesco.
0: Direi di sì, cioè non mi è mai capitato di sentire le testate giornalistiche che devono pagare 500 euro, le agenzie di stampa 1200 euro. Io sono fatto un po' di ricerca, ho trovato solo un tweet di Ravezzani, che tu ben conosci, che l'ultima conferenza stampa di Gattuso aveva appunto detto, aveva denunciato questa richiesta di denaro alle testate giornalistiche per assistere alla conferenza stampa di Gattuso all'epoca. Beh, e adesso per me è una roba gravissima.
1: È una roba molto gravissima, tanto per cominciare, magari queste testate, se avessero un po' di coerenza e di sale in zucca, dovrebbero non parlare zero di questa situazione, cioè parlare zero della conferenza.
0: Esatto,
1: cioè non andarci e non parlarci, e cioè proprio non parlarne, cioè non parlarne, fare finta, che ne so, che sia stato il centro, con tutto rispetto, della mia società, Sempione Alfa, che ha fatto una conferenza, la stessa identica cosa, anzi magari dare più importanza a Sempione Alfa.
0: Sì, sono d'accordissimo con te. Allora veniamo al primo tema vero della situazione. Vorrei la tua opinione sul, come l'hanno definito all'estero, caos epico che ha contagiato la federazione del calcio italiano in questi giorni. Vorrei proprio una tua idea di che idea ti sei fatto, ecco.
1: Ma a un certo punto mi sono trovato dentro il teatro dell'assurdo di Ionescu. E a un certo punto mi sono trovato veramente come spettatore non pagante in un teatro, appunto, dell'assurdo. E una roba che non si è mai vista, una roba che non. Malagò è entrato molto male, lui ha fatto molto bene nel CONI, niente da dire. Poi, certo, non andava lui in campo. Le medaglie d'oro alle Olimpiadi le hanno vinte i nostri atleti, perché sono bravi, forti, qualcuno anche non bello. Però lui ha organizzato bene, è stato un ottimo presidente. E nella FIGC qualcosa è andato male, anzi molto male. Il calcio non è la scherma o il volley, il basket o l'atletica leggera. Il calcio è qualcosa di diverso, non dico meglio o peggio, non mi permetterei mai, ma di diverso. Il calcio devi usarlo in un'altra maniera, non certo come l'ha usato lui. Non chiami Maldini e Leonardo e cerchi di fare una politica di condivisione, ma innanzitutto, da che mondo è mondo, voglio dire, non fai tutto questo cinema per prendere Pirlo, e tu sapevi che era una scelta che a te non era gradita, quando tu ben sai, ma tutti lo sanno, che l'allenatore, il commissario tecnico, è scelto dal presidente federale.
0: Quindi, esatto.
1: Niente pantomime, e fai la persona seria, gli dici: io ti chiamo, Leonardo e Maldini, sappiate che io voglio Mancini, fate di tutto perché io voglio Mancini sulla panchina della nazionale. Dopodiché, giusto o sbagliato, non mi interessa, lui è il presidente della federale, presidente federale, Maldini ci stava, Leonardo ci stavano, dicevano sì, se non ci sarebbero stati avrebbero detto no.
0: Ma oltretutto tu che appunto mi insegni calcio ai ragazzini, quindi hai idea di che cosa significa la base del calcio oggi, Menichella qui presente con me, oltre alle tante attività giornalistiche che svolge anche come comico, come autore, ti occupi anche di insegnare comunicazione, spesso vai proprio nelle scuole insegni ai ragazzi e ai bambini. La domanda che faccio a te e che rivolgo anche di riflesso a Francesco che è qui con me in studio è: io mi sarei aspettato a questo punto da Maldini e da Leonardo dire va bene, scegli tu il CT della nazionale, tanto voglio dire i prossimi 3-4 anni serve qualcuno che tenga, e noi nel frattempo ci concentriamo sul progetto per restaurare, per rivoluzionare il calcio dalla base. Non pensi che sarebbe stato anche più logico?
1: No,
0: per
1: sono assolutamente, sposo in pieno la tua analisi. Il problema è che quando chiami Maldini chiami un uomo solo al comando, non so se hai capito.
0: Sì, certo,
1: chiami Maldini e devi fare come dice lui, perché
0: sì.
1: Uno che non ha l'obtorto collo, lui o si fa quello che dice lui o se no se ne va. Però voglio dire, io posso anche sposare questa filosofia, ci mancherebbe, non tutti siamo uguali, ognuno la vede come vuole. Il problema è che infatti la prima cosa che ho pensato è stato: ma scusa, quando c'è stata questa assurda, perché è altra commedia gigante, di Guardiola, che penso che lo sapessero anche i sassi, esatto, di Bonassola, che Guardiola non sarebbe mai venuto in Italia.
0: Se ti chiede 20 dire, milioni è come per dire non voglio venire.
1: Ma certo, ma anche se il tenore avesse chiesto 10.
0: Esatto.
1: Altro che i soldi non contano nulla. I soldi contano e come. Però voglio dire, dal momento in cui tu scegli uno come Maldini e Leonardo, soprattutto Maldini, perché poi Leonardo era la ruota un po' sgonfia di Maldini, ma tu voglio dire, sai chi hai preso o fai finta di non saperlo? Perché quando si fa in condivisione con Maldini non fai condivisione, Maldini decide lui, è un uomo solo al comando. Sì. Probabilmente Malagò ha fatto un passo indietro perché ha capito che era entrato in un cul-de-sac. Perché parliamoci chiaro, è vero, io mi riferisco anche al titolo della Gazzetta, no? Che mi sembra Amici miei, no? Mi sembra,
0: sì, esatto.
1: Che ci sta, ma non è che Gattuso prima e Pirlo poi eventualmente non sarebbe stata la stessa cosa.
0: Verissimo.
1: Perché
0: verissimo.
1: Con Gattuso era l'amico degli amici e Pirlo sarebbe stato l'amico degli amici.
0: Assolutamente.
1: Adesso di cosa stiamo parlando?
0: Sì.
1: Dopo va bene, su Mancini possiamo dire c'è gente che, siccome probabilmente c'è il peperone che gli brucia, questo qua non se ne doveva andare, tre anni fa ci ha fatto, però è di qua e di là, d'accordo, nel calcio se vediamo, ragazzi, Paolo Rossi ha vinto il mondiale, era stato condannato,
0: Sì.
1: Cioè, ce lo dimentichiamo?
0: Sì, infatti
1: Tonali, 108 milioni?
0: Sì.
1: Esatto, ce lo ricordiamo di Tonali?
0: Sì, io dico sempre, e qui coinvolgo l'educatore Menichella, cioè alla fine i calciatori non devono essere degli educatori, cioè non dovrebbero essere loro gli esempi dell'educazione dei ragazzi.
1: E soprattutto, e poi mi taccio, guai chi dice che i calciatori devono essere l'esempio, guai,
0: professore.
1: Perché io non porterò mai
0: tuo nipote,
1: prego.
0: Sì. No, certo, no, prego.
1: Non porterai mai, ecco appunto.
2: Non porteresti mai, no, mi interessa la frase, non porteresti mai tuo figlio, stai dicendo questo?
1: No, sì, perché devo vedere in campo, perché il campo è, come dire, potrebbe essere una palestra di educazione per i figli. Quando dicono, ma questi atteggiamenti che fanno i calciatori non sono educativi, ma perché tu porti tuo figlio per essere educato allo stadio?
0: Ecco.
1: Ma sei impazzito? Il campo di calcio è tutto tranne che una palestra di educazione.
0: Esatto, e spesso e volentieri i genitori stessi non sono propriamente educati, sì, quando vanno a vedere i figli.
1: Non lasciamo stare.
2: È un'arena, quindi è un luogo in cui la diseducazione in qualche modo fa parte del gioco, no? Però quindi è giusto che ci siano parolacce, bestemmie, incazzature, ne trovi di ogni, il linguaggio dello stadio, i cori, insomma, purtroppo anche certa violenza che in realtà non è giustificata. Però è qui il problema del calciatore come esempio, cioè come uno da grande, un bambino dice: io da grande voglio fare il calciatore. Che cosa significa oggi io da grande voglio fare il calciatore, secondo te,
0: Beppe?
1: Significa i soldi, ecco. Punto. Cioè, al di là della passione, è quello che ti trasmettono gli adulti, è quello che tu recepisci sempre dallo stato dell'adulto, perché è lì. Cioè, io a tantissimi anni che alleno ho visto veramente centinaia, forse probabilmente migliaia di bambini. Devo dirti che voglio fare il calciatore, l'ho sentito veramente da pochi, devo dire. Cioè, probabilmente è chiaro che la mia è una situazione un po' diversa. Io, certo, ho sempre allenato comunque centri dilettantistici, eccetera. È chiaro che quando uno viene chiamato dal Milan si coltiva un altro modo di fare calcio, perché vi assicuro che lì cominciano a diventare soldati, non più calciatori. Il divertimento comincia a essere a rischio, ma ve lo dico davvero con cognizione,
0: certo,
1: di,
0: certo,
1: causa,
0: lo so,
1: perché ci sono delle regole, perché ci sono comunque. E sapete che da oggi quasi tutte le squadre professionistiche, quando scelgono un calciatore, piccolo o grande o allievo piuttosto che giovanissimo, guardano lo status della famiglia. Non se è ricco, non se è ricco o povero, ma che tipo di genitore è. C'è uno che fa casino sulle tribune, c'è uno che dice parolacce, c'è uno che dice bestemmie, c'è un facinoroso, c'è uno che semina zizzania. Queste cose sono le prime cose che vengono viste. Dopodiché, quando vedono che è uno tranquillo, calmo, che gli piace vedere il calcio, vedere il figlio che si diverte, allora lo prendono in considerazione e lo chiamano. Ma se non ci sono questi requisiti, i bambini vengono tagliati, perché da un po' di anni c'è questa situazione. Dopodiché se ne può parlare se è giusto o sbagliato. Io dico che se un bambino è forte, è bravo, è portato, ha talento e tutto quant'altro, io faccio di tutto per portarmelo. Poi magari al genitore lo chiudo in una stanza e non lo so, lo riempio di botte, non so, per dire, tra parentesi, per dire, no? Ma io un bambino bravo, che ha voglia, talento e tutto, e io faccio di tutto per poterlo, insomma, farlo emergere. Poi non ci riuscirò, va bene, d'accordo.
0: Beppe,
1: però questo è il mio pensiero.
0: Assolutamente, Beppe, ma so che tu sei un grandissimo educatore e soprattutto una grandissima persona. Io ti ringrazio tantissimo, non ti ho chiesto niente dell'Inter, ma mi sembra un problema relativo in questo momento storico.
1: Sì, va bene.
0: Per cui
1: ti
0: abbracciamo, d'accordo, tutti e due, e stai attento, tieni il telefono sotto mano, perché magari ti richiamiamo prossimamente, anzi sicuramente.
1: Va bene,
0: ti abbraccio.
1: Vi abbraccio.
0: A presto.
1: Grazie.
0: Ciao caro Beppe, ciao. Per noi. Andiamo a ascoltare gli Script adesso con The Man Who Can Be Moved, che ci sta anche come tema. A tra poco qua Sport Club.

0: radio, Gerry da Milano, buongiorno. Prima di tutto approvo e penso che sia un'idea bellissima, però bisognerebbe mettersi d'accordo tra giornalisti, di mandare una sola persona e che tutte le testate scrivano la stessa cosa. Fantastica idea, veramente sarebbe incredibile. La seconda cosa è che avere la conferenza stampa a pagamento della nazionale di calcio penso che sia la naturale conseguenza delle conferenze stampa a chiamata dei vari presidenti di club, nella fattispecie, nell'esempio classico, Gerry Cardinale. Sì, sono milanista, ragazzi, sì, sono milanista. Non so cosa dirvi del Milan e non so cosa dirvi della nazionale. Secondo me Maldini e Leonardo hanno fatto la figura di quelli che chiacchierano e non fanno niente. Il nuovo che avanza si chiama Mancini e Ranieri mi fa vomitare, sembra di essere tornati indietro nel tempo addirittura. Per il resto, ragazzi, la vostra trasmissione è fantastica, allegra allegra, andate piano e comunque sempre forza Milan.
1: Grazie mille.
2: Buongiorno, vi seguo tutti i giorni da Bollate, sono un grande tifoso del Foggia. Giuseppe mi chiamo, ma non dovevate parlare del Foggia?
1: Arriviamo.
2: Sto aspettando, non vi dimenticate. Vi saluto.
1: No, grazie mille anche per i complimenti alla trasmissione, molto, mi fa molto piacere che ci seguiate tutti i giorni. Parleremo assolutamente del Foggia perché qui il professore Menichella è un grandissimo tifoso del Foggia.
3: Sì, è la mia squadra, io tifo ufficialmente per il Foggia, anche se da 31 anni manchiamo dalla Serie A e abbiamo vissuto un trentennio veramente duro, peggio di quello della nazionale, però vedi, c'è un'affinità, quando si parla di nazionale si può non parlare del Foggia.
1: Infatti tu mi hai fatto un bellissimo parallelismo tra il Foggia, Mancini, quello che è successo, ma ne parleremo proprio in chiusura di trasmissione. Mi sono tenuto un blocco apposta per chiacchierare di Foggia con il qui presente professore Menichella, a cui però a questo punto chiedo di tirare un attimo le somme rispetto a questi primi due ospiti che abbiamo avuto. Che idea ti sei fatto tu che ti occupi di calcio, ma non tutti i giorni, perché poi la tua materia ti occupi di altre materie, ecco.
3: Sì, il calcio in realtà è qualcosa che, diciamoci la verità, tu ti porti dentro sempre, perché anzi più la vita è dura e più hai delle passioni. Il calcio per me rimane una passione, per cui ragiono sempre, magari anche in maniera infantile, in termini calcistici. Se potessi fare ancora raccolta calciatori, ma non trovo delle persone della mia età che vogliono scambiare le figurine, quindi questa roba qua rimane. L'idea che mi sono fatto è che il calcio comunque è come un grande acquario, lo si diceva un tempo parlando della Chiesa, no? Il calcio è un grandissimo acquario dove puoi trovare un po' di tutto, quindi adesso noi parlando di calcio, in questo acquario ci sono i tifosi, quelli che hanno ancora una visione romantica del calcio, tra cui siamo anche noi, che fanno comunque parte in qualche modo del calcio, penso Pippo Russo, Vigani che abbiamo appena sentito, e dentro questo acquario ci sono anche appunto gli allenatori e le persone serie che si allenano, che fanno educazione. Parlando del Milan, no? Il tifoso di prima che era milanista, il Milan ha anche una fondazione che si occupa di aiutare i ragazzi, che offre anche dei corsi di allenamento, di conoscenza al calcio, no? Senza nessuna ansia agonistica. Mm-hmm. Così come gli allenatori dei più giovani, appunto, per formare questi soldati comunque insegnano la disciplina, spero che gli insegnino anche
1: a divertirsi
3: il calcio come gioco di calcio. Il problema è che poi la grande massa dei bambini, quando dei ragazzi, quando noi prima parlavamo dei ragazzi eccetera, vede il calcio come uno sport individuale, quasi, non più di squadra.
1: Questo è un aspetto verissimo.
3: Non si tifano più le squadre, ma soltanto i grandi campioni. Chi superficialmente approccia al calcio, vedo anche le bambine, cioè, banalmente, si comprano le magliette non tanto di una nazionale o di un'altra nazionale, ma la maglietta perché la portava quel calciatore. Quindi anche questa cosa qua, stiamo insegnando che il calcio è uno sport individuale e che il valore supremo del calcio è solo il denaro, no? Infantino, Pippo Russo gli ha trovato un neologismo. Secondo me Infantino per me è un infanticida, cioè Infanticida uccide il bambino che in me ti fa calcio. Cioè io continuo a credere nel calcio, a voler tifare, a voler vedere appunto anche lo stadio come un luogo in cui stai con gli altri, di confronto, eccetera. E lui continua a mettere il calcio, mettere il denaro davanti al calcio. Dimmi che il calcio è solo un affare da sfruttare in tutti i modi, come il maiale.
1: Scrive un nostro ascoltatore: la FIFA va verso la scissione, così è intollerabile. Nascerà una nuova associazione come nella boxe. Spero spero che come nella box non succeda, perché tra l'altro io e te, Francesco, abbiamo seguito per tanto tempo la box e continuo a seguirla perché è uno sport che mi appassiona tantissimo, l'ho praticato per tanti anni. Nella box è veramente, credo, il peggior calderone di macelli sportivi federali che ci sia oggi come oggi, non solo in Italia ma a livello globale. Io settimana scorsa, se qualcuno si ricorda, ho chiesto a più ospiti nostri in diretta se pensavano che fosse possibile una scissione di UEFA e FIFA, oppure una sostituzione di UEFA e FIFA con un'istituzione creata dai club, come è successo tanti anni fa della Premier League. I nostri ospiti hanno un po' nicchiato sulla risposta, però secondo me è vera questa cosa qui, cioè la direzione è necessariamente questa, perché non credo che ci siano altre soluzioni, nel senso che FIFA e UEFA senza i club, senza i soldi dei club, senza i soldi dei giocatori che giocano poi nei club oltre che nelle nazionali, perché sono pagati dai club, non esiste, sono scatole vuote, per cui non si può, secondo me, lasciare tutto questo potere nelle mani di istituzioni che sono sostanzialmente inutili, perché non sono assolutamente governative. E la stessa cosa vale per le federazioni, eh. Non è un caso che la Premier League 40 anni fa si sia messa da parte per i club. Comunque sono argomenti tutti quanti molto interessanti. Adesso noi dobbiamo ascoltare però il nostro radiogiornale, il radiogiornale di Giornale Radio, l'informazione di Giornale Radio, poi rientriamo e ci occuperemo anche di calciomercato, perché le notizie vanno avanti, il mondo va avanti nonostante la FIGC sia sempre ferma sul suo passato.
4: Giornale Radio.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo. Non è piaciuto a molti, soprattutto alla Serie A, il ritorno di Roberto Mancini al timone della Nazionale dopo il brusco divorzio di 3 anni fa con la scelta dell'Arabia. Al coro del dissenso si unisce compatta anche la stampa internazionale, che parla di saga farsesca. Intanto a Roma alle 18 la presentazione ufficiale insieme a quella del direttore tecnico Claudio Ranieri. Il servizio.
10: A nome della Lega Calcio e mio personale, rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in FIGC. Dopo ore non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Al di là delle parole obbligate dal protocollo del presidente Simonelli, non è andata giù alla Serie A la soluzione trovata da Malagò, considerata la stregua di un tradimento alla fiducia accordatagli nella corsa via Allegri. Secondo il club, il rinnovamento azzurro doveva obbligatoriamente passare nelle mani di Antonio Conte. Un ritorno, sì, ma diverso da quello del collega Iesino, che 3 anni fa se ne andò d'improvviso allettato dalle sirene arabe. Un malumore generale a cui si unisce il pensiero della stampa internazionale, unanime nella bocciatura senza appello. Dall'Italia, impegnata ad autodistruggersi, a saga farsesca, caos epico. L'Equipe sul sito impietosa scrive: scandali, dimissioni, poi il trionfale ritorno, il dietro le quinte della nomina di Roberto Mancini a CT della Nazionale Italiana. Non resta a noi che aspettare poche ore. Alle 18 a Roma le prime parole del DT Claudio Ranieri, soprattutto di Roberto Mancini. Insomma, imputato, alzatevi. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
9: La questione dell'utilizzo dei fondi SAFE, parliamo di politica, i fondi SAFE per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte, la decisione spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza per la fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran, più 2,5% la crescita delle retribuzioni a fronte del 3% di inflazione. E dopo diversi giorni di relativa calma riprende il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene riferiscono di almeno 20 vittime. Intanto, secondo la Reuters, l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport.
11: Ciao, se ti ricordi l'altra volta abbiamo parlato proprio di Mancini. Mancini, l'unico che sa allenare l'Italia. L'unico. Ancelotti e Mancini. Questi due, i Conte anche, tre. Il resto, niente. Vedi, con lui torna l'Italia a fare le coppe ancora. Ciao.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Questo era un messaggio di un ascoltatore particolare, perché professore, raccontacelo tu a questo punto.
3: Lui è un grandissimo appassionato di calcio, si chiama Mohamed ed è quello con cui mi confronto tutti i giorni, perché lui fa il fruttivendolo ed è un grandissimo tifoso ovviamente del Marocco, perché lui è in questo momento
1: è marocchino.
3: È marocchino, abita non nella parte costiera ma nella parte proprio in montagna, quindi lui è libello al fresco. E ha seguito tutto il mondiale di calcio. Io chiaramente, non avendo l'Italia, ho seguito il mondiale di calcio attraverso gli occhi di Mohamed, ma con lui parliamo spesso di calcio. E effettivamente lui, in tempi non sospetti, ha appunto detto: guarda, in Italia non è che esistono poi così tanti allenatori, io potessi scegliere, sceglierei tra uno di questi. Vedi che lui non c'è questa dicotomia, certo. FIFA, certo. Quindi Conte e Mancini li mette sullo stesso piano e addirittura ci ha messo dentro Ancelotti. Questo prima, devo dire che questa dichiarazione probabilmente, no, me l'ha fatta adesso, quindi nonostante l'esito del Brasile, che comunque
1: sì, un messaggio recente, Ancelotti, di oggi
3: proprio è fresco, come la sua frutta, no? Come lui vende questa frutta. Però ecco, questa roba qua per me è importante, perché ci lega sempre a questa nostra, cioè non dobbiamo, anche se facciamo i critici, analizziamo le cose da un punto sociologico, filosofico, tutto quello che vuoi, dobbiamo non perdere la nostra, il nostro cuore, cioè la nostra, il nostro legame, perché è l'unica cosa che ci permette di capire tra l'altro la scelta di Malagò, no? Perché tecnicamente tra Malagò e Mohamed c'è un'affinità, ma non che Mohamed sia il vecchio eccetera, e che c'è comunque una logica anche in una scelta così contestabile, e questa cosa ha una radice proprio popolare, diciamo, o affettiva molto profonda, che secondo me non va mai persa di vista.
1: Allora, sì, tu è vero che dici che Malagò comunque ha una matrice ancora umana, ma in realtà sai che è già venuto fuori un malumore, leggo dalla Gazzetta dello Sport, articolo pubblicato sulla home page, cresce il malumore dei club di Serie A, che poi sono quelli che hanno supportato e sostenuto la candidatura in prima linea di Giovanni Malagò, Volevano Conte. Sono stati esclusi dalla scelta del CT, quindi cosa può succedere? Perché io resto sempre più della convinzione che la lotta sia politica tra Abodi, Bonfiglio, che non sono andati giù leggerissimi negli ultimi giorni, anche prima di tutto questo patatrac, e Malagò dall'altra parte. Io non sono così convinto che tra 2-3 mesi la situazione sarà ancora questa, ma lo dico, è un'opinione mia, non ho nessun dato, però saremo a vedere. Adesso ascoltiamoci Rolling Stone, che tu professore ami tantissimo, con Jealous Lover. 334 11 11 622, continuate perché la vostra opinione è importantissima. Listen to me.

0: amante geloso, un po' come lo che sta succedendo in questo momento tra la politica e la Federazione Italiana Gioco Calcio. Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me in diretta oggi Francesco Menichella, e al telefono, graditissimo ospite che ormai conoscete molto bene tutti quanti, Daniele Longo da calciomercato.com. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
1: Ciao Tommaso, buon pomeriggio a voi e buon lavoro.
0: Ben trovato, buon lavoro anche a te, visto che mi sa che anche tu, come noi, sei bello indaffarato. Tu più di noi hai anche il calciomercato, che è la tua materia principale, e infatti arrivo direttamente su... Allora, ti chiederei anzitutto il problema attaccanti Juventus. Kolo Muani, visto che è partito Openda, c'è la possibilità che finalmente chiudano questo affare? A che punto siamo?
1: Ti do una notizia, ti do un aggiornamento abbastanza, siamo in attesa della conferma ufficiale, ma è un aggiornamento ultimo abbastanza importante. Kolo Muani nella giornata di domani arriverà a Torino per fare le visite mediche, prestito con obbligo di riscatto. Stiamo capendo bene quale che sarà la cifra definitiva, ma dopo una lunghissima rincorsa iniziata probabilmente ad aprile, anzi però è stato sempre trattato anche nell'estate, anche a gennaio, ma anche l'estate scorsa, prima e poi della sua scelta non felice al Tottenham, Kolo Muani corona quello che è il suo desiderio principale, ma soprattutto corona la Juve un lungo inseguimento. Poi come sempre il campo decreterà se è stato l'acquisto giusto o meno, ma quello che bisogna dire è che è stato sempre il primo obiettivo, la Juve ha sempre cercato lui, probabilmente Spalletti anche lo considera come profilo ideale per quella che è la sua proposta di gioco. Alla Juventus ti dico che comunque l'investimento sarà importante, nell'ordine dei 30, tu una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.
0: Leggo adesso più l'ultima ora, 38 milioni più bonus, è plausibile.
1: Questa sì, è più o meno questa, perché la richiesta era di 45, loro hanno offerto 35, quindi era più o meno questa, bonus compresi, un acquisto importante, probabilmente dopo Gonzalo Ramos è il secondo acquisto più caro di questa edizione della Serie A. Anche se poi l'acquisto dell'Inter oggettivamente non è da meno, perché comunque lo prende a parametro zero, ma Stones comunque porta, anche se non più giovanissimo, non più perfetto dal punto di vista fisico, domani farà le visite mediche, ma comunque porta sicuramente lustro, esperienza e calcio in Serie A, perché sappiamo tutti le qualità anche da centrocampista di Stones, ha giocato con Guardiola anche in quel ruolo.
0: Assolutamente, infatti secondo me è quasi meglio come centrocampista alle volte, però vedremo come lo utilizzerà l'Inter e Kivu, visto che trova anche un suo vecchio compagno, perché Akanji erano due terzi, diciamo, della difesa del Manchester City di qualche anno fa. Proseguiamo invece con le notizie, perché io leggo appunto di Theo Hernandez anche, che potrebbe rientrare appunto in questa sessione di calciomercato, e poi Leao, ci racconti come sono questi, un ex milanista e un futuro ex milanista a questo punto.
1: Guarda, su Teo credo che comunque il suo desiderio, come diversi giocatori

0: giocatori che sono andati in Arabia sia quello di tornare a giocare in Europa, chiaramente non per l'aspetto economico, che sono impareggiabili gli accordi che sottoscrivono con i club arabi dal punto di vista economico, ma credo più per scelte di vita. Probabilmente in Europa si vive per quelli che sono i nostri canoni, per quelle che sono le nostre abitudini, forse probabilmente si vive meglio, soprattutto se sei un giocatore, una persona benestante. Lui comunque ha capito anche che probabilmente la riflessione che ha fatto anche dopo il mondiale è quella di aver abbassato tantissimo il livello atletico delle sue prestazioni, già e non è più un ragazzino, quindi se abbassi tanto il livello probabilmente c'è visto che poi anche con il nuovo allenatore la Francia, con la convocazione con la nazionale francese, inizia a perdere, perché Zidane non fa sconti, non farà sconti a nessuno. Credo che sia improbabile comunque rivederlo in Italia, nonostante è vero si sia proposto alla Juventus, al Napoli, a qualche società di Serie A, non ha, quindi non fa prigionieri insomma in Serie A, nonostante la sua lunga militanza al Milan. Credo che comunque sia difficile comunque che possa ritrovare posto in Serie A, vedremo se magari deciderà di proporsi anche in Premier League. Credo che quello potrebbe essere, magari non una squadra di prima fascia, potrebbe essere il destino di Hernandez. Comunque la notizia c'è, va raccontata, si è proposto a Juventus e Napoli. Per quanto riguarda le l'abbiamo visto arrivare in Australia non propriamente con una con un'espressione sorridente
1: felicissima,
0: delle sue felicissima, di solito sorride anche quando gli fanno fallo, esatto. Oggi era un po' corrucciato, diciamo, ma lo capiamo dal punto di vista proprio logistico. Vai dall'altra parte del mondo, fai un viaggio di 2 giorni sapendo che comunque serve a nulla, perché comunque andrei via sicuramente, da capire solo quando e come. Probabilmente ho fatto una battuta anche in redazione: se si fosse messo d'accordo con il Milan sarebbe stato meglio allenarsi a Milanello con Pulisic e Jimenez, e magari col Milan futuro, in attesa di una destinazione, anche perché credo che ci siano pochissime chance, al di là delle difficoltà, a trovare un acquirente serio rispetto alla richiesta che è anche scesa, perché il Milan chiedeva 60, adesso 50 più bonus.
1: È una cifra ridicola pensando a quello di cui si parlava qualche tempo fa, attorno alle A.
0: Poi lui ha una schiera di tra virgolette di haters, di giocatori che comunque tendono sempre a diminuire quello che è il suo reale valore, ma io credo che, conoscendo il mercato, la valutazione di 50 milioni per Leao è una valutazione bassa rispetto a quello che comunque anche fatto, ha sempre fatto doppia in Serie A. Probabilmente paga sicuramente l'ultima stagione che non è stata positiva. Il Fenerbahce si sta avvicinando comunque sensibilmente a quella che è la richiesta del Milan. Bisogna capire se poi riuscirà a fare lo sforzo decisivo, perché ballano 8 milioni di euro. Credo che molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Il problema è che, a livello di tempistiche, se il Fenerbahce deve aspettare di entrare nel tabellone principale della massima competizione continentale, vorrebbe dire che dovrebbe decidere il 25 di agosto. Io penso che il Milan voglia concludere prima questa situazione, molto prima. Ma oggi ci sono solamente 2 club turchi. Il Galatasaray si avvicina invece alla richiesta di 50 milioni di euro, però con un prestito con diritto di riscatto. Se dovessero trasformare in prestito con obbligo, io credo potrebbero chiudere anche
1: con maggior soddisfazione eventualmente di Leao, che andrebbe nell'ammiraglia, diciamo, delle squadre turche. Ti faccio 2 domande da parte dei nostri ascoltatori. Uno chiaramente sulla Roma, e chiedono rapidamente com'è questo John Galantic, che è un nome è il nuovo CEO della Roma, che è in realtà un nome un po' da Avenger, e poi soprattutto la situazione di Manu Koné, visto che potrebbe partire. E poi dall'altra parte mi chiedono invece una situazione Napoli.
0: Allora, per quanto riguarda Galantic, sappiamo, conosciamo poco, anche perché poi andrà a occupare una sfera prettamente economica, strategica, economica. Quello che è sicuro è che è un uomo di Friedkin, e comunque i Friedkin stanno potenziando molto anche la loro struttura dirigenziale. Per quanto riguarda Manu Koné, è un giocatore indiziato a uscire, perché comunque la Roma deve fare cassa per magari completare il mercato in entrata, considerando i stringenti limiti del settlement agreement. Al momento però non c'è accordo con il Manchester United, la richiesta è di 50 milioni di euro. Il Manchester ha offerto molto di meno, considerando che loro hanno già speso tanto per il centrocampo, per Tielemans e Andrei Santos. Per quanto riguarda il Napoli, l'interesse principale è per Gatti, perché comunque, al di là della rosa lunga e della impossibilità di andare a migliorare eventualmente alcune zone del campo, c'è la necessità di andare a sostituire Buongiorno, e credo che Gatti sia sicuramente l'obiettivo principale, anche se in viso, a parte della Piazza, piazza. Allegri vuole lui, anche perché sono andati a bussare la porta del Lecce per Thiago Gabriel, hanno avuto una richiesta molto molto importante, circa 30 milioni di euro. Il Napoli non li spende, per non fa questa scommessa su un giocatore che comunque gioca nel Lecce.
1: Senti, adesso Massimo mi picchierà, ma è arrivata una richiesta velocissimissimo, proprio Romero all'Inter. Ci sono novità? Chiede Nicola.
0: Ci sono cioè quella grande distanza tra domande e offerte, sia con il giocatore che con il Tottenham, ma vi assicuro che comunque la trattativa sta andando avanti, l'Inter ci proverà fino alla fine.
1: Allora Daniele, tutti noi in questo momento storico vorremmo avere un Daniele Longo sul comodino, e quindi quando gli schiacci la testa e lui ti dà le notizie, esatto, così. Per cui ti richiameremo molto presto, caro Daniele.
0: Grazie, ciao,
1: un abbraccio,
0: ragazzi,
1: presto, buon lavoro, ciao, grazie, ciao, mille, ciao. Adesso noi andiamo ad ascoltare i Franz Ferdinand, quindi andiamo un po' in Scozia con Audacious, che è un brano abbastanza bello tiratino, professore. 334 11 11 622.

0: professionista Prodo Milano.
1: Ascolto voi professionisti nel parlare della FIGC, di questo carrozzone di omuncoli politicizzati, tant'è che un Gravina è stato buttato fuori da un intervento politico, ovviamente nessuno avrebbe schiodato quella cadrega da quella sedia anche dopo due mondiali falliti rimasti alla porta, ma lui probabilmente non lo sapremo mai, non sarebbe mai dimesso. Adesso abbiamo il giovane Malagò che pensa lui a rimettere e portare il nuovo, tant'è che ha messo dopo la figuraccia Maldini e Leonardo, facce spendibili, ma lui è rimasto lì sereno e incolume come uno scoglio in mezzo al mare, e a portare Mancini e Ranieri. Io non ho parole, signori, sono solo insulti, parole non ce ne sono più, sono solo insulti, che chiaramente risparmio per ovvi motivi. Signori, buona giornata.
2: Benissimo, a parte omuncoli, non sono termini da utilizzare mai, lo dico per te più che altro, perché c'è sempre qualcuno che si può offendere in Italia. Comunque 334 11 11 622 per mandarci ancora vocali, continuate perché veramente è molto importante secondo me avere il polso della situazione. Nel frattempo do un'ultima ora perché i tifosi dell'Inter saranno contenti: Jan Bissek rinnova con l'Inter fino al 2031, per cui un giocatore che sembrava sul piede di partenza che in realtà resta. Abbiamo qualche minutino prima di andare ancora in pubblicità e poi parleremo di un argomento che è un po' nuovo qua da noi, perché andremo a parlare di orologi. Tu ed io, Francesco, ci occupiamo spesso per lavoro di orologi. In questo caso c'è un brand made in Italy molto molto cool, proprio a livello mondiale, che da qualche anno a questa parte si sta facendo largo e ha organizzato recentemente una nuova linea dedicata al tennis e un'altra linea invece in collaborazione con Tullio Abbate, che è il più importante costruttore di motoscafi da corsa. Non so se avete presente Gilles Villeneuve, non so se vi ricordate quella gara di motoscafi che fecero un po' di tempo fa con i piloti di Formula 1, un po' di tempo fa, parlo di un bel po' di anni fa, in cui appunto Gilles Villeneuve sorpassò addirittura un pilota salendoli praticamente sopra e passandolo dall'alto. Ecco, quella gara era stata organizzata da Gilles Villeneuve con il suo amico Tullio Abbate. Tullio Abbate è venuto a mancare, io l'ho intervistato tanti anni fa, è venuto a mancare nel periodo Covid, nel 2021, se non erro come data. Il figlio, Tullio Abbate Junior, ha proseguito la tradizione e ha appunto si è accordato con Unimatic per realizzare questo bellissimo orologio che segue una linea un po' particolare, ma ne parleremo dopo, appunto perché sono cose legate allo sport. Prima di andare in pausa, professore, però ti volevo leggere un po' di titoli della stampa internazionale a proposito dell'affare italiano, perché allora AS Spagna intitola: l'Italia si impegna ad autodistruggersi. Dopodiché andiamo su L'Equipe, scandale di missioni e poi il trionfale ritorno, dietro le quinte della nomina di Roberto Mancini a CT della nazionale italiana, e parla di una saga a tratti farsesca. Stiamo facendo una bella figura a livello internazionale. Poi leggo: Mancini rinominato tecnico dell'Italia, questa è la BBC, dopo la controversia di Pirlo. Ovviamente la ricerca di un allenatore in Italia si trasforma in un caos di proporzioni epiche, il commento del The Guardian, sempre per cui terra d'Albione. Mancini e Ranieri vengono in soccorso, è l'Italia. All'Italia è il titolo di marca che mi sembra più buono rispetto ad altri. Andiamo poi in Germania con la Bild: caos nella ricerca di un allenatore, adesso dovrebbe salvare l'Italia. Professore, abbiamo un minuto, commentami tu.
3: Ma
2: da giornalista.
3: Ma io ti dico solo che a questo punto tutti i giornalisti stranieri gli faranno pagare il doppio per andare alla conferenza stampa, e questa è la prima cosa. Poi adesso poi bisognerebbe leggere, perché i titoli ovviamente sono quasi musica da un certo punto di vista, perché sembrerebbe che esista un mondo fuori che capisce la contraddizione, l'imbarazzo, che io però vedo soprattutto da un punto di vista etico, no, di comportamento. Spero poi, leggendo gli articoli, che questa sia dal loro punto di vista l'imbarazzo e il caos, cioè il fatto che l'Italia poteva approfittare per dare un'idea del calcio, almeno ai suoi vertici, nuova, basata su dei valori, e invece questi valori li ha assolutamente schiacciati, no, sotto i tacchetti.
2: Allora, direi che in generale tutti quanti però apprezzano la scelta di Mancini, perché bene o male il polso è questo, cioè Mancini viene arriva a salvare l'Italia, tant'è che un titolo, non riesco a trovare la derivazione perché c'è solo lo stralcio di giornale, per uscire da una delle più grandi crisi della sua storia la FIGC ha deciso di guardare al passato. Questi hanno capito perfettamente tutto, noi siamo dei gattopardi, cioè noi cambiamo tutto per non cambiare assolutamente mai nulla. Professore, io ti ringrazio tantissimo per questa prima ora e mezza. Adesso entriamo nell'ultima parte, che ci vedrà appunto chiacchierare di orologi tra pochissimo e poi finalmente dedicarci al tuo Foggia in chiusura, perché si merita un piccolo spunto da questa trasmissione. A tra poco qua a Sport Club.
0: Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Eccoci di nuovo in diretta. Professore, che cosa ne pensi della battuta dello spot della nostra trasmissione? Se non pensi alla finanza, un giorno o l'altro la finanza penserà a te. A me ogni volta che la sentiamo con l'Apo ci viene un attimo di sconquassamento.
5: Fa venire i brividi, però è assolutamente vero. Cioè,
4: è la verità assoluta.
5: È praticamente la storia della nostra vita in sintesi.
4: Esatto, cioè, infatti secondo me è una frase perfetta.
5: Cioè, noi stiamo qua a fare i bulli e dire che tutto il mondo viaggia solo per il denaro e che questo distrugge il mondo, ma in realtà alla fine è così.
4: Cioè,
5: se tu poi vuoi andare controcorrente sono fatti tuoi.
4: Sono assolutamente fatti tuoi. E a proposito di tutte queste storie, tra poco sentiremo per l'appunto Giovanni Moro, che è uno dei due fondatori di Unimatic Watch. Ribadisco, è una realtà molto molto interessante che negli ultimi anni, dal 2015, per cui è veramente giovanissima, poco più di 10 anni, sta producendo degli orologi a costi, devo dire, accessibili, molto molto belli e con dei brand, spesso e volentieri, o con delle realtà con cui collabora, veramente interessanti. Passano dalla Disney a SpongeBob per essere un po' più nel mondo ma poi anche con grandissimi brand della gioielleria, eccetera eccetera eccetera, e appunto nel campo sportivo che sta diventando sempre più meta e preda di vari brand legati al mondo della moda, eccetera eccetera. Io te lo sappiamo bene perché da quel mondo arriviamo, per cui tra pochissimo parleremo con Giovanni Moro, che è CEO e founder di Unimatic, e gli chiederemo di questa nuova linea che hanno creato dedicata al tennis e non solo, perché come vi dicevo prima ne hanno creato un'altra anche dedicata ai motoscafi. A tra pochissimo qui a Giornale Radio.

0: Unimatic è un marchio italiano di orologi nato nel 2015 a Milano dall'idea di Giovanni Moro e Simone Nunziato, due giovani designer industriali. Il marchio unisce la passione per l'orologeria, specialmente quella vintage, con i principi, il metodo e il linguaggio del design industriale italiano. Unimatic è sinonimo di orologi dai tratti estetici forti e ben definiti, che lasciano però grande spazio alla versatilità di orologi intesi come strumenti. È qui con noi proprio il CEO e founder di Unimatic, Giovanni Moro. Buon pomeriggio, ben trovato Giovanni.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie.
0: No, grazie a te di aver accettato il nostro invito, perché io sono Tommaso Lavizzari, qui con me oggi c'è Francesco Menichella direttamente dalla redazione di GQ. Io e lui abbiamo una grandissima passione per gli orologi, per cui sapendo che oggi veniva a trovarmi ho detto: ma senti, ma ti va di parlare di orologi che comunque hanno uno sfondo di legame con lo sport, perché l'ultima vostra collezione è dedicata al tennis, è corretto Giovanni?
1: È corretto, è dedicata al tennis. Noi, come dire, nel nostro lavoro quotidiano cerchiamo di mischiare un po' di campi semantici con l'orologeria da polso, che è quello che facciamo per vivere, e a questo giro è toccato al tennis e abbiamo una collezione di quattro referenze diverse che è ispirata, diciamo, al tennis come sport e come modo di vivere, come dire, anche abbastanza di questi tempi sfruttato da altre parti, direi, però sì. Come dire, sempre interessante.
0: Assolutamente, sono molto molto belli, devo dire la verità. Raccontaci bene come nasce appunto Unimatic e quali sono i vostri principi, perché poi chiaramente voi avete un tot di modelli che declinate in base anche alle varie collaborazioni, voi ne fate tantissime.
1: Sì, sì, allora tu hai fatto un'introduzione praticamente perfetta.
0: Addirittura, grazie.
1: Sì, no, della quale ti ringrazio, ma mi metti in difficoltà perché hai già detto tutto tu. Però scherzi a parte, per partire da lì, Unimatic nasce nel 2015, quindi ormai 11 anni or sono, non con l'idea di diventare un business o di diventare un'azienda, ma da parte di Simone Nunziato, che è il mio cofondatore, e mia, di vedere realizzato l'orologio che da allora giovani disegnatori industriali ci eravamo sempre sognati, da piccoli collezionisti che oggi compravano questo, domani vedevano quello e tra di loro e tra sé e sé dicevano: ma perché qui hanno scelto questa soluzione, qui quest'altra? Così facendo, a un certo punto, stratificando, come dire, quelle che per noi erano dei buoni esempi venuti dall'orologeria classica, dalla storia dell'orologeria, abbiamo cercato di condensare tutto in un pacchetto che fosse contemporaneo e accessibile a livello di prezzi. È nato così il primo modello 1, del quale abbiamo fatto 300 pezzi, li abbiamo fatti già dall'epoca Made in Italy, che è una cosa abbastanza bizzarra, più che essere un attributo di qualità nel mondo dell'orologeria, e abbiamo dato la promessa di non produrre mai più quella referenza, non per calcolo, ma perché semplicemente nel nostro cuore pensavamo che sarebbe potuto rimanere, diciamo, un exploit temporaneo.
0: Certo.
1: Quello che è successo, con nostra grande, grande piacere e anche sorpresa, è che invece questi orologi sono stati apprezzati, sono stati comprati sia da tanti clienti finali, da persone che sono poi diventate collezioniste, sia da un discreto numero di rivenditori. E quindi, finiti questi 300, ci siamo chiesti: adesso che facciamo? Andiamo avanti, perché chiaramente eravamo e siamo spinti prima di tutto dall'entusiasmo e dall'amore verso il prodotto, prima che ogni altra cosa, e abbiamo fatto altre referenze, 900, poi 2007, poi un po' di più, un po' di più, un po' di più, adesso ne facciamo più o meno 9500 pezzi all'anno, divisi su varie referenze. Sì, che, diciamo, per come siamo partiti, un bel numero,
0: esatto.
1: Sono sempre un'azienda piccolissima, ma anche, come dire, fiera di esserlo, ma viste le premesse, di aver fatto una cosa, diciamo, poco più che per gioco, e avendo il nostro lavoro quotidiano a latere, è una cosa che mai più ci saremmo potuti immaginare.
0: Ma infatti voi siete stati, diciamo, catturati quasi senza rendervene conto, perché la prima collaborazione è arrivata da penso una realtà che tutti quanti sognerebbero di avere tra i collaboratori, no? Perché voi siete partiti.
1: Sì.
0: Fai pure i nomi.
1: Faccio breve.
0: Sì.
1: Perché sia il nostro primo cliente wholesale, sia la nostra prima collab è stata fatta con Colette. E all'epoca, cioè, se noi avessimo potuto esprimere un desiderio, non avremmo fatto nessun altro nome, non so come dirti. Questo chiaramente è stato un trampolino di lancio per il prodotto, per il marchio, per quello che è diventato in piccolo il nostro presente, all'epoca del nostro futuro, è una cosa impagabile. Cioè, probabilmente senza Colette io non sarei qua con voi oggi a parlare di questo.
0: Sì. Molto chiaro. Beh, no, ma direi che è un certificato di qualità di altissimo livello partire con Colette, ecco, per chi si occupa di questo materia.
1: Certamente lo è, ed è anche una botta di fortuna notevole, perché questo è innegabile, ecco. Probabilmente, ripeto, la fortuna, non solo non avremmo...
0: No, è vero, però la fortuna aiuta gli audaci, ecco, diciamo così.
1: Questo forse sì, questo forse sì.
0: E a proposito di collaborazioni, scusa che non sentivo? Dici Giovanni che non
1: pronto?
0: Abbiamo... Pronto, sì, no, ti sentiamo, non ho sentito bene cosa hai detto.
1: No. Non ho detto niente, ho fatto
0: No, scusami, allora c'è stata... No, scusami tu, anzi. Dicevo che appunto poi le collaborazioni sono un pilastro fondamentale della vostra produzione, e ho citato prima la collaborazione che avete fatto con Tullio Abbate. Ho già raccontato la storia precedentemente, sono i più importanti costruttori di motoscafi da corsa, motoscafi di lusso, sul lago di Como. Io ho avuto il piacere di intervistare Tullio Abbate Senior, che è venuto a mancare, raccontavo, nel 2021. Voi invece avete creato degli orologi bellissimi con loro, che è con Tullio Abbate Junior. Raccontaci un po' di questo progetto.
1: Il nostro, con una persona anche lui straordinaria, Tullio Junior, figlio del Tullio che ha dato il nome poi a tutto il cantiere, anche lui appassionato di barche, appassionato di corse, che porta, come dire, sia il nome di suo padre sia l'azienda verso il futuro, e lo fa senza tradire quello che è stata l'impostazione che ha fatto negli anni diventare Tullio Abbate, magari in una nicchia, però un marchio leggendario. Noi siamo stati molto contenti di vedere, quando abbiamo iniziato a parlarne, un interesse genuino nel fare qualcosa con noi, nel vedere che, sebbene da angoli estremamente diversi, però ci fosse un metodo di leggere la realtà e di lavorare comune. E questo solitamente, non solo con Tullio Abbate, ma anche con le tante altre esperienze che abbiamo avuto, è sempre la premessa di un buon risultato finale, che sia, come dire, sul prodotto in sé o commercialmente o da come viene recepito da quelli che ci seguono e dal pubblico. Quindi, come dire, l'affinità elettiva che è nata è stata poi, dal mio punto di vista, confermata anche nel prodotto, e a noi fa particolarmente piacere, citavi prima il tennis, Colette, in un certo senso è parte di un percorso progettuale che non si è mai fermato, che è iniziato 11 anni fa con quell'orologio che ti citavo, e che poi cerchiamo sempre di portare avanti, oggi imparando qualcosa da Tullio Abbate e, come dire, cedendo alla fascinazione di quell'ambiente lì, domani del tennis e dopodomani magari sarà dell'ippica o dell'architettura moderna, non so come dirti.
0: Assolutamente.
1: In questo tipo di incrocio credo ci sia un elemento di differenza che ha Unimatic rispetto ad altri marchi ben più, come dire, famosi e affermati e grandi di noi,
2: che nel bene e nel male però ci rende unici, e noi siamo chiaramente
0: siete esatto, siete veramente un'alternativa molto molto cool, diciamo ai soliti brand, alle solite realtà di cui si parla. Io ti ringrazio tantissimo, ringraziamo Giovanni Moro, CEO e founder di Unimatic, per questo bellissimo racconto. Ci risentiremo prossimamente quando produrrete altre collaborazioni, altre cose, perché è molto interessante come argomento.
2: Con grande piacere, grazie mille Tommaso, grazie Francesco e grazie ancora.
0: Gli avrei
2: grazie
0: fatto fare una domanda, ma purtroppo il tempo è tiranno e c'è Massimo che mi dice che dobbiamo salutarti. Per cui ti abbraccio, grazie.
2: Figurati.
0: Mille, a presto.
2: Grazie mille, a presto.
0: Grazie.
2: Ciao ciao.
0: Adesso noi invece andiamo ad ascoltare Taylor Swift con I Knew You e poi rientriamo parlando del Foggia.

0: Eccoci, l'ultimissimi minuti di questa bellissima puntata di Sport Club. Grazie mille Francesco Menichella di essere venuto a trovarci. A proposito, quest'ultima canzone di Taylor Swift, normalmente all'inizio noi capivamo Nduia Nduia, e invece no, è I knew you. Allora, il Foggia riparte ufficialmente dalla Serie C, caro professore. Nel corso del Consiglio federale che si è svolto ieri è stata infatti ratificata la riammissione del club rossonero al campionato 2026-2027, ultimo passaggio formale che rende definitivo il ritorno tra i professionisti dopo il completamento dell'iter previsto dalla FIGC. È stato il primo annuncio di Malagò, che l'ha usato un po' come paraculata, però in realtà non è fatto piacere, ci fa molto piacere, professore.
1: Ma insomma, è un cortocircuito molto interessante questo dell'annuncio proprio da parte di Malagò in questa situazione dove ci dovrebbe teoricamente essere il rinnovamento. Ha tirato in ballo una squadra che vive di rinnovamento, perché il Foggia sappiamo tutti che ha passato l'inferno, del resto nel suo scudetto. Innanzitutto ti ringrazio per farmi parlare del Foggia,
0: no,
1: e ti ringrazio di aver messo assieme oggi velocemente le mie grandi passioni, che sono il blues. Quando tu hai citato i Rolling Stones, a me quando senti Rolling Stones si parla di blues, viene subito in mente il grande Fabio Treves, che devo citare sempre,
0: certo,
1: perché è il mio
0: salutiamo
1: idolo.
0: Salutiamo un caro amico.
1: E poi hai parlato di orologi. L'orologio è un insieme ai dadi, sono i due oggetti che io adoro.
0: Scusami se non ti ho fatto fare domande,
1: ma
0: è tiranno, veramente.
1: Però ho ascoltato, mi fa piacere, è bello essere anche un ascoltatore. E adesso si parla del Foggia. Allora, come tifoso, ovviamente, grande gioia, che bello, il Foggia resta in Serie C. Interessante anche però il percorso del Foggia, perché il Foggia l'anno scorso è stato retrocesso in Serie D, ha passato il suo inferno, era sotto amministrazione giudiziaria. Cosa vuol dire quando una squadra è in amministrazione giudiziaria? Vuol dire che tutto ciò che faceva il Foggia a livello di economico era sotto diciamo l'osservazione del tribunale, proprio perché andava purificato poi tutti gli interessi, diciamo, marci, come direbbe Pippo Russo, che c'erano sul gioco del calcio, che poi erano gli interessi in questo caso della cosiddetta società foggiana, perché ti rendi conto che a Foggia non c'è la sacra corona unita, ma una serie di interessi che fanno che ruotano tra Foggia e poi alcune città che sono Vieste, quindi la mafia garganica, poi c'è la malavita cerignolese e la mafia sanseverese. Cosa fanno tutti questi bravi ragazzi? Chiamiamoli proprio come il titolo del film. Questi bravissimi ragazzi tengono sul controllo il passaggio e i flussi di droga che arrivano tra l'altro dall'altra parte dell'Adriatico,
0: dell'Adriatico. Quello è il mare. Tu sei di Foggia, no? Chiedi a me che mare c'hai davanti.
1: In geografia, poi con i nomi.
0: Tu sei professore di storia, giustamente di geografia.
1: Ho sempre paura di sbagliare. E comunque poi tutti gli interessi che ci sono che riguardano poi qualsiasi tipo di flusso d'affari, anche quelli meno leciti, no? La prostituzione, il lavoro nero, i raccoglitori di pomodoro. Insomma, se andiamo a vedere in quel mondo tra la Capitanata e il Foggia c'è di tutto e di più. Il calcio, ovviamente, lo Zaccaria, tutto quello che si muoveva attorno allo Zaccaria era di grandissimo interesse, tant'è che il Foggia è stato oggetto di questi interessi mafiosi che hanno portato il Foggia dove l'hanno portato, cioè alla retrocessione a un certo punto in Serie D. A
0: e questo con punto, un'ultima proprietà terrificante.
1: Sì, l'ultima proprietà che però è stata anche lei oggetto di come si chiama, di minacce, di pressioni mafiose, insomma, è capitato veramente di tutto. Il Foggia era un po' il laboratorio di quello che può essere il mondo del calcio quando appunto ha come unico interesse il denaro, perché quando parliamo di mafia comunque non stiamo parlando di Santini o di Pomodoro, parliamo dell'interesse del denaro alla massima potenza. Quindi lì non si parla neanche di neoliberismo, la mafia è proprio liberismo totale, è l'assoluto liberismo.
0: Quando diciamo la vita, addirittura la vita assume un valore economico.
1: No, ma tieni conto che poi la mafia foggiana, detta così, sembra una cosa di colore, ma sono violenti. Cioè, 'Ndrangheta e Camorra ci fanno veramente un baffo, se volessi parlare con. Cioè, sono proprio, usano metodi violenti.
0: Poi io ricordo
1: estorsivi.
0: Che tu hai studiato tantissimo la mafia in passato, perché è proprio uno degli argomenti.
1: È uno degli argomenti,
0: tra l'altro, su cui tu hai concentrato tanti i tuoi studi.
1: Anche perché io non vivo a Foggia, proprio perché la mia famiglia fu cacciata dagli interessi mafiosi, quindi c'ho proprio ancora il dente avvelenato. E cosa è successo? Che l'amministrazione giudiziaria dovrebbe aver pulito tutto. Quindi il Foggia dovrebbe partire pulito, anzi, il Foggia dovrebbe essere in questo momento. I suoi protocolli, quello che lui fa per evitare che interessi mafiosi di altro genere arrivino nel calcio, dovrebbe essere un po' un modello. Ora però, perché è inquietante la questione Malagò-Foggia? Innanzitutto Malagò e tutti i grandi, i vertici calcistici non hanno mai tenuto in considerazione quello che Di Marcio c'è attorno al calcio, cioè come questa cosa assolutamente non li riguardasse. A loro interessano soltanto i soldi e la bella vita, i grandi calciatori, i soldi, seguono i soldi, no? Come se questa cosa fosse un affare sporco che riguarda altri, non riguarda il mondo del calcio. Il mondo del calcio non è in grado di controllare se stesso, lo fa fare la magistratura, e questa cosa qui è veramente, se ci pensi, molto mortificante. E poi c'è questo predominio assoluto dell'interesse economico. Comunque il Foggia teoricamente dovrebbe ripulirsi, cioè pensare questa volta a mettere da parte l'interesse economico, o quantomeno tutto deve essere trasparente e pulito. Farà la stessa cosa anche il calcio, e questo interesse economico, che diventa il valore numero uno che si muove attorno al calcio, in qualche modo è lo stesso interesse, anche se su una chiave diversa, che tutto sommato muove le scelte e le decisioni che guidano poi il grande calcio. Quindi tutti questi giochetti, questa trasformazione del calcio, i campionati del mondo che si giocano in inverno, in estate, in primavera, nei paesi più assurdi, in mezzo alla sabbia, con le formule più allucinanti, ogni due anni, ogni anno, ogni giorno, ogni momento, tutto è solo unicamente per fare denaro. E la stessa cosa si può tradire la squadra, la nazionale, per il denaro? Sì. C'è stato insegnato. Questa cosa viene punita? No. Anzi, adesso il Mancini è stato definito come, anche visto dalla stampa estera, come il salvatore. Cioè che sì. Viene in qualche modo ripulito anche lui. Ora, io voglio sperare che Mancini abbia imparato una lezione. Che Mancini, magari proprio da questo, come capita a volte, no? I grandi uomini che fanno grandi errori, riescono poi a dire qualcosa ai giovani e a dire: sono pentito, avrei dovuto dare un valore a quello che facevo, alle persone che avevo attorno e a quello che rappresentavo, perché tanto i soldi comunque lui li prendeva anche dalla nazionale. Qui parliamo, quindi è vero che tutti noi di fronte a 30 milioni dati dagli arabi faremo queste cose, però ti dico, io per 30 milioni per esempio il mio cane non lo venderei.
0: Grande professore, guardate, io non ho niente da aggiungere a questo. Sono arrivate chiaramente degli interventi di ricordo del vecchio Foggia di Zeman, Baiano, Signori, Rambaudi, Matriciano, Shalimov, Kolivanov, mi ricordo Andrea Seno, Mancini, Francesco Mancini, il portiere che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa. È stata una squadra che ha fatto sognare tutti quanti. Auguriamo al Foggia chiaramente di tornare. Sono stati tra l'altro annunciati i tre gironi della prossima stagione di Serie C, leggo a partire da quello del Foggia, che sarà il girone C: Altamura, Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento. Se tu sei d'accordo, professore, ci organizziamo per andare a vedere Inter Under 23 contro Foggia, certo, quando certo. Verranno.
1: Poi
0: leggo
1: Forza
0: anche
1: Foggia.
0: Leggo anche gli altri due gironi: girone A, Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, chiaramente, Folgore Caratese, Gian Erminio, Juventus, Next Generation, Lecco, Lumezzane, Novaro, Spitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Chiudiamo ovviamente col girone C della Serie C 2026-2027. No, scusate, del girone B, volevo dire della Serie C 2026-2027, Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia, Latina, Livorno, Ostia Mare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado, adesso andiamo veramente, e Vispesaro in chiusura. Io ringrazio Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci chiaramente in redazione, grazie mille a Francesco Menichella, vi lascio a Check Up. Qui a Giornale Radio, rimanete con noi domani dalle 14 alle 16, sempre con Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: Molti pensano che russare sia solo un fastidioso rumore che disturba chi ci dorme a fianco. Eppure, dietro a quel rumore molesto, può nascondersi una condizione molto più complessa e pericolosa: l'apnea ostruttiva del sonno, una patologia diffusa, spesso non diagnosticata, che interrompe la respirazione durante la notte e mette sotto stress l'intero organismo. Negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a chiarire con sempre maggiore precisione quanto le apnee notturne non siano un fenomeno isolato, ma un fattore di rischio rilevante per molte malattie croniche. I dati più recenti ci dicono che chi soffre di apnea del sonno presenta un aumento significativo del rischio cardiovascolare e della mortalità generale, con percentuali che arrivano fino al 71%. Il problema è che molti pazienti non sanno di esserne affetti. I sintomi vengono sottovalutati, confusi con stanchezza o stress, oppure ignorati del tutto. Nel frattempo, notte dopo notte, l'organismo subisce microinterruzioni dell'ossigenazione che hanno conseguenze profonde su cuore, cervello e metabolismo. A rendere il quadro ancora più complesso c'è il legame sempre più evidente tra apnee notturne e obesità. Il peso corporeo, soprattutto quando si accumula a livello viscerale, gioca un ruolo decisivo nel favorire l'ostruzione delle vie aeree e nel peggiorare la qualità del sonno. Capire cosa accade durante il sonno, riconoscere i segnali e intervenire precocemente non è solo una questione di benessere, ma una vera strategia di prevenzione. Dormire male, russare in modo continuativo e non solo quando, ad esempio, si ha il naso chiuso, non significa semplicemente essere stanchi il giorno dopo, ma esporsi a rischi che possono compromettere seriamente la salute nel lungo periodo. Tra poco ne parleremo col professor Giovannino Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia. Sarà con noi tra poco. Intanto vi do il nostro numero 334 11 11 622, il numero per i vostri messaggi sul tema. Io sono Vicky Mangone, benvenuti a Check Up.

0: per molte persone il russare è solamente un fastidio sociale, qualcosa da correggere per migliorare il sonno di coppia. Oggi però sappiamo che non è sempre così. In diversi casi dietro il russamento si nasconde una vera e propria patologia respiratoria, l'apnea ostruttiva del sonno. Si tratta di episodi ripetuti in cui la respirazione si interrompe per alcuni secondi durante la notte, con conseguenze che vanno ben oltre il semplice riposo disturbato. Queste pause respiratorie causano cali di ossigeno nel sangue e attivano una risposta di stress nell'organismo che nel tempo può avere effetti significativi sul sistema cardiovascolare. Non tutti i russatori soffrono di apnea, ma molti di chi ne è affetto non lo sa, perché si tratta di una condizione ancora largamente sottodiagnosticata e spesso non adeguatamente monitorata o trattata. Professor Giovannino Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Benvenuto professor Rocchi. L'apnea ostruttiva del sonno è ben altra cosa di un semplice russamento.
1: Sì, anche se diciamo che a russicchiare più o meno russicchiano tutti. Quando parliamo di russamento parliamo proprio besti più o meno. In alcuni momenti della notte può succedere, quando il sonno magari è profondo può succedere. Invece il russamento è proprio quello che è veramente fastidioso, sì. Quello proprio che è insopportabile, che è continuo,
0: quello che sveglia chi dorme chi dorme di fianco, no?
1: È una disgrazia.
0: È vero.
1: È quello, diciamo, è un segno che verosimilmente non è un russamento semplice, non è un russamento innocente, ma è un russamento che ha bisogno sicuramente di un approfondimento diagnostico e poi eventualmente con conseguente terapia.
0: Certo, però mi fa impressione questa cosa dell'interruzione della respirazione, cioè con quale frequenza si ripetono, possono ripetersi questi episodi?
1: Lei consideri che un indice che viene utilizzato quando facciamo la polisonnografia, che è l'esame principe, proprio per fare una diagnosi e per capire realmente cosa succede, c'è un indice che è l'indice HI, cioè il numero delle apnee più ipopnee che abbiamo ogni ora. E noi abbiamo dei pazienti che stanno a 50-60 di HI, quindi vuol dire che praticamente tutti i minuti hanno apnee, che magari possono
0: vanno
1: durare 20 secondi, 30 secondi.
0: Mamma mia.
1: E quindi, questi sono ovviamente
0: casi. E cosa succede all'organismo durante queste ripetute carenze di ossigeno? Cioè la reazione qual è? Poi così frequente?
1: La reazione è una reazione fondamentale.

0: in continuazione, quello è proprio la causa dell'aumento dell'infiammazione, che sì, sarebbe una, diciamo, una normale fisiologia, perché l'infiammazione deve esistere, però deve esistere all'interno di determinati parametri. Invece questo su e giù dell'ossigeno fa sì che l'infiammazione si elevi molto, e quindi a quel punto possiamo avere una maggiore coagulazione del sangue, quindi più formazione di possibili trombi, e abbiamo l'attivazione, il peggioramento della glicemia, del colesterolo, che sono poi tutti ingredienti che guarda caso vanno a incidere sull'apparato vascolare, sia cardiovascolare, certo, che neurovascolare, certo, sulla pressione del sangue. Quindi, diciamo, va a sbilanciare tutti i parametri, e quindi oltre al fatto che abbiamo iperglicemia, ipercolesterolemia, ipertensione, l'ossigeno va su e giù durante la notte, che altro manca per avere un infarto e un ictus?
1: Appunto, appunto. Okay. Abbiamo fatto tombola. Marita, esatto, di Bergamo, una nostra ascoltatrice, scrive: il mio compagno russa fortissimo e a volte sembra proprio che smetta di respirare per qualche secondo. Devo svegliarlo quando succede o rischio di fare peggio? Io scapperei, no, nel senso, deve... come fa Marita a dormire con un marito, con un compagno che dorme, allora, come un trattore?
0: Io, prego. Certo. Io credo che se ci tiene veramente a questo punto, dovrebbe effettivamente consigliargli di andare da un medico esperto in medicina del sonno, che quindi lo sottopone a una polisonnografia e conseguente terapia, perché appunto, come abbiamo detto, non è soltanto del fatto che la signora, diciamo, in questo caso è abbastanza una vittima, ma il problema, sì, è che il marito rischia effettivamente molto, insomma, da un punto di vista neuro e cardiovascolare.
1: Però il fatto di svegliare, insomma, anche con un calcio, si fa peggio, si può, va bene?
0: Ma no, è abbastanza indifferente. Perché
1: senza,
0: tanto,
1: lasciare lividi, senza lasciare lividi, professor Rocchi.
0: Ma tanto 20 secondi dopo ricomincia, quindi non è, ecco, che può stare tutta la notte a dargli i calcetti o le gomitate o quella che... No, bisogna effettivamente, perché diciamo la buona notizia di tutta questa debacle da un punto di vista fisiologico e sociale, la buona notizia è che comunque la terapia c'è. Ci sono cinque terapie, ecco. E quindi
1: questa è
0: una terapia. Certo, questa è una patologia talmente frequente che il Ministero della Salute nel 2016 l'ha normata, sia per quanto concerne la diagnosi, la polisonnografia cardiorespiratoria, lasciando la polisonnografia completa con elettroencefalogramma nei casi in cui dall'anamnesi si sospetta qualche cosa di neurologico, e ha normato anche le terapie, che sono cinque, quindi si risolve il problema, però bisogna ovviamente attivarsi.
1: Allora, abbiamo detto, l'apnea è un problema non solo notturno, perché può portare complicazioni a vari organi, però le chiedo, professor Rocchi, ma se una persona dorme sola, come fa ad accorgersi di avere queste apnee notturne? Cioè, ci sono dei riferimenti, cioè, durante il giorno che sintomi ha?
0: Certo, un'ottima domanda. Solo che, diciamo, i sintomi che uno può avere durante il giorno non ci sono sempre. E questo effettivamente è un problema. Comunque, la sonnolenza che uno può avere durante il giorno, quello è già un sintomo.
1: Sintomatico.
0: Solo che non tutti poi hanno realmente questa sonnolenza. Magari ce l'hanno quando è molto grave la situazione, quando sono arrivati a una situazione molto importante. Altri invece hanno una sonnolenza anche con tutto sommato una situazione non particolarmente grave, quindi questo è molto variabile. Un'altra cosa che non è diurna ma notturna, se il soggetto va spesso a urinare durante la notte, perché questo sta a significare che c'è proprio uno stress da un punto di vista

0: questa pressorio che poi si va, l'organismo risolve praticamente facendo urinare molto di più e quindi abbassare i volumi circolanti, i volumi ematici circolanti. Il fatto, poi parlando sempre di diurno, ma anche questo non è costante, la mancanza di concentrazione, la mancanza, diciamo, la diminuzione della memoria. È chiaro che se parliamo di un ottantenne, insomma, questo, se cominciamo a parlare di un quarantenne, insomma, la cosa effettivamente deve mettere un po' in
1: allarme. È sospetta. Lei ha citato.
0: Solo che purtroppo non sono sintomi costanti.
1: No, dicevo, lei ha citato la polisonografia. In cosa consiste questo esame? Che esame diagnostico?
0: Guardi, la polisonografia, sì, è una specie di Holter. Un pochettino, c'è un po' più di sensori, quindi è un apparecchietto che viene messo con una fascia attorno al torace e può esserci anche una fascia attorno all'addome, poi c'è una specie di ditale che viene messo a uno delle dita della mano, che è un ossimetro, e poi viene messo la nasocannula, tipo quella che si mette per l'ossigeno, insomma. No?
1: Certo, abbiamo imparato a conoscerlo.
0: Esatto, durante il Covid. Esatto. E quindi non è tutto, diciamo, non è molto complicato, non è aggressivo, quindi è un esame
1: ma molto utile. Chi lo deve prescrivere, professore?
0: Lo può prescrivere qualunque medico. E anche lo stesso paziente lo può richiedere, nel senso che nel pubblico sarà, quindi se vuole attuare, diciamo, il percorso pubblico, sarà il medico di medicina generale o qualunque altro medico che poi è collegato al Servizio Sanitario Nazionale a prescrivergli la polisonografia. Se invece è privato, anche lo stesso paziente può rivolgersi a un centro di medicina del sonno e chiedere la polisonografia. Solo che la polisonografia di per sé, senza una visita, ovviamente serve a poco. Quella deve far parte di un percorso, visita e polisonografia, e quindi a quel punto si capisce bene di cosa stiamo parlando.
1: Bene, adesso una breve pausa musicale, poi torneremo a parlare di russare col professor Giovannino Rocchi.

0: Riconoscere le apnee è il primo passo, sapere perché si sviluppano e come intervenire è quello successivo. C'è uno studio recente che ha messo in luce una correlazione tra obesità e sindrome delle apnee ostruttive. Negli ultimi anni è emerso con chiarezza un legame molto stretto tra due condizioni che spesso si alimentano a vicenda: il tessuto adiposo, in particolare quello localizzato nella zona del collo e dell'addome, può favorire il restringimento delle vie aeree e rendere più difficile una respirazione regolare durante il sonno. Ma non è solo una questione meccanica, perché poi entrano in gioco anche fattori metabolici e infiammatori. Ne stiamo parlando col professor Giovannino Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia. Professore, quindi l'obesità è maggiormente quella la causa?
1: Allora, sicuramente è una delle concause più... No, non aiuta nessuno, decisamente. No. Ma a parte diciamo, le apnee del sonno, l'obesità è comunque una patologia a prescindere. E quindi il problema è che adesso sta diventando una epidemia, insomma. E invece... proprio bisogna stare molto attenti a mantenere un peso adeguato, perché come lei già ha detto giustamente, l'obesità poi crea una serie di situazioni metaboliche, infiammatorie, che tra parentesi si automantiene, perché superata una certa quantità di grasso, il grasso si automantiene e anzi cerca di aumentare, paradossalmente. Quindi proprio perché soprattutto il grasso viscerale, che è quello che abbiamo attorno ai visceri, non è uguale al grasso sottocutaneo, ma il grasso viscerale è un organo endocrino che produce una serie di ormoni e di molecole, che ce ne fosse una a nostro favore, sono tutte assolutamente a nostro favore, quindi quello è un grasso che va assolutamente eliminato. Poi è chiaro, come ha detto lei, che giustamente purtroppo va a creare anche un problema sulle apnee, perché il grasso non si mette solo a livello dell'addome, ma si mette a livello del collo. Certo. E tra parentesi, non solo in mezzo alle fasce muscolari del collo, ma anche alla lingua, per cui la lingua diventa più grande e quindi diventa un tappo più efficace, che più facilmente va a chiudere a livello della gola. Quindi questo è il motivo per cui l'obesità decisamente non favorisce, anzi è sicuramente la terapia principe, ancora diciamo tra le cinque terapie, il controllo della massa grassa è effettivamente la terapia principale. Intanto noi risolviamo il problema del russamento e delle apnee, comunque se rimane l'obesità, quella è comunque una patologia a prescindere.
0: Se poi ci mettiamo l'età che avanza, il fumo, il consumo di alcol, abbiamo fatto veramente altro che strike, no?
1: Scrive, sì, è come sparare sulla Croce Rossa.
0: Esatto. Scrive Sergio, un ascoltatore: ho iniziato a usare un'app che registra il sonno e mi segnala pause nella respirazione. Posso fidarmi o rischio di allarmarmi inutilmente? Chiede.
1: No, allora, tutte queste app sono utili quando noi le utilizziamo come uno screening, non come una diagnosi. Vale a dire, perché poi il problema qual è? Che sono chiuse, cioè vale a dire, noi non abbiamo i risultati grezzi, noi abbiamo risultati definitivi e quindi non possiamo sapere realmente se ci sono degli artefatti o meno. Però se a un certo punto tutte le notti insomma in qualche maniera ci dice che abbiamo delle pause, quella non è una diagnosi, quella però è un campanello di allarme, per cui a quel punto deve fare andare a un centro di medicina del sonno, fare la visita, fare la polisonografia, e a quel punto sa se la situazione è una situazione lieve, se è una situazione severa o se è una situazione iniziale, insomma, ecco. E quindi è inutile preoccuparti di più, ma è altrettanto vero che non bisogna far finta di niente, insomma.
0: Certo. Nei casi più gravi, per i casi più gravi c'è l'intervento chirurgico. In cosa consiste?
1: Dunque, nel senso che le terapie sono cinque e ogni terapia ha la propria indicazione, per cui non c'è una terapia che valga per tutti. Ci sono delle indicazioni precise, per cui per esempio c'è la terapia ventilatoria, che è la CPAP, che è un apparecchietto che aspira aria dall'ambiente e la insuffla tramite una mascherina e quindi va a risolvere il problema delle apnee. Chiaramente la CPAP non andiamo a mettere per chi semplicemente è russa, ma per chi ha apnee, molte apnee, certo, che durano molto e che abbassano di molto l'ossigeno.
0: È tollerata da tutti la CPAP, professore? La tollerano tutti?
1: Tutte le terapie hanno bisogno della tolleranza, tutte. Anche a chi uno gli dice guardi che dovrebbe mangiare un po' meno dolci, no? Per esempio, uno può diventare molto intollerante a una terapia di questo genere. Per cui il concetto è che ogni terapia deve essere tollerata, va tollerato ovviamente la diminuzione di massa grassa, quindi una nutrizione adeguata, va tollerata la CPAP, va tollerato il BITE, che è un dispositivo di avanzamento mandibolare che permette un aumento dello spazio a livello della gola, quindi è un BITE specifico, perché di BITE ce ne sono circa 900, quindi sono dei BITE specifici proprio per il russamento delle apnee. C'è la chirurgia, che è sia la maxillofacciale e sia in campo otorinolaringoiatrico, quindi naso, per far sì che il naso respiri meglio, piuttosto che a livello della gola. Ora il vecchio intervento, che era l'uvolopalatofaringoplastica, è stato sostituito da altri interventi che sono la faringoplastica laterale anteriore, tende a pacchetto. Però e poi c'è la quinta terapia, che è la terapia posizionale, cioè il dormire di lato. Ci sono dei sistemi specifici, dei dispositivi specifici per dormire di lato. Oltretutto dormire di lato è una terapia di un anno e mezzo, quindi ogni situazione ha la terapia indicata e quindi quello è compito del medico esperto in medicina del sonno, che in relazione alla visita, in relazione alla polisonografia, decide qual è la terapia più idonea per il paziente.
0: Bene, la ringrazio molto professor Rocchi, prego. Professor Giovannino, prego. Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia. Adesso ci fermiamo per qualche istante, breve pausa e poi torniamo ancora qui a Check Up, restate con noi.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Dolori addominali ricorrenti e stanchezza cronica sono i sintomi di una malattia infiammatoria che accompagna i pazienti per tutta la vita e che negli ultimi anni sembra comparire sempre più spesso anche tra adolescenti e giovani adulti. Il morbo di Crohn, insieme alla colite ulcerosa, fa parte delle malattie infiammatorie croniche intestinali, patologie complesse che richiedono diagnosi precoce, terapie personalizzate e controlli nel tempo. Negli ultimi anni la ricerca ha compiuto progressi molto importanti, nuovi farmaci biologici, maggiore conoscenza del ruolo del microbiota intestinale e strategie terapeutiche sempre più mirate stanno cambiando il percorso di cura dei pazienti. Ma restano molte domande: perché queste malattie stanno aumentando? Quali sono i primi segnali da non sottovalutare? E oggi quali sono le prospettive per chi riceve una diagnosi? Capire come riconoscere precocemente questa patologia e quali strumenti diagnostici abbiamo a disposizione è il primo passo per migliorare il percorso di cura. Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp, ne parliamo tra poco.

0: Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino di origine autoimmune. Al 2026 si stima che la malattia colpisca circa 100.000 persone in Italia, con un numero crescente di casi, in particolare tra i giovani. 20% esordisce entro i 20 anni. È una patologia complessa, caratterizzata da fasi di riacutizzazione, periodi di remissione, può interessare diversi tratti del tubo digerente. Non si manifesta sempre allo stesso modo. In alcuni casi i sintomi compaiono gradualmente, in altri in maniera più improvvisa, rendendo il percorso verso la diagnosi spesso lungo e molto complesso. Non tutti i pazienti vivono la malattia allo stesso modo, il decorso può essere molto diverso da persona a persona e richiede per questo un approccio diagnostico e terapeutico sempre più personalizzato. Il professor Flavio Caprioli è il direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia presso il Policlinico di Milano. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno.
0: Benvenuto. Cosa succede nell'intestino di chi soffre del morbo di Crohn?
1: Sì, il morbo di Crohn o malattia di Crohn, appunto, come anticipava, sì, è una malattia infiammatoria. È una malattia quindi in cui a un certo punto, per appunto cause che se vuole approfondiamo, a livello dell'intestino, della mucosa in particolare, quindi dello strato più a contatto con la parte interna dell'intestino, incominciano a generarsi delle aree di infiammazione che vanno incontro poi a delle ulcere, quindi delle lesioni proprio dell'alterazione della mucosa, e a seguito di queste ulcere si possono poi generare dei sanguinamenti e si possono generare dei restringimenti dell'intestino stesso con un tentativo appunto di riparazione. Questi restringimenti, che in termine medico si chiamano stenosi, poi possono determinare occlusione intestinale, necessità di intervento chirurgico, quindi una necessità di appunto ricoverare il paziente, e viceversa possono generarsi anche a monte dei tratti di accumulo di batteri, degli ascessi a livello intraaddominale, che pure sono di pertinenza chirurgica. Il paziente, per via di questa infiammazione, ha dei sintomi che appunto sono quelli di una alterazione della frequenza dell'evacuazione, in particolare spesso diarrea, il calo di peso e il dolore addominale. Sono i tre sintomi principali della malattia di Crohn. Esatto.
0: Le chiedo se ci sono differenze tra Crohn e colite ulcerosa. Sono entrambe malattie infiammatorie croniche, certo, intestinali, ma sono diverse?
1: Certo. Sì, sono differenti perché la malattia di Crohn può colpire tutto l'apparato digerente, quindi in teoria dalla bocca fino all'ultimissima parte a livello anale, mentre la colite ulcerosa colpisce solo l'ultimo tratto dell'intestino, che è il colon. Sono due malattie che hanno anche sintomatologia differente, in particolare appunto la colite ulcerosa che colpisce la superficie dell'intestino in maniera più superficiale ha come sintomo cardine il sanguinamento intestinale.
0: Un messaggio di una nostra ascoltatrice Nilde, che scrive: nella mia famiglia ci sono due casi di Crohn, è una malattia ereditaria?
1: È una bellissima domanda, è una malattia che ha sicuramente una base genetica. Quindi oggi conosciamo più di 200 punti nel diciamo codice genetico della persona, le cui mutazioni si associano ad un aumento di suscettibilità. Non è una malattia genetica in senso stretto, però appunto si eredita una predisposizione genetica che fa sì che alla fine ci siano anche delle aggregazioni familiari. È stimato appunto che
0: familiarità.
1: Chi ha un familiare affetto ha 10 volte circa il rischio di ammalarsi di questa malattia.
0: Professor Caprioli, io prima accennavo a un aumento di casi negli ultimi anni, soprattutto fra i giovani. L'abuso di antibiotici, per esempio nell'infanzia, può avere un ruolo nell'esplosione di queste malattie nelle nuove generazioni? Secondo lei?
1: Questo si instaura in un discorso più ampio, che è quello legato al ruolo della flora batterica intestinale, che oggi è certo. Sì. Una alterazione della flora batterica intestinale ha sicuramente un ruolo nella instaurarsi della malattia. e l'utilizzo di plurimi cicli di antibiotici e quindi arrivare addirittura all'abuso durante l'infanzia è stato associato in maniera inequivocabile a un aumento del rischio di ammalarsi di malattie di Crohn in età giovane e adulta, sicuramente, perché è una condizione, l'utilizzo e l'abuso di antibiotici che altera in maniera estremamente significativa la flora batterica.
0: Ancora un messaggio, Antonella da Savona, che chiede: se una persona ha già una malattia autoimmune, il rischio di sviluppare anche il morbo di Crohn è più alto?
1: Anche questa è una bellissima domanda, dipende dalla malattia autoimmune. Ci sono delle malattie autoimmuni che sono associate all'aumento del rischio di malattie di Crohn. Faccio due o tre esempi: una è la psoriasi e l'artrite psoriasica, sì, si associano a un aumento del rischio; altre, come la spondilite anchilosante, che è una malattia appunto che colpisce la colonna, o un'altra malattia che è la colangite sclerosante, che invece colpisce le vie biliari, sono estremamente associate alla sindrome. Altre invece assolutamente no, come l'artrite reumatoide o ad esempio malattie neurologiche, sclerosi multipla, non sono associate.
0: Quando il morbo di Crohn compare in età pediatrica, allora è un problema, eh? Come si gestisce la malattia, professore?
1: È un grosso problema, perché oltre ai sintomi di cui discutevamo prima, si associa un problema grosso, che è il difetto di crescita, cioè il ritardo di crescita, che colpisce il bambino per via del malassorbimento o delle terapie cortisoniche. E ci sono delle, fortunatamente, tante equipe pediatriche sul territorio nazionale molto specializzate. Al Policlinico ne abbiamo una, ma ce ne sono molte su tutto il territorio, fortunatamente, che sanno gestire in maniera veramente omnicomprensiva queste patologie, a partire proprio dalla terapia nutrizionale, che è un caposaldo delle malattie con esordio pediatrico.
0: Lei ha parlato di sintomi ben precisi, inequivocabili direi, però la diagnosi spesso arriva dopo anni.
1: Esatto, soprattutto nella malattia di Crohn, perché i sintomi, è vero, sono abbastanza specifici, in particolare il calo di peso, però un individuo, se non ha un orientamento da parte di un medico o di un altro organismo, magari non pensa che possa esserci questo tipo di problema. E il problema della malattia di Crohn è che per andare a effettuare la diagnosi bisogna effettuare degli esami invasivi, sicuramente, che sono la colonoscopia e in alcuni casi quindi un esame endoscopico, e non c'è un elevato accesso invece a degli esami invece meno invasivi, che possono invece confermare o comunque determinare il sospetto diagnostico, uno dei quali fondamentale è l'ecografia dell'intestino, l'ecografia delle ansie intestinali.
0: Capitolo alimentazione, e tante domande di parecchi ascoltatori. Professore, la domanda che le faranno tutti, scrive Carlo da Milano: cosa devo mangiare? Esiste una dieta anti-Crohn o è tutto soggettivo? Lorella di Milano scrive: ci sono alimenti che è meglio evitare quando si ha questa malattia? Fabrizio chiede: è vero o falso che l'abuso di troppi insaccati può scaturire il morbo di Crohn? Allora, partiamo da Carlo di Milano: cosa devo mangiare? Esiste una dieta anti-Crohn?
1: Allora, oggi tutte le evidenze scientifiche documentano che esiste una dieta antinfiammatoria, sì. Che è di fatto una dieta ricca di frutta e verdura. È una dieta quindi mediterranea, che permette di mantenere una flora batterica più varia possibile e quindi con un effetto antinfiammatorio. Viceversa, e mi ricollego anche alla domanda sugli insaccati, la dieta ricca di cibi ultraprocessati, carni rosse e carboidrati, quindi una dieta, possiamo dire, all'americana, è una dieta pro-infiammatoria, che altera la flora batterica intestinale in termini che favoriscono l'infiammazione. Questo ormai anche questo è assolutamente assodato ed è un fatto. Il fatto di sapere che cosa poter mangiare nel caso specifico dipende molto, perché ovviamente qualora ci siano dei restringimenti dell'intestino nella malattia di Crohn, oppure una fase molto acuta di infiammazione con la presenza di un elevato numero di scariche diarroiche, consiglia una riduzione delle verdure, delle fibre, perché sia aumentano il volume di il volume fecale, che possono facilitare lo sviluppo dell'occlusione. Però certo, sono casi molto specifici e molto selezionati. In generale, fortunatamente, la dieta permette l'uso di grandi quantità anche di frutta e verdura.
0: Si parla anche di strategie nutrizionali tipo digiuno intermittente. Che cosa ne pensa? Che ruolo riveste?
1: No, il digiuno intermittente nella malattia di Crohn, nella colite ulcerosa, non ha nessun ruolo. Sembra avere un ruolo in realtà altri tipi di diciamo obiettivi, come il calo ponderale. Quello che invece ha un elevato ruolo nella malattia di Crohn soprattutto è quella di associare alla terapia farmacologica una terapia nutrizionale con degli specifici integratori o delle diete semi-elementari che hanno un ruolo proprio di ridurre molto l'infiammazione, proprio perché modulano la flora batterica in senso antinfiammatorio.
0: E l'esercizio fisico?
1: L'esercizio fisico fa sempre bene anche nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, ma questo è vero per tutte le malattie autoimmuni, ha un effetto anch'esso antinfiammatorio e può facilitare il ritorno in una fase di remissione in una malattia attiva.
0: Bene, 334 11 11 622, brevissima pausa, ci ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo col professor Flavio Caprioli, parliamo di malattia di Crohn.

0: Fino a qualche decennio fa le opzioni terapeutiche erano limitate, oggi il panorama delle cure per le malattie infiammatorie intestinali è cambiato. L'aumento dei casi evidentemente favorisce una maggiore attività di ricerca. Farmaci biologici, terapie mirate sul sistema immunitario, strategie di trattamento sempre più personalizzate permettono di controllare meglio l'infiammazione e prevenire le complicanze della malattia. Stiamo parlando della malattia di Crohn. L'obiettivo oggi non è solo ridurre i sintomi, ma mantenere la remissione nel lungo periodo e migliorare ovviamente la qualità di vita dei pazienti. Ne stiamo parlando col professor Flavio Caprioli, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia presso il Policlinico di Milano. Professor Caprioli, quali sono gli esami utilizzati per diagnosticare il morbo di Crohn? Per esempio l'ecografia intestinale, di cui lei è un esperto, può sostituire la colonscopia nel monitoraggio della malattia o resta un esame complementare?
1: Oh, è una correttissima domanda. La ecografia delle ansie intestinali è un esame che è sicuramente utile in molti momenti della gestione del paziente con malattia di Crohn. Durante la diagnosi, sicuramente, dicevamo prima, permette già in un paziente con dei sintomi vaghi di evidenziare un tratto infiammato e quindi di mirare da un punto di vista poi dell'esame endoscopico. Nel monitoraggio è fondamentale perché permette di valutare l'evoluzione della infiammazione a livello delle tratti di intestino anche poco accessibili da un punto di vista sempre endoscopico e quindi evitare questo tipo di monitoraggio invasivo. La colonscopia rimane ancora importante, è un esame purtroppo non particolarmente gradito dai pazienti per via anche della preparazione, ma certo, è un esame che serve per avere un esame istologico, quindi la certezza della malattia, e in alcuni momenti particolari in cui è necessario prendere delle decisioni sulla base della severità della malattia di tipo endoscopico, però via via fortunatamente riusciamo a farne sempre meno uso e a bypassarlo con esami non invasivi.
0: Luigi di Roma chiede: volevo chiedere al professore se c'è una connessione tra il morbo di Crohn e i carcinomi intestinali.
1: È una corretta domanda. Esiste sicuramente un maggior rischio di sviluppo dei tumori del colon retto e anche del piccolo intestino in pazienti che hanno infiammazione intestinale. La premessa a tutto questo è che la malattia però sia attiva a livello colico, quindi dell'intestino crasso, del colon. Il rischio tende, soprattutto se la malattia è non controllata e cronicamente attiva, tende ad aumentare, ed è il motivo per cui i nostri pazienti devono andare incontro a una sorveglianza per via endoscopica, ed è un altro dei modi e dei motivi per cui è necessario fare delle endoscopie ripetute.
0: Le cure, quali sono le cure attualmente disponibili per il Crohn? Si parla di farmaci biologici, cosa sono, di che si tratta?
1: Esatto. Allora, le cure hanno avuto un'esplosione negli ultimi anni e come diceva giustamente lei, la ricerca farmaceutica si è sicuramente molto molto interessata a queste patologie anche per la loro crescita. Di fianco alle terapie tradizionali, quindi soprattutto il cortisone, devo dire, abbiamo questi farmaci biologici che si chiamano così perché derivano sono degli anticorpi monoclonali che si somministrano o per via endovenosa o per via sottocutanea e derivano da tecnologia del DNA ricombinante e da colture cellulari. Sono tanti, un tempo ne avevamo a disposizione soltanto uno, oggi nella malattia di Crohn ne abbiamo a disposizione almeno 5 differenti che hanno e trovano indicazione in varie accezioni o declinazioni della malattia. Alcuni sono più rapidi ma meno duraturi nel lungo termine, altri sono invece meno efficaci nell'immediato ma durano, la loro durata e la durata nel tempo è molto maggiore e differiscono fra loro anche ovviamente per il meccanismo d'azione ma anche per il profilo di sicurezza. Devo dire che gli ultimi usciti sul mercato hanno un profilo di sicurezza eccellente e un elevatissimo rapporto fra beneficio e rischio.
0: Bene, poi molti pazienti temono l'intervento chirurgico come un fallimento, a volte però è l'unica strada. Quando?
1: Allora, l'intervento chirurgico è fondamentale in termini in momento di complicanze. Dicevamo prima stenosi, quindi restringimenti o accessi necessitano l'intervento chirurgico perché la terapia medica non riesce a trattarli. Oggi però si sta anche valutando la possibilità di effettuare un intervento chirurgico precoce in pazienti che hanno una malattia molto limitata iniziale, che gli ultimissimi dati proprio sono stati esposti all'ultimo congresso europeo di Stoccolma, si è visto che nell'arco di 10 anni chi fa un intervento di fatto alla diagnosi rispetto a chi fa una terapia biologica ha degli outcome a lungo termine leggermente migliori. Quindi si sta rivalutando il ruolo dell'intervento, ma in casi anche qui molto selezionati e molto appunto da discutere con il curante.
0: Allora, chiudiamo con due messaggi. Valentina di Roma che chiede: è possibile pianificare una famiglia in sicurezza o i farmaci e la malattia stessa rappresentano un rischio troppo alto? Vogliamo rassicurare Valentina?
1: Certo, la rassicuriamo nel dire che la malattia di Crohn di per sé non è una controindicazione in alcun modo a un inizio di una gravidanza, assolutamente. È ovvio che la gravidanza va pianificata nel momento in cui la malattia è in remissione, quindi il messaggio è: mandare la malattia in remissione, la malattia sotto controllo non ha assolutamente nessuna controindicazione all'inizio di una gravidanza, e anche devo dire la massima parte dei farmaci sono compatibili con la gravidanza stessa.
0: Bene. Mio figlio soffre di Crohn dall'età dello sviluppo, fino ad ora non gli ha dato problemi eccessivi. Può continuare a fare sport e condurre una vita normale? Loredana di Cuneo.
1: Prego. Direi deve condurre una vita normale e deve continuare a fare sport, perché come abbiamo visto ha degli effetti anche antinfiammatori e sul benessere generale, quindi può e deve continuare ad avere una qualità di vita normale.
0: Grazie davvero al professor Flavio Caprioli, grazie per essere stato con noi, direttore della gastroenterologia e endoscopia del Policlinico di Milano. Check up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16, adesso la linea va alle notizie e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: fondi safe per la difesa, maggioranza in fibrillazione dopo l'annuncio di Tajani, all'attacco le opposizioni, milizie filo iraniane in Iraq, nel mirino degli Stati Uniti almeno 20 i morti nei raid, incidente sul lavoro nel Brindisino, morto stamane un operaio a Mesagne. Nazionale attesa per la conferenza di Mancini e Ranieri, Malagò presto l'annuncio di un altro dirigente.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni.
3: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
2: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
4: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri, alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia ha le prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente.
5: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui, Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
6: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
5: Entro la fine della settimana, inoltre, potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: E siamo già pronti per iniziare questa nuova puntata di Summertime. Sapete che Summertime, ormai ve l'ho detto nei giorni scorsi, è stato detto anche in altre fasce orarie, è un po' il contenitore estivo dei programmi di Giornale Radio, quindi diciamo che ci chiamiamo un po' tutti Summertime, ecco. Questo è Summertime dalle 17 alle 20 oppure in replica dalle 22 all'1. Io sono Eri Garuti, c'è Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Oggi impazza la polemica sul SAFE, cioè sui fondi per la difesa, prestiti dell'Unione Europea per spese militari. Insomma, il vice premier Tajani ieri ha annunciato che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi per questo scopo, poi però ha fatto un po' marcia indietro, ha detto ma ne useremo meno, forse la metà, e quindi ci sono stati commenti un po' di tutti i tipi, commenti contrari da sinistra, e questo può non stupire, ma la misura divide anche il centrodestra perché è contraria alla Lega. Intanto l'Unione Europea chiede chiarezza e cercheremo anche noi di fare chiarezza per quanto possibile su questo tema, ma prima rilassiamoci con un po' di musica, The Weeknd, Blinding Lights.

0: Insomma, cerchiamo di fare chiarezza su questa polemica politica, sul SAFE, sui fondi per la difesa, ma anche un po' in generale di capire di che cosa stiamo parlando. Ricapitoliamo il tutto con Giulia Merlo del Domani, del giornale Il Domani. Grazie per essere con noi, Giulia, e per aiutarci a fare un po' di chiarezza.
1: Buonasera, grazie a te.
0: Allora, intanto cerchiamo di spiegare bene di che cosa si tratta, cosa sono questi fondi SAFE?
1: Allora, sono di fatto dei fondi europei, quindi dei fondi a prestito per capirci, che sono stati messi a disposizione da parte dell'Unione Europea per l'acquisto di strumenti di difesa, quindi diciamo in senso improprio, diciamo armi, possono essere anche altre strumentazioni, sempre chiaramente da inserire nella macro voce che riguarda la difesa. Sono dei fondi ovviamente in un certo senso, se vogliamo, simili a quelli del PNRR, quindi che comunque andranno restituiti, però dei prestiti che dovrebbero appunto servire proprio in questa fase così complicata a livello geopolitico ai singoli stati europei di poter in qualche modo incrementare la spesa in difesa, insomma alla luce delle varie necessità che in questo momento sono comparse, senza dover intaccare quello che è il bilancio del singolo stato.
0: Perfetto, cosa è successo però ieri? È stato un ballon d'essai quello di Tajani che ha detto ne prendiamo 14,9 miliardi oppure così era una notizia, però poi c'è stata una levata di scudi e quindi ha detto beh magari ce ne serve la metà, cosa ne pensi?
1: Ma io penso che questa sia una fase politica molto complessa in cui gli equilibri di maggioranza sono molto instabili. In questo momento ci sono varie tensioni dentro il centrodestra. Il tema dell'acquisto di armi è uno di queste, perché in particolare la Lega non è convinta che accedere a questi fondi sia la strada giusta, e forse non è convinta che sia la strada giusta anche perché dal punto di vista, diciamo così, della posizione politica del partito, la linea di Salvini in favore di che lui chiama, diciamo, della pace in Ucraina, eccetera, insomma andare nella direzione di acquistare delle armi, ecco, non è congruo con quella che è la linea leghista. Di conseguenza accedere a questi fondi viene vissuto dalla Lega come una sorta di smentita da parte del governo di quella che è la sua posizione, di qui la levata di scudi. Ma dall'altra parte c'è Forza Italia, che invece è sempre stata molto favorevole in questa direzione, anche, bisogna dirlo, con l'appoggio del ministro Crosetto, che è un ministro di Fratelli d'Italia, ma che anche lui ha spinto molto per accedere al prestito europeo.
0: Certo, ma secondo te è un gioco delle parti oppure la Lega davvero è stata molto sorpresa dall'uscita di Tajani? Io non ci credo, dai.
1: Neanch'io ci credo, okay. Infatti penso che in questo momento la grande questione di fondo è la legge elettorale. Tutto ciò che diciamo contestualmente si discute a livello politico ha a che fare anche con la legge elettorale, quindi la Lega ha interesse a tenere una posizione molto intransigente su questo tipo di temi, perché c'è anche, come dire, un tavolo di trattative separato su altri argomenti, quindi più si è intransigenti su una cosa più si può poi trattare sull'altra, e quindi e questo vale però per tutti i partiti della maggioranza, non solo per la Lega. Di conseguenza io penso che nessuno si sia stupito, ma nessuno si sia stupito neanche della levata di scudi della Lega.
0: Sta diventando più difficile che fare la pace in Ucraina, cioè no, adesso più difficile no, però insomma diventa complesso, si mette sul tavolo dei negoziati un argomento che non c'entra, si tratta su più fronti, diventa veramente complicata.

0: la questione. Ecco, secondo te come andrà a finire? Cioè, almeno sulle cifre e sui prestiti per le armi?
1: Allora, io come percezione personale credo che infine si arriverà ad accedere a questi fondi, anche perché diciamo l'alternativa poi concreta, visto che anche l'Italia ha sottoscritto la clausola del 5% del PIL, sottoscritta con tutti gli altri soggetti NATO, quindi insomma non è una questione di poco conto, ecco. L'alternativa a non accedere ai fondi è quella di andare a trovare questi stessi denari nelle casse dello Stato e quindi nella prossima finanziaria, operazione che lo stesso Giorgetti, che andrebbe nella direzione di Salvini e quindi di dire non accediamo ai fondi, ha dimostrato essere molto complicata. Di conseguenza, quando ci si ritroverà a dire delle due l'una, o in finanziaria o con l'accesso ai fondi europei, probabilmente la risposta più semplice sarà quella di dire si accede ai fondi europei. Probabilmente la discussione poi potrà essere sul quantitativo, perché i 14 miliardi sono tra virgolette pochi rispetto a quelli a cui forse si potrebbe anche accedere. Quindi io credo che poi il margine di contrattazione sia più sulle cifre che sul se.
0: E invece sulla legge elettorale a questo punto?
1: Sulla legge elettorale io ho l'impressione che il centrodestra si sia infilato in un tunnel molto complicato, anche perché gli emendamenti si presenteranno a inizio agosto, ma si voteranno poi al Senato a inizio settembre, e in quel mese, questo mese estivo, potrà succedere di tutto. Cioè, un accordo scritto oggi rischia di essere un accordo scritto sull'acqua, diciamo, soggetto alle intemperanze politiche a cui sempre agosto ci ha abituato. Io credo che infine le preferenze almeno al Senato passeranno, perché il voto è palese. Sono incerta sulle sorti dell'intero pacchetto legge elettorale quando poi dovrà tornare alla Camera e lì si venirà approvata in via definitiva.
0: Staremo a vedere. Comunque la sensazione è che si sia già in campagna elettorale, qualcosa del genere, secondo me. Senti, io ti ringrazio molto e spero che torneremo a sentirci per prossime occasioni. Grazie a Giulia Merlo, che scrive su Domani, ovviamente di politica e anche di altri argomenti, è un'esperta di politica e ci ha fatto molto molto piacere ospitarti. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi e agli ascoltatori.
0: Adesso abbiamo invece Paul McCartney, Come Inside.

0: È indubbio che questo governo è un governo guerrafondaio, perché da soldi a destra manca, difesa, attacco, e Ucraina in continuazione, e fondi, aiuto militare, aiuto logistico. Non c'è dubbio, è in linea con la guerra, con le guerre. Sergio da Milano.
1: Ecco, grazie Sergio, grazie a tutti quelli che ci mandano i loro messaggi. Non abbiamo ancora dato il numero WhatsApp, oggi è il 334 11 11 622, ormai i fedelissimi di Giornale Radio lo conoscono. Allora, noi parliamo ancora di spese militari o di scenari militari, ma anche politici. In questo caso ci spostiamo in un paese che comunque ha un peso molto importante sullo scenario internazionale, soprattutto di questi tempi, cioè Israele. E ne vogliamo parlare con David Zebuloni, corrispondente da Israele di Libero. Buonasera, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, intanto abbiamo visto Netanyahu andare a parlare con Trump ieri e non siamo sicuri di sapere che cosa si sono detti. Tu che idea hai?
2: Allora, a differenza degli incontri precedenti, partiamo da un presupposto. Netanyahu è il leader che ha battuto un record in termini di visita alla Casa Bianca dall'ultimo insediamento di Trump. Parliamo della settima visita, è qualcosa privo di precedenti, che anche a livello simbolico ha un significato importante. A differenza però degli altri incontri che hanno avuto i due nella Casa Bianca, questa volta Netanyahu e Trump non si sono incontrati a quattro occhi, non c'è stato un attimo nei quali i due si sono chiusi in una camera e hanno parlato senza la presenza di terzi di questioni che riguardano appunto il destino del Medio Oriente, e anche questo è un valore simbolico e non da sottovalutare. Quindi bene o male sappiamo quali sono gli argomenti che hanno trattato i due leader alleati. In primis la questione iraniana, che rimane il fulcro un po' di questo conflitto che è ancora in corso in Medio Oriente e nel quale è coinvolto anche Trump fino al collo. Si è parlato degli Stati Uniti, Netanyahu aveva intenzione di parlare anche di altro con Trump. Si sa che Netanyahu è arrivato con un'agenda ben precisa, in qualche modo cercando di consolidare quella che è l'alleanza con gli Stati Uniti, che non ha mai vacillato, ma che con la retorica di Trump in qualche modo ha preoccupato gli israeliani, e quindi Netanyahu cercava delle conferme che sono arrivate in modo parziale.
1: Ma quali sono adesso i punti su cui le visioni dei due leader divergono?
2: Sostanzialmente Trump continua a prediligere, nonostante poi le sue infinite minacce, continua a prediligere la via della diplomazia con il regime iraniano, per una questione di
1: almeno
2: interesse.
1: Nei giorni dispari.
2: Esatto,
1: più o meno.
2: Poi, capace che tra 5 minuti twitta
1: certo,
2: tutt'altro,
1: certo.
2: Però se ci concentriamo su ciò che sta dicendo appunto nelle ultime ore o comunque negli ultimi giorni, tra appunto una minaccia e l'altra, e sembrerebbe prediligere la via della diplomazia, come dicevo, per una questione meramente di interesse politico interno. Sappiamo che gli Stati Uniti non capiscono questa avventura militare di Trump, non capiscono l'importanza eventuale della caduta del regime iraniano, e quindi Trump, risentendone anche nei sondaggi o comunque nel consenso generale, cerca di fare un passo indietro rispetto a quella che era l'offensiva. Israele invece naviga in tutt'altre acque, in altri mari. La minaccia iraniana è molto più esistenziale, molto più concreta. Gli israeliani percepiscono questa minaccia, credono in questa minaccia, credono nelle parole del regime, e quindi sostengono quello che può essere uno scontro contro il regime iraniano.
1: Certo.
2: E quindi appunto, quando mi chiedi quali sono le divergenze principali rispetto al tema iraniano, è la via della diplomazia rispetto invece allo scontro armato.
1: Senti, abbiamo ancora 3 minuti o poco più e ti volevo chiedere qualcosa sulla situazione interna di Israele, perché a ottobre si va al voto, no?
2: Giusto, il 27 ottobre è la data attuale che è stata stabilita come la data delle elezioni. Delle elezioni importantissime, tutte le elezioni sono importanti, ma queste forse sono le più importanti che Israele abbia mai avuto. Sono le prime elezioni dopo la strage del 7 ottobre, sono le prime elezioni dopo questa guerra che ha che ha toccato Israele su tutti i fronti, e anche su quello mediatico. Credo che Israele non sia mai stata discussa come lo è stata in questi ultimi anni, e quindi la nuova leadership dovrà affrontare delle tematiche che non sono mai state toccate prima.
1: Tu parli sia in termini... di nuova leadership perché dai per scontato che non ci sarà più Netanyahu? O no?
2: No, non lo do per scontato, non lo do per scontato perché i sondaggi dicono diversamente.
1: Cosa dicono i sondaggi?
2: Allora, Shimon Peres, per chi se lo ricorda, diceva che i sondaggi sono come il profumo, vanno adorati ma non bevuti. Quindi i sondaggi israeliani, un po' come i tweet di Trump, cambiano, ma veramente quotidianamente. L'opinione pubblica israeliana è molto vacillante circa... qualunque questione che riguarda le elezioni, e ogni esternazione di un leader o di un altro, di un esponente politico o di un altro, può portare voti a un leader o a un altro. In questo momento Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, uno dei maggiori esponenti dell'opposizione di Netanyahu, in questo momento sembrerebbe avere la meglio su Netanyahu, perlomeno a livello di partito, perché parliamo del Likud contro il partito Yashar di Eisenkot. Poi quando parliamo di fazioni c'è molta più confusione. Sicuramente il governo attuale, Netanyahu, il governo così come lo conosciamo oggi, di questa destra così schierata, non passerà alle prossime elezioni. Se Netanyahu invece riuscirà di nuovo per l'ennesima volta a portare a casa i suoi 30 passamandati, questo è possibile, ma la composizione poi del governo sarà totalmente diversa, e sappiamo quanto anche non solo i leader ma i ministri influiscono su quella che è la realtà locale. Quindi sì, si può parlare di nuova leadership a prescindere da Netanyahu o meno.
1: È già iniziata la campagna elettorale in pratica o no?
2: C'è chi dice che non è mai finita. Netanyahu vive perennemente in campagna elettorale. Dal momento in cui viene scelto volta dopo volta, si rivolge agli elettori come se stesso appunto per recarsi alle urne. Sì, di fatto sono iniziate, ancora non si ha chiara l'immagine completa. Ci sono ogni settimana un nuovo partito che si candida, degli esponenti politici che fanno passi indietro, passi avanti. Quindi ancora non si ha chiara l'immagine completa di quella che potrebbe essere la prossima Knesset, la prossima composizione della Knesset, del Parlamento israeliano, però siamo già in atmosfera di elezioni, questo sì.
1: E noi siamo molto curiosi di sapere come andrà poi a ottobre, e lo sapremo appunto a fine ottobre. Grazie mille. Grazie mille davvero a David Zebuloni, corrispondente da Israele di Libero, e noi continueremo tra poco a parlare di Medio Oriente, di Trump, di esteri, insomma. A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 e 31 minuti.
10: Guidare informati. Guidare informati.
11: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio, e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Milano qualche rallentamento e possibili incolonnamenti a tratti in tangenziale ovest da Roa a Settimo verso la 1, in nord tra Monza e Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. In A4 per il traffico, code tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. Code inoltre sulla Pontina tra Pomezia e Ardia in ambo i sensi. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Eh sì, siete su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone incrollabile al mixer in regia, ci dà tutto il supporto possibile. Io ringrazio ovviamente Lorenzo e Matteo. Noi continuiamo a parlare tra poco di Medio Oriente, di equilibri internazionali, di Trump, e poi torniamo anche un po' sull'Ucraina, perché c'è una rivelazione di un giornale che ci ha fatto riflettere e vedremo di saperne di più.

0: Tate McRae Sports Car. E intanto le notizie oggi arrivano a profusione dall'area del Medio Oriente e dintorni, perché insomma prima parlavamo degli incontri di ieri che ha avuto Trump alla Casa Bianca, però nel frattempo ci sono stati sviluppi. L'Iran ha attaccato anche in Giordania. Trump ha detto: colpiremo duramente l'Iran. E ci sono stati raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq, dove esiste un gruppo di ex paramilitari filo iraniani che appunto avrebbe intessuto, diciamo, relazioni con l'Iran. Sappiamo che c'è una parte sciita in Iraq che è molto legata all'Iran e quindi poteva essere una forza che poteva colpire gli interessi statunitensi o sauditi e sunniti, diciamo, nell'area. Ecco, insomma, ho messo insieme un po' di elementi. Queste forze di mobilitazione popolare sono una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, e hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati, quindi sono stati uccisi, altri 32 feriti. E beh, la questione si complica. Mi sembra proprio che la questione si complica. Dovevamo parlare di pace con Trump e Iran, che sembravano essere almeno portati a una tregua, e invece il tutto si è riacceso. Perché? Riusciamo a capirlo? Ne parliamo con Giuseppe Acconcia, giornalista e docente universitario e esperto di Medio Oriente. Buonasera, buon pomeriggio, Giuseppe.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la sua lettura di questa situazione?
1: Sì, è ancora molto ambiguo, così come era ambiguo il memorandum of understanding. Da una parte c'è Trump che sostiene che un accordo è possibile con l'Iran, ma dall'altra lo stesso Trump dice ora ci vuole una risposta molto dura, e quindi riprende quelle sue frasi fortissime in cui prima, durante la guerra e anche nei mesi successivi ha minacciato di distruggere le infrastrutture iraniane. Effettivamente questa fase nasconde uno stretto rapporto con Israele, che però fino a questo momento non si è materializzato, nel senso che gli Stati Uniti hanno continuato ad attaccare per 13 giorni nonostante il memorandum of understanding l'Iran, e Israele è stato un po' defilato, anche se poi in questa visita di Netanyahu a Washington lo stesso Netanyahu ha detto che sono state usate le basi presenti in territorio israeliano per questi raid. In realtà esiste una convergenza in linea di principio tra Stati Uniti e Israele. Lo ha dimostrato anche l'incontro con Rubio, con Exet, ma è chiaro che Trump ha capito bene che una guerra di ampio raggio non è molto popolare negli Stati Uniti. Una guerra contro l'Iran, come lo è stata quella di febbraio, marzo, fino all'8 aprile al cessato il fuoco, e quindi lui stesso ha sostenuto che anche le informazioni di intelligence di Netanyahu sul nucleare devono essere prese con le pinze, perché non vuole che la guerra torni su ampio raggio. Pensiamo per esempio ad un attacco a Peak Mountain e ai siti nucleari che sono in questo momento nell'agenda dei possibili raid statunitensi e israeliani.
0: Come procederà nei prossimi giorni, secondo lei?
1: Ci sono tante questioni sul tavolo. Uno, per esempio, quale sarà il rapporto con l'Arabia Saudita? Evidentemente c'è tutta la questione legata agli accordi di Abramo, al riconoscimento di Israele come per condizione per l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita. C'è tutta la questione dell'accordo con il Libano, e evidentemente fino a questo momento Trump non ha posto come veto il ritiro completo da parte di IDF dal sud del Libano, e ricordiamo che proprio in queste ore ci sono stati droni di Hezbollah che hanno sorvolato l'area che è occupata in questo momento da IDF. Evidentemente ci sono anche tante tensioni che ancora riguardano lo stretto di Hormuz. Pensiamo all'assenza di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, oppure tutta la questione legata agli attacchi iraniani nelle basi in Giordania, che è molto importante da sottolineare, perché dimostra che i pasdarani iraniani non hanno più paura ad attaccare. Fino a questo momento noi siamo stati abituati a un Iran che subisce gli attacchi e poi risponde. Adesso
0: Infatti sembra proprio che stavolta sia stato l'Iran che ha detto andiamo a provocare, perché tra l'altro il territorio della Giordania ha sempre cercato di tenersi un po' fuori da questo scontro, anche se è stata già tirata in ballo diverse volte. Quale può essere l'interesse dell'Iran, ma soprattutto dei pasdaran? Quindi ci sono due linee diverse all'interno dell'Iran?
1: Sicuramente sono due posizioni proprio divergenti, una che è improntata al dialogo, rappresentata soprattutto dal ministro degli esteri che vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, e l'altra invece è improntata alla guerra, soprattutto i Pasdaran più aggressivi, più giovani, che anzi vedono negativamente il fatto che l'Iran si sia trattenuto in questa fase, addirittura vorrebbero continuare ad attaccare perché pensano che l'Iran può fare la guerra, può affrontare una guerra per un periodo molto lungo, mentre gli Stati Uniti di Trump vogliono arrivare ad un accordo nel più breve tempo possibile. E ricordiamo poi l'altra variabile che in questa fase è molto importante, che è quella degli Houthi, che sono esatto. Le milizie sciite in Yemen, che dal canto loro dicono: anche noi vogliamo imporre dei dazi nel Mar Rosso, vogliamo bloccare qualsiasi tipo di navigazione dell'Arabia Saudita, e quindi anche i sauditi, prima citava l'attacco in Iraq dove hanno partecipato anche i sauditi, quindi l'Arabia Saudita è un altro dei paesi che viene trascinato in questa guerra che potrebbe estendersi sempre di più in tutta la regione.
0: Ok, quindi ok, mica tanto, perché effettivamente lo scenario che ha dipinto è inquietante, e del resto ne avevamo sentore. Cosa può ancora succedere? Cioè, questa divisione all'interno del regime iraniano può portare a un suo crollo o assolutamente no?
1: Noi veniamo dalla settimana di funerali per Khamenei, che sono stati un po' una manifestazione di sostegno per il regime degli Ayatollah sia in Iran che in Iraq. Evidentemente però questo non significa che tutti gli iraniani sostengano questo regime. Pensiamo che già nei giorni scorsi ci sono stati ulteriori condanne a morte di attivisti che hanno partecipato alle proteste dello scorso gennaio, quindi è evidente che è una società estremamente polarizzata, però questa guerra sta alimentando un sentimento di unità nazionale che non si vedeva in Iran da anni, o sicuramente non si vedeva dalla guerra dei 12 giorni dello scorso anno. Quindi vuol dire che in questa fase il sostegno al regime è aumentato, però questo non significa che sarà sempre così, perché gli iraniani ora sono strangolati da una crisi economica senza precedenti, da aumento dei prezzi incontrollati, e quindi è evidente che gli iraniani stanno iniziando a sentire moltissimo la crisi economica, gli effetti della guerra, gli effetti sui prezzi dei beni di prima necessità, così come in generale la questione delle sanzioni, perché se i Pasdaran vogliono continuare a fare la guerra è perché le sanzioni non sono state mai cancellate, perché gli asset che dovevano essere scongelati non sono mai stati scongelati, quindi evidentemente bisogna capire Trump da che parte sta, se vuole che la guerra ricominci su larga scala come è stato a febbraio e a marzo, oppure vuole andare verso un accordo. Però sappiamo che finora, per esempio, di nucleare non si è proprio parlato, e siamo ancora fermi alla questione della gestione dello stretto di Hormuz, alla gestione del traffico marittimo e della possibilità di imporre delle tasse per il passaggio attraverso lo stretto, e quindi evidentemente siamo molto lontani dalla discussione sui termini di un accordo che sarebbe un accordo storico, perché riprende quello di Obama del 2015.
0: Sì, infatti l'accordo c'era già, bastava continuare ad applicarlo, ma Trump ha voluto fare di testa sua, e tra l'altro lui continua a ripetere ogni volta che fa dichiarazioni alla stampa in pubblico che questa guerra l'ha fatta per evitare che l'Iran si dotasse di armi atomiche, no? E quindi poi dice loro così tratteranno. In realtà appunto c'era già questo accordo e bastava continuare ad applicarlo, forse, o forse no, chi lo sa. Comunque da Teheran è arrivata anche la condanna per i nuovi attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro l'Iraq, quelli di cui parlavo poco fa. Sembra che effettivamente si sia innescata una catena di nuove ritorsioni, e forse nei prossimi giorni vedremo altri attacchi da una parte e dall'altra. Ma la mia domanda per concludere è: come fa l'Iran ad avere ancora la forza di attaccare la Giordania, di fare provocazioni, ma attacchi veri e propri in vari paesi dell'area?
1: Non solo, continua ad attaccare nei paesi dell'area, le basi statunitensi nel Golfo, in Giordania, ma questi razzi si sono dimostrati più accurati del solito, quindi vuol dire che ha una capacità di gestione degli obiettivi senza precedenti. Ora bisognerà vedere se ci sono informazioni di intelligence che vengono dalla Russia, dalla Cina, sono tante indicazioni da questo punto di vista, però i Pasdaran si stanno dimostrando capaci di avere, di portare avanti una guerra di logoramento, una guerra di attrito di lungo periodo, anche perché poi le industrie militari sono presenti all'interno del paese, quindi continuano a produrre droni, c'è una capacità missilistica iraniana che è stata completamente sottovalutata da parte degli Stati Uniti, quindi è evidente che l'Iran può andare avanti a fare questa guerra ancora a lungo. Dall'altra parte invece Trump non può permettersi una guerra di lungo corso molto impopolare, pensando poi alle elezioni di medio termine. Potrebbe essere questo la chiave di lettura che porterà a un certo punto al tavolo negoziale e al ritorno al memorandum of understanding, e quindi di nuovo al dialogo, alla diplomazia, che è l'unico modo per risolvere questo conflitto.
0: Certo che se poi dall'altra parte c'è anche l'influenza israeliana che vuole assolutamente che invece la guerra continui finché non cadrà il regime di Teheran, forse se questo è l'obiettivo, ogni tanto sentiamo dichiarazioni un po' di tutti i tipi, forse non sarà appunto sufficiente trovare accordi, parlare di nucleare o quant'altro.
1: Certo, questo è l'altro scenario, però evidentemente ancora non siamo mai arrivati a questo punto, perché non c'è stata mai una mobilitazione popolare che ha sostenuto gli attacchi di Stati Uniti e Israele in questa direzione, quindi è evidente che la possibilità che ci sia un cambiamento di regime sembra improbabile, anche perché la Repubblica Islamica si è dimostrata capace di sostituire i leader che vengono uccisi e vengono presi di mira in questi raid, e di avere una capacità di resilienza che forse era inaspettata per molti. In realtà questo sostegno del regime era evidente, c'è sempre stato, e quindi è una società divisa, e vedremo fino a che punto queste divisioni non sfoceranno in nuove proteste, in malcontento popolare, quindi in una richiesta di cambiamento di regime, che però in realtà da tanti punti di vista si vede già, per esempio il fatto che le donne non portano più il velo, per esempio il fatto che ci sono politici come Pezeschian che sono sempre pronti al dialogo.
0: Sì, ma questo indipendentemente dai bombardamenti, anzi direi che i bombardamenti irrigidiscono dall'altra parte il regime, no? Quindi l'avanzata dei Pasdaran dal punto di vista interno, negli equilibri di cui abbiamo parlato poco fa, forse anche un risultato non voluto evidentemente di questi bombardamenti. È un'ipotesi. Comunque io ringrazio tantissimo il professor Giuseppe Acconcia, docente universitario, esperto di Medio Oriente e giornalista, e penso che ne riparleremo forse chissà quante altre volte. Grazie davvero. Noi ci ascoltiamo in Maroon 5, Won't Go Home Without You.

0: trasmissione oggi parlando di armi, no? Della polemica sul safe, del riarmo e così via. Beh, ci si chiede, queste armi come vengono usate? Dove finiscono? Sono davvero indispensabili? Sono domande che tutti giustamente ci poniamo. E mi ha molto colpito l'articolo che abbiamo letto sul Fatto Quotidiano sulle armi destinate all'Ucraina che sono finite trafugate. 800.000 pezzi dei nostri aiuti all'Ucraina sono stati trafugati, e poi ci sarebbero anche interessi della mafia che si butta nel mercato nero, in particolare dei droni, e quindi vogliamo capirne assolutamente di più con Giuseppe Pipitone, vice caporedattore inviato del Fatto Quotidiano. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ci racconti questa storia?
1: Sì, guarda, è un'allerta che in realtà ciclicamente viene rilanciata, cioè da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ovviamente con tutti gli aiuti che vengono inviati in Ucraina per difendersi dall'invasione russa, come spesso è capitato anche nel passato. Per esempio pensiamo alla guerra nell'ex Jugoslavia, ovviamente i focolai di guerra poi creano i mercati neri. Che cosa sono i mercati neri? Armamenti che vengono sottratti dai magazzini, dal fronte, che poi finiscono essenzialmente in mano alle organizzazioni criminali. Non è una novità, ripeto, assoluta. Negli anni 90 e 2000 sappiamo che dalla ex Jugoslavia le nostre mafie, quindi Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, ma anche i gruppi criminali, diciamo, diversi, anche i narcos sudamericani, sono riusciti, diciamo, a mettere le mani su tutti gli armamenti utilizzati nella guerra nell'ex Jugoslavia, e li hanno utilizzati ovviamente per i loro scopi estorsivi, minatori, intimidatori. Ecco, già nel 2022, dopo l'invasione della Russia, sia l'Europol che l'Eurojust avevano lanciato l'allerta: attenzione, perché se non facciamo in modo che le armi siano tutte rintracciabili con le matricole, c'è il rischio appunto di andare a creare un mercato nero, cosa che si sta verificando. E diciamo, la prima evidenza clamorosa in questo senso è appunto quello che ha detto ieri il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, udito in Antimafia, che ha spiegato essenzialmente che le sue indagini, che si svolgono soprattutto, diciamo, in ambito carcerario, perché l'audizione di De Lucia in realtà era tutta centrata sul fatto che le carceri oggi sono in mano alle organizzazioni mafiose che, grazie ai telefoni e grazie anche a, diciamo, una latitanza dello Stato, riescono ad amministrare gli affari fuori al carcere pur essendo, diciamo, detenuti. Ecco, con queste indagini la procura ha scoperto che c'erano, diciamo, degli esponenti di Cosa Nostra che stavano trattando l'acquisto di un drone lanciamine appunto dal mercato nero che si è creato col fronte in Russia Ucraina. Che cos'è un drone lanciamine? Un drone lanciamine è un velivolo senza pilota modificato in modo tale che può, diciamo, trasportare non solo appunto le mine, ma anche dei congegni esplosivi o appunto dei fucili. Insomma, è un congegno molto pericoloso. Lui ha detto, infatti, non siamo attrezzati per difenderci. Ovviamente la domanda sorge spontanea: che cosa intende fare Cosa Nostra con un tipo di congegno di questo
0: infatti,
1: tipo?
0: Cosa intende fare?
1: Questo è oggetto di indagini. Tra l'altro il pezzo di quell'audizione di ieri sulla strategia, sulle nuove possibili strategie di Cosa Nostra, è stato secretato. Quello che però sappiamo è che per la prima volta, almeno la prima volta documentata, ecco, i mafiosi cercano questo tipo di armi assolutamente micidiali, e se non fosse stato come in questo caso che, diciamo, venivano beccati mentre avevano intavolato una trattativa economica, avrebbero ottenuto. Ora non sappiamo se poi nel frattempo in altri casi è stato, diciamo, portato a compimento un tipo di acquisto, però questa vicenda ci rilancia l'attualità del tema sulle armi che scompaiono dal fronte in Ucraina. Alcune di queste armi, un numero che però arrotondato per difetto, viene calcolato dal Ministero degli Interni ucraino, si parla appunto di 780.000 pezzi scomparsi dal marzo 2022 ad oggi. Dati sono aggiornati al maggio del 26. C'è un problema. Il problema è appunto legato alla rintracciabilità di queste armi. Quindi non si può mai dire con certezza se un fucile che ha sparato, per esempio, noi facciamo questo esempio a Marbella in Spagna, dove i narcos hanno iniziato a usare gli AK-47, i Kalashnikov, quei fucili appunto d'assalto contro la polizia, se provengono effettivamente da lì. I proiettili, però, i proiettili della NATO sono molto probabilmente tra quelli forniti appunto alle forze ucraine. Questo è un problema, perché ovviamente nonostante, diciamo, si tende, diciamo, a minimizzare questo rischio, il rischio è che alla fine della guerra il fronte russo-ucraino diventi un mercato nero anche più pericoloso e più importante di quello che è rappresentato ancora oggi dai Balcani.
0: Ecco, prima citavi appunto l'esempio dei Balcani, però nella ex Jugoslavia all'epoca c'era un governo centrale che si stava sfaldando o si era appena sfaldato, e quindi evidentemente era più difficile controllare il territorio e anche i depositi. Però qui cosa succede? Cioè, dove vengono trafugate queste armi? Nei depositi a Kiev, nei depositi sotto il controllo del governo o nelle zone dove avanzano con i loro attacchi i russi?
1: Questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere allo stato, possiamo basarci su quelle che sono le notizie di cronaca che arrivano dall'Ucraina. Se uno si fa anche un giro veloce dei siti di informazione ucraina, vede che negli ultimi mesi i servizi di sicurezza ucraini più e più volte hanno arrestato militari ed ex militari, ovviamente delle loro fila, che trafugavano armi dai magazzini al fronte per poi rivenderli. Ovviamente è probabile che ciò avvenga anche dal lato russo. Sapete, i fronti di guerra, diciamo, hanno il problema che si confondono, diciamo, in questo senso le acque, però è anche vero che certi tipi di armi noi sappiamo di averle vendute a una forza invece che a un'altra. Questo è tutto il problema, è legato appunto al fatto che non si è tenuto un registro delle matricole di tutte le armi fornite all'Ucraina. Avessimo questo registro potremmo, diciamo, dire è nostro, non è nostro, è della forza russa o meno. Diciamo, è stato un pericolo lanciato 4 anni fa e che è stato abbastanza ignorato, e ora però ovviamente sta mostrando, diciamo, tutto la sua attualità.
0: Io non ho capito perché non si poteva tenere questo registro, perché d'accordo che sono stati secretati alcuni elementi, tipo appunto la descrizione di alcuni tipi di armi, però perché non si poteva tenere un registro da qualche parte con le matricole e quant'altro?
1: È una domanda che ci siamo posti, però gli stati che hanno mandato aiuti hanno preferito che non esistesse un registro con traccia di queste matricole. Per i proiettili esiste, perché i proiettili sono tracciati, quindi per questo in alcuni casi possiamo dire che alcuni proiettili provengono da quel fronte, perché sono le pallottole fornite in caso, citiamo il caso di Marbella e Spagna, fornite appunto dalla NATO. E per quanto riguarda i fucili possiamo avere un sospetto che però rimane tale. È anche vero che per esempio per armi come il drone lanciamine, che è un'arma che essenzialmente 5 anni fa essenzialmente non esisteva, non era stata sviluppata, può provenire solo da quel fronte, perché non può provenire dal fronte jugoslavo, perché non ci sono armi così moderne.
0: Grazie davvero Giuseppe Pipitone, vice caporedattore inviato del Fatto Quotidiano. Questa vostra inchiesta ci lascia davvero così basiti, anche se, come tu dici, l'allarme viene riproposto spesso, insomma, in questo e in altri teatri di guerra. Grazie davvero, e noi tra poco cambiamo argomento, e dopo un'ampia pagina di esteri in questa prima ora del nostro summertime parliamo di qualcosa che riguarda l'Italia.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 ed un minuto. Giornale Radio News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltre passa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, e intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione NOTAB. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eh sì, un'ampia pagina di esteri nella nostra prima ora, e adesso arriviamo a cose italiane che comunque riguardano un'area precisa, ma riguardano un tema di cui si è dibattuto per tanti anni e che ancora si trascina senza la dovuta chiarezza. Parliamo dell'Ilva di Taranto e degli sviluppi degli ultimi giorni. Poi andremo a toccare altri temi, la sicurezza sul lavoro, toccheremo anche il tema della caccia. E poi parleremo di una cosa curiosa, però un po' inquietante. Tra poco.

0: Jelly Roll, hands up, alzo le mani praticamente, ed è quello che diciamo di fronte a tante notizie inquietanti. E adesso apriamo una pagina che davvero si trascina da decenni ormai in Italia, cioè quella dell'ex Ilva, uno stabilimento a Taranto che ha inquinato l'area e che però ha rappresentato tanti posti di lavoro, e quindi ci sono state varie amministrazioni che si sono succedute. La grossa domanda di fondo è sempre stata: va tutelata la salute, ma va anche tutelato il lavoro, come entrambi, no? Come si possono tutelare entrambi? E poi negli ultimi anni diciamo che si è guardato soprattutto all'estero per nuove proprietà che potessero rilanciare la produzione dell'acciaio, che pure è strategica per l'Italia. E adesso la situazione qual è? Perché torniamo a parlarne in questi giorni? Beh, abbiamo un ospite che sa, conosce molto bene la situazione e ci può spiegare tante cose. Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'Unione Sindacale di Base, USB, e storico delegato dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, quali sono le novità degli ultimi giorni?
1: Novità è che nell'incontro del 28, che il governo aveva convocato ufficialmente per comunicarci che stava optando per iniziare una trattativa in esclusiva con gli indiani di Jindal, su cui noi tra l'altro non saremmo stati assolutamente d'accordo, il governo nella giornata di ieri ci ha comunicato che a causa della sopravvenuta sentenza del Tribunale di Milano praticamente non c'era possibilità alcuna che gli impianti a caldo rimanessero in marcia, quei pochi impianti che sono rimasti in marcia, e quindi si stava provvedendo allo spegnimento così come l'ordinanza del Tribunale prevede.
0: Ecco, spieghiamo quindi, che una volta che si spengono gli impianti poi è difficile, se non quasi impossibile, rimettere tutto in piedi. Quindi,
1: sì, anche perché il Tribunale tra l'altro ha contestato la presenza di migliaia di tonnellate di amianto all'interno della fabbrica, quindi in sostanza quella sentenza si dice devi rimuovere le cause, quindi rimuovere tutto l'amianto presente all'interno dello stabilimento, devi abbassare i limiti di emissione del PM10 e del PM2,5 delle polveri nell'arco di 90 giorni, che è praticamente impossibile, e quindi hanno dichiarato che ottemperano la sentenza, e quindi hanno avviato l'impianto gli ultimi impianti rimasti in marcia verso la chiusura.
0: Ma sarà davvero definitivo? Perché la stessa cosa era successa parecchi anni fa, no? E sì, sembrava che la vicenda dell'Ilva
1: con una
0: si chiudesse così.
1: Però, con una differenza, questo governo dall'inizio non ha voluto fare nessun decreto in deroga alle disposizioni della magistratura o alle leggi vigenti, e quindi hanno ribadito anche ieri che la linea è quella, e quindi non facendo nessun decreto tu ottemperi quello che la magistratura ha ordinato. Mi permetto di dire che dal punto di vista diciamo etico e tecnico, vista la storia che si trascina oramai da 14 anni, pare pure giusto. No? Il fatto che, perché la magistratura subentra ogni qualvolta la politica fallisce. Il problema è che la politica ha fallito per 14 anni consecutivi, ha avuto la capacità di peggiorare via via, non avendo mai le idee chiare, perché abbiamo cambiato progetti su Ilva forse una trentina di volte, con i vari governi che hanno pensato invece di buttare le basi per una soluzione concreta del problema, hanno pensato bene di spostare sempre la palla in avanti e scaricare su quello che arrivava dopo. Il problema è che il tempo è finito.
0: Perché dite che a voi non andrebbero bene gli indiani? Qual è il problema in questo caso?
1: No, guarda, abbiamo avuto allora la mazzata finale alla fabbrica, che già di fatto è ferma da un anno, gliela ha data proprio ArcelorMittal, e noi anche lì durante la trattativa continuavamo a dire al governo, innanzitutto come concetto di base, no? Se l'industria siderurgica è strategica, se siamo centrali per la produzione di acciaio, e vista che siamo l'unica acciaieria ancora, no? Diciamo

0: può fare questo, può tenere in equilibrio salute e lavoro il soggetto statale. Loro invece hanno commissariato l'azienda, dopodiché hanno ceduto l'azienda agli indiani e quelli hanno dato una mazzata finale, perché nel giro di l'hanno gestita per 4 anni in pratica, ma hanno fatto danni impiantistici che paghiamo ancora oggi. Non è un caso che il governo gli ha fatto causa per 7 miliardi di risarcimento.
1: Certo, c'è stato uno sciopero ovviamente per protestare contro queste decisioni di cui ci sta parlando, ma qual è la soluzione? Secondo lei è ancora possibile salvare l'Ilva?
0: Lo sciopero non c'è stato, noi l'assemblea facciamo lunedì.
1: Ah, ok, allora avevo letto male la notizia.
0: È stato annunciato un pacchetto di sciopero in tutti i siti. Sì, noi a Taranto in particolare lunedì facciamo le assemblee e poi probabilmente faremo uno sciopero presentando una piattaforma. Noi siamo stati chiari col governo, abbiamo detto dovevate fare l'unica cosa che andava fatta, nazionalizzare la fabbrica. Noi prendiamo la nazionalizzazione, anche se questa adesso non comporta più perché gli impianti si stanno fermando, però nazionalizzazione come elemento di garanzia per i lavoratori, per le famiglie dei lavoratori che stanno dentro questa storia e che stanno pagando un prezzo altissimo.
1: E questo è possibile perché è già stato fatto in passato, quindi si potrebbe rifare, voi dite, a tutela dei lavoratori,
0: sì,
1: delle famiglie.
0: A tutela dei lavoratori, poi lì, come dire, i ragionamenti variano, perché c'è la contraddizione della politica nostra tutta, perché qua non si salva nessuno in questa storia, cioè abbiamo attraversato tutti i governi e tutti i partiti. E guarda, la cosa che fa specie, siamo arrivati veramente a un livello che fa pietà, no? Ti verrebbe da dire meglio scappare da sto paese. Noi abbiamo trovato partiti che stavano al governo e ci dicevano non si poteva nazionalizzare, poi andavano all'opposizione e reclamavano la nazionalizzazione e viceversa. Sappiamo solamente una cosa, che una questione così delicata, l'azienda più grande d'Europa, l'acciaieria più grande d'Europa, con 20.000 peste famiglie solo fra i lavoratori diretti e indiretti, a parte tutto quello che genera nelle economie circolari, nell'indotto. C'era uno studio di qualche anno fa che parlava addirittura di ricadute negative su 60.000 lavoratori, da qui praticamente alla regione Piemonte, in cui abbiamo l'altro sito. Allora, una questione così delicata non può non essere affrontata dallo Stato, perché se lo Stato delega il privato di turno come ArcelorMittal, come unico interesse a quello di fare profitto, ma quell'azienda in questo momento profitta e per i prossimi anni non ne farà, perché questa è la verità. Quindi qualcuno ci deve mettere i soldi per mettere in condizioni quell'azienda di essere un'azienda che non impatti negativamente dal punto di vista della salute e dal punto di vista della sicurezza, perché tra l'altro un problema che stiamo avendo è quello, gli impianti stanno crollando. E l'unico soggetto capace di fare ciò è lo Stato, che non, ecco, si è mai voluto, come dire, impegnare veramente.
1: Però come si fa a coniugare il diritto al lavoro di molte persone, quindi molte famiglie che dipendono da questa azienda, e il diritto alla salute? Perché l'impatto dell'Ilva è stato e continua ad essere molto pesante. Voi che cosa ne pensate?
0: Ma noi crediamo che sono stati fatti errori politici grandi, grossi. Allora guarda, ti faccio un esempio. Io ho visitato alcuni stabilimenti siderurgici in Belgio. Diciamo, poi nei talk show si parla, si dice che noi in Italia siamo indietro rispetto, no, alle tecnologie, come siamo, in realtà non è assolutamente vero, anzi l'IVA di Taranto, mal ridotta che era e che è ancora oggi dal punto di vista tecnologico, secondo me è molto più avanti rispetto a stabilimenti che stanno presenti in Belgio, quelli di ArcelorMittal. La differenza lì qual è? Che negli anni la politica belga, negli anni 80, ha iniziato a spostare quegli stabilimenti che spesso si trovavano, così come le industrie chimiche, nei centri cittadini, li ha messi in periferia, stanno in zone in cui il clima aiuta, la dico così. Ma io quando ho visitato lo stabilimento di Ghent sono rimasto spaventato, c'erano tonnellate di minerale che andavano a cadere in un fiume in cui se tu cadevi dentro rischiavi di scioglierti per tutto quel minerale, come dire, quei prodotti chimici che cadevano all'interno, che stavano appoggiati sulle banchine, perché lì per esempio i parchi non ce li hanno coperti. Allora loro, la politica italiana ha fatto finta per 30 anni di non vedere che il problema c'era, perché il problema ambientale e sanitario ce l'abbiamo, adesso è scoppiato, però ce l'abbiamo già da tanti anni. Non hanno trovato soluzioni alternative, perché col tempo avrebbero potuto, come dire, poco alla volta creare condizioni diverse, ed è chiaro che il fatto poi di rimandare ti ha portato a oggi una situazione dal mio punto di vista irrecuperabile. L'unica cosa che puoi fare

0: fermare, demolire gli impianti, bonificare quelle zone e ricostruire poi magari forni elettrici, se vuoi continuare a fare produzione d'acciaio. Quindi produci in maniera, come dire, molto più green rispetto a quella attuale. E però per fare ciò ci vogliono i soldi, le risorse, il progetto, e ci vuole il tempo. Non è una cosa che fa in 5 minuti, è una cosa che probabilmente andava fatta già quando Bondi l'ha proposta nel 2013, perché io credo che l'ultima speranza dell'Ilva sia morta con il progetto che Bondi presentò, e poi col governo Letta, lì poi arrivò Renzi e cambiò la dinamica completa, sostituì Bondi, nominò altri 3 commissari e praticamente diede l'input per la vendita della fabbrica, e da lì non si è capito più nulla.
1: Staremo a vedere che cosa succederà. Francesco Rizzo, io le chiedo se può restare con noi ancora qualche minuto, perché sono arrivate oggi notizie di vari incidenti più gravi o meno gravi sul lavoro, ed è un tema che ciclicamente torniamo ad affrontare, ma che non si risolve. Quindi le voglio chiedere qualcosa a proposito della sicurezza sul lavoro in generale, al di là dell'Ilva, per tutti gli operai, tutte le persone che lavorano nei cantieri, che rischiano ancora oggi, nonostante tutte le leggi, le norme e le misure messe in campo. Quindi le chiedo di stare ancora qualche minuto con noi.
0: Sì.
1: Grazie. Sì. Intanto ascoltiamo Tori Kelly con High Water.

0: Siete su Giornale Radio con Erika Ruti al microfono e stiamo parlando di vari aspetti che riguardano il mondo del lavoro con Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'Unione Sindacale di Base e delegato storico dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Quindi abbiamo aperto un'ampia pagina sulla ex Ilva, ma vorrei allargare il discorso adesso con Francesco Rizzo sulla tematica infinita della sicurezza sul lavoro, degli incidenti che purtroppo continuiamo a registrare. La cronaca proprio oggi ci parla di un incidente sul lavoro a Mesagne, quindi in Puglia, col crollo di una tettoia e un morto e un ferito. Però ci sono notizie di feriti anche a Calcinate, ferita un'operaia di 50 anni, quindi in provincia di Bergamo. In Sicilia un incidente sul lavoro in una ditta di smaltimento rifiuti, un operaio gravemente ferito, e questa è la Iseda di Agrigento, e un operaio 62enne colpito alla testa da una trave in Veneto, a Colleferro, quindi vicino a Roma, schiacciato alle gambe da una cisterna, un altro operaio. Insomma, veramente purtroppo solo nelle ultime ore è un bollettino di guerra quello a cui assistiamo. Francesco Rizzo, cosa possiamo dire? Perché ancora oggi non si riescono a prevenire gli incidenti sul lavoro, almeno a limitarli?
1: L'ultimo periodo i bollettini degli incidenti di lavoro sono vere e proprie carneficine. Addirittura l'altra sera alla festa all'USB abbiamo fatto proprio un dibattito su questo tema. Addirittura è venuto fuori che i dati nazionali addirittura sono in aumento, infortuni mortali sul lavoro sono in aumento.
0: Perché? Perché si fanno attività più pericolose? Perché c'è più...
1: perché non paga nessuno, per questo è il problema. Perché
0: quindi...
1: le pene secondo noi non sono commisurate poi alla... cioè è brutto da dire, ma proprio facendo l'esempio dell'Ilva. Noi abbiamo avuto momenti in cui la vita di un lavoratore valeva meno di una colata. Cioè per assurdo, la dico così, a me conveniva rischiare la vita, cioè fossi stato io, no? All'epoca c'era un'IVA, conveniva forse rischiare la vita del lavoratore perché avrebbe prodotto meno danni economici rispetto al perdere una colata. Non ci sono pene sicure, noi stiamo dicendo da anni che bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro, perché qui in galera non va nessuno, questa è la verità.
0: Sì, salvo rari casi molto discussi, però poi magari c'è una condanna in primo grado, si viene assolti in appello o in Cassazione, quindi è vero, si ha la sensazione un po' che spesso non ci sia giustizia.
1: In Italia, quello che abbiamo capito è che in galera vanno solo gli stupidi, quelli che commettono i reati stanno tranquillamente fuori. E l'abbiamo visto, ci sono decine e decine di situazioni, come dire, legate a responsabilità chiarissime nel mondo del lavoro. Noi non abbiamo fatto fatica a definire gli omicidi, manomissioni, è successo di tutto, succede di tutto sui luoghi di lavoro. Poi probabilmente bisognerebbe cambiare, secondo noi, anche, come dire, l'impostazione, perché se tu per un attimo responsabilizzi l'azienda e gli dici: guarda, se succede un infortunio e io verifico le tue responsabilità, magari oltre alla pena del reato penale ti commino anche una pena economica magari pari al 10-15% del fatturato, quindi ti dico pure: attenzione che ti giochi tutto quello che potresti guadagnare in un anno. Io non so se le cose rimarrebbero così, lo dico perché è un sistema che alla fine è un cane che si morde la coda da sola. Guarda, anche l'applicazione dei contratti, ma è possibile che noi viviamo in un paese in cui ci sono 1100 contratti diversi? Cioè in 20 anni c'è stata un'esplosione, siamo passati da 150 contratti nazionali a 1100, ogni settore ha 7, 8, 10 contratti. I contratti, come dire, in eccesso hanno tutti un filo conduttore: riduzione dei diritti e riduzione dei diritti economici. Quindi anche da questo punto di vista, no? Noi abbiamo la categoria che stiamo seguendo, tra l'altro una delle categorie su cui si incentra l'azione del nostro sindacato sono le categorie dei lavoratori poveri. Cioè noi abbiamo stabilito sto record, abbiamo creato i lavoratori poveri, quelli che vanno a lavorare e con quello che guadagnano, 40 ore settimanali, lavorando 40 ore settimanali non ce la fanno manco a pagare l'affitto, la bolletta, perché è diventata una giungla. Io più volte ho detto al ministro Calderone, ma anche agli altri ministri del lavoro, che bisognerebbe fare una riforma seria da questo punto di vista, perché anche la tranquillità dei lavoratori viene minata quando tu vai a lavorare. Mi piace sempre fare l'esempio dell'appalto Ilva. Cioè noi abbiamo un appalto in cui sono esplesi i contratti multiservizi, quindi quei lavoratori fanno le stesse attività che facevo io quando ero a lavoro all'Ilva. Io adesso in cassa integrazione prendo 1.350 euro e quelli lavorando 40 ore rischiando la vita ne prendono 1.200. facendo le stesse cose che facevo io.
0: Certo, cioè, che è una se come dire, se il lavoratore viene pagato poco, deve mantenere la famiglia e così via, è ricattabile, tra virgolette, cioè viene anche portato magari ad accettare condizioni di lavoro che, se una persona avesse un benessere familiare o personale diverso, non accetterebbe.
1: Sì, poi se ti trovi in una zona come Taranto, in cui sostanzialmente non c'è niente, perché la politica, come dire, ti ha piazzato Ilva, ma non ha mai costruito un'alternativa, e oggi il problema, come dire, rischia, no, di esplodere a livello sociale, e peggio ancora. Ma lo dico pure qua, contro tutte quelle ipocrisie per i lavoratori, perché diciamo poi no, si fanno tanti bei ragionamenti, dice ma i lavoratori, il lavoro nero, ma che gli vuoi dire a uno che guadagna 1200 euro, rischia la vita magari entrando nell'Ilva e poi la sera deve andare a fare il servizio di sicurezza in discoteca perché a rotonda prende quelle 50 euro, cioè anche da quel punto di vista, io lo dico, noi abbiamo creato, come dire, cioè queste regole hanno creato queste condizioni che sono condizioni capestro per le persone. Cioè chi lavora deve avere uno stipendio dignitoso, deve farsi le 8 ore, deve tornare a casa sano e salvo e deve avere la possibilità di portare avanti la famiglia. Oggi non è più così per una buona parte dei lavoratori italiani, perché purtroppo, come dire, c'è stata questa rincorsa e anche sul sistema appalti, anche quelli pubblici. Cioè non è possibile continuare ad assistere, come dire, a ragionamenti che guardano al massimo ribasso. Non può essere quello l'obiettivo. Se vogliamo essere una nazione che cresce, tra l'altro il gap, mi permetto di dire, economico, cioè ci sono dei dati che fanno paura. Noi in percentuale praticamente siamo quelli che invece di crescere, no, dal punto di vista, siamo arretrati, e ci sono nazioni che ci hanno scavalcato nel giro di 10 anni. In media un lavoratore tedesco prende il doppio di quanto prende un lavoratore italiano, con un costo della vita che tra l'altro è leggermente inferiore, pure al netto di quello che ci si racconta poi.
0: Sì, sono considerazioni che purtroppo la cronaca ci porta a fare queste considerazioni, e sono considerazioni molto tristi, anche perché non vediamo, no? Ci interroghiamo ogni anno sui morti sul lavoro, però non vediamo come uscirne. È vero che ci sono un sacco di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza, e quindi nelle aziende questo si fa, almeno dove tutto è in regola ovviamente, però evidentemente non basta, evidentemente non è solo una questione di consapevolezza su norme di cui possano essere informati i lavoratori, ma evidentemente ci sono delle aziende che comunque comportano dei rischi e anche delle modalità di lavoro al di fuori delle regole troppo spesso.
1: Corsi di sicurezza sono importanti, però io
0: dobbiamo
1: anche
0: chiudere
1: questo.
0: Dobbiamo chiudere, sì. Quindi grazie, torneremo a parlarne. Io ringrazio davvero Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'USB, Unione Sindacale di Base, e abbiamo parlato con lui anche dell'ex Ilva di Taranto. Tra poco cambiamo argomento.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
7: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica, viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
6: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
7: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
6: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
7: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Siete con Erika Ruti al microfono, con Lorenzo Cappadone in regia e con Matteo Respinti in redazione per questa edizione, questa puntata di Summertime su Giornale Radio. Stiamo per parlare di un argomento su cui sappiamo che l'Italia si divide: la legge sulla caccia. Perché? Perché c'è una riforma in questo momento in gioco in Parlamento e se ne discute molto. Si parla addirittura di poter cacciare in spiaggia, di poter aprire a nuove specie che prima erano protette, che diventerebbero cacciabili, e anche a nuove armi, o meglio, a vecchie armi e strategie per attirare gli animali in una trappola mortale. Molti si sono opposti, ma la legge va avanti rapidamente. Ne parleremo tra poco. E poi sapete che c'è un varano che si aggira nelle province, nella provincia bresciana? Sì, non è proprio un animale del luogo, eppure è così. Ne parliamo, ne scopriremo qualcosa in più tra poco.

0: 74-75 Connells qui su Giornale Radio. Vi ho preannunciato che parliamo della caccia e soprattutto della riforma della legge sulla caccia. Ne parliamo con Eleonora Evi, parlamentare del PD e ex europarlamentare. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Onorevole, allora, lei è una ferma oppositrice di questa riforma, di questo cambiamento della legge, perché cosa cambia esattamente? Quali sono i punti più pericolosi, anche secondo voi, di questa legge?
1: Intanto il fatto che su una materia del genere si sia intervenuti con una riforma che, quando fu fatta questa legge 30 anni fa, mise al tavolo tutti i soggetti e fu il lavoro e frutto di un lavoro di grande discussione, confronto per arrivare ad un punto di equilibrio. Tutto questo oggi non c'è stato, ci sono stati invece proposte calate dall'alto e che vogliono dare conto e ascolto ad alcune categorie, in particolar modo associazioni venatorie e armieri tra i più estremisti e associazioni agricole per mero business, ma che con questo intervento vanno a calpestare completamente qualunque analisi e rigore e valutazione scientifica.
0: Quindi
1: e
0: secondo voi invece è un'attività di lobby che ha portato a questa riforma che vi ha già spedita?
1: Purtroppo viaggio spedita, perché oggi abbiamo avuto la prima riunione con votazioni nella Commissione Agricoltura, un provvedimento che mi faccia dire, davanti a incendi, alla siccità, davanti a emergenze, davanti alla crisi climatica che stiamo vivendo, tutta una serie di urgenze che la popolazione italiana sta vivendo in questo momento, il caro vita, il caro bollette, il Parlamento è impegnato e occupato a dover riformare una legge di 30 anni fa sull'attività venatoria. A me sembra veramente un qualche cosa di fuori dal mondo, di incredibile, dover perdere il tempo ad affrontare questo tema invece che pensare a ben altre cose che hanno,
0: ecco, abbiamo delle difficoltà a sentirla perché ogni tanto c'è un problema di connessione, quindi chiedo anche a lei, come a tutti i nostri ospiti, se ovviamente c'è una postazione migliore dove stare per una connessione ideale, le chiediamo di stare in quel punto. Comunque siamo riusciti a capire il discorso generale. Una riforma che secondo voi, secondo lei in particolare, peggiora la legge sulla caccia, quindi lei sicuramente aveva delle contrarietà rispetto alla caccia in generale, rispetto alla legge già esistente, però così si peggiora. Quali sono i punti? Io ho sentito parlare di cacciare in spiaggia, di utilizzare armi esche per attirare gli animali in modo davvero estremamente crudele, cose che erano state vietate ormai da decenni. Si sente parlare di modalità che permettono qualsiasi cosa. È così?
1: È così, perché cade il termine della caccia a febbraio e si può potenzialmente continuare a cacciare, si potrà potenzialmente continuare a cacciare anche in periodi delicatissimi come quelli delle migrazioni. Si potrà cacciare in aree protette, si potrà cacciare nel demanio forestale, nel demanio pubblico e quindi anche potenzialmente nel demanio marittimo. Si aumentano le specie cacciabili, lo voglio ricordare, tra l'altro la storia dell'inserimento dello stambecco è poi tolto per una sollevazione e indignazione da parte di tutti, ma si fa molto peggio, l'ha richiamato lei, il tema della liberalizzazione sui richiami vivi, una pratica barbara, terrificante, tenere questi uccelli in gabbie per richiamare altri consimili e poter sparare, è un qualche cosa che dal mio punto di vista non solo viola leggi europee, ma pure una qualunque, principio etico e morale che nel 2026 non dovrebbe avere cittadinanza. Ecco, questo DDL fa tutto questo calpestando la scienza e non fa nulla, e lo voglio dire in maniera chiara, nulla per aiutare il mondo dell'agricoltura, che oggi è sicuramente alle prese anche con non solo la siccità, pensiamo, ma anche tutto il tema della prevenzione e dei risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica. Non ci sottraiamo al tema, questa è una questione da affrontare evidentemente, ma in questo DDL che viene sbandierato e utilizzato anche per risolvere questo problema, non c'è neanche una riga di fatto per affrontare questo tema. Noi per esempio abbiamo più volte chiesto al governo, al ministro Lollobrigida, che fine hanno fatto le risorse da destinare per i risarcimenti proprio per i danni da fauna, non ci è mai arrivata risposta. Ecco, questo è dunque un provvedimento che ci porta indietro di decenni ed è il più grave attacco alla natura e all'ambiente che è fatto da parte di questo governo negli ultimi decenni. Ed è un qualche cosa di gravissimo.
0: Abbiamo visto
1: spero che mi abbiate sentito.
0: Sì, abbiamo sentito quasi tutto. E, negli ultimi tempi abbiamo visto qualche mal di pancia anche nella maggioranza, in particolare da qualche esponente di Forza Italia. Ecco, però lei dice non è una questione di emendare la legge, ma bisognerebbe proprio evitare di presentarla e quindi di approvarla, e invece se ne sta discutendo in commissione. Poi quale sarà l'iter, quali sono le tempistiche che a questo punto si prevedono?
1: Allora, intanto voglio ribadire un concetto: per noi questa riforma è appunto irricevibile, inemendabile. Abbiamo infatti presentato una serie di emendamenti, tutti soppressivi del testo, perché per noi non c'è nulla di salvabile, diciamo, della riforma che c'è oggi sul tavolo, anche per un altro motivo che voglio chiarire. La legge attuale chiedeva all'articolo 35 che prima di modificare la legge stessa ci fosse realizzata una relazione sull'attuazione, in parole povere capire che cosa ha funzionato e che cosa no, con dati, con numeri, con evidenze. Se lasciamo tutto in mano semplicemente a interessi di parte e a valutazioni politiche, è evidente che è esattamente la genesi di questo provvedimento, stiamo andando a schiantarci e stiamo facendo un salto nel buio, quindi senza alcun tipo di concretezza e di dati alla mano per poter fare delle modifiche. Questo è l'altro motivo, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista come Partito Democratico, per cui questo disegno di legge è irricevibile e inemendabile. Ora i tempi vedremo, la votazione in commissione hanno avuto inizio oggi, si prevede probabilmente una nuova seduta nella prossima settimana e poi se ne dovrebbe riparlare credo a settembre. Gli emendamenti sul tavolo obiettivamente sono moltissimi, molti io temo verranno anche tagliati e con escamotage e modalità appunto per ridurne il numero. Ad ogni modo l'autunno prossimo potrebbe vedere questo provvedimento arrivare anche nell'aula della Camera e io mi auguro che ci si prenda tutto il tempo per cercare di fermare questo provvedimento e che questo provvedimento non veda la luce e che venga appunto ritirato, io mi auguro, ma oppure appunto fermato anche, e io questo spero che il nostro governo e questa maggioranza lo comprenda, anche perché c'è fuori un sentimento da parte della stragrande maggioranza delle persone, dei cittadini, che di questo provvedimento non ne vuole sapere, non lo ritengono giusto, non lo ritengono adeguato, non lo ritengono basato appunto su dati scientifici obiettivi e addirittura probabilmente chiederanno qualcosa di più, chiederanno non soltanto di fermare questo provvedimento, ma potranno andare anche oltre e chiedere di abolire completamente e definitivamente questa pratica nel nostro paese, magari per mezzo di un'attività referendaria. Tutto questo potrebbe accadere nei prossimi mesi. Io ribadisco che oggi il nostro impegno deve essere quello di fermare tutto e di riportare il tutto in un alveo che metta a sistema delle valutazioni scientifiche con dati oggettivi, perché ciò che stiamo facendo oggi è un salto nel vuoto.
0: Grazie.
1: Con un gravissimo danno per la fauna, ovviamente per l'ambiente. Ricordo anche il tema dei palline di piombo, perché qui c'è tutto un tema anche legato alla salute, all'inquinamento del nostro ambiente, e quindi quello che non si sta facendo per restringere e per vietare l'utilizzo di questo metallo pesante, e lo abbiamo vietato dappertutto, basti pensare questo, l'abbiamo vietato dappertutto ma rimane ancora nei palini di caccia al piombo. Tutto questo è incredibile e è un danno grande, ulteriore, e una beffa anche agli agricoltori, che oggi gli viene venduto questo provvedimento come una risposta ai loro problemi e in realtà è solo fumo negli occhi.
0: Anche perché la risposta c'è già, cioè le regioni in particolare sono già libere di fare provvedimenti per determinati animali considerati nocivi o troppo numerosi e quindi degli abbattimenti mirati o meno, che si sia d'accordo o no, però insomma vengono già fatti per tutelare l'agricoltura o dicendo che si vuole tutelare l'agricoltura, quindi questo non mi sembra che c'entri molto con la nuova riforma della legge. Vorrei concludere.
1: Se posso dire un'ultima cosa?
0: Sì, però mi faccia fare la mia domanda e anche l'osservazione di un ascoltatore che ci ha scritto al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622, si chiama Dino, lo ringraziamo per il suo pensiero. Lui dice: sì, sto ascoltando, però non ho capito bene, ho capito il pensiero e l'opinione della parlamentare, però non ho capito bene quali sono i contenuti. In realtà, secondo me l'abbiamo detto, ma lo ricordiamo, cioè chi propone questa riforma, cioè in sostanza la maggioranza di governo, propone una riforma che consente di cacciare più liberamente con nuovi che poi sono vecchi sistemi in aree sempre più ampie e quindi con più libertà, anche se, e questo le volevo chiedere per concludere, c'è stata una letterina da parte di Bruxelles, se non vado errata, che ha detto insomma c'è qualcosa che non va in questo allargamento, no?
1: È così, ha fatto una sintesi perfetta dei contenuti di questo provvedimento. È giusto e doveroso dire e far sapere a tutti i cittadini italiani che sì, Bruxelles, la Commissione Europea, ha già acceso un faro su questo provvedimento, lo ha fatto in una modalità mai vista prima, quindi a provvedimento in corso. Di solito la Commissione interviene quando il provvedimento viene approvato, adottato da un paese, in questo caso addirittura si è mossa prima ed è evidente, come dire, la cogenza e la gravità anche delle modifiche che sono presenti su questo testo e quindi ancora di più l'importanza di fermare e di mettere tutto in pausa per rispedire al mittente questa riforma. E le violazioni sono palesi della direttiva uccelli, della direttiva habitat, ma anche degli ulteriori regolamenti sul ripristino della natura, quindi insomma provvedimenti e normativa europea che viene palesemente violata da questa riforma. E voglio dire un'ultima cosa che ha più a che fare con anche la relazione che noi abbiamo con gli animali, che sono esseri senzienti e che meritano il nostro rispetto e la nostra tutela. Gli animali selvatici, in particolar modo, con questa riforma vengono considerati o mero profitto per far profitto per appunto le aziende agrituristico-venatorie che potranno far cacciare a ricchi e turisti all'interno dei loro confini la selvaggina, alle aziende appunto faunistico-venatorie che potranno tenere questa selvaggina per poi rivenderla, quindi diventa un vero e proprio business, oppure gli animali selvatici vengono visti come un problema, come veniva richiamato appunto prima.
0: Questo ormai è una tendenza a cui stiamo assistendo soprattutto in alcune regioni, e quindi si potrà vendere la selvaggina anche se ammazzata con i piombini di ferro, cioè con i proiettili di piombo?
1: Assolutamente sì, e questa è una cosa.
0: E quindi avveleneranno anche quelli che mangeranno la selvaggina cacciata.
1: Questo è un tema, ho presentato proprio qualche mese fa un'interrogazione proprio su questo, sui rischi sanitari proprio del consumo di selvaggina che viene uccisa appunto con i pallini di
0: Io
1: piombo.
0: Io la devo salutare, sì. La ringrazio, magari torneremo a parlarne. Grazie davvero all'onorevole Eleonora Evi del Partito Democratico. A proposito di animali, ce n'è uno che è stato sguinzagliato, tra virgolette, in provincia di Brescia. Non è un animale tanto normale, tanto comune da quelle parti, è un varano. Ne parliamo tra poco.

0: Watch It Burn era Katy Perry qui su Giornale Radio. Continuiamo a parlare di animali dopo la legge sulla caccia. Abbiamo ospitato la parlamentare Eleonora Evi, ma adesso parliamo di quel varano che se ne va in giro in provincia di Brescia e soprattutto parliamo di come invece gli animali esotici dovrebbero essere trattati, dove dovrebbero vivere, forse non in cattività, vero? Ermanno Giudici, grazie per essere con noi, grande esperto di animali, è stato per molti anni responsabile di EMPA Milano, ora ha un blog molto seguito, il patto tradito tra gli umani e gli animali, effettivamente scrive libri sul tema, Ermanno Giudici, scrive articoli ed è sicuramente uno dei massimi esperti in materia, grazie davvero.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Ermanno, noi più o meno ci conosciamo, quindi ci diamo del tu, se sei d'accordo.
1: Sì, sì, volentieri, assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Ci rimangono pochi minuti sul tema animali, 5-6 minuti al massimo, 5. Allora, quando tu leggi queste notizie sul varano che se ne va in giro a Brescia e chissà chi lo ha liberato, chi lo deteneva, oppure quello di Nonantola in provincia di Modena dove è stato catturato in un parco un tegu argentino che io non sapevo neanche cosa fosse, un altro rettile, ecco perché soprattutto in estate vengono rilasciati come se fossero animali che devono vivere così nei parchi dopo che magari qualcuno l'ha tenuto in una teca, cosa pensi, ecco?
1: Beh, penso che sicuramente ci siano nelle case degli italiani molti più animali di quanto le persone si immaginino e questo è un problema soprattutto per gli animali, direi. Il problema del varano di Brescia, bisognerebbe capire meglio la specie e poter parlare dell'eventuale provenienza. In effetti, se le foto che io ho visto in rete sono effettivamente vere, quelle che ha diffuso il sindaco, stiamo parlando di un animale di grandi dimensioni e quindi escluderei che fosse nelle mani di un semplice appassionato, cioè questi sono animali che possono raggiungere i 2 metri di lunghezza, i 20-30 kg di peso, per cui non sono sicuramente gli animali esotici che siamo abituati a pensare che siano nelle case, purtroppo tenuti in cattività, animali che non dovrebbero esserci.
0: Sì, infatti il varano noi lo associamo a territori molto molto distanti dall'Italia. Ecco, tu che cosa consigli? Cioè, se uno si ritrova anche semplicemente con una tartaruga perché magari gli sembrava bello tenerla, invece cos'è la cosa giusta da fare?
1: Beh, chi ha già questo tipo di animali, la cosa giusta è tenerli e tenerli nel miglior modo possibile. Sicuramente non vanno abbandonati, non vanno lasciati in natura perché creano una serie di problemi, perché non dimentichiamoci che una serie di specie alloctone che sono qui dall'ibis sacro alle trachemis sono animali che vengono dalla cattività, i parrocchetti nelle città, sono tutti animali che sono scappati da una detenzione, erano in grado di riprodursi e di vivere nei nostri climi e ahimè l'hanno fatto talmente bene da diventare poi animali residenti con popolazioni anche assolutamente rilevanti.
0: Eh sì, effettivamente c'è un messaggio, adesso riusciamo anche a dirvi quale ascoltatore, Giuseppe, ecco, ci sta scrivendo, che ci ascolta e dice: in Italia stiamo importando specie animali che divoreranno la fauna locale impreparata e non più in grado di offrire predatori in grado di opporsi a queste invasioni, c'è da meditare. Vabbè, io penso che invece il caso del varano sia un caso isolato, ma è vero che appunto si è parlato molto, a volte anche a sproposito, no? Di specie alloctone che potrebbero rimpiazzare le specie esistenti o le specie tipiche di casa nostra. C'è quasi un po' un razzismo nei confronti dello scoiattolo grigio rosso, ecco.
1: Diciamo che sono specie che una volta che si adattano sicuramente creano delle competizioni con le specie affini, quindi non è auspicabile che siano liberate in natura, non sarebbe auspicabile che ci fossero. Il problema è che le abbiamo importate noi, non sono loro che arrivano con la valigia, per cui Il concetto è che bisognerebbe chiudere definitivamente l'importazione di animali esotici di ogni specie, perché il concetto di fondo è che gli animali esotici in cattività non stanno bene, ed è un commercio che è eticamente sbagliato.
0: È ancora possibile importarli? CITES, non CITES, è ancora possibile portarsi in Italia una specie di coccodrillo?
1: No, allora ci sono animali che sono considerati pericolosi e legalmente non si possono importare, quindi sicuramente il varano ad esempio è uno di questi, però ce ne sono altri che noi abbiamo importato per fini ornamentali e che adesso ci lamentiamo che sono troppi e fanno disastri, ad esempio i parrocchetti dal collare. Però ormai diciamo che quando una specie diventa residente, riesce a riprodursi e crea una popolazione stabile, a quel punto diventa poi impossibile e si deve solo accettare il fatto che l'ambiente si modificherà in ragione della presenza di questa specie.
0: Grazie davvero Ermanno Giudici, torneremo magari a parlare di animali in altre occasioni. Grazie intanto e adesso andiamo a sentire il notiziario anche per capire se c'è qualche novità sul varano. Sentiamo.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. I titoli. Primo giorno di nuovo in azzurro per Roberto Mancini, che si riprende l'Italia dopo 3 anni dal brusco addio verso l'Arabia. Ho sbagliato e mi dispiace. Aperto un fascicolo sugli scontri durante la protesta dopo la morte di Fakir, 12 indagati, tra loro il 20enne arrestato e poi liberato con divieto di dimora. Italia bollente, la tregua è finita, torna il grande caldo.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Jenny De Gaetano e Lorenzo Villanetti. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo-DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
8: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
7: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
9: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
7: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il servizio.
10: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: È morto per salvare il figlio Antonio Derrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Adesso parliamo della nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia. Raggiungerà il suo picco venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso. Massima allerta per la salute.
11: La breve pausa che ha concesso per un paio di giorni temperature più miti possiamo considerarla già un dolce ricordo. Da oggi l'anticiclone africano tornerà a interessare gran parte del territorio italiano e anche le quote più alte. La quarta ondata di calore, che secondo gli esperti si protrarrà almeno fino al 10 agosto, porta con sé picchi di 40-41 gradi, ben 7 oltre la media. Oggi, mercoledì 29 luglio, l'unica città segnalata da bollino rosso è Campobasso, 10 quelle in arancione, ieri erano solamente 3. Domani invece, oltre al capoluogo molisano, saranno in allerta rossa anche Perugia e Rieti. Entro la fine della settimana l'anticiclone si sposterà al centro-nord, 41 gradi saranno previsti a Firenze e Terni, 40 ad Alessandria, Asti, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia. Sui 39 invece si attesteranno sia Roma che Milano. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia in Sicilia che sulle Alpi orientali e nelle valli adiacenti. Lo zero termico invece è previsto alla quota siderale di 5.000 metri. Nell'aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della Salute si invita a monitorare soprattutto le categorie più fragili e minacciate. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto dopo un incidente in moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto tenere una serie di concerti in Italia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Madonna, che fatica.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Siamo in onda? Sì, bene. Allora, questa è l'ultima ora delle nostre tre ore in diretta insieme. Magari ci state ascoltando. No, beh, adesso io sono in diretta, però poi ci sarà anche la replica. In questo caso saremmo circa intorno a mezzanotte. Stavamo scherzando un po' con Lorenzo in regia e con Matteo in redazione, ma qui parliamo di cose molto, molto serie. In realtà adesso tra poco apriremo una pagina sulla Francia che toccherà vari argomenti dal paese dei nostri vicini di casa, ecco, dei nostri vicini francesi, e poi invece apriremo uno sguardo sul mondo con un'associazione che si occupa di tante attività di volontariato e di aiuto in tanti paesi del mondo, e poi chiuderemo invece con leggerezza, parlando di matrimoni, di organizzazione di matrimoni. C'è qualcuno che magari si sta organizzando proprio per sposarsi tra poco e dice: oddio, no, dov'è la leggerezza? È complicatissimo. Lo so, però vedrete che cercheremo di strapparvi il sorriso. Ma prima parliamo di Francia, tra pochissimo.

0: ci lasciano senza parole, o quasi. Noi cerchiamo comunque di ricostruire un po' il discorso, di trovarle queste parole, e sicuramente le troverà Francesco Rapazzini, che è corrispondente per varie testate da Parigi e che ci aiuta sempre a capire meglio le cose francesi. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, purtroppo partiamo dagli incendi. Ieri abbiamo parlato di incendi in Spagna, oggi parliamo di quello che ancora continua a succedere nella Gironda, quindi nella zona di Bordeaux, e che sembrava, insomma, avesse goduto nelle ore precedenti di una finestra di opportunità per contenere le fiamme, ma adesso il rischio riparte, è così?
1: Esatto, si pensava che si fosse stabilizzato, ma sta riprendendo, riprende in continuazione come una sfinge, continua a bruciare, spegnersi e ribruciare. Sono ormai già 42.000 ettari che sono andati in fumo, e la cosa che più preoccupa in effetti in Francia è che vicino a dove c'è questo incendio ci sono gli immensi capannoni del centro di sviluppo dei missili nucleari dell'Ariane Group, dove appunto vengono testati i Rafale, e si teme che le fiamme possano addirittura bruciare questo centro di sviluppo dei missili nucleari.
0: Ci mancherebbe solo questo, mamma mia.
1: Appunto, c'è già un'immensa nube tossica che sovrasta tutta la zona. Il governo ha già inviato tra ieri e oggi oltre 5 milioni di maschere del tipo FFP2, perché l'aria là è veramente irrespirabile.
0: Sì, abbiamo visto delle foto impressionanti, abbiamo visto soprattutto le testimonianze, le abbiamo sentite, le testimonianze di persone che sono state evacuate e non sanno se mai torneranno a ritrovare la loro casa, le zone che conoscono. E poi pensiamo anche al danno per la natura, ovviamente, e al danno per gli animali che vivono in questi ambienti boschivi. Quindi un danno incalcolabile, soprattutto il rischio, si sta perennizzando, come direbbero i francesi, non riesco a tradurlo in italiano, ormai sono giorni e giorni e giorni che continua e non se ne vede la fine, quindi è molto difficile davvero, penso, per tutte le persone coinvolte andare avanti. E nel mio piccolo osservatorio, io ho molti amici francesi in quanto ho abitato in Francia, e vedo sui social che un po' tutti, anche quando parlano d'altro, poi dicono beh, però aiutiamo i pompieri, oppure però un pensiero alla situazione a Bordeaux, cioè veramente sta coinvolgendo, come giusto che sia, tutta la nazione.
1: Infatti è proprio così, ma c'è anche un problema economico, perché pensiamo che oltre 13.000 imprese sono ferme per colpa degli incendi, quindi per il momento è ancora troppo presto per fare un calcolo del danno economico, ma sarà assolutamente ingente. A parte quello che hai detto tu, anche degli animali nelle foreste, ci sono centinaia di cervi ritrovati calcinati, ci sono scoiattoli, ci sono uccelli, è un dramma terribile, è un dramma terribile.
0: E poi sì, questo inquinamento di cui tu parlavi, che penso rimarrà per molto tempo.
1: Sì, perché poi sai, queste nubi tossiche poi stagnano e poi si spostano con i venti, poi si sciolgono un po', ma poi si riformano, insomma è abbastanza, non si sa ancora, anche perché è il più grosso incendio di tutta la storia moderna francese, per cui non si sanno ancora nel futuro, quindi vuol dire fra un paio di mesi, quali saranno le reali conseguenze sia ambientali sia economiche sia della salute dell'essere umano.
0: E poi la canicule, cioè l'afa, il caldo estremo, 23 dipartimenti, sto leggendo su Le Monde, sono posti in vigilance orange, quindi il livello arancione di vigilanza, di allerta, ma almeno per domani. La Gironda, in realtà, dove ci sono gli incendi, e le Landes dove ci sono state, dovrebbero tornare in verde, almeno se questa notizia che sto leggendo è aggiornata. Però chiaramente gli incendi continuano

0: e non è che se c'è un grado di caldo in meno cambierà qualcosa.
1: No, purtroppo no, purtroppo no, però è vero che domani in Gironda, almeno così il Meteo France ha detto che sarà verde, però siccome ormai la Meteo France è abbastanza squalificata in Francia, quindi non si sa se sarà veramente vero.
0: Me l'hanno detto
1: ci hanno messo 3 giorni per dire che eravamo in canicola e ne stavamo tutti schiattando dal caldo e Meteo France non diceva, sappiate che siamo in canicola. No, non l'hanno detto, dopo 3 giorni l'hanno detto.
0: Sì, insomma. Ho fatto delle vacanze in Francia a giugno e effettivamente guardavo Meteo France e mi dicevano no, i miei amici mi dicevano no, lascia perdere. Vabbè, non entro nel merito, però in effetti mi portava un po' fuori strada, sarà un caso. Allora, tornando agli incendi, perché poi ti voglio chiedere anche di una vicenda di cronaca e quindi ti chiedo di restare con noi, di mettere un po' di musica, cioè non tu, ma insomma di ascoltare con noi un pezzo e poi di tornare per restare con noi qualche altro minuto per parlare di un'altra vicenda che sta sconvolgendo la Francia. Però restando sugli incendi ti volevo volevo parlare ancora con te di questi aggiornamenti che sto leggendo in questo istante, in sostanza, quindi non so se tu ci puoi aiutare a interpretarli. Insomma, si parla della volontà del governo di costituire o riconoscere una filiera delle industrie, delle aziende che sono coinvolte nella lotta contro gli incendi. Qui c'è un riconoscimento forse per la prima volta del ruolo del pubblico e del privato in una lotta che deve essere comune.
1: Esatto, sì, è vero, però vedi, ci sono sempre delle dicotomie, cioè sono sempre dappertutto. Allora, per esempio, il governo aveva chiesto ai volontari, quindi come se tu o io fossimo là a gettare acqua, a portare aiuto ai pompieri, poi però invece i gendarmi, che sarebbero i carabinieri francesi, sì, bloccano i volontari perché secondo loro invece si
0: espongono
1: a di pericolo. Esatto, mettono in pericolo loro stessi e anche i pompieri. Quindi insomma è un po' un'isteria collettiva, perché il governo in realtà si è fatto prendere abbastanza alla sprovvista da questi incendi giganteschi. Non ha saputo, cioè, insomma, le critiche è questa mancanza di anticipazione e di adattamento e al cambiamento climatico e ai grandi incendi. Insomma, se pensiamo che in 10 anni di governo Macron ha cambiato 8 ministri dell'ecologia, questo ci dà l'idea di quanto gliene possa importare a lui dei problemi ecologici in Francia.
0: Questo apre sicuramente un grande dibattito anche politico. Io ti chiedo di stare con noi ancora qualche minuto, noi ci ascoltiamo Gracie Abrams, Look at My Life.

0: E torniamo a parlare di Francia con Francesco Rapazzini. Io ti volevo chiedere in realtà qualcosa sulla vicenda di cronaca che è arrivata anche da noi come notizia e che ci ricorda tanto la vicenda di Chiara Petrolini, i due neonati ritrovati sepolti in un giardino nel Parmense. Qui invece si parla di cinque neonati ritrovati in scatole di cartone a Orange, quindi nel sud della Francia, ieri, insomma la scoperta risale a ieri. Ci spieghi questa storia surreale?
1: Sì, è veramente surreale. La storia di questi due giovani genitori, hanno tutte e due 32 anni, e lei ha appena partorito un bebè, un piccolo, un neonato, e il padre è tornato a casa, e forse perché lei gli ha detto qualcosa, questo non si sa ancora, comunque si è messo a cercare per l'appartamento e ha scoperto cinque scatole nelle quali ci sono dentro delle ossa e un neonato in stato di decomposizione disseminate per tutto l'appartamento, quindi in salotto, in sala da pranzo, e beh, lui è corso a denunciare il fatto e oggi questa donna, che si chiama Marie, è stata arrestata all'uscita dall'ospedale, e anche il compagno è in stato di fermo, ma lui piuttosto per sapere un po' di più quello che è successo. Ovviamente lei fa parte di queste persone che negano il loro stato di gravidanza, quindi lui dice di non essersi accorto di nulla. Sarà vero, non sarà vero, però siccome ci sono diversi casi simili in Francia, sia nel 2022 quando due bebè sono stati scoperti nel congelatore di famiglia dal padre, o ancora nel 2010 quando un'infermiera aveva ucciso 8 neonati, li aveva interrati nel giardino di casa dei suoi genitori. Insomma, è una lunga storia. Poi ce n'è un caso anche nel 2006, un altro nel 2021 con tre bebè sempre nascosti dalla madre, anche questi nel congelatore. Quindi insomma è abbastanza come se fosse quasi una tradizione francese.
0: Caspita, speriamo di no. Comunque leggevo appunto le ultime notizie, come dicevi tu, fermata la coppia, cioè lei è arrestata, lui fermato, ma la coppia ha già, oltre al bambino appena nato, ha due figli più grandi di 8 e 12 anni, quindi benché sia una coppia ancora giovane di 32 anni, aveva già 20 anni un primo figlio, poi un altro, e poi chissà quando sono arrivati questi neonati, come e da chi?
1: Probabilmente tra il secondo genito e il nuovo neonato, il neonato è stato dato oggi subito in affidamento temporaneo, mentre i suoi due fratelli sono stati recuperati da dei parenti prossimi della coppia, ma probabilmente, almeno questo è quanto dicono la polizia, questi neonati sarebbero appunto nati tra il fratellino di 8 anni e quello nato l'altro ieri.
0: Ecco, un'ultima cosa ti chiedo: noi in Italia ci occupiamo molto di cronaca, cioè non in particolare giornale radio, però diciamo che c'è una passione nelle trasmissioni televisive e in molta parte degli italiani per vicende di cronaca anche piuttosto truculente, e quindi citavo prima il caso di Chiara Petrolini, però in Francia non c'è questa ossessione per la cronaca che vediamo in Italia. In questo caso comunque c'è un'attenzione particolare a questo caso specifico?
1: Allora, c'è stata attenzione ieri, ma già oggi i quotidiani non ne parlano quasi più. Nel senso che veramente in Francia, io vedo sui giornali online italiani e francesi, c'è una differenza abissale. Abissale. In Italia appunto ci interessiamo a ogni omicidio, quasi a ogni morte anche di incidenti stradali, in Francia assolutamente no. Proprio questo caso sì, perché è abbastanza spaventoso e fuori dal comune, ma altrimenti no. Vengono citati dei casi, soprattutto di femminicidio, quando iniziano i processi. o ultimamente ci sono stati diversi casi di gruppi di pedofili, e allora in quei casi, però al momento del processo, all'inizio del processo, allora i giornali si interessano, ma altrimenti no.
0: Grazie mille Francesco Rapazzini anche per averci aiutato a fare questo parallelo, queste differenze, a tracciare differenze tra l'Italia e la Francia, paesi comunque vicini per tanti altri aspetti. Grazie, torna presto a trovarci.
1: Grazie, a prestissimo. Ciao.
0: Grazie davvero. Tra poco l'ultima mezz'ora di questo contenitore di Summertime qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A4 per il traffico, code tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In A14 code a tratti tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. Code anche in A13 da Interporto verso Bologna. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo per Perugia Bettolle da Ferro di Cavallo a Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso Pomigliano d'Arco. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Ultima mezz'ora di questa grande pagina di Summertime che va in onda tra le 17 e le 20 e poi in replica tra le 22 e l'una. E noi con ovviamente la sottoscritta Rigaruti in voce al microfono, con Lorenzo in regia e Matteo in redazione, ci avviamo ad affrontare gli ultimi due argomenti previsti per oggi. Intanto riapriremo tra poco il nostro orizzonte per andare a parlare con un'associazione italiana che si occupa davvero di tante emergenze in tutto il mondo, ha tanti progetti in vari paesi, ma anche in Italia, e questo è altrettanto importante. E poi prendiamo una notizia un po' curiosa che ci arriva dal Regno Unito per parlare di matrimoni anche qui da noi. Non vi dico altro.

0: Her, Ella Langley, qui su Giornale Radio. E diamo il benvenuto al direttore di Azione contro la fame, Simone Garroni. Grazie per essere qui con noi, almeno al telefono. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, Azione contro la fame è un'associazione che ha davvero tantissimi interventi sia per le emergenze sia per progetti stabili, e noi volevamo chiedere qualcosa in particolare di alcune delle tante aree del mondo su cui voi vi concentrate. Per esempio, ultimamente con il terremoto in Venezuela vi siete avete promosso un intervento d'emergenza. Ci può dire qualcosa in merito?
1: Sì, Azione contro la fame opera in quasi 55 paesi, tanto con interventi di emergenza quanto per promuovere l'autonomia delle località. Quindi ci troviamo spesso nelle situazioni di emergenza che scattano anche per disastri naturali come il terremoto in Venezuela del 24 giugno. Noi ci siamo mossi immediatamente. Purtroppo è stata una tragedia che si è inserita in un contesto già molto fragile di vulnerabilità. I numeri li conosciamo, sono stati più di 5.000 morti, decine di migliaia di feriti, anche dispersi, e ha coinvolto più di 1 milione di persone in varie regioni. Azione contro la fame è intervenuta per sostenere circa 10.000 persone. Siamo con vari team in diversi luoghi. Abbiamo in una scuola con ci sono 1.000 persone, tra cui quasi 300 bambini, e lì ci occupiamo di dare cibo, acqua, di garantire l'igiene, che in questa situazione è sempre molto molto fragile, poi di dare assistenza medica, e così facciamo nei centri per anziani, in uno stadio dove sono ancora in una posizione molto precaria circa 50 famiglie con molti bambini.
0: Un'altra area di emergenza è quella in Libano, anche se forse avete progetti più a lungo termine, ma in questo momento con bombardamenti, occupazione nel sud del Libano, probabilmente la situazione è ancora più grave.
1: Il Libano, sì, la situazione è anche lì sicuramente molto complessa. Azione contro la fame è presente in Libano dal 2006 circa, quindi ci siamo spesso e fino a poco tempo fa dedicati appunto a progetti di sviluppo che consentissero alle persone di ritrovare un'autonomia economica in un contesto molto molto fragile. Purtroppo i conflitti che caratterizzano quel territorio legati ad Israele hanno creato degli sfollamenti di persone che hanno coinvolto più di 1 milione di persone. Ora, gran parte di queste, più di 700.000, stanno lentamente rientrando verso le proprie abitazioni nel sud del paese. Però è molto complesso perché tutta la parte di territorio al sud è ancora soggetta a bombardamenti, le case sono danneggiate, le strade sono distrutte. Anche lì, laddove riuscissero a rientrare nelle proprie case o vicino alle proprie case, manca comunque assistenza medica, mancano servizi. Quindi diciamo che i bisogni anche in questo contesto non si vanno a ridurre, ma vanno semplicemente a mutare. Comunque resta la dipendenza dall'assistenza umanitaria, bisogno di cibo, di acqua, di igiene, e quindi del nostro intervento.
0: Eh sì, e poi ci sono queste evacuazioni, ad esempio nel caso appunto di comunicazioni date da Israele che avvisa di imminenti bombardamenti o attacchi, ecco, e dice: noi vogliamo occupare questa zona, quindi liberatela, andatevene. Questo è successo nel sud del Libano, ma anche nei quartieri, in particolare nella cosiddetta Dahiya, nel sud della città, della capitale, insomma, del Libano, di Beirut. Ecco, un'altra area del mondo dove sicuramente l'intervento israeliano ha un impatto molto forte sulla popolazione è la Palestina, in particolare a Gaza. A Gaza l'anno scorso ha suscitato orrore, oltre all'aspetto dei bombardamenti che colpivano la popolazione civile, l'aspetto della fame usata come arma. E voi, che vi chiamate Azione contro la fame, quindi avete proprio in ogni parte del mondo l'obiettivo di fare in modo che le persone, anche grazie a delle politiche, ovviamente non solo all'aiuto dando del cibo in quel momento, ma insomma possano essere libere dalla fame, essere liberate dalla fame, ecco, sicuramente avete messo in campo delle iniziative. E mi ricordo di un'iniziativa che è stata lanciata, credo l'anno scorso, lei mi corregga se sbaglio, che si chiamava Hope for Gaza, e che era molto, secondo me, utile, perché riusciva a creare una connessione particolare fra i donatori italiani e i riceventi, cioè i bisognosi a Gaza.
1: Gaza è purtroppo un teatro terribile dove veramente si è persa l'umanità e credo che stiamo dando il peggio di noi stessi come umanità. E sono 3 anni di conflitto che stenta a vedere i miglioramenti. C'è stato anche oggi, ieri, un altro bombardamento di quelli cui lei faceva accenno e che creano una situazione di costante pericolo, incertezza e paura nella popolazione. Azione contro la fame, oltre ad interventi concreti di assistenza sanitaria, di promozione di cibo, dare proprio il cibo, perché lì manca, e ricordiamo che ci sono dei blocchi agli aiuti che purtroppo rendono difficilissima anche l'assistenza umanitaria, e anche oggi che in teoria c'è un cessate il fuoco arrivano solo 150 camion al giorno rispetto ai 500 prima del conflitto, tanto per darvi un parametro. Però appunto in questa situazione quello che Azione contro la fame ha voluto fare è dare una speranza alla popolazione, non farli sentire soli, per cui l'idea è stata quella di inserire all'interno dei pacchi di assistenza con il cibo o con beni di prima necessità anche dei messaggi che sono stati raccolti, scritti da persone in Italia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra e destinati appunto alle persone che così tanto stanno soffrendo il conflitto a Gaza. E quindi circa 2500 messaggi sono arrivati alle popolazioni proprio per non farli sentire soli, per dargli una vicinanza umana in una situazione che è molto poco umana e ovviamente per noi è inimmaginabile nella sofferenza che queste persone stanno patendo.
0: Infatti, da un lato devo correggermi perché ho usato il passato, ma ovviamente la situazione continua, solo che se ne parla meno, ma non vuol dire che non continuino a morire i Gazawi, e giustamente quindi lei lo ha precisato. Però poi mi interessava proprio questo aspetto che mi ha colpito molto, devo dirmi anche un po' commosso quando ho letto le vostre notizie tempo fa, e proprio di questa iniziativa che al di là del portare del cibo o dell'acqua portava anche un messaggio di vicinanza da parte di cittadini italiani, persone comuni. Lei dice 2500 messaggi, non sono neanche pochi, quindi è un modo anche per rompere l'assedio almeno in termini di comunicazione. Però pure questi non sono arrivati all'inizio, no? Per mesi non siete riusciti a consegnarli, così come gli utilissimi e necessari aiuti. Poi la situazione si è sbloccata, avete avuto un feedback da questi messaggi?
1: Sì, abbiamo ovviamente nel nostro contatto quotidiano con le persone che ricevono il nostro aiuto, abbiamo anche raccolto le loro testimonianze e per fortuna sono andati a segno, quindi hanno fatto sentire a queste persone che tantissimi, perché 2500 persone sono soltanto la punta dell'iceberg, ma noi abbiamo manifestazioni di vicinanza ovviamente quasi quotidiane, e quindi per fortuna i Gazawi hanno potuto sentire l'emozione di non essere soli, di non essere abbandonati, nonostante tutto faccia pensare alle volte di essere da soli. Però invece ci sono moltissime persone che li sostengono non solo materialmente, ma che gli sono vicini umanamente e emotivamente. Questo è importante.
0: Esatto, mi è sembrato davvero molto importante, proprio perché una mamma che non aveva di che dare da mangiare al proprio figlio o vedeva il proprio figlio colpito dalle malattie, oltre che dalla fame e dalle bombe, insomma, o comunque dal dover sfuggire, cercare la salvezza ogni giorno in modi sempre più complicati. Ecco, sembrava a molte di queste persone che a nessuno nel mondo al di fuori di Gaza importasse di loro, del loro destino. Quindi mandare dei messaggi a volte è importante, rincuora. Io vorrei parlare con lei anche negli ultimi 3 minuti, 2 minuti a nostra disposizione, anche dell'iniziativa che avete in Italia, cioè Mai più fame. A Milano, a Napoli e Bari create non solo l'occasione per dare assistenza, cibo a persone in difficoltà, ma anche accompagnamento verso l'autonomia economica, è così?
1: È così, perché questa è la nostra filosofia di risolvere i problemi anche alla radice, e purtroppo vediamo che spesso e volentieri in tutto il mondo, ma anche in Italia, l'approccio è di tipo assistenziale o emergenziale, quindi non si vanno appunto a risolvere le barriere strutturali. Quindi quello che abbiamo scelto di fare è un programma che se da un lato dà un sostegno economico per ovviamente acquistare cibo e beni di prima necessità e da un altro accompagna dando informazioni su educazione alimentare, quindi quali cibi acquistare e anche come gestire il denaro al meglio, anche il poco denaro disponibile, in modo tale che venga indirizzato verso cibi di qualità, nutrizionalmente ricchi. E l'altro aspetto fondamentale era quello di rimuovere la causa della povertà e della fame, cioè la mancanza di lavoro. È per questo che il percorso prevede un accompagnamento di circa 4 mesi in cui i partecipanti prima di tutto sono visti, riconosciuti nelle loro anche caratteristiche, nelle loro qualità, nei loro obiettivi e poi vengono aiutati riscrivendo il proprio curriculum, definendo un piano di formazione e degli obiettivi che queste persone si pongono. Tra l'altro alle volte ci troviamo anche con persone che magari sono immigrate ma hanno anche delle qualifiche professionali non indifferenti, e in questo modo con un approccio di gruppo dove le persone si aiutano l'un l'altra, le persone ritrovano stima in se stesse, si riattivano per cercare il loro lavoro e lo trovano in quasi il 50-60% dei casi, lavoro, formazione, che quindi li porterà fuori dal circolo vizioso della povertà e della fame e quindi restituirà anche una vita in piena dignità a delle persone che ovviamente se lo meritano.
0: E le vostre attività come Azione contro la fame sono proprio la dimostrazione che non c'è una contrapposizione tra le attività di volontariato, di assistenza, di cooperazione all'estero e quelle in Italia. Si può fare tutto. Grazie davvero al direttore di Azione contro la fame, Simone Garroni.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi tra poco cambiamo argomento e parliamo di matrimoni.

0: Phonics, maybe tomorrow, forse domani, chissà cosa succederà. Forse domani qualcuno si sposerà nel Regno Unito e si sposerà a casa, cosa che magari negli Stati Uniti non è tanto strana, però nel Regno Unito non si poteva fare. C'erano dei luoghi deputati a questo e adesso invece una nuova normativa lo consentirà, ma ci si potrà sposare anche in spiaggia, però non al Luna Park. Ecco, no, sulle giostre non ci si sposa, è una cosa seria. Insomma, nel Regno Unito stanno appunto definendo quali sono i luoghi ammessi. Addirittura a casa dicono per risparmiare. Che tristezza, dai. Va bene, va bene. E quali sono le richieste degli stranieri che vengono a sposarsi in Italia? A seconda delle loro provenienze ci saranno sicuramente delle aspettative diverse. Noi lo chiediamo a una event manager che spesso organizza matrimoni e la sentiamo con noi, Barbara Possagnolo. Ciao, ci vediamo
1: buonasera,
0: di più perché
1: buonasera,
0: ci conosciamo.
1: Ciao. Allora, noi ci conosciamo da tempo.
0: Barbara, allora, anche se non ci sentiamo da un po', so che tu continui a organizzare matrimoni. Che richieste ti sono arrivate? Che richieste strane ti arrivano dall'estero?
1: Ma guarda, dall'estero sicuramente funziona, inutile dirlo, le location italiane sono molto gettonate, l'Italia è gettonatissima, piace moltissimo l'idea di sposarsi in spiaggia, piace l'idea di sposarsi nelle ville, piace l'idea di sposarsi anche in campagna adesso e anche in alta quota. Alcuni vogliono farli anche sott'acqua, cioè, abbiamo anche gli sposi subacquei.
0: E tu glielo organizzi?
1: Subacquei non l'ho mai fatto, devo dire la verità, però in genere si cerca di andare incontro a tutte le richieste e i desideri, tenendo conto che comunque in Italia la normativa è piuttosto stretta, per cui poi in realtà sono cerimonie simboliche.
0: Al Luna Park non ci sposiamo neanche noi, insomma.
1: Ma no. Guarda, volendo simbolico al Luna Park in Italia non è vietato. Se è un rito simbolico. Se è un rito civile, ovviamente, a parte che gli sposi internazionali devono fare tutta una trafila di scambi di carte tra le varie ambasciate, deputate o consolati, ma a parte questo ci sono i luoghi deputati come casa comunale per i riti civili e come invece per le matrimoni religiosi ci sono le location deputate per poter avere un matrimonio, diciamo, regolare. Poi invece sul matrimonio simbolico si può fare in varie parti in vari posti.
0: Ma quindi è tutto finto, cioè il matrimonio regolare si fa comunque o in comune o in chiesa e poi il resto uno può fare quello che vuole, però è simbolico o no? O ci sono altri luoghi? Ah, ok, è così, va bene.
1: È così. Simbolico, in realtà in Italia c'è molta libertà. Sui riti civili devo dire che comunque in Italia anche vari comuni hanno aperto varie location nuove che possono essere appunto musei, teatri, ci sono varie case comunali, spiagge. Ad esempio io lavoro in Liguria ma lavoro anche in Emilia-Romagna ed è facile sposarsi in spiaggia perché molte spiagge sono state aperte come case comunali, biblioteche e appunto non la solita casa comunale, proprio il comune, il classico comune, ecco, diciamo così. Okay. I comuni si stanno aprendo parchi
0: a nuove location.
1: Senti, sono tante case comunali.
0: Quali sono i più esigenti, gli sposi più esigenti? Quali sono, da dove venivano quelli che ti sono capitati più esigenti finora?
1: Allora, più esigenti sicuramente inglesi, ma di origini svariate, perché poi io ho fatto anche dei riti persiani, riti ortodossi.
0: Ormai sai tutto.
1: Un po' sì. Poi mi hanno detto che chiaramente molto esigenti sono matrimoni di indiani, per esempio, e americani. In realtà sono tutti esigenti, anche gli italiani, voglio dire, perché è un giorno molto importante, però diciamo che i più i, particolari per noi sono soprattutto quelli che hanno dei riti e delle usanze un po' lontane dalle nostre usanze, diciamo, occidentali, ecco, diciamo così. Ecco.
0: Ok, grazie Barbara. Allora, ci hai dato un quadro della situazione e ci hai fatto venire magari un po' di idee, almeno non per me, ma per chi si deve sposare. E perché no? Ecco, può pensare a una location un po' più originale rispetto al solito. Grazie Barbara Possagnolo.
1: Grazie a voi,
0: grazie a te.
1: Buona serata e buona estate a tutti.
0: Grazie.
1: Buoni matrimoni.
0: Buoni matrimoni. Sicuramente. Grazie Barbara, siamo arrivati in chiusura. Un saluto quindi a tutti voi che ci avete ascoltato. Un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Erika Ruti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
5: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
4: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
6: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello. E stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
4: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gianni De Gaetano.
7: Resistenza pubblico ufficiale, travisamente danneggiamento, questa l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurre Saturno, una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
4: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
10: Eccoci qua, sono le 20.06, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del nostro timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora eccoci qua pronti a concludere un'altra giornata insieme verso questo fine settimana e questo fine mese che porterà con sé anche poi ad agosto il nuovo palinsesto estivo di Giornale Radio con il timone, dunque, che vi fa compagnia ancora per le prossime tre puntate. E allora si deve ripartire da diversi scenari anche per questa giornata. Innanzitutto sul fronte internazionale faremo il punto sui due conflitti nelle ore successive a incontri importanti che abbiamo commentato a caldo ieri tra i leader Netanyahu da una parte e Zelensky dall'altra, con l'amministrazione americana e con Donald Trump. Peraltro dall'America arriva la notizia, è arrivata veramente pochi minuti fa, che la Fed ha lasciato i tassi fermi, e dunque è una notizia di economia che però ha delle conseguenze politiche importanti, commenteremo meglio tra poco. In Italia questa è stata una settimana veramente snervante sul fronte politico-calcistico e oggi si pone fine alla telenovela. Roberto Mancini è stato presentato ufficialmente e dunque comincia il suo secondo regno alla guida della nazionale. Promette di far giocare bene l'Italia e chiede scusa poi per l'addio brusco di tre anni fa, quando disertò di fatto la nazionale per andare poi a fare il CT, dell'Arabia Saudita, con un ricchissimo contratto, e ha detto: se perdi la donna della tua vita hai sbagliato. Ora non sappiamo se sia una metafora proprio azzeccatissima, ma siamo il paese del perdono e ci mancherebbe se non si perdona pure Mancini. Tra poco maggiori dettagli anche su questo evento, e poi ci sono tante altre news, i nostri approfondimenti che vi portano come sempre in giro per il mondo. E allora come sempre siamo pronti a partire. Saluto Giorgio Berselli in regia, che tra poco ci fa ascoltare anche la nostra musica. Vi ricordo però 334 11 11 622, il nostro filo diretto su WhatsApp. Kelsey Ballerini, questa è Baggage.

0: faccio un commento subito un po' sarcastico. Mancini, Thomas Sarda ha detto che siamo il paese del perdono e si perdona e ci mancherebbe altro. Io spero proprio invece che ci manca, che perdoniamo gente come Ruggero.
1: Eh sì, diciamo che ogni perdono va commisurato anche al reato compiuto, e da questo punto di vista ci mancherebbe. Roberto Mancini, neo CT dell'Italia per l'appunto, risponde poi alla domanda su come faccia adesso a farsi perdonare dai tifosi che insomma ricordano il modo in cui se ne andò nel 2023, disse: lo farò attraverso il bel gioco, quello che effettivamente gli va riconosciuto, aveva dato alla nazionale che vinse gli europei nel 2021 sotto la sua guida. Poi si avventura in metafore: la maglia della nazionale è un po' come la donna della tua vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così a inizio conferenza stampa Mancini, che è apparso insieme ovviamente al presidente Malagò e al nuovo direttore tecnico della nazionale, altro volto non proprio nuovissimo del calcio italiano, Sir Claudio Ranieri, dopo il suo divorzio dalla Roma riparte dalla nazionale. 4 anni di contratto dunque per Mancini, con vista evidentemente sui prossimi mondiali. Non si può permettere che la nazionale non si qualifichi per il quarto mondiale di fila, e Mancini si dice fiducioso. I giocatori, ha detto, ci sono, e poi dice: se l'Italia va al mondiale come dovrebbe, poi diventa una delle squadre da battere, e insomma iniziamo ad andarci, poi ne parleremo. È stata una settimana insomma calcisticamente importante, ma va anche detto che è stata importante da un punto di vista politico, se vogliamo. Ricordiamo il caso Pirlo, fatto fuori, sì, forse un po' a metà strada tra le perplessità di chi non riconosceva in lui un grandissimo curriculum da allenatore, ma anche per la sponsorizzazione russa. Ecco, Mancini ovviamente non per

0: polemica. Andiamo, come detto, sulla pagina internazionale e sui conflitti. Tra poco noi approfondiremo anche quello russo-ucraino, ma bisogna ripartire dal Medio Oriente. È stata una giornata nuovamente importante. La guerra tra Israele, Iran, Stati Uniti e in parte Libano, diciamo, Hezbollah, ha un nuovo protagonista che è proprio l'Arabia Saudita, trascinata nel conflitto, mentre Netanyahu oggi ha anticipato che a settembre si recherà a New York, prenderà parte dunque all'assemblea dell'ONU, in attesa di capire come verrà ricevuto all'interno dell'assemblea, dove non ha tantissimi amici, ma anche all'esterno, in una città guidata dal sindaco Mamdani, che aveva addirittura promesso, salvo poi dire che non è nelle sue facoltà, di arrestare Netanyahu se si fosse presentato a New York, visto il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che grava su di lui. Ci riassume queste ultime 24 ore in Medio Oriente il nostro Michele Ceci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco, li colpiremo molto duramente. Donald Trump minaccia ancora e lo spartito di guerra torna a ritmare in Medio Oriente e oramai è confermato anche nel Golfo. Nelle prime ore della giornata di oggi, Arabia Saudita e Stati Uniti hanno condotto attacchi congiunti contro gruppi armati iracheni facenti capo alle forze di mobilitazione popolare, un'eterogenea coalizione che raggruppa milizie per lo più sciite. Reazione di sconcerto del primo ministro iracheno Zaidi, che proprio domani si sarebbe dovuto recare a Riyadh. Il viaggio è stato naturalmente cancellato. Così come con un colpo di spugna, due paesi senz'altro intrappolati nella regione, ma non ancora impegnati in guerra, cioè l'Iraq e l'Arabia Saudita, si trovano di fatto coinvolti. E questo a pochi giorni da un bilaterale fra Trump e lo stesso Zaidi. A spingere verso la soluzione più radicale è stata l'Arabia Saudita, che da alcuni giorni intercettava droni diretti contro infrastrutture petrolifere rivolte nell'est del regno. Puntualmente la ritorsione iraniana non si è fatta aspettare. Teheran ha lanciato nuovi missili contro una base americana in Giordania, con un'offensiva poi rivendicata dai Pasdaran. Il muro di granito che descrive, secondo Bibi Netanyahu, l'alleanza fra Stati Uniti e Israele sembra sempre più favorevole a Israele, per l'appunto, in barba a qualsivoglia exit strategy desiderata dal presidente americano. Anzi, l'Iran oggi ha approfittato del clima di escalation per rifiutare una proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Bisogna dirlo, se questa fosse stata l'aria portata dalla visita del primo ministro israeliano negli Stati Uniti, tutto sommato sarebbe stata cosa buona e giusta consigliargli di rimanere a Tel Aviv. Ma poco importa, perché il primo ministro israeliano ha confermato che si recherà a New York a settembre per la tradizionale sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, forse più per il gusto di rispondere provocatoriamente a Zohra Mamdani, il sindaco di New York, che Netanyahu ha accusato di fomentare l'odio contro gli ebrei. Accusa che Mamdani non è però il primo a ricevere da Israele. A più riprese, nei mesi scorsi, il capo del Likud l'aveva sferrata più o meno identica contro l'ONU stessa. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. Dunque, noi tra poco andiamo anche sull'altro conflitto, quello russo-ucraino, con Zelensky, che porta a casa un altro incontro positivo con Trump mentre il conflitto prosegue. Dicevamo al volo della notizia che va leggermente approfondita, con cui avevamo aperto, anche perché è arrivata veramente come ultima ora, la Fed, la Federal Reserve, ha lasciato i tassi fermi, invariati, tra il 3,50 e il 3,75%. Così al termine della seconda riunione del board con il neo presidente Kevin Warsh, uomo, lo ricorderete, voluto da Donald Trump, che però fin da subito gli analisti avevano detto terrà retta la barra se servirà. Il costo del denaro, comunque in linea con le attese, resta fermo, dunque in questa forchetta tra il 3,50 e il 3,75%. Vedremo se arriveranno, insomma, nelle prossime ore, nei prossimi minuti, dei commenti a caldo per questa decisione. Adesso la musica e poi di nuovo la geopolitica. Somber qui su Giornale Radio. My body isn't ready.

0: Eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20, ben ritrovati all'ascolto. E allora la pagina internazionale riparte anche dal conflitto in Ucraina, dopo l'ultima visita di Zelensky alla Casa Bianca, che inizia, come dire, a dimostrare che forse qualcosa è cambiato nel rapporto tra i due presidenti, insomma, fra Donald Trump e lo stesso Zelensky, e quindi tra i due paesi. Ma forse è la destra americana ad aver cambiato posizione sulla guerra in Ucraina, e il fatto che questo cambio di registro arrivi in concomitanza con un altro conflitto forse non è poi del tutto casuale. In collegamento con noi la professoressa Mara Morini, docente di scienza politica all'Università di Genova, specialista di Russia ed Europa orientale. Buonasera, bentornata.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ecco, il Post scrive oggi, partendo da una influencer statunitense di estrema destra, Laura Loomer, non per farle pubblicità, ma pare abbia una certa influenza su Donald Trump, e che abbia a lungo sostenuto posizioni filorusse e sostenuto che l'Ucraina fosse un paese pieno di sostenitori dei nazisti. Negli ultimi giorni ha fatto marcia indietro, ha detto: sono stata abbindolata da contenuti che consumavo online, ho capito che gli ucraini sono tra le persone più gentili, accoglienti e filoamericane. Possibile che anche Donald Trump stia maturando pensieri del genere? Sarebbero ovviamente mosse decisive poi nell'ottica del conflitto.
1: Ah, più che pensieri anche della stessa influencer, credo che siano strategie, che dimostrano quanto quello che sta accadendo, la guerra in Iran, sia collegata anche a quella in Ucraina e viceversa, e quindi quanto poi le potenze Stati Uniti, Russia, Cina, per non parlare di Turchia e altre, e insomma, in questo mondo globalizzato è tutto correlato. Quindi molto probabilmente Trump ha, grazie anche credo alla capacità di Zelensky di diventare un protagonista o comunque di inserirsi con quello che abbiamo letto, no, nei giorni scorsi, la capacità con i droni di colpire navi sul Mar Caspio, quindi abbia mandato un segnale, e probabilmente nel incontro con Trump ne avrà parlato, della sua volontà di avere di essere parte, ecco, di questa partita anche in Iran, e Trump ne ha bisogno. Quindi credo che sia un interesse reciproco da parte delle parti, e quindi Trump abbiamo visto aprire anche verso i Patriot, Zelensky gliene ha chiesti oltre 300 entro l'inverno, e quindi probabilmente questo ha un riflesso, una ricaduta anche nelle persone MAGA o comunque che orbitano attorno a Donald Trump. Quindi vediamo, ecco, credo che sia più una strategia che collega sempre di più queste due guerre.
0: Sì, è quello che appunto non può essere casuale che questo cambio di atteggiamento sia arrivato, per capirci, nel 2026, certo, quindi nell'anno in cui è cominciato il nuovo conflitto. Detto che è una strategia abbastanza rischiosa quella di Donald Trump, con un elettorato che lo immaginava, diciamo, isolazionista e tra virgolette filo russo, e adesso lo ritrova interventista e filo ucraino. Sul fronte del conflitto, quanto può influire anche la scorta che si porta dietro Zelensky, non solo a parole ma anche a suon di Patriot, diciamo, dall'ultimo colloquio con Donald Trump? Ritiene che stiamo entrando in una nuova fase, o è un conflitto che è destinato comunque a rimanere in questo stato quasi di blocco, mi verrebbe da dire, di attacchi da una parte e dall'altra, magari fosse un blocco?
1: Sì, no, diciamo che di attacchi ne vediamo con altre modalità, ovvero principalmente i droni e via aerea. Questa ormai è una situazione che è cambiata, direi ormai negli ultimi due anni, quindi è una guerra che si è modificata, benché è chiaro rimanga anche la guerra di trincea, l'esercito, ecco, sul terreno. Però visto che entrambi per motivazioni diverse non possono permettersi di perdere così tanti soldati, molto probabilmente, ecco, questa ha avuto un ulteriore ricaduto effetto sul fatto di cambiare strategia e andare sulla parte aerea. Certamente l'arrivo di Patriot rende ancora migliore la capacità difensiva da parte di Zelensky, che al contempo può continuare ad essere anche offensivo, come abbiamo visto nel territorio russo. Quindi li ha sempre richiesti, non da queste ultime settimane, ma li ha sempre richiesti durante la guerra, quindi è chiaro che lui ritiene che sia un risultato positivo che saprà capitalizzare, ovviamente, per cercare di indebolire sempre di più la Russia.
0: Sì, è evidente che quel famoso incontro, il primo che tutti quanti ricordiamo, tra Zelensky e Trump, sembra veramente un'era fa. Se ne parlerà, immagino, nei libri di storia in futuro. Le faccio un'ultima domanda che riguarda anche un po' casa nostra. Sappiamo che la politica europea, forse quella italiana in modo particolare, tende comunque a percepire questi cambiamenti d'aria, diciamo, che arrivano da Washington. È possibile che questa nuova chimica, diciamo, tra Trump e Zelensky possa avere qualche impatto, lei crede, anche sul governo italiano? Ora non so se siamo partiti dalla bocciatura di Pirlo, che magari non è un fatto politico fondamentale, però si respira di nuovo un po' di assistenza all'Ucraina, che sappiamo non è uno dei punti di forza, ecco, della coalizione di maggioranza.
1: Beh sì, certo, ormai tutto è diventato politica, anche dallo sport, l'arte, l'abbiamo visto, insomma, soprattutto quando c'è di mezzo la Russia, non magari altre guerre, sì, altri paesi, però è chiaro che direi che la postura italiana non si modifica e rimane atlantista, europeista, di assistenza all'Ucraina, questo è stato ribadito anche in diversi contesti, per cui ecco, non mi concentrerei troppo su quanto sta accadendo adesso tra Trump e Zelensky, perché insomma Trump ha dimostrato più volte poi di cambiare strategia, quindi è bene che il governo persegua una strategia, insomma, di medio-lungo periodo, di coerenza insieme agli alleati, e non si lasci troppo, diciamo, influenzare da quelli che possono essere i cambiamenti, le giravolta di Donald Trump.
0: Eh sì, dunque vedremo, è chiaro che molto dipenderà, lo abbiamo detto in apertura, anche da come vanno le cose sull'altro conflitto che determina le posizioni americane, quelli che per Trump rimangono principalmente business, direbbe lui, affari, e negli affari si cambia schieramento più facilmente, diciamo, che nella geopolitica, per come ci eravamo abituati.
1: Sì, sì.
0: Grazie, grazie a Mara Morini,
1: grazie
0: per essere stata con noi, grazie, una buona serata, questa era la nostra pagina internazionale. Torneremo in realtà a parlare di scenario internazionale più avanti. C'è una notizia abbastanza curiosa che riguarda Israele, ma riguarda anche l'isola di Cipro e quindi l'Unione Europea, ma ci torniamo avanti nella parte finale del timone. Tra poco invece torniamo anche a occuparci delle vicende di casa nostra. Terminata la sbornia da CT, che ha seguito la sbornia da Maranza, che ha seguito la sbornia da Mario Roggero, ci siamo accorti che la benzina costa parecchio che le ultime mosse del governo non sono state troppo decisive. Sappiamo, insomma, della riduzione, ma solo sul gasolio, solo in maniera molto temporanea e comunque neppure troppo esagerata, e allora si inizia a valutare cos'altro si potrebbe fare o cosa forse bisognava fare prima. Insomma, sarà un tema evidentemente economico, ma anche evidentemente politico. Ne parliamo tra poco, ci fermiamo adesso per qualche istante, rimanete con noi, tra poco qui al timone, ancora insieme qui su Giornale Radio.
2: Bella la copertina di Michele Ceci, grazie Francesco. Io di Trump ho davvero paura, potrebbe dire e fare qualsiasi cosa. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle venti con la regia di Giorgio Berselli, avanti insieme fino alle 21, dunque, per concludere un'altra giornata di diretta, proiettarci già sui fatti del domani. Allora, tra poco parliamo di prezzi di benzina e gasolio, ma c'è anche una grande stranezza in questo scenario internazionale, perché certamente il problema del rialzo del petrolio non è un problema solo italiano. Il livello del prezzo del petrolio non ha mai raggiunto i livelli in realtà temuti da molti analisti, e ci sono varie ragioni per cui questo è successo, o meglio non è successo, ma c'è un fattore che ha influito più di altri, cioè che la Cina ha ridotto bruscamente le importazioni di petrolio. Come ci sia riuscita, e soprattutto per quanto potrà continuare a farlo, è quella che Michael Meaden, responsabile della ricerca sull'energia in Cina presso l'Oxford Institute for Energy Studies, ha definito una domanda da $1 milione di dollari. In realtà, che cosa sappiamo finora? Ovviamente sappiamo che il prezzo del petrolio è schizzato a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, passando in pochi giorni a costare oltre $100 al barile, senza però mai andare oltre i 120, anche se si era arrivato da parte di alcuni economisti a ipotizzare 150, addirittura $200 al barile. Certo, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro produzione fino a livelli record, e questo contribuisce a non fare aumentare troppo il prezzo, e poi sappiamo anche che parte del petrolio del Golfo viene trasportato verso ovest tramite l'oleodotto che arriva in Arabia Saudita, evitando dunque Hormuz. Ma dicevamo, la Cina ha ridotto le sue importazioni da una media di 11-12 milioni di barili al giorno negli ultimi 5 anni a circa 8 milioni tra maggio e giugno 2026, e questo riduce la domanda in un momento di riduzione dell'offerta e evita dunque che i prezzi crescano ancora di più. Ma come ha fatto, insomma, la Cina a permetterselo? È difficile sapere quanto siano grandi le riserve cinesi di petrolio, perché lo Stato ovviamente non fornisce dati ufficiali e non è proprio un simbolo di trasparenza nel mondo. Abbiamo delle stime che si basano sull'osservazione dei depositi visibili dall'alto, ma non sappiamo se ci sia altro. Si ipotizza che prima della guerra le riserve cinesi ammontassero a circa 1,4 miliardi di barili, e che da aprile in poi si siano ridotte di meno di 1 milione di barili al giorno. Il grosso del calo sicuramente si deve alla riduzione dell'attività delle raffinerie, perché bisogna sempre distinguere tra il greggio appunto e poi il petrolio trasformato. Certo è che questa riduzione è anche una delle cause delle limitazioni imposte dalla Cina insieme ai bombardamenti ucraini, che hanno colpito 24 delle 34 principali raffinerie russe, della diminuzione dell'offerta globale di carburanti e quindi di un aumento del loro costo, che è stato persino più marcato di quello del petrolio. Insomma, è un vero e proprio mistero, più che altro capire per quanto la Cina importerà così poco petrolio. Il fatto che sembra non stia usando più di tanto le sue riserve è considerato rassicurante dagli analisti, ma bisognerà vedere quando accadrà. La domanda crescerà e quindi all'improvviso probabilmente il prezzo del petrolio potrebbe aumentare di conseguenza, soprattutto se lo stretto di Hormuz nel frattempo non sarà stato riaperto. Questo per dirvi che in fondo al peggio non c'è mai limite, e quindi speriamo, insomma, che la situazione si possa risolvere. Per il momento ragioniamo sul breve termine e neppure troppo bene, ne parliamo tra poco. Ripartiamo dalla musica, andiamo ad ascoltare Katie Tunstall, questa è Black Horse and the Cherry Tree.

0: Allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui al timone delle 20. Allora, la pagina politica di oggi è anche ovviamente legata allo sconto sulle accise, solo sul gasolio, reintrodotto dal governo, 17 centesimi al litro sul diesel. È scattato lo sconto alla mezzanotte del 28 luglio, resterà valido fino al 6 di agosto, salvo eventuali proroghe, peraltro il Consiglio dei Ministri lo valuterà il 4 di agosto. E allora, in collegamento con noi l'onorevole Luca De Carlo, senatore, presidente della Commissione Industria del Senato con Fratelli d'Italia, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti.
0: Ecco, insomma, è scattata una manovra che molti hanno definito, in realtà la stessa Giorgia Meloni ha detto, si tratta di qualcosa di più urgente che risolutivo della situazione. Alcuni dicono si potesse fare di più, si potesse intervenire anche sulla benzina, e poi di mezzo anche la questione sigarette o superalcolici, che in tanti paesi europei hanno un livello di tassazione molto più alto che in Italia e che insomma potrebbero essere un'operazione per finanziare appunto questi aiuti. Detto, come dire, che la chiusura dello stretto di Hormuz non è colpa dell'Italia, e che anzi l'Italia si è esposta affinché non accadesse nulla di tutto ciò. Si può avere più coraggio, lei crede, oppure c'è fiducia che qualcosa cambierà nelle prossime settimane?
1: Ma il coraggio c'è, il problema sono le risorse nell'immediato. Io credo che questo sia, come ha detto il Presidente del Consiglio, non un intervento risolutivo, ma sicuramente una risposta tempestiva e responsabile. Ricordo a tutti che dal 18 marzo questo governo ha investito 2 miliardi nel tentativo di frenare i prezzi alla pompa, e quindi credo che faccia parte di un piano di intervento proprio su una questione geopolitica che non dipende dal governo, ma che ha dei riflessi, quella di Hormuz, ma non solo, anche quella ancora che si trascina dalla crisi russo-ucraina, che ha dei riflessi sull'economia e anche sulle tasche degli italiani. Quindi questo ultimo intervento, che sostanzialmente vale 125 milioni, 25 dei quali recuperati dalle accise mobili, perché io sento le polemiche della sinistra relativamente all'utilizzo delle accise mobili, che ricordo essere un provvedimento ancora del governo Prodi, mai utilizzato dalla sinistra, e che grazie alla riformulazione del 2013 del governo Meloni oggi è pienamente operativo, e che sapete essere quel meccanismo che consente di destinare maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti proprio alla riduzione delle accise e quindi al prezzo finale della pompa. Gli altri 100 milioni invece derivano dalle sanzioni dell'antitrust oppure dall'utilizzo di fondi pubblici, e qui anche qui bisogna utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, perché naturalmente fare debito per intervenire è sempre difficile, antipatico, e comunque qualcuno alla fine lo deve pagare. Però credo che qui si sia trovato il giusto equilibrio tra l'esigenza, quello di mantenere il gasolio sotto la soglia anche psicologica dei 2 euro, cosa che in Europa accade in ben pochi paesi, perché a volte ci dimentichiamo che oggi il gasolio
0: in Spagna è 1,7.
1: In Spagna è ad 1,7, ma c'è una condizione diversa, che è quella che non eredita accise che valgono molto come quello in Italia. In Italia ricordo che sul prezzo finale le accise cantano il 51%, che è poi in linea con quello che accade negli stati più vicini a noi, e cioè la Germania e la Francia. In Spagna invece ha un peso ridotto che è di circa il 31%, quindi è evidente che è lì il prezzo resta più basso. Però noi tutti sappiamo cosa sono utilizzate le accise antipatiche, su cui io vorrei che lavorassimo, e che credo lavoreremo una volta rientrati da un debito che abbiamo, quel fardello che abbiamo del superbonus, che per 40 miliardi condiziona oggi ogni legge elettorale. Ricordo a tutti però che questi servono anche a finanziare, no, la fiscalità generale, quindi la sanità ed altri interventi anche in campo sociale, e quindi è ovvio che costituiscono un equilibrio che dobbiamo cominciare a tenere, ma sul quale lavoreremo per abbassarle naturalmente, sapendo che solo la Spagna in Europa è in questa condizione. Francia, certo, e Germania, certo, pagano il gasolio come paghiamo noi, 2177.
0: Certo, ha usato un aggettivo molto azzeccato, direi. Sono antipatiche ovviamente per chi va a fare benzina o gasolio, ma sono antipatiche anche
1: mediaticamente
0: per...
1: sono antipatiche
0: esatto, per perché... i governi, diciamo. Le posso dire, se mi permette, un'altra cosa un po' antipatica sono le spese per il riarmo, diciamo, che ovviamente nei momenti in cui le risorse sono limitate agli occhi del cittadino sembrano il primo luogo dove andare a cercare risorse in più da destinare altrove, magari anche sulla benzina. È un discorso, mi rendo conto, un po' tagliato con l'accetta, però qualcosa sta cambiando anche da questo punto di vista.
1: E si presta facilmente allo slogan, no? Meno tasse, meno riarmo, più. Però noi sappiamo che il riarmo, così come è considerato, non è solo acquisto di armi, è anche sicurezza. Oggi noi dobbiamo pensare che alla sicurezza dobbiamo pensare da soli, perché se fino a qualche anno fa abbiamo pensato che fosse qualcun altro a difenderci all'interno di una logica magari NATO, nella quale noi facevamo finta di contribuire ma non contribuivamo con quello che era giusto facesse, adesso noi dobbiamo farlo. Segnalo però sommessamente che anche le spese sul riarmo sono all'interno di quelle spese che sono state utilizzate per esempio per creare internet, senza del quale oggi ad esempio nessuno di noi potrebbe anche democraticamente non solo esprimere la propria idea ma anche informarsi, e su questo sì andrebbe fatto sempre in maniera oculata, andando oltre lo slogan ma approfondendo sì. i concetti. Forse ci si renderebbe conto che i problemi sono molto più complessi di quello che potrebbero far pensare gli slogan.
0: È materiale, insomma, scottante, però in tempo di campagna elettorale ovviamente, come dire, tanti cittadini si informano sulle radio, sulle televisioni, però tanti lo fanno il ragionamento. Sappiamo che Donald Trump rischia di pagare a casa sua per il costo della benzina, peraltro lui in qualche modo ne è più responsabile di noi, delle sue azioni. Come si fa a conciliare anche la necessità però di spiegare in parole semplici che quei soldi ci siamo impegnati a versarli a prescindere dalle contingenze attuali, diciamo?
1: Ah beh, perché noi abbiamo il dovere di sapere spiegare perché. Perché la sicurezza è un prerequisito essenziale per svolgere qualsiasi attività umana, che sia essa ludica ma anche e soprattutto economica. In un mondo ideale noi non vorremmo spendere un euro per difenderci. Purtroppo noi non viviamo in un mondo ideale, viviamo in un mondo nel quale gli interessi, tante nazioni li difendono anche con la forza brutta, e quindi la deterrenza, che è stata straordinariamente importante anche in questi ultimi 70 anni, non solo prima, è una delle cose sulle quali dobbiamo purtroppo lavorare. Ma accanto a questo governo non è che si è occupato solo del riarmo, anzi, e non è a caso che abbiamo aumentato di 18 miliardi le spese per la sanità, ad esempio, e quindi a dimostrazione di un'attenzione a tutto tondo ai bisogni del cittadino, non solo a quelli della sicurezza.
0: Le chiedo in conclusione, dicevamo appunto del limite temporale del 6 agosto sui prossimi interventi, si può un po' sbottonare cosa crede accadrà insomma entro il 4 agosto. Si tratta di una manovra che effettivamente è stata tempestiva, ma è già imminente la fine, diciamo, di questo aiuto, che comunque non è banale. Cosa potrebbe accadere?
1: Diciamo che intanto è fissato un consiglio dei ministri il 4, proprio per monitorare il 4 agosto, per monitorare la situazione e per eventualmente intervenire. Io credo che si possa arrivare, perché i mercati lo leggono con molta velocità e con molta sensibilità, una definizione della crisi dello stretto di Hormuz che incide pesantemente sul costo dei carburanti, oltre che ad una attenta diciamo così vigilanza sul fatto che questi sconti poi in realtà vengono applicati, tanto è vero che oggi su alcune delle compagnie siamo intervenuti segnalando la Guardia di Finanza che, a fronte di un taglio di 17 centesimi, talune pompe applicavano solo 11, e quindi a questo punto abbiamo il dovere di fare in modo che gli interventi siano efficaci anche non solo sotto il nostro punto di vista, ma che vengano applicati.
0: Benissimo, e vedremo, insomma, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, cioè augurandoci che, ecco, non ci sia speculazione su un tema così, così sensibile. Io ringrazio ovviamente l'onorevole Luca De Carlo per essere stato con noi questa sera, per la nostra pagina politica. Noi, come sempre, tra poco andiamo a concludere con un approfondimento che ci porta all'estero. Andiamo verso Cipro, ma è una questione abbastanza strana che riguarda anche la destra israeliana. Ne parliamo tra pochissimo. Ci ascoltiamo Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata del Timone delle 20. Torniamo all'estero, dunque torniamo nell'isola divisa di Cipro, un'isola che insomma è in gran parte dipendente da aiuti che arrivano dall'esterno. Peraltro il nord praticamente dipende dalla Turchia, che è praticamente l'unico governo che ne riconosce la sovranità, ma parlando anche dell'isola nel suo complesso, nei programmi ciprioti hanno partecipato in questi anni in tanti, dalla Cina alla Russia, ma a quanto pare dopo il 7 ottobre, dopo l'inizio degli attacchi poi nella striscia di Gaza, Israele ha messo gli occhi sull'isola con investimenti che portano però anche una scia geopolitica e addirittura religiosa. In collegamento con noi Christian Elia, giornalista d'inchiesta e reporter per IRPI Media, che si è occupato proprio del caso. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, insomma, bisogna fare la conoscenza di alcuni gruppi anche fondamentalmente apolitici, ma in realtà legati, possiamo dire, alla destra estrema israeliana, che ha iniziato a investire pesantemente a Cipro, con forse però un'ottica che adesso attrae anche l'attenzione chiaramente europea. Ricordiamo, Cipro è un paese dell'Unione Europea, anche se politicamente molto complesso da sviscerare, soprattutto a nord. Che cosa sta accadendo negli ultimi mesi?
1: Quello che si è notato, come veniva giustamente detto nell'introduzione, Cipro ci ha abituato a essere un hub di investimenti cinesi, russi, da sempre. Quello che si era notato negli ultimi mesi era una grande escalation di polemiche da parte sia di alcune formazioni politiche di opposizione del governo di Cipro, che, come giustamente è stato ricordato, è membro dell'Unione Europea, sia da parte di ricercatori, accademici, giornalisti indipendenti, che anche dell'opinione pubblica, di questo massiccio arrivo di investimenti israeliani. Il problema fin dall'inizio, che anche come cronisti ci eravamo occupati di chiarire, è che non c'è nulla di male, come è facile immaginare, sia l'idea che un imprenditore israeliano investa, sia l'idea che un cittadino israeliano possa comprare dove gli pare una casa. Quello che diventava interessante dal punto di vista giornalistico era andare a verificare la natura di queste polemiche. Queste polemiche ruotavano intorno all'idea di due principali categorie. La prima, che questi investimenti venissero fatti in una forma di gate communities, cosa si intende? Comunità isolate, chiuse, che possono ospitare solo un certo tipo di persone, con le proprie scuole, con i propri luoghi di culto, quindi completamente sconnesse, no, dalla realtà. E altro punto, quello che dietro questi investimenti ci fossero anche dei legami con le istituzioni israeliane, e quindi qualcosa di un po' più complesso del singolo progetto, del singolo imprenditore. Quello che siamo andati a verificare è che in effetti sia le figure degli imprenditori coinvolti sono estremamente legate al governo israeliano, sia che il facilitatore di questi investimenti è un'istituzione religiosa, la fondazione Shabbat Lubavitch, ortodossa, che è molto molto molto vicina, soprattutto negli ultimi anni, al partito di Ben-Gvir, che chi ci ascolta ormai avrà purtroppo imparato a conoscere. Ecco che questo, insomma, ricostruiva una filigrana di credibilità alle preoccupazioni che avevamo raccolto sia nell'ambiente della ricerca, della politica, che del giornalismo indipendente.
0: E cosa potrebbe esserci dietro, però, la solita questione della sicurezza di Israele? Sappiamo che Cipro ricopre una posizione storicamente, diciamo dai tempi del Medioevo, forse anche prima, strategica nel Mediterraneo, è una porta per il Medio Oriente. Può essere questo motivo o c'è dell'altro?
1: Quello che hai detto è assolutamente vero, ed è storicamente vero. Basta pensare agli interessi della Gran Bretagna, no? Sul militari. Quello che c'è da tempo a Cipro è Cipro è una delle basi principali di tutta una serie di aziende di cyber security legate anche al governo israeliano, che soprattutto in quel settore fa a forti investimenti di aziende partecipate dallo Stato. Perché è importante per loro? Perché Cipro è un paese dell'Unione Europea. Quindi, come sappiamo, su un certo tipo di affari delicati, di affari che toccano interessi strategici, paesi extra UE hanno delle procedure più complesse, per quanto tutti conosciamo gli accordi di Israele con l'Unione Europea. anche lo sviluppo di questo tipo di settore è sotto i riflettori ovviamente dell'interesse, ma c'è anche un tema più pragmatico. Mai come dopo il 7 ottobre del 2023, e questo è un dato dell'Istituto Nazionale Israeliano delle Assicurazioni, si parla di una fuga da Israele. Quindi noi parliamo di un'isola a 40 minuti di volo da Israele, un'isola che ha una posizione assolutamente strategica nel Mediterraneo, quindi è evidente che sia attenzionabile questo fenomeno.
0: Ed è insomma un'inchiesta importante, perché potrebbe porre presto evidentemente l'Unione Europea di fronte a decisioni importanti, e sappiamo che l'Unione Europea ha mostrato tanta fragilità in passato sulla politica estera, ma sull'aspetto commerciale è in grado di parlare in maniera spesso più unitaria. I rapporti con Israele sono e rimangono oggetto evidentemente di ampio dibattito. Ringrazio molto Cristian Elia di Irpi Media per essere stato con noi questa sera.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Un tema che chiaramente se vogliamo di nicchia, è un'inchiesta però veramente ben curata. L'invito è anche andare a leggere per farsi ovviamente un'idea di quello che sta accadendo a Cipro. Siamo quasi in chiusura. Leggo anche di messaggi che sono arrivati da Maria Teresa, una nostra ascoltatrice poco fa, ma si riferiva ovviamente l'intervista sulla pagina politica, e dice: come al solito sul tema sigaretta si glissa, 12 milioni di voti di fumatori, dice, fanno troppa gola, e poi dice quanta ipocrisia. E insomma sì, è un tema che ci porta a fare qualche riflessione. Se viaggiate, se vi è capitato di andare in Europa, in quasi ogni paese europeo un pacchetto di sigarette o anche i superalcolici hanno tassazione molto più alta che in Italia, e il sospetto che ci possa essere anche un po' di attività di lobbying, diciamo, rispetto al mancato aumento può venire. È pur vero che sono 12 milioni di voti di fumatori, non il sottoscritto, però ad esempio Giorgio Berselli in regia avrà capito che deve fumare tutto quello che può adesso prima che cambino idea. No, ovviamente scherzo, ed è anche un invito comunque a non fumare, che fa bene a prescindere. E allora noi siamo giunti in fondo. Il Timone torna domani come sempre dalle 20 alle 21. Vi ricordo però ovviamente che il Timone del mattino, delle 6 del mattino, apre la giornata, e lo farà anche domani con il nostro direttore Daniele Biacchessi, e che poi alle 13 c'è l'edizione di metà giornata con Paolo Sergio. È tutto per oggi, dunque io devo ringraziare però la squadra del Timone delle 20, come sempre il prezioso lavoro di Michele Ceci in redazione e l'ottima regia di Giorgio Berselli. E allora da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di una buona serata, passate la serata qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si è astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche, per alzata di mano, il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoa e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo due cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
9: Molti pensano che russare sia solo un fastidioso rumore che disturba chi ci dorme a fianco. Eppure, dietro a quel rumore molesto può nascondersi una condizione molto più complessa e pericolosa: l'apnea ostruttiva del sonno, una patologia diffusa, spesso non diagnosticata, che interrompe la respirazione durante la notte e mette sotto stress l'intero organismo. Negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a chiarire con sempre maggiore precisione quanto le apnee notturne non siano un fenomeno isolato, ma un fattore di rischio rilevante per molte malattie croniche. I dati più recenti ci dicono che chi soffre di apnea del sonno presenta un aumento significativo del rischio cardiovascolare e della mortalità generale, con percentuali che arrivano fino al 71%. Il problema è che molti pazienti non sanno di esserne affetti. I sintomi vengono sottovalutati, confusi con stanchezza o stress, oppure ignorati del tutto. Nel frattempo, notte dopo notte, l'organismo subisce microinterruzioni dell'ossigenazione che hanno conseguenze profonde su cuore, cervello e metabolismo. A rendere il quadro ancora più complesso c'è il legame sempre più evidente tra apnee notturne e obesità. Il peso corporeo, soprattutto quando si accumula a livello viscerale, gioca un ruolo decisivo nel favorire l'ostruzione delle vie aeree e nel peggiorare la qualità del sonno. Capire cosa accade durante il sonno, riconoscere i segnali e intervenire precocemente non è solo una questione di benessere, ma una vera strategia di prevenzione. Dormire male, russare in modo continuativo e non solo quando, ad esempio, si ha il naso chiuso, non significa semplicemente essere stanchi il giorno dopo, ma esporsi a rischi che possono compromettere seriamente la salute nel lungo periodo. Tra poco ne parleremo col professor Giovannino Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia. Sarà con noi tra poco. Intanto vi do il nostro numero 334 11 11 622, il numero per i vostri messaggi sul tema. Io sono Vicky Mangone, benvenuti.

0: per molte persone il russare è solamente un fastidio sociale, qualcosa da correggere per migliorare il sonno di coppia. Oggi però sappiamo che non è sempre così. In diversi casi dietro il russamento si nasconde una vera e propria patologia respiratoria, l'apnea ostruttiva del sonno. Si tratta di episodi ripetuti in cui la respirazione si interrompe per alcuni secondi durante la notte, con conseguenze che vanno ben oltre il semplice riposo disturbato. Queste pause respiratorie causano cali di ossigeno nel sangue, attivano una risposta di stress nell'organismo che nel tempo può avere effetti significativi sul sistema cardiovascolare. Non tutti i russatori soffrono di apnea, ma molti di chi ne è affetto non lo sa, perché si tratta di una condizione ancora largamente sottodiagnosticata e spesso non adeguatamente monitorata o trattata. Professor Giovannino Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Benvenuto professor Rocchi. L'apnea ostruttiva del sonno è ben altra cosa di un semplice russamento.
1: Sì, anche se diciamo che a russicchiare più o meno russicchiano tutti. Quando parliamo di russamento parliamo proprio besti più o meno. In alcuni momenti della notte può succedere, quando il sonno magari è profondo, può succedere. Invece il russamento è proprio quello che è veramente fastidioso, sì. Quello proprio che è insopportabile, che è continuo.
0: Quello che sveglia chi dorme di fianco, no?
1: Sì, è una disgrazia.
0: È vero.
1: È quello, diciamo, è un segno che verosimilmente non è un russamento semplice, non è un russamento innocente, ma è un russamento che ha bisogno sicuramente di un approfondimento diagnostico e poi eventualmente con conseguente terapia.
0: Certo, però mi fa impressione questa cosa dell'interruzione della respirazione. Cioè, con quale frequenza si ripetono, possono ripetersi questi episodi?
1: Beh, lei consideri che un indice che viene utilizzato quando facciamo la polisonnografia, che è l'esame principe, proprio per fare una diagnosi e per capire realmente cosa succede, c'è un indice che è l'indice HI, cioè il numero delle apnee più ipopnee che abbiamo ogni ora. E noi abbiamo dei pazienti che stanno a 50-60 di HI, quindi vuol dire che praticamente tutti i minuti hanno apnee che magari possono durare 20 secondi, 30 secondi. E quindi questi sono ovviamente
0: casi. E cosa succede all'organismo durante queste ripetute carenze di ossigeno? Cioè la reazione qual è? Poi così frequente?
1: Beh, la reazione è una reazione fondamentalmente infiammatoria, cioè attiviamo il sistema infiammatorio di base, quindi al di là del fatto che già il cervello e il cuore stanno per buona parte della notte in carenza di ossigeno, già questo ovviamente non va bene, proprio perché lavorano a quel punto in stress. Ma il fatto che l'ossigeno scenda e salga in continuazione, quello è proprio la causa dell'aumento dell'infiammazione, che sarebbe una normale fisiologia, perché l'infiammazione deve esistere, però deve esistere all'interno di determinati parametri. Invece questo su e giù dell'ossigeno fa sì che l'infiammazione si elevi molto e quindi a quel punto possiamo avere una maggiore coagulazione del sangue, quindi più formazione di possibili trombi, abbiamo l'attivazione, il peggioramento della glicemia, del colesterolo, che sono poi tutti ingredienti che guarda caso vanno a incidere sull'apparato vascolare, sia cardiovascolare che neurovascolare, sulla pressione del sangue. Quindi diciamo va a sbilanciare tutti i parametri, Quindi, oltre al fatto che abbiamo iperglicemia, ipercolesterolemia, ipertensione, l'ossigeno va su e giù durante la notte, che altro manca per avere un infarto e un ictus?
0: Appunto. Okay. Abbiamo fatto tombola. Marita, esatto, di Bergamo, una nostra ascoltatrice, scrive: il mio compagno russa fortissimo e a volte sembra proprio che smetta di respirare per qualche secondo. Devo svegliarlo quando succede o rischio di fare peggio? Io scapperei, no, nel senso, deve... come fa Marita a dormire con un marito, con un compagno che dorme, allora, come un trattore?
1: Io... Prego. Io credo che se ci tiene veramente, a questo punto dovrebbe effettivamente consigliargli di andare da un medico esperto in medicina del sonno, che quindi lo sottopone a una polisonnografia e conseguente terapia, perché appunto, come abbiamo detto, non è soltanto del fatto che la signora diciamo in questo caso è abbastanza una vittima, ma il problema è che il marito rischia effettivamente molto, insomma, da un punto di vista neuro e cardiovascolare.
0: Però il fatto di svegliare, insomma, anche con un calcio, si fa peggio, si può, va bene.
1: Ma no, è abbastanza indifferente. Perché
0: senza,
1: tanto,
0: lasciare lividi, professor Rocchi.
1: Ma tanto 20 secondi dopo ricomincia, quindi non è che può stare tutta la notte a dargli i calcetti.

0: 2016 l'ha normata, sia per quanto concerne la diagnosi, la polisonografia cardiorespiratoria, lasciando la polisonografia completa con elettroencefalogramma nei casi in cui dall'anamnesi si sospetta qualche cosa di neurologico, e ha normato anche le terapie, che sono 5, quindi si risolve il problema, però bisogna ovviamente attivarsi.
1: Allora, abbiamo detto, l'apnea è un problema non solo notturno, perché può portare complicazioni a vari organi, però le chiedo, professor Rocchi, ma se una persona dorme sola, come fa ad accorgersi di avere queste apnee notturne? Cioè, ci sono dei riferimenti, cioè, durante il giorno che sintomi ha?
0: Certo, un'ottima domanda. Solo che, diciamo, i sintomi che uno può avere durante il giorno non ci sono sempre. E questo effettivamente è un problema. Comunque, la sonnolenza che uno può avere durante il giorno, quello è già un sintomo.
1: Sintomatico.
0: Solo che non tutti poi hanno realmente questa sonnolenza. Magari ce l'hanno quando è molto grave la situazione, quando sono arrivati a una situazione molto importante. Altri invece hanno una sonnolenza anche con tutto sommato una situazione non particolarmente grave. Quindi questo è molto variabile. Un'altra cosa che non è diurna ma notturna, se il soggetto va spesso a urinare durante la notte, perché questo sta a significare che c'è proprio uno stress da un punto di vista pressorio, che poi l'organismo risolve praticamente facendo urinare molto di più, e quindi abbassare i volumi circolanti, i volumi ematici circolanti. Il fatto, poi parlando sempre di diurno, ma anche questo non è costante, la mancanza di concentrazione, la mancanza, la diminuzione della memoria. È chiaro che se parliamo di un ottantenne, se cominciamo a parlare di un quarantenne, la cosa effettivamente deve mettere un po' in
1: allarme. È sospetta. Lei ha citato.
0: Solo che purtroppo non sono sintomi costanti.
1: No, dicevo, lei ha citato la polisonografia. In cosa consiste questo esame? Che esame diagnostico?
0: La polisonografia, sì, è una specie di Holter. Un pochettino, un po' più di sensori, quindi è un apparecchietto che viene messo con una fascia attorno al torace, e può esserci anche una fascia attorno all'addome, poi c'è una specie di ditale che viene messo a uno delle dita della mano, che è un ossimetro, e poi viene messo la nasocannula, tipo quella che si mette per l'ossigeno, insomma. No?
1: Certo, abbiamo imparato a conoscerlo.
0: Esatto, durante il Covid. E quindi non è tutto, non è molto complicato, non è aggressivo, quindi è un esame
1: molto utile. Chi lo deve prescrivere, professore?
0: Lo può prescrivere qualunque medico. E anche lo stesso paziente lo può richiedere, nel senso che nel pubblico sarà, quindi se vuole attuare il percorso pubblico, sarà il medico di medicina generale o qualunque altro medico che poi è collegato al Servizio Sanitario Nazionale a prescrivergli la polisonografia. Se invece è privato, anche lo stesso paziente può rivolgersi a un centro di medicina del sonno e chiedere la polisonografia. Solo che la polisonografia di per sé, senza una visita, ovviamente serve a poco. Quella deve far parte di un percorso, visita e polisonografia, e quindi a quel punto si capisce bene di cosa stiamo parlando.
1: Bene, adesso una breve pausa musicale, poi torneremo a parlare di russare col professor Giovannino Rocchi.

0: Se conoscere le apnee è il primo passo, sapere perché si sviluppano e come intervenire è quello successivo. C'è uno studio recente che ha messo in luce una correlazione tra obesità e sindrome delle apnee ostruttive. Negli ultimi anni è emerso con chiarezza un legame molto stretto tra due condizioni che spesso si alimentano a vicenda: il tessuto adiposo, in particolare quello localizzato nella zona del collo e dell'addome, può favorire il restringimento delle vie aeree e rendere più difficile una respirazione regolare durante il sonno. Ma non è solo una questione meccanica, perché poi entrano in gioco anche fattori metabolici e infiammatori. Ne stiamo parlando col professor Giovannino Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia. Professore, quindi l'obesità è maggiormente quella la causa?
1: Allora, sicuramente è una delle concause più... No, non aiuta nessuno, decisamente. No. Ma a parte diciamo, le apnee del sonno, l'obesità è comunque una patologia a prescindere. E quindi il problema è che adesso sta diventando una epidemia, insomma. E invece... proprio bisogna stare molto attenti a mantenere un peso adeguato, perché come lei già ha detto giustamente, l'obesità poi crea una serie di situazioni metaboliche, infiammatorie, che tra parenti si automantiene, perché superata una certa quantità di grasso, il grasso si automantiene e anzi cerca di aumentare, paradossalmente. Quindi proprio perché soprattutto il grasso viscerale, che è quello che abbiamo attorno ai visceri, non è uguale al grasso sottocutaneo, ma il grasso viscerale è un organo endocrino che produce una serie di ormoni e di molecole, che ce ne fosse una a nostro favore, sono tutte assolutamente a nostro favore, quindi quello è un grasso che va assolutamente eliminato. Poi è chiaro, come ha detto lei, che giustamente purtroppo va a creare anche un problema sulle apnee, perché il grasso non si mette solo a livello dell'addome, ma si mette a livello del collo.
0: Certo.
1: E tra parentesi, non solo in mezzo alle fasce muscolari del collo, ma anche alla lingua, per cui la lingua diventa più grande e quindi diventa un tappo più efficace, che più facilmente va a chiudere a livello della gola. Quindi questo è il motivo per cui l'obesità decisamente non favorisce, anzi è sicuramente la terapia principe, ancora diciamo tra le cinque terapie, il controllo della massa grassa è effettivamente la terapia principale. Intanto noi risolviamo il problema del russamento e delle apnee, comunque se rimane l'obesità, quella è comunque una patologia a prescindere.
0: Se poi ci mettiamo l'età che avanza, il fumo, il consumo di alcol, abbiamo fatto veramente altro che strike, no?
1: È come sparare sulla Croce Rossa.
0: Esatto. Scrive Sergio, un ascoltatore: ho iniziato a usare un'app che registra il sonno e mi segnala pause nella respirazione. Posso fidarmi o rischio di allarmarmi inutilmente? Chiede.
1: No, allora, tutte queste app sono utili quando noi le utilizziamo come uno screening, non come una diagnosi. Vale a dire, perché poi il problema qual è? Che sono chiuse, cioè vale a dire, noi non abbiamo i risultati grezzi, noi abbiamo risultati definitivi e quindi non possiamo sapere realmente se ci sono degli artefatti o meno. Però se a un certo punto tutte le notti insomma in qualche maniera ci dice che abbiamo delle pause, quella non è una diagnosi, quella però è un campanello di allarme, per cui a quel punto deve andare a un centro di medicina del sonno, fare la visita, fare la polisonografia, e a quel punto sa se la situazione è una situazione lieve, se è una situazione severa o se è una situazione iniziale, insomma, ecco. E quindi è inutile preoccuparsi di più, ma è altrettanto vero che non bisogna far finta di niente, insomma.
0: Certo. Nei casi più gravi, per i casi più gravi c'è l'intervento chirurgico. In cosa consiste?
1: Dunque, nel senso che le terapie sono cinque e ogni terapia ha la propria indicazione, per cui non c'è una terapia che valga per tutti. Ci sono delle indicazioni precise, per cui per esempio c'è la terapia ventilatoria, che è la CPAP, che è un apparecchietto che aspira aria dall'ambiente e la insuffla tramite una mascherina e quindi va a risolvere il problema delle apnee. Chiaramente la CPAP non andiamo a mettere per chi semplicemente è russa, ma per chi ha apnee, molte apnee, certo, che durano molto e che abbassano di molto l'ossigeno.
0: È tollerata da tutti la CPAP, professore? La tollerano tutti?
1: Tutte le terapie hanno bisogno della tolleranza, tutte. Anche a chi uno gli dice, guardi, che dovrebbe mangiare un po' meno dolci, no? Per esempio, uno può diventare molto intollerante a una terapia di questo genere. Per cui il concetto è che ogni terapia deve essere tollerata. Va tollerato ovviamente la diminuzione di massa grassa, quindi una nutrizione adeguata, va tollerata la CPAP. Va tollerato il BITE, che è un dispositivo di avanzamento mandibolare che permette un aumento dello spazio a livello della gola, quindi è un BITE specifico, perché di BITE ce ne sono circa 900, quindi sono dei BITE specifici proprio per il russamento delle apnee. C'è la chirurgia, che è sia la maxillofacciale e sia in campo otorinolaringoiatrico, quindi naso, per far sì che il naso respiri meglio, piuttosto che a livello della gola. Ora il vecchio intervento, che era l'uvolo-palato-faringoplastica, è stato sostituito da altri interventi che sono la faringoplastica laterale, anteriore, tende a pacchetto. Però e poi c'è la quinta terapia, che è la terapia posizionale, cioè il dormire di lato. Ci sono dei sistemi specifici, dei dispositivi specifici per dormire di lato. Oltretutto dormire di lato è una terapia di un anno e mezzo, quindi ogni situazione ha la terapia indicata e quindi quello è compito del medico esperto in medicina del sonno, che in relazione alla visita, in relazione alla polisonografia, decide qual è la terapia più idonea per il paziente.
0: Bene, la ringrazio molto, professor Rocchi. Prego. Professor Giovannino Rocchi, esperto di medicina del sonno e roncopatia. Adesso ci fermiamo per qualche istante, breve pausa e poi torniamo ancora qui a Check Up. Restate con noi.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
7: Dolori addominali ricorrenti e stanchezza cronica sono i sintomi di una malattia infiammatoria che accompagna i pazienti per tutta la vita e che negli ultimi anni sembra comparire sempre più spesso anche tra adolescenti e giovani adulti. Il morbo di Crohn, insieme alla colite ulcerosa, fa parte delle malattie infiammatorie croniche intestinali, patologie complesse che richiedono diagnosi precoce, terapie personalizzate e controlli nel tempo. Negli ultimi anni la ricerca ha compiuto progressi molto importanti, nuovi farmaci biologici, maggiore conoscenza del ruolo del microbiota intestinale e strategie terapeutiche sempre più mirate stanno cambiando il percorso di cura dei pazienti. Ma restano molte domande: perché queste malattie stanno aumentando? Quali sono i primi segnali da non sottovalutare? E oggi quali sono le prospettive per chi riceve una diagnosi? Capire come riconoscere precocemente questa patologia e quali strumenti diagnostici abbiamo a disposizione è il primo passo per migliorare il percorso di cura. Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp, ne parliamo tra poco. A check up.

0: Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino di origine autoimmune. Al 2026 si stima che la malattia colpisca circa 100.000 persone in Italia, con un numero crescente di casi, in particolare tra i giovani. 20% esordisce entro i 20 anni. È una patologia complessa, caratterizzata da fasi di riacutizzazione, periodi di remissione, può interessare diversi tratti del tubo digerente. Non si manifesta sempre allo stesso modo. In alcuni casi i sintomi compaiono gradualmente, in altri in maniera più improvvisa, rendendo il percorso verso la diagnosi spesso lungo e molto complesso. Non tutti i pazienti vivono la malattia allo stesso modo, il decorso può essere molto diverso da persona a persona e richiede per questo un approccio diagnostico e terapeutico sempre più personalizzato. Il professor Flavio Caprioli è il direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia presso il Policlinico di Milano. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno.
0: Benvenuto. Cosa succede nell'intestino di chi soffre del morbo di Crohn?
1: Sì, il morbo di Crohn o malattia di Crohn, appunto, come anticipava, sì, è una malattia infiammatoria. È una malattia quindi in cui a un certo punto, per appunto cause che se vuole approfondiamo, è a livello dell'intestino, della mucosa in particolare, quindi dello strato più a contatto con la parte interna dell'intestino, incominciano a generarsi delle aree di infiammazione che vanno incontro poi a delle ulcere, quindi delle lesioni proprio dell'alterazione della mucosa, e a seguito di queste ulcere si possono poi generare dei sanguinamenti e si possono generare dei restringimenti dell'intestino stesso con un tentativo appunto di riparazione. Questi restringimenti, che in termine medico si chiamano stenosi, poi possono determinare occlusione intestinale, necessità di intervento chirurgico, quindi una necessità di appunto ricoverare il paziente, e viceversa possono generarsi anche a monte dei tratti di accumulo di batteri e degli ascessi a livello intra-addominale, che pure sono di pertinenza chirurgica. Il paziente, per via di questa infiammazione, ha dei sintomi che appunto sono quelli di una alterazione della frequenza dell'evacuazione, in particolare spesso diarrea, il calo di peso e il dolore addominale. Sono i tre sintomi principali della malattia di Crohn. Esatto.
0: Le chiedo se ci sono differenze tra Crohn e colite ulcerosa. Sono entrambe malattie infiammatorie croniche, certo, intestinali, ma sono diverse?
1: Certo. Sì, sono differenti perché la malattia di Crohn può colpire tutto l'apparato digerente, quindi in teoria dalla bocca fino all'ultimissima parte a livello anale, mentre la colite ulcerosa colpisce solo l'ultimo tratto dell'intestino, che è il colon. Sono due malattie che hanno anche sintomatologia differente, in particolare appunto la colite ulcerosa che colpisce la superficie dell'intestino in maniera più superficiale ha come sintomo cardine il sanguinamento intestinale.
0: Un messaggio di una nostra ascoltatrice Nilde, che scrive: nella mia famiglia ci sono due casi di Crohn, è una malattia ereditaria?
1: È una bellissima domanda, è una malattia che ha sicuramente una base genetica. Quindi oggi conosciamo più di 200 punti nel diciamo codice genetico della persona, le cui mutazioni si associano ad un aumento di suscettibilità. Non è una malattia genetica in senso stretto, però appunto si eredita una predisposizione genetica che fa sì che alla fine ci siano anche delle aggregazioni familiari. È stimato appunto che
0: familiarità.
1: Chi ha un familiare affetto ha 10 volte circa il rischio di ammalarsi di questa malattia.
0: Professor Caprioli, io prima accennavo a un aumento di casi negli ultimi anni, soprattutto fra i giovani.
1: Esatto.
0: L'abuso di antibiotici, per esempio nell'infanzia, può avere un ruolo nell'esplosione di queste malattie nelle nuove generazioni? Secondo lei?
1: Sì, questo si instaura in un discorso più ampio, che è quello legato al ruolo della flora batterica intestinale, che oggi è certo. Sì. Una alterazione della flora batterica intestinale ha sicuramente un ruolo nella instaurarsi della malattia. E l'utilizzo di plurimi cicli di antibiotici e quindi arrivare addirittura all'abuso durante l'infanzia è stato associato in maniera inequivocabile a un aumento del rischio di ammalarsi di malattie di Crohn in età giovane e adulta, sicuramente. Perché è una condizione, l'utilizzo e l'abuso di antibiotici che altera in maniera estremamente significativa la flora batterica.
0: Ancora un messaggio, Antonella da Savona, che chiede: se una persona ha già una malattia autoimmune, il rischio di sviluppare anche il morbo di Crohn è più alto?
1: Anche questa è una bellissima domanda, dipende dalla malattia autoimmune. Ci sono delle malattie autoimmuni che sono associate all'aumento del rischio di malattia di Crohn. Faccio due o tre esempi: una è la psoriasi e l'artrite psoriasica, sì, si associano a un aumento del rischio; altre, come la spondilite ankilosante, che è una malattia appunto che colpisce la colonna, o un'altra malattia che è la colangite sclerosante, che invece colpisce le vie biliari, sono estremamente associate alla sindrome. Altre invece assolutamente no, come l'artrite reumatoide o ad esempio malattie neurologiche, sclerosi multipla, non sono associate.
0: Quando il morbo di Crohn compare in età pediatrica, allora è un problema, sì. Come si gestisce la malattia, professore?
1: È un grosso problema, perché oltre ai sintomi di cui discutevamo prima, si associa un problema grosso, che è il difetto di crescita, cioè il ritardo di crescita, che colpisce il bambino per via del malassorbimento o delle terapie cortisoniche. E ci sono delle, fortunatamente, tante equip pediatriche sul territorio nazionale molto specializzate. Al Policlinico ne abbiamo una, ma ce ne sono molte su tutto il territorio, fortunatamente, che sanno gestire in maniera veramente omnicomprensiva queste patologie, a partire proprio dalla terapia nutrizionale, che è un caposaldo delle malattie con esordio pediatrico.
0: Lei ha parlato di sintomi ben precisi, inequivocabili direi, però la sì, diagnosi spesso arriva dopo anni.
1: Esatto, soprattutto perché? Nella malattia di Crohn. Sintomi, è vero, sono abbastanza specifici, in particolare il calo di peso, però un individuo, se non ha un orientamento da parte di un medico o di un altro organismo, magari non pensa che possa esserci questo tipo di problema. E il problema della malattia di Crohn è che per andare a effettuare la diagnosi bisogna effettuare degli esami invasivi, sicuramente, che sono la colonoscopia e in alcuni casi quindi un esame endoscopico, e non c'è un elevato accesso invece a degli esami invece meno invasivi, che possono invece confermare o comunque determinare il sospetto diagnostico, uno dei quali fondamentale è l'ecografia dell'intestino, l'ecografia delle ansie intestinali.
0: Capitolo alimentazione e tante domande di parecchi ascoltatori. Professore, la domanda che le faranno tutti, scrive Carlo da Milano: cosa devo mangiare? Esiste una dieta anti-Crohn o è tutto soggettivo? Lorella di Milano scrive: ci sono alimenti che è meglio evitare quando si ha questa malattia? Fabrizio chiede: è vero o falso che l'abuso di troppi insaccati può scaturire il morbo di Crohn? Allora, partiamo da Carlo di Milano: cosa devo mangiare? Esiste una dieta anti-Crohn?
1: Allora, oggi tutte le evidenze scientifiche documentano che esiste una dieta antinfiammatoria, sì. Che è di fatto una dieta ricca di frutta e verdura. È una dieta quindi mediterranea, che permette di mantenere una flora batterica più varia possibile e quindi con un effetto antinfiammatorio. Viceversa, mi ricollego anche alla domanda sugli insaccati, la dieta ricca di cibi ultraprocessati, carni rosse e carboidrati, quindi una dieta possiamo dire all'americana, è una dieta pro-infiammatoria, che altera la flora batterica intestinale in termini che favoriscono l'infiammazione. Questo ormai anche questo è assolutamente assodato ed è un fatto. Il fatto di sapere che cosa poter mangiare nel caso specifico dipende molto, perché ovviamente qualora ci siano dei restringimenti dell'intestino nella malattia di Crohn, oppure una fase molto acuta di infiammazione con la presenza di un elevato numero di scariche diarroiche, consiglia una riduzione delle verdure, delle fibre, perché sia aumentano il volume di il volume fecale, che possono facilitare lo sviluppo dell'occlusione. Però certo, sono casi molto specifici e molto selezionati. In generale, fortunatamente, la dieta permette l'uso di grandi quantità anche di frutta e verdura.
0: Si parla anche di strategie nutrizionali tipo digiuno intermittente. Che cosa ne pensa? Mm. Che ruolo riveste?
1: Il digiuno intermittente nella malattia di Crohn, nella colite ulcerosa, non ha nessun ruolo. Sembra avere un ruolo in realtà invece altri tipi di obiettivi come il calo ponderale. Quello che invece ha un elevato ruolo nella malattia di Crohn soprattutto è quella di associare alla terapia farmacologica una terapia nutrizionale con degli specifici integratori o delle diete semi elementari che hanno un ruolo proprio di ridurre molto l'infiammazione, proprio perché modulano la flora batterica in senso antinfiammatorio.
0: E l'esercizio fisico?
1: L'esercizio fisico fa sempre bene anche nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, ma questo è vero per tutte le malattie autoimmuni, ha un effetto anch'esso antinfiammatorio e può facilitare il ritorno in una fase di remissione di una malattia attiva.
0: Bene, 334 11 11 622, brevissima pausa, ci ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo col professor Flavio Caprioli, parliamo di malattia di Crohn.

0: fino a qualche decennio fa le opzioni terapeutiche erano limitate, oggi il panorama delle cure per le malattie infiammatorie intestinali è cambiato. L'aumento dei casi evidentemente favorisce una maggiore attività di ricerca. Farmaci biologici, terapie mirate sul sistema immunitario, strategie di trattamento sempre più personalizzate permettono di controllare meglio l'infiammazione e prevenire le complicanze della malattia. Stiamo parlando della malattia di Crohn. L'obiettivo oggi non è solo ridurre i sintomi, ma mantenere la remissione nel lungo periodo e migliorare ovviamente la qualità di vita dei pazienti. Ne stiamo parlando col professor Flavio Caprioli, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia presso il Policlinico di Milano. Professor Caprioli, quali sono gli esami utilizzati per diagnosticare il morbo di Crohn? Per esempio l'ecografia intestinale, di cui lei è un esperto, può sostituire la colonscopia nel monitoraggio della malattia o resta un esame complementare?
1: Oh, è una correttissima domanda. La ecografia delle ansie intestinali è un esame che è sicuramente utile in molti momenti della gestione del paziente con malattia di Crohn. Durante la diagnosi, sicuramente, dicevamo prima, permette già in un paziente con dei sintomi vaghi di evidenziare un tratto infiammato e quindi di mirare da un punto di vista poi dell'esame endoscopico. Nel monitoraggio è fondamentale perché permette di valutare l'evoluzione della infiammazione a livello delle tratti di intestino anche poco accessibili da un punto di vista sempre endoscopico e quindi evitare questo tipo di monitoraggio invasivo. La colonscopia rimane ancora importante, è un esame purtroppo non particolarmente gradito dai pazienti per via anche della preparazione, ma certo, è un esame che serve per avere un esame istologico, quindi la certezza della malattia, e in alcuni momenti particolari in cui è necessario prendere delle decisioni sulla base della severità della malattia di tipo endoscopico, però via via fortunatamente riusciamo a farne sempre meno uso e a bypassarlo con esami non invasivi.
0: Luigi di Roma chiede: volevo chiederle, professore, se c'è una connessione tra il morbo di Crohn e i carcinomi intestinali.
1: È una corretta domanda. Esiste sicuramente un maggior rischio di sviluppo dei tumori del colon retto e anche del piccolo intestino in pazienti che hanno infiammazione intestinale. La premessa a tutto questo è che la malattia però sia attiva a livello colico, quindi dell'intestino crasso, del colon. Il rischio tende, soprattutto se la malattia è non controllata e cronicamente attiva, tende ad aumentare, ed è il motivo per cui i nostri pazienti devono andare incontro a una sorveglianza per via endoscopica, ed è un altro dei modi e dei motivi per cui è necessario fare delle endoscopie ripetute.
0: Le cure, quali sono le cure attualmente disponibili per il Crohn? Si parla di farmaci biologici, cosa sono, di che si tratta?
1: Esatto. Allora, le cure hanno avuto un'esplosione negli ultimi anni e come diceva giustamente lei, la ricerca farmaceutica si è sicuramente molto molto interessata a queste patologie anche per la loro crescita. Di fianco alle terapie tradizionali, quindi soprattutto il cortisone, devo dire, abbiamo questi farmaci biologici che si chiamano così perché derivano sono degli anticorpi monoclonali che si somministrano o per via endovenosa o per via sottocutanea e derivano da tecnologia del DNA ricombinante e da colture cellulari. Sono tanti, un tempo ne avevamo a disposizione soltanto uno, oggi nella malattia di Crohn ne abbiamo a disposizione almeno 5 differenti che hanno e trovano indicazione in varie accezioni o declinazioni della malattia. Alcuni sono più rapidi ma meno duraturi nel lungo termine, altri sono invece meno efficaci nell'immediato ma durano, la loro durata e la durata nel tempo è molto maggiore e differiscono fra loro anche ovviamente per il meccanismo d'azione ma anche per il profilo di sicurezza. Devo dire che gli ultimi usciti sul mercato hanno un profilo di sicurezza eccellente e un elevatissimo rapporto fra beneficio e rischio.
0: Bene, poi molti pazienti temono l'intervento chirurgico come un fallimento, a volte però è l'unica strada. Quando?
1: Questa è allora l'intervento chirurgico è fondamentale in termini in momento di complicanze. Dicevamo prima stenosi, quindi restringimenti o accessi necessitano l'intervento chirurgico perché la terapia medica non riesce a trattarli. Oggi però si sta anche valutando la possibilità di effettuare un intervento chirurgico precoce in pazienti che hanno una malattia molto limitata iniziale. Gli ultimissimi dati proprio sono stati esposti all'ultimo congresso europeo di Stoccolma, si è visto che nell'arco di 10 anni chi fa un intervento di fatto alla diagnosi rispetto a chi fa una terapia biologica ha degli outcome a lungo termine leggermente migliori. Quindi si sta rivalutando il ruolo dell'intervento, ma in casi anche qui molto selezionati e molto appunto da discutere con il curante.
0: Allora, chiudiamo con due messaggi. Valentina di Roma che chiede: è possibile pianificare una famiglia in sicurezza o i farmaci e la malattia stessa rappresentano un rischio troppo alto? Vogliamo rassicurare Valentina?
1: Certo, la rassicuriamo nel dire che la malattia di Crohn di per sé non è una controindicazione in alcun modo a un inizio di una gravidanza, assolutamente. È ovvio che la gravidanza va pianificata nel momento in cui la malattia è in remissione, quindi il messaggio è mandare la malattia in remissione, la malattia sotto controllo non ha assolutamente nessuna controindicazione all'inizio di una gravidanza e anche, devo dire, la massima parte dei farmaci sono compatibili con la gravidanza stessa.
0: Bene, mio figlio soffre di Crohn dall'età dello sviluppo, fino ad ora non gli ha dato problemi eccessivi, può continuare a fare sport e condurre una vita normale? Loredana di Cuneo.
1: Prego. Direi deve condurre una vita normale e deve continuare a fare sport perché, come abbiamo visto, ha degli effetti anche antinfiammatori e sul benessere generale, quindi può e deve continuare ad avere una qualità di vita normale.
0: Grazie davvero al professor Flavio Caprioli, grazie per essere stato con noi, direttore della gastroenterologia e endoscopia del Policlinico di Milano. Check up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16, adesso la linea va alle notizie e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo, così Tajani.
3: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
2: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno, farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E siamo già pronti per iniziare questa nuova puntata di Summertime. Sapete che Summertime, ormai ve l'ho detto nei giorni scorsi, è stato detto anche in altre fasce orarie, è un po' il contenitore estivo dei programmi di Giornale Radio. Quindi diciamo che ci chiamiamo un po' tutti Summertime. Ecco, questo è Summertime dalle 17 alle 20, oppure in replica dalle 22 all'1. Io sono Eri Garuti, c'è cioè Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Oggi in pazza la polemica sul SAFE, cioè sui fondi per la difesa, prestiti dell'Unione Europea per spese militari. Insomma, il vice premier Tajani ieri ha annunciato che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi per questo scopo, poi però ha fatto un po' marcia indietro, ha detto ma ne useremo meno, forse la metà, e quindi ci sono stati commenti un po' di tutti i tipi, commenti contrari da sinistra, e questo può non stupire, ma la misura divide anche il centrodestra, perché è contraria alla Lega, e intanto l'Unione Europea chiede chiarezza e cercheremo anche noi di fare chiarezza per quanto possibile su questo tema. Ma prima rilassiamoci con un po' di musica, The Weeknd, Blinding Lights.

0: Insomma, cerchiamo di fare chiarezza su questa polemica politica, sul SAFE, sui fondi per la difesa, ma anche un po' in generale di capire di che cosa stiamo parlando. Ricapitoliamo il tutto con Giulia Merlo del Domani, del giornale Il Domani. Grazie per essere con noi, Giulia, e per aiutarci a fare un po' di chiarezza.
1: Buonasera, grazie a te.
0: Allora, intanto cerchiamo di spiegare bene di che cosa si tratta, cosa sono questi fondi SAFE.
1: Allora, sono di fatto dei fondi europei, quindi dei fondi a prestito per capirci, che sono stati messi a disposizione da parte dell'Unione Europea per l'acquisto di strumenti di difesa, quindi diciamo in senso improprio, diciamo armi, possono essere anche altre strumentazioni, sempre chiaramente da inserire nella macro voce che riguarda la difesa. Sono dei fondi ovviamente in un certo senso, se vogliamo, simili a quelli del PNRR, quindi che comunque andranno restituiti, però dei prestiti che dovrebbero appunto servire proprio in questa fase così complicata a livello geopolitico ai singoli stati europei di poter in qualche modo incrementare la spesa in difesa, insomma alla luce delle varie necessità che in questo momento sono comparse, senza dover intaccare quello che è il bilancio del singolo stato.
0: Perfetto, cosa è successo però ieri? È stato un ballon d'essai quello di Tajani, che ha detto ne prendiamo 14,9 miliardi oppure così era una notizia, però poi c'è stata una levata di scudi e quindi ha detto beh, magari ce ne serve la metà. Cosa ne pensi?
1: Ma io penso che questa sia una fase politica molto complessa in cui gli equilibri di maggioranza sono molto instabili. In questo momento ci sono varie tensioni dentro il centrodestra. Il tema dell'acquisto di armi è uno di queste, perché in particolare la Lega non è convinta che accedere a questi fondi sia la strada giusta, e forse non è convinta che sia la strada giusta anche perché dal punto di vista, diciamo così, della posizione politica del partito, la linea di Salvini in favore di che lui chiama, diciamo, della pace in Ucraina, eccetera, insomma andare nella direzione di acquistare delle armi, ecco, non è congruo con quella che è la linea leghista. Di conseguenza accedere a questi fondi viene vissuto dalla Lega come una sorta di smentita da parte del governo di quella che è la sua posizione, di qui la levata di scudi. Ma dall'altra parte c'è Forza Italia, che invece è sempre stata molto favorevole in questa direzione, anche, bisogna dirlo, con l'appoggio del ministro Crosetto, che è un ministro di Fratelli d'Italia, ma che anche lui ha spinto molto per accedere al prestito europeo.
0: Certo, ma secondo te è un gioco delle parti oppure la Lega davvero è stata molto sorpresa dall'uscita di Tajani? Io non ci credo, dai.
1: Neanch'io ci credo, okay. Infatti penso che in questo momento la grande questione di fondo è la legge elettorale. Tutto ciò che diciamo contestualmente si discute a livello politico ha a che fare anche con la legge elettorale, quindi la Lega ha interesse a tenere una posizione molto intransigente su questo tipo di temi, perché c'è anche, come dire, un tavolo di trattative separato su altri argomenti, quindi più si è intransigenti su una cosa più si può poi trattare sull'altra, e quindi e questo vale però per tutti i partiti della maggioranza, non solo per la Lega. Di conseguenza io penso che nessuno si sia stupito, ma nessuno si sia stupito neanche della levata di scudi della Lega.
0: Sta diventando più difficile che fare la pace in Ucraina, cioè no, adesso più difficile no, però insomma diventa complesso, si mette sul tavolo dei negoziati un argomento che non c'entra, si tratta su più fronti, diventa veramente complicata la questione. Ecco, secondo te come andrà a finire? Cioè almeno sulle cifre e sui prestiti per le armi.
1: Allora, io come percezione personale credo che infine si arriverà ad accedere a questi fondi, anche perché diciamo l'alternativa poi concreta, visto che anche l'Italia ha sottoscritto la clausola del 5% del PIL, sottoscritta con tutti gli altri soggetti NATO, quindi insomma non è una questione di poco conto, ecco. L'alternativa a non accedere ai fondi è quella di andare a trovare questi stessi denari nelle casse dello Stato e quindi nella prossima finanziaria, operazione che lo stesso Giorgetti, che andrebbe nella direzione di Salvini e quindi di dire non accediamo ai fondi, ha dimostrato essere molto complicata. Di conseguenza, quando ci si ritroverà a dire delle due l'una, o in finanziaria o con l'accesso ai fondi europei, probabilmente la risposta più semplice sarà quella di dire si accede ai fondi europei. Probabilmente la discussione poi potrà essere sul quantitativo, perché i 14 miliardi sono tra virgolette pochi rispetto a quelli a cui forse si potrebbe anche accedere. Quindi io credo che poi il margine di contrattazione sia più sulle cifre che sul se.
0: E invece sulla legge elettorale a questo punto?
1: Sulla legge elettorale io ho l'impressione che il centrodestra si sia infilato in un tunnel molto complicato, anche perché gli emendamenti si presenteranno a inizio agosto, ma si voteranno poi al Senato a inizio settembre, e in quel mese, questo mese estivo, potrà succedere di tutto, cioè un accordo scritto oggi rischia di essere un accordo scritto sull'acqua, diciamo, soggetto alle intemperanze politiche a cui sempre agosto ci ha abituato. Io credo che infine le preferenze almeno al Senato passeranno, perché il voto è palese. Sono incerta sulle sorti dell'intero pacchetto legge elettorale quando poi dovrà tornare alla Camera e lì sì venire approvata in via definitiva.
0: Staremo a vedere. Comunque la sensazione è che si sia già in campagna elettorale, qualcosa del genere, secondo me. Senti, io ti ringrazio molto e spero che torneremo a sentirci per prossime occasioni. Grazie a Giulia Merlo, che scrive su Domani, ovviamente, di politica e anche di altri argomenti, è un'esperta di politica e ci ha fatto molto molto piacere ospitarti. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi e agli ascoltatori.
0: Adesso abbiamo invece Paul McCartney, Come Inside.

0: È indubbio che questo governo è un governo guerrafondaio, perché da soldi a destra manca, difesa, attacco, e Ucraina in continuazione, e fondi, aiuto militare, aiuto logistico. Non c'è dubbio, è in linea con la guerra, con le guerre. Sergio da Milano.
1: Ecco, grazie Sergio, grazie a tutti quelli che ci mandano i loro messaggi. Non abbiamo ancora dato il numero WhatsApp, oggi è il 334 11 11 622, ormai i fedelissimi di Giornale Radio lo conoscono. Allora, noi parliamo ancora di spese militari o di scenari militari, ma anche politici. In questo caso ci spostiamo in un paese che comunque ha un peso molto importante sullo scenario internazionale, soprattutto di questi tempi, cioè Israele. E ne vogliamo parlare con David Zebuloni, corrispondente da Israele di Libero. Buonasera, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, intanto abbiamo visto Netanyahu andare a parlare con Trump ieri e non siamo sicuri di sapere che cosa si sono detti. Tu che idea hai?
2: Allora, a differenza degli incontri precedenti, partiamo da un presupposto. Netanyahu è il leader che ha battuto un record in termini di visita alla Casa Bianca dall'ultimo insediamento di Trump. Parliamo della settima visita, è qualcosa privo di precedenti, che anche a livello simbolico ha un significato importante. A differenza però degli altri incontri che hanno avuto i due nella Casa Bianca, questa volta Netanyahu e Trump non si sono incontrati a quattro occhi, non c'è stato un attimo nei quali i due si sono chiusi in una camera e hanno parlato senza la presenza di terzi, di questioni che riguardano appunto il destino del Medio Oriente, e anche questo ha un valore simbolico e non da sottovalutare. Quindi bene o male sappiamo quali sono gli argomenti che hanno trattato i due leader alleati. In primis la questione iraniana, che rimane il fulcro un po' di questo conflitto che è ancora in corso in Medio Oriente e nel quale è coinvolto anche Trump fino al collo. Si è parlato degli Stati Uniti, Netanyahu aveva intenzione di parlare anche di altro con Trump. Si sa che Netanyahu è arrivato con un'agenda ben precisa, in qualche modo cercando di consolidare quella che è l'alleanza con gli Stati Uniti, che non ha mai vacillato, ma che con la retorica di Trump in qualche modo ha preoccupato gli israeliani, e quindi Netanyahu cercava delle conferme che sono arrivate in modo parziale.
1: Ma quali sono adesso i punti su cui le visioni dei due leader divergono?
2: Sostanzialmente Trump

0: continua a prediligere, nonostante poi le sue infinite minacce, continua a prediligere la via della diplomazia con il regime iraniano, per una questione di
1: almeno
0: interesse.
1: Almeno nei giorni dispari.
0: Esatto.
1: Più o meno. Poi,
0: capace che tra 5 minuti twitta certo, tutt'altro.
1: Certo.
0: Però se ci concentriamo su ciò che sta dicendo appunto nelle ultime ore o comunque negli ultimi giorni, tra appunto una minaccia e l'altra, e sembrerebbe prediligere la via della diplomazia, come dicevo, per una questione meramente di interesse politico interno. Sappiamo che gli Stati Uniti non capiscono questa avventura militare di Trump, non capiscono l'importanza eventuale della caduta del regime iraniano, e quindi Trump, risentendone anche nei sondaggi o comunque nel consenso generale, cerca di fare un passo indietro rispetto a quella che era l'offensiva. Israele invece naviga in tutt'altre acque, in altri mari. La minaccia iraniana è molto più esistenziale, molto più concreta. Gli israeliani percepiscono questa minaccia, credono in questa minaccia, credono nelle parole del regime, e quindi sostengono quello che può essere uno scontro contro il regime iraniano.
1: Certo.
0: E quindi appunto, quando mi chiedi quali sono le divergenze principali rispetto al tema iraniano, è la via della diplomazia rispetto invece allo scontro armato.
1: Senti, abbiamo ancora 3 minuti o poco più, e ti volevo chiedere qualcosa sulla situazione interna di Israele, perché a ottobre si va al voto, no?
0: Giusto, il 27 ottobre è la data attuale che è stata stabilita come la data delle elezioni. Delle elezioni importantissime, tutte le elezioni sono importanti, ma queste forse sono le più importanti che Israele abbia mai avuto. Sono le prime elezioni dopo la strage del 7 ottobre, sono le prime elezioni dopo questa guerra che ha toccato Israele su tutti i fronti, e anche su quello mediatico. Credo che Israele non sia mai stata discussa come lo è stata in questi ultimi anni, e quindi la nuova leadership dovrà affrontare delle tematiche che non sono mai state toccate prima.
1: Tu parli
0: sia in termini
1: di nuova leadership perché dai per scontato che non ci sarà più Netanyahu? O no?
0: No, non lo do per scontato perché i sondaggi dicono diversamente.
1: Cosa dicono i sondaggi?
0: Allora, Shimon Peres, per chi se lo ricorda, diceva che i sondaggi sono come il profumo, vanno odorati ma non bevuti. Quindi i sondaggi israeliani, un po' come i tweet di Trump, cambiano, ma veramente quotidianamente. L'opinione pubblica israeliana è molto vacillante circa qualunque questione che riguarda le elezioni, e ogni esternazione di un leader o di un altro, di un esponente politico o di un altro, può portare voti a un leader o a un altro. In questo momento Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, uno dei maggiori esponenti dell'opposizione di Netanyahu, in questo momento sembrerebbe avere la meglio su Netanyahu, perlomeno a livello di partito, perché parliamo del Likud contro il partito Yashar di Eisenkot. Poi quando parliamo di fazioni c'è molta più confusione. Sicuramente il governo attuale, Netanyahu, il governo così come lo conosciamo oggi, questa destra così schierata, non passerà alle prossime elezioni. Se Netanyahu invece riuscirà di nuovo per l'ennesima volta a portare a casa i suoi 30 passamandati, questo è possibile, ma la composizione poi del governo sarà totalmente diversa, e sappiamo quanto anche non solo il leader ma i ministri influiscono su quella che è la realtà locale. Quindi sì, si può parlare di nuova leadership a prescindere da Netanyahu o meno.
1: È già iniziata la campagna elettorale in pratica o no?
0: C'è chi dice che non è mai finita. Netanyahu vive perennemente in campagna elettorale. Dal momento in cui viene scelto volta dopo volta, si rivolge agli elettori come se stesso appunto per recarsi alle urne. Sì, di fatto sono iniziate, ancora non si ha chiara l'immagine completa. Ci sono ogni settimana un nuovo partito che si candida, degli esponenti politici che fanno passi indietro, passi avanti. Quindi ancora non si ha chiara l'immagine completa di quella che potrebbe essere la prossima Knesset, la prossima composizione della Knesset, del Parlamento israeliano, però siamo già in atmosfera di elezioni, questo sì.
1: E noi siamo molto curiosi di sapere come andrà poi a ottobre, e lo sapremo appunto a fine ottobre. Grazie mille.
0: Continueremo ad aggiornarci.
1: Grazie mille davvero a David Zebuloni, corrispondente da Israele di Libero, e noi continueremo tra poco a parlare di Medio Oriente, di Trump, di esteri, insomma. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Ginevra.
2: erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Eh sì, siete su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone incrollabile al mixer in regia, ci dà tutto il supporto possibile. Io ringrazio ovviamente Lorenzo e Matteo. Noi continuiamo a parlare tra poco di Medio Oriente, di equilibri internazionali, di Trump e poi torniamo anche un po' sull'Ucraina, perché c'è una rivelazione di un giornale che ci ha fatto riflettere e vedremo di saperne di più.

0: McRae Sports Car. E intanto le notizie oggi arrivano a profusione dall'area del Medio Oriente e dintorni, perché insomma prima parlavamo degli incontri di ieri che ha avuto Trump alla Casa Bianca, però nel frattempo ci sono stati sviluppi. L'Iran ha attaccato anche in Giordania. Trump ha detto: colpiremo duramente l'Iran. E ci sono stati raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq, dove esiste un gruppo di ex paramilitari filo iraniani che appunto avrebbe intessuto, diciamo, relazioni con l'Iran. Sappiamo che c'è una parte sciita in Iraq che è molto legata all'Iran e quindi poteva essere una forza che poteva colpire gli interessi statunitensi o sauditi, sunniti, diciamo, nell'area. Ecco, insomma, ho messo insieme un po' di elementi. Queste forze di mobilitazione popolare sono una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, e hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati, quindi sono stati uccisi, altri 32 feriti. E beh, la questione si complica. Mi sembra proprio che la questione si complica. Dovevamo parlare di pace con Trump e Iran, che sembravano essere almeno portati a una tregua, e invece il tutto si è riacceso. Perché? Riusciamo a capirlo? Ne parliamo con Giuseppe Acconcia, giornalista e docente universitario e esperto di Medio Oriente. Buonasera, buon pomeriggio, Giuseppe.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la sua lettura di questa situazione?
1: Sì, è ancora molto ambiguo, così come era ambiguo il memorandum of understanding. Da una parte c'è Trump che sostiene che un accordo è possibile con l'Iran, ma dall'altra lo stesso Trump dice ora ci vuole una risposta molto dura, e quindi riprende quelle sue frasi fortissime in cui prima, durante la guerra e anche nei mesi successivi ha minacciato di distruggere le infrastrutture iraniane. Effettivamente questa fase nasconde uno stretto rapporto con Israele, che però fino a questo momento non si è materializzato, nel senso che gli Stati Uniti hanno continuato ad attaccare per 13 giorni nonostante il memorandum of understanding l'Iran, e Israele è stato un po' defilato, anche se poi in questa visita di Netanyahu a Washington lo stesso Netanyahu ha detto che sono state usate le basi presenti in territorio israeliano per questi raid. In realtà esiste una convergenza in linea di principio tra Stati Uniti e Israele. Lo ha dimostrato anche l'incontro con Rubio, con Exet, ma è chiaro che Trump ha capito bene che una guerra di ampio raggio non è molto popolare negli Stati Uniti. Una guerra contro l'Iran come lo è stata quella di febbraio, marzo, fino all'8 aprile al cessato il fuoco, e quindi lui stesso ha sostenuto che anche le informazioni di intelligence di Netanyahu sul nucleare devono essere prese con le pinze, perché non vuole che la guerra torni su ampio raggio. Pensiamo per esempio ad un attacco a Peak Mountain e ai siti nucleari che sono in questo momento nell'agenda dei possibili raid statunitensi e israeliani.
0: Come procederà nei prossimi giorni, secondo lei?
1: Ci sono tante questioni sul tavolo. Uno è, per esempio, quale sarà il rapporto con l'Arabia Saudita. Evidentemente c'è tutta la questione legata agli accordi di Abramo, al riconoscimento di Israele come precondizione per l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita. C'è tutta la questione dell'accordo con il Libano, e evidentemente fino a questo momento Trump non ha posto come veto il ritiro completo da parte di IDF dal sud del Libano, e ricordiamo che proprio in queste ore ci sono stati droni di Hezbollah che hanno sorvolato l'area che è occupata in questo momento da IDF. Evidentemente ci sono anche tante tensioni che ancora riguardano lo stretto di Hormuz. Pensiamo all'assenza di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, oppure tutta la questione legata agli attacchi iraniani nelle basi in Giordania, che è molto importante da sottolineare, perché dimostra che i pasdarani iraniani non hanno più paura ad attaccare. Fino a questo momento noi siamo stati abituati a un Iran che subisce gli attacchi e poi risponde, adesso
0: Infatti sembra proprio molti. Che stavolta sia stato l'Iran che ha detto andiamo a provocare, perché tra l'altro il territorio della Giordania ha sempre cercato di tenersi un po' fuori da questo scontro, anche se è stata già tirata in ballo diverse volte. Quale può essere l'interesse dell'Iran, ma soprattutto dei pasdaran? Quindi ci sono due linee diverse all'interno dell'Iran?
1: Sicuramente sono due posizioni proprio divergenti, una che è improntata al dialogo, rappresentata soprattutto dal ministro degli esteri che vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, e l'altra invece improntata alla guerra, soprattutto i Pasdaran più aggressivi, più giovani, che anzi sono molto vedono negativamente il fatto che l'Iran si sia trattenuto in questa fase, addirittura vorrebbero continuare ad attaccare perché pensano che l'Iran può fare la guerra, può affrontare una guerra per un periodo molto lungo, mentre gli Stati Uniti di Trump vogliono arrivare ad un accordo nel più breve tempo possibile. E ricordiamo poi l'altra variabile che in questa fase è molto importante, che è quella degli Houthi, che sono esatto. Le milizie sciite in Yemen, che dal canto loro dicono: anche noi vogliamo imporre dei dazi nel Mar Rosso, vogliamo bloccare qualsiasi tipo di navigazione dell'Arabia Saudita, e quindi anche i sauditi, prima citava l'attacco in Iraq dove hanno partecipato anche i sauditi, quindi l'Arabia Saudita è un altro dei paesi che viene trascinato in questa guerra che potrebbe estendersi sempre di più in tutta la regione.
0: Ok, quindi ok, mica tanto, perché effettivamente lo scenario che ha dipinto è inquietante, e del resto ne avevamo sentore. Cosa può ancora succedere? Cioè, questa divisione all'interno del regime iraniano può portare a un suo crollo o assolutamente no?
1: Noi veniamo dalla settimana di funerali per Khamenei, che sono stati un po' una manifestazione di sostegno per il regime degli Ayatollah sia in Iran che in Iraq. Evidentemente però questo non significa che tutti gli iraniani sostengano questo regime. Pensiamo che già nei giorni scorsi ci sono stati ulteriori condanne a morte di attivisti che hanno partecipato alle proteste dello scorso gennaio, quindi è evidente che è una società estremamente polarizzata, però questa guerra sta alimentando un sentimento di unità nazionale che non si vedeva in Iran da anni, o sicuramente non si vedeva dalla guerra di 12 giorni dello scorso anno. Quindi vuol dire che in questa fase il sostegno al regime è aumentato, però questo non significa che sarà sempre così, perché gli iraniani ora sono strangolati da una crisi economica senza precedenti, da aumento dei prezzi incontrollati, e quindi è evidente che gli iraniani stanno iniziando a sentire moltissimo la crisi economica, gli effetti della guerra, gli effetti sui prezzi dei beni di prima necessità, così come in generale la questione delle sanzioni, perché se i Pasdaran vogliono continuare a fare la guerra è perché le sanzioni non sono state mai cancellate, perché gli asset che dovevano essere scongelati non sono mai stati scongelati, quindi evidentemente bisogna capire Trump da che parte sta, se vuole che la guerra ricominci su larga scala come è stato a febbraio e a marzo, oppure vuole andare verso un accordo. Però sappiamo che finora per esempio di nucleare non si è proprio parlato, che siamo ancora fermi alla questione della gestione dello stretto di Hormuz, alla gestione del traffico marittimo e della possibilità di imporre delle tasse per il passaggio attraverso lo stretto, e quindi evidentemente siamo molto lontani dalla discussione sui termini di un accordo che sarebbe un accordo storico, perché riprende quello di Obama del 2015.
0: Sì, infatti l'accordo c'era già, bastava continuare ad applicarlo, ma Trump ha voluto fare di testa sua, e tra l'altro lui continua a ripetere ogni volta che fa dichiarazioni alla stampa in pubblico che questa guerra l'ha fatta per evitare che l'Iran si dotasse di armi atomiche, no? E quindi poi dice loro così tratteranno. In realtà appunto c'era già questo accordo e bastava continuare ad applicarlo, forse, o forse no, chi lo sa. Comunque da Teheran è arrivata anche la condanna per i nuovi attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro l'Iraq, quelli di cui parlavo poco fa. Sembra che effettivamente si sia innescata una catena di nuove ritorsioni, e forse nei prossimi giorni vedremo altri attacchi da una parte e dall'altra. Ma la mia domanda per concludere è: come fa l'Iran a avere ancora la forza di attaccare la Giordania, di fare provocazioni, ma attacchi veri e propri in vari paesi dell'area?
1: Non solo, continua ad attaccare nei paesi dell'area, nelle basi statunitensi, nel Golfo, in Giordania, ma questi razzi si sono dimostrati più accurati del solito, quindi vuol dire che ha una capacità di gestione degli obiettivi senza precedenti. Ora bisognerà vedere se ci sono informazioni di intelligence che vengono dalla Russia, dalla Cina, sono tante indicazioni da questo punto di vista, però i Pasdaran si stanno dimostrando capaci di avere, di portare avanti una guerra di logoramento, una guerra di attrito di lungo periodo, anche perché poi le industrie militari sono presenti all'interno del paese, quindi continuano a produrre droni, c'è una capacità missilistica iraniana che è stata completamente sottovalutata da parte degli Stati Uniti, quindi è evidente che l'Iran può andare avanti a fare questa guerra ancora a lungo. Dall'altra parte invece Trump non può permettersi una guerra di lungo corso molto impopolare, pensando poi alle elezioni di medio termine. Potrebbe essere questo la chiave di lettura che porterà a un certo punto al tavolo negoziale e al ritorno al memorandum of understanding, e quindi di nuovo al dialogo, alla diplomazia, che è l'unico modo per risolvere questo conflitto.
0: Certo che se poi dall'altra parte c'è anche l'influenza israeliana che vuole assolutamente che invece la guerra continui finché non cadrà il regime di Teheran, forse se questo è l'obiettivo, ogni tanto sentiamo dichiarazioni un po' di tutti i tipi, forse non sarà appunto sufficiente trovare accordi, parlare di nucleare o quant'altro.
1: Certo, questo è l'altro scenario, però evidentemente ancora non siamo mai arrivati a questo punto, perché non c'è stata mai una mobilitazione popolare che ha sostenuto gli attacchi di Stati Uniti e Israele in questa direzione, quindi è evidente che la possibilità che ci sia un cambiamento di regime sembra improbabile, anche perché la Repubblica Islamica si è dimostrata capace di sostituire i leader che vengono uccisi e vengono presi di mira in questi raid, e di avere una capacità di resilienza che forse era inaspettata per molti. In realtà questo sostegno del regime era evidente, c'è sempre stato, e quindi è una società divisa, e vedremo fino a che punto queste divisioni non sfoceranno in nuove proteste, in malcontento popolare, quindi in una richiesta di cambiamento di regime, che però in realtà da tanti punti di vista si vede già, per esempio il fatto che le donne non portano più il velo, per esempio il fatto che ci sono politici come Pezeshkian che sono sempre pronti al dialogo.
0: Sì, ma questo
1: verso...
0: indipendentemente dai bombardamenti, anzi direi che i bombardamenti irrigidiscono dall'altra parte il regime, no? Quindi l'avanzata dei Pasdaran dal punto di vista interno negli equilibri di cui abbiamo parlato poco fa, forse anche un risultato non voluto evidentemente di questi bombardamenti. È un'ipotesi. Comunque io ringrazio tantissimo il professor Giuseppe Acconcia, docente universitario, esperto in Medio Oriente, giornalista, e penso che ne riparleremo forse chissà quante altre volte. Grazie davvero. Noi ci ascoltiamo i Maroon 5, Won't Go Home Without You.

0: Abbiamo aperto la trasmissione oggi parlando di armi, no? Della polemica sul safe, del riarmo e così via. Beh, ci si chiede, queste armi come vengono usate? Dove finiscono? Sono davvero indispensabili? Sono domande che tutti giustamente ci poniamo. E mi ha molto colpito l'articolo che abbiamo letto sul Fatto Quotidiano sulle armi destinate all'Ucraina che sono finite trafugate. 800.000 pezzi dei nostri aiuti all'Ucraina sono stati trafugati, e poi ci sarebbero anche interessi della mafia che si butta nel mercato nero, in particolare dei droni. E quindi vogliamo capirne assolutamente di più con Giuseppe Pipitone, vice caporedattore inviato del Fatto Quotidiano. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ci racconti questa storia?
1: Sì, guarda, è un'allerta che in realtà ciclicamente viene rilanciata, cioè da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ovviamente con tutti gli aiuti che vengono inviati in Ucraina per difendersi dall'invasione russa, come spesso è capitato anche nel passato. Per esempio pensiamo alla guerra nell'ex Jugoslavia, ovviamente i focolai di guerra poi creano i mercati neri. Che cosa sono i mercati neri? Armamenti che vengono sottratti dai magazzini, dal fronte, che poi finiscono essenzialmente in mano alle organizzazioni criminali. Non è una novità, ripeto, assoluta. Negli anni 90 e 2000 sappiamo che dalla ex Jugoslavia le nostre mafie, quindi 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, ma anche i gruppi criminali, diciamo, diversi, anche i narcos sudamericani, sono riusciti, diciamo, a mettere le mani su tutti gli armamenti utilizzati nella guerra nell'ex Jugoslavia, e li hanno utilizzati ovviamente per i loro scopi estorsivi, minatori, intimidatori. Ecco, già nel 2022, dopo l'invasione della Russia, sia l'Europol che l'Eurojust avevano lanciato l'allerta: attenzione, perché se non facciamo in modo che le armi siano tutte rintracciabili con le matricole, c'è il rischio appunto di andare a creare un mercato nero, cosa che si sta verificando. E diciamo, la prima evidenza clamorosa in questo senso è appunto quello che ha detto ieri il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, udito in Antimafia, che ha spiegato essenzialmente che le sue indagini, che si svolgono soprattutto, diciamo, in ambito carcerario, perché l'audizione di De Lucia in realtà era tutta centrata sul fatto che le carceri oggi sono in mano alle organizzazioni mafiose che, grazie ai telefoni e grazie anche a, diciamo, una latitanza dello Stato, riescono ad amministrare gli affari fuori al carcere pur essendo, diciamo, detenuti. Ecco, con queste indagini la procura ha scoperto che c'erano, diciamo, degli esponenti di Cosa Nostra che stavano trattando l'acquisto di un drone lanciamine appunto dal mercato nero che si è creato col fronte in Russia Ucraina. Che cos'è un drone lanciamine? Un drone lanciamine è un velivolo senza pilota modificato in modo tale che può, diciamo, trasportare non solo appunto le mine, ma anche dei congegni esplosivi o appunto dei fucili. Insomma, è un congegno molto pericoloso, lui ha detto. Infatti non siamo attrezzati per difenderci. Ovviamente la domanda sorge spontanea: che cosa intende fare Cosa Nostra con un tipo di congegno di questo
0: infatti,
1: tipo?
0: Cosa intende fare?
1: Questo è oggetto di indagini. Tra l'altro il pezzo di quell'audizione di ieri sulla strategia, sulle nuove possibili strategie di Cosa Nostra, è stato secretato. Quello che però sappiamo è che per la prima volta, almeno la prima volta documentata, ecco, i mafiosi cercano questo tipo di armi assolutamente micidiali, e se non fosse stato come in questo caso che, diciamo, venivano beccati mentre avevano intavolato una trattativa economica, avrebbero ottenuto. Ora non sappiamo se poi nel frattempo in altri casi è stato, diciamo, portato a compimento un tipo di acquisto, però questa vicenda ci rilancia l'attualità del tema sulle armi che scompaiono dal fronte in Ucraina. Alcune di queste armi, un numero che però arrotondato per difetto, viene calcolato dal Ministero degli Interni ucraino. Si parla appunto di 780.000 pezzi scomparsi dal marzo 2022 ad oggi. Dati sono aggiornati al maggio del 26. C'è un problema. Il problema è appunto legato al rintracciamento di queste armi, quindi non si può mai dire con certezza se un fucile che ha sparato, per esempio, noi facciamo questo esempio, a Marbella in Spagna, dove i narcos hanno iniziato a usare gli AK-47, i Kalashnikov, i fucili appunto d'assalto contro la polizia, se provengono effettivamente da lì. I proiettili, però, i proiettili della NATO sono molto probabilmente tra quelli forniti appunto alle forze ucraine. Questo è un problema, perché ovviamente nonostante, diciamo, si tende, diciamo, a minimizzare questo rischio, il rischio è che alla fine della guerra il fronte russo-ucraino diventi un mercato nero anche più pericoloso e più importante di quello che è rappresentato ancora oggi dai Balcani.
0: Ecco, prima citavi appunto l'esempio dei Balcani, però nella ex Jugoslavia all'epoca c'era un governo centrale che si stava sfaldando o si era appena sfaldato e quindi evidentemente era più difficile controllare il territorio e anche i depositi. Però qui cosa succede? Cioè, dove vengono trafugate queste armi? Nei depositi a Kiev, nei depositi sotto il controllo del governo o nelle zone dove avanzano con i loro attacchi i russi?
1: Questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere allo stato, possiamo basarci su quelle che sono le notizie di cronaca che arrivano dall'Ucraina. Se uno si fa anche un giro veloce dei siti di informazione ucraina, vede che negli ultimi mesi i servizi di sicurezza ucraini più e più volte hanno arrestato militari ed ex militari, ovviamente delle loro fila, che trafugavano armi dai magazzini al fronte per poi rivenderli. Ovviamente è probabile che ciò avvenga anche dal lato russo. Sapete, i fronti di guerra, diciamo, hanno il problema che si confondono, diciamo, in questo senso le acque. Però è anche vero che certi tipi di armi noi sappiamo di averle vendute a una forza invece che a un'altra. Questo è tutto il problema è legato appunto al fatto che non si è tenuto un registro delle matricole di tutte le armi fornite all'Ucraina. Avessimo questo registro, potremmo, diciamo, dire è nostro, non è nostro, è della forza russa o meno. Diciamo, è stato un pericolo lanciato 4 anni fa e che è stato abbastanza ignorato e ora però ovviamente sta mostrando, diciamo, tutto la sua attualità.
0: Io non ho capito perché non si poteva tenere questo registro, perché d'accordo che sono stati secretati alcuni non so, elementi, tipo appunto la descrizione di alcuni tipi di armi, però perché non si poteva tenere un registro da qualche parte con le matricole e quant'altro?
1: È una domanda che ci siamo posti, però gli stati che hanno mandato aiuti hanno preferito che non esistesse un registro con traccia di queste matricole. Per i proiettili esiste, perché i proiettili sono tracciati, quindi per questo in alcuni casi possiamo dire che alcuni proiettili provengono da quel fronte, perché sono le pallottole fornite in caso, citiamo il caso di Marbella e Spagna, fornite appunto dalla NATO. E per quanto riguarda i fucili possiamo avere un sospetto che però rimane tale. È anche vero che per esempio per armi come il drone lanciamine, che è un'arma che essenzialmente 5 anni fa essenzialmente non esisteva, non era stata sviluppata, può provenire solo da quel fronte, perché non può provenire dal fronte jugoslavo, perché non ci sono armi così moderne.
0: Grazie davvero Giuseppe Pipitone, vice caporedattore inviato del Fatto Quotidiano. Questa vostra inchiesta ci lascia davvero così basiti, anche se, come tu dici, l'allarme viene riproposto spesso, insomma, in questo e in altri teatri di guerra. Grazie davvero, e noi tra poco cambiamo argomento e dopo un'ampia pagina di esteri in questa prima ora del nostro Summertime parliamo di qualcosa che riguarda l'Italia.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 23.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo due cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Eh sì, un'ampia pagina di esteri nella nostra prima ora e adesso arriviamo a cose italiane che comunque riguardano un'area precisa, ma riguardano un tema di cui si è dibattuto per tanti anni e che ancora si trascina senza la dovuta chiarezza. Parliamo dell'Ilva di Taranto e degli sviluppi degli ultimi giorni. Poi andremo a toccare altri temi, la sicurezza sul lavoro, toccheremo anche il tema della caccia. E poi parleremo di una cosa curiosa, però un po' inquietante. Tra poco.

0: hands up, alzo le mani praticamente, ed è quello che diciamo di fronte a tante notizie inquietanti. E adesso apriamo una pagina che davvero si trascina da decenni ormai in Italia, cioè quella della ex Ilva, uno stabilimento a Taranto che ha inquinato l'area e che però ha rappresentato tanti posti di lavoro, e quindi ci sono state varie amministrazioni che si sono succedute. La grossa domanda di fondo è sempre stata: va tutelata la salute, ma va anche tutelato il lavoro, come entrambi, no? Come si possono tutelare entrambi? E poi negli ultimi anni diciamo che si è guardato soprattutto all'estero per nuove proprietà che potessero rilanciare la produzione dell'acciaio, che pure è strategica per l'Italia. E adesso la situazione qual è? Perché torniamo a parlarne in questi giorni? Beh, abbiamo un ospite che sa, conosce molto bene la situazione e ci può spiegare tante cose. Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'Unione Sindacale di Base, USB, e storico delegato dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, quali sono le novità degli ultimi giorni?
1: Novità è che nell'incontro del 28, che il governo aveva convocato ufficialmente per comunicarci che stava optando per iniziare una trattativa in esclusiva con gli indiani di Jindal, su cui noi tra l'altro non saremmo stati assolutamente d'accordo, il governo nella giornata di ieri ci ha comunicato che a causa della sopravvenuta sentenza del Tribunale di Milano praticamente non c'era possibilità alcuna che gli impianti a caldo rimanessero in marcia, quei pochi impianti che sono rimasti in marcia, e quindi che si stava provvedendo allo spegnimento così come l'ordinanza del Tribunale prevede.
0: Ecco, spieghiamo quindi, che una volta questo, che si spengono gli impianti, poi è difficile, se non quasi impossibile, rimettere tutto in piedi. Quindi,
1: sì, anche perché il Tribunale, tra l'altro, ha contestato la presenza di migliaia di tonnellate di amianto all'interno della fabbrica, quindi in sostanza quella sentenza si dice devi rimuovere le cause, quindi rimuovere tutto l'amianto presente all'interno dello stabilimento, devi abbassare i limiti di emissione del PM10 e del PM2,5 delle polveri nell'arco di 90 giorni, il che è praticamente impossibile, e quindi hanno dichiarato che ottemperano la sentenza, e quindi hanno avviato l'impianto gli ultimi impianti rimasti in marcia verso la chiusura.
0: Ma sarà davvero definitivo? Perché la stessa cosa era successa parecchi anni fa, no? E sì, sembrava che la vicenda dell'Ilva si chiudesse così.
1: Con una differenza, questo governo dall'inizio non ha voluto fare nessun decreto in deroga alle disposizioni della magistratura o alle leggi vigenti, e quindi hanno ribadito anche ieri che la linea è quella, e quindi non facendo nessun decreto tu ottemperi quello che la magistratura ha ordinato. Mi permetto di dire che dal punto di vista diciamo etico e tecnico, vista la storia che si trascina oramai da 14 anni, pare pure giusto. No? Il fatto che, perché la magistratura subentra ogni qualvolta la politica fallisce. Il problema è che la politica ha fallito per 14 anni consecutivi, ha avuto la capacità di peggiorare via via, non avendo mai le idee chiare, perché abbiamo cambiato progetti su Ilva forse una trentina di volte, con i vari governi che hanno pensato invece di buttare le basi per una soluzione diciamo concreta del problema, hanno pensato bene di spostare sempre la palla in avanti e scaricare su quello che arrivava dopo. Il problema è che il tempo è finito.
0: Perché dite che a voi non andrebbero bene gli indiani? Qual è il problema in questo caso?
1: No, guarda, abbiamo avuto allora la mazzata finale alla fabbrica, che già di fatto è ferma da un anno, gliel'ha data proprio ArcelorMittal, e noi anche lì durante la trattativa continuavamo a dire al governo, innanzitutto come concetto di base, no? Se l'industria siderurgica è strategica, se siamo centrali per la produzione di acciaio, e vista che siamo l'unica acciaieria ancora, no? Milioni di tonnellate di produzione, allora io non capisco innanzitutto per quale motivo la dobbiamo cedere a terzi, vista tra l'altro la delicatezza della situazione, cui si parla da un lato di salute e di ambiente, dall'altro di occupazione di oltre 16.000 lavoratori, che sono quelli attuali, ma quando è iniziata sta storia eravamo più di 20.000, perché man mano abbiamo già perso migliaia di posti di lavoro. Quindi è chiaro che abbiamo sempre detto che l'unico soggetto che può fare questo, può tenere in equilibrio salute e lavoro, è il soggetto statale. Loro invece hanno commissariato l'azienda, dopodiché hanno ceduto l'azienda agli indiani e quelli hanno dato una mazzata finale, perché nel giro di l'hanno gestita per 4 anni in pratica, ma hanno fatto danni impiantistici che paghiamo ancora oggi. Non è un caso che il governo gli ha fatto causa per 7 miliardi di risarcimento.
0: Certo, c'è stato uno sciopero ovviamente per protestare contro queste decisioni di cui ci sta parlando, ma qual è la soluzione? Secondo lei è ancora possibile salvare l'Ilva?
1: Lo sciopero non c'è stato, che noi l'assemblea facciamo lunedì.
0: Ah, ok, allora avevo letto male la notizia.
1: È stato annunciato un pacchetto di sciopero in tutti i siti. Sì, noi a Taranto in particolare lunedì facciamo le assemblee e poi probabilmente faremo uno sciopero presentando una piattaforma. Noi siamo stati chiari col governo, abbiamo detto dovevate fare l'unica cosa che andava fatta, nazionalizzare la fabbrica. Noi pretendiamo la nazionalizzazione, anche se questa adesso non comporta più, perché gli impianti si stanno fermando, però nazionalizzazione come elemento di garanzia per i lavoratori, per le famiglie dei lavoratori che stanno dentro questa storia e che stanno pagando un prezzo altissimo.
0: E questo è possibile perché è già stato fatto in passato, quindi si potrebbe rifare, voi dite, a tutela dei lavoratori,
1: sì,
0: delle famiglie.
1: E a tutela dei lavoratori, poi lì, come dire, i ragionamenti variano, perché c'è la contraddizione della politica nostra tutta, perché qua non si salva nessuno in questa storia, cioè abbiamo attraversato tutti i governi e tutti i partiti. E guarda, la cosa che fa specie, siamo arrivati veramente a un livello che fa pietà, no? Ti verrebbe da dire, meglio scappare da sto paese. Noi abbiamo trovato partiti che stavano al governo e ci dicevano non si poteva nazionalizzare, poi andavano all'opposizione e reclamavano la nazionalizzazione e viceversa.
0: Beh,
1: sappiamo solamente una cosa, che una questione così delicata, l'azienda più grande d'Europa, l'acciaieria più grande d'Europa, con 20.000 peste famiglie solo fra i lavoratori diretti e indiretti, a parte tutto quello che genera nelle economie circolari, nell'indotto. C'era uno studio di qualche anno fa che parlava addirittura di ricadute negative su 60.000 lavoratori, da qui praticamente alla regione Piemonte, in cui abbiamo l'altro sito. Allora, una questione così delicata non può non essere affrontata dallo Stato, perché se lo Stato delega il privato di turno come ArcelorMittal, come unico interesse a quello di fare profitto, ma quell'azienda in questo momento profitta e per i prossimi anni non ne farà, perché questa è la verità. Di qualcuno ci deve mettere i soldi per mettere in condizioni quell'azienda di essere un'azienda che non impatti negativamente dal punto di vista della salute e dal punto di vista della sicurezza, perché tra l'altro il problema che stiamo avendo è quello, gli impianti stanno crollando. E l'unico soggetto capace di fare ciò è lo Stato, che non, ecco, si è mai voluto, come dire, impegnare veramente.
0: Però come si fa a coniugare il diritto al lavoro di molte

0: Belgio, quelli di ArcelorMittal. La differenza lì qual è? Che negli anni la politica belga, negli anni 80, ha iniziato a spostare quegli stabilimenti che spesso si trovavano, così come le industrie chimiche, nei centri cittadini, li ha messi in periferia. Stanno in zone in cui il clima aiuta, la dico così, ma io quando ho visitato lo stabilimento di Ghent sono rimasto spaventato. C'erano tonnellate di minerale che andavano a cadere in un fiume in cui se tu cadevi dentro rischiavi di scioglierti per tutto quel minerale, come dire, quei prodotti chimici che cadevano all'interno, che stavano appoggiati sulle banchine, perché lì per esempio i parchi non ce li hanno coperti. Allora loro, la politica italiana ha fatto finta per 30 anni di non vedere che il problema c'era, che problema ambientale e sanitario ce l'abbiamo, adesso è scoppiato, però ce l'abbiamo già da tanti anni. Non hanno trovato soluzioni alternative, perché col tempo avrebbero potuto, come dire, un poco alla volta creare condizioni diverse, ed è chiaro che il fatto poi di rimandare ti ha portato a oggi una situazione dal mio punto di vista irrecuperabile. L'unica cosa che puoi fare è fermare, demolire gli impianti, bonificare quelle zone e ricostruire poi magari i forni elettrici, se vuoi continuare a fare produzione d'acciaio. Quindi produci in maniera, come dire, molto più green rispetto a quella attuale. Però per fare ciò ci vogliono i soldi, le risorse, il progetto, e ci vuole il tempo. Non è una cosa che fai in 5 minuti, è una cosa che probabilmente andava fatta già quando Bondi l'ha proposta nel 2013, perché io credo che l'ultima speranza dell'Ilva sia morta con il progetto che Bondi presentò, e poi col governo Letta, lì poi arrivò Renzi e cambiò la dinamica completa, sostituì Bondi, nominò altri 3 commissari e praticamente diede l'input per la vendita della fabbrica, e da lì non si è capito più nulla.
1: Staremo a vedere che cosa succederà. Francesco Rizzo, io le chiedo se può restare con noi ancora qualche minuto, perché sono arrivate oggi notizie di vari incidenti più gravi o meno gravi sul lavoro, ed è un tema che ciclicamente torniamo ad affrontare, ma che non si risolve. Quindi le voglio chiedere qualcosa a proposito della sicurezza sul lavoro in generale, al di là dell'ILVA, per tutti gli operai, tutte le persone che lavorano nei cantieri, che rischiano ancora oggi, nonostante tutte le leggi, le norme e le misure messe in campo. Quindi le chiedo di stare ancora qualche minuto con noi.
0: Sì.
1: Grazie. Sì. Intanto ascoltiamo Tori Kelly con High Water.

0: E stiamo parlando di vari aspetti che riguardano il mondo del lavoro con Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'Unione Sindacale di Base e delegato storico dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Quindi abbiamo aperto un'ampia pagina sulla ex Ilva, ma vorrei allargare il discorso adesso con Francesco Rizzo sulla tematica infinita della sicurezza sul lavoro, degli incidenti che purtroppo continuiamo a registrare. La cronaca proprio oggi ci parla di un incidente sul lavoro a Mesagne, quindi in Puglia, col crollo di una tettoia e un morto e un ferito. Però ci sono notizie di feriti anche a Calcinate, ferita un'operaia di 50 anni, quindi in provincia di Bergamo. In Sicilia un incidente sul lavoro in una ditta di smaltimento rifiuti, un operaio gravemente ferito, e questa è la Iseda di Agrigento, e un operaio 62enne colpito alla testa da una trave in Veneto, a Colleferro, quindi vicino a Roma, schiacciato alle gambe da una cisterna, un altro operaio. Insomma, veramente purtroppo solo nelle ultime ore è un bollettino di guerra quello a cui assistiamo. Francesco Rizzo, cosa possiamo dire? Perché ancora oggi non si riescono a prevenire gli incidenti sul lavoro, almeno a limitarli?
1: L'ultimo periodo i bollettini degli incidenti di lavoro sono vere e proprie carneficine. Addirittura l'altra sera alla festa all'USB abbiamo fatto proprio un dibattito su questo tema, addirittura è venuto fuori che i dati nazionali addirittura sono in aumento, infortuni mortali sul lavoro sono in aumento.
0: Perché? Perché si fanno attività più pericolose? Perché c'è
1: ma
0: più...
1: perché non paga nessuno, per questo è il problema. Perché
0: quindi...
1: le pene sono da noi. Non sono commisurate poi alla, cioè è brutto da dire, ma proprio facendo l'esempio dell'Ilva, noi abbiamo avuto momenti in cui la vita di un lavoratore valeva meno di una colata. Cioè, per assurdo, la dico così, a me conveniva rischiare la vita, cioè fossi stato io, no? All'epoca c'era un'Ilva, conveniva forse rischiare la vita del lavoratore perché avrebbe prodotto meno danni economici rispetto al perdere una colata. Non ci sono pene sicure, noi stiamo dicendo da anni che bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro, perché qui in galera non va nessuno, questa è la verità.
0: Sì, salvo rari casi molto discussi, però poi magari c'è una condanna in primo grado, si viene assolti in appello o in Cassazione, quindi è vero, si ha la sensazione un po' che spesso non ci
1: Italia,
0: sia giustizia.
1: In Italia, quello che abbiamo capito è che in galera vanno solo gli stupidi, quelli che commettono i reati stanno tranquillamente fuori. E l'abbiamo visto, ci sono decine e decine di situazioni, come dire, legate a responsabilità chiarissime nel mondo del lavoro. Noi non abbiamo fatto fatica a definire gli omicidi, manomissioni, è successo di tutto, succede di tutto sui luoghi di lavoro. Poi probabilmente bisognerebbe cambiare, secondo noi, anche, come dire, l'impostazione, perché se tu per un attimo responsabilizzi l'azienda e gli dici: guarda, se succede un infortunio e io verifico le tue responsabilità, magari oltre alla pena del reato penale ti commino anche una pena economica magari pari al 10-15% del fatturato, quindi ti dico pure attenzione che ti giochi tutto quello che potresti guadagnare in un anno. Io non so se le cose rimarrebbero così, lo dico perché è un sistema che alla fine è un cane che si morde la coda da sola. Guarda, anche l'applicazione dei contratti, ma è possibile che noi viviamo in un paese in cui ci sono 1100 contratti diversi? Cioè in 20 anni c'è stata un'esplosione, siamo passati da 150 contratti nazionali a 1100, ogni settore ha 7, 8, 10 contratti. I contratti, come dire, in eccesso hanno tutti un filo conduttore: riduzione dei diritti e riduzione dei diritti economici. Quindi anche da questo punto di vista, no? Noi abbiamo la categoria che stiamo seguendo, tra l'altro una delle categorie su cui si incentra l'azione del nostro sindacato sono le categorie dei lavoratori poveri. Cioè noi abbiamo stabilito sto record, abbiamo creato i lavoratori poveri, quelli che vanno a lavorare e con quello che guadagnano, 40 ore settimanali, lavorando 40 ore settimanali non ce la fanno manco a pagare l'affitto, la bolletta, perché è diventata una giungla. Io più volte ho detto al ministro Calderone, ma anche agli altri ministri del lavoro, che bisognerebbe fare una riforma seria da questo punto di vista, perché anche la tranquillità dei lavoratori viene minata quando tu vai a lavorare. Mi piace sempre fare l'esempio dell'appalto Ilva, cioè noi abbiamo un appalto in cui sono esplesi i contratti multiservizi, quindi quei lavoratori fanno le stesse attività che facevo io quando ero a lavoro all'Ilva. Io adesso in cassa integrazione prendo 1.350 euro e quelli lavorando 40 ore rischiando la vita ne prendono 1.200, facendo le stesse cose che facevo io.
0: Certo, cioè, che è una... se, come dire, se il lavoratore viene pagato poco, deve mantenere la famiglia e così via, è ricattabile, tra virgolette, cioè viene anche portato magari ad accettare condizioni di lavoro che, se una persona avesse un benessere familiare o personale diverso, non accetterebbe.
1: Sì, poi se ti trovi in una zona come Taranto, in cui sostanzialmente non c'è niente, perché la politica, come dire, ti ha piazzato Ilva ma non ha mai costruito un'alternativa, e oggi il problema, come dire, rischia, no, di esplodere a livello sociale, e peggio ancora. Ma lo dico pure qua, contro tutte quelle ipocrisie per i lavoratori, perché diciamo poi, no, si fanno tanti bei ragionamenti, dice ma i lavoratori, il lavoro nero, ma che gli vuoi dire a uno che guadagna 1200 euro, rischia la vita magari entrando nell'Ilva e poi la sera deve andare a fare il servizio di sicurezza in discoteca perché a rotonda prende quelle 50 euro? Cioè, anche da quel punto di vista io lo dico, noi abbiamo creato, come dire, cioè queste regole hanno creato queste condizioni che sono condizioni capestro per le persone. Cioè, chi lavora deve avere uno stipendio dignitoso, deve farsi le 8 ore, deve tornare a casa sano e salvo e deve avere la possibilità di portare avanti la famiglia. Oggi non è più così per una buona parte dei lavoratori italiani, perché purtroppo, come dire, c'è stata questa rincorsa, e anche sul sistema appalti, anche quelli pubblici. Cioè, non è possibile continuare ad assistere, come dire, a ragionamenti che guardano al massimo ribasso. Non può essere quello l'obiettivo, se vogliamo essere una nazione che cresce. Tra l'altro, il gap, mi permetto di dire, economico, cioè ci sono dei dati che fanno paura. Noi in percentuale praticamente siamo quelli che invece di crescere, no, dal punto di vista, siamo arretrati, e ci sono nazioni che ci hanno scavalcato nel giro di 10 anni. In media un lavoratore tedesco prende il doppio di quanto prende un lavoratore italiano, con un costo della vita che tra l'altro è leggermente inferiore, pure al netto di quello che ci si racconta poi.
0: Sì, sono considerazioni che purtroppo la cronaca ci porta a fare queste considerazioni, e sono considerazioni molto tristi, anche perché non vediamo, no? Ci interroghiamo ogni anno sui morti sul lavoro, però non vediamo come uscirne. È vero che ci sono un sacco di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza, e quindi nelle aziende questo si fa, almeno dove tutto è in regola ovviamente, però evidentemente non basta, evidentemente non è solo una questione di consapevolezza su norme di cui possano essere informati i lavoratori, ma evidentemente ci sono delle aziende che comunque comportano dei rischi e anche delle modalità di lavoro al di fuori delle regole troppo spesso.
1: Corsi di sicurezza sono importanti, però io
0: dobbiamo
1: anche
0: chiudere
1: questo.
0: Dobbiamo chiudere, sì. Quindi grazie, torneremo a parlarne. Io ringrazio davvero Francesco Rizzo, dirigente nazionale dell'USB, Unione Sindacale di Base, e abbiamo parlato con lui anche dell'ex Ilva di Taranto. Tra poco cambiamo argomento.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Siete con Erika Ruti al microfono, con Lorenzo Cappadone in regia e con Matteo Respinti in redazione per questa edizione, questa puntata di Summertime su Giornale Radio. Stiamo per parlare di un argomento su cui sappiamo che l'Italia si divide, la legge sulla caccia. Perché? Perché c'è una riforma in questo momento in gioco in Parlamento e se ne discute molto. Si parla addirittura di poter cacciare in spiaggia, di poter aprire a nuove specie che prima erano protette, che diventerebbero cacciabili, e anche a nuove armi, o meglio, a vecchie armi e strategie per attirare gli animali in una trappola mortale. Molti si sono opposti, ma la legge va avanti rapidamente. Ne parleremo tra poco. E poi sapete che c'è un varano che si aggira nelle province, nella provincia bresciana? Sì, non è proprio un animale del luogo, eppure è così. Ne parliamo, ne scopriremo qualcosa in più tra poco.

0: 74-75 Connells qui su Giornale Radio. Vi ho preannunciato che parliamo della caccia e soprattutto della riforma della legge sulla caccia. Ne parliamo con Eleonora Evi, parlamentare del PD e ex europarlamentare. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Onorevole, allora, lei è una ferma oppositrice di questa riforma, di questo cambiamento della legge, perché cosa cambia esattamente? Quali sono i punti più pericolosi, anche secondo voi, di questa legge?
1: Beh, intanto il fatto che su una materia del genere si sia intervenuti con una riforma che, quando fu fatta questa legge 30 anni fa, mise al tavolo tutti i soggetti e fu il lavoro e frutto di un lavoro di grande discussione, confronto per arrivare ad un punto di equilibrio. Tutto questo oggi non c'è stato, ci sono stati invece, proposte calate dall'alto e che vogliono dare conto e ascolto ad alcune categorie, in particolar modo associazioni venatorie e armieri tra i più estremisti e associazioni agricole per mero business, ma che con questo intervento vanno a calpestare completamente qualunque analisi e rigore e valutazione scientifica.
0: Quindi,
1: e
0: secondo voi invece è un'attività di lobby che ha portato a questa riforma che viaggia spedita?
1: Purtroppo viaggia spedita, perché oggi abbiamo avuto la prima riunione con votazioni nella Commissione Agricoltura, un provvedimento che mi faccia dire, davanti a incendi, alla siccità, davanti a emergenze, davanti alla crisi climatica che stiamo vivendo, tutta una serie di urgenze che la popolazione italiana sta vivendo in questo momento, il caro vita, il caro bollette, il Parlamento è impegnato e occupato a dover riformare una legge di 30 anni fa sull'attività venatoria. A me sembra veramente un qualche cosa di fuori dal mondo, di incredibile, dover perdere il tempo ad affrontare questo tema invece che pensare a ben altre cose che hanno.
0: Ecco, abbiamo delle difficoltà a sentirla, perché ogni tanto c'è un problema di connessione, quindi chiedo anche a lei, come a tutti i nostri ospiti, se ovviamente c'è una postazione migliore dove stare per una connessione ideale, le chiediamo di stare in quel punto. Comunque siamo riusciti a capire il discorso generale. Una riforma che secondo voi, secondo lei in particolare, peggiora la legge sulla caccia, quindi lei sicuramente aveva delle contrarietà rispetto alla caccia in generale, rispetto alla legge già esistente, però così si peggiora. Quali sono i punti? Io ho sentito parlare di cacciare in spiaggia, di utilizzare armi esche per attirare gli animali in modo davvero estremamente crudele, cose che erano state vietate ormai da decenni. Si sente parlare di modalità davvero che permettono qualsiasi cosa. È così?
1: È così, perché cade il termine della caccia a febbraio e si può potenzialmente continuare a cacciare, si potrà potenzialmente continuare a cacciare anche in periodi delicatissimi come quelli delle migrazioni. Si potrà cacciare in aree protette, si potrà cacciare nel demanio forestale, nel demanio pubblico e quindi anche potenzialmente nel demanio marittimo. Si aumentano le specie cacciabili, lo voglio ricordare, tra l'altro la storia dell'inserimento dello stambecco è poi tolto per una sollevazione e indignazione da parte di tutti, ma si fa molto peggio, l'ha richiamato lei, il tema della liberalizzazione sui richiami vivi, una pratica barbara, terrificante, tenere questi uccelli in gabbie per richiamare altri consimili e poter sparare, è un qualche cosa che dal mio punto di vista non solo viola leggi europee, ma pure una qualunque, principio etico e morale che nel 2026 non dovrebbe avere cittadinanza. Ecco, questo DDL fa tutto questo calpestando la scienza e non fa nulla, e lo voglio dire in maniera chiara, nulla per aiutare il mondo dell'agricoltura, che oggi è sicuramente alle prese anche con non solo la siccità, pensiamo, ma anche tutto il tema della prevenzione e dei risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica. Non ci sottraiamo al tema, questo è una questione da affrontare evidentemente, ma in questo DDL che viene sbandierato e utilizzato anche per risolvere questo problema, non c'è neanche una riga di fatto per affrontare questo tema. Noi per esempio abbiamo più volte chiesto al governo, al ministro Lollobrigida, che fine hanno fatto le risorse da destinare per i risarcimenti proprio per i danni da fauna. Non ci è mai arrivata risposta. Ecco, questo è dunque un provvedimento che ci porta indietro di decenni ed è il più grave attacco alla natura e all'ambiente che è fatto da parte di questo governo negli ultimi decenni. Ed è un qualche cosa di gravissimo.
0: Abbiamo visto
1: spero che mi abbiate sentito.
0: Sì, abbiamo sentito quasi tutto. E, negli ultimi tempi abbiamo visto qualche mal di pancia anche nella maggioranza, in particolare da qualche esponente di Forza Italia. Ecco, però lei dice non è una questione di emendare la legge, ma bisognerebbe proprio evitare di presentarla, quindi di approvarla, e invece se ne sta discutendo in commissione. Poi quale sarà l'iter, quali sono le tempistiche che a questo punto si prevedono?
1: Allora, intanto voglio ribadire un concetto: per noi questa riforma è appunto irricevibile, inemendabile. Abbiamo infatti presentato una serie di emendamenti, tutti soppressivi del testo, perché per noi non c'è nulla di salvabile, diciamo, della riforma che c'è oggi sul tavolo, anche per un altro motivo che voglio chiarire. La legge attuale chiedeva all'articolo 35 che prima di modificare la legge stessa ci fosse realizzata una relazione sull'attuazione, in parole povere capire che cosa ha funzionato e che cosa no, con dati, con numeri, con evidenze. Se lasciamo tutto in mano semplicemente a interessi di parte e a valutazioni politiche, è evidente che è esattamente la genesi di questo provvedimento, stiamo andando a schiantarci e stiamo facendo un salto nel buio, quindi senza alcun tipo di concretezza e di dati alla mano per poter fare delle modifiche. Questo è l'altro motivo, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista come Partito Democratico, per cui questo disegno di legge è irricevibile e inemendabile. Ora i tempi vedremo, la votazione in commissione hanno avuto inizio oggi, si prevede probabilmente una nuova seduta nella prossima settimana e poi se ne dovrebbe riparlare credo a settembre. Gli emendamenti sul tavolo obiettivamente sono moltissimi, molti io temo verranno anche tagliati e con escamotage e modalità appunto per ridurne il numero. Ad ogni modo l'autunno prossimo potrebbe vedere questo provvedimento arrivare anche nell'aula della Camera e io mi auguro che ci si prenda tutto il tempo per cercare di fermare questo provvedimento e che questo provvedimento non veda la luce e che venga appunto ritirato, io mi auguro, ma oppure appunto fermato anche, e io questo spero che il nostro governo e questa maggioranza lo comprenda, anche perché c'è fuori un sentimento da parte della stragrande maggioranza delle persone, dei cittadini, che di questo provvedimento non ne vuole sapere, non lo ritengono giusto, non lo ritengono adeguato, non lo ritengono basato appunto su dati scientifici obiettivi e addirittura probabilmente chiederanno qualcosa di più, chiederanno non soltanto di fermare questo provvedimento, ma potranno andare anche oltre e chiedere di abolire completamente e definitivamente questa pratica nel nostro paese, magari per mezzo di un'attività referendaria. Tutto questo potrebbe accadere nei prossimi mesi. Io ribadisco che oggi il nostro impegno deve essere quello di fermare tutto e di riportare il tutto in un alveo che metta a sistema delle valutazioni scientifiche con dati oggettivi, perché ciò che stiamo facendo oggi è un salto nel vuoto.
0: Grazie.
1: Con un gravissimo danno per la fauna, ovviamente per l'ambiente. Ricordo anche il tema dei palini di piombo, perché qui c'è tutto un tema anche legato alla salute e all'inquinamento del nostro ambiente, e quindi quello che non si sta facendo per restringere e per vietare l'utilizzo di questo metallo pesante, e lo abbiamo vietato dappertutto, basti pensare questo, l'abbiamo vietato dappertutto ma rimane ancora nei palini di caccia al piombo. Tutto questo è incredibile e è un danno grande, ulteriore, e una beffa anche agli agricoltori, che oggi gli viene venduto questo provvedimento come una risposta ai loro problemi e in realtà è solo fumo negli occhi.
0: Anche perché la risposta c'è già, cioè le regioni in particolare sono già libere di fare provvedimenti per determinati animali considerati nocivi o troppo numerosi e quindi degli abbattimenti mirati o meno, che si sia d'accordo o no, però insomma vengono già fatti per tutelare l'agricoltura o dicendo che si vuole tutelare l'agricoltura, quindi questo non mi sembra che c'entri molto con la nuova riforma della legge. Vorrei concludere.
1: Se posso dire un'ultima cosa?
0: Sì, però mi faccia fare la mia domanda e anche l'osservazione di un ascoltatore che ci ha scritto al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622, si chiama Dino, lo ringraziamo per il suo pensiero. Lui dice: sì, sto ascoltando, però non ho capito bene, ho capito il pensiero e l'opinione della parlamentare, però non ho capito bene quali sono i contenuti. In realtà, secondo me l'abbiamo detto, ma lo ricordiamo, cioè chi propone questa riforma, cioè in sostanza la maggioranza di governo, propone una riforma che consente di cacciare più liberamente con nuovi che poi sono vecchi sistemi in aree sempre più ampie e quindi con più libertà, anche se, e questo le volevo chiedere per concludere, c'è stata una letterina da parte di Bruxelles, se non vado errata, che ha detto insomma c'è qualcosa che non va in questo allargamento, no?
1: È così, ha fatto una sintesi perfetta dei contenuti di questo provvedimento. È giusto e doveroso dire e far sapere a tutti i cittadini italiani che sì, Bruxelles, la Commissione Europea, ha già acceso un faro su questo provvedimento, lo ha fatto in una modalità mai vista prima, quindi a provvedimento in corso. Di solito la Commissione interviene quando il provvedimento viene approvato, adottato da un paese. In questo caso addirittura si è mossa prima ed è evidente, come dire, la cogenza e la gravità anche delle modifiche che sono presenti su questo testo e quindi ancora di più l'importanza di fermare, di mettere tutto in pausa per rispedire al mittente questa riforma. Le violazioni sono palesi della direttiva uccelli, della direttiva habitat, ma anche degli ulteriori regolamenti sul ripristino della natura, quindi insomma provvedimenti e normativa europea che viene palesemente violata da questa riforma. E voglio dire un'ultima cosa che ha più a che fare con anche la relazione che noi abbiamo con gli animali, che sono esseri senzienti e che meritano il nostro rispetto e la nostra tutela. Gli animali selvatici, in particolar modo, con questa riforma vengono considerati o mero profitto per far profitto per appunto le aziende agrituristico-venatorie che potranno far cacciare a ricchi e turisti all'interno dei loro confini la selvaggina, alle aziende appunto faunistico-venatorie che potranno tenere questa selvaggina per poi rivenderla, quindi diventa un vero e proprio business, oppure gli animali selvatici vengono visti come un problema, come veniva richiamato appunto prima.
0: Questo ormai è una tendenza a cui stiamo assistendo, soprattutto in alcune regioni, e quindi si potrà vendere la selvaggina anche se ammazzata con i piombini di ferro, cioè con i proiettili di piombo?
1: Assolutamente sì, questa è una cosa.
0: E quindi avveleneranno anche quelli che mangeranno la selvaggina cacciata.
1: Questo è un tema, ho presentato proprio qualche mese fa un'interrogazione proprio su questo, sui rischi sanitari proprio del consumo di selvaggina che viene uccisa appunto con i pallini di piombo.
0: Io la devo salutare, la ringrazio, magari torneremo a parlarne. Grazie davvero all'onorevole Eleonora Evi del Partito Democratico. A proposito di animali, ce n'è uno che è stato sguinzagliato tra virgolette in provincia di Brescia. Non è un animale tanto normale, tanto comune da quelle parti, è un varano. Ne parliamo tra poco.

0: Watch It Burn era Katy Perry qui su Giornale Radio. Continuiamo a parlare di animali dopo la legge sulla caccia. Abbiamo ospitato la parlamentare Eleonora Evi, ma adesso parliamo di quel varano che se ne va in giro in provincia di Brescia e soprattutto parliamo di come invece gli animali esotici dovrebbero essere trattati, dove dovrebbero vivere, forse non in cattività, vero? Ermanno Giudici, grazie per essere con noi, grande esperto di animali, è stato per molti anni responsabile di EMPA Milano, ora ha un blog molto seguito, il patto tradito tra gli umani e gli animali, effettivamente scrive libri sul tema, Ermanno Giudici, scrive articoli ed è sicuramente uno dei massimi esperti in materia, grazie davvero.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Ermanno, noi più o meno ci conosciamo, quindi ci diamo del tu, se sei d'accordo.
1: Sì, volentieri, assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Ci rimangono pochi minuti sul tema animali, 5-6 minuti al massimo, 5. Allora, quando tu leggi queste notizie sul varano che se ne va in giro a Brescia e chissà chi lo ha liberato, chi lo deteneva, oppure quello di Nonantola in provincia di Modena dove è stato catturato in un parco un tegu argentino che io non sapevo neanche cosa fosse, un altro rettile, ecco perché soprattutto in estate vengono rilasciati come se fossero animali che devono vivere così nei parchi dopo che magari qualcuno l'ha tenuto in una teca, cosa pensi, ecco?
1: Beh, penso che sicuramente ci siano nelle case degli italiani molti più animali di quanto le persone si immaginino e questo è un problema soprattutto per gli animali, direi. Il problema del varano di Brescia, bisognerebbe capire meglio la specie e poter parlare dell'eventuale provenienza. In effetti, se le foto che io ho visto in rete sono effettivamente vere, quelle che ha diffuso il sindaco, stiamo parlando di un animale di grandi dimensioni e quindi escluderei che fosse nelle mani di un semplice appassionato, cioè questi sono animali che possono raggiungere i 2 metri di lunghezza, i 20-30 kg di peso, per cui non sono sicuramente gli animali esotici che siamo abituati a pensare che siano nelle case, purtroppo tenuti in cattività, animali che non dovrebbero esserci.
0: Sì, infatti il varano noi lo associamo a territori molto, molto distanti dall'Italia. Ecco, tu che cosa consigli? Cioè, se uno si ritrova anche semplicemente con una tartaruga perché magari gli sembrava bello tenerla, invece cos'è la cosa giusta da fare?
1: Beh, chi ha già questo tipo di animali, la cosa giusta è tenerli e tenerli nel miglior modo possibile. Sicuramente non vanno abbandonati, non vanno lasciati in natura perché creano una serie di problemi. Perché non dimentichiamoci che una serie di specie alloctone, che sono qui dall'ibis sacro alle trachemis, sono animali che vengono dalla cattività, i parrocchetti nelle città, sono tutti animali che sono scappati da una detenzione, erano in grado di riprodursi e di vivere nei nostri climi e ahimè l'hanno fatto talmente bene da diventare poi animali residenti con popolazioni anche assolutamente rilevanti.
0: Eh sì, effettivamente c'è un messaggio, adesso riusciamo anche a dirvi quale ascoltatore, Giuseppe, ecco, ci sta scrivendo, che ci ascolta e dice: in Italia stiamo importando specie animali che divoreranno la fauna locale impreparata e non più in grado di offrire predatori in grado di opporsi a queste invasioni, c'è da meditare. Vabbè, io penso che invece il caso del varano sia un caso isolato, ma è vero che appunto si è parlato molto, a volte anche a sproposito, no, di specie alloctone che potrebbero rimpiazzare le specie esistenti o le specie tipiche di casa nostra. C'è quasi un po' un razzismo nei confronti dello scoiattolo grigio rosso, ecco.
1: Diciamo che sono specie che una volta che si adattano sicuramente creano delle competizioni con le specie affini, quindi non è auspicabile che siano liberate in natura,
0: No, certo.
1: non sarebbe auspicabile che ci fossero. Il problema è che le abbiamo importate noi, non sono loro che arrivano con la valigia, per cui il Il concetto è che bisognerebbe chiudere definitivamente l'importazione di animali esotici di ogni specie, perché il concetto di fondo è che gli animali esotici in cattività non stanno bene ed è un commercio che è eticamente sbagliato.
0: È ancora possibile importarli? CITES, non CITES, è ancora possibile portarsi in Italia una specie di coccodrillo?
1: No, allora ci sono animali che sono considerati pericolosi e legalmente non si possono importare, quindi sicuramente il varano ad esempio è uno di questi, però ce ne sono altri che noi abbiamo importato per fini ornamentali e che adesso ci lamentiamo che sono troppi e fanno disastri, ad esempio i parrocchetti dal collare. Però ormai diciamo che quando una specie diventa residente, riesce a riprodursi e crea una popolazione stabile, a quel punto diventa poi impossibile e si deve solo accettare il fatto che l'ambiente si modificherà in ragione della presenza di questa specie.
0: Grazie davvero Ermanno Giudici, torneremo magari a parlare di animali in altre occasioni. Grazie intanto e adesso andiamo a sentire il notiziario anche per capire se c'è qualche novità sul varano. Sentiamo.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti, che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta, un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge. Se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Siamo in onda?
6: Sì,
5: bene. Allora, questa è l'ultima ora delle nostre 3 ore in diretta insieme. Magari ci state ascoltando. No, beh, adesso io sono in diretta, però poi ci sarà anche la replica. In questo caso saremmo circa intorno a mezzanotte. Stavamo scherzando un po' con Lorenzo in regia e con Matteo in redazione, ma qui parliamo di cose molto, molto serie. In realtà adesso tra poco apriremo una pagina sulla Francia che toccherà vari argomenti dal paese dei nostri vicini di casa, ecco, dei nostri vicini francesi, e poi invece apriremo uno sguardo sul mondo con un'associazione che si occupa di tante attività di volontariato e di aiuto in tanti paesi del mondo, e poi chiuderemo invece con leggerezza, parlando di matrimoni, di organizzazione di matrimoni. C'è qualcuno che magari si sta organizzando proprio per sposarsi tra poco e dice: oddio, no, dov'è la leggerezza? È complicatissimo. Lo so, però vedrete che cercheremo di strapparvi il sorriso. Ma prima parliamo di Francia, tra pochissimo.

0: Living Proof, Bon Jovi. Vi avevo promesso di parlare di Francia. Dalla Francia stanno arrivando alcune notizie che ci lasciano senza parole, o quasi. Noi cerchiamo comunque di ricostruire un po' il discorso, di trovarle queste parole, e sicuramente le troverà Francesco Rapazzini, che è corrispondente per varie testate da Parigi e che ci aiuta sempre a capire meglio le cose francesi. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, purtroppo partiamo dagli incendi. Ieri abbiamo parlato di incendi in Spagna, oggi parliamo di quello che ancora continua a succedere nella Gironda, quindi nella zona di Bordeaux, e che sembrava, insomma, avesse goduto nelle ore precedenti di una finestra di opportunità per contenere le fiamme, ma adesso il rischio riparte, è così?
1: Esatto, si pensava che fosse stabilizzato, ma sta riprendendo, riprende in continuazione come una sfinge, continua a bruciare, a spegnersi e ribruciare. Sono ormai già 42.000 ettari che sono andati in fumo, e la cosa che più preoccupa in effetti in Francia è che vicino a dove c'è questo incendio ci sono gli immensi capannoni del centro di sviluppo dei missili nucleari dell'Ariane Group, dove appunto vengono testati i Rafale, e si teme che le fiamme possano addirittura bruciare questo centro di sviluppo dei missili nucleari.
0: Ci mancherebbe solo questo, mamma mia.
1: Appunto, c'è già un'immensa nube tossica che sovrasta tutta la zona. Il governo ha già inviato tra ieri e oggi oltre 5 milioni di maschere del tipo FFP2, perché l'aria là è veramente irrespirabile.
0: Sì, abbiamo visto delle foto impressionanti, abbiamo visto soprattutto le testimonianze, abbiamo sentite le testimonianze di persone che sono state evacuate e non sanno se mai torneranno a ritrovare la loro casa, le zone che conoscono. E poi pensiamo anche al danno per la natura, ovviamente, e al danno per gli animali che vivono in questi ambienti boschivi. Quindi un danno incalcolabile, soprattutto il rischio, si sta perennizzando, come direbbero i francesi, non riesco a tradurlo in italiano, ormai sono giorni e giorni e giorni che continua e non se ne vede la fine, quindi è molto difficile davvero, penso, per tutte le persone coinvolte andare avanti. E nel mio piccolo osservatorio, io ho molti amici francesi in quanto ho abitato in Francia, e vedo sui social che un po' tutti, anche quando parlano d'altro, poi dicono beh, però aiutiamo i pompieri, oppure però un pensiero alla situazione a Bordeaux, cioè veramente sta coinvolgendo, come giusto che sia, tutta la nazione.
1: Infatti è proprio così, ma c'è anche un problema economico, perché pensiamo che oltre 13.000 imprese sono ferme per colpa degli incendi, quindi per il momento è ancora troppo presto per fare un calcolo del danno economico, ma sarà assolutamente ingente. A parte quello che hai detto tu, anche degli animali nelle foreste, ci sono centinaia di cervi ritrovati calcinati, ci sono scoiattoli, ci sono uccelli, è un dramma terribile, è un dramma terribile.
0: E poi sì, questo inquinamento di cui tu parlavi, che penso rimarrà per molto tempo.
1: Sì, perché poi sai, queste nubi tossiche poi stagnano e poi si spostano con i venti, poi si sciolgono un po', ma poi si riformano, insomma è abbastanza, non si sa ancora, anche perché è il più grosso incendio di tutta la storia moderna francese, per cui non si sanno ancora nel futuro, quindi vuol dire fra un paio di mesi, quali saranno le reali conseguenze sia ambientali sia economiche sia della salute dell'essere umano.
0: E poi la canicule, cioè l'afa, il caldo estremo, 23 dipartimenti, sto leggendo su Le Monde, sono posti in vigilance orange, quindi il livello arancione di vigilanza, di allerta, ma almeno per domani.

0: onda, almeno così il Meteo France ha detto che sarà verde, però siccome ormai la Meteo France è abbastanza squalificata in Francia, quindi non si sa se sarà veramente vero.
1: Me l'hanno detto,
0: ci hanno messo 3 giorni per dire che eravamo in canicola e ne stavamo tutti schiattando dal caldo e Meteo France non diceva sappiate che siamo in canicola. No, non l'hanno detto, dopo 3 giorni l'hanno detto.
1: Ho fatto delle vacanze in Francia a giugno e effettivamente guardavo Meteo France e mi dicevano no, i miei amici mi dicevano no, lascia perdere. Vabbè, non entro nel merito, però in effetti mi portava un po' fuori strada, sarà un caso. Allora, tornando agli incendi, perché poi ti voglio chiedere anche di una vicenda di cronaca e quindi ti chiedo di restare con noi, di mettere un po' di musica, cioè non tu, ma insomma di ascoltare con noi un pezzo e poi di tornare per restare con noi qualche altro minuto per parlare di un'altra vicenda che sta sconvolgendo la Francia. Però restando sugli incendi ti volevo chiedere, volevo parlare ancora con te di questi aggiornamenti che sto leggendo in questo istante, in sostanza, quindi non so se tu ci puoi aiutare a interpretarli. Insomma, si parla della volontà del governo di costituire o riconoscere una filiera delle industrie, delle aziende che sono coinvolte nella lotta contro gli incendi. Qui c'è un riconoscimento, forse per la prima volta, del ruolo del pubblico e del privato in una lotta che deve essere comune.
0: Esatto, sì, è vero, però vedi, ci sono sempre delle dicotomie, cioè sono sempre dappertutto. Allora, per esempio, il governo aveva chiesto ai volontari, quindi come se tu o io fossimo là a gettare acqua, a portare aiuto ai pompieri, poi però invece i gendarmi, che sarebbero i carabinieri francesi, sì, bloccano i volontari perché secondo loro invece si espongono
1: in pericolo.
0: Pericolo. Esatto, mettono in pericolo loro stessi e anche i pompieri. Quindi insomma è un po' un'isteria collettiva, perché il governo in realtà si è fatto prendere abbastanza alla sprovvista da questi incendi giganteschi, non ha saputo, cioè è stata, insomma, le critiche è questa mancanza di anticipazione e di adattamento e al cambiamento climatico e ai grandi incendi. Insomma, se pensiamo che in 10 anni di governo Macron ha cambiato 8 ministri dell'ecologia, questo ci dà l'idea di quanto gliene possa importare a lui dei problemi ecologici in Francia.
1: Questo apre sicuramente un grande dibattito anche politico. Io ti chiedo di stare con noi ancora qualche minuto, noi ci ascoltiamo Gracie Abrams, Look at My Life.

0: E torniamo a parlare di Francia con Francesco Rapazzini. Io ti volevo chiedere in realtà qualcosa sulla vicenda di cronaca che è arrivata anche da noi come notizia e che ci ricorda tanto la vicenda di Chiara Petrolini, i due neonati ritrovati sepolti in un giardino nel Parmense. Qui invece si parla di 5 neonati ritrovati in scatole di cartone a Orange, quindi nel sud della Francia, ieri, insomma la scoperta risale a ieri. Ci spieghi questa storia surreale?
1: Sì, è veramente surreale. La storia di questi due giovani genitori, hanno tutte e due 32 anni e lei ha appena partorito un bebè, un piccolo, un neonato, e il padre è tornato a casa e forse perché lei gli ha detto qualcosa, questo non si sa ancora, comunque si è messo a cercare per l'appartamento e ha scoperto 5 scatole nelle quali ci sono dentro delle ossa e un neonato in stato di decomposizione disseminate per tutto l'appartamento, quindi in salotto, in sala da pranzo, e lui è corso a denunciare il fatto e oggi questa donna, che si chiama Marie, è stata arrestata all'uscita dall'ospedale e anche il compagno è in stato di fermo, ma lui piuttosto per sapere un po' di più quello che è successo. Ovviamente lei fa parte di queste persone che negano il loro stato di gravidanza, quindi lui dice di non essersi accorto di nulla. Sarà vero, non sarà vero, però siccome ci sono diversi casi simili in Francia, sia nel 2022 quando due bebè sono stati scoperti nel congelatore di famiglia dal padre, o ancora nel 2010 quando un'infermiera aveva ucciso 8 neonati, li aveva interrati nel giardino di casa dei suoi genitori. Insomma, è una lunga storia, poi ce n'è un caso anche nel 2006, un altro nel 2021 con 3 bebè sempre nascosti dalla madre, anche questi nel congelatore. Quindi insomma è abbastanza come se fosse quasi una tradizione francese.
0: Caspita, speriamo di no. Comunque leggevo appunto le ultime notizie, come dicevi tu, fermata la coppia, cioè lei è arrestata, lui fermato, ma la coppia ha già, oltre al bambino appena nato, ha due figli più grandi di 8 e 12 anni, quindi benché sia una coppia ancora giovane di 32 anni, aveva già 20 anni un primo figlio, poi un altro e poi chissà quando sono arrivati questi neonati, come e da chi?
1: Probabilmente tra il secondo genito e il nuovo neonato, il neonato è stato dato oggi subito in affidamento temporaneo, mentre i suoi due fratelli sono stati recuperati da dei parenti prossimi della coppia, ma probabilmente, almeno questo è quanto dicono la polizia, questi neonati sarebbero appunto nati tra il fratellino di 8 anni e quello nato l'altro ieri.
0: Ecco, un'ultima cosa ti chiedo: noi in Italia ci occupiamo molto di cronaca, cioè non in particolare giornale radio, però diciamo che c'è una passione nelle trasmissioni televisive in molta parte degli italiani per vicende di cronaca anche piuttosto truculente, e quindi citavo prima il caso di Chiara Petrolini, però in Francia non c'è questa ossessione per la cronaca che vediamo in Italia. In questo caso comunque c'è un'attenzione particolare a questo caso specifico?
1: Allora, c'è stata attenzione ieri, ma già oggi i quotidiani non ne parlano quasi più. Nel senso che veramente in Francia, io vedo sui giornali online italiani e francesi, c'è una differenza abissale. Abissale. In Italia appunto ci interessiamo a ogni omicidio, quasi a ogni morte anche di incidenti stradali, in Francia assolutamente no. Proprio questo caso sì, perché è abbastanza spaventoso e fuori dal comune, ma altrimenti no. Vengono citati dei casi, soprattutto di femminicidio, quando iniziano i processi. o ultimamente ci sono stati diversi casi di gruppi di pedofili, e allora in quei casi, però al momento del processo, all'inizio del processo, allora i giornali si interessano, ma altrimenti no.
0: Grazie mille Francesco Rapazzini anche per averci aiutato a fare questo parallelo o queste differenze, a tracciare differenze tra l'Italia e la Francia, paesi comunque vicini per tanti altri aspetti. Grazie, torna presto a trovarci.
1: Grazie, a prestissimo. Ciao.
0: Grazie davvero. Tra poco l'ultima mezz'ora di questo contenitore di Summertime qui su Giornale Radio.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ultima mezz'ora di questa grande pagina di Summertime che va in onda tra le 17 e le 20 e poi in replica tra le 22 e l'una. E noi con ovviamente la sottoscritta Riga Ruti in voce al microfono, con Lorenzo in regia e Matteo in redazione, ci avviamo ad affrontare gli ultimi due argomenti previsti per oggi. Intanto riapriremo tra poco il nostro orizzonte per andare a parlare con un'associazione italiana che si occupa davvero di tante emergenze in tutto il mondo, ha tanti progetti in vari paesi, ma anche in Italia, e questo è altrettanto importante. E poi prendiamo una notizia un po' curiosa che ci arriva dal Regno Unito per parlare di matrimoni anche qui da noi. Non vi dico altro.

0: Her, Ella Langley qui su Giornale Radio, e diamo il benvenuto al direttore di Azione contro la fame, Simone Garroni. Grazie per essere qui con noi, almeno al telefono, benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, Azione contro la fame è un'associazione che ha davvero tantissimi interventi, sia per le emergenze sia per progetti stabili. E noi volevamo chiedere qualcosa in particolare di alcune delle tante aree del mondo su cui voi vi concentrate. Per esempio, ultimamente con il terremoto in Venezuela avete promosso un intervento d'emergenza. Ci può dire qualcosa in merito?
1: Sì, Azione contro la fame opera in quasi 55 paesi, tanto con interventi di emergenza quanto per promuovere l'autonomia delle località. Quindi ci troviamo spesso nelle situazioni di emergenza che scattano anche per disastri naturali come il terremoto in Venezuela del 24 giugno. Noi ci siamo mossi immediatamente. Purtroppo è stata una tragedia che si è inserita in un contesto già molto fragile di vulnerabilità. I numeri li conosciamo, sono stati più di 5.000 morti, decine di migliaia di feriti, anche dispersi, e ha coinvolto più di 1 milione di persone in varie regioni. Azione contro la fame è intervenuta per sostenere circa 10.000 persone. Siamo con vari team in diversi luoghi, abbiamo in una scuola con ci sono 1.000 persone, tra cui quasi 300 bambini, e lì ci occupiamo di dare cibo, acqua, di garantire l'igiene, che in questa situazione è sempre molto molto fragile, poi di dare assistenza medica, e così facciamo nei centri per anziani, in uno stadio dove sono ancora in una posizione molto precaria circa 50 famiglie con molti bambini.
0: Un'altra area di emergenza è quella in Libano, anche se forse avete progetti più a lungo termine, ma in questo momento con bombardamenti, occupazione nel sud del Libano, probabilmente la situazione è ancora più grave.
1: Il Libano, sì, la situazione è anche lì sicuramente molto complessa. Azione contro la fame è presente in Libano dal 2006 circa, quindi ci siamo spesso e fino a poco tempo fa dedicati appunto a progetti di sviluppo che consentissero alle persone di ritrovare un'autonomia economica in un contesto molto molto fragile. Purtroppo i conflitti che caratterizzano quel territorio legati ad Israele hanno creato degli sfollamenti di persone che hanno coinvolto più di 1 milione di persone. Ora, gran parte di queste, più di 700.000, stanno lentamente rientrando verso le proprie abitazioni nel sud del paese. Però è molto complesso perché tutta la parte di territorio al sud è ancora soggetta a bombardamenti, le case sono danneggiate, le strade sono distrutte. Anche lì, laddove riuscissero a rientrare nelle proprie case o vicino alle proprie case, manca comunque assistenza medica, mancano servizi. Quindi diciamo che i bisogni anche in questo contesto non si vanno a ridurre, ma vanno semplicemente a mutare. Comunque resta la dipendenza dall'assistenza umanitaria, bisogni di cibo, di acqua, di igiene, e quindi del nostro intervento.
0: Eh sì, e poi ci sono queste evacuazioni, ad esempio nel caso appunto di comunicazioni date da Israele che avvisa di imminenti bombardamenti o attacchi, ecco, e dice noi vogliamo occupare questa zona, quindi liberatela, andatevene. Questo è successo nel sud del Libano, ma anche nei quartieri, in particolare nella cosiddetta Dahiya, nel sud della città, della capitale, insomma, del Libano, di Beirut. Ecco, un'altra area del mondo dove sicuramente l'intervento israeliano ha un impatto molto forte sulla popolazione è la Palestina, in particolare a Gaza. A Gaza l'anno scorso ha suscitato orrore, oltre all'aspetto dei bombardamenti che colpivano la popolazione civile, l'aspetto della fame usata come arma. E voi che vi chiamate Azione contro la fame, quindi avete proprio in ogni parte del mondo l'obiettivo fare in modo che le persone, anche grazie a delle politiche, ovviamente non solo all'aiuto dando del cibo in quel momento, ma insomma possano essere libere dalla fame, essere liberate dalla fame, ecco, sicuramente avete messo in campo delle iniziative. E mi ricordo di un'iniziativa che è stata lanciata, credo l'anno scorso, lei mi corregga se sbaglio, che si chiamava Hope for Gaza, e che era molto, secondo me, utile, perché riusciva a creare una connessione particolare fra i donatori italiani e i riceventi, cioè i bisognosi a Gaza.
1: Sì, Gaza è purtroppo un teatro terribile dove veramente si è persa l'umanità e credo che stiamo dando il peggio di noi stessi come umanità. E sono 3 anni di conflitto che stenta a vedere i miglioramenti. C'è stato anche oggi, ieri, un altro bombardamento di quelli cui lei faceva accenno e che creano una situazione di costante pericolo, incertezza e paura nella popolazione. Azione contro la fame, oltre agli interventi concreti di assistenza sanitaria, di promozione di cibo, dare proprio il cibo, perché lì manca, e ricordiamo che ci sono dei blocchi agli aiuti che purtroppo rendono difficilissima anche l'assistenza umanitaria, e anche oggi che in teoria c'è un cessate il fuoco arrivano solo 150 camion al giorno rispetto ai 500 prima del conflitto, tanto per darvi un parametro. Però appunto in questa situazione quello che Azione contro la fame ha voluto fare è dare una speranza alla popolazione, non farli sentire soli, per cui l'idea è stata quella di inserire all'interno dei pacchi di assistenza con il cibo o con beni di prima necessità anche dei messaggi che sono stati raccolti, scritti da persone in Italia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra e destinati appunto alle persone che così tanto stanno soffrendo il conflitto a Gaza. Quindi circa 2500 messaggi sono arrivati alle popolazioni proprio per non farli sentire soli, per dargli una vicinanza umana in una situazione che è molto poco umana e ovviamente per noi è inimmaginabile nella sofferenza che queste persone stanno patendo.
0: Infatti da un lato devo correggermi perché ho usato il passato, ma ovviamente la situazione continua, solo che se ne parla meno, ma non vuol dire che non continuino a morire i Gazawi, e giustamente quindi lei lo ha precisato. Però poi mi interessava proprio questo aspetto che mi ha colpito molto, devo dirmi anche un po' commosso quando ho letto le vostre notizie tempo fa, e proprio di questa iniziativa che al di là del portare del cibo o dell'acqua portava anche un messaggio di vicinanza da parte di cittadini italiani, persone comuni. Lei dice 2500 messaggi, non sono neanche pochi, quindi è un modo anche per rompere l'assedio almeno in termini di comunicazione. Però pure questi non sono arrivati all'inizio, no? Per mesi non siete riusciti a consegnarli così come gli utilissimi e necessari aiuti. Poi la situazione si è sbloccata, avete avuto un feedback da questi messaggi?
1: Sì, abbiamo ovviamente nel nostro contatto quotidiano con le persone che ricevono il nostro aiuto, abbiamo anche raccolto le loro testimonianze e per fortuna sono andati a segno, quindi hanno fatto sentire a queste persone che tantissimi, perché 2500 persone sono soltanto la punta dell'iceberg, ma noi abbiamo manifestazioni di vicinanza ovviamente quasi quotidiane, e quindi per fortuna i Gazawi hanno potuto sentire l'emozione di non essere soli, di non essere abbandonati, nonostante tutto faccia pensare alle volte di essere da soli. Però invece ci sono moltissime persone che li sostengono non solo materialmente, ma che gli sono vicini umanamente e emotivamente. Questo è importante.
0: Esatto, mi è sembrato davvero molto importante, proprio perché una mamma che non aveva di che dare da mangiare al proprio figlio o vedeva il proprio figlio colpito dalle malattie oltre che dalla fame e dalle bombe, insomma, o comunque dal dover sfuggire, cercare la salvezza ogni giorno in modi sempre più complicati, ecco, sembrava a molte di queste persone che a nessuno nel mondo al di fuori di Gaza importasse di loro, del loro destino. Quindi mandare dei messaggi a volte è importante, rincuora. Io vorrei parlare con lei anche negli ultimi 3 minuti, 2 minuti a nostra disposizione, anche dell'iniziativa che avete in Italia, cioè Mai Più Fame. A Milano, a Napoli e Bari create non solo l'occasione per dare assistenza, cibo a persone in difficoltà, ma anche accompagnamento verso l'autonomia economica, è così?
1: È così, perché questa è la nostra filosofia di risolvere i problemi anche alla radice, e purtroppo vediamo che spesso e volentieri in tutto il mondo, ma anche in Italia, l'approccio è di tipo assistenziale o emergenziale, quindi non si vanno appunto a risolvere le barriere strutturali. Quindi quello che abbiamo scelto di fare è un programma che se da un lato dà un sostegno economico per ovviamente acquistare cibo e beni di prima necessità e da un altro accompagna dando informazioni su educazione alimentare, quindi quali cibi acquistare e anche come gestire il denaro al meglio, anche il poco denaro disponibile, in modo tale che venga indirizzato verso cibi di qualità, nutrizionalmente ricchi. E l'altro aspetto fondamentale era quello di rimuovere la causa della povertà e della fame, cioè la mancanza di lavoro. È per questo che il percorso prevede un accompagnamento di circa 4 mesi in cui i partecipanti prima di tutto sono visti, riconosciuti nelle loro anche caratteristiche, nelle loro qualità, nei loro obiettivi e poi vengono aiutati riscrivendo il proprio curriculum, definendo un piano di formazione e degli obiettivi che queste persone si pongono. Tra l'altro alle volte ci troviamo anche con persone che magari sono immigrate ma hanno anche delle qualifiche professionali non indifferenti, e in questo modo con un approccio di gruppo dove le persone si aiutano l'un l'altra, le persone ritrovano stima in se stesse, si riattivano per cercare il loro lavoro e lo trovano in quasi il 50-60% dei casi, lavoro, formazione, che quindi li porterà fuori dal circolo vizioso della povertà e della fame e quindi restituirà anche una vita in piena dignità a delle persone che ovviamente se lo meritano.
0: E le vostre attività come Azione contro la fame sono proprio la dimostrazione che non c'è una contrapposizione tra le attività di volontariato, di assistenza, di cooperazione all'estero e quelle in Italia. Si può fare tutto. Grazie davvero al direttore di Azione contro la fame, Simone Garroni.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi tra poco cambiamo argomento e parliamo di matrimoni.

0: maybe tomorrow, forse domani, chissà cosa succederà, forse domani qualcuno si sposerà nel Regno Unito e si sposerà a casa, cosa che magari negli Stati Uniti non è tanto strana, però nel Regno Unito non si poteva fare, c'erano dei luoghi deputati a questo e adesso invece una nuova normativa lo consentirà, ma ci si potrà sposare anche in spiaggia, però non a Luna Park. Ecco, no, sulle giostre non ci si sposa, è una cosa seria. Insomma, nel Regno Unito stanno appunto definendo quali sono i luoghi ammessi. Addirittura a casa dicono per risparmiare. Che tristezza, dai. Va bene, va bene. E quali sono le richieste degli stranieri che vengono a sposarsi in Italia? A seconda delle loro provenienze ci saranno sicuramente delle aspettative diverse. Noi lo chiediamo a una event manager che spesso organizza matrimoni e la sentiamo con noi, Barbara Possagnolo. Ciao, ci vediamo
1: buonasera,
0: di tu perché
1: buonasera,
0: ci conosciamo.
1: Ciao. Allora, noi ci conosciamo da tempo.
0: Barbara, allora, anche se non ci sentiamo da un po', so che tu continui a organizzare matrimoni. Che richieste ti sono arrivate? Che richieste strane ti arrivano dall'estero?
1: Ma guarda, dall'estero sicuramente funziona, inutile dirlo, le location italiane sono molto gettonate, l'Italia è gettonatissima, piace moltissimo l'idea di sposarsi in spiaggia, piace l'idea di sposarsi nelle ville, piace l'idea di sposarsi anche in campagna adesso e anche in alta quota. Alcuni vogliono farli anche sott'acqua, cioè, abbiamo anche gli sposi subacquei.
0: E tu glielo organizzi? Tu glielo organizzi?
1: Subacquei non l'ho mai fatto, devo dire la verità, però in genere si cerca di andare incontro a tutte le richieste e i desideri, tenendo conto che comunque in Italia la normativa è piuttosto stretta, per cui poi in realtà sono cerimonie simboliche.
0: A Luna Park non ci sposiamo neanche noi, insomma.
1: Ma no. Guarda, volendo simbolico a Luna Park in Italia non è vietato.
0: Ah, ecco.
1: Se è un rito simbolico. Se è un rito civile, ovviamente, a parte che gli sposi internazionali devono fare tutta una trafila di scambi di carte tra le varie ambasciate, deputate o consolati, ma a parte questo ci sono i luoghi deputati come casa comunale per i riti civili e come invece per le matrimoni religiosi ci sono le location deputate per poter avere un matrimonio, diciamo, regolare. Poi invece sul matrimonio simbolico si può fare in varie parti
0: in
1: vari posti.
0: Ma quindi è tutto finto, cioè il matrimonio regolare si fa comunque o in comune o in chiesa e poi il resto uno può fare quello che vuole, però è simbolico o no? O ci sono altri luoghi? Ah, ok, è così, va bene.
1: È così. Simbolico, in realtà in Italia c'è molta libertà. Sui riti civili devo dire che comunque in Italia anche vari comuni hanno aperto varie location nuove che possono essere appunto musei, teatri, ci sono varie case comunali, spiagge. Ad esempio io lavoro in Liguria ma lavoro anche in Emilia-Romagna ed è facile sposarsi in spiaggia perché molte spiagge sono state aperte come case comunali, biblioteche e appunto non la solita casa comunale, proprio il comune, il classico comune, ecco, diciamo così. Okay. I comuni si stanno aprendo parchi
0: a nuove location.
1: Sì. Nuove location. Ci sono tante case comunali.
0: Quali sono
1: così,
0: i
1: diciamo.
0: Più esigenti? Gli sposi più esigenti quali sono? Da dove venivano quelli che ti sono capitati più esigenti finora?
1: Allora, più esigenti sicuramente inglesi, ma di origini svariate, perché poi io ho fatto anche dei riti persiani, riti ortodossi.
0: Ormai sai tutto.
1: Un po' sì. Poi mi hanno detto che chiaramente molto esigenti sono matrimoni di indiani, per esempio, e americani. In realtà sono tutti esigenti, anche gli italiani, voglio dire, perché è un giorno molto importante, però diciamo che i più i, particolari per noi sono soprattutto quelli che hanno dei riti e delle usanze un po' lontane dalle nostre usanze, diciamo, occidentali, ecco, diciamo così. Ecco.
0: Ok, grazie Barbara. Allora, ci hai dato un quadro della situazione e ci hai fatto venire magari un po' di idee, almeno non per me, ma per chi si deve sposare. E perché no? Ecco, può pensare a una location un po' più originale rispetto al solito. Grazie Barbara Possagnolo.
1: Grazie a voi, grazie a te. Buona serata e buona estate a tutti.
0: Grazie.
1: Buoni matrimoni per tutti.
0: Buoni matrimoni, sicuramente. Grazie Barbara, siamo arrivati in chiusura. Un saluto quindi a tutti voi che ci avete ascoltato. Un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dai Rigaruti è tutto, a domani.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: gente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Gresi e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo pungente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: Allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: Fare il pieno di benzina e diesel ormai è diventato impossibile, ma Giorgia Meloni si occupa solo di legge elettorale e di fatti di cronaca. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di prevedere aiuti per le famiglie e per le imprese.
6: Buongiorno! Mercoledì 29 luglio 2026, Santa Marta! E ricordate, la fortuna non esiste! Esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Ciao!
18: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Allora, ribadisco il mio concetto. Secondo me Paolo Maldini e Leonardo hanno preso la palla al balzo per levarsi, perché se sei veramente quello che la gente pensa di te, nel senso, se sei una persona così capace, se sei una persona con queste idee così brillanti, devi essere capace di far valere le tue idee e seguire il tuo programma. Adattalo, sii più duttile, sii più politico. Ha fallito, però la toppa che l'ho trovata, ragazzi, ma fatemi capire. Questa dovrebbe essere la nuova era del calcio italiano. Siamo tornati dietro di 4 anni con Mancini, uno che ha fatto la bella in pieno agosto mandando una PEC dicendo statemi bene, vado a prendere i miliardi di dollari. Dove è che è andato? Medio Oriente, mi sembra. E l'altro Ranieri, non il cantante, il dirigente sportivo. Un altro nuovo che avanza, uno che è vicino agli 80 anni, 75 abbondanti. Cioè, vogliamo andare avanti, siamo tornati indietro di 4 anni, no, forse di più, perdo il conto. Mi fate veramente tutti schifo. Parlo del movimento Calcio Italia. Nessuno riesce a capire che se non smettono di fare tutte le prime donne non andiamo da nessuna parte. Mi fate veramente tutti schifo. Adesso voglio vedere i soliti noti alla nazionale senza vedere i ragazzi che vengono, come si dice, premiati per il loro impegno. No, ci saranno le solite procuratori che formeranno la nazionale. Vabbè, vi voglio bene ragazzi, allegri allegri, sempre Forza Milan. Ciao ciao.
19: Sveglia, sveglia, svegliatevi dormienti, svegliatevi che c'è il nuovo mister, il nuovo direttore tecnico, c'è una nuova nazionale, tutta nuova che poi nuova non è. Ecco, rispetto anche all'opinione che ho sentito, il nostro Gerry, che praticamente è un compagno di viaggio, condivide una cosa e l'altra.

giovane perché porta idee antiche che sono totalmente eversive rispetto al calcio fabbrica, al calcio procuratori, al calcio avvelenato che ha avvelenato la nazionale italiana. E invece sono perfettamente d'accordo su Mancini. Come si fa a prendere Mancini? Davvero la giravolta e il valzer dei mister è stato devastante. Dunque Pirlo viene mandato via per presunti legami con i russi, che poi casomai sarebbe la sponsorizzazione di una società di gioco d'azzardo se fosse russa o sveca o di San Marino, non cambierebbe niente. Quello è il tema, non puoi additare come modello a un bambino uno che ha la pecetta di una società d'azzardo, ma che poi questa società sia russa o di un'altra nazionalità conta nulla. Tuttavia Pirlo non è stato mandato via per quello, quello era un pretesto, e non è stato neanche mandato via perché è stato lo scarto maldestro della Juve, un campionato proprio che non funzionava né capo né fine, ma è stato mandato via perché si è capito in un attimo che era amico degli amici che allora selezionavano, e dunque la coppia Maldini. Ma il tema però è un altro. Il tema è che veramente non puoi prendere, parlare di rinascita, tornare ai vecchi valori e prendere uno che se n'è andato con la PEC, ma c'ha ragione, perfetto, quello che dice Jerry da Milano, andarsene con la PEC per soldi e poi tornare dopo aver rimpinguato il conto e lasciare una nazionale in mezzo alla strada. Insomma, c'è uno scheletro enorme nell'armadio. Allora ha ragione Paolo Mieli, il tema che esce fuori dalla diatriba del commissario tecnico è un tema che riguarda l'Italia, cioè riguarda chi sceglie, che sceglie male e che non sa più scegliere. Fare le nomine voleva dire saper consultare, conoscere, valutare, soppesare, quasi butta dentro uno che butta dentro un altro che possibilmente è un suo amico. Dunque disastro, disastro nazionale. Ma cambiamo passo e andiamo alla notizia del giorno, che è notizia un po' nascosta come tutte le notizie. Cioè abbiamo un ministro, non l'ultimo arrivato, ma il nostro ministro della difesa, Ale. E il nostro ministro degli esteri, Ale, che hanno questa strana linea del dire, non dire, dico, faccio. Allora, ieri è toccato al ministro degli esteri, Tajani. E Tajani si è lasciato sfuggire una frase sibillina che poi si è cercato di correggere in ogni modo, ma che resta lì. E cioè, ma abbiamo prenotato 15 miliardi del SAFE. Il SAFE è un prestito a lungo termine, 45 anni, quindi un po' di denaro quasi regalato o dato a bassissimo interesse, che secondo Tajani è prenotato per le armi. Poi dice sì, lo abbiamo prenotato, 15 miliardi di SAFE, quindi soldi a debito dell'Italia per comprare le armi, ma forse ne utilizzeremo solo una parte, forse 6-7 miliardi. Allora, se io vado in banca e faccio un mutuo di 15 miliardi, poi non è che ne uso la metà, e questa è la prima follia in questo tentativo di pompierare la gaffe. Ma poi si è aperto uno scontro in cui la Lega, in modo sacrosanto devo dire, ha ricordato che questa decisione non spetta a Tajani, spetta al Parlamento, e quindi le opposizioni hanno fatto bene ad attaccare. Ma la cosa più incredibile è che questo annuncio sui 15 miliardi del SAFE, ecco, arriva proprio nello stesso giorno in cui la maggioranza va quasi in tilt sul decreto che riguarda la spesa per bloccare la bella

0: incise sulla benzina, un tentativo veramente maldestro. Pensate che si fa uno sconto di soli 17 centesimi e questi 17 centesimi valgono solo fino al 4 agosto, dove ci sarà un consiglio dei ministri che viene fatto il 4 agosto, perché solo il 4 agosto si saprà qual è il gettito IVA. Quindi navighiamo proprio la giornata come uno che non ha i soldi per campare. 17 centesimi fino al 4 agosto, come dicevamo ieri, sono una risposta molto semplice. È come dire che si consentirà con lo sconto agli esercenti di fare il pieno di carburante a un prezzo calmierato e il prezzo alla pompa non farà in tempo a cambiare, perché quando lo sconto è per una finestra troppo breve viene assorbito dagli esercenti con il normale lavoro delle scorte. Allora fermatevi un attimo, tornate indietro, unite questi due tasselli che nessuno unisce. Non abbiamo un soldo perché siamo costretti dal rigore, dal vincolo di bilancio, non abbiamo un soldo per niente, neanche per farci uno sconticino sulla benzina se pensiamo che sia importante, ma abbiamo la possibilità di prenotare questi 15 miliardi per il SAFE, cioè la regola dell'Europa è che se devi comprare le armi e le devi mandare all'Ucraina, te li regaliamo i soldi all'Ucraina o chiunque altro. Se devi spendere per la NATO, ma sì, arriviamo al 5% di spesa del PIL, chi se ne frega. Se devi usare soldi per qualunque altra motivazione, a cominciare dal sociale, dalle spese di sanità, dagli infermieri, e allora lì ti attacchi al tram. Ecco, questo è lo scandalo di oggi, scandalo nascosto, ma Rearm Europe, NATO sono un pozzo senza fondo a cui stiamo impiccando il futuro del nostro paese. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul ponte di comando. Ancora una volta c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'alpino, e in cambusa a spalare le voci c'è Nicola Compagnone.
1: Telese, buongiorno. Guardi, io ho smesso di seguire il calcio per gli ultimi scandali del Milan, calciomercato, tutte quelle cose lì. Ora, però, seguivo l'Italia. Mi appassionava ancora un po' l'Italia. Da oggi smetterò di seguire anche l'Italia. È tipico italiano, non ne usciremo mai dalla mentalità cupa che abbiamo noi italiani. Buongiorno Telese.
2: Buongiorno a tutti. Telese, secondo me l'errore è stato fatto già alla base, in partenza. Malagò candidato non andava messo assolutamente, perché è già disonesto lui di per sé, e la dimostrazione di tutto quello che sta succedendo è quello. Ha barato a scuola per avere una laurea, figurarsi, per tutto quello che concerne i soldi che ci girano dietro. Io sarò così, non ho mezzi termini. Ma dove vogliamo andare? Arrivederci a tutti, Renato.
3: Buongiorno generale Pescalea, finalmente si è arrivata alla conclusione. Abbiamo un CT della nazionale, Mancini adesso deve dimostrarlo, anche perché quando andò via per soldi pari, insomma, accettò un invito dall'Arabia Saudita, vabbè, comunque acqua passata. Ma la cosa più bella di Malagò che ha fatto è prendere Claudio Ranieri come direttore tecnico, un personaggio che veramente capisce di calcio, e uno messo proprio al posto giusto e credo al momento giusto. E un altro che arriverà è Zola, ecco, un sardo che veramente capisce anche lui di pallone, che farà da trade union tra i giocatori e la federazione. Attenzione, questo è sardo come era un sardo acquisito Gigi Riva. Attenzione, capace che questa volta l'abbiamo fatta veramente alla grande.
0: Mamma mia, Gennaro su posizioni istituzionali, bene, bene, le grandi sorprese. Ecco, abbiamo questo se volete, questo trittico. Da un lato c'è Jerry sul piede di guerra rivoluzionario, dall'altro c'è Gennaro quasi istituzionale, in mezzo ci sono io come il bambino della Trinità. Bene, bene. Sentite la frase di Tajani, non me la sono inventata, l'ha detto davvero. Abbiamo deciso di chiedere SAFE per 14.9 miliardi, l'ha detto davvero.
4: Possiamo organizzare una visita anche alla centrale operativa, alla sala operativa, dove 24 ore su 24 si respingono tutti gli attacchi cibernetici da parte della Federazione Russa o di altri. Abbiamo usato la linea della fermezza espellendo dall'Italia due agenti russi, insomma la cultura è sempre la stessa, l'atteggiamento è lo stesso, che avevano colti in flagrante mentre corrompevano due ex agenti dei servizi italiani, e per reazione è stata espulsa, ma non erano due spie, due italiani sono stati espulsi dall'ambasciata in Italia a Mosca, e abbiamo reagito in maniera negativa. Ultima cosa su SAFE, noi abbiamo deciso di, non rispondo all'onorevole Fassino, di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
0: Ancora
5: abbiamo detto che l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarne. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi, Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9, l'abbiamo detto anche oggi, quindi ne abbiamo prenotati 14 e 9, cioè quello è il tetto massimo, ma ne utilizzeremo di meno.
0: E prenotiamo come col banco, Matt, vai. Avete notato, dichiarazione 1 abbiamo prenotato 15 miliardi, dichiarazione 2 dopo le polemiche immediate, le smentite, anche le tirate di gomito dei colleghi, no, ma forse ne utilizzeremo meno, ma certo, utilizziamo. E l'America gode perché la maggior parte delle armi che vengono poi dall'aumento delle spese NATO sono commesse nostre in America. Chiudiamo questa parte. SAFE si fa per dire, perché SAFE vuol dire sicuro, invece qui siamo insicuri, con Crosetto. La NATO è cambiata, la difesa è diventata più complessa, vai.
6: La decisione della NATO di continuare a investire sulla sicurezza non deriva dalla volontà della NATO di investire in armi, deriva dalla volontà della NATO di mantenere una deterrenza in un mondo che si è complicato molto negli ultimi anni. Le prospettive della NATO adesso sono completamente diverse da quelle che la NATO aveva 10 anni fa, 5 anni fa, perché il mondo rispetto a 10 anni fa, 5 anni fa è cambiato. Gli attori, alcuni attori nel mondo hanno degli atteggiamenti profondamente diversi. Io ricordo quando la Russia arrivò addirittura come osservatore alla NATO, e guardate adesso le posizioni tra la NATO e la Russia, quindi la NATO si sta adeguando a questo. E come si sta adeguando? Chiedendo a tutti gli alleati della NATO di fare la loro parte, cosa che fino a qualche anno fa non si faceva, perché facevano tutto gli Stati Uniti. È stato chiesto alla parte europea soprattutto, ma non solo, anche a quella canadese, più ancora a voce maggiore che non a quella europea, di fare la propria parte in termini di difesa. C'è la volontà di investire troppo? È una valutazione tecnica, non è una valutazione politica. Sono cambiati profondamente gli scenari. Una volta gli investimenti erano classici, navale, terrestre, aereo, con un'evoluzione continua ma non così veloce come c'è adesso. Adesso i settori aumentano, sono rimasti quelli tradizionali, si stratificano altri, dall'intelligenza artificiale ai droni, ai satelliti, alle necessità sottomarine, che nella difesa anche di tutta la parte sottomarina, che non è soltanto una parte legata agli scontri ma all'economia, pensiamo ai dati o alle infrastrutture energetiche, per cui è una NATO più complessa, perché la difesa si fa più complessa e che richiede più investimenti.
0: Bellissima supercazzola. Sì, il punto è che spendiamo forse troppo, sì, perché sono tutte spese aggiuntive, non sono altre. Già spendevamo tanto, poi arriviamo al 5% della spesa, poi ci indebitiamo anche. Questo quando i presidenti di regione, anche quelli di centrodestra, basterebbe chiedere a loro, sono disperati, perché chi ha già fatto per esempio le case di comunità, le case di assistenza, non ha il personale da metterci dentro, perché abbiamo le spese bloccate, non si fanno assunzioni, gli infermieri fuggono nel nord Europa dove almeno sono pagati decentemente, e non abbiamo neanche i medici abbastanza laureati per poter compiere quegli incarichi, e se ne vanno pure loro. Perché? Perché anche loro non sono pagati bene. Questo solo per parlare del paradosso della sanità. Col PNRR abbiamo fatto alcune strutture, ma non abbiamo i fondi per equipaggiarli di personale adeguato. 334 11 11 622 per le vostre voci.
7: Buongiorno, ma come si fa ad avere Malagò come presidente della Federcalcio? Siamo tornati indietro 30 anni. Sappiamo benissimo che Malagò, uno dei salotti buoni, un amico degli amici, siamo tornati proprio indietro. Il calcio italiano non uscirà mai da questa situazione asfissiante. Sono riusciti anche a farci, diciamo, diventare antipatica la nazionale. Iniziamo con il piede sbagliato.
8: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Emilio, Massa. È pazzesca questa cosa qua dell'indebitamento, per quello che sarà, quindi del fondo safe. Quando gli italiani hanno le pezze al culo, me compreso, ma poi cosa vogliamo fare con tutte queste armi? Darle all'Ucraina, cioè per buttarle in un pozzo senza fondo? Oppure vogliamo andare a colonizzare qualche paese? Avrebbe più senso, ma ormai sono finiti quei tempi lì, no? Le guerre, in ogni modo il governo italiano sono una manica di veramente di incapaci, di so come dire. E comunque, vabbè, via, buona giornata.
0: E attenzione, perché il 4 in quel consiglio dei ministri potrebbe rientrare dalla porta, così ci raccontano i giornali, quello che è uscito alla finestra. Cioè, se non ci saranno miracoli, tesoretti che spuntano fuori non so bene da dove, l'idea del sottosegretario Leo di Fratelli d'Italia era quella di aumentare le tasse sulle sigarette, sul fumo. Poi su questo sentiremo delle voci importanti, ma insomma, da quel provvedimento, portare i pacchetti di sigarette, aumentarli di un euro, potrebbe arrivare mezzo miliardo di euro. Quello è l'ultimo treno, se non ci sono le risorse si spremono i fumatori. Ora, io sono un grande non fumatore, militante mi definisco, però ragazzi, l'idea che si va a torchiare uno che si fuma un pacchetto di sigarette come se fosse un criminale, bah. Ci fermiamo. 334 11 11 622, difendete i vostri vizi e anche quelli degli altri. Allez.
9: che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
12: Superare la frontiera dello spazio,
13: esplorare i misteri dell'universo,
12: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
13: e delle nuove tecnologie.
12: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
14: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: È 1:38.
16: Giornale Radio.
17: Meteo.
18: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
20: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
21: Buongiorno a tutti, grazie, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
22: Come mai Tajani, secondo voi, chiedo, quando fa un'intervista balbetta sempre, avrà poche cose da dire, non avrà nulla da dire? Oppure ha qualche difficoltà, qualche patologia, no, per poter parlare, dire qualche cosa di serio e di concreto? Saluti Marco da Napoli.
23: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma abbiamo le casse vuote, ok, siamo con le pette sul sedere, ok. Ma io, che sono una normalissima cittadina, quindi ignorante, io vorrei sapere veramente come sono stati spesi i soldi del PNRR. Lo vorrei sapere, perché qui sono arrivati miliardi e miliardi a questo governo, non portati da loro, ma portati da quello precedente. E dove sono finiti questi soldi? Sicuramente sono stati spesi, non tutti, in parte, in opere, ma io vorrei sapere dove sono andati. Primo. Secondo. Ma tutti i miliardi del ponte fantasma che sono già spariti? Cioè, parliamone, questo ponte che non si farà mai, c'è una società che noi manteniamo, la società del ponte di Messina, ci sono persone che prendono mega stipendi per fare cosa? Dove andiamo? Chi ne risponde di questa cosa? Ha fatto molto bene la CGIL a scrivere alla Corte dei Conti e io vorrei che chi è incasinato in questa cosa ne risponda. Grazie, ciao.
24: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Stamani ascoltavo Telese che ovviamente diceva una cosa che dice sempre, cioè che contribuire al riarmo europeo drena risorse soprattutto alla sanità, alla scuola, eccetera. C'è una proposta di referendum, potete firmarla sul Ministero della Giustizia, che vuole sancire la neutralità dell'Italia, quindi estendere i principi dell'articolo 11 della Costituzione, in Costituzione appunto, quindi rendere l'Italia assolutamente neutrale. Ma perché non si fanno queste scelte drastiche? Significa ovviamente in un certo senso uscire, no, dall'Europa per essere completamente neutrali sul modello, direi, svizzero. E facciamo queste scelte, andiamo a firmare per la neutralità dell'Italia e a votare per questo referendum?
0: Ma non è vero, ovviamente, cioè non è una conseguenza necessaria la neutralità. Ricordo sommessamente che tutti i soldi della NATO finiscono quelli tutti in armi comprate in America, e tutti i soldi di questo folle 5% di fondi chiesti da Trump, imposti da Trump con testardaggine e violenza prevaricatoria, sono quindi destinati ad alimentare noi il nostro mercato, non una difesa comune europea, ma l'industria bellica americana. Dopodiché bisogna anche ricordare che non è, come dici tu, non si va verso la neutralità svizzera. Esiste un paese, la Spagna, Dio benedica Sanchez, che ha detto no, noi questo obiettivo imposto da Trump, non dagli Stati Uniti, imposto da Trump, ce ne freghiamo, non lo osserviamo. Ricordiamo che Trump ha insultato violentemente Zapatero, ha invitato i cittadini spagnoli a buttarlo a mare, ma intanto la Spagna ha fatto come ha voluto lei e non si è chinata a baciare la pantofola del cappellaio matto. È così, potete dire tranquillamente, vorrei che diceste che Telese consiglia la soluzione spagnola e non la soluzione metti i soldi nelle tasche di Trump. Un messaggio non firmato. Luca, al netto degli F-35 che appartengono a un contratto di 20 anni fa e che comunque ha portato una fabbrica in Italia, spieghi quali sono le armi che compreremo dagli Stati Uniti che oggi hanno difficoltà a produrre armi anche per loro? E già questa è una bella domanda, perché poi ricordiamoci che cosa sta accadendo in Iran, dove Trump si è fermato non per magnanimità e neanche per calcolo, ma due giorni fa perché aveva esaurito più della metà delle sue riserve di missili balistici. Ale 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Buongiorno, buongiorno. Vorrei rispondere al filosofo dicendo che la neutralità non è così semplice. La Svizzera è neutrale, nessuno la tocca perché ci sono dei fondi internazionali là dentro, cioè ci sono interessi, diciamo, un po' di tutti i potenti del mondo che sono dentro la Svizzera, e quindi nessuno osa toccarla, e si può permettere quindi la neutralità perché conviene sia economicamente che politicamente. L'Italia neutrale sarebbe attaccabile da tutti i punti di vista, perché ricordiamoci che non basta dire sono neutrale per non essere attaccato, ecco. Quindi questo, buona giornata.
0: Grazie. Sentite 37, voce mesiani che fanno un piccolo sketch davanti ai prezzi in autostrada. Anto, ma è fatto effetto il decreto Meloni sulla benzina? E come no?
2: Anto, ma ha fatto effetto il decreto Giorgetti e Meloni ieri?
3: E come no?
2: Guardatelo, effetto del decreto. 2,598 il diesel. Vabbè. 2,29 la benzina. Questo l'esodo estivo e diventa un salasso, questa è la verità. Buona giornata.
0: È difficile contestarlo. E ricordiamo sempre lo sconto sul diesel, ma non sulla benzina. C'hai il motore a benzina, via dal posto. C'hai una macchina ibrida con un impianto GPL incentivato come impianto ibrido utile, via dal posto. Questa è la strategia dei grandi, grandi pianificatori. Ma sentite, Daniela Preziosi è in onda. È un'estate difficile per gli italiani senza soldi.
3: che è un'estate difficilissima, senza soldi sostanzialmente, con la benzina e il gasolio che salgono e che è difficile far scendere, e quindi è un'estate di parlare di altro. Nel frattempo c'è in ballo la legge elettorale che, se passa, se dovesse passare, sarà pesantissima nei confronti degli alleati di Fratelli d'Italia, con o senza preferenze, e quindi gli alleati di Fratelli d'Italia stanno cercando di far pesare anche questa vicenda. Si intrecciano molte spinte, nel frattempo c'è una grande insofferenza di Marina Berlusconi, non è un mistero, nei confronti di questa alleanza. C'è il tema di Vannacci, sto facendo un grande minestrone, ma è tutto quello che succede.
4: Brava.
3: C'è il tema di Vannacci, che è un tema che agiterà.
0: È l'incastro di tutti,
3: esatto,
0: questi pezzi, e produrrà
3: risultati.
0: È questa
3: tempesta perfetta in cui si trova in questo momento Giorgia Meloni.
0: Ancora
3: per non aver saputo, diciamo, dividere i fronti di fuoco. Per esempio, questa legge elettorale finirà in un problema per lei, perché dovrà decidere di caricarsi Vannacci o rischiare, scusate, è troppo colloquiale, ho detto, dovrà di assumere
0: una sua maggioranza.
3: Grazie, scusate. O altrimenti rischiare l'osso del collo. E però si è incastrata, sin dai tempi del referendum, si è incastrata in questa promessa di legge elettorale fasulla, sbagliata, e quindi in pratica sono tutte le cose che lei, tutti i piccoli inciampi, errori che lei ha fatto, oggi arrivano al conto, al pettine. Certo, la vicenda economica è la più importante di tutti, infatti è talmente importante che si parla di sicurezza, c'è un altro decreto di sicurezza in arrivo, si parla di Maranza, di TAV e di scontri, si parla di altro, perché se dovessimo parlare,
5: perché costa meno,
3: esatto, perché costa.
0: Misiani 19, ancora buone. Fare il pieno di benzina è impossibile, dice uno dei cervelli economici del PD. Governo, riattivi l'accise mobile.
11: Fare il pieno di benzina e diesel ormai è diventato impossibile, ma Giorgia Meloni si occupa solo di legge elettorale e di fatti di cronaca. Al governo chiediamo di riattivare subito il meccanismo delle accise mobili e di prevedere aiuti per le famiglie e per le imprese.
0: Silvestri, 5 stelle, 20 miliardi per la difesa e briciole a le famiglie. 34.
16: Il governo, come al solito, non sa cosa fare su un piano di investimenti gigantesco. Sta di fatto, e chiudo, che dallo stesso palazzo escono decreti per 20 miliardi di prestiti, accendono prestiti, scostano bilancio, 20 miliardi per armi, e poi una mancetta di 120 milioni di euro che sono nulla, nulla di quello che sta guadagnando in questo momento il governo dalle accise sulla benzina, per chi, i nostri pendolari, per chi va in vacanza. Quindi spolpano la gente comune, le famiglie comuni, per poi aprire fondi di investimento e di prestito e linee di prestito per le armi. Così ci stiamo suicidando economicamente.
0: Difficile dargli torto, ma anche Calenda sui social con sigaretta e sul gin. Italia tassa troppo i carburanti, poco alcol e tabacchi.
25: Allora, io sono un liberale, libertino, vizioso, e quindi fumo. Cosa sbagliatissima che non dovete fare, una cosa che sto cercando di liberarmi, non ci riesco. Tanto mi accendo una sigaretta. Quando vado fuori a fare le iniziative con gli under 30, come è noto, ci beviamo un gin tonic. Quindi non, diciamo, non posso fare la morale a nessuno, anzi, molti possono farla a me. C'è una cosa però immorale in tutto questo, che le accise sulle sigarette, le accise sui superalcolici sono molto più bassi della media europea. Io sono tornato da Edimburgo, dove un pacchetto di sigarette costa 18 sterline, ok? In Francia credo che sono 12 euro, in Italia sono 6,10 euro.
0: Ancora.
25: Allora, da un lato superalcolici e sigarette, beni voluttuari che fanno male, che costano al Servizio Sanitario Nazionale, sono tassati molto poco. Dall'altro, i carburanti, che sono necessari per la vita delle persone, specialmente in Italia, perché purtroppo l'Italia ha pessimi servizi pubblici, poi da quando è arrivato Salvini è l'Armageddon, sono invece le più alte le accise. Allora, noi abbiamo fatto una proposta al governo di buonsenso, di tassare un euro in più sulle sigarette, ma anche gli svapo e tutte quelle robe che creano dipendenza, e i superalcolici. E con questi soldi abbassare strutturalmente le accise sui carburanti. Mi sembra una cosa sbagliata? A me sembra una cosa di buonsenso. E non è, lo ripeto, moraleggiante. Io sono tendenzialmente vizioso. Però è una questione proprio sbagliata da un punto di vista morale. Allora, chi vuole bere, continua a bere. Chi vuole fumare, continua a fumare, anche se dovrebbe smettere. Però che paghi il giusto rispetto a chi deve portare i figli a scuola piuttosto che fare il pendolare e non ha alternativa che prendere una macchina.
0: 334 11 11 622 per le vostre voci.
4: Ieri in onda mi è capitato di ascoltare la Picerno, che era stata vostra ospite, e è stato bruttissimo sentire quello che ha detto. Parla un politichese incomprensibile, ha parlato di cose assurde, paragonando Vannacci al campo largo della sinistra, dicendo che votano le stesse cose in Europa. Evidentemente una persona attaccata alla sua poltrona, una persona che non ha nessun interesse per i cittadini e per le cose che fa. E noi italiani non ce ne meritiamo certe persone così, mediocrità assoluta.
5: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Allora, praticamente, se c'hai un mezzo a benzina te la pigli interposto, perché sconti non ce ne sono, e quindi vai in vacanza e ti fai un mutuo oppure un leasing, vedi tu, vai a rubare, fai quello che ti pare. Per andare in vacanza comunque devi fare qualcos'altro, il lavoro non basta. Se invece però c'hai il diesel, sei a posto fino al 6 di agosto. Perché se vai in ferie dopo il 6 di agosto sei del gatto. Belli ragazzi, io veramente un governo così non l'ho mai visto prima. Sono veramente eccezionali. Riescono a fare dei giochi di prestigio e riescono a rimanere a galla. Forse perché, vabbè, non voglio dire perché rimangono a galla, perché poi dopo divento volgare.
0: (334) 11 11 622 per i vostri messaggi. Ma stiamo parlando di tante cose insieme, anche perché poi la situazione di Hormuz, questo mi preoccupa molto, è in continuo peggioramento. Non lo dico per come dire, spargere pessimismo, ma noi abbiamo due stretti bloccati. Sono gli stretti del petrolio e dei traffici internazionali. Abbiamo il Mar d'Azov e il Mar Nero bombardati con giorno e notte dai droni ucraini, e dunque abbiamo le rotte del petrolio, tutto, che sono rarefatte se non ostacolate, boicottate e bombardate. Quindi io la domanda che mi faccio, la prima domanda che mi faccio è: stiamo andando verso una situazione che migliora o che peggiora? Bene, spero di sbagliarmi, ma gli indicatori che abbiamo fra le mani, e quindi pedaggi, bombardamenti selettivi, ostracizzazione, non è positiva per i carburanti e per gli idrocarburi, cioè non migliorerà, sicuramente non migliorerà nel breve periodo. Aspettate ancora un po' di Malagò, un po' di Malagò. 35.
6: Un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulenti, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentitemi dire, di opportunità.
0: Ancora Malagò.
6: Sull'argomento non ho fatto il tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente diciamo, ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
0: E chiudiamo con lui l'altro personaggio di questi giorni feroci, Donald J. Trump. Antonio Di Bella in onda traccia il suo profilo.
7: Ma io credo che l'incontro con Netanyahu e Trump è l'incontro fra un leader irritato, Trump, e un leader disperato, Netanyahu, lo ha spiegato benissimo Fubini, di fronte alle elezioni che sta per perdere. Trump è irritato perché ha di fronte a sé anche una opposizione interna. Rahm Emanuel ha detto che Netanyahu ha chiesto a 4 presidenti prima di Trump di attaccare l'Iran, tutti gli hanno detto di no, Trump gli ha detto di sì. Comunque vada, intanto segnalo che per la prima volta finalmente non si è visto tutto minuto per minuto, e Zelensky si sono visti come si deve fare in genere, senza buffonate, senza insulti pubblici, pacche sulle spalle. Ha
8: anche
7: parlato
8: se paradossalmente
7: la
8: questo
7: volta,
8: è sembrato preoccupante, non so per voi, ma a me ha preoccupato che se avvenisse tutto di nascosto e uno pensa male.
7: Beh, la diplomazia è tornata, diciamo, nell'alveo non dello spettacolo da circo come è quando c'è Trump.
0: Guardate che qui c'è proprio il nodo: quanto terrà Trump, quanto prenderà le elezioni midterm, e questo voto dovremmo partecipare tutti quanti perché deciderà le vite di ognuno di noi nel bene e nel male, anche la vita dorata un po' da sceicco felliniano di Giuliano Guida Cisebardi. Buongiorno Giuliano.
9: Ed eccoci, buongiorno. E anche oggi abbiamo cominciato con la nostra bella palata di disinformazione e manipolazioni. Buongiorno, bene.
0: Sceicco felliniano, bello.
9: Che arriviamo alle vacanze sempre in linea e tenendo alto il livello della mistificazione. E questo, in questo devo dire, sei ammirevole. E visto che stamattina ti sei occupato con questa passione e con tale ardore dei fondi SAFE, ti volevo chiedere se fossi informato su chi in Europa ha chiesto questi fondi.
0: Cosa?
9: Chi
0: in Europa ha scelto
9: europei,
0: questi fondi?
9: Sì, sì.
0: Alcuni paesi, altri no.
9: Te li leggo allora, visto che non si... No, importa, perché quando tu rivendichi la scelta Sanchez e eleggi Sanchez a tuo modello, vorrei ricordarti che la Spagna li ha richiesti.
0: Sì, Sanchez ha chiesto il SAFE, ma non importa perché
9: no,
0: Sanchez,
9: certo, se li chiede
0: non
9: Sanchez,
0: ha speso
9: sono giusti,
0: i
9: certo.
0: soldi della NATO imposti dal cappellaio matto, quindi... Non fare capziosetto questo.
9: No,
0: cose.
9: Capziosetto. Allora leggiamo che Polonia, Italia, Francia, Romania, Ungheria, Spagna, no. E i fatti vanno affrontati, però bisogna che anche tu, alla tua età oramai veneranda, ti confronti con i fatti. Polonia, Italia, Francia, Romania, Ungheria, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Finlandia, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia, Portogallo, Belgio, Bulgaria, Cipro hanno richiesto i fondi SAFE, l'accesso ai fondi SAFE, cioè a dei prestiti particolarmente vantaggiosi che valgono per comprare fondi di armi, se uno ovviamente deciderà E se il Parlamento deciderà in quel senso, quelli che non li hanno
0: facciamolo
9: chiesti,
0: votare al Parlamento, dai, così quello, non lo decidete, certo che lo
9: voterà, ma certo che lo voterà il Parlamento, voi dammi del tu, e certo che lo voterà il Parlamento, ci mancherebbe pure, ma quelli che non li hanno chiesti sono Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo e Malta, così, giusto appunto, per dare un'informazione, appunto la Germania, quella di Merz che a te non piace, non li ha chiesti. I Paesi Bassi, sì, quelli che a te non piacciono, non li hanno chiesti. La Spagna, che è il tuo punto di riferimento, li ha chiesti, così, giusto per...
0: Sì, ma non ha...